0: non sono il piano come noi, Nessie. No, lei è una strana creatura. E la sua musica è strana. Avere dei suoni lugubri dentro non deve essere affatto piacevole.
1: Mamma!
2: Veniamo adesso invece da questo film meraviglioso e mirabile come lezione di piano a Pulp Fiction, che è stato Palma d'Oro nel 1994, rappresenta un caposaldo del cinema, il miglior film che ha fatto Quentin Tarantino nella sua storia, almeno questo se non si vuole proprio andare a indugiare su altri film che ha fatto molto belli, ma questo oggettivamente è quello che l'ha reso più celebre e che ne ha consegnato, lo ha consegnato alla storia. Film creato con un cast impressionante: John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis e tanti altri ancora. La storia è quella che si intreccia con tante vicende: la vita di due sicari, di un boss della malavita, di un pugile e di una coppia di rapinatori che si intrecciano, dicevo, in una Los Angeles violenta, grottesca. Storie magari non lineari, dialoghi fulminanti, battute epiche, una valigetta che non si apre mai. La Palma d'Oro fu assegnata dalla giuria presieduta da Clint Eastwood. Il film rilanciò la carriera di John Travolta. Tanto spesso Quentin Tarantino ne parlava, quando vidi Senti chi parla non potevo crederci, ho detto no, John Travolta non poteva finire così, dovevo assolutamente fare in modo di rivitalizzare la sua carriera. Glielo dissi anche in faccia, ricorda Tarantino. La scena poi del ballo con Uma Thurman è diventata un cult. Tra l'altro la capacità di John Travolta con la danza, il ballo che l'altro l'avevano consegnato con Stayin' Alive e con La febbre del sabato sera o Grease, non è mai stata utilizzata in seguito abbastanza. Grande colpa del cinema. Allora direi che andiamo ad ascoltare in questo caso un estratto di Pulp Fiction particolarmente intenso, e quindi sentiamolo questa parte con Bruce Willis e Samuel Jackson.
3: Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua?
4: Sì, proprio così.
3: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
4: Ah, bene, ne abbiamo uno.
3: Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
4: Ah, sì, la prego, entri.
3: Tu devi essere Jules, perciò tu sei Vincent. Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, le lancette volano. Dico bene, Jimmy?
4: Al 100%.
3: Tua moglie, Bonnie, torna a casa alle 9:30 del mattino, esatto?
4: Mm-hmm.
3: Mi è stato fatto capire che se dovesse tornare e ci trovasse qui non ne sarebbe troppo soddisfatta.
4: Per niente.
3: Bene, questo ci dà 40 minuti per toglierci dalle palle. Che se fate quello che vi dico, quando ve lo dico, sono sufficienti. Allora, in garage avete una macchina con un cadavere a cui manca la testa, portatemici. Jimmy?
4: Uh-huh.
3: Fammi un favore, ti dispiace? Ho sentito un buon odore di caffè, me ne dai una tazza?
4: Sì, subito. Come lo prendi?
3: Molta panna, molto zucchero. Riguardo alla macchina, c'è qualcosa che devo sapere? Si ingolfa, fa fumo, è molto rumorosa, c'è benzina, qualsiasi cosa.
5: A parte l'aspetto, la macchina è a posto.
3: Sicuro? Non voglio uscire per strada e magari gli stop non funzionano.
5: Ehi, amico, per quanto ne so io, questa figlia di puttana è perfetta.
3: Meglio così. Torniamo in cucina.
4: Ecco, signor Wolf.
3: Grazie, Jimmy.
2: E allora, dal film, l'ho detto prima, Bruce Willis mi è scappato, voglio dire John Travolta e Samuel Jackson in questa sequenza memorabile, dove però è Samuel Jackson a tenere la scena anche in modo abbastanza inquietante. Ad ogni modo, adesso andiamo ad un altro film importantissimo che prende proprio le mosse dal film di Nanni Moretti, La stanza del figlio. È un film che ha avuto il coraggio finalmente di parlare di un argomento come il lutto, la morte, ma facendolo un po' alla francese. Per questo motivo Nanni Moretti venne apprezzato. Se c'è una cosa che il cinema francese ha e che riesce a consegnare alla storia meglio di qualunque altro genere, o meglio di qualunque altro paese, è quella capacità di affrontare tutti gli argomenti: morte, religione, sesso, salute, denaro, politica, esseri umani. Non c'è paura verso nessun argomento che ci riguardi, a differenza invece di quello che accade dalle nostre parti o accade anche negli Stati Uniti, o comunque il fatto di riuscire ad affrontare ogni argomento con questa capacità, maturità, competenza, anche leggerezza spesso è qualcosa di formidabile. È chiaro che qui nella stanza del figlio non può esserci la leggerezza, perché la storia è quella di una normale famiglia che vive ad Ancona con uno psicanalista che è Giovanni Sermonti, alias Nanni Moretti, la moglie Paola, che è Laura Morante, e i figli Andrea e Irene. Irene è Jasmine Trinca, mentre Andrea è Giuseppe Sanfelice. Come ogni domenica, Giovanni va a correre e convince Andrea ad andare con lui. Poi una telefonata urgente di un paziente che si chiama Oscar, che nel film è Os e Silvio Orlando, cambia i loro programmi. Andrea, essendo un subacqueo, ne approfitta per andare a fare immersioni, ma ha un incidente e annega. Tra l'altro, storia che purtroppo ci porta ad una vicenda recentissima di cronaca, dove abbiamo perso la vita 5 persone proprio facendo sub. Andrea quindi muore, e naturalmente la vicenda getta nello sprofondo tutta la famiglia in un dolore che va dal tormento, disperazione, il senso di colpa, anche la rabbia. Giovanni ritiene Oscar colpevole della perdita del figlio, perché se non lo avesse chiamato quel giorno lui non sarebbe andato al mare. Paola invece piange tutte le lacrime che ha, e mentre Irene sfoga la sua rabbia contro i compagni. Un giorno arriva una lettera indirizzata ad Andrea da parte di Arianna, un amore estivo del ragazzo che però non sa della scomparsa. E Paola chiede alla giovane di incontrarsi, e lei arriva portando con sé una foto che Andrea le aveva regalato, che lo ritrae nella sua stanza, ora chiusa per sempre. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto della stanza del figlio.
1: Finalmente, figlio mio, ci sei mancato.
6: Anche voi. Bentornato, fratello.
7: Un arabo entra in un bar. Qual è la prima cosa che guardi?
6: Gli occhi. La cintura, allora.
7: Salutami tuo padre.
8: Il 23 gennaio del 91, dei missili Scudo sono caduti su Haifa. Ti hanno messo in salvo e ti hanno portato via con un altro neonato. E nel panico sono stati scambiati i bambini.
6: Vuoi dire che sono l'altro?
8: È la loro vita, hanno diritto di sapere, no?
7: Parli col suo marito.
6: No! No!
9: Dovrò scambiare la mia kippah con una cintura esplosiva.
6: Sei sempre stato un ebreo. Quindi vattene subito e falla finita!
7: Non parlare così, non dirlo.
2: Avete sentito una canzone in questa sequenza? Questa canzone era una canzone di Brian Eno. Lui andò in un negozio per andare a prendere un album che lui amava molto. Una canzone che lui amava molto, ed è quella che vi proponiamo proprio adesso, quella di Brian Eno, By This River.

0: E allora adesso, dopo questa canzone meravigliosa di Brian Eno, profonda, dolcissima e struggente, malinconica, anche triste, anzi parecchio triste, è quella di Brian Eno, veniamo ad un altro film che è un capolavoro di Mathieu Kassovitz, L'Odio, film del 1995 girato interamente in bianco e nero. La storia è ambientata nella banlieue di Parigi, scossa dalle rivolte notturne che portano l'arresto di Abdel, barbaramente pestato dagli agenti. Lo spaccone di origine ebraica, Vince, l'africano pugile dilettante Hubert, l'irrequieto magrebino Said vivono il clima di tensione nell'attesa delle nuove notizie sulle condizioni del loro compagno. La morte del ragazzo infatti potrebbe scatenare una vera e propria rivolta contro le forze dell'ordine, che sono ormai il nemico assoluto della periferia, ormai disastrata. Film ha un cast importante, è il film che, se vogliamo, consegna alla storia Vincent Cassel, che fa la parte appunto dello spaccone di Vince, ma c'è anche la presenza dello stesso Mathieu Kassovitz, ma poi anche attori che abbiamo conosciuto più tardi, di sicuro attori che magari noi conosciamo di meno in Italia, ma anche in Francia hanno avuto una certa popolarità. Penso per esempio a Saïd Tagmaoui, che invece vediamo spesso in tante pellicole. Bisogna dire che L'Odio è diventato facilmente un cast, ed è un film che ha avuto il coraggio di trattare la violenza e i conflitti della banlieue parigina senza scadere nel retorico. Kassovitz ha dato un dato documentaristico, cioè la morte nel 1993 negli uffici della polizia dello zairese Macomé Bouvolé, e anche gli scontri nelle periferie, questo per raccontare la storia di questi tre amici nell'arco di una giornata ad alta tensione, dalle 10.38 fino alle 6.01 del mattino dopo. Ed è un film quindi che ha avuto coraggio, ma capacità anche scenica e straordinaria capacità, dicevo, anche visiva e di messa in scena di Mathieu Kassovitz, rivelandone il talento. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: È la storia di una società che precipita e che, mentre sta precipitando, si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
2: I disordini fanno seguito alla brutalità di un ispettore del commissariato di Mugè. Due giorni fa l'uomo ha gravemente ferito un giovane del luogo fermato per dei controlli. Ma Abdel Isha è sempre in osservazione all'ospedale Saint-Georges, dove le sue condizioni sono considerate gravi.
3: Io ne ho le palle piene a strafottere di continuare a sopportare questo sistema del cazzo come un coglione qualunque. Siamo qua, nella merda,

0: Chiamalo!
1: Sono cresciuto per la strada, e beh, che c'è? Che c'è, eh?
0: Forza che aspetti! Non è quello che volevi!
2: Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
3: Da l'odio adesso ad un film che noi italiani consideriamo uno dei più importanti della storia per noi, cioè La vita è bella. Il film di Roberto Benigni del 1997, Gran Premio della Giuria nel 98, con anche il premio per l'interpretazione maschile. Film che non vede solo Roberto Benigni, ma anche Nicoletta Braschi e sua moglie, e Giorgio Cantarini come terzo attore protagonista. Diciamo che Benigni poi, tra l'altro, è noto perché dopo la vittoria si arrampicò sulla poltrona della giuria agli Oscar per ringraziare i giurati, film che appunto vinse 3 Oscar, tra cui il miglior attore per Benigni e il miglior film straniero, ma a Cannes venne apprezzato anche prima. La storia è quella di un ebreo italiano e di suo figlio che vengono deportati in un campo di concentramento. Per proteggere il bambino dall'orrore, il padre trasforma la prigionia in un gioco a premi. Il primo premio è un carro armato. È un modo anche che ha Benigni per poter naturalmente dare una dimensione umana e insieme anche sfaccettata di come può essere la vita, di come possono essere prese anche notizie che hanno dei drammi o quantomeno più che altro vicende così drammatiche come la guerra. Allora andiamo ad ascoltare qui proprio un estratto de La vita è bella.
4: Guido?
5: Sì?
4: È chiusa la cucina?
5: Non c'è più nessuno, niente, perché?
4: È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare.
5: È chiusa la cucina.
4: Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia.
5: È aperta la cucina.
4: Si accomodi.
6: Prego.
4: Grazie.
5: Dottore, lei non mangia proprio niente, eh?
4: No, no.
7: I nani sono 7.
6: Buonasera.
7: Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari una cosa fredda, quello che trovate.
6: Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei.
7: Qualcosa di leggero.
6: Beh, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso, impanato, altrimenti pesce.
7: Pesce, pesce.
6: Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato, intriso, unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro.
7: Un salmone, molto gentile.
6: Contorno?
7: C'è anche il contorno?
6: Certamente, abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o...
7: Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente.
6: Un'insalatina leggera? Beh, mi dispiace perché i funghi fritti fritti fritti erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco.
7: Perfetto, più presto che può, per favore.
6: Faccio il possibile. Prego.
3: Dalla vita è bella, l'ultimo film di questo blocco è 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. E questo è il film di Christian Mungiu, Palma d'Oro nel 2007, un film romeno con Anna Maria Marinza, Laura Vasiliu e Vlad Ivanov che sono i protagonisti. Un film girato in piani sequenza lunghissimi, un film che è un capolavoro di realismo che vede appunto Christian Mungiu andare in concorso e riuscire addirittura a conquistare la Palma d'Oro, e questo naturalmente lo consegna alla storia. Film che è stato distribuito in Italia anche dalla BIM con doppiaggio italiano disponibile, anche se l'originale romeno sarebbe meglio, più consigliato, ma evidentemente, e quindi magari con i sottotitoli. Ma è un film che ha anche un panorama storico importante, perché ritrae un momento che abbiamo vissuto, almeno molti di noi, perché ha più di 40-45 anni, e che racconta di una Romania degli anni 80 sotto il regime di Ceausescu, con due studentesse che cercano di abortire illegalmente. Un film crudo, minimalista, sull'oppressione del regime e sulla disperazione di chi non ha scelta. Andiamo ad ascoltare il trailer.
8: Cosa devi fare? Dimmelo.
9: Te lo dirò, ma non in questo momento. Ecco, contalo. 2700, sì. Gabizza, ho preso la camera. Come faccio a riconoscerlo? E lui come mi riconoscerà?
10: Ragazza, questo non è un gioco. C'è la prigione per quello che stiamo facendo.
9: E se capitasse a me, che faresti?

0: Una volta cominciato, non si può più tornare indietro.
1: E allora si chiude qui con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni il film di Christian Mungiu, il film romeno che vinse la Palma d'Oro nel 2007. Questo blocco di Soul Kitchen, tra poco invece andremo al quarto ed ultimo con tanti film della storia di Cannes.
2: Il punto G di Giuliano Guida Bardi.
3: Torna in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guida Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2 e 22 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Soul Kitchen, speciale Festival di Cannes, la storia con i film che lo hanno reso il festival più importante al mondo, mentre Venezia, non vorrei confondere, è una mostra, mentre Cannes è un festival. Ad ogni modo, andiamo adesso a raccontare di un film a cui sono molto legato, un film veramente molto bello, che nel 2009, lo ricordo anche perché fu a parlarmene fu mio padre, e quindi mi aveva consigliato vivamente questo film che devo dire avevo visto con molto interesse. E all'epoca c'erano i DVD, per cui mi vidi il DVD che non mi era sfuggito al cinema, e quindi mi sono legato perché il film mi piacque veramente tantissimo. Si chiama Il Profeta di Jacques Audiard ed è un film che ha degli attori anche qui semi sconosciuti da noi, come Taha Rahim, Nils Arestrup, Adel Ben-Sherif, attori che magari conoscete di vista ma non conoscete il nome, perché è difficile che alcuni dei loro film arrivino da noi in Italia. E che racconta di Malik, 19 anni, ragazzo analfabeta, senza legami, che entra nel carcere di Brencourt, tra mafia, corsa e musulmani. Lui cosa fa? Impara a sopravvivere, a leggere, ma anche a uccidere. E quando esce, di fatto, è come se fosse già diventato un capo. Il film vinse il Grand Prix a Cannes e fu candidato all'Oscar come miglior film straniero. Tahar Rahim, alla sua prima esperienza come attore, rimase scioccato lui stesso dalla violenza delle scene. E distribuito in Italia dalla Lucky Red, con doppiaggio italiano davvero eccellente, da questo film noi adesso andiamo ad ascoltare il trailer.
7: Tu sei inglese?
8: No, no, non sono inglese. Perché?
7: No, perché hai dei modi così... Sei molto carina.

0: Così il suo cliente non ha un nome?
1: Desidera rimanere anonimo. Se non ha intenzione di accettare, non le conviene parlargli. Te la faccio breve. Ascoltare è accettare.

0: Il Profeta, dunque film che vi raccomando, ancora estremamente attuale, è la storia di Cannes con i film che lo hanno caratterizzato più e meglio negli ultimi anni, nella storia, insomma negli ultimi 60 anni. E adesso invece veniamo ad un film particolarmente complesso. Sto parlando di Amour, di Michael Haneke, il regista austriaco che racconta di due personaggi, due uomini e una donna, una coppia anziana che si chiamano George e Anne. Sono due persone che hanno vissuto una vita all'insegna della musica, perché sono stati insegnanti di musica a Parigi e vivono un amore profondo. Ma Anne a un certo punto subisce un ictus e inizia a perdere la facoltà di intendere, e George decide di assisterla fino alla fine. Ed è un film straziante e lucido sul tema della vecchiaia, della malattia, ma anche dell'amore che resiste. È un film davvero struggente, visto che anche qui il tema della vecchiaia spesso non viene trattato, anzi viene, se possibile, evitato, perché la gente magari si intristisce. Il film con Jean-Louis Trintignant ed Emmanuel Riva, che tra l'altro aveva 85 anni all'epoca e fu candidata all'Oscar, mentre Jean-Louis Trintignant tornò al cinema per questo film dopo 15 anni d'assenza, bene, vinse anche l'Oscar come miglior film straniero. Era un film che aveva una coproduzione franco-tedesco-austriaca e quindi tra l'altro aveva il doppiaggio italiano con Francesco Carnerutti per Jean-Louis Trintignant e Marzia Ubaldi per Riva. Andiamo a sentire adesso proprio di questo film il trailer.
1: C'è qualcuno? C'è qualcuno?
2: Mamma? Appena sono entrata mi sono ricordata di quando da bambina vi sentivo fare l'amore. Mi dava la sicurezza che vi amavate e che saremmo stati sempre insieme. Oh, cosa c'è? Cosa c'è?
3: Calma.
2: No, che non sto calma. Ma che succede? Non vorrai rovinare la tua immagine da vecchio, vero?
3: Me ne guarderei bene. Ma qual è la mia immagine?
2: Sei un mostro qualche volta.
4: Cos'è? Sei diventato matto?
3: Siediti.
4: Ma no, non posso sedermi. Che succede qui?

0: Veniamo ora a un film che conoscete tutti, La grande bellezza. La grande bellezza è un film che ha diviso molto in Italia, ancora. Ma ti è piaciuto La grande bellezza? È un po' la domanda che si faceva spesso. Ma non so perché, non so cosa dire. Oh, capolavoro assoluto, no, una cavolata terribile, no. E quindi c'era questa divisione molto netta, anche abbastanza polarizzata sul tema. Allora io devo dire che questo film di Paolo Sorrentino con Tony Servillo, immancabilmente, ma con un cast ricchissimo di attori che per l'occasione fecero la coda di partecipare, penso a Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, c'è anche un cameo di Serena Grandi, ma di tanti attori che hanno dato vita ad un film che in realtà racconta la decadenza. La storia è quella di Jeb Gambardella, scrittore, giornalista mondano, che compie 65 anni, passeggia per Roma tra feste, artisti, cardinali, opere d'arte, cercando la bellezza in una città che sembra averla persa. È un film, dicevo, sulla decadenza, l'arte, la ricerca del senso, è un film barocco. Diciamo che il personaggio di Jeb Gambardella personalmente mi è talmente detestabile, odioso, insopportabile nella sua supponenza, nella sua superbia e nella decadenza che lui stesso interpreta, che non riesce a piacermi neanche il film. Ma il film è un film importante, un film interessante, con delle sequenze memorabili che racconta un'Italia che è più un'italietta di un'Italia un po' grossolana, che posticcia, che si piange e che non pensa mai a niente, pensa soltanto a vivere il presente, superficiale, mondana. Un'Italia che in questo caso era pensata da una Roma fatta di luccichi, di soltanto di piccole striature, non c'è nulla di profondo, non c'è nulla di così interessante, intrigante, c'è soltanto folklore, colore e un certo squallore. Ecco, forse la parola che mi consegna più La grande bellezza personalmente è squallore, uno squallore patinato, luccicante, con delle frasi che sono evidentemente quelle che Jeb Gambardella consegna alla storia del film, ma che lascia addosso è permeato il film stesso di quel tipo, di quella sensazione sgradevolissima, di cattivo odore di questa umanità che almeno il film sembra voler trasmettere. Quindi il film forse si consegna anche a piene mani a questo tipo di percezione, poi non tutti la pensano così naturalmente. La grande bellezza aveva dunque degli estratti, andiamo a sentirne uno.
1: La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.

0: Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano.
1: Vice direzione, mette Cesacuni, che Antonini mi ha rotto veramente il cazzo.
0: Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire.
2: Veniamo invece adesso a un altro film, un film francese, che ho scoperto qualche anno fa, un film meraviglioso. Il film è Il gusto delle cose. Il film è stato trasmesso anche da Sky recentemente, film di Tanan Yung, e che si svolge in una Francia del XVIII secolo, con la storia di Eugénie e di Dodin Buffin, che sono Juliette Binoche e Benoît Magimel, che lavorano ormai fianco a fianco da ormai più di 20 anni. La cucina di Buffin è di altissimo livello, i suoi piatti sono considerati tra i più gustosi e raffinati del paese. La collaborazione con Eugénie è fondamentale, lo è stata tutti questi anni, per costruire l'eccellenza che tutti li riconoscono. La grande complicità inevitabilmente presente tra i due è anche alla base di un sentimento che cresce, è un sentimento passionale, amoroso, soprattutto da parte di Dodin. Lo chef decide poi di rendersi all'evidenza e chiede più volte alla sua socia di sposarlo. Eugénie però è una donna molto indipendente, ha sempre rifiutato le proposte di Dodin perché vede nel matrimonio una minaccia per la sua libertà, e a questo punto l'uomo, stanco della sua riluttanza, decide di conquistarla facendo una cosa che non aveva mai fatto prima: cucinare per lei. Poi però il destino, come spesso succede, è in agguato, e allora andiamo ad ascoltare il trailer di questo magnifico film, Il gusto delle cose.

0: Abbiamo lavorato insieme per più di 20 anni. Io leggevo una ricetta e lei faceva meraviglie ai fornelli.
1: Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
0: Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
1: Quante volte ancora volete farmi questa proposta?

0: La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già. Ma io vi ho forse mai avuta? Questo momento è il migliore della giornata.
1: Da questo film meraviglioso veniamo ad una canzone che nulla c'entra, perché viene presa da uno dei film di cui abbiamo parlato prima, cioè The Pulp Fiction, film che ha una colonna sonora importantissima, una canzone che suona nella scena in cui Mia Wallace, cioè Uma Thurman, balla da sola nel ristorante aspettando Vincent Vega, e cioè John Travolta, ed è una canzone questa di Huge Overkill, che è riadatta una canzone di Neil Diamond, trasformandola in un classico del rock alternativo veramente indimenticabile. Andiamo ad ascoltare Girl, You'll Be a Woman Soon. Girl.

0: Fiction. Adesso invece veniamo ad l'ultimo blocco, l'ultima parte dedicata ai film che hanno fatto la storia del Festival di Venezia. Stiamo arrivando piano piano ai film più recenti. Uno dei film più noti che ha caratterizzato la storia del festival è un film intitolato Parasite di Bong Joon-ho, Palma d'Oro nel 2019, Oscar come miglior film tra l'altro nel 2020, con, pensate, Bong Joon-ho che ricevette una standing ovation di 10 minuti a Cannes. 10 è un'eternità. Il film è il primo non in inglese a vincere l'Oscar come miglior film invece, quindi sia alla Cannes sia al Festival degli Oscar ha avuto veramente un'acclamazione straordinaria. La storia è quella di una famiglia, la famiglia Kim, povera, disoccupata, che si infiltra gradualmente nella vita della ricca famiglia Park, diventando in poco tempo dipendenti ma indispensabili. L'equilibrio però si rompe quando un segreto nascosto negli scantinati della villa in cui loro di fatto operano viene improvvisamente alla luce. E qui qualcosa evidentemente cambia. Il film ha degli attori che, se anche vi dicessi, credo che non comprendereste, o nemmeno io, perché Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-yong, e quindi sono tutti attori poco conosciuti al nostro pubblico, e noi compresi, ma che hanno avuto grandissima intensità, grande spessore, che hanno dato vita a un film importantissimo. Film che è disponibile chiaramente anche in italiano e di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Ma cos'è? Disinfestano?
2: Chiudi la finestra.
3: Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis.
1: Dio, che puzza!
4: Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene.
5: Già, ma disoccupati.
4: Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese.
5: Ma non ho un diploma.
4: Inventane uno.
5: Hai un grande talento, perché non ti ammettono alla scuola d'arte?
2: Sta zitto.
5: Per me questo non è affatto un falso o un reato.
3: Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei fessi.
4: Come posso descriverti la madre?
6: Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato.
5: È uno scimpanzé, vero?
6: È un autoritratto.
5: Pazzesco.
6: Nessuno dei suoi insegnanti d'arte è durato più di un mese.
5: Mi è appena venuta in mente una persona, aspetti.
2: Fermati. Jessica, figlia unica
7: nell'Illinois a Chicago, ero nella stessa classe di tuo cugino.
3: Sono ricchi, ma anche gentili.
8: Sono gentili perché sono ricchi.
6: Dico sul serio.
3: E sai qual è la cosa più strana di tutte?

0: Veniamo adesso invece ad un altro film, un film che avevamo anche presentato a Soul Kitchen 3 anni fa, ed è un film che si intitola Anatomia di una caduta, Anatomie d'une chute, di Justin Treat, storia di una scrittrice tedesca che vive in, anzi Justin Treat, meglio dire, visto che la regista è canadese, la scrittrice tedesca che vive in Francia con il marito francese e il figlio ipovedente. Una mattina però il marito viene trovato morto, diciamo che viene trovato morto nel cortile della loro baita. La domanda è caduto o è stato ucciso? E durante il processo che viene fatto i segreti del matrimonio vengono svelati e la verità però diventa più sfuggente di quanto sembri. La vicenda, insomma, è un film, racconta un film controverso, perché lo spettatore non comprende fondamentalmente mai, almeno fino a un certo punto del film, quale sia la realtà e quindi partecipa attivamente alla costruzione della storia. Tra l'altro Sandra Hüller, che è la protagonista, è candidata all'Oscar, è stata tornata a Cannes nel 2026, quest'anno, con Fatherland, film che è uno dei pochi film ad aver avuto la Palma d'Oro e aver ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior film. E allora di questo andiamo ad ascoltare il trailer di Anatomia di una caduta.
1: Voglio che tu sappia una cosa. Non sono un mostro.
2: Sandra, ti chiedo di essere precisa, di dirmi tutto.
1: Sì. Non lo so, penso sia caduto dal terzo piano. La finestra è aperta.
2: I risultati dell'autopsia sono inconcludenti. La caduta accidentale sarà difficile come strategia di difesa. È per questo che apriranno un'inchiesta per morte sospetta. Perché eri l'unica persona presente. E chiaramente sei sua moglie.
1: Stop! Io non l'ho ucciso.
2: Non è questo il punto.
3: Avete litigato il giorno prima della sua morte. Devi vedere te stessa nello stesso modo nel quale ti vedranno gli altri.
2: Ci sono elementi che potrebbero far pensare a un suicidio.
1: Devi dire esattamente tutto quello che ricordi. Ti lamenti della vita che tu stesso hai scelto. Non sei una vittima.
4: Non ce la faccio più! Sei una violenta!
1: Sei una violenta!

0: Sono innocente. Questo lo sai, vero?
1: E adesso chiudiamo l'appuntamento di Soul Kitchen con Emilia Perez di Jacques Audiard, che è un musical crime grottesco che segue la trasformazione di un narcotrafficante messicano che diventa donna, Emilia Perez. E per aiutare la sua famiglia a sfuggire al cartello, finge la propria morte e diventa una filantropa. Una commedia nera e stravagante con un po' di tracce queer. E, tra l'altro, la curiosità è questa: che Carla Sofia Gascon, attrice tra l'altro transgender, vinse il premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes 2024 insieme alle coprotagoniste. Film che è una coproduzione franco-messicana ed è stata distribuita in Italia da Lucky Red.
2: Tu sei inglese?
0: No. No, non sono inglese. Perché?
2: No, perché hai dei modi così. Sei molto carina.
3: Il suo cliente non ha un nome?
0: Desidera rimanere anonimo. Se non ha intenzione di accettare, non le conviene parlargli. Te la faccio breve. Ascoltare e accettare.

0: E quindi con questo noi chiudiamo l'appuntamento dedicato ai film che hanno caratterizzato la storia del Festival di Cannes. Io ringrazio Elisa Cabrini, da Lapo De Carlo un saluto, rimanete come sempre con noi qui su Giornale Radio, alla prossima puntata con Soul Kitchen, ciao a tutti.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. E iniziamo da un caso che ha regolato tutto il dibattito, tutta la settimana, il caso di Modena, dove Salim El Khoudry si è lanciato, 31 anni, nato da famiglia marocchina e risulta anche in possesso di cittadinanza marocchina, ma italiano, con cittadinanza italiana dai 14 anni di età, si lancia con la macchina contro la folla, una strage evidentemente, colpisce tra gli altri una donna straniera tedesca che perde le gambe, insomma una cosa agghiacciante, e si è parlato molto della sua malattia mentale, del fatto che possa essere schizoide, schizofrenico. Il GIP sostiene che quello che ha fatto, il GIP di Modena sostiene che quello che ha fatto non abbia a che fare con la sua malattia mentale. Non si parla di terrorismo, insomma c'è tutto un dibattito su questo tema. Io però vorrei concentrarmi un attimo, a prescindere anche un po' da questo caso, su proprio la questione della salute mentale, perché troppo facilmente secondo me qui si sta liquidando una questione dicendo vabbè, ma è un pazzo, no, che fa una cosa da pazzo. Ora io ho un dubbio che esprimo, così metto tutte le carte in tavola, e cioè: se per il giudice la malattia mentale non ha a che fare con la strage, allora come fa a non essere terrorismo? Questo è un dubbio che mi resta, perché voglio dire, uno può certo essere sano di mente e criminale, come no? Dopodiché la modalità dell'attacco è molto molto simile a certo tipo di strategia terroristica, però facciamo finta che conti in qualche maniera, no, la malattia mentale. E il problema in Italia, è stato detto tante volte, è che per persone che possono magari anche risultare, come si diceva una volta, socialmente pericolose, forse c'è poco controllo, c'è poca attenzione. A me è capitato di incontrare, intervistare, conoscere famiglie che avevano persone con problemi psichiatrici, e per una famiglia può diventare un incubo, perché non ci sono strutture, non ci sono, ci sono servizi, insomma, non sempre presentissimi. Allora, di tutto questo voglio parlare con Giovanni Siena, che è psicoterapeuta e mediatore familiare, che collabora con il Tribunale per i Minori e i Servizi Sociali. Lo ringrazio di essere con noi. Allora, dottore, c'è un problema in Italia di gestione del disagio psichico?
2: Beh, intanto buongiorno. Sicuramente quello che noi stiamo rilevando oggi è un cambiamento epocale rispetto a quello che poi è il vissuto della collettività, e questo non fa sconti di età, però sicuramente percepiamo questo grande cambiamento rispetto ai servizi. È un problema che ci trasciniamo ormai da diversi anni rispetto a quella che è poi una presa in carico, che sicuramente oggi è poco calibrata rispetto all'esigenza legata al cambiamento, insomma, che poi vediamo tutti i giorni anche con fatti drammatici come quello che ha appena citato.
1: Ecco, oggi come viene gestito? Posso chiederlo a un malato psichiatrico? Cioè, se prendiamo il caso di Salim El Khoudry, no? Mettiamo che sia, adesso lasciamo stare quello che decideranno i giudici, mettiamo che fosse in effetti un malato psichiatrico, una persona con una grave patologia. Salim El Khoudry va al bar, lo vedono che sta sempre attaccato al telefono, che si arrabbia, che dà delle risposte un po' così strane alla gente. Ora, com'è possibile che, cioè, qui come si dovrebbe procedere? Con una segnalazione? Cioè, lui ha frequentato il centro di salute mentale per un paio d'anni, poi non si è più presentato, e quindi come si fa in questi casi?
2: Con lei consideri che, quando, innanzitutto, per parlare di patologia psichiatrica, quello che mette in condizione i servizi di poter intervenire è che ci sia una diagnosi vera e propria. Cioè, la diagnosi è quella che in qualche modo permette all'ente pubblico, che poi tiene in carico, insomma, il supporto psichiatrico, è quello che permette di fare dei percorsi fondamentalmente. Io quello che rilevo ad oggi è che abbiamo percorsi datati, non in rispondenza a quello che poi è la criticità legata al benessere mentale che noi viviamo oggi. Le criticità che noi oggi avvertiamo sono, diciamo, non si incasellano in quelli che sono i servizi che poi l'ente pubblico cerca di dare. Quindi, o c'è una diagnosi vera e propria, una pericolosità servizi da tipo, per cui c'è un percorso strutturato all'interno di una struttura, oppure ci sono i servizi del territorio. Servizi del territorio che però non sempre riescono ad intercettare queste criticità, tant'è che loro non riescono, ci sfugge a volte dai radar una presa in carico temporanea, dove magari si ha anche la somministrazione del farmaco, però poi il paziente non si presenta. Questo magari non viene attenzionato da altre circostanze che magari portano all'attenzione della stessa persona, e questo fa sì che poi in una fase di fragilità particolare ci sia l'acting, l'agito. Ecco, siamo poco attrezzati su quella che è la continuità dei servizi del territorio, che non siano quelli che noi vedevamo in una presa in carico di una struttura.
1: Ecco, ma lei dice, cioè, per essere preso in carico in una struttura ci deve essere una diagnosi, no? Che tipo di diagnosi? Cioè, a quale livello io vengo, una volta si diceva internato, no? Però che tipo di diagnosi mi serve?
2: Diciamo che al di là della diagnosi, quello che viene visto è anche la conformazione della famiglia, di chi può farsi carico di lui. Se abbiamo un nucleo familiare attento, no? E c'è un esordio e c'è comunque una diagnosi, e con un trattamento questo si permette di compensare il paziente e la famiglia che può seguirlo e di creare degli alert rispetto ai suoi comportamenti, questo, diciamo, è difficilmente quel caso che finisce in una struttura. La struttura entra in gioco prettamente dove non ci sono figure di riferimento, c'è una particolarità, una criticità, una pericolosità per se stesso e per gli altri, e dove non ci sono sentinelle di supporto. In quel caso la struttura, diciamo, che ha una compensazione H24 ed un percorso più lungo e duraturo.
1: Ma chi è che decide sulla pericolosità sociale? Un giudice o un
2: normalmente viene medico? Viene sempre sottoposto da un sanitario e dal servizio sociale, che poi mette in opera un percorso. Di norma l'ente pubblico, quindi la sanità, non ha solo, diciamo, lo psichiatra competente di dipartimento, ma c'è anche un assistente sociale con cui condivide quelli che sono i percorsi di supporto.
1: Ecco, le voglio chiedere anche questo, cioè lei dice quando non ci sono sentinelle, però cioè, a me, io ho la sensazione che delle volte si lascia alle famiglie un compito pesante, cioè non è detto, mettiamo che ci siano anche dei genitori per esempio molto, o dei parenti molto ben disposti a seguire, però se una persona è socialmente pericolosa o se dà dei segnali, cioè siamo sicuri che insomma una famiglia sia in grado di coglierli? Che cioè anche con le migliori intenzioni, quelli più preparati, più attenti, cioè non si scarica poi molto sul singolo nucleo familiare?
2: Sicuramente questa è una riflessione funzionale. Il problema è che la coperta è corta. Da quello che questa, ovviamente, io le parlo per la mia esperienza, non perché questo sia giusto. Per la mia esperienza, quello che vedo è che quando c'è un intervento e il budget è quello, ci si focalizza tanto su quelli che sono gli atteggiamenti, quelli esponenziali, no? Quelli che sono davvero degni di nota. Il resto viene sicuramente lasciato alle famiglie quando la situazione è compensata, che però è un aspetto che non è sempre garantista. Infatti, quando si affida alla famiglia questo monito, sicuramente ci dovrebbero essere incontri più frequenti, una vicinanza maggiore col servizio, dei colloqui più vicini, un monitoraggio della terapia più assiduo.
1: Cosa vuol dire il budget è quello? Cioè, mediamente che budget c'è a disposizione?
2: Questo è il budget,
1: perché
2: che la sanità...
1: Se lei mi parla...
2: Cioè, il budget funziona in questo
1: modo. Cioè,
2: io
1: vedo per i bambini, no? Sì.
2: No, le faccio un esempio.
1: Mi scusi se l'interrompo.
2: Il budget sì, prego. Questo modo. Ci sono delle somme che a livello ministeriale vengono praticamente erogate alle regioni, e vengono erogate per comparti. E la psichiatria, ogni regione ha un suo budget di riferimento e che può spendere. Questo vale sia per il sostegno delle strutture, vale per il sostegno delle rette, diciamo, per le varie strutture, ma anche di quelli che sono gli interventi sul territorio. Era solo per fare un inciso, ecco, diciamo, il budget dipende, ecco, da quello che poi è il fabbisogno nazionale, che poi viene ripartito sulle regioni.
1: Sì, però a me risulta, penso per i bambini, no? Una casa protetta, diciamo così, una struttura, diciamo, da un minimo di 200, 250 euro, 300 euro al giorno. Ci sono strutture psichiatriche che ne costano anche 500, cioè a me è capitato di vedere cose, insomma, molto costose. Qui, cioè, stiamo parlando di un budget che dovrebbe essere molto consistente.
2: Io i budget vanno visti su due versanti, specie quando parliamo di strutture. La struttura prettamente sanitaria, che è quella psichiatrica che citava lei poco fa, è realmente quei costi che lei ha detto, quindi glielo confermo, perché poi da operatore sul territorio, ecco, le posso dire che c'è una forbice abbastanza ampia che si avvicina a quegli importi. Se invece la struttura è sociale, a dei costi più bassi. Ad oggi quello che ha fatto il legislatore e su cui si sta muovendo tanto, proprio per rispondere a quelle che sono le criticità di cui le parlavo, di una collettività che cambia, è quello di creare delle strutture intermedie. Sono delle strutture praticamente che hanno un impatto, se parliamo di minori in questo caso, no? Che hanno un impatto legato alla struttura sociale, ma che hanno dei rinforzi legati anche alla possibilità di intercettare delle criticità di natura psichiatrica, e si riesce ad inserire un supporto che può accompagnare anche quel tipo di fragilità che potrebbe emergere. E queste sono strutture che hanno un costo un po' più basso, ma che permettono in qualche modo all'interno delle professionalità che permettono appunto di intervenire su quegli aspetti in un'età più giovane. Ecco,
1: qui c'è appunto il tema dei soldi. Spesso si dice la legge Basaglia, che ha chiuso i manicomi, ha fatto da un lato del bene, insomma, perché c'erano delle strutture molto problematiche, no? Però poi ci ha lasciati un po' privi di strumenti, un po' privi appunto di strutture, un po' privi di, no? Forse sarebbe ora di rivedere questo aspetto. Secondo lei esistono queste criticità della legge Basaglia?
2: Diciamo che la differenza tra la legge Basaglia, cioè, o meglio, cosa faceva la legge Basaglia? La legge Basaglia quello che ha fatto è: dove abbiamo una problematica di questo tipo dobbiamo riabilitare, non dobbiamo internare o mettere al mai margine della collettività. Il vero impatto che ha la legge Basaglia è quello di lavorare su quelle che sono le fragilità psichiatriche, fondamentalmente dando l'opportunità a volte anche di reinserirsi nella collettività quando si passano, diciamo, periodi, perché poi non è, sono delle situazioni croniche, delle situazioni transitorie. In quelle croniche sicuramente non avremo una grande risposta di riuscita sull'integrazione, sulla collettività. Su invece delle situazioni emergenti, transitorie, su quelle si può lavorare e si hanno dei buoni risultati se la persona viene seguita in un trattamento terapeutico. Quindi diciamo che mentre prima veniva contenuto, con la legge Basaglia viene riabilitato. Ecco, e questa qui è la sostanziale differenza. Poi oggi riabilitiamo in risposta a quello che è il problema che noi stiamo riscontrando rispetto ai cambiamenti della collettività? Abbiamo i budget adeguati rispetto a quello che serve? Se ne parla a sufficienza? E questo è il dilemma che oggi abbiamo.
1: Forse il problema è che non tutti possono essere riabilitati.
2: Assolutamente.
1: Qualcuno può aver bisogno di contenimento e forse, diciamo, in certi casi, io sono sempre garantista e penso che si debba stare molto attenti con la malattia mentale a non trasformare quella che è semplice, diciamo così, stranezza, no? Non bisogna patologizzare le persone, non bisogna medicalizzarle necessariamente, non si debba infierire, perché poi, però, io poi seguo anche quello che diceva Thomas Sasse, cioè, che era un libertario totale, diceva sì, però la malattia mentale esiste, lui smontava il mito della malattia mentale, ma diceva poi però ci sono persone che fanno cose violente, gravi, e quelle devono pagare, cioè non è che fosse, benché smontasse appunto tutto il mito della malattia mentale, poi non toglieva, no, dal campo la necessità di avere strutture anche contenitive, e il rischio che forse noi queste strutture non le abbiamo più o ne abbiamo molto poche, mi chiedo.
2: Diciamo che questo oggi strutture, diciamo, che hanno questo tipo di contenimento sono strutture psichiatriche, quelle strutture psichiatriche pure, no, che rientrano nel versante sanitario, dove quando si parla di contenimento è bene che facciamo una specifica: il contenimento è farmacologico, non si ha più il contenimento come lo si poteva immaginare nei vecchi manicomi. Il contenimento è farmacologico, sono quelle figure che assumono un carattere di cronicità, e dietro quella cronicità, per tenere a freno quelle pulsioni, quegli atteggiamenti, quegli acting, l'unica cosa che può contenerli è il farmaco, che va a riequilibrare quei parametri che ti permettono appunto di non creare danni a te o agli altri, perché poi quando si parla di dannosità a volte i danni li fanno anche su se stessi con l'autolesionismo o altre modalità, non solo, diciamo, agiti verso
1: allora,
2: l'altro.
1: Certo, le chiedo una cosa da esperto. Prendiamo il caso di Salim El Khoudry. Mettiamo che sia effettivamente una persona, diciamo così, con una patologia grave che lo porta a fare una strage. Lo stabilirà una perizia, se così. A me vengono dei dubbi sul fatto che lui non avesse mai avuto un episodio violento segnalato prima, poi all'improvviso fa una roba del genere. È curioso, no? Questo, cioè, di solito qualche segnale c'è, però lei dice è strano. Mettiamo però, superiamo questa stranezza, mettiamo che lui fosse effettivamente un malato gravissimo, uno con una patologia grave, che in virtù di questa patologia a un certo punto esplode e fa questa strage. E qua c'è qualcosa che per forza non funziona, cioè se io devo aspettare che ci sia una diagnosi, va bene, c'è bisogno di una diagnosi per contenerlo, però se lui non va più al centro di salute mentale, come faccio io a fare una diagnosi? C'è bisogno di avere la diagnosi per far intervenire i servizi sociali? Di nuovo, se questo si aggira e fa delle cose strane, no? Cioè, dov'è il buco in questa storia?
2: Il buco è sulla presa in carico. Francesco, il buco è sulla presa in carico. Se c'è una presa in carico attenta, prima di arrivare ad un contenimento, diciamo, un po' più massiccio, qualora l'atteggiamento lo necessiti o il comportamento lo necessiti, se c'è una buona presa in carico, questa avviene su più fronti. Cioè, iniziamo a mettere i colloqui regolari, teniamo ancorato il paziente al servizio, cerchiamo in qualche modo, no, di avvicinare un po' il gap. Cioè, perché è un'importanza, no? Perché posso subentrare.
1: Però se lui non ci va più, lei ha ragione, ma io quando ho posto questa domanda mi è stato detto: però il centro di salute mentale mica è una prigione, cioè lui mica è obbligato ad andarci, è volontario andare lì. Quindi io mi domando come si faceva? Cioè, lì, allora, mettiamo che l'imponderabile può sempre esistere, per carità. Certo. Però se lui non si presenta più, questi ritengono che abbia ancora bisogno, che si deve fare? Cioè, ci sarà qualcuno che va a bussare alla porta e dire: oh, Salim, perché non vieni più al centro di salute mentale? Però non sembra che ci sia stato.
2: Vedi, in questa circostanza qui, dove si ravvisa una pericolosità tale per cui può sfuggire, può rendere la persona pericolosa per la collettività, ci sono degli atteggiamenti, delle procedure. Non è un qualcosa che io posso prendere e obbligare. Quando posso obbligare? Quando la persona non è capace di intendere, di volere, o lo è in parte, e io ritengo opportuno nominare un amministratore di sostegno. Se io nomino un amministratore di sostegno, lui ha quella facoltà anche di sottoscrivere un'obbligatorietà, tra virgolette.
1: Ma è lì il punto, cioè, per nominare un amministratore di sostegno vuol dire che questo signore deve finire davanti a un giudice. Perché è il giudice che decide, no? Se dare l'amministratore di sostegno.
2: Sì, diciamo che c'è una richiesta. La richiesta la possono avanzare anche i sanitari, Francesco, quando ravvisano delle cose. Lo ravvisano e possono presentarlo.
1: Sì. Allora io chiedo: in questo caso lui è andato al centro di salute mentale, smette di andarci.
2: Sì.
1: Lì, forse è lì un problema. Cioè, dal momento in cui lui smette, perché non c'è nessuno che si interessa su che fine abbia fatto questo qui? Cioè, no, mi chiedo, il centro di salute mentale non può fare una segnalazione e dire: oh, guardate che qua c'è un profilo particolare che è sparito dai radar, non viene più. Non c'è un modo per fare questo?
2: Se, secondo me si può trovare il modo. Si può trovare il modo in quella fattispecie, cioè, nel senso, andrebbe creato un sistema che permette in qualche modo di tenere, quando parlavo di presa in carico, mi riferivo proprio a questo. Non solo quello che è il supporto che si può dare, il monitoraggio assiduo e tenerlo agganciato al servizio, ma anche cosa fare quando poi perdiamo dai radar una situazione che poi potenzialmente potrebbe essere pericolosa. Come ci si muove a livello procedurale? E sono quelle procedure che, come dicevo prima, no, che sono aperta e corta, e che oggi non siamo attrezzati per questo aumento esponenziale di questa fragilità, e si rischia a volte di sottovalutare la cosa grave da quella meno grave.
1: Quindi secondo lei, nella migliore ipotesi, hanno sottovalutato la pericolosità di quest'uomo, non avevano i mezzi per stargli dietro e...
2: Questa potrebbe essere un'ipotesi, qualora ci siano state delle avvisaglie. A volte ci sono dei raptus particolari che non avvengono da dei segnali, no? Cioè, noi non sappiamo se faceva uso di sostanze, non sappiamo se ha avuto una situazione particolare, no. Perché io le variabili che considero spesso sono queste, perché a volte immaginiamo anche dei raptus pure privi di segnali. Quello è un atteggiamento compulsivo, esplosivo e devastante, no? Però a volte questo...
1: Lei ritiene credibile che questo signore, senza dare alcun segnale prima di questo tipo, poi prenda e faccia una strage? Tra l'altro non è una cosa casuale, cioè non è che è andato in giro a tirare bastonate, cioè è salito su un'auto, si è preso il coltello, cioè l'ha pensata bene, diciamo.
2: Diciamo che è questa la parte più difficile da gestire, cioè se pensiamo un po' al trend, quello che poi se non abbiamo segnalazioni particolari, vuol dire che lui nella quotidianità era compensato. La compensazione è quello che non ti fa vedere quali possono essere gli exploit. mediamente sufficiente, no? Come per dire, sì, vabbè, abbiamo tante persone che non pensi mai che possano arrivare al punto di avere un acting o un agito di questo tipo, no? Quindi in questa fattispecie quello è proprio quando non hai grandi segnali, è più difficile da individuarlo, no?
1: È lì che mi chiedo se poi esistano dei segnali, cioè se sia credibile che non c'è, come dire, che uno senza segnali poi arriva da zero a mille così, ecco. Questo è un mio dubbio, però questo lo stabilirà una perizia. Certo. Nel frattempo abbiamo capito che se anche davvero questo era veramente, cioè se la cosa che ha fatto dipendeva da una sua patologia, evidentemente c'è stata una mancanza, cioè doveva essere seguito meglio, forse qualcuno anche magari in buona fede o per un semplice errore, perché non c'era un segnale, però forse, insomma, io penso che una telefonata tu dovresti farla. Se un paziente viene al centro di salute mentale, un giorno non viene più, non dà più notizie, che io credo che ci siano anche oggi gli strumenti per farsi vivi, chiamare a casa, non lo so, sentire, cioè secondo me, chiaro che poi se uno ha 2000 pazienti, uno nelle maglie può sfuggire. Grazie al dottor Siena per questa chiacchierata molto istruttiva e anche drammatica per certi versi. Torneremo a parlarne. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché torniamo fra pochissimo.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
5: Sono le 3:29.
6: Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e come sapete cerchiamo di occuparci di attualità, ma anche di andare in profondità nei temi più culturali, sociali e di vedere, insomma, con uno spettro molto ampio. Siamo stati colpiti, abbiamo detto, insomma, ci abbiamo riflettuto sopra tanto questa settimana, insomma nei giorni passati, da quanto accaduto a Modena, da questo attacco, da questa strage, perché indubitabilmente è una strage che ha colpito duramente non solo cittadini, turisti, ma insomma un po' tutto l'immaginario della nazione. E quello che una delle cose che a me ha colpito è questa sensazione di essere inermi, no, di fronte ai nemici, di essere letteralmente imbelli, cioè persone che non sono adatte, non riescono a fare, non combattono, non fanno la guerra. E per molti questo potrebbe essere una cosa positiva, dire siamo nemici, no? Tutti noi amiamo la pace, inutile nasconderci, cioè io penso che uno che fa l'elogio della guerra, forse la guerra non l'ha mai provata sulla sua pelle, però un conto è non desiderare la guerra, un conto appunto essere imbelle e indifeso. E io ho la sensazione che da un po' di tempo noi abbiamo smesso di imparare a difenderci, anche smesso di voler difenderci. E per cui ho trovato molto interessante il libro di Massimo Panizzi, che è generale di corpo d'armata, ufficiale già, insomma, autorevole membro componente del corpo degli alpini, ha operato in missioni NATO e ONU in Bosnia, in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan, e ha scritto per Storiche Edizioni Difesa è libertà, il coraggio di proteggere la nostra indipendenza. Allora, intanto, generale, grazie di aver accettato l'invito, e io vorrei partire proprio da questo, cioè siamo diventati noi italiani, noi europei, popoli, parliamo dell'Italia soprattutto, però popoli incapaci di difendersi?
6: Beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie di questa, di questo invito e di questa opportunità. Non è una questione di capacità, è una questione di consapevolezza, secondo me. Cioè, io ho scritto questo libro dopo averne scritto un altro che si intitola Cuore Alpino, che è una sorta di raccolta di testimonianze dei miei 42 erotti anni di vita militare, per cercare di fare un punto di situazione, cosa resta della mia esperienza militare. Ecco, e dopo ho sentito il bisogno, proprio per anche quello che dice lei, di mettere più a fuoco cos'è la funzione difesa oggi. E quindi la sua domanda rispondo: c'è bisogno di maggiore consapevolezza di che cosa vuol dire difendere. E soprattutto nei tempi in cui viviamo, in cui la libertà non è automatica, non si conserva automaticamente, non si conserva da sola, ha bisogno della consapevolezza di un paese. Quindi non soltanto delle forze armate, di chi opera. Le forze armate sono uno strumento per la difesa di uno Stato, ma la difesa concerne tutti, tutti i cittadini, e non soltanto perché è scritto nella Costituzione, e questo non si ricorda mai abbastanza. C'è bisogno di una maggiore consapevolezza che permei tutti gli aspetti della nostra società, ma proprio tutti, perché non si difendono solo i confini oggi, non si conservano territori, ma si conserva fondamentalmente la nostra libertà, le nostre fonti energetiche, la nostra capacità di leggere i fatti, la nostra libertà di pensiero. Ecco, e quindi c'è bisogno veramente di ripensare la difesa e di promuovere.
1: Possiamo dire, generale, che è un problema culturale questa incapacità, questa non volontà di difendersi? Cioè, noi abbiamo cominciato, cioè, quando è che abbiamo cominciato questo processo che ci ha resi appunto culturalmente imbelli?
6: Secondo me questo è figlio di 80 anni più o meno di pace che abbiamo vissuto in Europa dopo il secondo conflitto mondiale, no? E che ci ha fatto capire cos'è la libertà e il benessere. E poi con le nuove generazioni che non hanno combattuto e purtroppo non hanno neanche conosciuto, come invece io ho avuto modo di fare, le testimonianze di chi ha combattuto, di chi ha reso possibile la libertà, bene, questo ha creato una sorta di torpore, e io nel libro parlo proprio di torpore, per cui il benessere è una cosa che è un fatto che non è il frutto di una conquista, ma semplicemente c'è. Ecco che allora questo torpore, che ripeto è figlio di 80 anni di benessere e di pace, ci ha resi inconsapevoli degli sforzi necessari per raggiungere il benessere, e soprattutto inconsapevoli del fatto che il benessere, una volta raggiunto, va difeso. In altre parole, si potrebbe dire che la pace non è qualcosa che si raggiunge una volta per sempre, ma la pace va difesa quotidianamente nelle nostre coscienze, nei nostri atti e nella costruzione di quelle condizioni che consentono di vivere in pace.
1: Beh, si è detto però, e qui c'è un'altra cosa che rientra, no, in questa operazione culturale, lei dice: noi ci siamo abituati alla pace. Io sono contento che in parte questo sia avvenuto, perché vuol dire che non abbiamo vissuto la guerra. Però dico anche questo, che poi c'è stata tutta una criminalizzazione a livello culturale di tutti coloro che dicevano che parlavano di difesa, ma in senso lato, cioè oggi anche difendere le proprie idee in un certo modo è diventato, no, una cosa che, da guardare con sospetto. Difendere l'idea di nazione, difendere l'idea di confine, difendere, cioè se tu difendi concetti che sono sbagliati, allora sei uno da guardare appunto male. Io penso ad esempio a quello che è successo a Leon Alpino, a quello che è successo a Genova con gli alpini, dove sono stati contestati, lasciamo stare la questione delle molestie, che quella veramente, magari ci torniamo dopo, però la trovo grottesca. Più subdolo è questa idea, più subdola è questa idea che l'alpino sia da contestare in quanto militare, quindi portatore di una cultura patriarcale, fascistoide, no? Cioè tutto ciò che è difesa è comunque un retaggio di una mascolinità tossica. Questa è un po' una delle idee che circolano.
6: Su questo si potrebbe fare addirittura un convegno. Ecco, se ci fosse gente che vuole veramente e liberamente farsi un'idea. Allora, gliela pongo così. Io vedo una grande differenza fra il sentore comune, il sentore della gente comune, che riconosce negli alpini dei valori che sono proprio nostri, nazionali, italiani, i valori della solidarietà, del coraggio, della dedizione. È quello anche di lavorare senza bisogno di apparire, senza bisogno di applausi. Uno dei nostri moti alpini che a me piace spesso ricordare è tasi e tira. Cioè smettila di chiacchierare. Prima si scambiano le idee, come? Dopodiché si lavora tacendo, si va avanti. Ecco, io nella questione degli alpini di Genova, che poi sappiamo anche che si è ripetuta in alcune adunate precedenti, vedo la differenza fra l'ignoranza del nostro passato, no? E invece la realtà che è fatta di tradizioni consolidate. Sappiamo tutti, ma non si dice mai abbastanza, che a Genova gli alpini sono corsi per primi nella tragedia del Ponte Morandi, ma già prima vi erano stati durante le alluvioni. Se si facesse la storia degli alpini dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'accorrere durante le tragedie nazionali, si dovrebbero scrivere veramente dei trattati, però non sono scritti perché semplicemente l'alpino è, l'alpino fa. L'alpino dà. E questo credo che la gente lo riconosca. Non ha niente a che fare col macismo, ma ha a che fare con una cultura nazionale che è profonda, che è radicata. Ecco, che infatti è...
1: Però questo, mi perdoni se la interrompo, generale. E qui il punto, no? Cioè, io penso che non ci sarebbe neanche bisogno di elencare tutte le cose che hanno fatto gli alpini, perché non ci si deve giustificare in alcun modo. Cioè non è che uno deve dire ma guarda cosa hanno fatto, è giusto parlarne, ma come celebrazione, non come risposta. Secondo me la cosa interessante è proprio questa parte, no? Legata alla mascolinità, cioè all'idea che anche quello che dice lei, no? Cioè questo lavoro nel silenzio, la fatica, anche il rischio, no? Mettere il proprio corpo fisicamente contro le avversità e contro i pericoli. Ecco, tutta questa roba qui viene meno perché, adesso non voglio fare troppo a psicologia spicciola, però viene meno... direbbe qualcuno il padre simbolico, no? Cioè l'idea di un verticale, di un ordine, di regole, ed è esattamente questo che si è combattuto. Cioè quando tu togli il padre, diciamo così, poi togli tutto quanto e togli la fatica, togli l'abitudine a lavorare in silenzio e a farsi il mazzo, come si dice, e togli anche la disponibilità a combattere per difendere ciò che si è ottenuto in tutti i sensi. Sbaglio?
6: Sì, concordo, e bisognerebbe capire perché accade questo, perché alcuni slogan lanciati e probabilmente anche costruiti ad arte da alcune minoranze pressoché sconosciute, peraltro, prima della adunata, hanno una presa sui social media che rischiano di confondere completamente le menti e addirittura di cambiare completamente la realtà dei fatti. Quindi perché questo accade? E allora io, quando rifletto, e lo rifletto nel mio libro, su questi fatti, che poi vengono sconfessati dalla realtà, penso molto, le dico, a due cose. Uno, alla scuola, al ruolo della scuola, che probabilmente ha abdicato negli anni all'insegnamento della storia e alla trasmissione di valori. L'insegnamento, secondo me, lo dice anche il Papa, no? È un atto di carità, no? Bisognerebbe, è una missione, no? Bisognerebbe studiare e poi cercare di trasmettere ai ragazzi il senso della storia e del sacrificio. Le faccio un altro esempio. Lunedì prossimo, qui a Firenze, dove vivo, ci sarà una giornata importante, la giornata del veterano, che si celebra al cimitero americano di Firenze. Sapete che ci sono in Italia due grandi cimiteri americani di guerra, ma uno è a Firenze. Ecco, e una visita in un luogo come quello, che è sacro, ti cambierebbe veramente la vita e cambierebbe anche quella di tanti ragazzi. Mi spiace molto che non ci sia un coinvolgimento in queste celebrazioni veramente, voglio dire, di popolo, perché questi ragazzi sono morti, 4.400 lì, per liberare il nostro paese. Ecco, secondo me le scuole dovrebbero proiettare, trasmettere esempi come questi e far capire che la libertà è stata la costruzione faticosa delle condizioni per cui oggi si possa vivere, anche parlando e scambiando idee e anche magari promuovendo quegli slogan di Genova contro gli alpini, perché la libertà dell'informazione è anche questa. Però poi bisognerebbe saperla contrastare, come dice lei, con la voglia di difendere il nostro passato, i nostri valori, i nostri esempi. Dopo la scuola metto l'altra componente, che è secondo me la componente politica, cioè anche la politica dovrebbe essere una missione e quindi anche la politica, che dovrebbe riconoscere nella difesa una funzione nazionale trasversale, dovrebbe contribuire a mettere dei puntini, no? A mettere dei paletti rispetto alla disinformazione.
1: Sì, però il punto è sempre quello, no? Cioè, io continuo a pensare che siano tutte, cioè, al di là della politica, che dico la verità mi spaventa quando si parla di mettere il contrasto alla disinformazione, perché poi è un attimo che si va a invadere invece il campo dell'informazione vera e propria e si mettono limiti dettati da altro. Quello che mi colpisce è proprio la questione culturale, non solo nella scuola, perché io non vorrei poi dare troppe colpe, no, agli insegnanti, alla scuola. Io credo che riguardi proprio tutta la macchina culturale italiana per anni, cioè l'idea che l'autorità sia male in sé, no? E che quindi come dire, io insisto su questa parte del maschile, anche se poi nell'esercito oggi ci sono anche le donne, cioè quindi non è che, no? Però più lei parla, più mi convinco che sia proprio questo il problema, cioè chi oggi è disposto a sacrificarsi per la patria, cioè per la patria, ma per tante altre cose, no? Che non siano il profitto personale, ecco, questo voglio dire, cioè è l'idea di sacrificio che viene a mancare, e forse l'idea di sacrificio è proprio quella che sta al centro dell'esistenza del militare. Però
6: esattamente, in un mio pezzo su una rivista specializzata tempo fa, scrissi come titolo questo: salviamo il soldato italico. E perché? Perché spesso anche nel cinema il soldato italiano, che pure si è sempre distinto, no? E si distingue anche oggi in Italia e nel mondo, è stato attraverso il cinema
1: ridotto a caricatura, diciamo, se ne è stato caricaturalizzato.
6: Ecco, diciamo così, caricaturale. E poi però, e quindi diciamo derubricato a una delle tante funzioni, perché noi non siamo un popolo, diciamo, guerriero combattente, no? Queste semplificazioni che sono veramente
1: Sì, è stato sempre messo un po' ridicolo, cioè noi siamo quelli con le scarpe rotte che perdono, cioè addirittura noi come dire, si parla di sconfitta anche solo per la prima guerra mondiale, cioè che in verità insomma è andata un po' diversamente. E c'è quest'idea, no, dell'imperialismo straccione, cioè tutte queste cose qui che stanno in un unico calderone è stupido l'idea di sacrificarsi per la patria, è stupido andare a combattere. Io posso capire i pacifisti, no? Il pacifismo radicale lo posso capire. Dopodiché, come lei dice nel suo libro, cioè se non c'è qualcuno che difende i confini, la tua libertà va a quel paese. Se non c'è qualcuno che difende i diritti, la tua libertà va a quel paese.
6: Concordo. Allora, da un lato lei ha parlato di sacrificio e anche su questo potremmo parlarne a lungo, dall'altro c'è il fatto che non è solo il soldato che oggi difende la patria, la tenuta di una nazione, devono essere tutti i cittadini, le scuole, le università, le industrie, ognuno ha un ruolo fondamentale nel difendere la patria, però ecco che il soldato rappresenta il simbolo del rigore, del sacrificio, della disciplina, del dover anche dedicare tutto se stesso fino all'estremo sacrificio, e che questo secondo me va recuperato, va rimesso a fuoco, chissà perché poi andiamo al cinema e ci esaltiamo a vedere i film americani che raccontano di eroi, no? Le faccio un esempio: American Sniper di Clint Eastwood, un magnifico film che racconta di un eroe che si sacrificava perché altri potessero vivere, perché i suoi compagni potessero diciamo agire senza essere colpiti, no? E, ecco, ci esaltiamo quando vediamo queste figure, quindi la figura dell'eroe è presente in ognuno di noi. Io dico spesso che c'è un soldato in ognuno di noi c'è un istinto di correre a difendere, di prendere la difesa di qualcuno, però poi nei fatti, come dice lei, pochi sarebbero disposti, soprattutto fra i giovani, a veramente sacrificare se stessi per un bene superiore. Ieri leggevo uno degli ultimi sondaggi svolti da un centro geopolitico di Riga, in Lettonia, che misurava la volontà dei paesi membri della NATO di difendere il proprio Stato in caso di
1: guerra. La disponibilità delle persone, ne abbiamo visti tanti, no? Inchieste anche così spannometriche in cui si andava dai giovani a dire: tu saresti disposto a combattere, andare in guerra, combattere, morire per la democrazia?
6: Esatto, ora noi sappiamo che c'è stato anche un recente sondaggio del Censis, no?
1: Sì.
6: Gli italiani e la guerra, no? Che è abbastanza preoccupante, no? Se non addirittura drammatico, soprattutto considerando i tempi che viviamo. Bene, questo centro di studi geopolitici di Riga, in Lettonia, che ha fatto un sondaggio NATO, ci vede all'ultimo posto fra gli alleati della NATO disposti a combattere nel caso che fossimo attaccati, ma attenzione, certo. Non parliamo solo di attacchi fisici al nostro territorio, in genere si dovesse correre alle armi. Ecco, quindi ripeto, c'è da recuperare la funzione e la figura del soldato e c'è da recuperare proprio il senso della
1: ricerca. Infatti io vorrei dire questo, cioè che troppe volte questi temi vengono usati in maniera strumentale, perché poi vengono usati da questo o quell'altro per spingere a, diciamo, allora compriamo armi nell'interesse della Commissione europea, oppure portiamo avanti questa guerra ma non quell'altra. Cioè, io voglio uscire da tutto questo. Io qua sto facendo un ragionamento con il generale più ampio, che riguarda come una disposizione dello spirito, cioè la difesa. Qui non stiamo parlando dell'Ucraina, della Russia, del Venezuela, dell'Iran. Esco un attimo da queste cose, perché poi io, per esempio, sulla retorica bellicista sull'Ucraina, io sono stato uno dei più critici in assoluto. Questo non mi impedisce di dire che secondo me le nazioni devono armarsi, non perché a me piacciono le armi, piaccia ammazzare la gente, ma perché la sovranità militare è fondamentale per la libertà. E sono contrario al riarmo europeo, ma favorevole al riarmo italiano. Sono due cose sottilmente diverse. Quello che mi interessa però col generale nel suo libro, la cosa bella, è proprio la nostra disponibilità, la disponibilità di chiunque. Cioè, noi abbiamo visto nel caso di Modena, questo signore, signorelli, scusate il gioco di parole, però un passante, no? Un italiano qualsiasi che si butta e si piglia una coltellata in testa, si butta a fermare l'attentatore. Io, generale, non so quanti di noi sarebbero disposti a fare una cosa del genere dopo anni e anni, no, di torpore, come lo chiama lei.
6: Sì, è vero, è anche drammatico che ci siano persone che quando accadono fatti del genere sono più preoccupati di filmare col telefonino che non di darsi da fare per frenare la minaccia. E sa che c'è un bellissimo libro di Dave Grossman che si intitola No On Combat, che mette a fuoco proprio questo aspetto, è che quando accade qualcosa di violento che colpisce la società, la gran parte della gente è spinta istintivamente a fuggire. Poi c'è una minoranza di persone che invece dentro di sé ha coltivato questo desiderio di aiutare gli altri. Ecco, questa minoranza corre verso la minaccia per cercare di frenarla, per cercare di impedire alla minaccia di esagerare, di andare oltre, e lui li chiama i guerrieri, no? I guardiani della libertà. Ecco, questo è molto bello. Quindi diciamo così, nella nostra umanità ci sono persone che hanno questa voglia di salvaguardare il bene comune e di aiutare gli altri. La maggioranza non fa parte di questo. Ecco, bisognerebbe, secondo me, focalizzarsi su questo punto e capire che i difensori, i guardians, no? I guardiani della libertà sono figure da preservare, da custodire, da proteggere. Ecco. E poi c'è la differenza grande fra violenza e aggressività, fra violenza e uso della forza consapevole. E anche su questo vediamo delle situazioni o sentiamo delle affermazioni paradossali, ecco.
1: Ma qui il punto è questo, cioè che si fa di tutto un erbo un fascio, cioè se tu sei disposto a combattere, allora sei per forza una persona violenta e quindi sei associato a tutta una serie di cose negative, no? È come quando ci sono quei due, non so, del delitto, i due fratelli bianchi, no? Picchiatori che poi hanno assassinato Willy Duarte. Vedi, ma quelli praticavano arti marziali, è ovvio che sia così. Allora togliamo tutte le arti marziali. No, non è questo il punto. Come dire, c'è un uomo violento, allora cancelliamo la mascolinità. Non è che funziona così. Anzi, se tu fai una battaglia contro la mascolinità, contro valori che sono anche appunto maschili, la difesa, no? Io ci credo molto in questa questione della mascolinità, perché la difesa anche col proprio corpo è prettamente un'attività maschile, simbolicamente, e anche femminile, mentre la femminilità ha la cura, no? Però anche la difesa, in certi momenti, la difesa dei figli. Provate a togliere i figli a una mamma, vedete come combatte, no? E quindi questa dire è il patriarcato, sono stupidaggini che però hanno colpito in generale la forza maschile a livello simbolico, e questa forza non ce l'abbiamo più, motivo per cui adesso la gente, se uno vede, quante volte in generale si vedono casi di cronaca in cui c'è una donna aggredita per strada e nessuno fa niente, o un uomo picchiato dal branco e nessuno alza un dito?
6: Sì, ci sono queste... Lei ha dipinto una situazione che vediamo, che purtroppo poi viene esasperata anche da alcuni media che non vanno al cuore del problema, non vanno a cercare di scoprire e analizzare il perché di questo. Tornando un attimo alla mascolinità, noi abbiamo nelle forze armate una forte componente femminile che ha sposato completamente i valori della difesa, per cui noi non distinguiamo neanche fra maschio e femmina, perché quello che unisce le forze armate sono dei valori. Quindi chi aderisce a quei valori aderisce anche a tutto un universo che comprende la preparazione, la formazione anche fisica, no? Dell'individuo che deve perseguire quel valore, la difesa. il coraggio, eccetera. Poi ci sono altri elementi, ed uno è proprio questa, io la chiamo guerra cognitiva, che ci sta inquinando le menti, per cui mantra o parole o slogan come patriarcato o mascolinità, eccetera, fanno presa immediatamente sul pubblico, prima ancora che il pubblico possa capire di che cosa si sta veramente parlando, no? Quindi, ed è questo che io chiamo parole o slogan come patriarcato o mascolinità, eccetera, fanno presa immediatamente sul pubblico, prima ancora che il pubblico possa capire di che cosa si sta veramente parlando, no? Quindi, ed è questo che io chiamo un problema grosso, il

0: consiglio caldamente la lettura del suo libro pubblicato da Historica Edizioni, Difesa e Libertà. Massimo Panizzi, ci fermiamo qualche istante e torniamo subito sul giornale radio.
1: Sono le 3:57.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: E rieccoci, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e voglio tornare a parlare di quello che è successo a Modena, che ha suscitato tanto dibattito, tante discussioni, tante polemiche, e voglio farlo con due visioni differenti. Da sinistra molti hanno detto: ma no, qui non c'entra niente il terrorismo, non c'entra niente l'Islam, è un caso di problemi psichici. Dall'altra parte però c'è invece qualcuno che qualche dubbio se lo fa venire, e tra questi c'è ovviamente tutto il centrodestra. Allora io voglio sentire un esperto di queste questioni, un grande esperto che è Claudio Bertolotti, che ogni anno realizza questo rapporto REACT, è un rapporto che si occupa appunto delle minacce terroristiche, radicalismo e contrasto al terrorismo è il, come dire, la missione dell'osservatorio REACT, appunto, che è diretto da Claudio Bertolotti, che in quest'ultimo report realizzato da Start Insight ha una serie di questioni interessanti da notare. Allora Bertolotti, intanto grazie, e vorrei partire dai nuovi profili dei terroristi, perché lei parla in questo rapporto innanzitutto di guerra cognitiva, cioè di un percorso graduale alimentato da una combinazione di fragilità personale, marginalità sociali, traumi individuali collettivi. Mi viene da pensare, anche insomma guardando al caso Modena, che i marginali, quelli con fragilità fisica, le persone insomma di fisica e psichica, le persone di questo tipo siano i nuovi bersagli della propaganda del terrorismo.
4: Ammesso che sia effettivamente la propaganda a scatenare questo impeto o stimolare la violenza associata al terrorismo. Mi spiego meglio, non che non lo sia, ma che spesso si utilizza il termine propaganda, che è una macro categoria all'interno della quale si inseriscono ben altre sottocategorie molto strutturate: la disinformazione, la misinformazione, la malinformazione, il discorso d'odio. Ora, ogni categoria, adesso la prendo un po' alla lontana, poi arrivo, le do una risposta. Certo. Ognuna di queste categorie si rivolge allo stesso pubblico, ma con effetti diversi. In alcuni casi sono addirittura gli stati ad utilizzarlo, in altri casi sono organizzazioni non statali, come le organizzazioni criminali o i gruppi terroristici. Ora, lo Stato Islamico in particolare, ma non è l'unico, ma prendiamo lo Stato Islamico perché è il caso studio, attraverso la sua comunicazione strategica, perché dal suo punto di vista è comunicazione strategica, definisce quelli che sono gli obiettivi massimali, cioè imporre la propria visione del mondo attraverso lo strumento del jihad, che viene così legittimato, cioè l'uso della violenza rientra nel concetto di jihad, che di per sé non lo sarebbe da un punto di vista teorico, ma da un punto di vista sostanziale sì, perché jihad è lo sforzo, è la testimonianza della propria fede, è il voler difendere la propria fede e la propria religione. Ora, la comunicazione strategica dello Stato Islamico dice di fare determinate cose, cioè colpire il nemico, l'infedele, a partire dai musulmani non allineati, poi gli ebrei, poi i cristiani e nel complesso l'Occidente in generale, e dice anche tecnicamente come farlo, cioè spiega non soltanto il perché, cioè il dover colpire il nemico perché minaccia.
0: L'abbiamo detto insomma anche negli anni passati, questo citavo il famoso proclama di Al-Adnani, no? Il portavoce del capo della comunicazione, diciamo così, dello Stato Islamico, che 10 anni fa già diceva: attaccate gli infedeli in ogni modo, con pietre, bastoni e tutto quanto.
4: Esatto, era il lontano 2015-2016 quando Al-Adnani fece quel suo bel discorso, che di fatto stravolse completamente quella che era la natura dello Stato Islamico, cioè anticipò la distruzione, la disintegrazione dello Stato Islamico.

0: amico, e sostanzialmente confermando quello che poi sarebbe avvenuto, cioè l'abbandono, la territorialità e invece l'espansione sul piano ideologico, fideistico, attraverso lo strumento del franchise, cioè gruppi già esistenti che attraverso l'atto del Bayat, la sottomissione al califfo, accettano di portare avanti il progetto di massima dello Stato islamico, che è quello di riportare l'Islam nelle terre che islamiche sono storicamente state.
1: Ora voglio chiederle questo: si torna a parlare di terrorismo dopo Modena, non ce lo nascondiamo ovviamente. Allora, il mio dubbio è: è possibile che in questa pesca a strascico che si fa sulla rete, nei forum online, insomma, questa è proprio una pesca a strascico, sembra, quella che fanno queste organizzazioni terroristiche o questi propagandisti del terrore, vadano a prendere, no, qualcuno che magari ha già dei motivi di risentimento suoi, come poteva essere questo Salim? Cioè, assisteremmo, come diceva Olivier Roy, grande studioso francese del terrorismo, alla islamizzazione del radicalismo e non il contrario. Cioè, qui non c'è uno che va in moschea, non c'è uno che piano piano diventa fedele, poi sempre più estremista. Qui c'è uno che ha delle turbe sue, adesso la faccio molto semplice, e in qualche modo viene in contatto con propaganda, qualcosa di simile, che poi lo spinge verso la radicalità. È così?
0: Ma è esattamente quello che sta avvenendo. Noi da 10 anni a questa parte abbiamo una fotografia molto dettagliata di quello che è il terrorismo, almeno in Europa. Noi come osservatorio REACT ogni anno pubblichiamo un rapporto che va dal punto di vista quantitativo e qualitativo a descrivere quella che è l'evoluzione del terrorismo anno dopo anno. E l'ultimo numero è appena uscito e conferma le valutazioni che abbiamo fatto negli anni precedenti. La maggior parte degli attentatori e dei terroristi che hanno colpito in Europa non sono mai stati parte di un'organizzazione o di una rete strutturata, ma sono attori singoli che rispondono a un appello estremamente generico e seguendo direttive tecniche che poi effettivamente utilizzano durante i loro attacchi. E sono cose estremamente semplici. In genere sono o l'utilizzo dell'automobile come auto ariete, quello che è avvenuto a Modena, o in questo caso anche e l'utilizzo dell'arma bianca, armi improvvisate che vengono comprate in offerta nei peggiori supermercati delle periferie urbane e che vengono utilizzate per portare a compimento. Terzo elemento, anche in questo caso confermato con il caso di Modena, la disponibilità o addirittura la consapevolezza di morire al termine dell'attacco, al fine di ottenere il titolo di soldato del califfato, quindi Mujahideen, il combattente del Jihad.
1: E allora io voglio ringraziare Claudio Bertolotti per questo primo commento che ci ha dato. E adesso voglio sentire però un'altra versione, un'altra campana, che è quella, ringrazio anche lui di essere collegato con noi, del governatore della regione Emilia-Romagna per il Partito Democratico, Michele De Pascale. E voglio subito cominciare chiedendole proprio così diretto, perché so che lei non ha problemi, la sua posizione in questa diatriba che si è scatenata su quanto è successo a Modena. È davvero solo una questione di una persona con problemi psichici, o forse, insomma, un minimo di cautela in più a pensare che possa aver magari intercettato qualcosa online di propaganda del terrore, qualcosa del genere? Insomma, l'atto che Salim El Kudri ha compiuto è molto inquietante, ricorda altre cose che abbiamo visto nel corso degli anni.
2: Innanzitutto grazie come sempre per questa opportunità di confronto. Guardi, io le dico così: il caso di cronaca, io diciamo sono uno fra quelli che diciamo non ama la politica che per forza deve sempre solo discutere dei casi di cronaca, poi anche commettendo cortocircuiti, perché anche diciamo il cittadino che è intervenuto salvando diciamo, e fermando l'attentatore diventa di giorno in giorno o l'eroe di una parte o dell'altra o di tutti a seconda delle posizioni che esprime. Però c'è un caso di cronaca, e sul caso di cronaca io penso che le valutazioni prese a caldo, sia escludendo categoricamente qualsiasi forma di radicalizzazione o associando immediatamente per forza un elemento di radicalizzazione, siano sbagliate, perché c'è un'autorità giudiziaria che sta indagando. Peraltro bisogna stare attenti anche a maneggiare il tema della salute mentale, perché che la persona abbia precedenti di salute mentale è un tema accertato. Che questi elementi di salute mentale possono essere utilizzati o meno dalla difesa da un punto di vista penale è un altro argomento. Non è che chiunque abbia fatto un percorso al CSM non è perseguibile per reati gravissimi come quelli che può aver commesso. Quindi i temi sono, diciamo, c'è un caso di cronaca e dobbiamo avere rispetto dell'autorità giudiziaria e non andare a conclusioni affrettate. In generale, sia il tema della salute mentale che il tema del rischio di radicalizzazione delle seconde generazioni o delle terze, a prescindere da questo caso specifico, sono temi che meritano attenzione e che vanno affrontati con serietà. Perché se anche questo caso non rappresentasse il caso di una persona radicalizzata, e non lo sappiamo, non è che l'argomento sparisce. Cioè non è che se El Khoudry non era radicalizzato il rischio di una radicalizzazione non c'è in Italia. C'è e va attenzionato con grande serietà.
1: Ecco, mi permetto, faccio una critica e un complimento insieme, e così scelga lei quale avvolge l'altro. Non mi sembra che la regione Emilia-Romagna sia una regione poco attenta ai problemi di salute psichica delle persone, ma non da oggi, da decine di anni. Cioè io ricordo la sensibilità che c'era nella città dove sono nato e cresciuto, Reggio Emilia, e suppongo ci sia ancora oggi. Cioè rispetto ad altre regioni su questi temi c'è una sensibilità, uno studio, quindi mi sembra difficile dire che siano abbandonate. Sicuramente ci sono dei problemi dati dalle strutture, dall'aumento dei casi, però insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che se succede una roba così in Emilia Romagna, allora insomma forse il problema è un po' diverso da quello che pensiamo. Cioè non mi sembra di poter dire qui c'è una regione che trascura la fragilità psichica e psicologica e allora succedono queste cose, no?
2: Allora, la ringrazio ovviamente e le confermo ovviamente che questa è una regione molto sensibile in questo senso, e tant'è che diciamo, noi abbiamo prodotto la sera stessa degli attentati una relazione alla Procura della Repubblica di Modena con tutto lo storico delle visite al CSM che l'attentatore aveva fatto, e con dettaglio di verbali e di report di tutto quello che si era svolto. E diciamo, c'è un tema che lei ha ben evidenziato di esplosione, di casistica, e quindi anche noi siamo in affanno. Chiunque si sia rivolto o per cose più gravi o per cose meno gravi a un centro di salute mentale sa di cosa parlo. E l'altro elemento però, e questo è proprio un elemento di sistema che secondo me, a prescindere da come la si pensi, va affrontato, è che il nostro è un modello, non quello dell'Emilia Romagna, quello del nostro paese, che dà risposte a chi bussa alla nostra porta. Cioè qual è il tema? Almeno dai dati in mio possesso, le visite, gli esami fatti in precedenza non denotavano una patologia tale da portare a trattamenti sanitari obbligatori, cioè ad obblighi di cure. E oggi in Italia, se una persona decide di smettere di curarsi, il sistema non è in grado di inseguirla.
1: Non lo vai a cercare, diciamo.
2: Non va bene, perché non è un fatto di oggi. Non so se lei ricorderà il caso che coinvolse l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, diciamo ormai molti anni fa. Anche in quel caso, chiaro, era un episodio diverso, però era una persona che era stata oggetto di cure per salute mentale, e non sempre l'elemento di salute mentale e la radicalizzazione politica o religiosa sono per forza alternativi,
1: No, in una anzi,
2: è più facile visto che chi ha problemi di salute mentale sia anche, fra virgolette, mi permette di dire, preda della radicalizzazione politica o della radicalizzazione religiosa.
1: Qui c'è un altro tema che è molto delicato e vorrei affrontare con sfumature. Allora, io non penso che anche di fronte al radicalismo la reazione sia quella di dare la caccia al musulmano, una cosa stupida e dannosa e condannabile, tanto più che appunto il radicalismo per lo più evita le moschee, no? Magari un tempo non era così, oggi è così, gira online per lo più, almeno in Europa. Però c'è, io credo, un problema identitario. C'è per le giovani generazioni di italiani che sono italiani da sempre, diciamo, forse per le nuove generazioni di figli di stranieri, qual è il tema? Che se io non mi trovo a mio agio in questa nazione, ho una scappatoia, cioè la bandiera della terra magari dei miei genitori, no? Della terra di cui sono cittadino prima di diventare cittadino italiano. E questo è un problema che è studiato, che non si verifica solo qui, che gira dappertutto. Di nuovo, l'Emilia Romagna, io vedevo dei dati di questi giorni, non è che non sia una regione che non spende soldi per gli stranieri. Cioè io guardo le cose, anzi forse a mio avviso ne spende persino troppi. Cioè il 12% di popolazione che sono gli stranieri utilizza il 30% del welfare regionale, il 25% delle case popolari a cittadini stranieri. Cioè insomma non è che non sia una regione accogliente, però questi problemi ci sono ugualmente a quanto pare. Che si fa?
2: Allora, diciamo, l'elemento fondamentale è che noi abbiamo un insediamento ovviamente di popolazione straniera nel nostro paese che segue le dinamiche economiche. Se lei prende questi dati e li paragona a quelli della Lombardia e del Veneto, vedrà che non trova elementi tanto differenti, perché più che un elemento di colore politico è un elemento di tessuto produttivo industriale. Il centro-nord oggi, senza una presenza strutturale, radicata, ormai diciamo plurigenerazionale, di presenze prima di immigrazione nazionale e poi di immigrazione internazionale, perché io faccio De Pascale di cognome, non so come dire, quindi per molti molti anni l'Emilia Romagna diciamo, è cresciuta anche grazie alla migrazione nazionale.
1: De Pascale, no, non lo so, guardi, mi ha superato nel valnacismo, stia attento, no, perché... No. Come no, Salvini dice il Cudri, gli hanno rimproverato di dire guarda il Cudri, mette il dito, De Pascale sarebbe del sud?
2: Mia famiglia viene originaria del Salernitano, ma era per rappresentare il fatto che questa terra per molti decenni è cresciuta grazie a un flusso migratorio sostanzialmente nazionale. A un certo punto della sua storia il flusso migratorio dentro al paese, che pure è stato un fenomeno da noi socialmente molto rilevante e anche di non facile integrazione, perché l'immigrazione è sempre difficile, lo dico sulla storia della mia famiglia, però dico è una regione che ormai ha una presenza di comunità straniere di terza generazione, neanche più di certo. Seconda generazione, che nascono italiane in questo caso, perché la seconda generazione spesso nasce straniera e diventa italiana a 18 anni, ma la terza poi nasce italiana. Quindi il problema esiste ed esiste in ogni luogo del mondo. Chi lo nega commette un errore. La Francia lo ha negato, ha prodotto le banlieue e, ripeto, ha terze generazioni spesso meno integrate delle seconde come schema. Quindi, ecco, ora a me, diciamo, chiaramente capirà, comprendo e non appassiona la sfida se è più di destra Vannacci o è più di destra Salvini o è più di destra Bignami. La capisco come sfida, la sinistra l'ha vissuta, diciamo la gara chi è più di sinistra l'ha vissuta da sempre, ora la vive la destra, e ognuno capitano le sue fasi storiche. Quello che mi interessa e su cui voglio discutere è quali sono il mix di politiche di sicurezza e sociali, perché è un mix delle due cose, non è una sola delle due che funziona, che è in grado di garantire a chi vuole integrarsi, a chi vuole vivere qui, a chi vuole concorrere alla nostra società, a chi acquisisce anche, diciamo, il senso delle istituzioni della Costituzione, perché cioè, diciamo, ci sono tutti e due i fenomeni, come farlo e di non venire discriminato e di non pagare il prezzo anche dello stigma, fra virgolette, di chi invece commette eventualmente o ha condotte di un altro tipo, e dall'altra parte di come garantire a tutti, diciamo, la sicurezza. In quella strada poteva essere investito un cittadino di origine italiana come un cittadino di origine straniera da quella macchina. Non è che chi ha investito sapeva il colore della pelle di chi investiva o la religione, no, di chi investiva. E quindi quello è la sicurezza di tutti quella che dobbiamo garantire, ed è interesse anche di chi nasce straniero di essere sicuro in Italia.
1: Non c'è dubbio. Ci sono due temi che in conclusione voglio mettere su. prendo spunto da quello che lei ha detto, non c'è dubbio che poteva investire anche stranieri, lo ha fatto perché ha investito una donna tedesca, poverina, quella che ha avuto una mutilazione terribile. È più raro però, molto più raro, che a fare quel tipo di attacco sia, diciamo così, un europeo di antica generazione, ecco, mettiamola così. Cioè lì c'è, ed è quello che mi preoccupa in questo caso, c'è uno specifico che abbiamo già visto altrove, dell'auto, del coltello, che secondo me non ci dovrebbe fare dormire troppi sonni tranquilli. L'altro tema è, c'è differenza fra le nazionalità di provenienza? Cioè noi abbiamo visto dei cittadini egiziani che sono intervenuti, storicamente mi pare che l'Emilia Romagna abbia una bella percentuale di egiziani che sono immigrazione di lungo periodo, cioè io li ricordo già negli anni 80 perlomeno, e sono persone che si sono però, guardi, la quarta generazione.
2: Guardi, la comunità marocchina, questo veramente mi permetta di dirlo anche per relazioni ed esperienze personali, è una delle comunità nella nostra regione presenti da più tempo, più radicata, più integrata. Peraltro il Marocco, lei sa bene, è un paese che anche in chiave geopolitica è un paese molto particolare da un punto di vista anche del suo posizionamento e della sua storia di relazioni diplomatiche. Quindi poi, chiaro, questo lo dico per me, non riusciamo a dargli una chiave etnica, non so come dire, non è sbagliato, e poi non so come dire, è la radicalità che fa paura. Adesso noi abbiamo episodi nel nostro paese, la mia regione ha pagato il prezzo gravissimo del terrorismo rosso, ha pagato il prezzo gravissimo del terrorismo nero, abbiamo avuto questo episodio che sicuramente per dinamica ripercorre le modalità di un terrorismo di matrice fondamentalista. Poi può non essere o essere, o questo, ripeto, io sono molto cauto nel dare le motivazioni, certo, che darà la procura, però sicuramente le modalità sono modalità tipiche, diciamo, del terrorismo di matrice islamica. Cioè noi le abbiamo vissute tutte queste ferite, le abbiamo vissute tutte, ed è nell'estremismo, nel fanatismo di ogni tipo che, di cui dobbiamo avere paura. Non so se ricorda, recentemente si è parlato del caso, si chiama Traini, quello che sparò, qualcuno ha provato a dare la colpa alla, qualcuno virgola vergognosamente ha provato a dare la colpa alla comunità ebraica per quell'episodio di Roma, della manifestazione. Cioè io dico, il fanatismo di qualsiasi matrice è pericoloso, ed è più che evidente che, visto che in Italia abbiamo una presenza molto molto significativa di immigrazione da paesi di fede musulmana, che in questo momento nel mondo, diciamo, l'Islam è sicuramente una delle regioni che più ha avuto fenomeni di fanatismo legati al terrorismo, che i nostri servizi segreti giustamente sono particolarmente attenti a forme di radicalizzazione di questo tipo. È un fatto, non so come dire, anche statistico, certo, di quantità della presenza e di rischio. E devo dire, le parole del ministro Piantedosi quando l'abbiamo incontrato sono state: la nostra prima preoccupazione non era la matrice, ma era l'organizzazione, perché capisce anche lei che c'è una differenza anche sostanziale se siamo
1: davanti.
2: Non c'è
1: dubbio, è anche la mia, cioè qui non è che io voglio, lo dico per tirare la croce addosso a qualcuno, credo che dovremmo interessarcene per capire, eventualmente evitare altre cose o prendere contromisure.
2: Sì,
1: credo
2: però il primo dubbio e la prima preoccupazione che aveva il ministro, giustamente, era capire se ci trovavamo davanti a un singolo, al di là delle motivazioni che lo muovevano, o di una persona che era stata attivata, non so come dire, da un'organizzazione. E questa è la cosa che al momento, con tutte le cautele, il ministro si è sentito di escludere, e se lo ha fatto avrà avuto le sue motivazioni. Poi che nei cellulari, nei dispositivi, nelle immagini, nelle chat, cosa c'è lo sa la procura, e la procura di Modena finora ha svolto un lavoro encomiabile da questo punto di vista, in termini di qualità e di velocità di intervento.
1: Allora aspettiamo altre notizie, sperando che non siano drammatiche. Grazie a Michele De Pascale anche per le sfumature con cui affronta questi problemi, che sono, meno da me, molto apprezzate. Ci fermiamo qualche
2: attimo. La ringrazio.
1: Torniamo fra poco.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
5: Sono le 4 e 22 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e continuiamo l'esame di questa settimana molto concitata da tanti punti di vista. È stata una settimana importante per la famiglia Nel Bosco, nel senso che la situazione rimane quella di sempre, cioè di una famiglia separata da una parte i genitori e dall'altra i bambini della casa protetta di Vasto, però sono arrivate delle notizie estremamente interessanti. Intanto è stata depositata, è stata mostrata alle autorità competenti, in questo caso anche ai periti nominati dal tribunale, questa, diciamo, controperizia, anche se non è il termine più corretto, realizzata dal professor Tonino Cantelmi e dalla sua collaboratrice Martina Aiello, la dottoressa Martina Aiello, che risponde punto per punto a cosa? Al lavoro fatto dai periti, o meglio dalla dottoressa Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale dei Minori dell'Aquila. Che cosa significa? Significa che sostanzialmente punto per punto si va a smontare la perizia in cui la dottoressa Ceccoli e la sua collaboratrice Valentina Garrapetta dicono che la famiglia Nel Bosco, i genitori della famiglia Nel Bosco, i genitori Trevaglio non sono in grado di crescere i loro figli. E ci sono avvocato Simone Pillon, che è difensore dei Trevaglion, ci sono lì dentro delle cose, a mio avviso, decisamente incredibili. Per esempio, dico il primo punto perché ci sono ben 15 punti, il primo punto è il fatto che le esperte indicate dal tribunale a quanto pare non hanno competenza sui minori, cioè si chiama per fare una perizia una psichiatra che dice... il testo di Cantelmi afferma di lavorare in una struttura per anziani, quindi in una RSA con un ruolo amministrativo, e dice di aver fatto, insomma, la perita in varie situazioni, però non risulta appunto che abbia alcuna esperienza con i minori. L'altra, l'ausiliaria, la dottoressa Valentina Garrapetta, è iscritta all'ordine da 3 anni e anche lei non ha mai lavorato, quanto pare, con i minori. È una bella stranezza.
9: Beh, ci si sarebbe aspettati che di fronte a una situazione così complessa e oltretutto sotto gli occhi di tutti, la nomina andasse verso personalità più note nel mondo della neuropsichiatria infantile. Invece si è scelto di avvalersi di professionisti locali che poteva anche avere un senso come scelta nel momento in cui questi professionisti avessero utilizzato la vicinanza territoriale per svolgere accertamenti approfonditi sui minori, ma così in realtà poi non è stato. Quindi alla fine c'è stata una perizia, una consulenza tecnica dell'ufficio che ha, a nostro avviso, maturato delle severe criticità. Quella che è stata citata è una delle criticità, anzi sono un paio di criticità, ma il contenuto comporta anche altri aspetti altrettanto gravi. Uno per tutti, la violazione del contraddittorio. Si sono svolte una parte delle attività sono state svolte senza che ci fosse la presenza dei nostri consulenti di parte, e questo è molto grave. Come è molto grave il fatto che non siano mai state utilizzate modalità di confronto diretto con i minori, come già abbiamo detto. Come è altrettanto grave il fatto che sia stata ignorata gran parte della letteratura più recente, anzi tutta la letteratura più recente. Ricordo che la neuropsichiatria infantile e la psicologia dell'età evolutiva hanno fatto passi da gigante, soprattutto negli ultimi 20 anni. Rimanere ancorati a una visione legata agli studi degli anni 50 del secolo scorso, voi mi capite che comporta una interpretazione erronea delle risultanze, e così via, come pure anche l'aver deciso di confermare la dottoressa Garrapetta, anche se c'erano evidenti profili, al netto della questione giuridica della ricusazione che è stata decisa dal tribunale, ma indipendentemente dalla ricusazione ci sono comunque dei profili di opportunità che, a mio modo di vedere, andavano comunque tenuti in considerazione. Se un mio consulente tecnico ha anche solo elementi che facciano insorgere il dubbio circa una sua terzietà rispetto alla vicenda, sono io il primo a dire: no, guarda, forse è meglio se fai un passo indietro e se prendiamo qualcun altro. Qua invece si è voluto difendere questa posizione, e il risultato poi è stata una perdita di autorevolezza dell'intero elaborato. Quindi diciamo che su questa CTU ci sarà parecchio da dire.
1: Ma ci sono una cosa impressionante di questa, di quelle che, a parte la storia che è uscita, ovviamente abbiamo tirato fuori noi sulla verità, dei post che pubblicava la dottoressa Garrapetta, che peraltro posso dire non è stato neanche così difficile individuare, visto che erano pubblici e visto che chiunque poteva vederli. E c'è stato detto che, insomma, in fondo questa dottoressa aveva un ruolo marginale di sola somministrazione dei test fatti ai genitori e ai bambini. Dopodiché però i test costituiscono praticamente l'intera base della perizia, e quindi la qualcosa conta, e come. Non è che insomma la signora era lì solo a fare la passante o la spettatrice. L'altra cosa che mi colpisce di quello che diceva l'avvocato Pillon è il fatto di agire, come si dice sempre, in nome del superiore interesse del minore, e non avere mai sentito i bambini. Cioè non c'è attività peritale sui minori, che vuol dire
9: non
1: che
9: è una cosa che mi meraviglia, purtroppo, perché nel superiore interesse del minore, questa frase the best child interest è diventata la frase standard, oserei dire la parola magica, per poi legittimare qualunque scelta, qualunque decisione random. Ricordo, per gli amici che ci conoscono da lungo tempo, che nel superiore interesse del minore tribunali britannici hanno stabilito che neonati dovessero essere lasciati morire senza alcun supporto medico. Ricorderete il caso di Indri Gregory, di Charlie Gard, di Alfie Evans, eccetera, tutto fatto nel superiore interesse del minore. Quindi purtroppo nella legislazione non solo italiana, ma anche direi occidentale, globale, perché comunque il best child interest è una derivazione di una normativa sovranazionale ONU, noi assistiamo all'uso di questa parola magica, e poi chiunque può determinare di per suo conto il superiore interesse del minore senza che ci sia una oggettività. Nel caso concreto, quello che ha più stupito chi vi parla è che, per carità, in 25 anni ne ho viste di consulenze e ne ho viste di decisioni anche discutibili, anche inaccettabili, eccetera. Però nel caso che ho in questo momento affrontato, mi colpisce la mancanza di una bilanciamento tra le ragioni. Cioè, normalmente quando un bambino finisce in casa famiglia è perché a casa c'è una situazione davvero drammatica. Cioè, stiamo parlando di casi in cui i genitori siano tossicodipendenti, siano delinquenti patentati, siano persone che magari sono sotto l'effetto di stupefacenti, abbandonano i figli o peggio gli spengono le sigarette addosso, oppure casi di abuso sessuale, casi di sfruttamento della prostituzione minorile, cioè stiamo parlando di casi davvero drammatici, e in quei casi, voi mi capite, il collocamento fuori famiglia è assolutamente la soluzione inevitabile. Però in un caso come questo andava messo sulla bilancia quello che era il possibile effetto negativo delle criticità riscontrate, che c'erano, non sto dicendo che non ci fossero, anche se in misura molto più limitata di quello che è stato fatto,
1: cioè, credere. C'erano dei problematiche.
9: Qualche problema andava sistemato. Però la domanda che io ho posto a tutti è la seguente: voi avete diagnosticato un'influenza e l'avete curata con la chemioterapia. Allora, quali sono gli esiti dell'influenza? Beh, probabilmente nessuno. Quali sono i reliquati della chemioterapia? Sono molto, ma molto più gravi di quelli che avrebbe lasciato la semplice influenza che avete diagnosticato. Cioè non si è messo sulla bilancia una valutazione costo-beneficio degli interventi sempre più invasivi che venivano posti contro questa famiglia. E il risultato poi è che a pagare, come sempre, sono i più piccoli, perché forse gli adulti se ne faranno una ragione, ma se tu hai vissuto nella tua esperienza di vita una situazione in cui a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni ti hanno prelevato con 40 carabinieri e ti hanno portato in casa famiglia e ti hanno tenuto lontano dai tuoi genitori per mesi e mesi, questa cosa viene scolpita nel tuo ego, viene scolpita nella tua interiorità, e Dio solo sa che effetti potrebbe lasciare. Quindi è proprio per questa
1: ragione.
9: Peraltro,
1: una cosa che dicono tanti esperti che hanno avuto modo di leggere la perizia di Cantelmi e via dicendo, ma lo dice lo stesso Cantelmi, cioè che è un'autorità in materia, cioè non è uno che parla, cioè diciamolo, è uno che non si presterebbe mai a scrivere cose semplicemente perché deve favorire le persone che segue, perché ha una credibilità, e scrive che anche nella perizia non si tiene conto dei danni che si possono causare ai bambini, cioè questa parte del trauma che si crea è tolta dalla scena, cioè si dice dovevamo toglierli da lì perché c'era un pericolo, e li si tiene in un altro posto dove non so adesso come vivano, però non mi risulta che abbiano risolto i problemi, queste criticità, cioè la scuola, la socialità, no? Forse si cambiano i vestiti più di una volta alla settimana, però...
9: Su questo poi vorrei rappresentare agli amici che ci seguono una rappresentazione concreta della realtà. Non stiamo parlando di bambini che avevano problemi di igiene personale o che avevano problemi di igiene dei propri abiti o quant'altro. La casa è pulita, ordinata, profumata. I due genitori, io ho conosciuto quelli, ma comunque non risulta da nessuna parte che i bambini fossero sporchi. I due genitori sono assolutamente puliti, dignitosi, non emanano cattivo odore, anzi tutte le volte che li ho incontrati erano correttamente vestiti, con i capelli puliti.
1: È stato scritto che si cambiavano una volta alla settimana, che insomma qualcuno ha fatto filtrare queste cose per far capire che non erano poi così puliti.
9: E ho cercato di giustificare a posteriori decisioni che sono state assunte in realtà in modo, a mio modo di vedere, immotivato. C'erano tutti gli strumenti per mettere in sicurezza quelle presunte criticità, ammesso che ci fossero, senza arrivare a un provvedimento tanto pervasivo. Ma il problema vero è che questo caso è uno su 30.000. Cioè in Italia oggi abbiamo 30 e passa mila casi come questo, e una gran parte sono sovrapponibili a quello che stiamo vivendo. Cioè il collocamento fuori famiglia, che dovrebbe in teoria essere residuale solo quando altre ipotesi siano impraticabili, in realtà viene deciso con una certa facilità, perché sembra essere l'unica modalità per intervenire. Non è l'unica modalità, non deve essere né la prima, né la seconda, né la terza, deve essere l'ultima modalità con cui intervenire.
1: Però si è detto, io faccio in questo caso l'avvocato del diavolo, Simone della famiglia del Bosco, Simone Pillon, io devo fare l'avvocato del diavolo perché è il mio mestiere. Così rispondiamo anche, perché tutte le volte che io parlo di queste cose poi arrivano i commenti sotto, ma appunto vivevano in condizioni terribili, oppure vorrei vedere voi, oppure ancora questi genitori non hanno voluto in alcun modo trattare, non erano disponibili a modificare niente.
9: Allora, sulle condizioni terribili io vorrei dare una rappresentazione a chi non l'ha vista coi propri occhi di questa casa del Bosco, che intanto nel Bosco non è perché è su una via asfaltata, quindi è proprio a margine di una via asfaltata. Secondo, la migliore immagine che vi posso dare di questa abitazione è la casetta dei sette nani. Sembra di entrare in una fiaba, perché l'idea è proprio quella, questa casettina tutta curata, tutta con, avete presente tipo le lucine di Natale, le conchiglie appese, molto green, molto country, molto, molto ecologica, e con tutti gli animali intorno a una piccola fattoria, ma ognuno con il suo box curato, quindi non immaginatevi una schifezza, ma la stalla per l'asinello e il cavallo da una parte, curata, messa da parte, un ampio terreno di più di 2 ettari in cui gli animali vanno a pascolare, le galline escono la mattina, tornano il pomeriggio, eccetera. È una scelta di vita bucolica molto molto simile a quella che vedevo per esempio per i miei nonni vivevano più o meno così. Quando andavo a casa della nonna c'erano le galline, c'erano i conigli, non avevamo il cavallo, però c'erano tutti gli animali che giravano intorno a casa, c'era l'orticello. Ecco, quello che io ho visto nei miei nonni negli anni 80, 70, 80, loro lo stanno vivendo adesso. Io non credo che il servizio sociale o chi per essi negli anni 70-80 si sarebbe fatto venire in mente di togliere i bambini alle famiglie italiane perché vivevano nelle piccole cascine o nelle piccole fattorie, no? Quindi il problema abitativo è un problema che secondo me lì aveva più una relazione con la quantità degli spazi, perché poi è una casa oggettivamente piccola, per cui loro lo avevano risolto utilizzando anche una roulotte, gli è stato detto che la roulotte non va bene, non è legale tenerla lì, eccetera eccetera, e quindi adesso costruiranno questo pezzo di casa nuova in cui si trasferiranno. Però il problema abitativo era legato semplicemente semmai al fatto che gli spazi fossero piccoli, non certo alla qualità degli spazi, perché, ripeto, sembra di essere in una fiaba.
1: Beh, ne sono state dette tante di cose. A me, l'ho scritto, l'ho detto, ha sempre particolarmente colpito l'accanimento su Catherine. L'ultima cosa era stata questa del libro, no? Questo libro in cui Catherine, prossima uscita, che tra l'altro ormai dovrebbe essere imminente, credo, a giorni, in cui lei parla, insomma, è stata accusata, ovviamente, da gente che il libro non lo ha letto, perché non è ancora disponibile, di voler in qualche modo trarre profitto, si è detto anche questo dalla sua storia, no?
9: Intanto questo libro parla della vita personale di Catherine e arriva fino alla, diciamo, quando nascono i figli, quindi riguarda essenzialmente un'etta di vita di questa donna, ma non ha niente a che vedere con il procedimento in corso. Quindi questo è per togliere ogni dubbio. È un libro affascinante, io l'ho dovuto leggere per ragioni di ufficio perché volevo capire se ci fossero delle parti che avrebbero potuto nuocere alla linea difensiva, e in realtà non ho toccato una virgola perché era assolutamente piacevolissimo. È un libro che apre a una visione molto molto interessante su molti aspetti della vita, e Catherine non è alla sua prima pubblicazione. Catherine in realtà ha già scritto altri libri, perché tutti la dipingono come se fosse una pericolosa e lunatica oppositiva al sistema. In realtà Catherine ha girato il mondo, ha lavorato come addestratore di cavalli e come maestra di equitazione anche per alcune persone molto ricche, molto famose, anche per una casa reale, tanto per essere chiari, e davvero ha girato il mondo e ha una profonda cultura, e ha già pubblicato almeno un paio di
1: perché,
9: libri.
1: Metodo, cioè aveva anche, come dire, una sorta di funzione di coaching, no? Cioè di...
9: Esattamente. Esattamente.
1: Applicare quello che lei aveva appreso come insegnante di equitazione poi nella vita di tutti i giorni. Questo era il libro di prima e in parte, se capisco, è anche questo libro qui.
9: E questo è più autobiografico in una misura, però è certamente molto molto interessante. E per quanto riguarda l'accusa di volere quindi lucrare su questa storia, non c'è niente di più vile e niente di più, come dire, strumentale. Stiamo parlando di una donna che sta passando insieme a suo marito una sofferenza che io non auguro al mio peggior nemico, e che con i suoi bambini, non appena torneranno a vivere insieme, dovrà passare un lungo periodo prima che tutto questo sia rielaborato. Quindi cominciamo a avere rispetto per chi è in questo momento nella sofferenza. Ha deciso, nonostante sia ben conscia del rischio di strumentalizzazione, di pubblicare questo libro, che aveva in animo di pubblicare già da tempo, già da prima che uscisse tutta questa storia, tant'è che la gran parte del libro era già stata scritta, semplicemente perché dice: non permetterò loro di fermarmi. Non permetterò loro di fermare.
1: Se uno ritiene, sentiamo sempre elogi, no, della ribellione, della protesta, non vedo perché una donna che ritenga di aver subito, di stare subendo, insomma, un'esperienza così dura, non possa dire le sue ragioni in un libro. Cioè, è questo che mi dire, scrivono libri tutti quanti, anche ergastolani, quindi non mi sembra che ci sia nulla di male. Tra l'altro però c'è, a proposito della disponibilità al dialogo, mi sembra che loro, a parte tutti i segnali, cioè sono trasferiti nella nuova casa messa a disposizione dal comune, hanno accettato tutto quello riguardo ai figli che ha chiesto il tribunale, se ho capito bene faranno anche un percorso formativo genitoriale, di che si tratta?
9: Inizieranno un percorso di sostegno alla genitorialità e lo faranno su base volontaria, cioè nessun tribunale lo ha ordinato e lo ha stabilito, ma autonomamente hanno deciso di intraprendere questo percorso perché ritengono di volere essere pronti e ritengono di voler avere tutti gli strumenti necessari per poter aiutare la loro famiglia a recuperare dopo questa esperienza, per poter aiutare i loro ragazzi a elaborare quello che è accaduto e per poter avere proprio gli strumenti per affrontare tutto questo. Io credo che sia una scelta, primo, di grande responsabilità, secondo, che mette la parola fine a qualunque polemica sul fatto che ci siano positivi, che rifiutino il confronto con questo con quell'altro, si mettono completamente in gioco, si mettono in discussione e chiedono di essere aiutati, perché quello che sta capitando loro necessita di una preparazione superiore alla media. Per poter aiutare tre bambini così tenera età a superare questo trauma è necessario essere guidati da esperti.
1: Che tipo di percorso è? Cioè, come funziona? Giusto per far capire a casa, cioè non è che uno va e gli insegnano, guarda, così si mette un pannolino, cioè quello lo sanno già fare.
9: Il parental training è un percorso che ovviamente si adatta alla situazione concreta, può essere estremamente basico oppure, come in questo caso, quando si è di fronte comunque a già spiccate capacità genitoriali, aiuta e sostiene e sviluppa ulteriormente queste capacità adattandole al caso concreto. Quando ci sarà una bambina che tornerà a casa e che comincerà ad avere gli incubi di notte perché ripenserà a quello che è accaduto, cosa dovremo fare per aiutarla? Quando ci troveremo di fronte a difficoltà di apprendimento perché magari ci sarà un rifiuto di quello che è accaduto, cosa faremo? Quale sarà l'aiuto che potremo dare? E anche poi è tutto un lavoro su se stessi, ovviamente, cioè come posso essere un genitore migliore per aiutare i miei figli che escono da questa esperienza. Quindi non c'è un percorso standardizzato, è un percorso che si adegua alle necessità concrete della famiglia, quindi è un continuo dialogo tra chi fa il supporter e chi sta facendo il training.
1: In conclusione, cosa che ci dovrebbe stare a cuore tutti quanti, come stanno questi bambini oggi?
9: Che dobbiamo dire? Se dobbiamo dire che stanno bene, no, non è che stanno tutto sto meraviglia, stanno compatibilmente con quello che stanno vivendo. Poi i bambini, sappiamo, ringraziando Dio, hanno delle risorse meravigliose e stanno tirandole fuori per cercare anche di di sopravvivere a questa storia, però è chiaro che la loro continua richiesta è quella di poter tornare con mamma e papà.
1: Sì, diciamo che si dice sempre questa cosa, no? Tanto i bambini si adattano a tutto. È vero fino, diciamo, non a mezzogiorno, ma fino alle 11 di mattina, anche prima, no?
9: Nel senso è vero che fino a un certo punto. È chiaro che i bambini hanno delle capacità adattive che li portano a sopravvivere, però non è che noi dobbiamo sfruttare quelle capacità adattive convinti che poi non lasciano il segno, perché magari oggi sono anche ora capaci di giocare o di sorridere, ma non sappiamo quanto in profondità sta andando il solco che è stato scavato.
1: Anche perché, insomma, molti, cioè, risulta che chiedano di tornare a casa, cioè non sono, abbiamo visto altre vicende proprio in questi giorni di bambini come la bambina di Monteverde a Roma che è stata affidata al padre, adesso senza entrare nello specifico, però dice che quel padre non voleva assolutamente andarci. Altri bambini che di un genitore, anche della madre, avevano paura. Il bambino, il minore che poi è rimasto ucciso da questa madre, insomma, in maniera veramente agghiacciante, aveva paura della mamma. Ricorderete questa storia? Qui non ci sono bambini, ci sono bambini che, a quello che mi risulta, hanno sempre chiesto. Abbiamo sentito, purtroppo, sì, li abbiamo dovuti sentire anche degli audio terrificanti in cui i bambini cercano la mamma, il papà. Sì.
9: È proprio così.
1: E allora, insomma, secondo me siamo arrivati a un punto in cui, anche alla luce di questa, direi, monumentale controperizia di Tonino Cantelmi, bisognerebbe cominciare a farsi qualche domanda. E lì dentro sono elencati, poi ovviamente devono essere vagliati anche dalla consulente tecnica di ufficio nominata dal Tribunale, che poi può fare delle osservazioni, può decidere se integrare osservazioni di Cantelmi all'interno del suo lavoro o se non considerarle, insomma, questo poi starà a lei. Però io credo che ci siano in quel testo e in tutta un'altra serie di questioni che anche noi non geni della psicologia, ma umilissimi cronisti, abbiamo tirato fuori in tutti questi mesi. Ci sono delle domande che meritano di avere una risposta, e deve essere, secondo me, una risposta chiara. Non può essere ma vivevano male, no? Oppure le storie che abbiamo sentito su non si cambiano i vestiti, la mamma è una hippie che vende le pozioni online, cioè queste sono prese in giro che poi a un certo punto vengono meno e fanno capire quale sia il livello che si è tenuto finora in questo dibattito. Continueremo a seguire questa storia. Io ringrazio Simone Pillon, a tutta la mia solidarietà e il mio appoggio e le mie preghiere per il lavoro importantissimo che sta facendo per riportare a casa questi bambini.
9: Grazie a tutti.
1: Se volete, iscrivetevi al canale, noi torniamo alla prossima. E allora grazie a Simone Pillon, grazie per essere stato con noi, per il lavoro che fa con la famiglia del Bosco. Per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché continua l'informazione libera e approfondita come sempre. Corrente Alternata torna la settimana prossima, sempre qui, Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: pillole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
2: Ed è sabato, che non è un sabato qualunque, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento preferito sull'ambiente, la sostenibilità, l'economia circolare, l'energia, cioè tutto ciò che muove, che sta intorno a noi, ma soprattutto l'ambiente. Ambiente coniugato con l'impresa, la politica, ma proprio per capire, per potersi esprimere quello che sta avvenendo, sta succedendo in un'epoca così importante, quella della transizione ecologica. Oggi noi parleremo di normativa con Leonardo Salvemini, parleremo di politica e di nucleare alla grande richiesta di Gabriele, il nostro amico di Milano, Gabriele da Milano, che salutiamo. Però questo e molto altro. Intanto che Elisa cerca il nostro prossimo ospite, rilassiamoci col pezzo.

0: bouquet dopo questo bel pezzo di Gwen Stefani. So che adesso l'Elisa mi dirà: ma non si dice così, io la sento, vedo la sua presenza che aleggia e mi bacchetta sulle mie, sui miei inglesismi, italianismi. Comunque, dopo questo bellissimo pezzo torneremo a parlare di una cosa importante, di un argomento importante e soprattutto centrale. Avrete notato, però è il caso di doverlo specificare, che oggi non c'è il nostro appuntamento con il nostro green design Emanuele Lai. Abbiamo preferito slittarlo a settimana prossima, per sabato prossimo, perché oggi appunto il nucleare veste un tempo, un argomento importante che non vorremmo lesinare. Ne parliamo con Francesco Carbone. Chi è Francesco Carbone? È un imprenditore nel settore impiantistico ed energetico, docente in ambito industriale, autore del libro L'energia che ha reso possibile le 5 rivoluzioni industriali e del nuovo progetto editoriale L'energia umana, l'energia del futuro. Ecco, a me già questo titolo fa impazzire, infatti spero che il dottor Carbone mi dia una copia, se no me lo vado a cercare, però vado a farmelo autografare da lui. Da anni si occupa di energia, innovazione tecnologica e sostenibilità, affrontando temi con un approccio pragmatico e non ideologico, che è quello che auspichiamo sempre, ma proprio perché questa è la chiave di volta un po' di quello che è proteggere l'ambiente senza mortificare la collettività o le persone. Una particolare attenzione al dottor Carbone al rapporto fra energia, industria, territorio, competitività del sistema Italia. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Io le ho fatto una presentazione a tutto tondo. Chiedo subito,
1: gentile,
0: ci possiamo dar del tu? Perché sapete che noi qui a Giornale Radio siamo eco-friendly, soprattutto Green Pop, perché siamo una popolazione friendly e ci diamo un po' del tu. È un problema?
1: Assolutamente no, con piacere, grazie.
0: Però mi faceva notare la mia Elisa, giustamente, che è dicotomico un po' il fatto che una persona che si chiami Carbone parli di nucleare. Cosa ci puoi dire in merito a questo?
1: È quasi un destino, diciamo, quindi diciamo combatto con me stesso. Quindi...
0: Ah beh certo, guarda, se ti può consolare, io mi chiamo Lopalo, non ti voglio neanche far dire, no, i nostri amici di Giornale Radio, vi voglio far sorridere, immaginate voi le declinazioni del mio cognome. Ma oggi parliamo appunto del ritorno del nucleare nel dibattito europeo. È una scelta energetica, secondo te, o prima ancora possiamo dire che è una scelta geopolitica che forse ci porta un po' quel sapore di sovranità industriale?
1: Allora, secondo me oggi il nucleare è prima di tutto una scelta strategica. Negli ultimi anni abbiamo capito che l'energia non è semplicemente una commodity da acquistare sul mercato, ma è un elemento fondamentale di sovranità nazionale. Quindi penso che le crisi internazionali, le guerre, la volatilità dei prezzi ci hanno dimostrato quanto sia fragile un paese troppo dipendente dall'estero. Per questo oggi il ritorno del nucleare non riguarda, diciamo, soltanto la produzione energetica, ma secondo me riguarda la capacità dell'Europa di mantenere competitività industriale, quindi dando anche stabilità economica e indipendenza geopolitica.
0: Beh, insomma, diciamo che è un obiettivo ambizioso quella dell'indipendenza quantomeno energetica. Per quanto riguarda quella geopolitica, sicuramente avere la propria capacità di approvvigionamento energetico già è un grande passo da gigante. È che storicamente l'Italia, per come è posizionata, è sempre stata un po' quel punto cruciale, quello spartiacque fra la famosa guerra fredda, che poi è vero che adesso ha cambiato i suoi asset, ma l'essere umano ha la grandiosa capacità di essere sempre in guerra. Quando non è in guerra nel macro, è in guerra nel micro o nel micrissimo dentro se stesso. Ma in un mondo sempre più elettrico, Francesco, tra intelligenza artificiale, data center, mobilità elettrica, insomma, fra tutte queste nuove energie e tecnologie emergenti, possiamo davvero pensare di poter riuscire quantomeno a sostenere i costi, i consumi? Perché insomma sappiamo che i data center ad esempio hanno dei grandi consumi energetici senza una produzione di energia stabile e continua, ecco perché è proprio da lì l'esigenza di un nucleare di sesta generazione.
1: Allora, credo che sia molto difficile immaginarlo questo, però stiamo andando verso un mondo dove tutto diventerà sempre più elettrico, dalla mobilità, appunto come dicevi prima, il riscaldamento mediante delle pompe di calore, l'industria e l'intelligenza artificiale con i suoi data center dedicati, quindi che sono veramente molto energivori. Quindi spesso sottovalutiamo anche quanto crescerà il fabbisogno energetico nei prossimi anni, questo diventa un po' difficile da immaginare. Quindi pensare di sostenere questa trasformazione senza una produzione stabile continua e programmabile rischia di essere poco realistico, per cui le energie rinnovabili avranno sicuramente un ruolo fondamentale e questa cosa qui me l'auguro davvero, ma credo che servirà anche una fonte capace di garantire continuità e stabilità al sistema energetico nazionale ed europeo.
0: Ma quanto è sicuro questo nucleare?
1: Assolutamente sì, diciamo che il nucleare è sempre stato sicuro, gli incidenti che purtroppo nella storia abbiamo visto sono stati legati a errori umani e anche più di un errore, diciamo,
0: appunto, cioè questi piccoli, questi piccolissimi particolari dell'errore umano che hanno causato poi dopo disastri epocali, ma poi si sa, l'essere umano è meraviglioso, però in realtà l'essere umano nasce perfetto, poi nel corso del tempo si guasta e diventa un pochino meno perfetto, ma è in questa imperfezione che noi non possiamo cadere. Ma la tecnologia nucleare attuale è molto più sicura, e in che termini?
1: È molto più sicura perché c'è un forte, diciamo, studio anche su, purtroppo, sui gli incidenti che sono capitati, appunto pensiamo a Chernobyl, non è stato un errore solo umano,
0: anche
1: ma una
0: Fukushima.
1: Fukushima è soprattutto un errore, diciamo, dovuto a una valutazione di diciamo delle onde più, molto più alte, ma di tantissimo.
0: Piccolissimo, abbiamo dei pesciolini con 68 occhi lì sotto che si stanno praticamente evolvendo. Sono cose... Godzilla ormai è passato di moda in Giappone, ci sono questi qua.
1: Esatto.
0: Fukushima.
1: Però dai, dobbiamo essere positivi, dai, sono cose che penso che non si ripeteranno più, perché comunque ci sono dei dati tecnici, diciamo, che riportano studi.
0: Ma al netto di non volersi affidare alla capacità umana di poter sbagliare, il nucleare di questa generazione è meno impattante, è meno pericoloso?
1: Sì, assolutamente sì, perché si parla anche di mini reattori nucleari, quindi di non fare centrali nucleari, diciamo, enormi, quindi dislocare in maniera proprio effettiva nel territorio, ma fare piccole centrali, quindi si chiamano SMR, sono degli smart modular reactor e hanno, diciamo, l'obiettivo di essere scalabili, essere comunque molto piccoli rispetto a delle grandi centrali come siamo, diciamo, abituati a vedere, a immaginarci, ecco.
0: Ma io sentivo, leggevo qua e là, ma anche sempre il mio Gabriele che puntualmente mi informa, mi manda sempre le notizie, le veline, le veline nucleari, qui arrivano velocissime, leggevo che addirittura tuttora, attualmente, già ci sono navi, ad esempio, spaccaghiacci, navi russe che funzionano già con questo tipo di energia, cioè all'interno della nave funziona l'energia nucleare. Ma le scorie, io mi chiedo, il problema più grande che è sempre stato relativo alle centrali nucleari, oltre che all'errore potenziale umano che potrebbe essere potenzialmente pericolosissimo, le scorie dell'attuale nucleare che fine fanno?
1: Allora, sono innanzitutto vi do anche un'altra notizia, i sommergibili militari vanno esclusivamente a energia nucleare, ok, e si muovono veramente con dei costi energetici veramente bassi, chiaro saranno costati tantissimo averli prodotti, però sono si muovono a costo zero. Le scorie fondamentalmente sono in piccola parte, perché non durano veramente le barre di uranio che vengono utilizzate e quant'altro durano veramente tanto, quindi rispetto alla resa che hanno a livello, in termini proprio elettrici, le scorie sono veramente minimali, quindi è una fonte di energia.
0: Ma io lancio una provocazione, Francesco e amici di Giornale Radio, soprattutto amici di Green Pop, io lancio una provocazione: ma esiste solo il nucleare nel grande paniere dell'intelligenza, della ricerca, dello sviluppo, dell'evoluzione dell'essere umano a livello tecnologico? C'è solo il nucleare che è messo, posto come soluzione per un approvvigionamento energetico stabile, duraturo e soprattutto per la quantità di energia che ci serve per poter vivere, poi come ci chiede anche la transizione ecologica, cioè in un contesto quasi totalmente elettrificato.
1: No, assolutamente, diciamo che il vero obiettivo, diciamo, di fare una transizione energetica plurale, quindi avere tante fonti differenti, quindi che possono essere le fonti, come si suol dire, le rinnovabili, quindi come l'eolico, il fotovoltaico e anche il geotermico, centrale a cippato. Sono veramente tantissimi gli esempi, Lucia, che posso farti, ma fondamentalmente sono fonti che non sono stabili, non sono stabili nel tempo, per cui occorrerebbe veramente andare ad immagazzinare grandi quantità di energia mediante dei sistemi di accumulo industriali che stanno maturando, stanno andando anche velocemente a livello di progettazione e di sviluppo, però la quantità di energia che i paesi sono propensi ad avere, quindi come fabbisogno nel futuro, nel futuro prossimo, quindi non parlo di fra tanti anni, nel corso dei prossimi decenni, è veramente tanto, e soltanto con queste fonti qui è difficile andare a soddisfare l'intera richiesta. Pensiamo anche alla mobilità elettrica.
0: Certo, assolutamente. Ma sì, poi qualsiasi cosa, anche alla domotica di una casa, ma soprattutto io penso ad esempio al sostenere un'industria, un processo di produzione di un'industria media, neanche enorme. Mi immagino che se fosse totalmente elettrico richiederebbe comunque tanta energia, e noi vediamo che anche adesso l'Italia meno, perché è più intelligente dal punto di vista della capacità di sostenere i blackout con le sottocentrali più piccole. Mi viene in mente quella di Cassano d'Adda, che sono lì apposta in case of emergency, però non l'abbiamo visto neanche tanto lontano da qui, in Spagna, quando c'è stato il blackout poco tempo fa, che è in grado veramente di paralizzare un paese, e credo che nel 2026 e oltre questo non sia auspicabile. Però io ho un'altra serie di domandine da farti, quindi ti chiedo se hai la gentilezza di aspettare intanto che ci ascoltiamo Teddy Swims, così dopo ne parliamo. Grazie.

0: Ed eccoci qui, siamo tornati, stiamo chiacchierando intorno al nucleare con il dottor Francesco Carbone, che è Francesco Carbone, un imprenditore che si occupa di ambiente, ma soprattutto imprenditore e politico che si occupa di ambiente, energia, impianti e da molti molti anni conosce molto bene la materia. Abbiamo voluto parlare con lui del nucleare perché insomma è un tema che attualmente sta toccando molte molte corde, soprattutto per l'approvvigionamento energetico e che è un'istanza fondamentale e importante. Ma parlando appunto di costi di impresa, visto che sei anche imprenditore oltre a occuparti di politica soprattutto con un occhio verso i giovani, il costo dell'energia sta incidendo oggi sulla competitività delle imprese italiane e sul rischio di perdita di produzione del nostro paese?
1: Allora, questa è una bella domanda. Sta incidendo secondo me enormemente, perché molte imprese oggi non chiedono semplicemente energia a basso costo, ma chiedono soprattutto una stabilità e soprattutto una prevedibilità dei costi. Un'azienda, diciamo, che può affrontare anche momenti difficili, perché poi, si sa, noi italiani siamo bravi ad adattarci a tutto, ma non può programmare investimenti e crescita con un mercato energetico continuamente esposto alle tensioni geopolitiche internazionali. Qui il rischio diventa è che parte della produzione industriale si sposti magari verso paesi dove l'energia è più stabile e magari anche a costi più bassi. Quindi diciamo che per l'Italia sarebbe un problema enorme se questo fenomeno dell'inflazione molto repentina dei costi energetici perdurasse, perché la nostra forza storica è sempre stata proprio la capacità produttiva e manifatturiera.
0: Certo, assolutamente, anche perché la capacità produttiva del nostro paese e la qualità produttiva è sempre stato, adesso ancora di più è un plus, ovvero la qualità produttiva del nostro paese, la qualità di ciò che esce dalle nostre industrie è sicuramente avanti, molto più avanti rispetto a tantissime realtà più competitive a livello di produzione, proprio perché la filiera costa molto meno. Poi andando in giro per l'Europa, parliamoci chiaro, lo dico sempre ai nostri ascoltatori, non è che le regole sono così rigide come sono rigide per l'Italia, perché in Italia per costruire un impianto di trattamento dei rifiuti la normativa è severa, è chiusa, è una normativa molto molto improntata sulla protezione dell'ambiente e anche sul creare un impianto all'avanguardia, cioè quindi che consumi il meno possibile. Invece se attraversi il paese da poco, da qui, da una manciata di chilometri e sei in Germania, un impianto viene realizzato in pochissimo tempo, l'autorizzazione italiana 60 pagine, l'autorizzazione tedesca una pagina e mezza, con un bellissimo timbro del sindaco, ma neanche del funzionario del comune dove viene realizzato l'impianto, e fanno di tutto e di più. Poi dopo noi in Italia siamo poverini perché i nostri rifiuti non vogliamo neanche più trattarli qua, li mandiamo all'estero, sempre in Germania per esempio, e loro ci rivendono l'energia elettrica che producono con i nostri rifiuti. Questa è la grande dicotomia della gestione dell'ambiente, però questo a me, sia come presidente di ARPA, sia come persona che si occupa di politica, ma non solo, anche come madre, perché no? Perché la prima azienda da gestire è quella familiare, la famiglia, consola, perché sono convinta che il nostro paese sia assolutamente serio e ben gestito, sotto tutti i punti, profili e punti di vista. Non dimentichiamo l'allevamento, non dimentichiamo l'agricoltura, altri punti top della filiera italiana che cerca l'Europa di mortificare, con scarsissimo successo perché trova uno sbarramento nei nostri politici dove l'Italia non si può e non si deve toccare. È già stato anche troppo concesso ad altre realtà all'estero di essere troppo incisive nell'economia del nostro paese. Però, insomma, parlando appunto di nucleare, visto che in Francia non è che è proprio tanto lontana, ma ce l'abbiamo, i referendum sul nucleare appartengono a un'altra fase storica. Noi oggi sicuramente possiamo dire che abbiamo nuove sfide economiche, sfide geopolitiche, ma secondo te l'opinione pubblica è cambiata in tal senso?
1: Ma credo di sì, perché i referendum sul nucleare che sono stati fatti in Italia appartengono ad un contesto storico completamente diverso da quello attuale, nel senso che oggi il mondo energetico è estremamente cambiato, perché sono cambiate le tecnologie, sono cambiati i consumi e soprattutto sono cambiate le sfide geopolitiche ed economiche che abbiamo. Negli anni passati probabilmente il tema veniva percepito soprattutto sotto l'aspetto emotivo oppure prettamente ideologico. Oggi invece molte persone iniziano a vedere il tema energetico anche e soprattutto aggiungerei dal punto di vista della stabilità economica, della competitività industriale, appunto come dicevamo prima, e dell'autonomia strategica del paese. Quindi penso che il dibattito oggi sul nucleare stia diventando finalmente più maturo e soprattutto più concreto.
0: Quanto incide la capacità di comunicare l'ambiente nell'opinione pubblica?
1: Incide tanto, perché ritorniamo un pochettino a quello che sono stati i concetti iniziali, bisogna comunicare in maniera pragmatica, cioè soprattutto su quello che realmente è utile per la società, non soltanto soffermarsi su concetti prettamente ideologici che poi in termini effettivi non portano nessun beneficio reale.
0: Ma infatti tu hai appunto, come dicevi all'inizio, che bisogna affrontare una transizione così importante in modo pragmatico e non ideologico, che è un mantra che ormai, grazie al cielo, dopo il mio exploit, e qui metto un po' di sano egocentrismo, il mio exploit quando dissi che il cambiamento climatico non è colpa dell'uomo, ma semmai è la gestione dell'ambiente a incidere poi dopo sull'ambiente stesso, nel senso che il cambiamento climatico c'è da varie ere geologiche, c'è, va avanti, continua a esserci bellamente. Se sparisce l'uomo, la scienza, una parte della scienza lo sostiene con grande forza, il cambiamento climatico comunque c'è. L'impatto dell'uomo è sulla gestione dell'inquinamento, sul creare inquinamento, sul gestire gli impianti, sul gestire. È lì che spesso le amministrazioni sono fallaci, e poi si punta il dito non verso il problema, ma semmai verso un qualcosa che distrae il problema. Cioè, è spesso così, lo sappiamo bene, che le narrazioni apocalittiche servono principalmente a quello. Ma Francesco, tu sei anche padre di famiglia, oltre che essere un uomo impegnato nella politica, soprattutto la politica del tuo territorio, tu sei di
1: Lonati Pozzo, abito a Bussarsizio ma mi occupo di politica nel territorio della provincia di Varese, diciamo.
0: Una bellissima provincia verde.
1: Esatto, sono a Lonate Pozzolo in questo momento, proprio Malpensa, diciamo.
0: Ma in questa manciata di secondi che siamo ancora insieme, ci vuoi dire come lo vedi il futuro?
1: Ma allora, io il futuro lo vedo, sono sempre una persona molto positiva, e se finalmente togliamo quei preconcetti ideologici sulla quello che è la transizione e andiamo sulla parte proprio pragmatica, la vedo estremamente bene, perché la vera sfida è costruire quindi un modello energetico che riesca a mantenere insieme ambiente, lavoro, sicurezza energetica e competitività industriale. È una cosa che assolutamente nel nostro paese non possiamo rinunciare per nessun motivo.
0: Tante persone di buona volontà come te stanno lavorando proprio per questo. Io ti ringrazio tanto Francesco Carbone per essere stato con noi e per averci dato tutte queste importanti informazioni sul nucleare. Siamo arrivati al nostro momento della pausa, ma come sapete io vi vedo a fra poco.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli. Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta. Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Oh, siete diventati bravissimi, eh? Siamo tornati qui ai giornali radio, la radio libera di informare, ogni tanto mi impappino anch'io, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo a Green Pop. Dicevo che siete diventati bravi perché io vi conto e aumentate sempre di più, bravi, bravi, bravi, o forse siamo un pochino bravi anche noi. E adesso fra poco parleremo di normative, perché sapete quanto è importante, sì, che il cambiamento culturale abbia un passaggio interiore, però noi siamo persone che vivono in un contesto sociale ed è importantissima anche una normativa che lo regoli, questo contesto sociale, nella protezione dell'ambiente. E di questo fra poco ne parleremo con l'avvocato Leonardo Salvemini. Ma intanto che Lisa lo cerca, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopale e siamo sulle frequenze di Green Pop. Ora è il momento di parlare con il nostro avvocato Leonardo Salvemini della normativa del testo unico ambientale. Chi è Leonardo Salvemini? È un avvocato cassazionista, spesso ospite da noi perché è un gotha, è una voce molto autorevole nel mondo dell'ambiente a livello normativo, ma non solo, perché la sua capacità di incidere politicamente è veramente veramente importante. Docente universitario, specializzato in diritto amministrativo ambientale, fondatore del suo studio, è professore per l'Università degli Studi di Milano, professore e docente, anche consulente del MASE, avvocato Salvemini, poi insomma già stato assessore all'ambiente in Regione Lombardia. Ma prima di parlare con lui delle varie riforme che stanno capitando, che stanno delle varie riforme nel campo dell'ambiente, voglio lanciare questo pezzo, un contributo.

0: Questo pezzo è i Mister, un bellissimo pezzo di jazz. La voce non so se l'avete riconosciuta, ma è del nostro Leonardo Salvemini, avvocato meraviglioso, che oggi è qui con noi a Green Pop, cantato insieme a altri due grandissimi del jazz, vero Leonardo?
1: Sì, no, ma è emozionante quello, è uno veramente un regalo e uno scherzo piacevolissimo che
0: non è
1: stato,
0: uno scherzo assolutamente, perché complimenti, sì. perché no. davvero bello. Però oggi al di là che tu sei un grande cantante, abbiamo scoperto anche questo praticamente, che sei un grande cantante, oggi siamo qui per parlare del testo unico ambientale.
1: Sì, assolutamente tu... sì, il mio amore unico è il diritto dell'ambiente.
0: Sì, beh, insomma, devo dire che ti viene bene anche fare altro, oltre a quello ti viene da Dio, però devo dire che dopo questa scoperta ho scoperto che l'avvocato Salvemini è anche un cantante jazz, è pazzesca questa cosa, sono rimasta folgorata sulla via di Damasco. Comunque tu parli spesso, Leonardo, di caos normativo ambientale. Oggi il testo unico ambientale tutela davvero l'ambiente o rischia, spero in pochi casi, di trasformarsi in un ostacolo per imprese, pubbliche amministrazioni che vogliono operare nella legalità?
1: La chiarezza normativa è il fondamento di uno Stato civile, di uno Stato democratico. Questo è uno dei principi fondamentali che ci hanno insegnato all'università, in filosofia del diritto. E quando un legislatore non vuole farsi comprendere dai propri cittadini, ecco che produce leggi ambigue, difficili da applicare, distorsive e quant'altro. E allora quando c'è una norma difficile da applicare, la cui applicazione concreta è sempre motivo di titubanze, di paure o d'altro, ecco che alla fine poi si introducono i cosiddetti semplificatori, che non sono certo autori della legalità e della liceità.
0: Ma scusami, avvocato, ma non c'è il rischio, sì, proprio che queste cose, adesso uno non è che voglia pensare male e non voglio nemmeno mettere la pulce nell'orecchio, ma che questo genere di leggi così ambigue, come le descrivevi tu, vengano fatte apposta così perché fatta la legge è fatto l'inganno, come dice il vecchio detto?
1: Non vorrei mai arrivare a questo tipo di affermazione, però è plausibile assolutamente, Presidente. Tu hai ragione quando dici che c'è questo rischio fondato. Una volta con un giovane magistrato della Procura di Trani ho tenuto un convegno proprio sulle norme criminogene, cosiddette, cioè su quelle norme che già si presentano con già in pancia l'indole a permettere di delinquere, e questo è purtroppo un aspetto fragilissimo del nostro sistema.
0: Ma qui parliamo comunque di vent'anni, dopo vent'anni, centinaia di modifiche che sono state fatte al testo unico ambientale. Adesso addirittura dopo appunto vent'anni appare più complesso e frammentato. Secondo te potrebbe servire una semplice revisione tecnica o una rifondazione culturale e giuridica della normativa stessa italiana? Potrebbe essere una cosa che è utile per semplificare?
1: Ma se posso permettermi, no, nel senso che il quadro costituzionale è radicalmente mutato, l'articolo 941 rinnovati. Abbiamo un quadro aeroalimentario che anch'esso è estremamente importante sotto l'aspetto energetico. Abbiamo le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo che incidono, la sentenza Terra dei Fuochi, la sentenza Portogallo, la sentenza Svizzera, sono tutte pronunce che hanno un incidente, una rilevanza importante nel nostro sistema, e questo secondo me deve essere motivo per il legislatore per prendere carta e penna e scrivere un testo, legge delega inizialmente, per arrivare a una riforma radicale, completa, lineare, più semplice evidentemente, di una normazione, quella ambientale, che è fondamentale per la nostra salute, per il nostro vivere e per le imprese. Perché una tutela dell'ambiente senza il contributo delle imprese è impossibile. Di questo io sono convinto, assertore, perché solo le imprese possono veramente virtuose, possono veramente permettere una tutela dell'ambiente efficace.
0: Beh sì, assolutamente, le imprese virtuose però non possono essere abbandonate a se stesse, perché siamo in epoca, Leonardo, di transizione ecologica, dove addirittura le normative, io penso al fenomeno dell'ESG, quello dell'Environment, Social and Governance, che impatta direttamente nella gestione aziendale, le normative stanno diventando sempre più severe per poi essere non solo virtuosi dal punto di vista della compliance, ma anche accedere poi ai cluster bancari, perché perché sappiamo che non si può prescindere l'impresa senza che poi ci sia un'accessibilità al credito che offrono le banche. Questo è strettamente legato appunto in transizione ecologica al report di sostenibilità, a quello che poi dopo viene valutata quanto l'azienda è virtuosa dal punto di vista ambientale, della governance e del sociale, che questa forse è fra le tre la voce che impatta in modo positivo maggiormente, e questo ci consente alle aziende. E se vengono lasciate sole dalle istituzioni, credo che le istituzioni abbiano il dovere di accorciare quella forbice fra le istituzioni e l'impresa, perché sennò diventano ingestibili. Non sei d'accordo con me?
1: Sì. Assolutamente sì, e posso essere testimone che da quando tu sei presidente di Arpa Lombardia, unitamente ai tuoi collaboratori, al direttore generale, ARPA per esempio è diventato uno strumento per educare, per sensibilizzare, per fare in modo che le imprese non commettano errori. E di questo
0: è fondamentale.

0: 75. Adesso però i nostri ragazzi di oggi conoscono 6-7, che mi fanno diventare matti con questo fenomeno del 6-7. Non so se quanti di voi lo conoscono, amici di Giornale Radio, la radio libera di informare, ma tutti ragazzi, persino il Papa l'altro giorno si è trovato a fare 6-7, che è un fenomeno un po' particolare, in voga da un po' di anni nei nostri giovanotti. Abbiamo con noi l'avvocato Salvemini, che oltre a essere un grandissimo avvocato esperto in ambiente, oltre a essere consulente del MASE, oltre a essere capo legislatore di Regione Lombardia, oltre a essere presidente di Regione, non lo è, o perlomeno non lo è ancora, è anche un grandissimo cantante. Avvocato, sei con noi?
1: Eccomi. Ci sono.
0: Scusami,
1: ci sono.
0: È scappato che sei presidente di Regione Lombardia, ma dicevo che sei presidente del comitato.
1: Esattivo,
0: è una suggestione lanciata lì. Però parliamo di reati ambientali. Si invoca un inasprimento dei controlli e delle sanzioni. Ma come possiamo trovare un benedetto equilibrio fra la repressione dei fenomeni criminali nel mondo dell'ambiente e la tutela delle imprese, invece quelle sane, che spesso faticano a districarsi fra procedure, autorizzazioni e continui cambi normativi?
1: Il problema è questo, proprio la norma, quando diventa complessa, difficile, ambigua, l'errore che poi sfocia nella colpa o nel dolo, questo è dietro l'angolo. Ecco la ragione per cui il DLGS 81 del 2026, che entrerà in vigore settimana prossima, che è attuativo della direttiva 1203 del 2024 dell'Unione Europea, prevede un inasprimento di alcune fattispecie criminali, prevede l'introduzione di nuovi reati ambientali con una serie di disposizioni che vanno a incidere sul DLGS 231 del 2001, quindi il quadro diventa fortemente repressivo. Su questo condivido però che manca un pezzo relativo all'educazione ambientale.
0: Esatto,
1: questo
0: quello
1: per
0: volevo
1: arrivare
0: chiederti
1: alla
0: questo.
1: Prevenzione.
0: Infatti, quanto incide l'educazione ambientale, la formazione, la comunicazione nel poter prevenire fenomeni? Ma anche io spesso vedo che più spesso che poco, vedo che le imprese sbagliano proprio perché è cavillosa la normativa. Però tutto sommato puntare sulla formazione può essere una risposta assolutamente vincente. Dalla tua esperienza, quanto incide nel prevenire la formazione ambientale nelle imprese, nelle aziende, nelle scuole, nella pubblica amministrazione?
1: È fondamentale, partirei da quest'ultimo richiamo. La pubblica amministrazione, è fondamentale la formazione e l'educazione ambientale, ma soprattutto la formazione dei pubblici, di chi svolge questo lavoro, quindi pubblici dipendenti, esperti, collaboratori, perché nell'educazione ambientale, nella formazione, naturalmente noi riusciamo a rendere anche l'applicazione della norma più semplice, riusciamo a comunicare anche come applicare la norma e come disporre di questo bellissimo nostro patrimonio naturale che ci circonda.
0: Infatti che è un unicum nel mondo. Ma avvocato, senti, ma secondo te il fatto la digitalizzazione, siamo in epoca di forte digitalizzazione, vediamo quanto anche spuntano i dati data center in modo capillare, appunto perché siamo in un'epoca dove la digitalizzazione, la tracciabilità, l'intelligenza artificiale sono protagoniste. Ma appunto parlando di blockchain, di tracciabilità, applicarla ai processi ambientali può davvero rivoluzionare nella prevenzione, intendo, gli illeciti? Cioè possono aumentare la trasparenza, la fiducia nel sistema? Oppure sono solo slogan?
1: No, non sono slogan, possono sicuramente dare un supporto, purché l'uomo poi rimanga sempre a valle a verificare e a controllare, però sicuramente c'è un grande supporto sulla digitalizzazione, la semplificazione, l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, perché no? Tutto questo può aiutarci sicuramente, però non deve permettere che l'uomo dismetta le proprie capacità intellettuali, le proprie sensibilità, perché non può una macchina poi sostituirsi nella declinazione della cosiddetta discrezionalità
0: tecnica. Sono d'accordo con te, perché sicuramente anche il genio dell'essere umano non può essere sostituibile, ma sicuramente la capacità di poter controllare dei dati che arrivano in quantità massiva riduce anche, cioè dove ci sono magari 10 persone, 100 persone, 50 persone che lavorano per smistare i dati, e lì entra in campo la digitalizzazione un'operazione che ne riduce ai minimi termini la quantità di persone e anche il margine di errore. È solo per quello che magari potrebbe essere, sì, un processo di prevenzione, o no?
1: Assolutamente sì, nei controlli degli scarichi, delle emissioni, il sistema che permette poi naturalmente sulla quantità di dati che possono essere veicolati di raggiungere gli obiettivi di un governo migliore di quella matrice ambientale o di quell'aggressione. Questo sicuramente sì, assolutamente sì, condivido.
0: Quindi qual è la ricetta vincente dal punto di vista normativo per poter gestire l'ambiente?
1: Beh, una riforma sicuramente radicale del nostro testo unico ambientale, di ETS 152, alla luce dei nuovi principi costituzionali, riforma che preveda né più né meno quelle che sono le sollecitazioni che la nostra Carta Costituzionale ci dà dal 2022 in poi, ma anche da prima, perché l'articolo 44 sull'uso razionale del suolo esiste dal 46. Quindi abbiamo davanti a noi l'esatto e il puntuale governo delle biodiversità, degli ecosistemi, nell'interesse delle nuove generazioni.
0: Ma ad esempio ISPRA che ruolo gioca in questo tipo, in questa tipologia di riforme? Qual è la parte che potrebbe fare il Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente per poter poi dopo semplificare sempre di più questo testo unico?
1: Il ISPRA, contributo, diciamo, dovrebbe essere centrale, perché in concetto di unitarietà del bene ambiente è necessario che ci sia un solo soggetto a gestire. Il principio di sussidiarietà sui temi ambientali io lo vedo estremamente complesso e difficile, soprattutto per le piccole amministrazioni, piccoli comuni dove hanno delle grandi difficoltà poi a esprimere pareri nelle conferenze dei servizi. Quindi io direi che ISPRA nel prossimo futuro dovrà essere centrale nei procedimenti autorizzatori.
0: Certo, anche perché insomma, ad esempio prima parlavi del mio impegno in ARPA Lombardia, la Lombardia è la regione che dal punto di vista delle imprese e della produttività è quella maggiormente incisiva in questo senso, quindi fa un po' da apripista di riforme, però ogni tanto, e questo è dovuto secondo me dalla poca chiarezza, subisce delle normative direttamente da Roma, io dico Roma però intendo dire dal governo, che impattano quasi a voler rallentare, a non prendere in considerazione quanto invece la Lombardia sia performante da questo punto di vista. E sono d'accordo con te che sicuramente avere un testo unico, unitario, però che tenga conto anche delle micro realtà e delle macro realtà regionali, questo potrebbe essere anche in quel concetto auspicabile di maggiore autonomia. Una maggiore autonomia regionale non è in virtù del fatto di staccare l'Italia e frammentarla, no, l'Italia è il nostro paese unico, su questo siamo tutti d'accordo, ma semplicemente, dillo meglio tu di me perché tu lo esprimi meglio, può essere relativa, e dell'autonomia può essere relativa proprio alla gestione di casi come questo.
1: Esatto, la regione è al fianco delle amministrazioni, però è necessario che il bene ambiente in tutte le sue accezioni sia governato in maniera unitaria. Poi è evidente che nel momento in cui sposo, ed è fondamentale, il principio di sussidiarietà, io devo affiancarmi alle amministrazioni più fragili, sostenerle, guidarle e fare in modo che quando si trovano in conferenza di servizi per le AIA o altri provvedimenti importanti per i PAUR, naturalmente queste amministrazioni siano affiancate dal punto di vista tecnico, perché questa è una materia tecnica, nel miglior modo possibile.
0: Beh certo, assolutamente, una materia tecnica, e come ridico sempre, lo dico anche oggi, il politico ideale e l'unicum eccellente è quello che nel campo ambientale, nello specifico, sappia padroneggiare la materia tecnica. Si dice spesso che il politico non deve essere un tecnico, ma in tante eccezioni posso anche essere d'accordo, ma nella materia ambientale per forza deve avere una grande competenza, perché sennò appunto si rischia di essere astratti di fronte poi dopo tutto un processo complesso e cavilloso come quello normativo, ma soprattutto come quello della creazione degli impianti di gestione dell'ambiente. E qua anche qui entra in gioco la comunicazione, sì, che sicuramente, esatto, avvocato, tu dirai, fa da padrona la comunicazione proprio per trasferire tutto quello che può essere visto come nebuloso, ambiguo, complesso, semplificandolo alle persone. Come la vedi? Come la pensi?
1: No, è assolutamente la comunicazione è fondamentale, e trasmissioni come queste sono assolutamente necessarie, perché è importante coinvolgere tutti gli interlocutori e soprattutto dargli la possibilità di parlare, di essere ascoltati, di parlare di questioni che altrimenti rimarrebbero nelle segrete stanze, magari su qualche giornale specialistico o altro.
0: Invece la comunicazione, che diventano difficili da capire, effettivamente. La comunicazione è sicuramente la chiave di volta vincente, soprattutto per i nostri ragazzi che devono diventare loro la loro volta. Padrona, no, io ho tutto da imparare da te e da persone come te che devono diventare i padroni del loro presente e sicuramente i protagonisti del loro futuro. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie. Leonardo, grazie, aspetto Presidente. Un altro contributo, perché tu sei un cantante eccezionale oltre che come avvocato, e quello potrebbe essere un modo per arrivare al cuore dei ragazzi, quello di esprimerlo attraverso le frequenze della musica, come d'altronde noi facciamo qui a Giornale Radio. Siamo arrivati al momento della fine del nostro programma. Sapete che questo momento per me è un momento difficile, perché mi devo congedare da voi che vi amo tantissimo e aspetto il sabato apposta per essere con voi a chiacchierare in quest'ora così intensa, così piena di informazioni, di energia, per trasferirvi questa energia, l'energia positiva del cambiamento che auspichiamo, il cambiamento che inizia prima dentro di noi perché siamo enzimati e poi dopo lo portiamo a terra tutti insieme verso un futuro positivo. Ne approfitto per salutare il direttore Biachessi, che come sempre è instancabile, anche lui ci accompagna durante la settimana con delle notizie importanti. Ne approfitto per lasciarvi alla programmazione pomeridiana con Frangipane e le sue pillole, con Massardo, con Cosmo 2050 che guarda sempre il cielo. Noi proteggiamo la terra, proteggiamo l'ambiente, ma con un occhio, con il cuore, con la testa sempre verso la nostra casa che è lassù nel cielo. Grazie a tutti, tanta energia e un bacione stellare. A sabato prossimo, ciao.
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: E allora eccoci qua, sono le 6:01 di questo 25 di maggio, una buona giornata, una buona mattina da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati con il timone, appuntamento un po' prima degli altri qui su Giornale Radio. Oggi e per questa settimana in sostituzione del direttore Daniele Biachessi ci sono io, Francesco Massardo, c'è Peter Bescapè in regia che saluto e allora siamo pronti davvero a dare inizio in vostra compagnia a un'altra settimana di dirette con il grande tema che ci porta a livello internazionale a guardare con un filo di ottimismo all'accordo Iran-Stati Uniti, che continua a essere molto vicino, secondo la sponda americana, un po' più fredda la reazione iraniana, però insomma si tratta, ma al momento lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ad ogni modo Trump dice di non avere fretta, beato lui, verrebbe da dire, e poi Rubio si definisce ottimista e dice forse già oggi arriverà la firma, mentre dicevamo appunto Teheran dice può saltare ancora tutto, e quindi insomma torneremo evidentemente sul tema anche in questa puntata con la nostra analisi. Sul fronte interno c'è da ricordare insomma che ci sono le amministrative in diversi comuni italiani. Abbiamo per ora ovviamente soltanto da potervi riportare il dato relativo all'affluenza, che non è altissima, anzi è in calo. Alle 23 di ieri era al 46,31% e sulla carta oltre 6 milioni di cittadini erano chiamati alle urne. Evidentemente sono un bel po' in meno quelli che finora lo hanno fatto, ma c'è tempo insomma per le analisi ve le daremo fino a quando sarà possibile. Insomma, le urne sono

aperte di fatto fino alle 7 e si votava fino alle 23, vedremo tra poco tutti i dettagli. Poi grandi temi calcistici, perché ieri sera, non senza colpi di scena fuori e dentro dal campo, è finito il campionato di Serie A, aperto anche da alcuni scontri a Torino, dove si teneva il derby tra Torino e Juventus, con un tifoso della Juventus grave e con la partita che è iniziata con un'ora di ritardo a causa, insomma, di questi scontri e della mancanza di sicurezza intorno all'impianto, e poi con i verdetti del campo, con una specie di suicidio sportivo del Milan e con la storica prima qualificazione in Champions League del Como, mentre anche la Roma stacca il biglietto per la Champions. Parleremo anche di questo in una puntata che evidentemente include anche qualche tema sportivo per un lunedì che è un po' diverso dagli altri, ma noi siamo anche pronti a ripartire con la nostra musica, aspettando sempre i vostri messaggi 334 11 11 622 per aprire la giornata con noi. Partiamo da James Bay qui su Giornale Radio, questa è If You Ever Want to Be in Love.

0: Allora, noi rientriamo in diretta. Questo è il timone, siete su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo e siamo pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa che ci porta verso i grandi temi della giornata e, come sempre, alterniamo insomma quelli internazionali a quelli interni. Dobbiamo partire anche dall'Ucraina, dove una serie di bombardamenti nella notte scorsa, non quella appena passata ma quella che ha aperto la domenica, una serie di bombardamenti russi ha colpito Kiev e le zone circostanti, uccidendo almeno 4 persone, ferendone oltre 50. È uno dei più grandi attacchi sulla capitale dell'Ucraina dall'inizio della guerra. Si parla di 600 droni e 90 missili utilizzati dalla Russia, secondo l'aeronautica ucraina, di cui 549 e 55 rispettivamente sono stati intercettati. Un bombardamento andato avanti per ore che ha causato vari incendi in città, colpendo edifici pubblici ma anche edifici residenziali per un totale di 50 luoghi diversi. È stato anche distrutto a Mara, insomma metafora se vogliamo, il museo di Chernobyl, poi un centro commerciale e una stazione della metropolitana che veniva usata anche come bunker. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha detto che anche una scuola in cui si stavano rifugiando delle persone è stata colpita. Secondo il presidente ucraino Zelensky, molti missili utilizzati nell'attacco della Russia comprendevano anche l'Oreshnik, un potente tipo di missile balistico usato non per bombardare Kiev direttamente ma per colpire una città a 90 km più a sud, Bila Tserkva. Sarebbe la terza volta che la Russia usa questo tipo di missile dall'inizio del conflitto. Non è peraltro il missile più potente a disposizione dell'arsenale russo, ma è molto veloce, perciò molto difficile da intercettare per le difese ucraine insomma è la ritorsione arrivata il giorno dopo le minacce del presidente Putin, che sabato aveva accusato l'Ucraina di aver distrutto in un bombardamento con i droni un dormitorio studentesco a Starobilsk nella regione ucraina del Lugansk, uccidendo 21 persone e ferendone 42, narrazione molto diversa da quella ucraina, che sosteneva di aver colpito invece un obiettivo militare. Insomma, è guerra vera, mentre si cerca di trovare una soluzione per quella in Medio Oriente. Ma veniamo anche a qualche voce italiana, perché in Italia continua a tenere banco una doppia narrazione: da un lato la questione della flottiglia, ma anche quella di trovare un maggiore equilibrio, se ne parlerà anche in settimana, tra la difesa, la componente europea della NATO e il disimpegno americano. Tajani, possiamo aprire con lui, torna sull'utilità della NATO, nonostante insomma siano gli stessi padroni, tra virgolette, a voler lasciare la baracca. Sentiamo Tajani.
1: Assolutamente sì, la NATO serve a garantire la pace. Perché? Perché quando c'è una forza come quella della Federazione Russa, una forza come quella della Cina, avere una grande alleanza politico-militare significa garantire equilibrio, e quando c'è equilibrio anche tra le forze militari c'è pace.
0: Così Tajani. E poi dicevamo del caso della flottiglia, che continua a rimanere un tema urgente. Intanto nel weekend avrete forse visto le immagini abbastanza assurde arrivate da Bilbao, dove alcuni degli attivisti spagnoli ritornati in patria dopo le vessazioni subite in Israele, appunto alla flottiglia, sono stati accolti a manganellate dalla stessa polizia basca, per una questione insomma ancora del tutto poi da chiarire. Non abbiamo visto scene del genere in Italia, ma ci si interroga sull'opportunità di continuare a intrattenere rapporti commerciali con Israele e a utilizzare solo il ministro Ben-Gvir come insomma parafulmine di tutti i mali compiuti dal governo Netanyahu. Torna su questo l'onorevole Ricciardi del Movimento 5 Stelle, ascoltiamolo.
2: Se qualsiasi altro paese al mondo facesse quello che sta facendo Israele, cosa accadrebbe? Noi non ci capacitiamo del fatto che Israele possa fare tutto questo senza che nessuno di chi governa reagisca. Qui ci stiamo abituando al fatto che il governo Netanyahu faccia sostanzialmente da predone nel Mediterraneo e faccia come voglia in barba al diritto internazionale. Fortunatamente abbiamo una comunità di persone che non si rassegna a tutto questo, che non cede all'assuefazione, gente che si rimette in mare e gente che si rimette nelle strade, perché non ci si può e non ci si deve abituare a una cosa che tutti danno per scontata.
0: Così Ricciardi, che sentiamo ancora perché ha proseguito su questa sua analisi, in questo caso abbastanza pacata, ma conoscendo il personaggio il tema tornerà anche in aula. Continuiamo a sentire Ricciardi.
2: Ma non è un tema di parlamentare o non parlamentare, perché la comunità politica va oltre la comunità partitica, va tutti quegli attivisti, tutte quelle persone che sono in piazza oggi fanno parte di una comunità politica internazionale, al di là degli schieramenti di singoli partiti, che non si rassegna a tutto questo. Quindi l'interruzione oggi immediata di ogni rapporto con Israele doveva già esserci da anni, però noi continuiamo sempre a chiedere questo: qualsiasi interruzione commerciale con Israele e sanzioni vere al governo di Israele, non ai coloni, oltre che ai coloni al governo di Israele. Questo è quello che farebbe un paese serio.
0: E così, insomma, vi abbiamo già portato dentro alcuni dei temi della settimana, ma continuiamo l'analisi, la nostra rassegna, andando anche a sentire le voci della nostra redazione. Intanto dal 18 aprile, il giorno della sua pubblicazione, il manifesto diffuso da Palantir Technologies, colosso americano dell'analisi dati e dell'intelligenza artificiale, non ha fatto altro che far discutere, insomma, lo sapete, il testo, un testo in 22 punti promosso dal CEO Alexander Carr, che propone una nuova visione della destra occidentale: più tecnologia, più hard power, più centralità dell'intelligenza artificiale nella competizione geopolitica globale. È un manifesto che per molti osservatori va anche oltre il trumpismo classico, immagina una nuova elite tecnocratica e militare guidata dalla Silicon Valley, una specie di visione insomma distopica di qualche serie TV. Cerchiamo di capire qualcosa di più di questa tecnodestra statunitense con la bella intervista del nostro Matteo Respinti ad Andrea Venanzoni, lo ascoltiamo.
3: Buongiorno Francesco, io saluto e ringrazio Andrea Venanzoni, saggista e studioso di high tech culture, politica ed esoterismo e collaboratore del Foglio, Tempi e Il Giornale. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Dottor Venanzoni, il 18 aprile Palantir Technologies, società fondata da Peter Thiel e guidata da Alexander Carr, pubblica un manifesto di 22 punti e delinea a suo modo una nuova visione per la destra occidentale. Le chiedo, dove si colloca questa nuova tecnodestra?
4: Nei fatti quei 22 punti che sono diventati un manifesto perché così sono stati interpretati sono la sinossi del libro di Alex Carr, La Repubblica Tecnologica, una sinossi che è ovviamente una semplificazione anche piuttosto brutale. Il libro è più, se vogliamo, una sorta di manifesto politico, ma è un libro di oltre 300 pagine con una serie di argomentazioni e di motivazioni che sono molto più diffuse, sono molto più ampie e sicuramente molto più rifinite. Quei 22 punti hanno sollevato un vasto dibattito, ma riaffermando quanto sia Carp che Till sostengono su base pressoché quotidiana, cioè il fatto che l'Occidente deve riprendere la corsa all'innovazione tecnologica, perché non è una corsa solitaria, c'è un altro player gigante che è la Cina, che sta parimenti correndo e non è esattamente una realtà statale liberal democratica. Quindi verrebbe da chiedersi che cosa accadrebbe se fosse la Cina a sviluppare un'intelligenza artificiale o una connettività, un cloud molto più performanti rispetto a quelli occidentali.
3: Le chiedo, a proposito del punto 15 del manifesto, che afferma come la neutralizzazione post-bellica di Germania e Giappone sarebbe stata un errore, non c'è il rischio di mettere in discussione decenni di strategia statunitense in Europa?
4: Ho sempre dubitato fortemente di chi dall'insediamento di Trump aveva parlato di una sorta di postura isolazionistica di questa nuova destra, come se fosse andato al potere un Pat Buchanan o i paleoconservatori isolazionisti. Trump è e rimane un uomo d'affari che utilizza il lessico degli affari senza particolare galateo istituzionale anche nelle relazioni internazionali. Quindi nei fatti è una sorta di privatizzazione delle funzioni di difesa dell'Europa attraverso i contratti e servizi e prodotti digitali realizzati dai giganti del tech, che non dimentichiamo mai Trump porta sempre con sé nei suoi viaggi internazionali.
3: Ringrazio, saluto Andrea Venanzoni. Grazie, grazie molto.
4: Grazie a voi.
0: E grazie ovviamente a Matteo Respinti e al suo ospite. Torneremo a sentire i servizi della nostra redazione anche nella seconda parte. Tra poco però l'analisi internazionale deve ripartire in qualche modo dall'Iran. Intanto ci ascoltiamo Miles Smith con questo pezzo che si chiama My Mess.

0: E allora eccoci pronti a ripartire 6:20 con il timone. E allora apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti e partiamo ovviamente dallo scenario internazionale. Con noi Marco Di Liddo del CESI, come sempre buongiorno, benvenuto, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: E allora partiamo in un'altra settimana che qualcuno sembra più verso gli Stati Uniti che in Iran, definisce quella decisiva, forse addirittura oggi, l'accordo tra appunto Iran e Stati Uniti. Al momento comunque lo stretto di Hormuz resta chiuso e sulla narrazione molto diversa che le due parti danno dei colloqui ormai abbiamo fatto il callo. C'è però davvero qualcosa di possibile? Poi andiamo nei dettagli di quello che questo accordo dovrebbe contenere. Ci siamo, insomma, Rubio dice forse già oggi.
1: Ma ci siamo è una espressione forse fin troppo ottimistica, però diciamo che negli ultimi 5 giorni le parti si sono parlate con più frequenza, con più schiettezza, e il peggioramento in generale delle situazioni economiche globali, la pressione che arriva dal Partito Repubblicano per quanto riguarda il fronte statunitense, hanno dato un contributo importante a lavorare in maniera più alacre affinché venisse firmato un compromesso. Il vero problema è che lo spirito del negoziato è più incline in questo momento a trovare una formula per mantenere questa boccata di ossigeno dettata dalla tregua, che è una base solida per una struttura, diciamo, relazionale di lungo periodo.
0: Ecco, su quelli che possono essere poi i temi, è chiaro che l'accordo riportasse a una situazione simile a quella che c'era prima che gli Stati Uniti con Israele facessero partire questa guerra, sarà più difficile per Donald Trump riuscire a dipingerla come una vittoria in patria, e ci accennavi insomma poi di quanto questo sia fondamentale in termini di consenso per le midterm elections. È il tema poi dell'arricchimento dell'uranio quello che evidentemente segnerà la differenza per cercare di capire chi davvero ha vinto in questo scontro.
1: Allora, diciamo che l'elettore medio americano, quando deve andare a votare, guarda il portafoglio, quindi guarda quanto e se c'è stata crescita economica, se sta meglio o peggio rispetto all'ultimo appuntamento elettorale. Quindi decide di premiare o meno il partito in carica o il presidente in carica con il voto di midterm. La politica estera incide relativamente, se non in momenti di grande trasporto emozionale. Mi viene in mente l'elezione durante, diciamo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mi viene in mente quella a cavallo subito dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre, per citarne due clamorose. Sì. Episodi come la guerra in Iran o quello che poi fu il lungo conflitto in Afghanistan incidono fino a un certo punto. C'è da dire che il dossier principale resta quello dell'uranio, come giustamente ha sottolineato, ma senza di quello gli Stati Uniti non sono in grado di dichiarare vittoria, perché il regime è ancora in piedi e perché la funzione di deterrenza del potenziale militare americano assolutamente è svanita davanti alla resilienza iraniana.
0: Ecco, vede come, passando diciamo all'altra sponda, c'è anche la questione del Libano e di Israele. Ricorderete tutti insomma che all'inizio del conflitto, quando si iniziarono i negoziati, in realtà immediatamente la posizione dell'Iran fu molto chiara: se anche la pace, quantomeno il cessate il fuoco in Libano non è incluso nel menù, noi non partecipiamo neppure. Ora il cessate il fuoco nel sud del Libano è, come dire, molto molto fragile e probabilmente neppure del tutto rispettato, eppure del tema si parla molto meno. Continua, crede, a essere una condizio sine qua non per Teheran?
1: Forse una condizione sine qua non no, ma un dossier fondamentale, perché la capacità politica e militare iraniana non si basa soltanto sull'uranio. In realtà questa guerra e in generale quello che è avvenuto in Medio Oriente negli ultimi 5-6 anni, ma anche prima, partendo dalla guerra civile siriana, ha dimostrato una cosa, e l'arsenale sono tre i fattori che costruiscono la forza iraniana: il controllo dello stretto, il programma missilistico e di droni e la rete di proxy regionali. Quindi in realtà il nucleare, che comunque è fondamentale, ad oggi ha un peso specifico assai inferiore rispetto a questi tre fattori. E quindi Teheran dovrà pensarci bene più di una volta prima di abbandonare a se stesso il sud del Libano, gli sciiti del sud del Libano, Hezbollah, con tutto poi il significato politico e gli impatti politici regionali che ne possono conseguire.
0: Ecco, approfitto della presenza di Marco De Lido per un'ultima domanda che ci porta anche in Ucraina. Insomma, vi raccontavo poco fa dell'attacco molto intenso della Russia nel weekend. Qualcuno ci potrebbe vedere anche, insomma, un tentativo di intensificare il conflitto adesso che la chiusura forse abbastanza vicina di quello in Iran riporterà poi l'attenzione almeno americana sullo scenario russo-ucraino. Può essere anche questa la lettura? Sono due conflitti molto diversi. Quello russo-ucraino sta diventando ormai quasi logorante.
1: Sì, lo è senza dubbio. Il massiccio attacco russo delle ultime ore è interpretabile come una rappresaglia per questo presunto attacco ucraino, sì, contro un dormitorio studentesco nelle regioni occupate. Dico presunto perché quando si parla delle evidenze mostrate dai russi bisogna sempre fare un controllo, sì, certo, in più in questo senso, però la guerra è in questo momento in un vicolo cieco, perché sul terreno non si riesce, i russi non avanzano più, gli ucraini anzi cominciano da un po' di mesi a rosicchiare terreno, quindi il braccio di ferro è sulla reciproca capacità di bombardamento a medio e a lungo raggio, cosa che in questo momento gli ucraini hanno il leggero vantaggio perché sono riusciti a danneggiare le linee logistiche. Il vero problema è che i russi si sono infilati in questo momento anche loro in un vicolo cieco. Per uscirne ci sarebbe bisogno, dal punto di vista militare, per loro di una mobilitazione generale, che però non può arrivare senza la percezione interna di un attacco che mette a rischio l'integrità e l'indipendenza russa o la sicurezza russa. Quindi anche per un regime vendere la necessità della mobilitazione generale non è semplice. Per questo da un po' di tempo temo che si possa manifestare il rischio che per innescare quel sentimento nella popolazione russa il regime provi qualche mossa scorretta.
0: Questo è uno scenario che non è, direi, da escludere. Grazie a Marco De Lido per questa analisi e per essere stato con noi anche questa mattina. Un buon inizio di settimana. Concludo la nostra carrellata internazionale ricordando anche dei fatti molto gravi avvenuti in Turchia nel weekend, con centinaia di agenti che con uso di gas lacrimogeni hanno preso d'assalto la sede principale del partito turco, del principale partito turco d'opposizione, i repubblicani del CHP, ad Ankara, per sloggiarne i dirigenti che sono stati destituiti, forse saprete, giovedì da una decisione giudiziaria molto contestata. Sostenitori del leader del CHP, Özgür Özel, bloccavano dalla mattina infatti l'accesso all'edificio, rifiutando che il capo dell'opposizione turca cedesse le redini della formazione, ritenendo che si è trattato di un attacco della magistratura deliberatamente guidato dal presidente Erdogan, principale oppositore politico dei repubblicani. Ricordiamo che un tribunale della capitale aveva invalidato per irregolarità l'elezione di al fine 2023 di Özal alla guida del CHP, ordinandone la sostituzione con il suo ex leader Kemal Kılıçdaroğlu, caduto in disgrazia in seno alla formazione e accusato di esserne un traditore. Insomma, democrazia a forte, forte rischio, se c'era ancora, ovviamente. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco tanto altro da raccontarvi qui al Timone, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 6 e 31 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
7: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E allora eccoci qua, 6:32 di questo 25 di maggio, ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Questo è il Timone, la trasmissione che apre su Giornale Radio la nostra diretta dedicata all'informazione, con la regia di Peter Bescapé. Allora veniamo alle questioni interne. Intanto alle 23 di ieri l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 46,31%, quando mancavano solo due sezioni, diciamo, sulle 6.278 totali, così il sito Eligendo. Ricordiamo che si parla di comunali, per cui appunto si vota ancora fino ad oggi, coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, dunque vi daremo poi in giornata tutti gli aggiornamenti. Grande attenzione soprattutto riservata a Venezia, forse il maggiore dei capoluoghi interessati dal voto. E poi ieri sera, chissà come l'avranno presa i tifosi di tante squadre di Serie A, alcune ovviamente in preda a una delusione quasi irrisolvibile, altre in presa al delirio totale, perché si è chiuso il campionato di Serie A e ci sono dei verdetti che dovevano ancora essere assegnati, che come al solito dividono il popolo italico tra gioia e disperazione. La grande sorpresa della serata è stata la qualificazione in Champions League del Como, che ha fatto il suo dovere vincendo a Cremona e condannando alla Serie B la Cremonese, ma ha ringraziato sentitamente l'impresa forse ancora più clamorosa compiuta dal Milan, che ha perso in casa con il Cagliari già salvo e in un solo colpo dal terzo posto che valeva abbondantemente la Champions si è chiamato fuori e giocherà in Europa League. Con il Milan giocherà in Europa League la Juventus, il 2-2 in un derby tesissimo col Torino, iniziato con un'ora di ritardo per gli scontri che hanno preceduto la partita e per il ferimento grave di un tifoso juventino su cui andrà fatta chiarezza, un pareggio che serve a poco ai bianconeri che la settimana scorsa si erano praticamente autoeliminati con un'altra impresa in negativo dalla corsa Champions, il quarto posto disponibile per la Champions, ma in realtà terzo posto in classifica invece per la Roma che ha vinto a Verona e ha conquistato dunque la Champions League insieme appunto al Como, all'Inter campione d'Italia e al Napoli e insomma abbandoniamo per il momento, ma ci torneremo in realtà alle notizie sportive e ripartiamo dalla musica, i Cardigans su Giornale Radio, questa è Erase Rewind.

0: ragazzi, allora eccoci pronti a ripartire con la nostra diretta qui al timone e proseguiamo con il lavoro della nostra redazione. Intanto, visto che stiamo per aprire la pagina politica, occorre un recap di inizio settimana. Lo affidiamo, come al solito, al nostro Marco Trombetta.
1: Buongiorno. In apertura il voto ancora aperto per le comunali. 6 milioni di italiani stanno scegliendo i loro sindaci. Il centrodestra punta a Reggio Calabria, il centrosinistra a Venezia. Affluenza in leggero calo. Le urne si chiuderanno alle 15. Giorgia Meloni monitora le questioni internazionali con il conflitto tra Iran e Stati Uniti che produce problemi sull'economia. Salgono i costi per tagliare le accise dei carburanti e le bollette di gas e luce che pesano sempre più nelle tasche degli italiani. Una situazione che fa pensare ad un voto anticipato per le politiche, le parole di Salvini con la Lega in discesa. Vannacci ruba consenso al Carroccio, ma in pochi lo vogliono in alleanza nel centrodestra. Arriva lo stop al generale anche da parte di Forza Italia per bocca di Marina Berlusconi. E il governo per l'ultimo anno di legislatura tenta la carta del debito pubblico per far fronte alle emergenze, ma l'Europa stoppa. Una grana per l'esecutivo che non sa come spiegare le spese militari al paese. Nel centro-sinistra si è convinti di vincere, PD e 5S in testa battono sul caro vita, i bassi salari e la sicurezza nelle città fuori controllo. Si attende la nuova legge elettorale per capire come gestire la leadership contesa tra la Schlein e Conte, e Calenda per adesso è fuori dai poli, e Giorgia Meloni che spera nella salita al Quirinale. Tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E grazie come sempre a Marco Trombetta. Andiamo ad ascoltare anche il servizio del nostro Nicola Compagnone, perché cambiando argomento, lo scorso 20 maggio è stata la giornata internazionale delle risorse umane, un momento anche di condivisione di idee e proposte per ridurre il gender gap sotto il punto di vista dei salari, ma anche per tutelare quei lavoratori che troppo spesso vengono sfruttati o sottopagati. In Europa si parla sempre della direttiva europea 970 del 2023. Che cosa davvero cambierà? Sentiamo a tal proposito proprio Nicola Compagnone.
2: Francesco, do il buongiorno qui al timone all'avvocato Margherita Covi, perché la scorsa settimana c'è stata la giornata internazionale delle risorse umane e tra poco diventerà anche legge la direttiva sulla trasparenza salariale. Ecco, c'è anche un'altra problematica, quella del gender gap. Avvocato, a che punto siamo con i lavori in Italia e soprattutto in Europa a livello comunitario con queste leggi?
3: La verità è che tutti gli, diciamo, notevoli, un certo numero di studi condotti a livello statistico nell'ambito dell'Unione Europea dimostrano che c'è ancora un forte gap tra retribuzioni dei lavoratori sesso maschile e retribuzioni dei lavoratori sesso femminile, ed è proprio prendendo le mosse da questi dati, che ormai si ripetono da un po' di anni, che a livello eurounitario l'Unione Europea ha appunto deciso di intervenire con questa direttiva approvata oramai 3 anni fa, che pone come termine di recepimento per gli Stati membri la fatidica data del 7 giugno del 2026. Sì. Questa direttiva, la 970 del 2023, si propone proprio di arrivare a una diciamo a una sorta di parità di retribuzione tra uomini e donne, che svolgano naturalmente uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Questi sono concetti poi sviluppati dalla direttiva attraverso lo strumento della trasparenza retributiva e i suoi meccanismi di applicazione.
2: Ecco, in merito, lei ha parlato ovviamente di questa direttiva europea, cosa sì. Cambia però per le aziende, anche se ovviamente tutto ciò cerca di tutelare quelli che sono i lavoratori?
3: In generale si propone di introdurre la trasparenza retributiva, la chiarezza la intelligibilità anche dei sistemi retributivi e delle retribuzioni, si propone proprio di porla come strumento per far sì che anche i lavoratori, avendo un accesso facilitato, avendo un accesso agile alle informazioni di carattere retributivo, diciamo che attraverso questo sistema si possa conseguire una effettiva parità salariale, naturalmente a parità diciamo così, a parità di lavoro svolto.
2: Francesco da Roma è tutto, a te la linea.
0: E grazie a Nicola Compagnone. Rientriamo allora in diretta in studio per aprire anche la pagina politica. Con noi questa mattina l'onorevole Arturo Scotto del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a lei, a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Insomma, direi che rimarrà il tema della settimana il post flottiglia, diciamo così. Lei peraltro insomma partecipò alla prima flottiglia che ricevette, insomma lo stesso trattamento grosso modo di quest'ultima, e molta meno attenzione da parte del governo. Crede che questo sia interpretabile come insomma una sensibilità diversa, forse dovuta a qualche batosta elettorale arrivata nel frattempo, detto che poi mi sembra di capire che non siete soddisfatti per ora della presa di posizione del governo sui fatti accaduti al porto di Ashdod in Israele?
4: C'è sicuramente un concorso di fattori, che intanto innanzitutto la brutalità delle immagini pubblicate da Ben Gvir, che erano già emerse 6 mesi fa, per la verità, perché lui già fece visita al carcere di Keziotto, dove c'erano gli attivisti, li fece inginocchiare, fece il suo comizio. Questa volta quelle immagini hanno colpito di più, sono frutto probabilmente di un indebolimento di Israele nel rapporto con l'opinione pubblica, che ha scavato delle ulteriori guerre che si sono aperte, dell'avventura iraniana che, come si vede, ha determinato anche nel governo italiano e nelle forze sovraniste che lo sostengono qualche elemento di allontanamento dalla fedeltà a Trump, e credo anche la paura di doversi confrontare con l'opinione pubblica italiana, che di fronte a la protervia di un governo che ha fatto un genocidio ha già detto a Giorgia Meloni devi cambiare posizione, lo ha detto anche attraverso il referendum, come dici te.
0: Ecco, sul tema dicevamo non si placa la polemica, ascoltavamo anche le voci insomma della politica nel fine settimana sul fatto che insomma Itamar Ben-Gvir, di cui peraltro insomma sapevamo già da tempo la prassi è così poco democratica, faccia ora un po' da parafulmine per l'attività di un governo intero. È francamente abbastanza incredibile pensare che possa aver agito sia nella forma che nella sostanza senza aver prima avvisato Netanyahu, che lo ha redarguito, però insomma è sembrato un teatrino in qualche modo già preparato. Ci dobbiamo accontentare di questo, delle scuse peraltro poco sentite mi sembrerebbe di Netanyahu, o si può andare oltre?
4: Itamar Ben-Gvir non è un passante, è il pezzo decisivo e fondamentale per la tenuta del governo Netanyahu. È un'alleanza strategica che affonda le radici negli anni precedenti, che ha determinato la possibilità per Netanyahu di fare l'ennesimo mandato, e hanno in comune un obiettivo, la grande Israele e la pulizia etnica dei palestinesi. È stato un gioco delle parti. D'altra parte lo stesso Netanyahu, che a un certo punto, quando vengono abbordati le barche 4-5 giorni fa, fa un comunicato e dice grazie alla marina militare israeliana avete fatto un buon lavoro. Il problema è che gli attivisti erano dentro quelle famose navi prigione e subivano diverse sevizie, maltrattamenti, violenze, e quello che abbiamo letto e abbiamo visto. E Netanyahu e Ben-Gvir sono due facce della stessa medaglia. L'Italia non può pensare, come l'Europa, di cavarsela soltanto con una sanzione nei confronti di Ben-Gvir, che va fatta naturalmente, senza però passare per la porta principale. La porta principale, se vogliamo isolare Israele e spingere quelle forze democratiche che pure ci sono ad emergere e a cambiare regime politico, bisogna sospendere l'accordo di cooperazione, altrimenti sono chiacchiere.
0: Ecco, questa è una richiesta che al momento non sembra essere al vaglio. Tajani prima è andato in Europa a chiedere quantomeno delle sanzioni nei confronti di Ben-Gvir, è apparso un po' in imbarazzo quando, insomma, su alcune domande non sembrava avere troppo le idee chiare. Questo è frutto di cosa, però, secondo lei? Insomma, l'impressione è che si stia arrivando anche un po' forse a uno strappo anche interno al governo, tra chi vorrebbe andare un po' più pesante con Israele e chi continua a ritenerlo un alleato. Poi ci sarebbe il tema di considerarlo ancora l'unica democrazia del Medio Oriente. Insomma, è una democrazia qualsiasi paese in cui c'è un voto legittimato o serve altro?
4: Ma non si può dire democrazia nel momento in cui ci troviamo di fronte a un ministro degli interni che ti fa vedere quelle immagini, che ogni giorno fa questo nelle carceri israeliane per i palestinesi. Non dimentichiamo che i palestinesi subiscono 100 volte di più quello che hanno subito gli attivisti. Non si può chiamare democrazia un paese che occupa una terra che non è sua e lo fa da 80 anni, peggiorando sempre di più le condizioni delle persone che vi abitano e delle minoranze. Io credo che Tajani nel corso degli ultimi giorni abbia sicuramente cambiato registro dal punto di vista dei toni, ma non ha cambiato la sostanza, perché vede anche le sanzioni a Ben-Gvir che può fare l'Italia direttamente senza dover passare all'Europa. Lo ha fatto la Francia, l'Olanda e la Polonia. Lui dice Ben-Gvir perché fa fatica a togliere il veto, tant'è che non lo fa, che l'Italia tiene sulla sospensione dell'accordo di cooperazione, che è quello che colpisce e fa male gli interessi di Israele. E l'Italia, insieme alla Germania, impedisce ai 19 paesi europei che sono già disponibili a farlo di procedere in questa direzione. Dunque, al netto dei toni, ho la sensazione che il sodalizio tra la destra israeliana e la destra italiana si è inclinato, ma non si è rotto.
0: E vedremo se ci saranno novità, rimarrà un tema evidentemente molto sensibile di questa settimana. Intanto l'abbiamo aperta così, grazie all'onorevole Arturo Scotto per essere stato con noi, una buona giornata ovviamente, e questa era la nostra pagina politica. Ovviamente vi invito fin da subito a seguire tutta la programmazione qui su Giornale Radio, perché di questo e di tanti altri temi politici andremo a raccontarvi minuto dopo minuto. Chiudiamo con la letteratura, sì, ma in qualche modo anche con un ritorno allo sport. Dicevamo, questo è un lunedì un po' particolare, c'è quell'aria da fine anno scolastico, con la fine della Serie A e con le sentenze che però sono ancora un po' troppo recenti e vive nella nostra memoria. Ma non facciamo un'analisi sportiva, in qualche modo vi proiettiamo dentro il grande evento sportivo che sta per iniziare, ahimè, senza la presenza italiana. Parlo ovviamente dei campionati del mondo, i mondiali di calcio al via tra pochi giorni in Messico, Canada e Stati Uniti, e che almeno per un paio di generazioni di italiani fanno subito tornare in mente le notti magiche del 2006. Questo è il tema del nuovo romanzo di Luigi Garlando, storica firma della Gazzetta dello Sport e autore appunto degli ultimi campioni. Su quegli ultimi c'è tutto, diciamo, di quello che si può anche vivere e commentare in questo momento. È un libro che ha presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino qualche giorno fa. Noi di Giornale Radio, in particolare il sottoscritto, eravamo presenti a Torino per raccogliere alcune voci, alcune interviste, e vi proponiamo molto volentieri dunque l'intervista all'autore, Luigi Garlando, autore di Gli ultimi campioni. I campioni del 2006 in un'era in cui 20 anni appunto rappresentano un'era nel calcio, oggi sono visti da intere generazioni quasi come dei miti irripetibili, questo lo dice anche la cronaca sportiva attuale. È un tentativo di consegnare alla leggenda un gruppo che al tempo ci aspettavamo forse sarebbe stato l'inizio di un ciclo?
5: Sì, è anche un po' recuperare la nostalgia di una squadra, di un'Italia al mondiale, no? Ne abbiamo falliti 3, il titolo è insomma un po' velenoso, gli ultimi campioni, ultimi in ordine di tempo perché sono stati gli ultimi a vincerlo, quelli del 2006, ma temiamo che possano essere anche gli ultimi perché non ce ne saranno mai più, e quindi insomma un po' un'operazione di nostalgia e poi un racconto letterario perché è stata una nazionale molto letteraria.
0: Ecco, sono campioni nel senso anche di personaggi sportivi, difensori che sembravano insomma difendere la patria davvero più ancora che la porta della propria difesa, attaccanti, grande tema di questi giorni sportivi, come non ne nascono più. È un problema anche di un'Italia che sta cambiando, e per Italia intendo di un paese intero, o possono davvero tornare?
5: È difficile, dobbiamo rivoluzionare il calcio come per esempio è stata capace di fare la Germania. Noi ci logoriamo in lotte di poltrone, in lotte politiche, invece di dedicarsi al discorso sportivo, come fare crescere meglio i giovani, come creare delle strutture dove educare i talenti, e quindi insomma se andiamo avanti così non ci qualificheremo mai al mondiale. Serve una rivoluzione, vediamo se il prossimo presidente federale la farà.
0: Ultima domanda, è anche l'occasione per raccontare un'estate che non fu un'estate come le altre, già dalla partenza, un calcio italiano che sembrava davvero sul punto di crollare nel baratro, e 11 ragazzi, insomma in realtà 23 che presero come obiettivo anche salvare un sistema che si affidava a loro da un punto di vista sportivo. Che ricordi hai di quell'estate? Fu un'estate insomma che per almeno un paio di generazioni di italiani è quasi un anno zero.
5: Sì, era un'estate importante, drammatica dal punto di vista sportivo, ho voluto raccontarla anche per questo, non solo raccontare un trionfo ma come da una situazione di grande disagio, non si sapeva neanche se l'Italia avrebbe partecipato ai mondiali, tanta parte dell'opinione pubblica chiedeva che stessimo a casa proprio per la vergogna, per ripulire un po' la nostra faccia, e invece da quello scandalo è nata una nazionale che si è compattata, che è diventata, ha ricevuto un'empatia che mai nella storia aveva toccato, e piano piano, giorno dopo giorno, è nato questo sogno che io ho vissuto essendo stato inviato dalla Gazzetta dello Sport, quindi ho vissuto da vicino e ho voluto raccontarlo anche con tanti aneddoti e tanti dietro le quinte.
0: Fine oggi quei ragazzi, quei calciatori, sono molti sono diventati allenatori, sono ovviamente cresciuti, si è arrivati anche al punto di rivolgersi a uno di loro per provare a ridare un po' quell'aura, oggi si dice così, alla squadra. Non è andata benissimo, come dire, si è chiusa con l'esperienza Gattuso, credi anche quella speranza che quei campioni potessero infondere qualcosa nelle nuove generazioni, o vale la pena riprovare?
5: No, sono comunque soprattutto uomini di valore, quella nazionale aveva uomini di grandissima personalità, e poi però se ci fai caso è come se avessero fatto, come dire, un patto faustiano, cioè voi sarete campioni del mondo, avrete il massimo della felicità sportiva, ma nel dopo carriera non sarete così felici. Non ce n'è uno che abbia fatto una grande carriera, tu pensa Del Piero fuori dalla Juve, Totti fuori dalla Roma, il più in carriera di allenatore è Grosso nel Sassuolo, Gattuso e Buffon hanno fallito in nazionale l'assalto al mondiale. È una generazione di persone oneste, di bravi uomini, ma nel dopo carriera anche sfortunata.
0: E questo era Luigi Garlando, presentazione appunto del suo ultimo libro, Gli ultimi campioni, edito da UTET, il romanzo dei mondiali del 2006, che fa un po' male chiaramente perché ci ricorda che stanno per iniziare i mondiali del 2026 e che 20 anni dopo quello è rimasto in qualche modo l'ultimo ricordo calcistico di un certo livello, cioè sono stati gli europei, ma almeno sul palcoscenico mondiale della nostra nazionale. Un aggiornamento in tal senso ve lo diamo davvero in chiusura, riguarda un campionissimo che pensate c'era già nel 2006 e ci sarà anche in questa edizione, Lionel Messi, che ieri, diciamo nella notte italiana, ma lui gioca in America, ha chiesto di essere sostituito durante la partita di MLS, del campionato americano, tra la sua Inter Miami e il Philadelphia Union, e appunto è un infortunio che non farebbe il giro del mondo se non avvenisse a meno di 3 settimane dall'inizio dei mondiali, in cui la stella argentina, 38 anni, punta a una sorta di testamento calcistico, uscito però appunto al 73esimo minuto dopo essersi tenuto la gamba sinistra. Nei video condivisi sui social, Messi sembra camminare normalmente, punta a una sorta di testamento calcistico, uscito però appunto al 73esimo minuto dopo essersi tenuto la gamba sinistra. Nei video condivisi sui social, Messi sembra camminare normalmente verso il tunnel e non è ancora

0: luglio e l'Argentina di Messi difenderà proprio il titolo conquistato nell'ultima edizione in Qatar nel 2022. Per queste altre considerazioni vi lascio tra pochi minuti all'attimo fuggente con Luca Telese, con Giuliano Guidabardi. Noi ci risentiamo domani qui al timone, sempre dalle 6 alle 7 con la regia di Peter Bescapè, che ringrazio, ma se avete piacere anche nell'edizione serale di questa sera dalle 20 alle 21 trarremo le conclusioni di questa lunga giornata, giornata che sono sicuro passerete in nostra compagnia qui su Giornata alle radio, la radio libera di informare. Per il momento, da Francesco Massardo è davvero tutto.
1: Giornale radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 7 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Attesa per l'accordo di pace tra USA e Iran, raggiunta un'intesa di massima, riferiscono funzionari americani. Segnali contrastanti da Teheran. Prossimo round di colloqui il 5 giugno. Flottiglia, fermati altri 10 attivisti. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia, tra loro anche 2 italiani. Elezioni amministrative, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera ha votato il 46,31%. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Roma e Como in Champions, Cremonese in B. Il derby di Torino è iniziato in ritardo dopo il ferimento di un tifoso negli scontri prepartita. Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker. Il bolognese della Mercedes vince anche in Canada.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Sentiamo.
8: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Secondo fonti autorevoli citati dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani, un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato

0: fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. E resta alta la tensione tra Israele e le cancellerie internazionali dopo i maltrattamenti subiti dagli attivisti nel porto di Ashdod. Il presidente israeliano Herzog ieri ha denunciato un processo di imbestialimento contro i detenuti. Furiosa la reazione del ministro della sicurezza Ben-Gvir. Herzog non è degno di essere il presidente del paese. Di nuovo ai massimi livelli la tensione nel conflitto russo-ucraino, pesante il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica sulla capitale Kiev, almeno 4 i morti e un centinaio i feriti, lanciati oltre 90 missili e 600 droni. Il ministro degli esteri ucraino chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E nella notte arriva la risposta di Kiev: il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco con droni delle forze ucraine, ha riferito il governatore locale, che ha invitato i cittadini a scegliere percorsi stradali alternativi. Sale intanto a 21 morti e 42 feriti, secondo l'agenzia Moscovita TASS, il bilancio dell'attacco di Kiev, che ha colpito un dormitorio studentesco nella regione separatista del Lugansk e che aveva innescato la dura reazione del Cremlino. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci.
1: 6,6 milioni di elettori coinvolti in tutto, in ballo 743 sindaci e altrettanti consigli comunali che includono 18 capoluoghi, un test piuttosto esteso cui guardano con parecchia attenzione anche i leader politici nazionali in vista delle elezioni parlamentari previste nel 2027. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, quando invece in Sardegna si celebrerà il primo turno elettorale. Ricordiamo che per votare occorrono come sempre tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono comunque previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Dicevamo dei capoluoghi, in un caso è anche regionale, Venezia, mentre i 17 capoluoghi provinciali alle urne sono Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi alle 15 inizieranno le operazioni di spoglio. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera è datata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Questa mattina nell'aula del Sinodo, la presentazione del documento alla presenza dello stesso pontefice. Si tratta della prima volta per un papa. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Un ferito grave negli scontri fra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Il servizio.
2: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato. Prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio. Grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di De Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B, si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
4: L'attimo fuggente.
3: il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
4: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Stop al genocidio.
4: Parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Qui c'è uno che chiama le armi!
9: Lo senti l'odore?
10: Cosa? Che cos'è? Diesel!
9: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
11: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
12: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
13: Fagli vedere chi sei.
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
15: Aperego, sei democratico?
14: Padre di un figlio assassinato.
15: Oh! Dico, sei democratico?
14: Marito di una moglie uccisa.
15: Sei democratico?
16: E allora me la fa parlare, Bill.
14: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
17: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
18: Qui abbiamo gente furiosa.
19: Le grandi sfide sono oggi comuni. Si manifestano, pur se in modi diversi, sull'intero pianeta. E vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che, divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere.
20: Lunedì 25 maggio 2026, San Gregorio. E ricordate, la pazienza è la compagna della saggezza. Ciao.
21: Buongiorno giornale radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Ed è andata a finire come era più corretto che andasse a finire. Si è qualificata per la Champions League una squadra che ha dimostrato di saper giocare a calcio, che ha dimostrato di avere un progetto, che ha dimostrato di avere una società con un'idea sportiva. Invece, per quanto riguarda purtroppo il mio Milan, siamo in mano a una proprietà non chiara, che sono 4 anni che l'unico obiettivo che ha tutti gli anni a fine stagione è quella di avere un positivo sul bilancio societario. Praticamente vai a vendere sempre quei scarsoni che ti ritrovi, che ti vengono, che sono un po' meglio di quelle zoppate, di quelle altre zoppe che hai sempre in panchina. Tu cosa fai? Vai a prendere un allenatore che ti promette di qualificarti in Champions League. Non perché speri di fare chissà quale successo sportivo, soltanto perché speri di avere i soldi, no? Per poter fare un po' di mercato. Adesso, per il 5º anno di fila, no? Si venderanno quei 2 piedi dritti che abbiamo per comprare altri piedi che non si sa da dove arrivano. Questa è la mentalità e il progetto del Milan secondo la società statunitense, va bene? Conta soltanto il bilancio societario annuale, il resto non conta niente. Poi sinceramente di questo cardinale, di questo Jerry Cardinale, madonna mia, mi viene mal di pancia soltanto a pronunciarlo. Ditemi cosa ha fatto negli ultimi 4 anni. Ha sempre venduto giocatori un po' meglio di quelli che ha e ha comprato altri scarsoni. E poi quando tu hai il tuo miglior talento, lascia stare, non ne voglio più andare avanti ragazzi, vi voglio bene, vi voglio veramente bene. Stai attento Gennaro a prenderti Allegri come allenatore, stai molto attento. Ciao ragazzi e comunque sempre forza Milan, preferisco arrivare decimo e godermi un po' di campionato con dei ragazzini magari italiani l'anno prossimo. Ciao ragazzi, andate piano, Allegri Allegri e sempre forza Milan.
22: Buongiorno a tutti. Pronto a scommettere che oggi Jonathan parlerà della flottiglia, di quelli beccati all'aeroporto prima in barella e dopo in piedi. E secondo lui sono tutte falsità. Vediamo. proviamo a vedere se ci ho azzeccato. Buona giornata a tutti, Renato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Silese, buongiorno Guido Pardi. Avete visto gli sforzi del Trumpone per portare la pace in questa situazione in Iran? Chi è che sta boicottando tutto? Ancora una volta sono i Pasdaran che stanno facendo un gioco veramente sporco. Arrivano vicino all'accordo e poi lo fanno saltare, perché lì ci sono interessi in gioco, interessi in ballo di questi criminali, di questo regime terrorista. È una cosa vergognosa. Io spero veramente che Trump sia l'ultima volta che gli concede dei giorni di grazia, per così dire, per trovare un accordo. Io penso che se dopo questi ancora una volta lo fanno saltare, beh, a questo punto dovrebbe accendere veramente, hai via libera da parte di tutti per andare e veramente far fuori tutti in questo paese, mandare via tutto questo regime, perché è una cosa vergognosa, non se ne può più. Sono tutti dietro, oddio, lo stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio, cosa farà, cosa non farà, ma qui passano le settimane e questi iraniani ci stanno prendendo veramente per il culo, è una cosa vergognosa. Svegliatevi compagni, compagnucci, datevi una svegliata, perché anche sulla faccenda della flottiglia mi sembravate parecchio addormentati. Avete visto chi c'era dietro la flottiglia a finanziare tutto? Due dirigenti di Hamas. Andatevi a leggere il giornale, cari compagnucci, e guardate veramente quelli che voi avete appoggiato chi sono in realtà. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato, viva il Trumpone.
6: Sveglia dormienti, sveglia. Trump continua, come dicono in Liguria, a impaciugare a Hormuz. Non ce ne potrebbe fregare di meno per i suoi fallimenti, la sua epopea, la sua presunzione, se la conseguenza non fosse che dopo aver annunciato un accordo ieri annuncia un non accordo oggi, e i due temi più importanti, il nucleare e l'apertura dello stretto, restano sospesi. Ma quindi che cos'è questo accordo per ora? Niente, è un cessate il fuoco rinnovato di 60 giorni in cui le due principali questioni che interessano il mondo, cioè il transito degli idrocarburi a Hormuz e la richiesta dell'America sull'uranio arricchito, restano appese alle. E questa è sicuramente la notizia più grave, a cui segue poi l'incredibile manfrina del governo israeliano sulla flottiglia. L'avete visto questo viaggio, che io considero un viaggio di eroi, ha messo in crisi il regime israeliano, ha mostrato che il re è nudo, ha mostrato che i diritti umani erano violati, come abbiamo detto più volte, e la riprova è quello che è accaduto ieri. Il presidente della Repubblica ha raccontato e detto che c'è stato un errore gravissimo, ha censurato l'episodio dei maltrattamenti ai danni degli attivisti della flottiglia. L'IDF, l'esercito israeliano, ha detto: ma noi non c'entriamo niente con quello che è accaduto, nulla, anzi è contrario ai nostri principi. E allora alla fine chi è stato a fare quel video per la decima volta consecutiva? Solo il ministro Ben-Gvir ammattito, e a fianco a lui chi c'erano? Chi erano quei poliziotti, quelle guardie carcerarie? Dei matti? E la prigione galleggiante, il piccolo lager portatile della marina israeliana, da dove saltava fuori, era solo un episodio, un'invenzione? No, è un sistema che è stato messo a nudo, e ancora peggio accadrà nei prossimi giorni, dal momento in cui ieri, ecco l'ultima notizia, anche la carovana di terra è stata fermata e ci sono degli attivisti dispersi. Bene, questo è il quadro importante, essenziale di ciò che accade nel mondo e ci influenza o ci riguarda. Ma poi ovviamente ci sono altri temi, c'è l'economia italiana, che è strettamente collegata, come abbiamo visto, a quello che sta accadendo a Hormuz, e questo è sicuramente il più grande interrogativo che ci deve preoccupare. Poi c'è ancora la guerra che si incattivisce a Kiev, un missile supersonico dopo il massacro controverso effettuato dall'esercito ucraino sul territorio russo. Gli ucraini dicono che era una caserma dell'FSB, il servizio segreto. I russi dicono che si trattava di un dormitorio. Davvero difficile capire qual è veramente la verità. In questo momento di sicuro si incattivisce lo scontro. E poi siamo con il fiato sospeso per i comuni. Allora, 4 punti in meno di affluenza, quasi 4, e tanto dubbio per questo voto, che è un super test, davvero 3 milioni al voto. Si rinnovano, lo ricordiamo, amministrazioni importanti, capiluoghi di provincia: Venezia, Mantova, Lecco, Prato, Macerata, Fermo, Chieti, Trani, Andria, Crotone, in Sicilia Enna, Agrigento, Reggio Calabria, importantissimo, ma ancora più importante per il peso del leader che è candidato lì, Salerno, dove corre l'ex governatore De Luca, Avellino, e poi in Toscana Prato, importantissima, Pistoia e Arezzo. Dunque, tutto questo è in bilico, ma io voglio farvi sentire ieri il racconto che in onda ha fatto Martina Comparelli, che ricostruisce che cosa è successo in quei 3 giorni in mano ad Israele, fra torture, vessazioni, minacce e anche qualche stupro. 17.
0: Cosa è accaduto in quei 3 giorni? Che
2: allora, all'entrata della nave Lager, ce n'erano penso più di una, nella mia la procedura era che prima di entrare venivi spogliato dei tuoi averi, ti rimaneva solo il braccialetto col tuo numero. Io sono rimasta vestita leggerissima, infatti, per fare in modo che poi la notte tu abbia freddo, immagino. E prima di entrare nell'area dove sei chiuso con gli altri, pestaggio. E indipendentemente da chi tu sia, poi su alcuni sono andati più pesanti, con taser in faccia, anche i famosi proiettili. Io
0: pestaggio con le mani, con dei bastoni, con...
2: era tutto buio, solo sono stata colpita in faccia più volte e perdevo sangue dalle labbra, quindi a me è andata bene. E questa è la violenza lì. Poi privazione di diritti base, come analgesici, hanno rotto tantissime ossa, c'erano almeno 35 sospette fratture nella mia imbarcazione.
6: Ancora
2: per quasi un'intera giornata ci hanno tolto l'acqua sotto il sole cocente, ed eravamo in 145 senza acqua con delle persone gravemente ferite. Ci sono stati degli abusi sessuali
0: da parte di chi?
2: Da parte dell'esercito nei confronti dei partecipanti. Queste sono storie che non sono mie. La mia storia è invece accaduta in prigione, nel momento, dopo il famoso momento delle 2 ore a testa in giù ad ascoltare l'inno israeliano sotto il sole, dopo il porto con le varie angherie di Ben Gvir, veniamo trasportate in prigione. Dico trasportate anche perché io ero nel carcere femminile, e inizia una nottata in cui ci spostano di cella in cella con umiliazioni, commenti sessuali, trattamenti più o meno dolorosi, magari vieni presa da parte, ti pestano i piedi.
6: Mamma mia, questo è un piccolo saggio raccontato con grande freddezza e senza un'ombra di retorica dall'attivista della flottiglia, una ragazza milanese, Martina Comparelli, trentenne. Le vostre voci al 334 11 11 622. Come sempre, io sono Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente, il primo programma della radio italiana in cui gli opinionisti siete voi.
3: Buongiorno Silvio Varese, io vorrei dare un consiglio a Jonathan e a tanti altri. Andate a fare un giro negli Stati Uniti, San Francisco, Filadelfia, dove volete, Seattle, un giro per il centro e vedere come funziona lì. Migliaia di zombie di senza tetto, i zombie del fentanyl, una cosa pietosa e pericolosa, completamente abbandonati a se stessi. Questo è il sistema americano, no? Quindi dite, se gli sta bene così, potremmo diventare anche noi così. Niente, per strada, piegati in due, a urlare, con qualcuno che magari ogni tanto ci dà da mangiare come volontario. Invece che pensare a Iran, Cuba, Venezuela, pensi anche un po' a casa sua, signor Trump, per vedere cosa c'è in giro per strada, c'è da spaventarsi. Ma andate a vedere, fate qualche servizio, andate a vedere di persona. Jonathan, vai, invece che andare a Tunisi, prova, ora vai, vai.
5: Buongiorno Adria da Milano. Oramai si è capito palesemente questo Jonathan da Prato è un provocatore e dice, fa delle affermazioni provocatorie, perché se laddove veramente dovesse pensare seriamente le cose che dice, lei è proprio un coglione.
7: Mia opinione personale, visto la disperata crudeltà dell'attacco russo avvenuto su Kiev, tendo a pensare che probabilmente hanno ragione gli ucraini, per un semplice motivo: a Putin della vita umana non gli frega niente, se no non avrebbe portato avanti per oltre 4 anni questa guerra dove le perdite russe sono state devastanti. Per lui la vita umana non ha valore. Invece aver colpito un asset importante come un centro dell'FSB rappresenta un colpo veramente micidiale per il suo orgoglio, per la sua vanagloria, e quindi ha reagito di conseguenza. Che poi quel dormitorio, da quello che si vede dalle fotografie di precedenti servizi giornalistici russi, ospitava ragazzi in uniforme che si preparavano a diventare dei dronisti, ammesso e non concesso che sia vero che sia stato colpito un dormitorio studentesco. Ciao Fabrizio da Milano.
23: Ma per piacere, la flottillera, guarda che l'abbiamo vista ieri tutta bella imbellettata, in gran forma, direi che le ha fatto bene la permanenza nelle prigioni israeliane. Poi se non bastasse è arrivata anche mamma flottillera a darle manforte con il suo soliloquio antisemita. Cosa le hanno fatto? I commenti sessuali, e cosa le hanno detto? Che si sono permessi di dirle che aveva un bel culo, ma tutte le immagini, ed è sopravvissuta. Guardate, questa storia sta diventando un teatro senza vergogna. Ciao Roberto da Amsterdam.
6: Certo è Roberto da Amsterdam, e quelli che in queste ore la pensano come lui sono fantastici. Hai il capo del governo che dice gravissimo errore, hai sbagliato, certo mente, bugiardo, perché aveva esultato, aveva salutato come gli eroi i torturatori della flottiglia. Hai un ministro israeliano, certo un ipocrita, un imbroglione, Saar, che dice vergognati, Ben-Gvir ha infangato Israele. Hai il presidente della Repubblica israeliana che dice gesti indegni, questo non è Israele. Poi arrivano loro, arrivi tu Roberto, e dico ma sì, ma questi sono degli attori. Ma allora se fosse così, perché tutte le istituzioni, i tre quarti del governo e il presidente della Repubblica chiedono scusa e si vergognano? La verità è il contrario, ce l'hai sotto il naso. Israele ha trattato la flottiglia come ha sempre trattato chiunque, e quasi con una minima parte della violenza che applica ai palestinesi. Dunque, bene ha fatto la flottiglia, e deciditi pure tu, o è uno scherzo e allora non si capisce perché il governo e le istituzioni israeliane sono entrate in crisi, oppure non lo è e allora abbi rispetto per chi si è preso le bastonate, le perquisizioni intime, anali e i tentativi di stupro derisorio, come è accaduto ai militanti e alle militanti della flottiglia. Cosa doveva avere? I segni sulla faccia, le bastonate dopo 5 giorni per poterti convincere? Cosa deve avere un militante della flottiglia per convincerti? Deve morire, forse. L'unico militante giusto è quello cadavere. Bene, ci fermiamo in questa radio libera e informare. 334 11 11 622.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
24: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
24: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
25: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
26: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
27: Sono le 7 e 32 minuti.
28: Guidare informati.
29: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata e buon lunedì da Paolo Sergio e dalla redazione. Ci sono già diverse segnalazioni questa mattina da sud a nord in Campania, Codena 16, tra Avellino Est e Benevento verso Bari, a Napoli poi prime code per lavori sull'asse Emiliano, traversa Merito e Arzano verso Acerra e per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il Grande Raccordo Anulare, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, code anche sul Grande Raccordo Anulare in esterna da Roma Sud a San Giovanni, in A1 direttissima code tra il Bivio Nord per la variante Badia verso Firenze, in A14 per un incidente circa 5 km di code tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto, verso Bologna Codena 13 tra Occhiobello e Ferrara Sud, a Milano code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza e da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, code anche in nord da Monza verso Sesto e a tratti in ovest da Roa d'Assago verso la 1. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
30: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
2: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
31: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente.
9: siccome sento che le trasmissioni media sono, diciamo così, invasi dalle notizie della Global Smooth Paccottiglia, volevo anche portare una notizia che di solito non passa dai canali di informazione, non so perché, e cioè quella che Karim Khan, che è il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, lo stesso che ha emesso un mandato di arresto per Netanyahu, intervistato da Mahdi Hassan, che è un giornalista propal di un certo rilievo, ha affermato che non ci sono prove che a Gaza sia in corso un genocidio. Non esistono le prove. E ha anche affermato che è sconsiderato affermare ciò che per la pressione dell'opinione pubblica. Quindi non ci sono le prove.
11: Io sono Marco da Roma. Utilizzare i metodi di chi ti attacca per attaccare altre persone penso sia un punto bassissimo per chiunque. Saluti e buona giornata.
12: Se non hai il coraggio, Luca, giustamente, ovviamente, di dire che certi messaggi fanno veramente schifo, perché a volte veramente il genere umano fa schifo, che certi messaggi, ripeto, fanno schifo, ve lo dico io, fate veramente schifo quando mandate determinati certi messaggi nei confronti di persone che hanno subito delle violenze sessuali, che hanno subito di tutto per una causa importante. Fate veramente schifo.
13: Buongiorno a tutti, e sono Silvana. Antisemiti, ma basta, un disco rotto veramente. Ma quali antisemiti? Ma chi se ne frega? Ma pure i palestinesi sono semiti, e cosa siamo, anti-palestinesi? Ma per favore, ma sono loro che profanano i crocefissi, picchiano le suore, i preti per strada, cristiani. I fanatici sono gli israeliani, non sono gli altri. E i nostri concittadini, anziché difendere i diritti degli italiani, pensano a questi fanatici. Meno male che alcuni di loro se ne stanno all'estero e vivono all'estero, e spero che ci restino, perché qui in Italia di fuori di testa ne abbiamo già a sufficienza. Antisemiti!
6: Rieccoci e deliziamoci con la nuova star della squadra vannacciana, la mitica Ravetto, che si è trovata, non so, ad avere un po' di scintille con un'operatrice della Rai. Sentite che show, vittimissimo, fantastico.
14: Ciao, posso farti una domanda? Ok. Questo striscione Milano sicura per le donne,
15: no, perché no, dovete farvi vedere di più, scusate, sì, grazie. Dopo intervistiamo tutti, Dai, avanti. Forza ragazzi, no, scusate. Ragazze, la stampa.
14: Dipartimento, cos'è?
15: Dipartimento pari opportunità della Lega. Dovrebbe interessare anche a te.
14: Ma perché questa aggressività?
15: No, nessuna, sei tu che sei piombata addosso a loro. Figurati.
14: Sono piombata, è normale, si chiama diritto di
15: croce. Tranquillissima, vuoi intervistarmi o vuoi far polemica?
14: Sì, no. Come... Ok. Però anche un po' più calma,
15: Lei non lo dice, io...
14: No, anche un po' più calma, perché io non sto alzando la voce.
15: Scusate, può smettere di filmare? Grazie, stiamo lavorando, vogliamo sfilare. Se vuoi intervistarmi, bene, se no ci sta impedendo di andare, scusami. Tra l'altro, perché TV lavori?
14: Per la Rai.
15: E quale programma?
14: Rai News 24.
15: Rai News, fantastico. Saluto tutti quelli di Rai News, siete simpaticissimi. Se volete un'intervista sono qua. Ora dobbiamo proprio sfilare.
6: Ancora.
14: Va bene, allora sentiamola. Io avevo chiesto, stavo chiedendo alla ragazza.
15: Sì, non è una ragazza, sono responsabili di dipartimento regionale.
14: Non è una ragazza, no.
15: No.
14: Lì stavo chiedendo.
15: Sono responsabili di
14: Vabbè, io non conosco
15: non
14: i nomi.
15: Ragazza. Io ti sto dicendo il ruolo.
14: Va bene, allora certo. Volevo capire semplicemente Milano più sicura per le donne, perché non vi sentite sicure?
15: Perché non noi, le donne a Milano si sentono poco sicure perché purtroppo vedi, per esempio abbiamo chiesto di mettere il taser, di dare il taser o taser che dir si voglia a disposizione della polizia locale e Sala non lo dà a disposizione. Okay. Questo è un problema. Ma sai chi sono io, vero? Perché non mi sono presentata, lo sai? Ma tu sai chi sono?
14: No.
15: Ah, perfetto, io sono l'onorevole Laura Ravetto della Lega, responsabile Dipartimento Pari Opportunità, molto piacere.
14: Ok, molto piacere. Sì. Quindi vorrei capire come mai non vi sentite? Avete una percezione? Ok.
15: Non è una percezione, è un dato di realtà. Sai che oggi due turisti olandesi hanno detto che hanno rischiato lo stupro a due passi dal Duomo. Questo è un problema. Scusami, ma
14: stupri avvengono.
15: Scusami, Francesca, siamo qua a metà del corteo. Perdonami molto. Dopo faccio tutte le interviste che
14: volevo.
15: Sono al telefono, dobbiamo organizzarlo.
14: Vabbè, aspetto un attimino. Scusi, possiamo finire l'intervista? Cosa fa? Mi dice solo quello che vuole, però.
15: No,
14: e allora risponda anche alla mia domanda.
15: Certo, ma devi aspettare, ti spiace.
6: La Ravetto, la nuova star. Ma sentiamo, assolutamente molto interessante quello che ha detto Luciano Violante al punto G. Il diritto internazionale si basa sul consenso, oggi questo consenso è solo in Europa.
0: Il diritto internazionale, come detto, si basa sul consenso, no? Oggi questo consenso non c'è, tranne che in un'area del mondo, che l'Europa. L'Europa è l'unico continente liberale democratico al mondo oggi e l'Europa deve rafforzare se stessa, e qui secondo me la ricetta di Draghi è una ricetta da seguire. Draghi cosa ha detto? Ha detto si mettano insieme i paesi che vogliono una federazione europea reale, si diano delle regole che escludono il diritto di veto, escludono l'unanimità e cominciano a lavorare insieme per un progetto politico. D'altra parte l'Unione Europea non è nata a 27, è nata con 6 paesi. Il mercato, la moneta europea, la moneta, l'euro, non è nata con tutti quanti i paesi, è con un gruppo di paesi e gli altri sono via via avvicinati. Si faccia lo stesso e tenga poi presente che sono due blocchi di paesi che sono di fuori delle grandi competizioni mondiali. L'uno è il paese dei BRICS, che sono Brasile, India,
1: Russia, India, Cina, Sudafrica. Cina.
0: E poi dopo a questi si sono aggiunti altri paesi, molti di Emirati Arabi, molti altri paesi, i quali hanno in comune l'idea di essere stati accantonati dai processi democratici. L'ONU, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale non tiene alcun conto di questi paesi.
6: Sì, molto interessante, ma per fortuna, come accade ogni giorno, oltre alle voci vere e inquietanti, ci sono quelle paradossali, comiche, disvelatrici di crozza, oggi nei panni di Salvini.
3: Buonasera Salvini.
5: Come permesso di soggiorno a punti? Sei cittadino italiano?
3: Sì.
5: Non hai bisogno dei punti. Ah. Cittadino italiano, col nonno marocchino? Quindi puoi italiano. Raccogliere i punti.
3: Ma come?
5: Come dal benzinaio.
3: Ma cosa dici?
5: Ti comporti bene? Borsone italiano.
3: Ma no, senta, ma
5: cosa c'è di più bello di un borsone italiano?
3: Non si può.
5: Commetti
3: fare.
5: Reati? Torni a casa tua?
3: Sì.
5: Sul barcone? Senza il borsone.
3: Ma non può essere.
5: Se sei cristiano, vai in chiesa, accendi i lumini, festeggi il Natale, tifi Milan, mangi l'osso buco.
3: Cosa c'entra il Milan? Vabbè. Cosa c'è?
5: Borsone.
3: Sì, è come
5: no. Fornone a microondone.
3: Coi punti
5: perché hai completato i punti.
3: No, ma non è un supermercato.
5: Sei un perfetto cittadino italiano.
3: Mamma mia, però
5: ti vesti con i copri di bani, spacci la droga mangiando il cumino.
3: Calmo però,
5: credi in di diversi dai nostri.
3: Vabbè.
5: Mi spiace. Via la cittadinanza italiana
3: vabbè.
5: E torni da dove sei venuto.
3: Ma tra l'altro come si mandano
5: intuire, vabbè. Capire, prevenire, predire, la patente a punti. Inserire
3: l'elenco,
5: cosa c'è di più bello che farsi venire l'idea della cittadinanza
3: cosa?
5: A punti dopo che Vannacci mi sta fregando tutti gli elettori.
3: Ma è quello il tema, mi sa, infatti.
6: Ancora cittadinanza a punti.
5: ritorna.
3: Mamma mia.
5: Le colline sono in fiore.
3: La Ravetto è già andata.
5: Passi con Vannacci.
3: Infatti.
5: Ravetto. Niente. Borsone.
3: Non gliene frega niente del Borsone.
5: Ravetto, passi con Vannacci. Niente. Arriccia capelli.
3: Perché c'è anche quello.
5: Passi con Vannacci. Niente. Piega capelli. È polemica. Salvini è estremista. Beh, razzista, fascista, oltranzista, menefreghista. Sì, ma... disfattista, piedilista.
3: Piedilista non c'entra.
5: No.
3: Cosa?
5: È politica.
3: Sì.
5: Tutto è politica.
3: Sì, questo è ovvio, però...
5: Come ti approcci alla vita? È politica.
3: Questo è vero, sì, sì, sì.
5: Voto anticipato. La Meloni, Salco.
3: Infatti, lei ha proposto...
5: Retromarcia.
3: Infatti la
5: Scusi, non l'ho vista.
3: Cosa c'entra?
5: Ma è un danno grave, assicurazione mi è scaduta. Ma stremato.
3: Ma non c'è...
5: Ordino la pizza, no, la faccio io col lievito madre. La politica è lievito madre.
3: Ma no.
5: La politica,
3: ma no.
5: Saluto, non saluto, passo col giallo, dentista, sì. Compleanno, non ho comprato la torta, auguri,
3: cosa...
5: un, due, tre stella, visto, liberi
3: dicendo?
5: Tutti.
3: Mamma mia.
5: Toccato, è tutto politica.
3: Ma sì, ma non...
5: La vita è politica.
3: Sì.
5: Alza la musica, abbassa la musica, incazzato, teso, aperto. Chiuso, monopattino di rimpettaio, condominio, tubature da rifare. La matrice si è ristretto.
3: Cosa?
5: Ping pong. Autoerotismo. Deltaplano, bolletta e emorroidi. La cresima, Batman.
3: Mamma mia.
5: È tutto politica.
3: Ma cosa?
5: Tutto è politica? A parte
3: chi?
5: Me.
3: Ma come a parte lei?
5: Sì, perché se Vannacci batte la Lega.
3: Cosa?
5: Addio Borsone.
3: Aia.
6: E questo era il famoso Carozza che imita il Salvini addizionale, bolletta, deltaplano, emorroidi, gli elenchi che sono veramente un esercizio virtuosistico di Salvini, e riesce a memorizzare queste catene logiche, ma poi alla fine diventa anche, come dire, un meraviglioso esercizio di stile. Sentite che cosa dice Prodi al Festival dell'Economia. L'Europa si comporta come serva di fronte a Trump e non sa cosa fare davanti ai cinesi. Sei.
4: Il problema è noi europei, che abbiamo ancora una capacità industriale straordinaria, un prodotto lordo che è poco inferiore a quello americano, se ci mettiamo Svizzera, Norvegia e Gran Bretagna, è un po' superiore a quello, l'area europea, chiamiamo così, non l'Unione Europea, è superiore a quella americana. Noi non sappiamo come, allora ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci di fronte ai cinesi. Cioè, l'ultimo incontro dell'Unione Europea, della Commissione Europea con la Cina l'anno scorso, a luglio, doveva durare due giorni, è durato un giorno solo perché tedeschi, italiani e francesi non sapevano che cosa dire, insomma, sostanzialmente. Ecco, allora, il problema di avere una politica, perché oggi con la Cina abbiamo un potere, perché siamo un grandissimo mercato, ma fra qualche anno l'Europa conterà meno come mercato cinese. È stato citato tanto Tucidide, no, con le potenze, ma la vera frase di Tucidide è la finale del suo libro, in cui dice il mondo è fatto così, che i potenti fanno quello che vogliono e i deboli soffrono quello che possono.
6: Sentite Conte sulla strage di Capaci, la commissione antimafia ha evitato la verità sulle stragi.
7: Ecco, questo ad esempio è un altro capitolo che francamente mi addolora e anche mi indigna. Sono quasi ormai più di 3 anni di una commissione antimafia che si è insediata sotto una presidenza in mano a Fratelli d'Italia, che assolutamente ha sistematicamente cercato di evitare gli approfondimenti addirittura da noi suggeriti sulla scorta di prove documentali, sentenze ormai passate in giudicato, per accertare la verità delle stragi mafiose degli anni 92-93, e invece ha buttato al vento tutti questi anni semplicemente per far la guerra al campione dell'antimafia come Scarpinato e Delao, membri della commissione. Una follia totale. Ritorneremo al governo alla maggioranza, quindi a quel punto spetterà la presidenza della commissione, e voglio rassicurare tutti i cittadini che recupereremo il tempo perduto e andremo dritti all'accertamento della verità dei mandanti, degli apparati dello Stato inquirenti delle stragi 92-93. Presidente.
6: E Tajani, secondo cui più figli per avere meno migranti, sentite.
8: Noi abbiamo un problema di decrescita nell'ambito demografico e dobbiamo capire se vogliamo fare più figli. Se facciamo più figli poi possiamo anche dire bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese, ma se no noi non abbiamo lavoratori. Più c'è denatalità, più abbiamo bisogno le nostre imprese di lavoratori stranieri. Allora poi con tutto quello che ne consegue, l'integrazione, i rischi di immigrazione irregolare, sono temi di cui si è parlato in questi giorni, ma anche nel mondo del lavoro c'è anche questo problema. E un altro problema è quello di far sì che il nostro paese non perda giovani capaci di essere protagonisti nelle nostre imprese. Troppi nostri giovani sono costretti ad andare a lavorare all'estero perché hanno salari più bassi in Italia rispetto a quelli che hanno in altre parti d'Europa o del mondo. Questo è un altro tema che va affrontato, che riguarda il mondo del lavoro. Riguarda il mondo del lavoro perché, se come abbiamo bisogno di donne che siano protagoniste, così abbiamo bisogno di giovani che siano protagonisti.
6: E per chiudere andiamo all'analisi della professoressa Arianna Farinelli, ieri è in onda, sentitela.
10: Ma anzitutto secondo me Meloni parla di cose passate, quindi di Almirante, di Salò, anche perché così non deve parlare dell'inflazione che è sopra il 3%, della crescita dello 0, nel 2026, del taglio delle accise che ha dovuto essere prorogato e quindi della situazione internazionale e delle sue ricadute sull'economia italiana in un anno preelettorale. Quindi secondo me c'è anche il tentativo di parlare di queste cose che storico, ma per la persona, l'italiano medio, per il cittadino hanno poca rilevanza. Il cittadino vuole avere risposte su quello che sta accadendo ora, più che su quello che è accaduto in passato, che è comunque molto importante. Dopodiché la situazione internazionale è ancora assolutamente complicata, perché da una parte noi ci siamo abituati nelle ultime settimane ad ascoltare Trump che dice che l'accordo è un passo, manca solo la firma, che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, e dall'altra parte ci sono gli iraniani che rivendicano invece il controllo sullo stretto.
6: Ancora.
10: Sappiamo che Teheran ha istituito un'agenzia per imporre il pedaggio al passaggio delle navi attraverso lo stretto, un pedaggio di $1 milioni per nave che loro considerano una riparazione di guerra per i danni che hanno subito a causa dei bombardamenti americani, per i danni alle infrastrutture, ma anche per i più di 2000 morti che ci sono stati durante i bombardamenti di marzo e di aprile. E quindi lo stretto non sappiamo come verrà riaperto e a quali condizioni. Se non può mettere il pedaggio, vorrà la cancellazione o quantomeno l'allentamento delle sanzioni, vorrà lo scongelamento degli asset iraniani presenti all'estero. E poi c'è tutta la questione sul nucleare che non è assolutamente risolta. Dice Rubio oggi, la questione del nucleare non si risolve in 72 ore. Infatti Obama ci ha messo 4 anni per arrivare poi alla firma dell'accordo sul nucleare con l'Iran nel 2015, accordo che Trump ha cancellato. Ecco, in tutto questo molti sono scontenti già e non sappiamo nulla di questo accordo, non abbiamo dettagli, però i senatori repubblicani, il senatore della North Carolina, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, oggi hanno detto che questo accordo così com'è già non funziona perché non c'è nessuna garanzia né su Hormuz né sul nucleare.
6: Sentite lui, Lupus in Fabula, Donald Trump è una delle abituali gag del presidente degli Stati Uniti, che a un contestatore risponde: portatelo a casa dalla sua mamma.
16: Go home to mom. Go home to mom. Go home to mom. Take him home to mommy. He's going to be in trouble. You know what he doesn't say is his mom's watching on television right now and she's loving it.
6: Bene, sta arrivando fra di noi il dottor ingegner ragionier cavalier commendator alibrator Giuliano Guida Buddy. Hai finito il pediluvio, Giuliano? No, sono abluzioni particolarmente complicate. E allora le vostre voci.
17: Giorno, giornale radio, giornale da Scalea. Campionato finito. I juventini che dovevano arrivare secondi e addirittura forse se ci mancavano altre giornate prima sono arrivati sesto, settimo, adesso non lo so. Scontri tra i tifosi a Torino, sempre nella civilissima Torino. Il Milan è fuori, ahimè Gerry, ai ai ai, che fregatura. Il Como, adesso voglio vedere dove giocherà il Como in Champions League. Secondo me è Milano, comunque sai che beffa per i milanisti. Comunque campionato finito, noi ringraziamo Conte per tutto quello che ha fatto, però il Napoli resta, Conte va via ma il Napoli resta, noi abbiamo piena fiducia in ADL, quindi forza Napoli sempre e vediamo cosa succede l'anno prossimo.
18: Carissimo Luca, buongiorno, carissimo Giuliano, e niente, io ieri sera ho seguito la trasmissione in onda. Come al solito, 8 compagnucci, compresi i conduttori, e poi lì un personaggio del centrodestra ha messo lì tanto per. Detto questo, io non credo neanche, ti dico neanche ad una virgola, di ciò che si è raccontato ieri sera relativamente alla vicenda della Global Sumud flottiglia. E... detto questo, ma perché non ci raccontate una cosa, caro Luca? Da dove provengono i soldi che finanziano questi marinai, questi eroi, questi coraggiosi? Buona giornata, Danilo da Ravenna.
6: Caro Danilo, ma non è a me che devi credere oggi? Ti ripeto, perché forse a volte gli occhi sono chiusi. Devi chiedere, credere al comandante dell'esercito israeliano che dice con quell'orrore non abbiamo niente a che vedere. Devi credere a Gideon Saar, ministro, che dice attacca duramente Ben-Gvir, ipocrita certo, e dice non sei Israele, stai danneggiando Israele nel mondo. Lui fa campagna elettorale. Devi credere al presidente della Repubblica di Israele che dice ci vergogniamo di quello che è accaduto, inaccettabile e irripetibile. Se fosse una mitomania degli attivisti, perché tutte queste autorità israeliane avrebbero fretta di dissociarsi dalla barbarie, da quel rito osceno di umiliazione? Quello lo hai visto, l'ho visto tutto il mondo, è da lì che si parte. Giuliano?
19: Sono qui, buongiorno.
6: Oh, eccoti, ben arrivato.
19: Grazie, sai che il lunedì i riti ablutivi sono più impegnativi del solito perché si inizia una settimana ed è bene iniziarla in grazia di Dio, anche perché sarà lunga con te, 7 giorni. E allora qual è il menù di oggi, di che cosa, su che cosa dobbiamo cominciare a trovarci in disaccordo?
6: No, non ci dobbiamo trovare necessariamente in disaccordo su nulla. Le notizie le hai sentite, anzi penso che saremo concordi.
19: In realtà le non notizie ho sentito, perché oggi purtroppo siamo in una condizione in cui siamo come le foglie sugli alberi d'autunno, non è davvero una vicissitudine sospesa, siamo in attesa di sapere cosa verrà fuori da questa intesa annunciata, poi smentita, poi rimandata, poi riannunciata, poi arriverà da un momento a quell'altro tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica dell'Iran. Siamo in attesa di sapere quando è che finiranno le bugie sulla vicenda ucraina e si capirà che anche lì c'è una guerra sanguinaria contro un paese aggredito. Anche stanotte Putin ha colpito duramente Kiev e siamo in attesa di comprendere quando la vicenda palestinese, e cioè la grave crisi che riguarda quell'area da troppissimi anni, troverà un'ipotesi di soluzione al di là delle vicende e delle beghe interne tra flottiglia sì, flottiglia no e altre questioni che in realtà non sono molto utili per risolvere la questione da quelle parti. E quindi sospesi siamo e sospesi rimaniamo.
6: E sospesi, ma vorrei che tu prendessi le distanze da Roberto e gli spiegassi che non c'è nessuna invenzione, nessuna manipolazione, che tutto è accaduto, tant'è vero che la reazione è quella che abbiamo descritto.
19: Dunque, se le cose...
6: Sì, distanze da Roberto, gli spiegassi che non c'è nessuna invenzione, nessuna manipolazione, che tutto è accaduto, tant'è vero che la reazione è quella che abbiamo descritto.
19: Dunque, se le cose stanno come hai descritto tu, c'è da

0: è una delle libertà democratiche. Quindi su questo niente da dire, se non fare rispettivamente complimenti al Presidente della Repubblica Israeliana Herzog, ai membri del governo che hanno preso le distanze da quella specie di criminale nazista di Ben-Gvir e dall'esercito israeliano che si è dissociato da quelle immagini così disgustose. Quindi mi sembra un buon inizio per ripristinare delle relazioni di un certo livello e di una certa qualità, come è bene averle con chi.
1: Beh, la frase testuale di Herzog è, lo dico per Roberto e per gli amici negazionisti, ci stiamo imbarbarendo, detto da un presidente della Repubblica. Ovviamente Roberto dirà: ma come, Herzog era quello che firmava le bombe? Ma come, fino a ieri non hanno detto nulla? E questo è il tema, questa è la forza della
0: questo
1: flottiglia.
0: Lo dirai tu.
1: Ha
0: questo
1: mostrato
0: tu,
1: che
0: è la forza
1: il re
0: di Israele.
1: Ha costretto i sepolcri imbianchiati a fingersi democratici, e beh, a noi va bene così.
0: Se ti va bene così, siamo tutti felici e possiamo passare ad argomenti più interessanti e soprattutto ad affrontare per il popolo palestinese e per gli israeliani una idea di soluzione a quella crisi, che non sia quella specie di pappardella che continuate a ripetere di due popoli e due stati, quando è evidente che non ci siano i due stati. Magari si potrebbe cominciare a pensare ad una soluzione di lungo termine per quel conflitto, senza lasciare tutto così, perché è comodo poi andare a flottigliare e a usarlo come incarnazione del male.
1: Bene, siamo arrivati al giornale lungo e l'ora tonda. Tanto avrei da dire, ma mi devo tacere, perché poi torniamo subito dopo con tutta la banda attiva.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8:03.
10: Giornale Radio, News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Secondo fonti autorevoli citati dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum di intesa.

0: Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani, un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
1: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia, un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato. L'unità di crisi della Farnesina. E resta alta la tensione tra Israele e le cancellerie internazionali dopo i maltrattamenti subiti dagli attivisti nel porto di Ashdod. Il presidente israeliano Herzog ieri ha denunciato un processo di imbestialimento contro i detenuti. Furiosa la reazione del ministro della sicurezza Ben-Gvir. Herzog non è degno di essere il presidente del paese. Di nuovo ai massimi livelli la tensione nel conflitto russo-ucraino, pesante il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica sulla capitale Kiev, almeno 4 i morti e un centinaio i feriti, lanciati oltre 90 missili e 600 droni. Il ministro degli esteri ucraino chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E nella notte arriva la risposta di Kiev: il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco con droni delle forze ucraine, ha riferito il governatore locale, che ha invitato i cittadini a scegliere percorsi stradali alternativi. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: 6,6 milioni di elettori coinvolti in tutto, in ballo 743 sindaci e altrettanti consigli comunali che includono 18 capoluoghi. Un test piuttosto esteso, cui guardano con parecchia attenzione anche i leader politici nazionali in vista delle elezioni parlamentari previste nel 2027. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% pieno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, quando invece in Sardegna si celebrerà il primo turno elettorale. Ricordiamo che per votare occorrono come sempre tessere elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono comunque previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Dicevamo dei capoluoghi, in un caso è anche regionale, Venezia, mentre i 17 capoluoghi provinciali alle urne sono Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi alle 15 inizieranno le operazioni di spoglio.
1: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera è datata 15 maggio, 135° anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Questa mattina nell'aula del Sinodo la presentazione del documento alla presenza dello stesso pontefice. Si tratta della prima volta per un papa. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Un ferito grave negli scontri fra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato. Prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio. Grave trauma al cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta granata di Casadei e C'è Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di Da Cunha, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzi Sassoli, il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B, si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei, 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
1: Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare nel momento del suo insediamento che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche che il suo predecessore Leone XIII aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice. Ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Buongiorno. Ecco, io vorrei sapere come può permettersi un ministro, sia pure importante, Ben-Gvir, di insultare pesantemente, di entrare in collisione diretta con il proprio Presidente della Repubblica, senza che il proprio Presidente del Consiglio, Netanyahu, ne chieda le dimissioni immediate. Come può permettersi Ben-Gvir di compiere azioni e video, di fare video come quello che noi abbiamo visto in tutto il mondo, evidentemente pesantemente lesive di Israele, senza che Netanyahu ne chieda le dimissioni? Come mai Ben-Gvir ha questo potere su Netanyahu? Ecco, questo è. E come mai poi Netanyahu ha quel potere su il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti? Che cosa ha in mano Ben-Gvir di Netanyahu? Buongiorno, Franco Pavia.
10: Buongiorno a tutti, Giornale Radio. e per la serie Lei non sa chi sono io, Rubina da Olbia. Italiani! Cioè, ma vi rendete conto in che mani siamo? Un'altra esaltata nelle file di questo governo di incapaci e totalmente privi di ogni scrupolo. La dobbiamo mettere nel calderone insieme alla Russa, Salvini e tutti quelli che già sappiamo, no? Quelli, giusto, che come dico e amo dire sempre, non è mai troppo tardi per andarsene a casa. Sì, tutti a casa, complice di dei più beceri governi nel mondo, dall'America, Israele, eccetera, eccetera. Quindi tutti a casa, non se ne può più. Ciao a tutti, Rubina da Olbia.
9: Volevo dire al nostro amico di Altobascio, che non sa niente, che fa confusione tra la Corte Penale Internazionale e la Corte di Giustizia Internazionale a cui si è appellato il Sudafrica per far rilevare il reato di genocidio, insomma, e che questo procedimento è ancora in corso. Karim Khan è presidente autosospeso perché sotto sanzioni degli Stati Uniti e tutte altre varie della Corte Penale Internazionale. La Corte di Giustizia Internazionale è un'altra cosa. Fate confusione, rilanciate questa fake news sionista. Donato da Roma.
11: Buongiorno, giornale radio, la radio libera di informare, però come tante altre fonti di informazioni non mai dite una parola sulla raccolta firme contro il sovvenzionamento del pubblico ai giornali. È in corso una raccolta firme per il referendum, nessuna radio, nessuna televisione ne parla, magari fatelo voi così almeno sì che siete differenti dagli altri. Va bene, grazie, buona giornata.
12: Ancora, eccoci ancora qui, Giuliano. Hai visto? Direi che non c'è più nulla da discutere su quell'interpretazione.
13: Su quale interpretazione, Luca?
12: L'interpretazione delle parole del governo, del ministro, insomma, quel voltafaccia, quel dietro fronte, quel muro di vergogna tardivo ma importante che si è elevato.
13: Ma scusami, chiedono scusa, si rendono conto che l'azione è stata un'azione vergognosa, incivile, barbarica, cavernicola e impropria. Se ti chiede scusa un membro del governo, il presidente della Repubblica, l'esercito, mi sembra che sia una opinione condivisa insieme a quella del nostro presidente Mattarella, di tutti i partiti politici dello schieramento italiano. Mi pare che su questo ci siano.
12: No, te l'ho spiegato che è ipocrita, perché è accaduto tante volte e non hanno detto nulla, lo hanno detto ora perché la vergogna li ha sopraffatti. E né hanno preso provvedimenti né hanno portato alle dimissioni Ben-Gvir, quindi quello sta sempre là.
13: Mi pare
12: là.
13: Che non abbiate preso provvedimenti neanche voi in Italia. Mi pare che i provvedimenti da una parte e dall'altra siano molto carenti e molto difettosi. Io qualcosa l'avevo proposta, rimane ovviamente tra le buttate che può fare un conduttore radiofonico, però mi pare che di provvedimenti, a parte quello simbolico preso dalla Repubblica Francese, per cui è stato bandito dall'intero territorio francese Ben-Gvir, che non potrà più entrare, non so per quanto, ma insomma si vedrà all'interno del territorio della Repubblica Francese. Mi pare di non aver raccolto altri provvedimenti. Sai, la questione dovrebbe essere affrontata in maniera un po' più matura, probabilmente, cioè anche riconoscendo il fatto che ci sono intanto delle guerre in corso e poi degli schieramenti geopolitici internazionali che ti portano ad avere Israele stabilmente tra i tuoi alleati e stabilmente da questa parte, perché Israele vuol dire Stati Uniti, Israele è un'articolazione degli Stati Uniti, quindi si può anche scegliere, come dalle vostre parti spesso si chiede, di interrompere ogni relazione con gli Stati Uniti e dichiarare loro guerra, però probabilmente non è una delle cose più convenienti in questo momento.
12: Va bene, io mi ritengo soddisfatto. È già arrivato fra di noi il nostro corrispondente da Odessa?
13: È arrivato, c'è Ugo Poletti, sì, che ci racconta come ci procedono, sono le cose. Buongiorno Ugo, fai
14: buongiorno
13: le corna ogni volta che tu
14: sono
13: ci sei,
14: qui.
13: Noi siamo molto contenti con le notizie che arrivano, che continuano ad arrivare.
14: Che sono ancora intero.
13: È un traguardo, visto quello che leggiamo e visto che la guerra si sta, se posso usare questa parola poco elegante, incarognendo, perché ormai si attaccano solo siti civili, mi pare di vedere.
14: Beh, ma questa non è una novità, perché diciamo che se vogliamo la simmetria tra russi e ucraini, gli ucraini si concentrano su infrastrutture energetiche, anche perché a loro conviene più. La Russia è in difficoltà economicamente perché non può esportare più petrolio, perché i porti e le raffinerie vengono danneggiati. Poi non può neanche iniziare a avere calo di carburante.
12: C'è il blocco americano.
14: Quindi, sì, c'è il blocco americano. In ogni caso, tutte queste cose. Il blocco americano, però, attenzione.
12: No, è stato rimosso per le esportazioni dirette, ma indirettamente il blocco americano Hormuz.
14: Sì.
12: Credo che rallenti tutto il giro degli idrocarburi nel mondo.
14: Beh, sì, questo sì, però ha dato inizialmente un grande sollievo alla Russia, perché la Russia comunque ha i suoi sistemi di esportazione attraverso la famosa flotta ombra, cioè infatti parliamo di qualche centinaio di navi che occultamente fanno girare il petrolio russo, e poi la questione del rialzo dei prezzi che ha portato un gettito di cassa superiore. Detto questo, mi chiedevate degli attacchi. I russi si accaniscono sulla popolazione civile ucraina perché questo obbedisce a una convenienza di comunicazione, di stampa, di propaganda, cioè non ottenendo risultati militari sul campo, perché non ci sono avanzamenti, conquiste per dire viva vittoria, abbiamo conquistato una città, ma sono continuamente pezzettini di territorio contesi. Il fatto di mostrare al popolo russo: guardate, li abbiamo puniti. È la questione proprio del ci vendichiamo, no? Perché poi questo è lo spirito. Ci hanno attaccato a Mosca? Bene, spianiamo un palazzo a Kiev, uccidiamo 24 persone, vedete, ci devono rispettare. Ecco, questa è un po' la ratio. Non ci sono conquiste militari.
13: Ugo, devo farti una domanda che riguarda la contiguità linguistica che esiste tra i due paesi che parlano la stessa lingua, dunque hanno una possibilità di comunicazione superiore a quella che ovviamente abbiamo noi, che siamo sempre costretti ad un filtro. Sì. Ma il popolo russo quanto sostiene Putin in questa azione?
14: Ma guardate, vi racconto una mia esperienza giovanile, perché anni fa, quando io studiavo russo, parlo di almeno 20 anni fa, mi trovai a girare per la Siberia, quindi la Russia profonda, e mi ricordo che in una conversazione con una maestra di scuola elementare espressi qualche parola malevola su Beria, vi ricordate? Il capo del KGB, che era un assassino seriale. Esatto, e dissi: ma quello è un assassino, perché avete qui, era una città di Tomsk, una città molto affascinante, e c'era una via Beria, scusate, questa è la via dedicata a un assassino, siete pazzi? Questa maestra elementare si infuriò con me e disse: non puoi mancare di rispetto a quell'uomo, perché a quel tempo non eravamo potenti. Allora, prima ancora che arrivasse quello che vediamo oggi, c'era già questa mentalità, che adesso ancora, è ancora più estremizzata. Quindi c'è una parte del popolo russo che, pur di sentirsi potenti, forti, gloriosi, sono disposti a seguire le follie di conquista del Cremlino. Poi c'è un'altra parte della popolazione che tende a essere passiva e che ha paura di esprimere il proprio parere, la propria voce, perché ricordiamoci, non sono in una democrazia, in un regime di libertà. Per cui il dissenso, quello che noi europei speriamo esista, fondamentalmente è molto minoritario, non ha dei leader all'interno della Federazione Russa, ci sono molti russi all'estero, molti intellettuali. Ma sul tinte, anche per quanto riguarda quella famosa polemica sulla Biennale di Venezia, Io avrei gradito che il buttafuoco, tanto simpatico, divertente come intellettuale, dicesse: sì, russi, venite, ma portateci alcuni dei vostri artisti che avete messo in galera perché sono dissezienti verso la guerra. Quindi questo, secondo me, è il ritratto.
13: Beh, bisognerebbe anche ricordare che la curatrice del padiglione russo si chiama Lavrov e non è un'omonima, è la figlia del ministro Lavrov.
14: Certo.
13: Probabilmente certo, era una richiesta un po' velleitaria, visto che anche alla biennale, come tu sai, i padiglioni vengono gestiti direttamente dagli stati per l'organizzazione di quella rassegna e di quel festival. Leggo sul tuo giornale che invece ci sono delle importanti novità sulle brigate che stabiliscono il record di difesa a Malatokmakchka. Aiutami tu con le pronunce, che non voglio fare troppe brutte figure.
14: Sì, ma allora, se parliamo di successi sul campo, gli ucraini in questi 4 anni hanno imparato, ma del resto durante le guerre entrambi gli eserciti imparano e si adattano al territorio. E adesso c'è una situazione, tenete conto che il fronte è lunghissimo e non ci sono abbastanza uomini per presidiarlo, quindi questa è la prima cosa. Si sono adattati e questa è una guerra in cui i droni fanno la grande parte dell'identificare i movimenti dei vari soldati, e questa guerra impedisce il raggruppamenti di grandi unità, perché verrebbero tutte quante attaccate. Quindi è un contendersi, una difesa molto flessibile di piccoli gruppi d'attacco. In questo gli ucraini sono riusciti negli ultimi mesi a riprendere anche alcuni pezzi di territorio. Quell'esempio che noi diamo è abbastanza in linea con quello che sta succedendo nelle ultime settimane. La novità invece è che dopo diversi mesi di attacchi alle infrastrutture energetiche, vi ricordo che per esempio già solo ad aprile 22 tra raffinerie e depositi e vari centri di smistamento di carburante, adesso si stanno concentrando sulla logistica sulle strade, cioè i camion russi che portano i rifornimenti all'esercito se la stanno vedendo male. Anche questa è una novità di tattica, non venivano attaccati così regolarmente e vedremo gli impatti. Però il vantaggio non è un unico bombardamento, un unico attacco o un missile più figo di un altro, ma è, diciamo, il coordinamento di queste azioni e la costanza.
13: E staremo a vedere. Di pace per il momento non se ne vede all'orizzonte, ma sono sicuro che sarà anch'essa legata in qualche modo alle sorti del conflitto iraniano.
12: Ha collegato all'Iran?
13: Certo, è quello che credo davvero. Grazie Ugo Poletti.
14: Grazie a voi, a presto.
12: Buongiorno, buon lavoro Ugo. E sai, è interessante questa connessione, perché da un lato, come diceva Ugo, c'è stato l'apprezzamento delle esportazioni russe dovute ai primi blocchi dello stretto. Dall'altro, riaprire lo stretto rimette in moto tutta la macchina dei commerci, quindi è strano capire cosa accadrà.
13: Intanto vedo che gli ucraini continuano a fare e a tessere accordi commerciali con mezzo mondo. Ora non sarà importantissimo, però l'ultimo l'hanno firmato ieri con Panama, e sempre per la gestione di questo nuovo strumento di guerra che sono i droni, che era prima
12: e vendono droni
13: per vendono,
12: è un'industria droni della guerra. Hanno trasformato il loro paese in una vetrina.
13: Hanno trasformato, sembra, ogni tanto quasi da sentirvi sembra che si siano attaccati da soli.
12: Non è il tema che si siano attaccati da soli, è il tema che quella guerra ha preso quella, sai, che io ho sempre definita è la fiera delle armi, è diventata la vetrina delle guerre. E quindi
13: certo,
12: per questo
13: comprendo.
12: Non deve finire, perché più tieni aperta la vetrina più vendi.
13: Certo che comprendo che dalla vostra prospettiva sarebbe stata una guerra migliore se si fossero arresi e avessero consegnato il territorio la mattina stessa dell'attacco, anzi anche qualche ora prima probabilmente, spaventandosi per i ruggiti dei carri armati alle porte. Però non è andata così. Eroicamente gli ucraini resistono da più di 4 anni La potentissima Russia si è presa qualche villaggetto e non di più.
12: La NATO che sta lavorando dietro gli ucraini mantenendo aperta la vetrina così si vendono le armi sta facendo questa politica, sì, certo. In effetti è così.
13: Sarebbe stato meglio se l'avesse abbandonata al suo destino. Però mi spiace, non è andata così perlomeno per il momento e comunque anche in questo caso siamo arrivati alle 8:30, momento in cui dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, caro Luca, e torniamo e andiamo negli Stati Uniti e vediamo cosa succede con quel mattacchione del vostro presidente Trump, quello che vi piaceva tanto e adesso vi piace un po' meno.
15: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
16: Attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile al momento in A1 direttissima, dove per un incidente in galleria il traffico è bloccato tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Firenze. Chi viaggia verso Firenze può percorrere l'A1 panoramica. In A14 per un incidente circa 5 km di code tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. Verso Bologna code in A13 tra Occhiobello e Ferrara Sud. In A22 code tra Carpi e il Bivio per l'A1 verso Modena. In A1 verso Napoli code tra Bassolo di Giano e Piacenza, code inoltre verso Milano dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest, a Milano poi code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Trieste e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia, in Liguria code in A10 da Aeroporto a Genova Ovest verso Genova, verso Roma code sulla Roma Fiumicino da Ponte Galeri al Grande Raccordo Anulare e sulla Flaminia Nuova da Raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 dal raccordo alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
8: Comunque è meravigliosa questa propaganda occidentale che arriva da Odessa, no? Dove praticamente viene narrato che i russi attaccano i civili. Quando i primi ad attaccare i civili e le infrastrutture civili sono gli ucraini. Non ultimo hanno bombardato un college di studenti, uccidendo studenti ragazzi tra i 17 e i 21 anni. Quindi, e tutt'oggi continuano solamente ad attaccare infrastrutture civili, dove ci sono donne e bambini. Quindi non so, questa propaganda occidentale per cui i russi attaccano le infrastrutture civili e gli ucraini non si sa. Secondo luogo, l'Ucraina sarebbe una democrazia, un paese dove tutta l'opposizione è stata messa in carcere, dove praticamente la gente viene presa di forza, rapita, sequestrata e mandata al fronte. Ma scusate un attimo, ma a Odessa che notizie hanno? Le notizie di Paperino, di Pluto?
9: Ma dalla spiegazione del popolo russo che dà il vostro ospite mi viene in mente La fattoria degli animali di Orwell. Sbaglio?
10: Buongiorno. Posso dire che tutti quelli che chiedono i finanziamenti da dove arrivano tutti hanno un po' rotto le scatole? Cioè, mi sembra un po' cercare un problema, un difetto in qualcosa che comunque ha funzionato. Cioè, questi soldi sono arrivati da fondi privati, da gente che è voluta anche rimanere anonima in alcuni momenti, in alcune situazioni. Non mi sembra, cioè, che ci sia nulla di sbagliato.
11: Eccoci, siamo tornati ancora una volta. È bella la ricchezza, devo dirlo, ma non è retorica, mi interessa proprio dirti la ricchezza polifonica delle vostre opinioni. D'altra parte siamo già due ali, io tendenzialmente dalla parte degli oppressi, Giuliano dalla parte dei governi e dei potenti, quindi è bello che è già insito nel programma.
12: Beh, potevi direttamente dire degli oppressori, così questo parallelismo sarebbe stato ancora più suggestivo. E siccome sono dalla parte degli oppressori, adesso saluto un altro oppressore che è il nostro professor Gregory Aleggi, esperto di storia americana, esperto di armamenti, che è venuto a trovarci. Buongiorno professore, si sente tra gli oppressori anche lei?
11: Ma che c'entra Aleggi? Non cercare di proiettare.
12: Non so, chiamiamo professore Aleggi. Ci facciamo due risate insieme.
11: Sono le responsabilità di Guido Abbardi, non c'entra niente lei.
12: Buongiorno, bentornato e buon lunedì.
13: Buongiorno, buon lunedì a voi.
12: Allora, professor Aleggi, siamo, dicevamo prima nella parte precedente, ancora come una vicissitudine sospesa, un accordo che da più parti si dà per imminente, qualcosa effettivamente ci deve essere che bolle in pentola, ma niente di formale ancora. Soprattutto non si comprende quali siano i due punti cruciali, cioè se i due punti cruciali, cioè il traffico libero per Hormuz e il controllo sul nucleare arricchito, sull'uranio arricchito, siano elementi che vengono in qualche modo risolti in questa ipotesi di accordo.
13: Credo che l'aspetto del nucleare sia ben lontano dall'essere risolto, perché anche nelle indiscrezioni più ottimistiche si legge che si continuerà a parlarne. Il punto principale, il cuore di tutto è la riapertura di Hormuz. E non è un caso che lo stesso Trump, nella sua generale scarsa trasparenza e sincerità sul tema, abbia detto: mi hanno chiamato tanti leader arabi. Io questo lo interpreto, a noi sta a cuore riaprire Hormuz perché è vitale, no? E quindi, se sì, vogliamo anche fare un passo più in là, lo interpreto nel senso di: gli alleati sono stufi di questa guerra, coloro che sono in prima linea chiedono di accelerare una via d'uscita, anche se non è particolarmente comoda per gli Stati Uniti.
12: Se, o quale che sia la soluzione, gli Stati Uniti non vengono fuori con un bilancio positivo da questa azione, a parte il costo che immagino sia stato altissimo, sarà poi il momento di fare i conti a operazione militare finita, ma non portano a casa niente.
13: I costi nelle operazioni militari non sono mai principalmente economici, sono sempre legati al conseguimento di risultati. Qui il risultato manca, e quindi anche se l'operazione fosse stata gratis, per assurdo, non sarebbe stata vantaggiosa. Questo è il problema, perché in questo momento abbiamo visto che, nonostante un arsenale potentissimo, non riescono a garantirsi automaticamente il risultato, il che porta tutti i competitori a farsi i propri calcoli.
11: Esatto, a me sembra che sia, prego, che la situazione di oggi sia un grande passo indietro per Trump, perché in sostanza è stato semplicemente rinnovato il cessate il fuoco, cioè non c'è accordo né sulla regolamentazione dello stretto né sull'uranio arricchito, cioè sui due motivi più importanti.
13: Io direi che è anche peggio, nel senso che sull'uranio non c'è accordo e va bene, e sarà interessante vedere se sarà mai raggiunto l'accordo sull'uranio, quanto sarà dal punto di vista americano o internazionale migliorativo rispetto a quello raggiunto nel 2015 con tanta fatica sotto Obama. Primo. Secondo, è peggio perché Hormuz prima era aperto, era, come dire, virtual, era sempre stato, lo dico, tutti i manuali di geopolitica, uno dei colli di bottiglia, uno dei choke points mondiali, però era sempre rimasto aperto. Adesso è stato certificato non solo che è un collo di bottiglia, ma che tutto sommato è un collo che si tappa facilmente, una bottiglia che si tappa facilmente. Questo è un peggioramento, perché qualsiasi cosa sarà scritta nell'accordo, non c'è nulla che impedisca tra un mese, tra un anno, tra due, all'Iran di richiuderlo.
12: Professore, certo. Un aspetto più politico che mi interessava approfondire è quello della relazione tra Stati Uniti ed Israele. E intanto lei crede alla vulgata che è circolata, cioè che in realtà Trump si sia fatto irretire da Netanyahu per procedere ad un'operazione che, come abbiamo detto prima, non è stata conveniente, o sia stato per l'appunto ricattato da Netanyahu? Qual è il legame tra i due leader e tra i due stati dopo questa operazione?
13: Io credo che sia stato più irretito che non ricattato. Onestamente, motivi di ricatto non ne vedo molti. Irretito sì, perché la psicologia di Trump è quella che è un personaggio molto suscettibile all'adulazione, è un narcisista, qualcuno che sta cercando disperatamente un motivo per passare alla storia in senso positivo. E quindi io immagino che Netanyahu gli abbia detto: risolvi, ridisegna il Medio Oriente una volta per tutte e passerai alla storia. È un'operazione facile, basta colpire qui e qui e il regime iraniano collasserà come un castello di carte. E credo che dal punto di vista di Netanyahu sia anche, come dire, razionale questo tipo di approccio dal suo punto di vista, però ci sarebbe voluto un approccio più di verifica, più serio da parte degli Stati Uniti. Io non credo nemmeno che sia la prima volta che Israele ha tentato di coinvolgere gli Stati Uniti in azioni, ma è sempre stato fermato dall'intelligence, che dice: guarda, le valutazioni forse sono un po' diverse, dai militari, guarda che siamo già impegnati su troppi fronti, da tanti aspetti. Trump è suscettibile appunto all'adulazione, l'idea di passare alla storia lo tenta fortemente, salta i controlli e ci troviamo nella situazione in cui siamo. Ricordiamoci che ormai un anno fa, nel giugno 25, si affrettò a proclamare che il nucleare iraniano non era più una preoccupazione, che stavano tutti tranquilli, e poi 8 mesi dopo riattacca usando lo stesso pretesto. Questo per dire qual è l'approccio del
12: nucleare. Ma professore Aleggi, una lettura di questo genere prescinde dal fatto che ci sia uno Stato e un'organizzazione dietro Trump, non solo il governo, che ovviamente sarà allineato sulle sue posizioni, ma un'organizzazione che è quella dell'esercito, un'organizzazione totale dello Stato, il Parlamento, il Congresso. Cioè non è che quest'uomo proceda a un certo punto senza ascoltare niente e nessuno, al di là delle ricostruzioni un po' macchiettistiche che vengono fatte dalla stampa.
13: Sì e no, nel senso che un anno fa, appena entrato nel secondo mandato, Trump aveva scatenato appositamente Musk per disarticolare e distruggere lo Stato americano, col mitico Doge di cui nessuno si ricorda più, però è stato fatto. La perdita di capacità, di talento, di esperienza agli alti livelli dell'amministrazione americana è palese, chiunque ci debba interagire racconta questa storia, e non è un caso che trattative su un tema così importante, quale è quello, diciamo, del Medio Oriente, sono affidate al genero e a un socio in affari, non alla diplomazia.
12: Il premiato duo che tutto va a risolvere.
11: Professore, dato questo imbuto, questo blocco di cui lei ha parlato con molta efficacia, non è che lo spostamento della portaerei da $1 miliardo al giorno e l'incriminazione di Raul Castro per fatti dell'86, fra l'altro quando lui non era neanche al governo, possono lasciare intuire che Trump cercherà un'operazione facile a Cuba, magari con una esfiltrazione di Raul Castro per essere processato, simile al modello Maduro?
13: Potrebbe essere, perché in effetti la distanza tra la Florida e Cuba è minima, e quindi di tutte, diciamo, le opzioni che ha Trump è sicuramente la più facile. Anche il Venezuela alla fine è lontano dagli Stati Uniti, presuppone tenere una flotta in mare a lungo. La Florida è vicina agli Stati Uniti, potrebbero operare direttamente da lì, anche se il costo della portiera è ben meno di $1 miliardo al giorno, attenzione, però resta il fatto che sta lì, potrebbe essere un successo. Cuba è come dire, invisa a una gran parte degli americani, non soltanto agli esuli cubani e a quel ceppo lì. Ricordiamoci che il segretario di Stato Rubio è diciamo di discendenza cubana, però invisa anche ad altri, quindi potrebbe essere un successo facile. Certo, poi possiamo noi qui, come dire, sorridere, ecco, del fatto che uno se la prenda col vecchio Raul, perché ormai Fidel non c'è più, no? Una sorta di vendetta postuma. Questo fa sorridere, detto in un certo esatto. senso, perché non se ne vede proprio il senso, però potrebbe essere un successo facile. La vera domanda è se gli Stati Uniti...
11: Però è un simbolo, professore, è un simbolo, il nome, cioè Diaz Canel o Canel, come si pronuncia, è un nome anonimo, Castro è un nome che sta nella storia, quindi anche per interposto fratello Trump si metterebbe una medaglia.
12: È un brand, diciamo.
13: Certo, quello che dico fa sorridere, perché comunque nell'86 Fidel era solidamente in sella e non si capisce bene quale sia la responsabilità specifica di Raul, quale autonomia avrebbe dovuto avere, eccetera eccetera. In più tutta l'organizzazione de Hermanos al rescate, i fratelli in soccorso, che era stata montata da questo gruppo di esuli cubani che, ricordiamo, con degli aeroplani pattugliavano il mare per individuare la gente che scappava da Cuba. Cuba è uno dei tanti posti, come era una volta la Germania Est, dove i cittadini volevano scappare. Però pare che sotto l'accusa, diciamo, cubana, è che sotto la copertura di questi voli, diciamo, di soccorso, un po' come quelli che fanno da noi le ONG per individuare persone in mare nel canale di Sicilia, pare che ogni tanto arrivassero anche su Cuba, lanciassero volantini, insomma avessero più una funzione politica che non di solidarietà, no? E sarebbe stato quello a portare all'abbattimento di uno dei loro aeroplani, che sarebbe poi il pretesto dell'omicidio adesso, dell'accusa di omicidio. Come si vede, è una situazione delicata, e come sempre, da un lato questi Hermanos sono presentati come dei combattenti per la libertà, eccetera, e dalla parte come degli aggressori. Certo, rapire qualcuno per sottoporlo a processo in un altro paese e così via non sembra la garanzia di neutralità e di oggettività che si spera sempre di trovare in un processo.
12: Certo. E comunque bisogna ricordare, sempre nell'ambito della surrealtà di una situazione drammatica come questa, che il 94enne è deciso a resistere a tutti i costi e a non consegnarsi vivo al nemico. Grazie professor Aleggi.
11: Grazie professor,
13: a voi, buona giornata. A presto.
12: Ecco qua, aspettavo queste note da giovedì, perché venerdì l'abbiamo censurato per le nostre lunghezze, sabato è sabato fascista e il nostro Alberto Fazzolo si riposa, la domenica è destinata ai sacri riti e alle liturgie e finalmente torna il lunedì il campione dell'Abaro. Buongiorno Alberto.
14: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buon inizio di settimana. Sì, mi sono fatto desiderare un po' in questo lungo fine settimana, mi sono preso un ponte.
12: Questa cosa che tu il sabato e la domenica non lavori, francamente, è abbastanza sgradevole e fastidiosa, soprattutto venendo da una persona che ha il culto del lavoro come il tuo, quindi non la capisco, protesto. Ma
14: no,
12: andiamo,
14: non è che non lavoro, mi dedico ad altro, quindi magari ti inviterò qualche giorno a vedere le attività del mio fine settimana tra pranzi sociali e iniziative sparse per l'Italia.
12: Che beh, certo che sei pranzi sociali, tu invitassi verremmo volentieri, sia Luca che io. Caro Alberto, che credi all'accordo, credi che siamo prossimi all'accordo tra Stati Uniti e Iran o ancora da passare nuttata?
14: Ma non ha da passare una nottata, da passare una settimana, te l'hanno proprio detto chiaro e tondo, l'accordo non esiste, è un preaccordo, un'intesa di massima, poi se ne parla verso il 5 giugno, di questo stiamo parlando, del niente, cioè di uno strangolamento sul sistema di approvvigionamento energetico mondiale che va a beneficio da un lato degli Stati Uniti, che riescono così a tenere a bada e sotto controllo i propri competitor, a cui fanno arrivare qualche goccia di petrolio ogni tanto quando vogliono loro, quindi tenendoli a guinzaglio stretto, e dall'altro per Iran che riesce a regolare un po' di conti con le petromonarchie del Golfo. Quindi i due contendenti in realtà secondo me hanno degli interessi convergenti e li stanno tutelando in maniera molto molto attenta e oculata. Quindi facciamoci un po' di conti in tasca, perché chi scorre al palo qui siamo noi.
12: Ah, su quello diciamo così abbiamo pochi dubbi. I dubbi sono su come reagire, e su questo, come tu sai, il dibattito è assolutamente molto aperto. Abbiamo sentito il racconto di Ugo Poletti da Odessa, immagino che lo abbia ascoltato anche tu, e immagino anche che sia una ricostruzione che non ti lascia soddisfattissimo.
14: No, assolutamente no. Di solito ho grande rispetto per i punti di vista degli altri e evito di contestarli, ma in questo caso assolutamente no, perché ha detto che l'Ucraina
12: ci avevo preso
14: impianti energetici, esatto, e la Russia edifici civili. No, non è così. Dobbiamo ricostruire quello che è successo nel fine settimana. Purtroppo appunto non ci siamo riusciti a sentire venerdì. Però c'era una notizia molto importante, il fatto cioè che l'Ucraina ha colpito intenzionalmente per probabilmente la prima volta un dormitorio universitario, ha ucciso 21 ragazzi, studenti appunto, come hanno ricordato anche gli ascoltatori. E perché intenzionalmente e non è stato un incidente come le altre volte? Perché è stato colpito con 16 droni diversificati in 3 ondate successive, quindi c'era l'interesse di distruggere quell'edificio. Probabilmente io non ci vedo una logica genocida in tutto questo, non sto alle ricostruzioni che fanno anche altri. Secondo me c'erano delle informazioni di intelligence sbagliate dietro questo attacco, che comunque è stato un attacco criminale che ha ucciso 21 ragazzi, e quindi il fatto che rimane sul piatto è esclusivamente quello.
11: Ma si potrà capire se erano dell'FSB o se erano studenti?
14: Allora, ci si confonde con due questioni successe venerdì, perché Zelensky venerdì ha dichiarato di aver distrutto un edificio dell'FSB offrendo 100 funzionari, e non è arrivato nessun riscontro a questa cosa, ed è successo a Kherson, mentre questo studentato è successo a centinaia di chilometri di distanza a Lugansk. Ma in entrambi i casi probabilmente erano informazioni di intelligence sbagliate. Quindi qual è stata la risposta russa a tutto questo? Dei bombardamenti durissimi su Kiev, che hanno distrutto degli edifici civili, ministeri e altre cose, in cui però non c'era nessuno, perché l'ha fatto di sabato notte questo bombardamento la Russia, proprio per evitare vittime civili, e le vittime di questi bombardamenti durissimi, come non ce ne sono stati da tanto tempo, sono state 4 persone, sostanzialmente i custodi o persone che si trovavano nei paraggi degli edifici distrutti. Quindi la ricostruzione che andrebbe fatta dovrebbe tener conto di tutte queste cose: da un lato qualcuno che non vuole riconoscere di aver fatto un errore nel colpire, e io spero che sia stato un errore e sono convinto che sia stato un errore nel colpire uno studentato, e da un altro qualcun altro che distrugge degli edifici che sono vuoti perché decide di farlo di sabato sera.
12: Insomma, anche su questo vabbè, lasciamo andare le ricostruzioni sugli attacchi e poniamoci invece agli accordi che commentavamo prima con Luca dell'Ucraina con altri paesi. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Panama sul vendita di droni e sull'organizzazione che l'Ucraina presta commercialmente ad altri paesi, rivendendo l'esperienza maturata in questi 4 anni.
14: Beh, attenzione che non vende l'esperienza, vende del know-how che gli è stato fornito, perché un conto è se hanno delle capacità di intercettamento dei droni, perché stando molto dietro ai radar riescono a capire quali sono le traiettorie, quali sono le tecniche di attacco, e quello potrebbe essere un know-how maturato dall'Ucraina, ma qui si vendono la tecnologia, e la tecnologia gli viene fornita all'Occidente, quindi sostanzialmente noi diamo gratis o tramite triangolazioni con gli Stati Uniti, quindi comunque i contribuenti europei pagano per fornire l'Ucraina di armi, tecnologia e segreti industriali anche, perché la tecnologia militare non è liberamente fruibile, se no sarebbe tutto un cavolo e tutt'uno. E l'Ucraina poi questa roba se la rivende. Ebbene, non va tanto bene, c'è un po' un cortocircuito, e su quello bisogna in qualche modo cercare di porre un freno, anche perché se qualcuno si deve vendere i droni a Panama o all'Arabia Saudita, a questo punto io penso che l'Italia, Leonardo e quant'altro se li possano vendere, esatto, direttamente, senza aspettare che Zelensky e la sua cricca ci facciano la cresta.
11: Poi abbiamo visto come le crestine che fanno, visto che il braccio destro di Zelensky è dovuto scappare. Ma dove è finito, a proposito,
14: E beh, dove è finito? A casa, perché è tornato libero su cauzione, ha pagato 2,7 milioni di euro e a proposito, visto che lui
11: aveva dei risparmi, quindi.
14: No, lui diceva che di queste cifre assolutamente non disponeva e sono state collette di amici che hanno messo insieme, addirittura si sono sbagliati e hanno messo 27.000 euro in più, che erano così irrefrenabili questi amici ansiosi di farlo tornare libero, che hanno anche ecceduto rispetto alla richiesta del procuratore. Però appunto c'è una classe di oligarchi che in questo momento in Ucraina non ha nessun problema a sborsare sull'unghia 2.700.000 euro per far tornare in libertà un loro sodale che poteva tranquillamente, se innocente, aspettare in prigione e vedere come sarebbe sviluppata l'inchiesta.
12: Ma io non ho capito se la legge consente che ci sia, scusami, che ci sia la libertà su cauzione e uno ha delle persone che possano fare una colletta e raccoglierle, perché dovrebbe rimanere in prigione per soddisfare la vostra crudeltà personale? Non lo vorrei capire.
14: Perché la cauzione da 2,7 milioni in un paese in cui il reddito, correggetemi se sbaglio, sugli 800 dollari al mese, non vorrei sbagliarmi, adesso non ricordo le ultime statistiche, però un paese abbastanza povero come l'Ucraina, se gli metti una cauzione per essere rilasciato 2 milioni e 7 è perché vuoi mettere una cifra impossibile da raggiungere, è una cifra spropositata, altissima, e invece questi sono nella disponibilità di potertela pagare, quindi questa gente...
12: Devo essere l'unico che sa che i paesi del blocco ex sovietico, a cominciare dalla grande madre Russia, hanno una struttura di reddito per cui ci sono pochi ricchissimi e molti poverissimi. Devo essere l'ultimo.
11: Ma quello ha uno stipendio da militare.
14: Questo è un funzionario pubblico, è un impiegato pubblico come quelli che
12: è un funzionario pubblico circondato di oligarchi che hanno evidentemente un interesse politico a che lui rimanga fuori. Mi sembra del tutto evidente. Ma questo è evidente, non è una grande scoperta.
11: Saranno i fornitori, Giuliano, di questo straordinario patriottico.
12: Molto probabile. Io non faccio processi sommari in Italia, figurati dove conosco il sistema.
11: Gli uomini del cesso d'oro.
12: Li faccio
11: la Lega del cesso d'oro.
12: Che non era d'oro e come hai visto perfettamente era semplicemente dorato, cioè era un grave reato di cattivo gusto, non d'altro.
14: Però attenzione che quei soldi su cui si sono arricchiti, e questi pure 2 milioni e 700 mila euro di cauzione, non sono soldi che loro si sono arruspati nei conti pubblici ucraini, sono soldi che gli arrivano dai contribuenti occidentali, quindi l'ascoltatore che appunto sta andando al lavoro per cercare di portare qualcosa a casa.
12: E anche questo lo pensi tu, perché su questo non abbiamo nessuna evidenza, quindi sono informazioni che diamo.
14: 90 miliardi all'Ucraina, ma non è che li producono.
12: Nessuno ti dice
14: soldi,
12: che quei 90 miliardi finiscano nella corruzione, se ci sarà e se sarà dimostrata di qualcuno. Bisogna fare alla giustizia il proprio corso ed evitare di fare informazioni che non siano poi supportate da fatti e da
14: I fatti sono che l'Ucraina fonti. Già prima del conflitto, prima del 2014, era l'unico paese europeo che avesse dei livelli di corruzione paragonabili all'Africa, e noi a un paese del genere abbiamo riversato senza controllo un fiume di armi e denaro che poi hanno preso i mille riuli o della corruzione o dei traffici illegali.
12: Mi pare che abbiano preso anche il rivolo della resistenza al più grande e armatissimo esercito russo, che da 4 anni fa la birra contro le armi che gli abbiamo mandati, quindi probabilmente non sono finiti tutti nella corruzione, così perlomeno come ricostruzione locale. Che abbiano preso anche il rivolo della resistenza al più grande e armatissimo esercito russo, che da 4 anni fa la birra contro le armi che gli abbiamo mandati, quindi probabilmente non sono finiti tutti nella corruzione, così perlomeno come ricostruzione logica.

0: i pigri giornalisti, gli imbroglioni e gli imbroglioni ipocriti.
1: Ah, bene, chissà quale categoria appartieni tu. Noi nel dubbio sappiamo una sola cosa: torneremo domani con tutta la banda.
0: A domani.
2: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
3: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare nel momento del suo insediamento che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche che il suo predecessore, Leone XIII, aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti

0: tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice, ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani, in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che, così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
2: Con Vicky Mangone.
4: Buongiorno, sono le 9:06. Buongiorno a tutti, ben trovati da Vicky Mangone. Tutti ne parlano, parte da qui, il magazine di Giornale Radio, che anche oggi la nostra redazione ha riempito di tante cose interessanti che vi anticipo al volo. Abbandono scolastico, ne parleremo con Save the Children, poi parleremo di profilazione col presidente di consumerismo.it Luigi Gabriele, parleremo poi di animali con l'avvocata Claudia Taccani, portavoce di OIPA. Il primo tema di oggi riguarda l'ossessione di tutti a partire da questa stagione in poi, ovvero le zanzare. Legambiente e l'Associazione Medici per l'Ambiente hanno però chiesto di limitare l'uso precoce e l'uso eccessivo degli insetticidi, perché fa male alle zanzare, ma fa male anche a noi. Ne parleremo tra poco.

Tutti ne parlano, sono le 9:10 minuti, ve l'ho anticipato qualche istante fa, il primo tema di oggi riguarda le zanzare. Siamo a maggio, le giornate si allungano, il caldo è già arrivato, sentite questo weekend, mamma mia, un caldo veramente estivo, quindi insomma l'aria si è scaldata e puntuale come una tassa è arrivata lei, è arrivata la zanzara. Oggi le vediamo ovunque le zanzare, una volta non era così. La zanzara comune, quella nostrana, c'è sempre stata, specialmente nelle zone di campagna, specialmente vicino alle risaie, però una volta il coprifuoco scattava solamente al tramonto, di giorno si stava bene, si respirava, non la si vedeva la zanzara. Poi nei primi anni 90, a bordo di navi cargo cariche di pneumatici bagnati, è arrivata, è sbarcata lei, questa zanzara tigre, arrivata direttamente dall'Asia, e da quel momento la nostra estate è cambiata per sempre, trasformandosi veramente in una guerra H24. In quegli anni, quando la zanzara arrivava solamente dopo il tramonto, i supermercati non offrivano scaffali pieni di prodotti per tenerle lontane, ci si affidava un po' alla natura, no? Un po' anche alla saggezza popolare, se vogliamo. Nelle sere d'estate si accendevano i cosiddetti foconi, questi piccoli falò di rami verdi oppure di paglia umida fuori dalle stalle o nei cortili, e questo fumo denso teneva lontani gli insetti, erano un po' insomma i vecchi zampironi anche se poi alla fine della serata l'odore di affumicato addosso si sentiva tutto. Comunque alle finestre non c'erano le zanzariere fisse di alluminio, non esistevano proprio, ma si appendevano delle tende di pizzo o di perline. I bambini insomma di solito ci giocavano anche a nascondino, no? Erano molto carine, fra l'altro, anche da vedere. Sui davanzali si mettevano i vasi di gerani, si metteva il basilico, si mettevano le piante di pomodoro, perché sono piante con un odore molto pungente e faceva un po' da scudo naturale per le camere da letto. E poi c'erano le credenze, non intese come magia ma come convinzione. Per esempio, vi ricordate quando si diceva ti pungono perché hai il sangue dolce? Ecco, oggi sappiamo che non è così, non è lo zucchero ma è l'anidride carbonica che espiriamo, e anche l'acido lattico della nostra pelle attrae le zanzare. C'era anche chi giurava che mangiare chili di aglio tenesse lontane le zanzare. Chi lo sa, forse funzionava, ma teneva lontane un po' tutti, non solamente le zanzare. Poi, se venivi punto, il rimedio era una passata con uno spicchio di limone, una goccia d'aceto e il classico segno della croce fatto con l'unghia direttamente sul ponfo per calmare il prurito. Ma che siamo ben strani, ne abbiamo fatte di cose strane noi. I tempi però sono cambiati, oggi per paura delle punture abbiamo forse un pochino esagerato, e proprio in questi giorni Legambiente ha lanciato un forte allarme sull'uso eccessivo e incontrollato dei pesticidi anti-zanzare. Per difendere i nostri giardini stiamo forse un po' esagerando con le disinfestazioni chimiche a tappeto. Il problema è che questi veleni, come dicevo prima, non uccidono solo le zanzare, ma fanno strage anche di api, di farfalle, di lucciole, avvelenano l'ambiente in cui respiriamo anche noi e nel quale respirano anche i nostri animali domestici. La soluzione non è bombardare tutto, ma fare prevenzione. Dunque, solita cosa, svuotiamo i sottovasi, non lasciamo acqua stagnante e torniamo a usare i rimedi biologici. Insomma, proteggiamoci, ma senza dichiarare guerra alla natura. Approfondimento tra poco, adesso c'è Lewis Capaldi, Stay Love.

0: Con l'arrivo della stagione calda, molti condomini, ma anche molti privati, iniziano a programmare i trattamenti chimici contro le zanzare nei propri giardini. Spesso questi interventi vengono pianificati a calendario fin dalla primavera, considerandoli, diciamo, una normale routine di manutenzione. Bene, Legambiente e l'Associazione Medici per l'Ambiente hanno inviato una lettera formale alla TS Milano per chiedere di fermare l'uso eccessivo e l'uso precoce di questi insetticidi, che dovrebbero essere un'eccezione, non dovrebbero essere la norma. Sostanze di questo tipo disperse in aree molto popolate rischiano di colpire i soggetti più fragili come i bambini piuttosto che le donne in gravidanza. Per capire vediamo insomma insieme quali sono i reali rischi e quali sono le alternative. Lo facciamo con Damiano di Simine, responsabile scientifico Legambiente Lombardia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Il problema della diffusione è molto serio, della diffusione delle zanzare, no? Quando si comincia poi a parlare di chikungunya e altre malattie diffuse da questo insetto, insomma, un po' si salta dalla sedia. Però non bisogna esagerare, no? Al contrario, molti condomini, lo dicevo prima, pianificano fino a 10 trattamenti insetticidi all'anno già a partire dall'inizio di primavera. Perché iniziare a spruzzare veleni contro le zanzare già in primavera, quindi ancor prima che arrivi il caldo, è sbagliato, è un errore?
1: Intanto perché i trattamenti rivolti agli adulti hanno un'efficacia molto scarsa da un punto di vista della durata nel tempo. Trattamenti insetticidi con aspersione atmosferica di sostanze, appunto, che hanno anche una tossicità per le persone, per gli animali domestici,
0: certo,
1: e quant'altro, hanno un effetto che dura poco più del tempo in cui questi insetticidi sono aspersi in atmosfera. Le zanzare si spostano e dopo poco tempo ritornano esattamente come prima. Quello che è davvero efficace come gestione, come prevenzione dell'infestazione di zanzare è lavorare intanto sull'igiene ambientale. Cioè, sì. Ricordiamoci che le zanzare si riproducono in ambiente acquatico, ma quando parliamo di ambiente acquatico non dobbiamo pensare al laghetto o allo stagno con le rane, dove normalmente anzi le zanzare hanno i loro predatori. Dobbiamo pensare a raccolte piccolissime, che ne so, un rifiuto abbandonato, un barattolo aperto che ha preso l'acqua diventa un luogo di riproduzione.
0: Quindi si parte dalla responsabilità di ciascuno.
1: Si parte dalla responsabilità di ciascuno, da chi gestisce un orto, per esempio, che deve evitare, certo, di lasciare depositi di acqua aperti per più di, diciamo, una decina di giorni, del tempo che impiegano le zanzare per metamorfosare, diventare adulte, ma anche tenere puliti i nostri ambienti, evitare che ci siano accumuli, che ne so, di pneumatici, di teli di plastica. Quei teli di plastica sono un formidabile riproduttore per le zanzare, perché noi non magari neanche ce ne accorgiamo, ma si formano delle sacche d'acqua dove le zanzare si riproducono molto bene. Quindi la prevenzione, l'igiene ambientale è la prima cosa. La seconda cosa, laddove la prevenzione non può arrivare, pensiamo ai tombini per esempio, sono i trattamenti larvicidi. Quindi sì, si usano delle sostanze che poi generalmente sono anche di tipo biologico e quindi non hanno una tossicità significativa per gli umani, sono dei batteri sostanzialmente, innocui per noi, che vengono messi nei tombini e che uccidono sostanzialmente le larve. Questo è un altro modo per fare la prevenzione. Non è che non dobbiamo usare in assoluto gli insetticidi per gli adulti, perché se c'è un'infezione, un'arbovirosi, un problema, diciamo, infettivo, allora lì bisogna usarli, ahi noi, ci fanno male, ma dobbiamo usarli e usarne tanti, purtroppo, perché in quel caso il rischio di una malattia è molto più grave di quello di essere intossicati dall'abuso di insetticidi. Però dobbiamo stare attenti, perché se continuiamo a usare insetticidi a calendario, semplicemente perché i cittadini chiedono al sindaco di fare qualcosa per le zanzare, il sindaco non trova niente di meglio che fare una bella spruzzata di insetticida,
0: sì,
1: alla fine noi favoriamo l'insorgenza di fenomeni di resistenza, per cui, esatto, gli insetticidi diventano sempre meno efficaci nella lotta alle zanzare, dobbiamo usarne sempre di più e ci aiutano sempre di meno a risolvere il problema, magari quando c'è veramente un'emergenza.
0: Un po' come succede con l'antibiotico resistenza, noi umani, no?
1: Esattamente la stessa cosa. Gli insetticidi aerodispersi vanno usati solo quando c'è una reale emergenza. Dovrebbe essere l'ATS a dire: attenzione, c'è un'emergenza arbovirosi, c'è l'emergenza cicungugna, quello che c'è. A quel punto tutti chiusi in casa, si fa il grande trattamento, lo si ripete anche più volte, perché a quel punto diventa davvero necessario. Ma è importante che quando si fa il
0: però un'operazione mirata
1: senza rischiare di trovarsi invece delle zanzare, certo, che sono diventate resistenti.
0: Esatto, esatto. Voi e i medici per l'ambiente evidenziate proprio che i soggetti più a rischio sono i bambini, sono i soggetti più fragili, no? Quindi gli anziani, le donne in gravidanza, che rischiano più degli altri,
1: sì,
0: no? Quando vengono spruzzati questi insetticidi. Prego.
1: Questo di sicuro, sono sempre i soggetti più fragili, quelli più esposti. Chiaro. Stiamo parlando comunque di interferenti endocrini, quindi sostanze, sì, che hanno un effetto tossico che tende a cronicizzare, quindi che si somma ad altri tossici che inaliamo. Quindi perché farci del male con una misura che è appunto più psicologica che reale? Cioè classico atteggiamento, no? Nel condominio l'assemblea protesta perché ci sono le zanzare, l'amministratore di condominio cosa fa? Una bella spruzzata di insetticidi. Poi fateci caso, ma dopo poche ore che avete spruzzato l'insetticida, le zanzare sono tornate esattamente come prima. Però intanto abbiamo dato una botta psicologica di supporto
0: e anche una bella respirata, e anche una bella respirata di tutta salute. Dicevo che le città sono già sature di loro, di cose insomma che proprio bene non fanno, no? Inquinanti, polveri sottili, eccetera, e l'interazione tra lo smog e questi insetticidi può addirittura moltiplicare gli effetti tossici.
1: Sono sempre possibili effetti sinergici, comunque alla fine tutto quanto finisce sullo stesso organo, sugli stessi organi respiratori, sullo stesso polmone. Quindi pensiamo adesso in estate, le nostre vie respiratorie, specialmente nel nord Italia, in pianura padana, saranno esposte soprattutto all'inquinamento da ozono. L'ozono è una sostanza che indebolisce in modo molto forte le difese delle mucose respiratorie, perché l'inquinante è un forte ossidante e aggredisce proprio le cellule epiteliali della mucosa respiratoria. Aggiungere altre cose significa che probabilmente delle sostanze tossiche avranno delle vie di accesso facilitate per entrare nelle vie respiratorie, da lì in circolo e da lì fare danni, quindi nel nostro corpo. Quindi non ha proprio senso. Cerchiamo di limitare l'uso di queste sostanze e di fare la giusta prevenzione. Esageriamo con la prevenzione, quindi a fare trattamenti larvicidi e a fare soprattutto igiene ambientale. Non dobbiamo avere raccolte d'acqua che durino più di qualche giorno, anche in sottovasi. Sono ambienti in cui le zanzare si
0: anche
1: possono
0: sottovalutare. È sufficiente se proprio dovessimo aver bisogno, la necessità assoluta di avere dei sottovasi, è sufficiente riempirli di sabbia, così rimane l'umidità, ma le zanzare non possono depositare le uova.
1: O anche ricordarsi di svuotarli almeno una volta alla settimana.
0: Certo,
1: perché è il tempo che la larva di zanzara impiega di diventare adulta.
0: Senta, ci spiega bene come funzionano queste profilassi larvicide?
1: Ma generalmente sono basate su delle spore di un batterio che si chiama Bacillus thuringiensis, che è un batterio molto impiegato nella lotta biologica agli insetti, perché questo batterio, che appunto di cui si propagano le spore, produce una tossina che è tossica. Sì. Soprattutto per gli insetti, e quindi a noi non fa sostanzialmente niente, come non ha nessun effetto sul nostro metabolismo, ma per gli insetti risulta essere estremamente tossica. Quindi mangiandosi batteri di questa specie, di Bacillus thuringiensis, le larve di zanzara hanno le ore segnate.
0: Comunque c'è una legge che dice che si dovrebbe spruzzare solo se c'è un'emergenza sanitaria reale, no? Invece nei condomini si fa un po' così, insomma, se la si usa un po' come routine questa disinfestazione.
1: Sì, la routine è quella di
0: però la legge, però la legge c'è, appunto, però la legge c'è, voglio dire.
1: Sì, ci sono delle linee guida sostanzialmente che dicono come comportarsi per la prevenzione delle arbovirosi, delle epidemie trasmissibili attraverso gli insetti che hanno un vettore legato alle zanzare. Le linee guida dicono sostanzialmente questo: igiene ambientale, poi trattamenti d'erbicidi e solo in caso di emergenza, laddove ci sia un focolaio problematico o di accertata pericolosità, solo in quel caso intervenire in modo massiccio a quel punto e molto professionale e su un'area vasta, quindi non soltanto sul cortile di un condominio ma su un'area più estesa di quella di un cortile di condominio, perché sennò le zanzare hanno un loro areale di distribuzione,
0: si spostano, fanno presto, quindi, no? Fanno un breve volo, si spostano e vanno dal vicino, no?
1: Quindi solo in quei casi intervenire con insetticidi aerodispersi.
0: Peraltro,
1: oltre efficacia di questi trattamenti occorre che gli insetti siano
0: prego
1: no, dicevo, affinché questi trattamenti che sono di emergenza siano efficaci, occorre che gli insetti appartengano a popolazioni sensibili e che quindi non abbiano sviluppato resistenza nei confronti di questi trattamenti.
0: Esistono degli esempi di comuni o di città che hanno già adottato regolamenti più rigidi di trattamenti insomma, diciamo, più mirati?
1: Ma guarda, in generale molti comuni, soprattutto un po' dovunque, stanno adottando le linee guida e quindi limitano fortemente il ricorso a trattamenti così radicali. Ancora oggi però, per esempio nel milanese soprattutto, tende a prevalere appunto il fatto che il sindaco e i suoi cittadini deve dargli il contentino, o l'amministratore di condominio e i suoi condomini deve fargli vedere che sta facendo qualcosa. È un qualcosa di e questo è il problema è puramente di consenso e di psicologia.
0: Bravi i nostri ascoltatori, sono ligissimi, scrive Tamara da Fiumicino: sono completamente d'accordo col vostro ospite, io abito nella campagna di Fiumicino. La cosa che faccio regolarmente è pulire intorno al patio, vicino al cancello ci sono i secchi della raccolta di immondizia, insomma tiene in ordine, pulito e all'asciutto, tutto asciutto, dice Tamara da Fiumicino. Silvia da Milano: finalmente qualcuno lo dice, nel mio condominio hanno già deliberato 8 trattamenti da aprile a settembre, praticamente respiriamo veleno tutta l'estate e le zanzare ci sono lo stesso, proprio come diceva lei, Damiano di Simine. La saluto e la ringrazio, responsabile scientifico Legambiente Lombardia. Brevissima pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:32. Giornale Radio.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
6: È da un po' che non si sente parlare della famiglia nel bosco. I bambini iscritti in una scuola, ma prima dovranno sostenere un esame. Questa è una notizia di qualche minuto fa. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare, la loro sorella maggiore di 9 anni invece quello per la quarta elementare. Intanto i bambini continuano a vivere lontano dai genitori. È una storia davvero incredibile questa. Tra poco cambiamo pagina e parliamo di scuola e parliamo di disuguaglianze. Vi siete mai chiesti quanto influisca il quartiere in cui si cresce sulle probabilità di finire gli studi? Allora vi mostreremo i dati reali sulle nostre città, dove in alcune zone il tasso di abbandono scolastico è addirittura il doppio rispetto alla media nazionale. Adesso ci ascoltiamo Paul McCartney. Look.

Questo era Paul McCartney. Sono le 9:30, quasi 38 minuti. State ascoltando Giornale Radio. Questa è Tutti ne parlano. Buongiorno da Vicky Mangone. Quando compriamo, quando affittiamo una casa, la prima cosa che guardiamo è la mappa della città per capire bene dove si trovano i servizi e come muoverci. Spostarsi da una zona all'altra dello stesso comune richiede spesso pochi minuti di auto o magari qualche fermata di autobus. In quel tragitto noi incrociamo condomini, uffici, negozi che sembrano far parte di un unico grande ingranaggio urbano. Pensiamo che vivere nella stessa città garantisca a tutti le stesse opportunità di base, dall'accesso ai trasporti fino alla qualità dei servizi pubblici. In realtà non è così. La mappa reale è divisa da barriere invisibili, ma molto concrete, che cambiano radicalmente la quotidianità delle persone a seconda del quartiere in cui risiedono. Le differenze si vedono subito nei dettagli pratici, come la frequenza dei mezzi di trasporto, la presenza di illuminazione pubblica, piuttosto che la manutenzione delle strade. In molte aree periferiche mancano marciapiedi sicuri, mancano dei parchi, quantomeno dei parchi curati, mancano delle farmacie di turno, mancano dei semplici centri sportivi accessibili a tutti. Questa carenza strutturale costringe le famiglie a fare lunghi spostamenti, anche solo per fare le cose quotidiane, le commissioni più banali, aumentando le spese e aumentando i tempi di gestione della giornata. Non si tratta di una questione estetica legata solo ai palazzi, ma di una disparità reale nelle risorse e nei servizi che il territorio offre o non offre a chi lo abita. Questa distanza finisce per isolare interi blocchi di popolazione, limitando le attività quotidiane e le occasioni di crescita personale. Il tessuto sociale di un quartiere fragile si logora lentamente proprio a causa di questa assenza di spazi di aggregazione, di biblioteche, di luoghi di ritrovo sani dove potersi incontrare, dove potersi confrontare, dove poter stare. Le strade diventano così gli unici punti di riferimento per i ragazzi, per i più giovani, e contesti in cui la mancanza di alternative e di stimoli culturali rischia di spegnere sul nascere i desideri di crescita e di riscatto. Spesso si discute di rigenerazione urbana pensando che per risanare una zona svantaggiata basti una passata di vernice sui palazzi popolari piuttosto che l'apertura di un nuovo ufficio pubblico. La verità è che i muri di cemento e le strade disconnesse non sono solo il sintomo più visibile di una povertà molto più profonda che tocca le persone, che tocca le relazioni e le reali possibilità di cambiare la propria condizione di partenza. Questa disparità tra i quartieri si riflette in modo inevitabile e molto pesante sulle istituzioni del territorio, in particolare su quella che dovrebbe essere la struttura più importante per la crescita dei cittadini, ovvero sia la scuola. Gli istituti che si trovano in queste aree più fragili si trovano a fare i conti ogni giorno con le difficoltà del contesto sociale circostante, diventano veri e propri avamposti di frontiera che lottano con risorse che spesso purtroppo sono insufficienti. La frattura urbanistica della città si trasforma inevitabilmente in una profonda frattura educativa, dove le difficoltà di un quartiere si riflettono direttamente sui banchi di scuola, condizionando purtroppo il destino dei ragazzi. E proprio per capire come queste disuguaglianze invisibili all'interno delle nostre città stiano colpendo il percorso di studi dei più giovani e per analizzare i dati preoccupanti sui ragazzi che rischiano di perdersi per strada, noi vogliamo parlare oggi con chi affronta questa emergenza sul campo, e lo faremo tra pochi istanti con Save the Children. Adesso ci ascoltiamo Last Good Night, Picture.

0: 15,4% degli studenti che vive in zone disagiate abbandona la scuola. Segno è che il quartiere in cui si cresce pesa ancora moltissimo sul futuro degli studenti, dei ragazzi. Basta spostarsi di poche fermate di autobus nella stessa città per trovare fratture educative enormi. Nelle zone più svantaggiate la percentuale di chi abbandona gli studi o ripete l'anno è esattamente il doppio rispetto alla media nazionale. Per capire come superare queste disuguaglianze e non lasciare indietro nessuno, siamo in collegamento con la nostra ospite Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi di Save the Children. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, benvenuta Antonella. La vostra ricerca, I luoghi che contano, mette in luce divari enormi all'interno dello stesso comune, no? Come ho appena detto. Cioè, in parole povere, nascere o crescere nel quartiere sbagliato della stessa città può rovinare il futuro scolastico di un ragazzo, è così?
1: Purtroppo sì, sono diversi anni che studiamo il fenomeno della povertà educativa a livello territoriale e finalmente attraverso una metodologia che ha sviluppato l'Istat, che diciamo mette insieme 9 indicatori di tipo economico, economico, sociale, educativo, fornisce un indice complessivo e aggrega porzioni di territorio all'interno dei comuni per capire dov'è che il disagio maggiore si annida. Ecco, noi abbiamo fatto un passo ulteriore e siamo andati ad analizzare quelle che sono le scuole all'interno di questi territori per verificare che purtroppo le condizioni in cui si nasce e si cresce incidono fortemente anche sui risultati scolastici, ma non solo, non incidono solo sul presente ma anche sulle aspettative future. Infatti una percentuale di 30 punti percentuali più bassa di ragazzi che vive in queste periferie educative, chiamiamole così, vuole iscriversi al liceo, per esempio, rispetto, sono solo il 30% rispetto al 63% di chi invece vive in altre zone. Questi sono solo degli indizi delle disuguaglianze che colpiscono le nostre città. Noi siamo abituati a pensare a disuguaglianze che spaccano il paese in due, no? Tra il sud e il nord,
0: certo,
1: del paese.
0: Certo.
1: In realtà dobbiamo cambiare prospettiva e capire che lo stesso tipo di divari è presente nelle nostre grandi città.
0: Non è questione di posizione geografica. Voi avete registrato situazioni limite in alcune città. Per esempio a Venezia. A Venezia, nelle zone fragili, l'abbandono sale oltre il 21% contro una media cittadina del 7,9%. Come si spiega una distanza così profonda in una città peraltro così ricca, ricca di turismo, ricca di cultura?
1: Ma ci sono... dobbiamo capire che diciamo le disuguaglianze si annidano anche nelle città più ricche, perché lì si sono create delle vere e proprie sacche di marginalità. Le faccio un esempio.
0: Sì.
1: Noi abbiamo studiato anche quanto cambia la dispersione scolastica, il rischio di dispersione implicita, che è raggiungere comunque il diploma di terza media, per intenderci, però non avere le competenze necessarie richieste. Abbiamo voluto vedere quanto cambia questo indicatore all'interno di una stessa scuola, delle classi di una stessa scuola. Ecco, nelle zone più fragili, come anche quella veneziana che ha ricordato, questo indicatore schizza di variabilità, nel senso che è fortissimo un fenomeno che è stato definito di segregazione scolastica, che vuol dire che a queste disuguaglianze contribuiscono anche i comportamenti delle persone che vivono nelle aree e che magari spostano i propri figli in altre scuole, in scuole o in altre sezioni o in altre scuole, creando, contribuendo così a creare delle vere e proprie sacche di marginalità, tutte in una piccola porzione di territorio e tutte in una classe, per esempio, di una scuola. Ecco, Venezia ci dimostra che queste situazioni sono possibili anche dove meno ce lo aspettiamo, e oltre a darci indicazioni su cosa le politiche pubbliche dovrebbero fare, cioè investire sulle risorse piuttosto che contribuire a un pregiudizio, e dall'altra parte ci danno delle indicazioni anche rispetto a quello che tutti noi possiamo fare, cominciando a guardare questi territori e le periferie più in generale non solo come territori di disagio e di degrado, ma anche come territori dove vivono un minorenne su 10 e territori che possono portare delle risorse importanti su cui bisogna costruire per favorire un cambiamento anche rispetto agli indicatori più di maggior svantaggio.
0: Spesso si pensa che la dispersione scolastica dipenda dalla buona volontà dei singoli studenti piuttosto che delle famiglie, no? È colpa dei ragazzi che non hanno voglia di studiare o manca tutto il resto? Cioè mancano i servizi, mancano i trasporti, mancano i centri di aggregazione nei quartieri. Quanto può essere attrattiva una scuola senza la palestra? Il tempo prolungato, la mensa.
1: Guardi, intanto c'è da dire che il disinvestimento sulla scuola pubblica va avanti ormai da anni con tagli lineari e gli effetti si vedono.
0: Sì.
1: Un esempio per tutti, diciamo, in queste zone in media non c'è meno tempo pieno alla scuola primaria, e gli studi ci dimostrano che il tempo pieno può fare la differenza rispetto ai risultati scolastici anche successivi. Però per esempio ci sono decine di aree svantaggiate nelle nostre città dove il tempo pieno è completamente assente, coinvolgendo qualche migliaio di studenti. Ecco, quelli sarebbero gli interventi prioritari da mettere in campo per contrastare anche la dispersione scolastica più avanti nel tempo. Interventi che potrebbero essere messi in campo domani se solo ci fosse la volontà politica di farlo. Sono territori, quelli più fragili, spesso caratterizzati da mancanza di offerta educativa e culturale, perché poi noi siamo abituati a pensare all'educazione come alla scuola, ma in realtà sappiamo che a fare l'educazione contribuiscono tanti servizi e tante esperienze che bambini e bambine e adolescenti possono fare. Ecco, in queste aree mancano questi servizi più culturali, penso ai teatri, penso alle biblioteche, penso ai cinema. Mancano spazi dove fare sport gratuitamente. Lo sport nel nostro paese costa tantissimo, quindi certo, può farlo solo chi può permetterselo. Sono aree in cui soprattutto mancano spazi di aggregazione per i più grandi, per gli adolescenti. Tutti i ragazzi che abbiamo intervistato hanno rilevato questa mancanza in maniera molto forte. Cioè, mentre dal nostro questionario emerge che chi vive nelle aree più ricche, diciamo più avvantaggiate, tra gli adolescenti si ritrova con gli amici spesso e volentieri in casa, nelle aree dove è più forte il disagio e probabilmente anche le case offrono meno opportunità di incontro per gli amici, per più persone, sono costretti a ritrovarsi sempre nella stessa piazzetta. Lo racconta bene una ragazza che abbiamo intervistato anche nella parte più qualitativa della ricerca, che ci dice non c'è pioggia, vento, freddo che tenga, noi comunque ci dobbiamo vedere lì perché non c'è un altro spazio dove vedersi magari al caldo inverno.
0: Vorrei, Antonella Inverno, vorrei leggerle dei messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622. Letizia dice: io abito a Milano in una zona fragile e confermo, mancano palestre, parchi e biblioteche, i ragazzi non hanno alternative alla strada, proprio come diceva lei. Ovvio che poi si perde l'interesse per lo studio. Ma c'è anche un messaggio che arriva da Venezia, lo scrive Giulio: sentire che a Venezia un ragazzo su 5 molla la scuola fa male al cuore. Viviamo in una città bellissima, ma che sta diventando invivibile e vuota per le famiglie.
1: Sì, è d'accordo? Sì, ecco, questo fenomeno che è stato qui ben raccontato, delle aree più fragili, della dispersione, si associa poi, non ce lo scordiamo, con uno svuotamento dei centri storici, dove anche adesso cominciano ad annidarsi delle sacche di marginalità estrema, diciamo, perché poi anche quando parliamo di aree fragili parliamo di aree estremamente diverse tra di loro, no? Non tutte presentano le stesse fragilità, non tutte hanno le stesse dimensioni. Anche nei centri storici abbiamo queste aree e diciamo anche quelle più difficili su cui intervenire, e le città stanno proprio cambiando forma. Per questo noi chiediamo che tutti gli interventi di rigenerazione urbana siano svolti nel segno di una strategia urbana nazionale che detti delle linee guida, che al momento non sta accadendo.
0: Perché sono molto concentrate solo sui palazzi e sulle strade, no? Le scuole restano un po' sullo sfondo.
1: Sì, le scuole restano sullo sfondo e soprattutto non vengono quasi mai sentiti i diretti interessati che dovrebbero beneficiare di questi interventi, no? Soprattutto per quanto riguarda la fascia adolescenziale, quella dei bambini e delle bambine, come se poi loro non vivessero quelle strade e quelle piazze. In realtà è proprio da loro che bisognerebbe ripartire, perché una città a misura di bambino, diciamo, è una città a misura di tutti.
0: Io vorrei accendere un faro sulle scuole di frontiera che fanno veramente miracoli con pochissimi fondi. Gli insegnanti delle scuole di periferia spesso fanno i salti mortali, no? Di cosa hanno bisogno subito per aiutare questi ragazzi? Di cosa avrebbero bisogno i presidi, gli insegnanti che lavorano in queste aree svantaggiate? Antonella Inverno.
1: Guardi, intanto di un sostegno maggiore strutturale, non di progetti, interventi spot, perché oggi noi abbiamo un problema che riguarda la continuità educativa nelle scuole. Gli insegnanti cambiano spesso, ci sono tantissime supplenze, non sono lasciati soli nel loro lavoro e quasi a pretendere che siano degli eroi, ma noi non possiamo pensare che la funzione educativa dei ragazzi e delle ragazze sia svolta da persone che solamente per la loro come dire, per il loro coraggio e per la loro determinazione riescono a portare avanti questo lavoro di tipo educativo. Noi dobbiamo sostenere con stipendi adeguati, con tempo adeguato, ore pagate anche per organizzare il lavoro, no? Ritrovarsi con i colleghi, parlare dei casi, ecco, tutto questo manca non solo nelle scuole di periferia, ma nelle scuole di periferia c'è tanto di più.
0: Certo, poi la dispersione scolastica ha un costo sociale, un costo economico enorme per il futuro di tutto il paese. Poi non dimentichiamoci e chiudiamo che un ragazzo, una ragazza che lascia la scuola è una sconfitta per tutti. Abbiamo perso tutti.
1: Certo. Certo, assolutamente sì, abbiamo perso tutti a livello umano, a livello educativo, sì, ma anche, mi lasci dire, a livello di sistema paese.
0: Certo.
1: Perché poi se questi ragazzi, sappiamo che uno su tre vuole andarsene dall'Italia, un motivo c'è.
0: Grazie Antonella Inverno, grazie a Save the Children, grazie. Sono le 10 in punto, la linea va alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie e poi torniamo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
0: Poi torniamo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
4: Sì, i giganti

0: calendario su pezzoli.net.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: attesa per un accordo tra USA e Iran, ma Trump frena, non c'è fretta, resta chiuso lo stretto di Hormuz. E la speranza di un'intesa spinge al rialzo le borse asiatiche, parte bene anche l'Europa, in forte calo il prezzo del petrolio. Elezioni comunali, si vota fino alle 15, subito dopo al via lo spoglio, ieri sera affluenza al 46,3%, in calo di quasi 4 punti percentuali sulla precedente tornata. Milan e Juve fuori dalla Champions League. Allegri: il responsabile sono io. Spalletti: alla squadra serve carattere.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti ed Iran avrebbero raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Trump frena, non c'è fretta, mentre nelle ultime ore è tornato a parlare anche il segretario di Stato americano Rubio. Sentiamo.
3: Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, a dirlo il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, aggiunge, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore da Washington e Teheran, una pre-intesa che include l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, ha affermato Trump. Restano fuori dal perimetro dei colloqui alcuni dei punti più critici, a partire dal dossier nucleare iraniano. Le dichiarazioni delle due parti in conflitto ondeggiano tra ottimismo e prudenza. Sebbene i mediatori pakistani parlino di un accordo finalmente a portata di mano, funzionari iraniani hanno affermato che le due parti sono allo stesso tempo molto vicine e molto lontane dal raggiungere un accordo. Alcuni analisti sottolineano quanto l'assenso tacito da parte di Israele all'intesa finale sarà il fattore dirimente. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni delle forze di difesa israeliane hanno colpito il sud del paese, causando 3 morti. L'esercito di Tel Aviv, inoltre, ha emesso avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale, in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La possibilità di un accordo di pace tra USA e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse di Asia e Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3% a 65.158 punti, fissando un nuovo record storico. Partono bene anche i mercati europei. Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala anche il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti, raid aerei sferrati da Kiev.

0: nelle regioni di confine di Belgorod e Briansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un attacco con droni delle forze ucraine. Ed è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare Kiev, utilizzato anche un missile Oreshnik. Raid decisi dal Cremlino come rappresaglia per l'attacco di droni contro un collegio nella regione di Lugansk che ha causato 21 morti e oltre 40 feriti. Il ministro degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Oggi la promulgazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Questa mattina nell'aula del Sinodo la presentazione del documento alla presenza dello stesso Prevost. Si tratta della prima volta per un Papa. Ieri, nell'omelia della messa celebrata per la solennità di Pentecoste, da Leone nuovo appello contro le guerre. Sentiamo.
1: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
0: Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo al via allo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessato un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%. Inflessione del 3,89 rispetto alla precedente tornata. Grave incidente questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. Due 25enni sono morti poco dopo le 5 investiti da un furgone. I giovani viaggiavano sulla stessa bici per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Calcio, la corsa Champions si è chiusa con la festa di Como e Roma e il dramma sportivo di Milan e Juventus, che devono accontentarsi del pass per l'Europa League. Allegri fa mea culpa dopo il KO rossonero con il Cagliari tra i fischi di San Siro, mentre Spalletti abbozza un'analisi della sua Juventus dopo il 2-2 nel derby.
2: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti, ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
3: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocata nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
0: Tennis, due vittorie e altrettante sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Opelka, Sonego il francese Herbert. Fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, domani il debutto di Sinner. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
6: Torniamo alle 10:09, quasi 10 minuti. Ancora buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. C'è questa diffusione di Ebola che sta crescendo. Sono stati superati 1.000 casi tra Congo e Uganda. 3 volontari della Croce Rossa sarebbero morti. L'OMS ha alzato il livello di rischio in Congo a molto alto. Medici Senza Frontiere parla di corsa contro il tempo. Gianni Rezza, invece, l'epidemiologo Rezza, dice che il rischio per l'Europa resta molto basso e molto gestibile. Ma ne parlavamo giusto la settimana scorsa nella trasmissione del pomeriggio Check Up, programma dedicato alla salute condotto sempre dalla sottoscritta. Ne parlavamo, dicevo, con l'infettivologo professor Antinori, che non l'ho sentito proprio sereno sulla diffusione di Ebola, ma comunque torneremo sul tema. Prossimo tema invece, quello che arriverà tra pochi istanti. Vi siete mai chiesti perché, dopo aver cercato un volo o un albergo online, il prezzo aumenta magicamente la volta successiva? Vi racconteremo come funziona la ragnatela della profilazione commerciale.

accendiamo il computer o guardiamo lo schermo dello smartphone per cercare qualcosa su internet, di solito lo facciamo così in modo molto naturale, anche un po' a cuor leggero, se vogliamo, no? Ormai fa parte di quelle operazioni alle quali non si pensa neanche più. Magari stiamo cercando, che so, il prezzo di un paio di scarpe, stiamo controllando i voli per il fine settimana, stiamo leggendo le recensioni di un ristorante dove vorremmo andare a cena. In quel momento ci concentriamo solo sulle informazioni che ci servono, liberi di curiosare e di confrontare tutte le offerte che ci pare. In realtà, nel momento esatto in cui iniziamo a digitare sulla tastiera o a scorrere le dita sullo schermo, si avvia tutto un processo che è molto più complesso. Dietro la pagina web che stiamo consultando si attiva una macchina invisibile ma gigantesca, fatta di server e di codici, che osserva e che registra ogni nostro singolo movimento. Questa macchina non dorme mai e non dimentica niente, tiene conto di tutto. Guarda quanti secondi ci fermiamo a guardare un'immagine, quali siti scartiamo subito, persino in quale città ci troviamo in quel preciso momento. È un meccanismo silenzioso che raccoglie piccoli frammenti della nostra navigazione quotidiana e li mette insieme un piccolo pezzettino alla volta, tessendo questa tela invisibile ma enorme. A volte pensiamo che i servizi web siano gratuiti, che i social network, le caselle di posta, le mappe per orientarsi nel traffico non ci costino nulla, ma la verità è che il prezzo noi lo paghiamo ogni giorno con la nostra identità, con le nostre abitudini, che sono diventate la merce più preziosa e più contesa di questo secolo. Tutte queste informazioni, che a noi sembrano banali, una volta sommate tra loro creano un identikit economico talmente dettagliato che le società di marketing sono disposte a pagare cifre altissime pur di averlo. In questo modo i software sanno esattamente, cioè conoscono i nostri gusti, sanno cosa ci piace, di cosa abbiamo bisogno in un determinato momento, soprattutto sanno quando siamo più disposti a spendere. Si tratta di un mercato immenso che si muove nell'ombra, protetto da contratti lunghissimi scritti in un linguaggio burocratico che tutti accettiamo senza leggere, spesso solo per fare in fretta e togliere il banner dallo schermo. La parte più concreta di tutta questa storia è che questa valanga di dati non serve solo a farci vedere la pubblicità di un prodotto che abbiamo appena cercato. Questo tracciamento si trasforma in qualcosa di molto più profondo e molto più pesante per le nostre tasche, ovvero la profilazione commerciale. È un sistema personalizzato che può decidere quali offerte mostrarci sul web, in certi casi stabilire un prezzo diverso per un servizio a seconda di chi lo sta cercando. Insomma, siamo finiti in un labirinto invisibile che condiziona le nostre scelte e chissà, forse non possiamo più difenderci. Altro che privacy. Ne parliamo tra poco con Luigi Gabriele, presidente di consumerismo.it.

0: Eccoci qua, allora sono le 10-20 minuti, è saltato l'ospite che vi avevo annunciato, ma abbiamo un'ospitessa, credo, se mi dite qualcosa dalla regia. Abbiamo l'ospitessa, abbiamo la Taccani, abbiamo l'OIPA, pronto, buongiorno. Claudia, ti abbiamo buttato giù dal letto?
1: No, magari quest'ora, magari, ero già presa con le beghe del lunedì.
0: Allora anticipiamo buongiorno. Di qualche minuto l'appuntamento del lunedì con l'OIPA, abbiamo tante cose da raccontare oggi, ce ne siamo preparate tante, vero Claudia, durante
1: certo,
0: il weekend?
1: Certo.
0: Allora partiamo da questa, dal fatto che per la prima volta l'Unione Europea introduce norme comuni su allevamento, vendita e tracciabilità di cani e gatti. Sono previsti microchip obbligatori, registri condivisi tra i paesi membri e controlli più rigidi contro traffici illegali e pratiche dannose per gli animali. L'obiettivo qual è? Quello di rendere più trasparente un mercato che è cresciuto in maniera molto rapida negli ultimi anni, no? Soprattutto attraverso le vendite online.
1: Eh sì, infatti, quindi diciamo che la finalità è quella di prevenire il traffico illecito di questi animali, certo, cani e gatti, con tutte le conseguenze che ci sono, no? Perché purtroppo ne abbiamo parlato spesso insieme, quanti blitz vengono fatti dalle forze dell'ordine, anche dalle guardie cozzofili dell'OIPA, con sequestri e poi successivamente confische di cani e gatti che vengono trattati veramente come delle merce di scambio, vengono importati soprattutto dall'est Europa in Italia e vengono venduti all'ignaro acquirente. Ecco che finalmente l'Unione Europea ha capito che questo è un problema non soltanto in Italia, è un problema proprio comunitario, e per tutelare gli animali che finalmente sono riconosciuti come esseri senzienti e però anche, scusate, per una questione diciamo di tutela della salute, quindi salute dell'animale, e tutela anche del, io lo chiamo consumatore, cioè chi decide di acquistare l'animale, quindi dal punto di vista commerciale vengono sancite queste regole che speriamo mettano un po' di ordine, trasparenza e tracciabilità. Regole che poi in realtà, se andiamo a leggere questo regolamento, non saranno immediatamente applicabili, perché c'è un po' di tempo per doversi adeguare.
0: Però leggevo che arrivano le restrizioni sulla riproduzione, sulla consanguineità, sul benessere degli animali, anche la normativa vieta anche le mutilazioni come taglio della coda, taglio delle orecchie,
1: esatto,
0: per motivi estetici,
1: esatto.
0: È importantissimo.
1: È molto importante, ricordiamo che in Italia in realtà vige già da tempo, per fortuna, questo divieto, quindi a meno che non ci siano delle questioni strettamente sanitarie che devono essere poi certificate dal veterinario, non è possibile andare a mutilare, nel vero senso della parola, quindi tagliare coda e orecchie a cani o gatti soltanto per questioni estetiche. Quindi effettivamente questo regolamento mette, diciamo, un puntino chiaro, quindi per tutti i paesi uguale, quindi non è più come diciamo prima che doveva essere, l'Italia è stato recepito quindi obbligatorio in un altro paese dell'Unione Europea, no, è uguale per tutti. E poi, come hai detto tu, anche il divieto di questi incroci e il divieto di consanguinità, proprio perché poi ci sono dei problemi a livello genetico, no, tra animali che vengono poi vengono fatti questi mix familiari e vengono anche in questo caso venduti appunto all'ignaro acquirente, animali con grandissimi problemi. Quindi c'è proprio l'importanza della tracciabilità e della tutela del benessere, anche perché è un effetto domino, parliamoci chiaro, quando c'è un problema di salute per i poveri animali, poi ci sono una serie di conseguenze per tutti, no? Perché anche per chi decide di prendere il cane o il gatto, poi si ammala, deve comunque farlo curare, poi magari non si riesce o costa tanto, insomma ci sono tante problematiche che bisogna tenerne conto.
0: Invece qui c'è una sentenza che è destinata a fare giurisprudenza. Il Tribunale di Ragusa ha condannato a 1 anno e 6 mesi carcere, si parla proprio di carcere, l'uomo che nel 2023 trascinò con l'auto un pony ad Acate causandone la morte. E voi siete stati parte civile in questo processo. Dicevo, una sentenza destinata a fare giurisprudenza. La prima volta?
1: Allora, diciamo che OIPA per fortuna ne ha avute di vittorie, non per portare acqua al suo mulino, però Però come dici, effettivamente è un buonissimo precedente. Perché questo? Perché la sentenza prevede 1 anno e 6 mesi di reclusione, ma la pena non è sospesa. Ora, senza entrare in tecnicismi procedurali noiosissimi di lunedì mattina e molto spesso di difficile comprensione, è bene sapere che in Italia, se c'è la pena che arriva fino a una certa, diciamo, quantificazione, può essere sospesa, cioè vuol dire che gli rimane congelata per un determinato periodo di tempo. Se la persona condannata non commette nulla, allora diciamo che va tutto bene, quindi è come, non si applica in sostanza, rimane congelata. La cosiddetta sospensione condizionale della pena, l'ho detto ovviamente in maniera molto spero, molto soft, in questo caso non è stata concessa, cioè il giudice non l'ha ritenuta, appunto non ha ritenuto che ci fossero i presupposti per concederla, e quindi effettivamente a esecuzione. Ovvio che poi adesso il procedimento non è terminato, nel senso che poi bisognerà vedere se andrà avanti, se farà appello, dove ovviamente noi saremo sempre presenti, però comunque diciamo che come primo round OIPA è molto soddisfatta.
0: Bene. Senti, ma questo processo, sì, ha toccato in maniera molto profonda l'opinione pubblica. Che clima si respirava in tribunale durante le udienze, durante la lettura del verdetto?
1: Beh, guarda, allora un clima difficile, anche perché tieni presente che sono stati anche sentiti dei testi, tra cui anche il delegato di OIPA di Ragusa, che aveva cercato di aiutare l'animale, il quale poi purtroppo è stato sottoposto a eutanasia, perché certo, era così lacerato che ovviamente aveva delle lesioni pazzesche, che il veterinario ha dovuto decidere l'eutanasia. E il delegato, che è stato sentito appunto come persona che era presente, quindi come testimone della pubblica accusa, ha pianto in aula. Cioè, sono situazioni, ragazzi, che noi le leggiamo e da lontano si fanno male fino a un certo punto, ma voi pensate di viverle cose di questo tipo, cioè sì, pensate di trovarvi veramente in questo caso un pony o comunque un cavallo in mezzo alla strada morente, lacerato, perché è stato legato a una macchina e gli sono stati fatti fare dei chilometri. È agghiacciante, è
0: una, di una crudeltà senza precedenti, sì, davvero. Tra l'altro c'è da dire che però spesso i cittadini assistono a maltrattamenti e poi hanno un po' di paura a denunciare, no? Cosa ti senti di dire a chi si trova di fronte a, adesso non dico a scene analoghe a quella del pony, perché speriamo di non doverne più raccontare, ma comunque davanti a, ecco appunto, a casi di maltrattamenti.
1: Bisogna intervenire, bisogna denunciare, bisogna segnalare, è un dovere morale, perché è doveroso, importantissimo. Io però, guarda, ti guarda, rimango anche un po' basita, perché senza parlare di maltrattamento, proprio l'altro giorno stavo andando in studio, ero in bici, stavo percorrendo la favolosa pista ciclabile davanti al Castello Sforzesco, che penso che sia l'unica pista ciclabile seria a Milano, apro chiudo parentesi, no, comunque veramente molto bella. E che cosa è successo? A un certo punto mi sono trovata una tartaruga grossa, che era in mezzo alla pista ciclabile ed era in direzione, in realtà non verso la strada, ma in direzione parco. Peccato che il Castello Sforzesco ha il parco comunque, che è recintato, quindi c'è un muretto e poi c'è tutta una parte chiusa. In realtà era pieno di gente, soprattutto turisti, che stavano facendo le foto. Ma a me venuto da dire, ma che cavolo fate le foto? Prendete e mettetela dentro nel parco. Cioè,
0: quindi attenzione, cosa fatto? Attenzione, ma che tartaruga era? Tartaruga zannatrice? Perché lo sai che adesso ci sono le tartarughe zannatrici che sono molto pericolose. Meglio non toccarle, perché sennò ti può azzannare un dito. Ecco.
1: No, è vero, hai ragione. Allora, sinceramente, chiaramente l'ho vista, però si vedeva era una tartaruga, perché lì al Parco Sempione c'è un laghetto, ci sono le tartarughe, sono insomma riconosciute, tutto il resto, che non sono considerate gli animali infestanti. E poi vabbè, io so che la zannatrice la riconosci perché ha la testa a punta, e poi vabbè, io so, almeno per quanto ne sappiamo, ne è stata vista qualcuno, mi sembra a Roma o nel sud Italia, comunque non ci sono.
0: Roma.
1: E poi comunque sì, bisogna stare attenti, ma si può prendere dalla parte laterale, la puoi comunque tirare su, ecco. Quindi vabbè, comunque in sostanza l'ho salvata perché l'ho messa dentro nel parco, ho abbandonato un attimo.
0: Brava la Taccani.
1: Insomma, non fate fotografie,
0: tutti a farsi il selfie con la tartaruga e la lasciamo lì in mezzo alla strada, ma dico, ma fortuna sei passata tu. Però voglio dire, intervenite, no? È importante intervenire.
1: sì, infatti, no foto, no, cioè le fotografie le dovete fare se c'è qualcuno che picchia un animale e poi dovete intervenire. Brava, ma non se vedete, esatto, un animale che ha bisogno di essere soccorso.
0: Bene. Cara Taccani, grazie, grazie per esserci, grazie stata anche oggi, grazie, buona giornata di lavoro, grazie all'avvocata Claudia Taccani dell'OIPA, breve pausa, vediamo se riusciamo a trovare il nostro ospite Luigi Gabriele fra poco, vediamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: La nostra carissima Claudia Taccani, l'avvocata Taccani dell'OIP, appuntamento che torna ogni lunedì. Ci piace moltissimo parlare di animali, parlare con lei di animali. I dati dell'ISPRA diffusi mercoledì scorso, giornata mondiale delle api, sono chiarissimi. A proposito di animali, il 90% delle piante selvatiche a fiore dipende dagli insetti impollinatori per riprodursi, non solo, perché anche il 75% delle principali colture agricole mondiali beneficia direttamente del loro lavoro. Insomma, le api mantengono in equilibrio l'intero ecosistema e aiutano a frenare il riscaldamento globale, garantendo la salute dei boschi e della natura. Nonostante questo, la situazione è arrivata a un punto critico. In Italia più di una specie su cinque è minacciata di estinzione. A distruggere le api sono l'agricoltura intensiva, il cemento che cancella i loro spazi, il cambiamento climatico e l'uso massiccio di pesticidi. Se trovate uno sciame vicino casa, che può succedere, la regola d'oro è una e una soltanto: non toccatelo e non usate mai né acqua e nemmeno insetticidi. Spruzzare sostanze tossiche è inutile, è pericoloso per voi ed è letale per questi insetti, che sono fra l'altro protetti dalla legge. La cosa da fare è mantenere la distanza e chiamare subito un apicoltore professionista oppure la protezione civile per il recupero. Gli esperti intervengono portando via lo sciame in totale sicurezza. È anche una cosa molto interessante, molto bella da vedere come lavorano, e senza danneggiare assolutamente la colonia. Basta prendere la regina e poi tutte le altre api la seguono. Una cosa molto molto bella. Le api vengono poi trasferite in apiari protetti, dove possono continuare a vivere e a impollinare la vegetazione. Il monitoraggio in città è costante, anche grazie al progetto Api in Città, gestito dall'ISPRA insieme ai carabinieri forestali. Oggi più che mai serve la collaborazione di tutti per difendere la biodiversità e per garantire la nostra stessa sicurezza alimentare. A livello europeo è attivo il progetto Buzz Life, ne abbiamo parlato anche di recente, coordinato da Legambiente, che sta creando veri e propri corridoi verdi nelle città. L'obiettivo è quello di recuperare milioni di metri quadrati di habitat urbano piantando fiori melliferi e installando i bi-hotel per gli insetti. Pensate che vengono usate persino l'intelligenza artificiale e i sensori acustici per ascoltare i suoni delle colonie e per monitorare la loro salute. Quindi proteggere questi impollinatori significa, in ultima analisi, proteggere la qualità della nostra vita e il futuro del nostro pianeta. Sono le 10:36 minuti, tra poco vediamo se ce la facciamo a ripigliare il tema che vi abbiamo lanciato prima, che vi abbiamo preannunciato prima, il problema della profilazione. Siamo tutti monitorati, siamo tutti sotto scacco. Ne parleremo tra poco con Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo.it.

0: Firenze, Bolzano e Trieste guidano la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primo posto nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida invece la classifica dedicata agli anziani. E quanto emerge dalla nuova edizione dell'indagine del Sole 24 Ore, come detto, sulla qualità della vita per fasce d'età presentata al Festival dell'Economia di Trento. E adesso parliamo di profilazione dei consumatori, ovvero il sistema con cui le aziende tracciano le nostre abitudini digitali per scopi commerciali. Ogni volta che navighiamo online, come vi raccontavo prima, usiamo un'applicazione o facciamo acquisti, i nostri dati personali vengono raccolti da algoritmi per creare un profilo economico preciso. Questo tracciamento influenza direttamente i prezzi dei beni e dei servizi che vediamo sul web, che spesso variano da utente a utente, ma soprattutto questi dati vengono raccolti. E ancora ha senso parlare di privacy? Lo chiediamo a Luigi Gabriele, presidente di consumerismo.it. Benvenuto.
1: Buongiorno, che bella osservazione che ha fatto. In realtà è l'unica osservazione chiave che potremmo fare. Ha senso parlare di privacy, perché
0: appunto
1: per quanto ci riguarda assolutamente no, anche perché è inutile che continuiamo a dire fate attenzione, non divulgate, non dite, non cercate di far capire, non mettete in giro, perché tanto poi riescono lo stesso, riescono,
0: certo.
1: Lei va al supermercato, passa la sua tessera punti per ottenere il famosissimo phone dopo 10 milioni di punti e aggiungere esatto. i 5 euro. E finalmente, però, nel frattempo lei ha dato per un paio di anni tutte le sue abitudini di consumo alimentare
0: e quant'altro,
1: le ha inserite in una magnifica profilazione che le hanno fatto puntualmente, al punto tale che lei per fare la carta deve non solo dare nome e cognome e tutti i dati di contatto, anche quante persone siete a casa, anche a che ora mangiate la sera, e sanno esattamente quali sono i vizi, anche addirittura se in un periodo lei è entrata o meno in una spirale vorticosa come quella che potrebbe essere la dieta durante il periodo preestivo.
0: Verissimo.
1: Questa è la situazione.
0: Quindi, ma non c'è più margine per tutelarsi, non ce la facciamo, ormai siamo andati, abbiamo scollinato, come si dice.
1: No, anche perché è diventata, diciamo che è causa del suo mal, ovviamente se la prenda con
0: pianga se stesso. Ah, certo.
1: Cioè, se alla fine siamo noi che lo sappiamo ormai che quella maledetta tessera punti del supermercato per quel phone dopo 10 milioni di euro più 5 euro ci sta praticamente svendendo e facendo in modo che noi il prezzo al supermercato non scenderà mai, perché sanno esattamente qual è il cioccolatino che ci piace e quindi ce lo continueranno a vendere sempre a quelle condizioni. Perché siamo
0: questo,
1: noi che glielo diciamo.
0: E questo è quello che succede con le tessere dei supermercati. Ma vogliamo parlare dei cookie? Che molti pensano che accettare i cookie sui siti web sia solamente una seccatura, no? una sorta di così formalità fastidiosa. Cosa succede invece realmente ai nostri dati quando clicchiamo su accetta tutti?
1: Guardi, nonostante il dolce nome, è perché ormai sappiamo che è quel biscottino che ci stanno somministrando per farci. Perché non può, la pillola o comunque la supposta sarebbe stata troppo difficile da accettarla con quel nome, no? E quindi ci danno questo biscottino. Che vuol dire? Dammi tutte le tue abitudini, anche quelle se vai giù a destra e a sinistra con il ditino, e in questo momento stanno sviluppando anche, persino oltre ai metadati ordinari, sa che stanno iniziando a utilizzare anche i dati ottici, in un senso vedono dove il nostro occhio si posiziona esattamente, quindi se ci piace più quella parola piuttosto se abbiamo una reazione a quel colore piuttosto che un altro. questo è il cui li stiamo autorizzando a tracciare tutto quello che facciamo, anche il movimento delle dita. E quindi continuate ad accettarlo, perché se non andate avanti ovviamente non potrete leggere l'oroscopo.
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: Sappiate che il biscottino che vi state somministrando è questo qui.
0: Ma parliamo degli assistenti vocali, gli assistenti vocali domestici, ma ci ascoltano davvero per profilarci o è solo una cosa che si dice, è una sorta di leggenda metropolitana? Se parlo di un prodotto a voce, dopo 5 minuti io accendo il computer e mi appare la pubblicità sul PC piuttosto che sul telefono, ma quindi ci stanno ascoltando davvero, Gabriele?
1: Ma scusi, che cosa succede se lei parla ad alta voce e la sua vicina di casa dopo qualche ora già ha riferito a tutti altri condomini o vicino quello che è successo in casa sua? Sono dispositivi che sono dotati di microfono, non soltanto di altoparlante per ascoltare, ma per noi, ma anche per registrare quello che noi diciamo, esattamente così. Tra l'altro non siamo dovuti nemmeno arrivare alla famosissima, ormai tutta colpa dell'intelligenza artificiale, succedeva pure prima venivano prima, ancora oggi vengono completamente captati i nostri dati di ogni tipo, anche vocali, per poi dall'altra parte c'è quel famosissimo soggetto strano che si chiama algoritmo che converte queste informazioni, tant'è vero che noi dovremmo sempre, per avere un minimo di bolla, ma nemmeno è garantita, in qualsiasi ambiente noi dovremmo spegnere qualsiasi dispositivo, staccarli dalla rete, nemmeno mettere lo scotch davanti la webcam come si faceva in alcuni casi, ma completamente disattivarli dalla rete, perché fin quando sono anche attivi e connessi alla rete elettrica o alla rete internet sono in grado di tracciare tutte quante le nostre informazioni, sia vocali che ambientali, per cui è assolutamente così.
0: Quindi esistono accorgimenti per evitare tutto questo? Sì, stacca la spina.
1: Completamente.
0: Stacca la spina.
1: Isolarsi. Farsi arrestare, farsi mettere in una cella, così almeno si è sicuro, in isolamento possibilmente.
0: Molti servizi digitali sono gratuiti, no? Insomma, è allettato, no, che bello, è grande. Esatto, in realtà il prezzo è altissimo e lo paghiamo inconsapevolmente.
1: Ma molto più alto, e il problema è che noi non diamo percezione a questa cosa, perché scrolliamo gratis, giochiamo gratis, facciamo tutto, pensiamo, ma una sola dovrebbe essere il mantra: gratis non esiste,
0: esatto.
1: Niente è gratis e non lo sarà mai, per cui il problema è che ormai siamo completamente rimbecilliti, rimbambolati da tutto quello che ci sta accadendo tutti i giorni. Io pensavo che in qualche modo i più esposti fossero soltanto la famosa generazione boomers, ma la Zeta non è che mi sta convincendo più di tanto in termini di reattività, anzi forse loro già nascono con quasi la sua fazione a tutto ciò, e quindi danno per scontato che il mondo che esiste è sempre stato questo, quindi mala tempora current, non so se dare qualche indicazione di quelle di circostare, famo 7 indicazioni da seguire per essere protetti per la privacy, sono veramente delle banalità. L'unica affermazione che conta
0: quindi
1: è
0: non è nemmeno possibile ripulire la propria identità digitale, lei dice, cioè ormai
1: meno
0: siamo dentro fino al collo,
1: Meno mettiamo, meglio è. Cominciamo dalla tessera del supermercato. Io sono veramente un oppositore, il più acerrimo oppositore della tessera a punti del supermercato, che è veramente una cosa incredibile. Cioè, tu passi informazioni rispetto alle tue abitudini alimentari e di altre, anche sull'igiene personale, a dei soggetti che la utilizzeranno per farti trovare quello che vuoi tu apparentemente, e poi ci lamentiamo se c'è il fenomeno della shrinkflation, non solo del riporzionamento ma anche della riduzione della qualità del prodotto, ma perché loro sanno che comunque sia quella barretta io la, fin quando la vedrò con quella forma visiva, con quel colore, io continuerò a comprarla anche se dentro non c'è più nulla, non c'è più prodotto, non c'è più qualsiasi tipo di elemento nutritivo, c'è soltanto zucchero, la comprerò lo stesso perché sanno la mia abitudine alimentare e continueranno a somministrarmela. Ecco perché sono incredibilmente un oppositore di quello che apparentemente, cioè anche lo sconto non è uno sconto, non è un vantaggio, ma noi è un prezzo che paghiamo, è una sensazione immediata di benessere mentale rispetto al 3x2 oppure al 0,99 di un prodotto, noi pensiamo che stiamo incredibilmente comprando un vantaggio incredibile, ma in realtà non soltanto quel prodotto magari già è stato ampiamente pagato e ripagato dal coltivatore che ha ottenuto un prezzo sotto mercato più vergognoso possibile per produrre quel prodotto, ma lo stiamo pagando noi, ma abbiamo la sensazione di uno sconto quando invece si tratta di veramente di un costo altissimo per la nostra stessa esistenza economica.
0: Messaggi degli ascoltatori. Stefania: io i banner dei cookie li accetto sempre alla cieca solo perché sono stufa di avere lo schermo coperto mentre leggo. La maggior parte persone fa questo è sapere che usano quei click per alzarmi i prezzi mi fa infuriare. Gianluca da Roma: altro che leggenda metropolitana, parlo a voce con un amico di un Trapano e il giorno dopo i social sono pieni di pubblicità di ferramenta, ci ascoltano e come, spegnete i microfoni. No, spegnete i microfoni, staccate la spina, ha detto Luigi Gabriele, perché spegnere i microfoni non basta.
1: Oggi il tema vero lo sa qual è, che oggi è ancora più o meno un barlume decisionale su acquista o non acquista quel prodotto, più o meno ce l'abbiamo, ma pensiamo fra qualche mese, perché non è che ci occorreranno anni, quando avremmo dato indicazione al nostro assistente di intelligenza artificiale di acquistare una serie di prodotti che riteniamo essere coerenti e conformi con le nostre necessità, partiranno gli ordini semplicemente per il fatto che uno abbia espresso una preferenza o addirittura il piacere per un tipologia di prodotto piuttosto che un altro, quindi o perlomeno inizieranno veramente a martellarci ancora adesso, tutto sommato siamo noi che dobbiamo aprire uno schermo o che dobbiamo in qualche modo porci davanti qualcuno che utilizzerà tutti i meccanismi di neuromarketing possibili e immaginabili per venderci qualcosa. Stiamo entrando verso un'epoca invece in cui, come con il telefono ci entrano dentro casa, dentro la nostra rubrica, dentro il nostro strumento più vicino per venderci qualcosa, e questo è il motivo per il quale ha funzionato fino ad oggi in maniera incredibilmente il telemarketing aggressivo. Con l'intelligenza artificiale, con il web così pervasivo, inizieremo a ricevere notifiche in qualsiasi modo, anche con lo smartwatch, semplicemente una abitazione per dire: oh, fermati, è arrivato il momento che devi mangiare, guarda caso c'è proprio questo ristorante qui vicino dove avevi
0: avuto. Mamma mia, che belle cose. Che belle cose. Marta: uso la tessera del supermercato da 10 anni pensando agli sconti, ora scopro che sanno pure quante volte compro i biscotti per farmi il profilo economico, ci sentiamo tutti un po' schedati. È giusto un pelino, Marta. Grazie a Luigi Gabriele, presidente di consumerismo.it, grazie per essere stato con noi. Noi abbiamo finito, Tutti ne parlano termina qui, ci risentiamo alle 16 con Check Up, la trasmissione di Giornale Radio dedicata alla salute e alla ricerca. Un saluto a voi da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo. Prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Se un signore prende la macchina e va contro la folla in pieno centro in una importante città italiana, beh, insomma, mica possiamo infierire, poverino, è matto, che volete farci? Se un gruppo di ragazzotti di Maranza picchia due professori in un'altra grande città lì vicino, no? Una è Modena e l'altra è Parma, che dobbiamo dire a questi ragazzi, che sono dei criminali, che forse non dovrebbero stare qui nei dintorni dovrebbero tornarsene altrove se sono nati al di fuori dell'Italia, oppure insomma dovrebbero avere delle sanzioni pesanti. Ma no, ma che volete farci, mica li denunciamo questi ragazzi, anzi bisogna che in qualche maniera proviamo a rieducarli, che gli diciamo che devono essere più buoni, che gli spieghiamo con gentilezza e rispetto i loro errori. Non sto scherzando, succede davvero nel caso di quel gruppo di Maranza, perché sono Maranza anche se qualcuno ha tentato di cancellare questa cosa, che hanno aggredito i due professori a Parma. Il video ha fatto il giro di tutta la rete, l'hanno visto tutti, è un video abbastanza raccapricciante in cui questi due professori vengono non solo picchiati, presi a bastonate, a cinghiate, ma vengono anche umiliati, derisi, no? Non c'è alcun rispetto per queste due persone che stanno semplicemente chiedendo a questo gruppo di ragazzi di comportarsi dignitosamente. Uno interviene perché chiede a questi di non fare casino, fondamentalmente, perché a quanto pare stanno tirando delle lattine, uno ha calciato una lattina che è finita contro una macchina. Un professore passa, dice: io sono un professore di scuola, vedo dei ragazzi che si comportano male, non posso non intervenire. E questo tra l'altro è molto molto ammirevole, no? Da parte sua è una cosa importante che uno si senta investito di questa missione anche fuori. Quando questo primo professore viene aggredito, ne arriva un secondo che cerca di difendere il collega, viene aggredito, picchiato anche lui. A quanto pare poi viene picchiato anche un ragazzo che si trova lì e che cerca di difendere i due professori. Ebbene, dopo questa scena, dopo che tutto ha fatto il giro della rete, intervengono ministri, parlamentari, politici, interviene il ministro Crosetto, dice che ci vogliono punizioni esemplari. Io stavolta sono d'accordissimo con lui. E però che cosa succede? Beh, succede intanto che i due docenti decidono di non sporgere denuncia, il che lascia abbastanza perplessi. E poi io leggo su alcuni giornali le parole del dirigente scolastico, anzi del dirigente di tutto il comprensorio di Parma, quello che una volta era il provveditore, no? Il quale cosa dice? Dice: beh, ma la scuola non ha il compito di sanzionare, la scuola ha il compito di educare. E sì, c'è stato un atto molto brutto, però alla fine insomma non ci sono stati feriti, quindi non bisogna poi esagerare questo episodio. Ora io di fronte a questa parola rimango abbastanza allibito e mi chiedo: ma che cosa si deve aspettare, caro provveditore o dirigente, scelga lei il titolo, poco importa, che cosa si deve aspettare? Che i docenti vengano accoltellati, che vengano bastonati, non so, con maggiore forza, che vengano magari, giusto per fare un collegamento con altri casi, investiti con la macchina? Che cosa si deve attendere? E poi quando è che abbiamo slegato il concetto di educazione da quello di sanzione? No, perché io ho la sensazione che se c'è un limite, se c'è una regola, e poi quando tu violi questa regola, superi questo limite, una sanzione ci debba essere. Altrimenti non c'è un'educazione, c'è semplicemente lasciare ciascuno libero di fare quello che gli pare, no? E poi intervenire cercando così di mettere insieme qualche parolina dolce e gentile. E io credo che questi siano i risultati di anni in cui abbiamo pensato che l'autorità fosse il male. E quindi c'è una parte politica, in particolare la sinistra, ma anche l'altra parte, dirla tutta, ma soprattutto la sinistra, che ha cercato di distruggere l'autorità. Solo che quando tu togli di mezzo l'autorità, non è che il potere scompare, il potere resta lì, però perde ogni limite, ogni freno. E allora che cosa succede? Che senza l'autorità trionfa la legge del più forte, vince il bullo, il cattivo, quello che si impone di più, quello che è più disonesto, più scaltro. Ed è esattamente quello che sta succedendo. Questa è una lezione di sottomissione che ci viene data dai fatti di Parma e anche da quelli di Modena. Vediamo persone che ci attaccano, che feriscono, che picchiano, che insultano, e però si arretra tutte le volte. Arretriamo, diciamo: no, ma è colpa nostra che non siamo abbastanza buoni, no, ma noi dobbiamo educarli, noi dobbiamo accogliergli. Ecco, questi sono i risultati, no? Il simbolo della nostra civiltà è Parma, dove in nome di una grande tradizione educativa si prendono pugni, schiaffi e insulti che sono stati rivolti a professori, ma in realtà riguardano tutti noi.
2: Giornale Radio.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi
7: energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notizie

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La guerra USA-Iran. Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
2: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
3: E la cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
2: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
3: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente. Lo
7: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
8: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno, eccomi con voi, felice di iniziare una nuova settimana insieme, Next Economy, giornale radio. Io sono Manuela Donghi, Elisa Cabrini è pronta in regia, Daniela Vindigni in redazione e sono certa anche tutti i nostri ospiti pronti a intervenire. Nelle prossime 2 ore, fino alle 13, vi tengo compagnia, ascoltateci dal nostro sito giornaleradio.fm, in FM, in DAB, insomma potete davvero raggiungerci come desiderate e soprattutto c'è il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 per messaggi scritti chiaramente, ma anche messaggi vocali. Visto che nel fine settimana mi hanno raggiunto tante persone nuove, delle new entry, fatevi sentire, dite che siete qui con noi a Next Economy, anche perché avremo una puntata veramente molto interessante, al di là di cominciare con l'analisi dei mercati e con gli ultimi

aggiornamenti che arrivano dal Medio Oriente. Insomma, amplieremo un po' i nostri ambiti di indagine come facciamo sempre. Per esempio, parleremo di figli con una provocazione. Vi dico solo questo, tra poco vi dico di più. Partiamo con la prima canzone di oggi, perché la musica è sempre insieme alla nostra informazione.

11.09 Next Economy, giornale radio, Manuela Donghi con voi fino alle 13. Allora, speriamo, incrociamo le dita perché potrebbe arrivare un accordo già nella giornata di oggi. Parliamo del conflitto in Medio Oriente, quindi l'accordo su cui si sta lavorando da settimane tra America, Israele e Iran. Trump dice che però gli Stati Uniti non hanno fretta di concludere questo accordo con l'Iran, intanto i colloqui proseguono, però insomma è stato, diciamo, l'intesa sarebbe pronta, mancherebbe solo la firma, quindi evidentemente ci vogliono gli ultimi accorgimenti, gli ultimi ritocchi all'accordo di Washington con l'Iran, che mantiene comunque il blocco. Hormuz resta chiuso, ovviamente uno dei punti centrali è proprio questo, no? Diciamo che però è da venerdì che si parla di un possibile accordo che potrebbe arrivare, ce lo aspettavamo, almeno speravamo che potesse arrivare prima del fine settimana, questo non è avvenuto, però iniziamo la settimana con questa nuova tempra, mettiamola così, e anche i mercati sembrano credere sempre di più in questo accordo, perché per esempio, giusto per fare un riepilogo di quello che è successo questa mattina, il Nikkei ha chiuso con un rialzo del 2,87 sulla speranza dell'accordo appunto imminente, quindi forte rialzo con le contrattazioni a 65.158,19 punti con questo incremento del 2,87. Poi abbiamo in realtà, per quanto riguarda il mercato asiatico, Seul e Hong Kong chiuse per festività, quindi abbiamo comunque un servizio a mezzo, però andiamo a vedere subito anche le borse europee che sono partite con il piede giusto, sempre con questo ottimismo, ovviamente c'è sempre cautela, questo non ce lo dimentichiamo, però il nostro indice principale, il FTSE MIB, è a 49.962 punti, quindi si sta riavvicinando tantissimo alla soglia dei 50.000 punti che aveva raggiunto due settimane fa. In questo momento è rialzo dello 0,91%, perché rimarco dei 50.000 punti, piccolo ripasso perché è una soglia psicologica e poi è un record, cioè il FTSE MIB non la raggiungeva da 25 anni, lo ricordiamo, poi è sceso nuovamente sotto, però è normale, no? In questo momento c'è molta volatilità, però adesso è ancora vicino. Il DAX di Francoforte è in rialzo dell'1,09, il FTSE 100 dello 0,22, il CAC di Parigi guadagna l'1,37, l'IBEX di Madrid dell'1,68. E allora il prezzo del petrolio è calato leggermente, anche se resta sempre su livelli alti, chiaramente però per tornare indietro ai livelli pre-conflitto dovremmo aspettare un po'. Prima si deve riaprire lo stretto di Hormuz, devono riattivarsi tutti i collegamenti che sono stati bruscamente interrotti, non è completamente chiuso lo stretto, però è, insomma, passano pochissime navi che trasportano gas e petrolio rispetto a prima. Bisogna fare i conti poi con le nostre tasche, perché chiaramente le notizie, diciamo così, si vanno a intersecare con le attese su altri fronti della settimana. Dati importanti arriveranno, soprattutto quelli sull'inflazione. Arriveranno giovedì i dati sull'inflazione core, quella più attenzionata dalla Fed, dalla Banca Centrale Americana, quindi l'inflazione americana che già era vicina al 4%, l'inflazione normale, vedremo quella core cosa ci rimanderà, e poi arriveranno anche gli indici dei prezzi al consumo per le principali economie europee. Anche qui, insomma, in ottica BCE capiremo cosa succederà. Si parla già di un quasi sicuro rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea per la riunione di giugno. Un po' più complicata la sfera americana, perché poi c'è stato il cambio di guardia. Non ci sarà più Jerome Powell, che ha terminato il suo mandato, ma arriverà Kevin Warsh, lo studieremo anche un po' insieme. Ha giurato venerdì, il presidente della Fed numero 17 ha promesso l'indipendenza, di mantenere l'indipendenza della Fed, cosa retorica perché ovviamente deve farlo per forza di cose, ma anche Trump ha detto no, io voglio che lui agisca in modo indipendente, anche qui assolutamente retorico, perché la Fed è indipendente, non è che lo decide il presidente americano e non lo decide il presidente di turno, però chiaramente con tutta la querelle che c'era stata tra Trump e Powell è doveroso forse sottolineare. Ecco, comunque Warsh ha giurato alla Casa Bianca per la prima volta dal 1987, dai tempi di Alan Greenspan, quindi ecco, vedete come c'è attesa, no, per l'inizio
giudizio dell'operato di Kevin Warsh e vedremo cosa succederà sul fronte inflazione. Tra poco parleremo di tutto questo, andremo ad analizzare i mercati e le notizie macroeconomiche con il primo ospite, poi ci ritroveremo per fare un ulteriore riepilogo di quello che succederà da qui alle 13. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per partecipare, 334 11 11 622. Abbiamo appena iniziato con Next Economy, tra poco ripartiamo dai mercati finanziari e da molto altro.

0: Buongiorno Giuseppe da Milano, cominciano ad arrivare i vostri messaggi al 334 11 11 622 che scrive: tassi alti o bassi, il risultato è sempre lo stesso, la spesa alimentare è un bagno di sangue, what else? Sì, in realtà il discorso tassi alti, tassi bassi è proprio per andare ad abbassare l'inflazione, cioè o meno, se si alzano i tassi è per abbassare l'inflazione, quindi per cercare di abbassare i prezzi che poi sono per noi, no? Per il consumatore finale. In realtà poi non è che è proprio così, perché se i prezzi, anzi gli aumenti si accumulano, poi il prezzo finale resta sempre alto, infatti non si torna indietro dall'inflazione, lo abbiamo già detto tante volte, quindi assolutamente... ha ragione Giuseppe che continua a scrivere: quando spesa alimentare, trasporti e energia sono inaccessibili, cosa resta? Eh sì, perché poi dopo ce ne se ne approfitta anche. Stavo guardando così questo su un post sui social che a Roma è stato messo in vendita un posto auto di 12 metri quadri a 260.000 euro. Cioè ci si può abitare in questo posto auto, voglio dire, per la cifra che è. Vabbè, insomma, comunque queste sono distorsioni del mercato. Il discorso è che, insomma, quando poi ci sono periodi come questi in cui si parla nuovamente di inflazione che si riaccende e che prezzi alti che continuano a salire, le distorsioni possono aumentare, è chiaro, no? Perché poi c'è tutta una serie di persone che se ne approfitta. Buongiorno intanto a Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale, bentornato.
1: Buongiorno a lei, ben trovata e buon inizio settimana. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. La stavo ascoltando con interesse.
0: Ecco, cosa ne pensa? È così, no? Perché poi c'è il rischio che poi tutti i prezzi, anzi anche e nonostante l'intervento delle banche centrali, poi ci arriviamo perché si attendono i dati sull'inflazione proprio questa settimana, però nonostante l'intervento della banca centrale poi a noi non cambi molto perché i prezzi poi finali restano alti, no Baudo?
1: È esattamente così, anche perché poi dobbiamo dire una cosa, che un conto è l'inflazione ufficiale, un conto è l'inflazione percepita dai comuni cittadini, no? Vanno a fare la spesa e vedono che il loro carrello rispetto a prima di Natale, acquistando le stesse cose, costa il 20% minimo in più. Quindi la tematica è una tematica che quella dei tassi, di cui spesso le persone parlano poco, ma in realtà inconsciamente hanno molto ben chiara, perché è la tematica che più vivono nella quotidianità. Quindi oggi sicuramente quello che lei sottolineava in precedenza è molto molto importante sottolinearlo, non si torna più indietro, cioè è impensabile immaginare che se determinati generi alimentari, per fare un esempio, hanno raggiunto determinati prezzi, allora possano poi scendere di prezzo, tutto al più si stabilizzeranno. Peraltro c'è un aspetto che non è banale, che bisogna, l'abbiamo anche fatto qualche settimana fa, evidenziare che il grosso dei prodotti che servono per la produzione agricola arriva sempre attraverso lo stretto di Hormuz, quindi la partita che si sta giocando è una partita ancora importante. Oggi chiacchierando con una persona prima della nostra invece chiacchierata, facevo riferimento alla teoria dei giochi e dicevo: in realtà ad entrambi i contendenti, Iran e Stati Uniti, conviene un accordo, perché sanno entrambi che l'altra soluzione comunque creerebbe danni da entrambe le parti. Gli Stati Uniti chiaramente hanno dimostrato che quell'isola così contesa per il controllo stretto di Hormuz hanno distrutto tutte le difese, ma non hanno distrutto le infrastrutture. Trump ovviamente l'ha motivato dicendo, credo che avesse usato queste parole tipo "non mi è sembrato il caso" o una cosa del genere. La verità è che non lo ha fatto, perché è vero che blocca quella che è, diciamo, una delle principali fonti, se non la principale fonte di reddito dell'economia iraniana, ma è altrettanto vero che blocca ulteriormente l'economia mondiale.
0: Certo.
1: Il passo verso un accordo è indispensabile.
0: Ecco, Marco Rubio, ripetiamo, perché la notizia un po' che si aspetta oggi, con la quale non solo abbiamo aperto la settimana, ma con la quale abbiamo concluso la settimana scorsa, il segretario di Stato americano ha detto che potrebbe arrivare proprio oggi questo accordo, o meglio l'accordo c'è già ma mancano le firme.
1: Sì, c'è da dire che sempre Marco Rubio ha affermato che se oggi non c'è l'accordo risolvono a modo loro.
0: Ah sì, ma questo l'ha detto già anche Trump la settimana. Ma insomma, diciamo che l'alternativa è sempre quella che Trump ci ha messo davanti agli occhi continuamente, no?
1: Esattamente. Quindi il problema è che dobbiamo distinguere fra l'economia e i riflessi che noi viviamo di queste guerre, di queste instabilità geopolitiche che viviamo tutti i giorni, e quello che stanno facendo i mercati. I mercati di fatto lo stanno ignorando, quindi se guardiamo quello che è l'andamento dei mercati, continuiamo a vedere massimi. Anche oggi Milano sta andando bene, oggi sono chiusi, credo l'abbiate detto, sono chiusi diversi mercati per festività
0: asiatici, sì. Dai, anche gli Stati Uniti, bravissimo. Sì,
1: e
0: sì,
1: anche
0: esatto.
1: In Europa, e anche in Europa ci sono dei mercati chiusi, quindi oggi è una giornata sicuramente interlocutoria, però venerdì c'è quel dato importantissimo che faceva riferimento lei.
0: La borsa inglese è chiusa, bravo, perché così lo ripetiamo, esattamente.
1: Esatto. Quindi questo cosa significa? Che venerdì ci aspettiamo notizie importanti sui tassi. Però, insomma, io ho fatto sempre un po' da voi il bastian contrario in tempi non sospetti, non ci si può aspettare nulla di quello che desidera Trump, perché comunque i dati sono senz'altro inflattivi. È un buon banchiere centrale oggi non prenderebbe una posizione, tutto al più resta neutrale, ma non riesco ad immaginare, in virtù dei dati che usciranno, delle novità sostanziali.
0: Senta,
1: bisogna ancora aspettare.
0: Sì. Bisogna ancora aspettare. Adesso poi magari una battuta su Kevin Warsh gliela faccio fare, però prima una cosa che riguarda direttamente noi, no? E vabbè, il tema energia, sì, per il discorso stretto di Hormuz. Allora, si dà quasi per scontato che nella riunione di giugno la BCE alzerà i tassi. Sì. Spunto numero uno, che poi lo stavamo già valutando insieme. E inoltre Lagarde, proprio nelle ultime ore, ha detto, è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, sì, e sostanzialmente ha bocciato la richiesta di un allentamento fiscale contro i rincari energetici. No, non bisogna, sì, nessuna deroga al patto di stabilità, ci sono delle regole, bisogna rispettarle. Ma è miopia questa, secondo lei? Poi vedremo cosa succede. Andiamo
1: ecco,
0: proprio sull'ignoranza.
1: La Lagarde, insomma, notoriamente non è che sia questo grande pulmine di guerra da un punto di vista.
0: C'è chi la apprezza e chi no. Lei infatti si posiziona, ci mancherebbe, è lecito prendere posizione nei confronti di chi comunque amministra parte della nostra vita.
1: Parlo da economista, ed economista non ho alcuna stima e considerazione delle posizioni che lei assume. So che lo sto dicendo in maniera sicuramente un po' inusuale, un po' forte, però la Lagarde nel fare questa dichiarazione è miopia, come ha giustamente appena detto lei, perché non si rende conto che comunque un'Italia bloccata, al di là di quelle che sono le problematiche nostre interne, ha delle ripercussioni anche sulle altre economie europee. Allora, è inutile ragionare in maniera così miope. C'è sicuramente una situazione contingente, peraltro va detto che sicuramente questo governo non ha fatto risultati eclatanti sul fronte della crescita economica, però un risultato secondo me lo ha portato, e non è banale considerato il periodo che stiamo vivendo, gli anni che stiamo vivendo. Comunque è riuscito a fare Giorgetti un'attività di contenimento che non era assolutamente scontata, e quindi questo va riconosciuto.
0: Ora, certo, però è per questo che Lagarde... Allora, l'Europa cosa dice? No, non sospendiamo il patto di stabilità, perché altrimenti i paesi tornano a lavorare in deficit e non ce lo possiamo permettere. Così almeno ricordiamo perché insomma, la BCE si posiziona in questo modo. Stessa cosa dell'Unione Europea, no? Ecco, sì, ragionano allo stesso modo.
1: Esatto, però il punto è da che mondo è mondo. Se io sono troppo rigoroso nei bilanci, non favorisco la crescita economica. Quindi il punto è: vogliamo rimanere bloccati e fare in modo che la crescita economica... L'Europa è in una situazione, abbiamo detto tante volte, l'Europa è in una situazione di oggettiva difficoltà rispetto al resto del mondo. Se per un'applicazione tedesca, proprio come mentalità nel contenimento e nell'essere rigidi rispetto a determinate contingenze che stiamo vivendo, il rischio è che questo gap che noi abbiamo con l'Asia, con gli Stati Uniti, con la Cina, non possa migliorare ma possa peggiorare. Questo è un momento in cui bisogna avere coraggio. Coraggio significa anche eventualmente temporaneamente derogare, istituendo delle forme di monitoraggio periodiche, per cui diciamo che si potrebbe consentire tranquillamente uno sforamento rispettando determinati parametri. Questo sarebbe assolutamente fattibile e non tarperebbe le ali, anche perché dobbiamo dimenticarci, noi stiamo accettando il ricatto americano sul diciamo acquisto di armi, ma al tempo l'investimento nel settore,
0: certo, della difesa,
1: nel settore bellico, certo. Però tutto questo, se la coperta è corta, ci toglie sanità, ci toglie scuole,
0: eh no, e beh, certo, da una parte levi e da una parte metti, cioè, o viceversa,
1: no, il problema, perché il problema poi è questo. Il problema da qui viene anche la mia, diciamo, la mia verve polemica. Il problema è che quando noi facciamo questo, noi accorciamo sempre di più la nostra coperta, ci indeboliamo sempre di più, favorendo altre economie che non possiamo più definire alleati.
0: No, allora c'è chi mi scrive: quanti paesi oltre l'Italia chiedono la deroga al patto di stabilità? Nessuno, e quindi è l'Italia che chiede l'elemosina. Non è proprio corretto, perché in realtà ci sono stati altri paesi che hanno chiesto la deroga: Belgio, Danimarca, Estonia, sono andati a prenderli, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. Non è l'Italia solo che lo sta chiedendo, attenzione. Esatto. Poi che l'Italia, ecco perché qui ci si ricollega alle stime di crescita, no? Che sono state divulgate la settimana scorsa, Baudo, che l'Italia poi sia ultima per crescita e abbia magari più la necessità, anche a causa del suo debito pubblico, di avere questa deroga è un altro discorso, però non è che siamo solo noi che l'abbiamo chiesto, diciamolo, perché sennò sembriamo sempre quelli peggiori in assoluto. Beh, insomma, non è così, è un sentiment comune, no?
1: Esattamente, peraltro ricorda un po' il detto armiamoci e partite, perché noi siamo indubbiamente l'economia più importante che chiede questa deroga, perché gli altri paesi ovviamente non hanno gli stessi numeri dell'Italia, però al tempo stesso una deroga del genere, voi ritenete che la Francia possa dar fastidio? Non è che la Francia economicamente sia messa peggio dell'Italia, però l'Italia fa il lavoro sporco da questo punto di vista. Per gli altri, poi sicuramente, se ci saranno delle deroghe, Francia, Spagna e altri paesi non si tireranno indietro, perché non avrebbe senso. Quindi bisogna, già noi viviamo un problema che abbiamo sottolineato più volte, il fatto del, diciamo, del diritto di veto, che basta che un solo paese metta su alcune decisioni, blocca l'Unione Europea. Se in più ancora non abbiamo risolto questo problema, ma a questo problema aggiungiamo anche una rigidità che non porta da nessuna parte, allora stiamo decidendo
0: di suicidarci. Certo, Baudo. Senta, 30 secondi, Walsh, che ha giurato venerdì, Kevin Walsh, nuovo presidente della Fed, che farà? Perché ha detto: io sarò indipendente. Trump ha detto: io voglio che tu sia indipendente, ma insomma poi tra il dire e il fare, che dice? 30 secondi.
1: Collodi, Pinocchio, non lui in realtà, perché lui è sicuramente economista di spessore, quindi in questo avvicendamento, diciamo che la Fed non ha perso, perché comunque è una figura di assoluto spessore riconosciuto. Il problema è l'ennesima bugia di Trump. Trump avrà già cominciato a chiedergli di abbassare il costo del denaro. Il discorso sarebbe lungo e non basterebbero i 30 secondi. Diciamo che stanno saltando un po' alcuni parametri in generale sull'economia. Adesso, quindi la valutazione che si dovrà fare anche della stessa inflazione per effetto di tutto quello che è il comparto dell'intelligenza artificiale, che comunque sta tirando su indubbiamente il mercato americano. Il grosso della crescita della borsa americana in effetti nasce da quel settore lì. Quindi i parametri che dobbiamo valutare sull'inflazione sicuramente stanno cambiando, ma non ci sono assolutamente le condizioni per cui.
0: Allora ci sono, Baudo, resti pure qui, tanto devo andare in pubblicità, ma Enrico da Roma ringrazia apertamente lei per aver espresso il pensiero con cui concorda pienamente sulle politiche di Lagarde, l'Europa e soprattutto sulla deroga, sulle deroghe monitorate periodicamente. Grazie Enrico, buongiorno. Non è la coperta corta, sono i piedi lunghi, scrive Giuseppe. Poi ci sono dei messaggi vocali che ascolteremo tra poco, ma insomma abbiamo acceso l'attenzione su tutto ciò che è quello che ci porteremo appresso in settimana e non solo. Grazie Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale. Noi ci separiamo per 2 minuti e poi torniamo. Restate qui con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: Ancora buongiorno, 11.32 minuti insieme per l'apertura della settimana con Next Economy, notizie di economia e finanza a 360 gradi, ma molta attualità, naturalmente scelte di vita quotidiana. Tra poco, peraltro, parleremo di questo e ci sarà una provocazione, ve la comincio a buttare lì, poi la ripeterò prima di parlarne con l'ospite. Voi fareste un figlio per 8 milioni di euro? 8 milioni di euro, magari anche meno qualcuno dirà, no? La Cabrini in regia dice sì, perché no? Allora, è una provocazione, ma si collega al tema della crisi demografica dell'Italia e alle non decisioni probabilmente che abbiamo visto passare, appunto non decisioni, è quasi un ossimoro, no? Che abbiamo visto passare nel corso degli anni. Allora adesso è troppo tardi, no, non è mai troppo tardi, almeno così si dice, però insomma dobbiamo darci una mossa, ma tra poco vi spiego tutto perché abbiamo altre notizie che si inseriscono in questo discorso. Tra poco ascolto anche la vostra voce che è arrivata al 334 1111 622, continuate a mandare messaggi, ma soprattutto rispondiamo a questo: per 8 milioni di euro o per quanto fareste un figlio se non lo fate per temi economici? Intanto ascoltiamo la canzone dei Black.

0: sono assolutamente d'accordo ad aumentare il debito pubblico aumentando il deficit. Io voglio che venga effettuata un'equa distribuzione del reddito. Non mi interessa che il reddito aumenti in una certa misura e vada a favorire solo pochissime categorie di redditieri o rendicchieri. È una questione di distribuzione che non è corretta, che è sfasata. Inoltre i soldi ci sono, non vanno utilizzati per comprare armi, ma vanno utilizzati per il sociale, per favorire i redditi bassi. Questo voglio, non aumentare il debito in conseguenza di un deficit destinato a spese inutili.
1: Allora, buongiorno, grazie Claudio. Guarda, come dire, non posso che essere d'accordo con quello che dici. Qualcuno sostiene business is business quando, tra le varie cose che ci racconti, dici: io non voglio che i soldi che ci sono vengano utilizzati per acquistare per esempio le armi, ma vorrei che venissero utilizzati per il sociale, o per meglio dire per il welfare, no? E quindi tutto quello che ritorna a noi in termini di servizi, di beni, e noi li paghiamo questi servizi e questi beni con le tasse, però e poi non ci tornano in adeguato modo. E poi anch'io prima, in realtà abbiamo salutato l'ospite prima di arrivare a questo punto, ma insomma poi ci torniamo tra pochissimo peraltro, e noi non possiamo chiaramente controllare il costo della vita, no? Quando aumenta l'inflazione i prezzi salgono, poi anche se la curva dell'inflazione scende i prezzi rimangono alti, quindi lì purtroppo non possiamo fare niente, ma possiamo agire su quello che ha detto anche Claudio, cioè sul reddito che viene distribuito in modo uguale, ma soprattutto sugli stipendi che invece restano sempre fermi, perché in teoria no, anche in pratica, cioè il costo della vita aumenta, da che mondo è mondo è sempre aumentato, no? Però devono aumentare anche gli stipendi, cioè se noi avessimo stipendi in aumento non ci accorgeremmo probabilmente nemmeno, no, dei costi alti. Noi ce ne accorgiamo perché il nostro potere d'acquisto è logorato proprio da questo doppio binario che c'è. Invece dovrebbe essere un unico binario: costo della vita in aumento, stipendi in aumento. È questo il problema, stipendi e pensioni. Allora, quindi Claudio assolutamente è molto puntuale questo messaggio, tra poco lo riprenderò con il prossimo ospite. Lo dicevo, una provocazione, o magari è qualcosa di più. Faresti un figlio per 8 milioni di euro? Crisi demografica, crisi del portafoglio, cioè non abbiamo soldi, poi non è solo un tema legato al portafoglio, però è chiaro che se noi ci abituiamo a vivere nell'incertezza, poi cambiamo anche la mentalità e quindi cominciamo a non fare più figli. Questa cosa l'abbiamo già cominciata a fare tempo fa e continuiamo, il trend è continuamente, no, in crescita, cioè della denatalità. Allora, tra poco partiamo da qui. Però insomma scatenatevi, 334 11 11 622, perché questo è un tema molto importante che racchiude, non è solo il figlio, attenzione, per questo è anche una provocazione, racchiude tante altre questioni che vorrei approfondire appunto con voi.

0: E secondo gli ultimi dati Eurostat, è una conferma, attenzione, perché dati come questi li abbiamo sempre letti, l'Italia è il paese europeo in cui le donne fanno il primo figlio più tardi, in media a quasi 32 anni. Il nostro paese è seguito a breve distanza dal Lussemburgo con 31,6 anni e dalla Spagna con 31,5. Il resto dell'Unione presenta una variabilità contenuta con una media generale di circa 30 anni, comunque lo scarto con i paesi dell'area balcanica rimane significativo. In Bulgaria, per esempio, la maternità inizia mediamente a 27 anni. Chiaramente l'Italia ha questo primato, se lo vogliamo definire così, e si inserisce in un più ampio insieme di criticità intorno alla natalità e alla demografia. Allora, comunque questo primato ce l'abbiamo da un po', inutile dirlo. Buongiorno Leopoldo Gasbarro, direttore responsabile Wall Street Italia. Ciao Leopoldo,
1: buongiorno,
0: benvenuto,
1: Manuela,
0: bentornato.
1: Spero mi sentiate bene perché io vi sento malissimo.
0: Sentiamo molto bene, vediamo se adesso riesci a sentirci anche meglio, comunque se riesci a percepire quello che...
1: Ecco, adesso ti sento benissimo, perfetto.
0: Molto bene, noi ti sentiamo bene, grazie per essere qui, perché io, insomma, mi attirano sempre i tuoi articoli, però questo non potevo lasciarlo andare. Faresti un figlio per 8 milioni di euro? Allora, io ho lanciato la domanda anche subito ai miei ascoltatori, ma ti chiedo subito, e tu parli proprio di questo, è una provocazione o potrebbe essere davvero una soluzione concreta per risolvere questo inverno demografico che riguarda principalmente l'Italia, come abbiamo visto?
1: È una provocazione, ma al tempo stesso è forse il modo per provare a fare qualcosa, Manuela, perché il tema della mancanza di nascite sta generando un saldo negativo dal punto di vista delle popolazioni un po' in tutto il mondo. In maniera particolare, nella zona del mondo in cui viviamo noi, il benessere, la situazione di forte comodità delle nostre vite ci sta allontanando dai sacrifici. Il figlio è un sacrificio, naturalmente. Io ho delle immagini, di persone e famiglie composte da 4, 5, 6 figli, ed eravamo all'inizio del Novecento. Oggi siamo arrivati a delle famiglie in cui c'è una persona, un uomo o una donna e un gatto, perché il cane è già più impegnativo, devi portarlo fuori a fare la pipì. Per cui,
0: certo,
1: il concetto, Manuela, è che tutto quello che ci racconta la storia ci porta in una direzione soltanto. Non c'è la possibilità di invertire i flussi demografici nel momento in cui sono partiti senza che se ne sia accorti. Noi non lo sappiamo perché l'abbiamo sempre letta la storia di Roma, ad esempio, in maniera legata agli attacchi dei barbari, alle incursioni barbariche che avrebbero messo a soqquadro Roma. Ma se vi ricordate, nei libri di storia c'è anche scritto che era stata proprio una agiatezza sfrenata a colpire Roma prima ancora di quanto non avessero fatto le armi dei barbari, ed è stato quello che ha colpito anche la longevità dei romani stessi, che avevano smesso di fare figli soprattutto nella fascia più alta della popolazione, alta dal punto di vista della ricchezza. Stesso discorso per Atene, dove il concetto di demografia associata alla civiltà ateniese era legato ad una minoranza, che erano quelli soltanto che nascevano da padre e madre ateniese secondo le leggi di Pericle tra il primo e il secondo secolo avanti Cristo. E insomma, quello che vediamo è che l'unica cosa che non è stata ancora fatta è creare un flusso di denaro forte, importante, che cambi completamente le abitudini,
0: ecco,
1: perché tutto quello che è stato fatto fino adesso non è servito.
0: Infatti tu nell'articolo scrivi proprio: gli esseri umani non si riproducono a sufficienza, a meno che non cambi qualcosa la popolazione tenderà ad azzerarsi, e questo è chiaro. Poi ti leggo anche un paio di messaggi che però vanno in una direzione diversa, ma ci arrivo tra poco. Quindi tu dici: ancora una soluzione del genere non è stata presa da nessuno, perché qui parliamo di una cifra enorme che bisognerebbe erogare a favore delle famiglie, cioè milioni di euro. Intanto ti potrei chiedere dove prenderli, però, Leopoldo, cioè, poi probabilmente scatterebbe un meccanismo virtuoso, no? Che ci farebbe riguadagnare questi soldi, ma per partire, da dove partire?
1: Allora, questo non è compito mio, naturalmente.
0: No, lo so.
1: Ho soltanto preso le tabelle attuariali del valore della vita di una persona che spesso e volentieri viene falciata, per esempio, da un'auto in strada. ma quello più economico, abbiamo fatto un rapporto tra il PIL pro capite degli Stati Uniti, sì, all'inizio degli anni 2000, che era intorno agli 80.000 dollari, moltiplicato per 100 anni, e non è sufficiente per certi versi, non sono sufficienti gli 8 milioni, perché questo considera soltanto il valore della produzione di una persona, mentre c'è anche il valore della integrazione con i consumi di altri paesi, di altre condizioni comunque che portano la persona ad avere un valore anche sociale differente a seconda del tipo di lavoro che fa. Un medico non potrebbe essere equiparato ad altre attività meno importanti. Io non voglio fare paragoni scomodi, però sta di fatto che se noi vogliamo cambiare il trend in tempi brevi, sì, ecco, questa condizione potrebbe, io non so se tu hai pensato dopo aver letto il mio articolo, però io lo farei o non lo farei un figlio, essendo tu
0: pensi per forza, no? Per forza ci pensi.
1: Anche le persone che mi hanno detto no, io non lo farei, io ho detto, una cosa è dire io non lo farei quando non hai sul piatto lì l'assegno da 8 milioni, è una cosa è pensarci nel momento in cui gli 8 milioni ce l'hai. Dico nell'articolo che poi molte famiglie potrebbero trasformarsi in una sorta di piccola impresa dove con due o tre figli.
0: Infatti diventa un lavoro, no? Diventa un lavoro per le famiglie, cioè non è più la famiglia.
1: Ma diventa un lavoro anche di qualità educativa, perché se io ho tre figli e ho 24 milioni di capitale a disposizione, posso dedicarmi completamente all'educazione dei ragazzi, posso dedicarmi a cercare le scuole giuste, posso dedicarmi a cercare i giusti posti dove farli giocare. Insomma, diventerebbe un circolo virtuoso. Io credo che nel giro di un paio d'anni non serviranno 150 milioni di bambini moltiplicati per 8 milioni per generare poi il flusso di cassa che dovremo generare. L'importante è cambiare le abitudini, e per cambiare le abitudini bisogna essere disruptive, fare cose
0: completamente
1: nuove.
0: Certo. Senti, allora ti faccio ascoltare, ascoltiamo insieme un messaggio che arriva da Mario, che ci espone la sua situazione. Poi ci sono alcuni messaggini che invece unisco, perché ci portano in un'altra direzione. Allora ascoltiamo Mario intanto.
2: Buongiorno, mi chiamo Mario, ho una bimba di 6 anni. Io e mia moglie lavoriamo entrambi, ma ogni volta d'estate ci ritroviamo ad affrontare i cambi estivi, perché le scuole chiudono a giugno e anche quest'anno ci toccherà spendere, come negli altri anni, chiaramente più di 2.000 euro per ricoprire le settimane in cui la scuola è chiusa, in attesa che poi riapra a settembre. Quindi mi chiedo come noi avremmo potuto fare un secondo figlio, visto che questi soldi poi tra l'altro non sono detraibili e nessuno ci aiuta. Insomma, io e mia moglie lavoriamo, quindi nessun problema, ma mi ritrovo a confrontarmi con tante famiglie che sono in forte difficoltà, per cui fare il secondo figlio non ci si pensa neanche, ma minimamente ci si pensa.
0: Allora Mario, questa considerazione nasconde anche un po' di rammarico, perché probabilmente Mario e la moglie lo farebbero pure un secondo figlio, però dice con che soldi, già facciamo fatica a gestirne uno, ed è normale che ci dica questo. E allora forse Mario alla domanda faresti un figlio per 8 milioni di euro risponderebbe sì, non so se ce lo vuole scrivere, però insomma si nasconde, no, neanche più di tanto dietro le sue parole questo. Allora adesso arrivo da te Leopoldo, però ci sono degli amici, per esempio Giuseppe, per esempio Enrico, che scrivono: la diminuzione della popolazione per l'Italia è una benedizione, perché non più di 40 milioni, la popolazione italiana è di 20 milioni di inutili. Vabbè Giuseppe, dai, però allora diciamo che poi immagino lancio un input anch'io a Leopoldo, chiaramente deve cambiare proprio la mentalità anche da questo punto di vista, dobbiamo ragionare bene sul futuro, non come spesso facciamo facendo finta di niente. E poi anche Enrico scrive: ricordo che il pianeta è sovrappopolato e che il circolo virtuoso ricorda chi ha vita facile e se la vuole complicare. Ha detto, vabbè, comunque il discorso di una popolazione che è ampia, cioè appunto non è che sia in generale il pianeta non ha mancanza, no, di persone. Allora Leopoldo, cerchiamo di mettere insieme tutti questi puntini.
1: Cominciamo dal primo, il tuo radioascoltatore che parlava del problema della gestione economica del secondo figlio, che non avrebbe mai neanche pensato di fare. È una situazione che socialmente è improponibile, cioè queste persone hanno bisogno di sostegno e non ce l'hanno e quindi non riescono ad avere una visione del loro futuro e neanche di quello dei loro figli positiva.
0: Pur lavorando, hai sentito, lavorano sia lui che la moglie, esatto.
1: Ecco, io non... Delle piccole cose bisogna sempre farle, no? Adesso non voglio esagerare a dire che se non facciamo l'operazione da 8 milioni di dollari o da 8 milioni di euro, noi non cambiamo anche le piccole cose. Quello che invece sto cercando di raccontare è che tutte le analisi relative ai temi demografici nella storia di questo pianeta portano a dire che tutte le società più importanti sono implose sul benessere, sull'assenza di voglia di fare figli, sull'assenza di costruire futuro, perché nel momento in cui io non produco più futuro, non producendo più figli, sto dicendo a me stesso che la mia vita, quella della mia società, quella dell'ambiente in cui vivo, finisce con me. Ecco, quando non ci sono abbastanza figli per sostituire i padri o per essere di più dei padri, noi generiamo l'effetto opposto. E tornando al discorso dell'altro ascoltatore che diceva...
0: Gli altri due, perché poi abbiamo lo stesso pensiero in due. Sì, prego, prego.
1: Ecco, il primo, io parto dal secondo, no? Quello che parlava della terra sovrappopolata. È una verità parziale, perché noi stiamo arrivando al picco della sovrappopolazione. Poi sovrappopolazione rispetto a cosa? Rispetto a quello che ci serve per vivere o a quanto bruciamo inutilmente per vivere? Perché queste sono due dimensioni completamente diverse. Ma se noi analizziamo i flussi di attività che vengono svolte sul pianeta, ci sono state nazioni come la Cina che avevano cercato erroneamente di bloccare la crescita demografica perché pensavano di essere troppo popolato come nazione. La Cina ha dovuto invertire di corsa le politiche che stava svolgendo per il semplice motivo, Emanuela, che nel momento stesso in cui loro hanno obbligato le famiglie all'unico figlio, nel giro di poco tempo quell'unico figlio è diventato meno di niente, meno di zero, e quel meno di zero ha cominciato a far implodere la società cinese. Noi non abbiamo una condizione che non cambia le nostre abitudini. Le nostre abitudini cambiano e cambiano verso la positività. Abbiamo avuto la fortuna di nascere, per quanto riguarda noi italiani, in un periodo storico straordinario, in un angolo del mondo dove dal 1945 circa non ci sono state più guerre, non ci siamo dovuti preoccupare di quanto mangiare. Noi veniamo dalla storia dei nostri genitori che hanno attraversato i primi 45 anni del secolo scorso da sopravvissuti. Queste persone, mio padre e mia madre, sono passate per due guerre mondiali nel giro di 11 anni di guerre mondiali su 45. Hanno vissuto la peggiore pandemia riconosciuta dalla storia, hanno vissuto la peggiore crisi finanziaria vissuta dalla storia. Eppure queste persone si sono rimboccate le maniche appena finita la seconda guerra mondiale, credendo nel futuro. Hanno fatto un mare di figli perché servivano braccia, gambe, teste per fare le cose che
0: abbiamo
1: fatto.
0: Sì, non possiamo certo dire che avevano a disposizione chissà quanti soldi, no?
1: Assolutamente. Appunto, io mi ricordo da ragazzino una racchetta da tennis, quella che usava Bjorn Borg, non so se ve la ricordate, la Dunlop in legno, l'ho aspettata per 2 mesi e mezzo perché arrivasse nel negozio di articoli sportivi dove poi mi è stata regalata. E noi apprezzavamo completamente, in maniera completamente diversa, tutto quello che ricevevamo quando lo ricevevamo. Questo non significa che i ragazzi d'oggi devono essere meno bravi o più congrui al consumismo, meno congruo al consumismo. È un altro mondo.
0: Allora, Leopoldo, certo. Termina la frase. Questo mondo,
1: questo mondo è come quello dei romani o degli ateniesi ai loro tempi.
0: Allora.
1: E i migliori romani e i migliori ateniesi hanno fatto implodere quelle due realtà dove rimane una cultura straordinaria, che la cultura ateniese, la cultura dei Fidia e degli Aristotele è rimasta anche dopo che la società che aveva preso potere in tutto il Mediterraneo era implosa.
0: Allora, intanto grazie anche per questo ripasso storico, perché effettivamente va sempre bene. Intanto Mario dice sì, io lo farei sicuramente per 8 milioni di euro, anche un milione basterebbe. Poi ringrazio per aver ascoltato il suo messaggio, resta con noi Mario, perché a me piace proprio così. Allora Leopoldo, io ti faccio sentire anche il messaggio di Stefano, che probabilmente poi non riusciamo a approfondire come dobbiamo. salutiamo, ma lancio anche a te una sfida, caro Leopoldo Gasbarro. Se tu torni da noi venerdì nell'ambito della nostra, della vostra voce, una nostra rubrica, riprendiamo il discorso, così raccogliamo da oggi a venerdì tutte le considerazioni. Ci stai?
1: Guarda Emanuela, ci sto a tal punto che io vengo da te tutte le mattine a parlare di questo argomento. Perché,
0: va bene.
1: Perché c'è solo un motivo, al di là del fatto che mi piace lavorare e raccontare le cose insieme a te. Il concetto è questo: noi viviamo in un mondo che sta cambiando le sue regole totalmente, perché ci sono persone, insieme alla longevità, cioè alla denatalità, c'è cioè la longevità, noi abbiamo in Italia
0: certo.
1: Gente che vive fino a 117 anni, sono dagli 85 delle statistiche dell'Istat, delle attese di vita media, ai 117, 32 anni in più.
0: Assolutamente Leopoldo, e sono due aspetti, esatto, perché ci sono entrambi gli aspetti. Allora ascoltiamo questo messaggio, poi ti porti la riflessione con te, poi ci salutiamo ovviamente e ne riparliamo venerdì, intanto sentiamo Stefano.
3: Buongiorno Manuela, e qui adesso mi costringete ad aprire uno squarcio enorme. Allora, problemi legati alla denatalità, come diceva appunto l'ospite, un po' in tutto il mondo si osserva questa cosa, però c'è un però. Ricordiamoci che ormai da anni, da un numero di anni di cui ho perso il conto, il nostro pianeta nella sua globalità viene esaurito dal punto di vista delle risorse ben prima del ciclo regolare dell'anno. Quindi in realtà questa cosa dovrebbe, è positiva, va gestita bene con un'equa distribuzione delle risorse eccetera, ma la denatalità a livello mondiale è una cosa invece che va fatta, perché solo un pazzo penserebbe che una crescita possa essere infinita in un mondo finito. Quindi vediamo le cose dai due lati della medaglia, non solo uno. Quindi bisogna risolvere queste gap in certi paesi, ma in altri paesi la denatalità va incentivata.
0: Allora, questa, Leopoldo, tienitela fissa questa frase, io me la segno. La denatalità dipende dai paesi, a volte va incentivata. Grazie a Leopoldo Gasbarro, intanto ha già accettato il nostro invito a ritornare. E quindi, ragazzi, questo sarà il tema portante della vostra voce di venerdì. Per chi non lo sapesse, il venerdì abbiamo questa rubrica in cui concentriamo i tanti spunti che sono arrivati nel corso della settimana e ce li portiamo da approfondire ulteriormente, anche con altre voci che raccogliamo per la strada. Quindi, faresti un figlio per 8 milioni di euro? Questa rimane la domanda provocatoria, però avete visto quante parentesi abbiamo aperto. Perciò torneremo venerdì, voi continuate a scrivere. Cabrini, girami tutti i messaggi che stanno arrivando, perché ce ne sono molti, così ce li teniamo per venerdì, anzi ve lo ricorderò anche i prossimi giorni. Allora facciamo una pausa, sono le 12, la linea va alla redazione per le notizie e poi ripartiamo con la seconda ora di Next Economy.
4: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri.
8: Sono le 12 ed un minuto.
9: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunci e smentite intorno.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dum.
5: Eccoci pronti per la seconda ora di Next Economy. Intanto avete accolto anche voi l'invito a ritornare, insomma, a parte che molti sono sempre collegati con noi Next Economy la mattina, ma l'invito a ritornare venerdì, perché il venerdì c'è la nostra rubrica La Vostra Voce, e visto l'interesse sull'argomento che abbiamo affrontato poco fa, lo riprenderemo anche con altre voci che andremo ad aggiungere. Quindi, perché non si fanno i figli oggi? Fareste un figlio per 8 milioni di euro? Chi ci ha raccontato la sua esperienza, anche dicendo sì, ma anche per molto meno, 1 milione di euro, insomma 8 milioni di euro chiaramente sono tantissimi, ripeto, ne abbiamo parlato con Leopoldo Gasbarro, collega, giornalista economico e direttore di Wall Street Italia, dicendo che sia una provocazione, però nasconde anche una verità, cioè che per ora tutto ciò che è stato fatto per cercare di far crescere invece il numero di figli e far sì che poi vengano, come dire, utilizzati bene, permettetemi questa espressione, nel nostro paese, senza che se ne vadano a un certo punto, quindi ci vogliono altre politiche, appunto, dicevo, non è stato ancora fatto nulla da questo punto di vista, no? Ecco, perché poi non è che basta solo fare figli, bisogna far sì che il paese sia disposto a sostenere questi figli. È ovvio che voi me lo dite, no? Però insomma, in ogni caso, vedo che state mandando ancora messaggi. Prima con i sacrifici si potevano fare figli, adesso non bastano i sacrifici. E lo so, perché abbiamo evoluto, no, il nostro modo di ragionare, però poi non si è evoluto il mondo, evidentemente. Vabbè, allora torneremo venerdì, ma in ogni caso ogni giorno ve lo ricorderò. Mandateci messaggi su questo o su altro al 334 11 11 622, perché comunque lo teniamo sempre lì, facciamo in modo che arrivino tanti tanti dettagli su questo, al di là della provocazione. Tra poco altre notizie, cerchiamo di capire un po' cosa sta succedendo nel mondo, soprattutto se davvero possiamo essere ottimisti sul fatto che arriverà l'accordo in Medio Oriente.

minuti, ancora buongiorno da parte mia, sono Manuela Donghi, 334 11 11 622 è il numero per mettervi in contatto con noi. Allora andiamo a vedere un po' cosa sta accadendo sui mercati finanziari. Il FTSE MIB ha superato la quota dei 50.000 punti, vedete che sono entrata proprio nel momento giusto, l'aveva già superata dopo 25 anni due settimane fa, record, poi era sceso, insomma si era un po' c'era stato il giorno del dividendo, quindi sapete che quando c'è il giorno del dividendo, dando insomma ciò che spetta agli azionisti, ci sono dei cali, no? In borsa questo succede sempre, quindi era sceso sotto i 50.000 punti nuovamente, poi vabbè si era fatta un po' più complicata la situazione in Medio Oriente, quindi non era riuscito a stare sui 50.000 punti, cosa che è riuscito a fare adesso, e peraltro una contrattazione brillante, perché mentre parliamo 12-10 minuti il nostro listino principale è in rialzo dell'1,05%. Dicevamo, oggi abbiamo qualche penalità sulle borse perché in Europa è chiusa la borsa di Londra per la festa nazionale e quindi il FTSE 100 è chiuso. Le altre borse europee sono aperte, il DAX guadagna l'1,28, tutte molto brillanti oggi, il CAC di Parigi l'1,56, l'IBEX di Madrid l'1,82, quindi insomma una situazione molto molto fluida. E poi ricordiamo che però non aprirà i battenti Wall Street nel pomeriggio perché è il Memorial Day, quindi le contrattazioni sono chiuse, perciò insomma abbiamo un faro in meno, però insomma per ora l'Europa sta andando, anche perché c'è un po' la speranza che oggi possa arrivare questo accordo firmato. Pare che l'intesa tra l'America, Israele e l'Iran sia stata siglata, ma mancherebbe la firma. Adesso vedremo, insomma, Rubio, l'abbiamo detto, dice che dovrebbe arrivare, cioè ci sono dei buoni presupposti. Intanto sono andate giù le quotazioni del greggio, sono tornate sotto i $100 al barile, appunto per questo spiraglio nell'accordo di pace e soprattutto per la riapertura dello stretto di Hormuz, anche se non dimentichiamoci che il traffico richiederà un certo periodo di tempo per tornare su livelli irregolari, ma di questo parleremo in un secondo momento, quando si siglerà l'accordo di pace, quando si riaprirà a pieno regime lo stretto di Hormuz, cercheremo di capire quanto tempo ci vorrà per ripristinare tutto. Adesso è un po' prematuro. Comunque il prezzo del Brent nelle contrattazioni di questa mattina è sceso a $98,68 al barile, in calo del 4,69, il WTI 91,58, il ribasso del 5,2%, e entrambi i contratti hanno toccato i livelli più bassi delle ultime tre settimane. Chiaramente siamo sempre a livelli alti. Ecco, siamo scesi sotto i $100 al barile, siamo arrivati anche a $120 al barile per intenderci, abbiamo livelli più bassi delle ultime tre settimane, però chiaramente poi, come dicevamo, bisognerà rimarciare verso la giusta strada. Comunque speriamo perché Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha innescato questa accelerazione al ribasso, no, delle quotazioni, perché ha dichiarato che l'accordo che arriverà probabilmente nelle prossime ore è abbastanza solido sulla riapertura di Hormuz, e soprattutto è arrivato questa dichiarazione dopo che già nel fine settimana Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti erano effettivamente vicini a finalizzare un accordo con l'Iran. Chiaramente qui se ci fosse l'accordo comincerebbe a allentarsi la pressione, no? Nell'ambito energetico, e allora torneremo a parlare di questo tra poco, perché dall'inizio della crisi pensate che il caro gasolio è costato 2,1 miliardi e per fortuna è stato scongiurato il fermo dei trasportatori, degli autotrasportatori, che doveva iniziare da oggi. È stato trovato un accordo con l'esecutivo e pensato che il fermo da oggi avrebbe interessato 740.000 mezzi pesanti. Poi insomma tra poco entreremo in questo dettaglio cercando di capire chi è stato messo più in crisi da tutto ciò, ed è ancora in crisi perché chiaramente l'accordo serve per anticipare un periodo un po' più sereno. Lo vedremo tra pochissimo, lo sentiremo tra pochissimo con il prossimo ospite che ci raggiungerà. Come al solito lunedì abbiamo a disposizione un bel po' di numeri e di dati che ci fornisce la CGA di Mestre. 334 11 11 622 sempre il nostro numero. Intanto la canzone che ascoltiamo è quella di Lola Young, Messi, e poi ripartiamo con Next Economy insieme.

0: Le associazioni degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25, cioè da oggi al 29 maggio, per tutta questa settimana. C'è stato questo incontro e confronto a Palazzo Chigi tra le sigle dell'autotrasporto e appunto l'esecutivo. Nel corso dell'incontro il governo ha aperto, come dicevamo, un confronto sulle principali richieste avanzate dalle associazioni. Allora, tra le soluzioni delineate, 300 milioni totali di sostegno per il settore, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise trimestrali, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese, costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative. Allora, anche perché appunto dall'inizio della crisi il caro gasolio è costato 2,1 miliardi. Buongiorno a Daniele Nicolai, ufficio studi CGA di Mestre, bentornato.
1: Buongiorno e grazie.
0: Cioè, ma questo è quanto costa, è costato fino adesso, giusto? Perché poi non è ancora terminata, no? Agli autotrasportatori. Facciamo un po' il punto, voi avete messo nero su bianco un po' di numeri.
1: Sì, diciamo, siamo stati abituati proprio negli ultimi mesi a fare i conti con quello che è l'aggravio dei costi generati un po' da quello che è stato l'avvio del conflitto in Iran e le conseguenze che ha portato. Abbiamo parlato di costi energetici, eccetera, eccetera, di carburanti. Questa volta ci siamo focalizzati effettivamente su quella che è una categoria molto importante che muove tutto il paese sostanzialmente e che appunto in soli 3 mesi, abbiamo ricordato, ha subito un aggravio di costi di oltre 2 miliardi di euro. Questo in appena 90 giorni sostanzialmente, quindi è chiaro che è benvenuto sicuramente questa revoca di questo sciopero che avrebbe potuto mettere veramente in ginocchio la nostra economia e la vita di tutti i cittadini. È chiaro che però c'è una sproporzione rispetto a quelli che sono ovviamente gli extra costi generati sulle imprese e i provvedimenti che pur importanti sono stati messi in campo per innanzitutto scongiurare questo sciopero, ma anche per venire incontro un po' a questa scalata di costi da questo punto di vista.
0: Allora, 3 mesi di crisi, 90 giorni, come ha detto lei Nicolai, il caro gasolio è costato, mettiamo proprio in fila questi numeri per poi fare altre riflessioni, è costato all'autotrasporto, come abbiamo detto, 2,1 miliardi, il prezzo del diesel alla pompa, che si è impennato ovviamente con il conflitto, è salito da un valore medio di 1,676 a 1,986 euro al litro, un aumento del 18,5%, questi sono i vostri conti, io li sto leggendo. Allora, il Brent è passato invece nello stesso periodo da 70 a 102 dollari al barile, variazione del più 46% circa. Nonostante, perché poi insomma Nicolai anche con voi ne abbiamo parlato, ci sia stato il taglio sulle accise che è stato introdotto dal governo, insomma c'è stato comunque un extra costo, no? Che l'autotrasporto merci ha dovuto sostenere, e quindi questo non è bastato a non appesantire le loro tasche, mettiamola così. No? È una vera stangata, nonostante il taglio delle accise, figuriamoci se non ci fosse stato.
1: È proprio così, perché appunto la stima tiene conto del prezzo medio che è intervenuto appunto negli ultimi 3 mesi, rapportato a quello che era lo stesso periodo dell'anno precedente sostanzialmente, per far vedere quello che può essere l'aggravio. Un prezzo appunto che tiene conto già di questo taglio d'accise, che nei momenti centrali è stato significativo per tutte e due, diciamo, i carburanti principali, quindi per benzina e soprattutto per gasolio, che appunto è quel carburante che poi incide in parte sulle famiglie, ma soprattutto su quelle che sono le imprese di autotrasporto,
0: certo,
1: comunque di chi lavora con il proprio mezzo, come tassisti piuttosto che commercianti e ovviamente tutti i rappresentanti, ecco, da questo punto di vista. E l'effetto è stato appunto evidente e forte, e teniamo conto che già i prezzi di oggi sono sensibilmente superiori, perché se è vero che da un lato il governo è venuto incontro agli autotrasportatori, proprio da sabato è stata introdotta una nuova riduzione d'accise che penalizza sostanzialmente lo sconto che c'era sul gasolio. Eravamo a 20 centesimi al litro di sconto per quanto riguarda l'accisa e siamo passati a 10, ecco, quindi è venuto anche meno questo nel confronto di quelli che sono poi gli acquisti che vengono fatti alla pompa e sostanzialmente incidono da subito su quella che è l'economia delle aziende. e incidono per il consumatore, perché abbiamo visto appunto che il prezzo del diesel ha superato di nuovo nettamente quello della benzina. Questi sono i prezzi di oggi, siamo sopra i 2 euro al litro per quanto riguarda il gasolio, questo sì.
0: Allora, pensate solo una cosa, che se l'incontro con il governo, giusto per ribadire questo, non fosse andato bene, da oggi oltre 740.000 mezzi pesanti, o comunque la maggior parte di loro, sarebbero rimasti fermi nei piazzali, e quindi consegne bloccate, aree di servizio senza carburante. Questi sarebbero stati gli effetti, giusto per far comprendere l'entità della cosa. Però Nicolai, anche già in altre occasioni, quando insomma noi abbiamo monitorato insieme a voi la situazione proprio da questo punto di vista, avevamo, e vorrei farlo anche oggi, messo in luce altre criticità che permangono, perché non è solo questo, vabbè, ovviamente abbiamo scongiurato un problema enorme che poi si sarebbe tradotto in problema altrettanto enorme per tutti noi. Però gli autotrasportatori attraversano difficoltà continue, ribadiamo quali, cioè per esempio questa liquidità, insomma lascio a lei, perché ci sono altri punti che bisognerà poi chiarire.
1: Beh, in primis, e è una questione che si enfatizza ancora di più oggi, è praticamente il problema del cash flow, cioè c'è un effetto asimmetrico tra quelli che sono i pagamenti sostenuti dagli autotrasportatori, pensiamo subito ovviamente al carburante, quindi al gasolio, ma pensate anche a tutti gli altri costi, insomma quelli di trasporto, quindi l'autostrada, i pedaggi, anche i lavaggi del mezzo secondo determinate regole, che utilizzano anche ovviamente acqua secondo regole molto ferre, imposte anche dalla Commissione Europea, eccetera eccetera, sulle quali poi i costi energetici hanno un'influenza poi su tutti questi che sono gli extra costi. Sostanzialmente, in soldoni, qual è la faccenda? Cioè loro pagano immediatamente la larga maggioranza di quelli che sono i costi, invece hanno degli incassi differiti che sono ovviamente legati alle fatture per i servizi di trasporto. Queste vengono incassate a 60, 90, ma anche a 120 giorni, e in molti casi, soprattutto per quanto riguarda i piccoli autotrasportatori, quello che si nota è, diciamo, un'eccedenza di questi che sono i termini concordati, quindi vanno a sforare addirittura i termini contrattuali. Questo vuol dire che la liquidità delle imprese è all'osso, e per paradosso potrebbe succedere proprio che diciamo, la commessa effettivamente ci sia, quindi il mercato effettivamente ci sia, ma che alcuni autotrasportatori non riescano proprio a effettuare il servizio. Ricordo anche che diciamo, la differenza tra quelli che sono i tempi dei pagamenti, dei costi e gli incassi, ovviamente può essere una situazione che può anche coinvolgere anche altre categorie, però
0: certo,
1: quelli che sono le piccole realtà economiche che hanno comunque una liquidità all'osso, che sono diciamo sottocapitalizzate da questo punto di vista, cioè non hanno quella forza per gestire dei piccoli,
0: sì, i piccoli imprenditori, no? Cioè, un po'
1: in un momento anche in cui il settore bancario, sappiamo, è molto restio a finanziare la liquidità corrente, diciamo questo è l'effetto che mette definitivamente in crisi un settore. Ecco perché il tavolo permanente è assolutamente necessario, è stato in questo modo garantito, ecco, da quello che è il governo, quindi l'auspicio è che attraverso questo tavolo si possa veramente mettere freno a quelli che sono ormai dei problemi strutturali che caratterizzano il nostro sistema di autotrasporto,
0: certo,
1: e che ricordiamo con l'80% delle merci in Italia viaggia in questa modalità, capite quello che
0: no, no, ma certo, perché poi
1: la
0: esatto, perché poi insomma questa anche crisi di liquidità porta l'autotrasportatore, soprattutto il piccolo autotrasportatore, a scegliere, cioè sono costretti a scegliere tra sostenere le spese operative o rinunciare a nuove commesse, questo è chiaro. C'è chi scrive: tanto viene scaricato tutto sui consumatori, sì, però anche coloro che trasportano sono consumatori, cioè nel senso che qui bisogna agire a livello strutturale, come diceva il mio ospite Nicolai. Allora, senta, è vero che in 10 anni si sono perse 10.000 ditte per strada, e dove sono le situazioni più critiche?
1: Sì, è vero, sono addirittura 20.000, alla fine c'è un calo del 20% e passa, sono quasi 20.000 da questo punto di vista. Stiamo parlando di sedi di imprese, quindi consideriamo sia ovviamente le grandi realtà di autotrasporto, ma soprattutto la frammentazione del sistema, cioè molti piccoli che poi nel tempo hanno dovuto abbandonare, ecco, il mestiere, magari alcuni di loro sono passati da padroncini a dipendenti, e la realtà è abbastanza variegata e comunque comprende soprattutto le grandi aree metropolitane, perché se prendiamo Roma è quella dove il calo appunto delle sedi di imprese attive è sceso di più, sono scese pensate quasi del 40%, cioè ad una velocità quasi doppia a quella che è il calo nazionale. Poi abbiamo Torino, la grande realtà appunto manifatturiera, dove sono scese del 32%, e se guardiamo a Milano, quindi una realtà più di comunque di servizi e finanza, anche qui il calo è significativo perché è un 25% ed è più elevato rispetto a quella che è la media italiana.
0: Sì.
1: C'è il caso invece di Napoli e un po' delle realtà del Mezzogiorno che invece tengono, ma tengono perché è un sistema molto molto frammentato, dove ci sono veramente pochi big player, ma una miriade, ecco, di padroncini, di piccole realtà di impresa, dove nel tempo non notiamo questa diminuzione, cioè diciamo diminuzioni intorno del 10% sostanzialmente per quanto riguarda la ripartizione geografica. Appunto citavo Napoli per dire che sono scese del 6%, ma non vuol dire, ecco, che nel Mezzogiorno non ci siano problemi di questo tipo.
0: Certo.
1: Ci sono problemi ancora più grossi, visto anche il fatto che comunque godiamo anche di un'infrastruttura che è un po' più carente rispetto a quello che è il motore del paese, che è sostanzialmente il centro-nord.
0: Assolutamente sì. Allora, vabbè, quindi la necessità di un tavolo permanente, lei diceva, no, Nicolai? Questo è chiaro, perché non è che poi si risolveranno tutte le problematiche con, si spera, al più presto la riapertura di Hormuz, e quindi con i prezzi che torneranno nei limiti, però nel frattempo dovremo fare altri conti, no, Nicolai? Perché la situazione non è ancora conclusa, quindi evidentemente ancora di più è stringente un intervento. Chiudiamo su questo 20 secondi, ma insomma, però giusto per ribadire quello che lei ci ha già portato oggi.
1: La speranza è perlomeno nel tempo di poter mantenere questo tipo di intervento. Sappiamo che anche la riduzione,
0: certo,
1: del prezzo delle accise, insomma, sarà attiva fino al 6 del mese di giugno, quindi non è che mancano tanti giorni per un nuovo rinnovo. È chiaro che servono risorse di altro tipo, ma queste andranno concordate in altre sedi. È chiaro che la sede nazionale non è sufficiente, serve un intervento e appunto una politica di bilancio
0: lungimirante. Esatto, lungimirante. Grazie a Daniele Nicolai, ufficio studi CGA di Mestre. Poi, vabbè, mi scrivete ancora e siamo d'accordo, le merci sui binari, siamo il quarto mondo della logistica, ma in generale proprio sulla strada, cioè il fatto che siamo così evoluti eppure tutto viene trasportato per strada con le problematiche che ne conseguono, ecco. E poi, vabbè, mi state scrivendo ancora sul tema dei figli, mi dite che sarete presenti venerdì, mi date già degli input, poi io mi faccio girare tutti i messaggi così me li porto appresso. Rush finale che parte adesso e poi arriverà fino alle 13 con l'ultima parte della puntata di oggi di Next Economy. Parleremo di lavoro, ci sarà la nostra rubrica Work in Progress, ma prima parleremo di lavoro e social media. Vi racconto tutto tra pochissimo, restate con noi, torno tra poco.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 32 minuti.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: Eccomi ancora con voi. Allora, leggo che la qualità della vita è al top a Bolzano, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Bolzano in testa per le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, seguita da Trento e Gorizia. Trieste svetta nella graduatoria degli over 65, seguita da Trento e Milano. Infine Firenze, Milano e Aosta sul podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. Questa è la quale, diciamo, è l'indagine che viene fatta ogni anno sulla qualità della vita per fasce di età e che va a misurare la situazione socio-economica, la capillarità dei servizi, le opportunità lavorative di studio e le risposte dei territori alle esigenze di questi tre target, ed è condotta dal Sole 24 Ore. Allora, vi ritrovate in questo qualità della vita al top a Bolzano per quanto riguarda i giovani. Poi ci sono anche delle altre specifiche che vengono fatte, magari ci torneremo, però mi piaceva dare l'input, no? Visto che abbiamo ragionato sui servizi, sui beni, su quello che abbiamo a disposizione, su come dovremmo far sì che, insomma, il nostro paese crescesse sempre di più, perché purtroppo è una cosa che su cui dobbiamo ragionare nel prossimo futuro, perché oggi ancora mancano tanti tasselli. Insomma, mi piaceva buttare lì anche questo input e vi do un altro input che vi rimanda sul nostro sito giornaleradio.fm. la home page vede sempre una domanda ogni giorno che rivolgiamo a voi, perché vogliamo avere la vostra opinione. La domanda di oggi è la seguente: nel ricordare a 38 anni dalla sua scomparsa la figura politica storicamente molto divisiva di Giorgio Almirante, la premier Meloni ne esalta il carattere, la forza delle idee, l'amore per l'Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto. Secondo voi, questa era quello che vi chiediamo, Meloni spende queste parole nel tentativo di arginare una potenziale erosione di voti alla sua destra a favore del nuovo partito di Vannacci? Sì, no, cosa ne pensate? Scriveteci. Beh, insomma, diciamo che personaggi politici del passato, forse, lo dico a bassa voce, erano di un'altra caratura, no? Cabrini, che dici? Poi ciascuno valuta a seconda, io ne faccio una questione proprio puramente pratica e di forma e di sostanza, al di là del fatto che Almirante fosse di destra e poi altri fossero di sinistra, ma questo non importa, la caratura, no? Delle figure politiche. Comunque, detto questo, lascio la palla ai colleghi che si occupano di politica. Io volutamente ne sto fuori, perché l'economia invece è di tutti, a prescindere dalle ideologie. Detto questo, tra poco parliamo di lavoro. Prima della nostra rubrica Work in Progress, come sempre il lunedì, parliamo di critiche social al datore di lavoro, appunto, quando il licenziamento è legittimo. Prenderemo spunto da un caso che è avvenuto. E beh, allora, lavoro social, quando praticamente diciamo di tutto contro il nostro capo. Cosa ci succede? A tra pochissimo.

0: E allora, ho solo buttato lì così, no, un input per l'argomento che affronto in questo momento con il mio prossimo ospite. Ho detto, insomma, quando scriviamo, facciamo delle critiche sui social al datore di lavoro, cosa succede? Allora, Giuseppe scrive: se sei uno che parla male del tuo datore di lavoro per iscritto, è giusto che ti licenzino. Allora, attraverso i social, per iscritto, insomma, però cerchiamo di capire. Buongiorno intanto a Gianluca Pillera, consulente del lavoro, coordinatore scientifico Area Lavoro, Il Sole 24 Ore, founder del Il Consulente del Lavoro. Buongiorno, bentornato Pillera.
1: Buongiorno dottoressa e buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, critiche social al datore, quando il licenziamento è legittimo? Andiamo a capire un po' perché si torna a parlare di questo. C'è una vicenda, no, nata sui social network, e quindi il licenziamento disciplinare torna nella giurisprudenza del lavoro. È così? Cos'è accaduto e a che punto siamo? Come funziona, Pillera?
1: Allora, parliamo di un tema caldissimo, quindi il rapporto tra dipendenti, datori di lavoro e utilizzo dei social network. Fino a ieri molti pensavano che comunque lo sfogo sui social o un commento su una pagina pubblica rientrasse sempre e comunque nella libertà di pensiero. Adesso però è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione, recentissima, perché stiamo parlando del 14 maggio, quindi una decina di giorni fa, che è diventata definitiva e mi viene da dire ha dato una svolta definitiva. La Cassazione, l'ordinanza numero 14.165, che per chi è amante dei numeri può segnarlo e andarla a rivedere, che cosa dice? Il giudice ha affrontato un caso particolare di un laboratore di un'azienda di servizi che tra luglio e agosto del 22 ha pubblicato ripetutamente post e commenti fortemente offensivi e denigratori verso la propria azienda, poi rifiutandosi anche persino di cancellarli nonostante l'ordine del tribunale.
0: Ma lui lavorava ancora, no, per questa azienda, giusto?
1: Assolutamente sì, però diciamo che ha reiterato il comportamento. La Cassazione ha messo poi la parola fine alla vicenda, confermando la piena legittimità del licenziamento disciplinare. Quindi che cosa ci viene da dire da questa situazione? Cioè, il dipendente ha tutto il diritto di esprimere il dissenso o criticare le scelte del datore di lavoro, ma la critica è protetta dalla legge solo se rispetta dei requisiti rigidi, ovviamente. E quali sono questi criteri, criteri che comunque la Cassazione ci ha tirato fuori? La verità, la pertinenza e la continenza, e adesso li vediamo assieme.
0: No, no, ma infatti dicevo, per carità, la libertà di pensiero assolutamente dobbiamo certo, questo è chiaro. Però no, Giuseppe dice che non ho letto tutto il suo messaggio. No, vabbè, vuol dire che sei insipiente, aveva scritto, quando è giusto che ti licenzino. No, no, non ho letto tutto per dare subito la parola all'ospite. Non sono democristiana. Io, se devo leggere, leggo. Allora, con tutto il rispetto per chi è democristiano e per chi è sempre stato democristiano, ma no, senta, Pillera, dicevo, la libertà di pensiero ci mancherebbe, però insomma, è un po' da stupidotti scrivere platealmente, no? No, cose gravi sul nostro datore di lavoro, a meno che non ci prendiamo la responsabilità. Prego, che cosa andiamo a analizzare, anche quelli
1: andiamo
0: punti
1: a analizzare
0: che diceva,
1: in dettaglio
0: sì.
1: Che cosa dice la Cassazione? Innanzitutto, il primo passaggio fondamentale è che i social network ormai sono considerati dei luoghi pubblici, quindi la Cassazione che cosa ha fatto? Ribadisce che pubblicare un post su una bacheca o su una pagina social, anche personale, equivale a parlare in una piazza affollata, in una piazza pubblica, quindi la portata diffusa del web amplifica il danno reputazionale dell'azienda. Quando tu puoi coscientemente e scientemente fare una cosa del genere, l'importante è che ci sia nella tua pubblicazione una verità, cioè i fatti contestati devono essere veri e dimostrabili, dice la Cassazione. Nel caso di specie il lavoratore aveva inventato delle accuse sulle condizioni lavorative rimaste prive poi di prove. E poi ci deve essere una pertinenza, deve esserci un interesse reale e lavorativo legato alla critica e non un semplice attacco personale. L'ultimo aspetto che affronta sempre la Cassazione è la continenza. Il linguaggio deve essere misurato, civile, non insultante o volutamente denigratorio. Certo. Ok, chiaro?
0: No, beh, ma questo guardi, questo riguarda tu, perché oggi siamo abituati purtroppo a pensare di, è vero che, allora, confondiamo la libertà di pensiero con il fatto di insultare, di dire quello che ci passa per la testa, perché io la libertà di pensiero la ricevo, ma meno male che c'è, ci mancherebbe. Io dico sempre anche ai miei ascoltatori, voi potete scrivere quello che volete, potete anche dirmi che
1: però
0: non
1: c'è modo.
0: Esatto, che non condividete quello che dico, ma ci mancherebbe, motivando, perché questo fa sempre bene alla discussione. Ma quando leggo prese di posizione non rigide, proprio maleducate, perché poi è maleducazione, o si pensa che la verità ce l'abbiamo in tasca, ce l'abbia in tasca ciascuno di noi, allora no, lì diventa un sovrastare, un tentativo di sovrastare il pensiero degli altri, non è libertà.
1: Corretto.
0: Di pensiero, ecco, quindi questo sono, su questo sono d'accordo, quindi figuriamoci nei confronti del nostro datore di lavoro, cioè se non stiamo più bene andiamocene, no, cioè non lo so, perché
1: come,
0: insultare,
1: come dicevamo l'altra volta, alla fine secondo me è sempre meglio chiudersi nella stanza e cercare un dialogo in qualche modo,
0: ecco,
1: no?
0: Bravo.
1: Ogni cosa secondo me poi alla fine tra persone civili è possibile risolverlo sempre e comunque. Certo, ci deve essere un passo indietro da una parte, un passo indietro dall'altra, e piano piano cercare di arrivare ad un incontro. Soluzioni del genere sono deleterie da ambo le parti, e quindi il giudice ha dato ragione all'azienda per il licenziamento. Do due appunti finali che sempre il giudice ha detto: attenzione, per fare una cosa del genere dovete e ci deve essere sempre in azienda l'affissione del codice disciplinare. È importantissimo, il codice disciplinare deve sempre essere affisso, quella è la cosa importante, quindi nonostante siamo nel 2026, abbiamo tutti i mezzi di comunicazione, ma il codice disciplinare deve essere ancora stampato, ricordatelo, e affisso in bacheca, che è il luogo accessibile di facile consultazione per tutti i dipendenti.
0: Grazie. Allora, grazie a Gianluca Pillera che ci aiuta, vedete, a partire da situazioni per poi, no, a tornare con i piedi per terra e comprendere come gestire delle situazioni appunto quotidiane. Grazie a Gianluca Pillera, che trovate anche sui social con il consulente del lavoro. E anch'io vi voglio bene, ragazzi. Qualcuno mi scrive TVB, che meraviglia, grazie. Allora, tra poco la nostra rubrica Work in Progress, e quindi entriamo proprio nel mondo del lavoro praticamente. Restate lì che chiudiamo la puntata insieme.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: I nuovi annunci della settimana che ci portiamo anche qui a Work in Progress all'interno di Next Economy lunedì. Parliamo degli annunci di lavoro di AFOL Metropolitana, che insomma con cui questa rubrica va di pari passo. Trova lavoro @afolmet.it per le mail. Afolmet.it è il sito di riferimento e questa settimana abbiamo 829 annunci, ma insomma, facciamo il punto della situazione sempre con lei, Maria Grazia Pietrini di AFOL Metropolitana, responsabile del servizio incontro domanda offerta. Buongiorno Maria Grazia, bentornata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora andiamo, vai. Ho già dato dei numeri di base, ma adesso faccio parlare te, prego.
2: Allora, abbiamo quindi 829 annunci, di cui 192 a Milano e 666 nell'Interland milanese, 29 invece per la rete Eures. Volevo fare un breve focus sul servizio Eures oggi, perché dà buone opportunità e non è sempre conosciuta. È soprattutto un'opportunità che dà Eures, che è un programma che si è definito TMS, che è un programma europeo che offre dei benefit finanziari sia alle aziende che ai candidati. Allora, il servizio Eures è la rete europea dei servizi per l'impiego ed è coordinata dall'Autorità Europea per il Lavoro, ELA, e sostiene quindi l'occupazione e quindi offre un servizio simile a quello che offriamo noi territorialmente su Milano a livello europeo, quindi un servizio proprio di incontro domanda offerta tra i paesi membri e promuove la mobilità dei lavoratori. L'ambito è lo spazio economico europeo, quindi sono 27 stati membri, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e in Svizzera grazie anche a un accordo bilaterale. Quindi oltre al servizio Eures, che è, coinvolge i centri per l'impiego, i sindacati, le organizzazioni datoriali e altre istituzioni, quindi altri stakeholder, c'è questo programma che è attivo quasi sempre, però diciamo è finanziato dall'Europa, che è il TMS e che agevola ancora di più diciamo la mobilità. Uh-huh. Come lo fa? Da servizi sia alle aziende in senso incoming, quindi anche alle aziende italiane che cercano personale anche dall'estero, quindi c'è questo progetto che finanzia, ad esempio per le piccole aziende può esserci un sostegno finanziario per coprire costi di formazione e di integrazione dei lavoratori, perché ci sono offerti proprio dei finanziamenti per corsi di lingue, di riconoscimento delle qualifiche, le spese di viaggio e di soggiorno. Quindi per chi diciamo è interessato sia come lavoratore che come azienda è possibile scrivere a eures@afolmet.it. In questo momento Eures pubblicati diciamo sulla nostra vetrina, ma parliamo di Eures Milano, quindi non di, perché la rete è su tutta a livello nazionale, abbiamo sulla nostra appunto bacheca, quindi annunci di lavoro sul sito afolmet.it, 26 annunci. In questo momento sono prevalentemente nell'ambito della ristorazione e del turismo, tranne qualche raro caso, e sono prevalentemente in Austria, Germania, Norvegia, Spagna e negli Stati Uniti, perché comunque c'è la possibilità anche di andare oltre all'ambito territoriale europeo. E questo insomma era per dare un po' un quadro, una cornice rispetto al servizio Eures, per chi, sia per le aziende che sono interessate ad ampliare un po' il raggio di ricerca, sia per le persone che sono interessate al lavoro oltre confine. Uh-huh. Poi passerei invece ai nostri eventi, dato che siamo ancora a maggio e a maggio ne abbiamo veramente tanti, e abbiamo domani il 26 dalle 9.30 alle 13 a Turbigo presso il Teatro Nuovo Iris un job day dove saranno presenti sia agenzie per il lavoro che aziende. Tra diciamo le aziende avremo Bennett e Bama. I profili ricercati diciamo spaziano e diciamo è molto focalizzato sul territorio della diciamo ovest milanese, quindi sulle opportunità nell'ovest milanese. Poi invece avremo il 28 un recruiting day all'interno del centro commerciale Fiordaliso a Ruzzano dalle 9.30 alle 13.00. Quindi all'interno del centro commerciale avremo sia agenzie per il lavoro che i tenants del centro commerciale. Quindi qui sarà focalizzato, diciamo, per quanto riguarda le aziende, ai tenants, quindi ai brand che sono all'interno del centro commerciale che ricercano personale. Ma saranno presenti anche agenzie per il lavoro per altre opportunità sul territorio e anche i nostri recruiter di Afolla Metropolitana per le nostre opportunità.
1: Okay.
2: Poi invece in un altro territorio, quindi parliamo dell'est a Martesana, est milanese, a Carugate, all'interno del centro commerciale Carosello, avremo mezze giornate del 28 e 29 maggio, al mattino dalle 9.30 alle 13.00. Quindi sarà la prima giornata dedicata alle agenzie per il lavoro e sono 14, con la nostra presenza sono 15 realtà che con desk che sosterranno colloqui di lavoro per tutte le opportunità, soprattutto appunto del territorio ad Martesana. Il giorno dopo invece, il 29, sarà dedicato invece alle aziende. Abbiamo 9 brand, quindi dei tenants che sono all'interno, presenti anche all'interno del centro commerciale, che cercano per il centro commerciale ma anche per altri punti vendita nel territorio dell'area milanese. Ma tra questi, quindi tra i tenants, abbiamo Bomachi, Carrefour, Douglas, Original Marines, Rituals Cosmetics, Wycon, Zara, Stradivarius e Berks, che sosterranno colloqui quindi per soprattutto figure come addetto vendita, store manager.
1: Okay.
2: E ristorazione. Poi invece altre 6 aziende, tra cui Assa Abloy, ATM e Autoguidovie, che insieme ricercano conducenti di linea, manutentori, CEM Ambiente per ruoli legati quindi all'ambiente, e IKEA che sono effettivamente stanno ricercando sia per Carugate, perché all'esterno del centro commerciale c'è proprio un punto vendita di IKEA, e sia anche per gli altri punti vendita, quindi San Giuliano e Corsico. E poi abbiamo Leroy Merlin. E mentre invece per quanto riguarda gli enti del terzo settore, abbiamo 3 enti del terzo settore: Alboran, società cooperativa, Enaip e Spazio Giovani, cooperative sociali. Quindi ovviamente saranno sempre presenti a questi eventi anche i recruiter di AFOL, ma anche i servizi per chi è appartenente alle categorie protette, quindi per le opportunità delle persone con disabilità, e ci sarà anche EURES, quindi un desk di EURES per dare tutte le informazioni sulle opportunità all'estero. E anche sui corsi, percorsi di orientamento e di formazione finanziata.
1: Okay.
2: Il 28 ci sarà anche un workshop dedicato alle donne, soprattutto alle donne. Donne lavoro, soprattutto è un laboratorio, diciamo un punto di partenza per chi è uscito, diciamo, e deve rientrare nel mercato del lavoro, magari per motivi di cura, di responsabilità.
1: Certo,
2: di cura,
1: sì, anche questo. Allora, abbiamo un minutino, comincio a avvisarti, Maria Grazia.
2: Un minutino, ecco, per quanto riguarda gli eventi abbiamo concluso, facciamo un piccolo excursus di alcune opportunità di lavoro che sono pubblicate sul sito. Ad esempio abbiamo 10 hostess e steward bordo treno a tempo determinato, è un full time che copre l'intera settimana e 24 ore, dal periodo è giugno settembre 2026.
1: Siamo le categorie, Maria Grazia, se no non ce la facciamo, poi dopo il
2: Solo
1: periodo
2: questo,
1: vanno
2: certo.
1: Ah, ok,
2: allora, Sì, ok, quindi 10 hostess e steward a tempo determinato, zona Milano Centrale, ma sarà appunto a bordo treno con un range di retribuzione 1.500-1.800. Poi abbiamo Novate Milanese, per un'azienda leader nella produzione, noleggio, attrezzature professionali e ristorazione, abbiamo un impiegato back office commerciale, ma anche uno stage come HR recruiter. Poi abbiamo un impiegato amministrazione a tempo determinato a Milano in zona Olmi, e un apprendista operaio macchinista taglierista alla Inate, okay, in apprendistato.
1: Okay.
2: Chiudiamo con un magazziniere, sì, a Paderno Dugnano, magazziniere a Paderno Dugnano e un impiegato amministrativo contabile a Parabiago.
1: Oh, vedi, così è molto più efficace, che abbiamo sentito un po' le figure richieste. Poi chiaramente sul sito afolmet.it abbiamo tutti i riferimenti, quindi potrete andare a vedere cosa è richiesto, eccetera. Poi naturalmente, insomma, Afol Metropolitana, che ringrazio per la collaborazione, e noi siamo sempre a disposizione. Allora, grazie a Maria Grazia Pietrini, chiudiamo la puntata di oggi, vero Cabrini? Sì, che è con me dalla regia. Elisa Cabrini, grazie mille. Daniela Vendigni in redazione, grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi. Domani torno con Next Economy dopo le 11, come sempre, 11:13. Ora leggo che Teheran dice l'accordo non è imminente, e vabbè, riprenderà la palla il collega Paolo Sergio con il timone delle 13 per tutti gli approfondimenti del caso fino a sera. Restate con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi aspetto domani e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao!
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, molti nodi sciolti ma l'intesa non è imminente, frena Teheran, rinviato ancora il dossier nucleare. Papa Leone presenta la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste alcun...

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, molti nodi sciolti ma l'intesa non è imminente, frena Teheran, rinviato ancora il dossier nucleare. Papa Leone presenta la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, scrive il pontefice. Comunali alle 15 si chiudono i seggi, subito dopo lo spoglio, in ballo l'elezione di quasi 750 sindaci, ieri sera affluenza in calo. Potevo guidare meglio, Kimi Antonelli non si accontenta del successo in Canada, quarto di fila nel mondiale di Formula 1.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran.
3: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza.
4: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali in vista delle elezioni politiche previste nel 2027. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46%.

0: 3,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Inizio di settimana positivo per le borse europee, tonificate dalla possibilità di un accordo tra USA e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna circa l'1%, si raffredda anche lo spread che scende intorno ai 70 punti. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, flessione del 5% anche per il greggio americano quotato intorno ai $91. Giù ad Amsterdam anche il prezzo del gas. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
2: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
4: Oggi è lunedì 25 maggio, iniziamo la settimana con una preoccupazione in più, direte voi, naturalmente ce ne sono tante di preoccupazioni, ma c'è una notizia che mi ha colpito molto nelle ultime ore, riguarda in realtà un argomento a metà strada tra l'economia e la tecnologia, riguarda di fatto la sicurezza dei nostri soldi, quelli depositati sui conti correnti delle banche. Il rischio ipotizzato dalla Banca Centrale Europea è che il nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic, Claude Mythos, possa essere così potente da poter bucare gli standard di protezione attualmente in uso dalle principali banche, anzi da tutte quante le banche europee. Ne parleremo tra poco. Intanto buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi oggi ci concentreremo anche su tre argomenti con altrettanti ospiti in collegamento diretto. Ci sono le notizie che arrivano dai fronti di guerra, sono notizie in chiaroscuro. Da un lato le speranze sempre più concrete di un accordo tra Iran e Stati Uniti, anche se poi questo accordo slitta di ora in ora, dall'altro l'inasprimento della guerra tra Russia e Ucraina. Noi ne parleremo con il professor Mauro Indelicato in apertura di puntata. Ci sono poi le accuse agli attivisti della flottiglia rientrati da Israele dopo essere stati trattenuti illegalmente dalle autorità ebraiche. Ne parleremo in queste ne stanno parlando in realtà in queste ore alcuni organi di informazione che mettono in dubbio la buona fede anche dei nostri connazionali. Con noi ci sarà l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, ma torneremo anche sul rogo di Crans-Montana. Perché mentre continuano le indagini per risalire alle responsabilità, emerge un giallo sui fondi di un concerto di beneficenza del 22 aprile a Losanna, i cui proventi sembrano essere spariti nel nulla. Notizia ripresa dal Messaggero, con noi ci sarà il direttore Roberto Napoletano. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso YouTube.

0: Resta aperta la questione delle richieste del governo italiano all'Europa di deroga al patto di stabilità per alcuni capitoli, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane sull'argomento, però la novità è questa, che sull'argomento si è pronunciata anche la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Allora sentiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, chiude la porta alle richieste italiane su una maggiore flessibilità sui conti pubblici e rilancia la linea del rigore europeo. Intervistata da Fazio, che tempo che fa, Lagarde ha ribadito che l'Europa deve attenersi alle regole del patto di stabilità, evitando percorsi nazionali separati che rischierebbero di alimentare frammentazioni all'interno dell'Unione. Le parole della presidente della BCE arrivano mentre in Italia si discute della possibilità di ottenere deroghe ai vincoli europei per sostenere investimenti, difesa e crescita economica in una fase segnata dal rallentamento dell'economia e dagli effetti del caro energia. Ma Lagarde è stata netta. Abbiamo regole in termini di bilancio, debito e deficit. Abbiamo processi che funzionano e dobbiamo operare all'interno di queste regole. Un messaggio che suona come una risposta indiretta alle pressioni di alcuni governi europei, tra cui quello italiano, favorevoli a una maggiore elasticità fiscale. Secondo Lagarde, infatti, proprio il rispetto delle regole rappresenta la garanzia principale per la fiducia dei mercati. Se le regole valgono per tutta Europa e vengono seguite correttamente, allora automaticamente i mercati apprezzeranno, ha spiegato. La presidente della BCE ha però escluso che l'Europa stia vivendo una fase di austerità. Anzi, ha ricordato che nel 2025 vi è stata un'espansione fiscale significativa. Questo però, ha precisato, non significa poter ignorare i limiti di bilancio. La spesa pubblica dovrebbe concentrarsi su investimenti capaci di generare crescita, produttività e redditi più alti. Il tema resta altamente politico. In Italia il dibattito sul patto di stabilità si intreccia con la richiesta di nuovi margini per sostenere industria, transizione energetica e spese strategiche. Ma da Francoforte il segnale è chiaro. Per la BCE la credibilità dell'Europa passa ancora dal rispetto rigoroso delle regole comuni. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo Respinti. Allora, dicevamo in apertura del rischio, tra l'altro restiamo in qualche modo in argomento, ipotizzato dalla Banca Centrale Europea, che il nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic, Claude Mythos, possa essere così potente da bucare gli standard di protezione delle attuali banche, quelle che sono quegli standard che sono attualmente in uso, anche i migliori. Una situazione davvero preoccupante se pensate che negli anni il rapporto tra banca e cliente è diventato sempre più fiducioso, al punto che spesso delle transazioni del saldo abbiamo soltanto pochi riferimenti online, in generale sui siti stessi degli istituti di credito. A me perlomeno capita così. Di fatto, se qualcosa dovesse andare storto, potrebbe risultare difficile anche semplicemente risalire al saldo del nostro conto e avere strumenti per dimostrare anche un semplice errore da parte della banca. Ebbene, la Banca Centrale Europea ha convocato le banche del continente per un meeting fissato per domani, quindi urgente, martedì 26 maggio, in cui alzerà la pressione sulla minaccia cyber ai loro sistemi IT creata proprio da Claude di Mythos, il nuovo modello dell'intelligenza di Anthropic, e la BCE intende, secondo il Financial Times, spingere le banche ad accelerare una soluzione, inclusa la necessità che le banche statunitensi con tecnologia più avanzata condividano informazioni con gli istituti europei. Staremo a vedere, si apre evidentemente anche un altro fronte di braccio di ferro e di possibile ricatto evidentemente tra le due sponde dell'oceano. Anthropic ha consentito, pensate, l'accesso a un numero limitato di organizzazioni non europee, principalmente statunitensi, nell'ambito del test del modello chiamato Project Glasswing, e insomma l'allarme è forte, anche perché pare che questa nuova intelligenza artificiale riesca a a superare le patch di protezione nuove appena aggiornate, non in una settimana, non in settimane, ma pensate in 30 minuti. Quindi voglio dire, siamo messi davvero male, anzi direi forse peggio, malissimo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, li aspettiamo naturalmente. Adesso torniamo alla musica con Sienna Spyro, Material Lover.

0: Dicevamo in apertura, ci sono notizie contrastanti, forse in chiaroscuro, fate voi, insomma, usate il termine che meglio vi piace, perché sul fronte della geopolitica, delle guerre, soprattutto sui fronti di guerra, perché se da un lato in Ucraina, tra Russia e Ucraina, sembra che la guerra si stia addirittura riaccendendo ancora più forte, con violenti scontri e bombardamenti da entrambi i fronti, con la Russia che addirittura, insomma, ha fatto ricorso ad armi prima non utilizzate ancora e a vettori che potrebbero utilizzare anche armi nucleari nei confronti dell'Ucraina, segno, secondo anche la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, della debolezza e della preoccupazione di Mosca, che peraltro bisogna dire, giusto per inciso, che in questa lunga guerra non ha neanche raggiunto un obiettivo di quelli che si era prefissato, evidentemente una guerra che doveva durare in origine 5 giorni. Dall'altro invece pare che la guerra tra Stati Uniti e Iran stia davvero arrivando ad una soluzione, anche se, insomma, alla fine, tra annunci e disdette e rinvii, la speranza è sempre, aumenta sempre di più, ma per il momento siamo fermi più o meno sempre allo stesso punto. Allora, per capire che cosa succede nel mondo, abbiamo al telefono il professor Mauro Indelicato. Benvenuto Indelicato, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sono progressi sul fronte dell'Iran reali o sono soltanto proclami quelli a cui assistiamo? Ormai ci siamo abituati, da un lato Trump, dall'altro invece l'elite, insomma, iraniana.
1: Beh, diciamo che la verità sta nel mezzo, nel senso che i progressi ci sono realmente. Il problema però è che, come dire, per chiudere poi realmente un accordo serve ancora del tempo. Qui Trump ieri ha affermato che il tempo è dalla parte degli Stati Uniti, quindi può chiudere quando vuole lui, ma in realtà è proprio Trump che vorrebbe in qualche modo giocare con il tempo e cercare di anticipare il più possibile la chiusura del fronte, mentre al contrario l'Iran deve far fronte a una leadership che è molto frazionata e deve far fronte anche a una leadership che a livello prettamente logistico non può comunicare al meglio, perché la guida suprema, Mosdaba Khamenei, si trova isolata da qualche parte, viene raccontato, insomma, da diversi giornalisti che hanno, diciamo, avuto confidenze da servizi segreti, che la guida suprema si trova in qualche bunker e comunica solo con dei bigliettini per evitare di lasciare tracce. Quindi mentre Trump vorrebbe chiudere subito la pratica iraniana, l'Iran deve far fronte, diciamo, a una comunicazione molto difficile all'interno dei propri apparati, e quindi, per l'appunto, i progressi ci sono, ma gli annunci circa l'imminenza di un accordo, ecco, quelli sono un po' propagandistici e forse fanno parte un po' della strategia di Trump di mettere pressione, perché, per l'appunto, il suo interesse è quello di chiudere il prima possibile questa pratica.
0: Ecco, se in alcuni momenti, no, di quello che stiamo seguendo nelle trattative sembra che gli Stati Uniti cedano tanto rispetto, no, alle iniziali richieste, da un lato, poi adesso arriviamo a vedere come quasi sul fronte, almeno di quello che conosciamo delle trattative, sia invece l'Iran ad avere la peggio, la sconfitta quasi totale. Si parla della rinuncia all'uranio arricchito, cioè al materiale radiologico, anche alla riapertura naturalmente dello stretto di Hormuz, e tra l'altro si parla e si continua a parlare, lo ha fatto il segretario di Stato americano Marco Rubio, della possibilità in ogni caso di Israele di attaccare i territori confinanti, compreso il Libano, che era una delle condizioni iniziali per cui l'Iran, che aveva posto l'Iran, se si raggiunge una tregua, si raggiunge un accordo, Israele non dovrà neanche più invadere o comunque attaccare territori vicini, quelli dove evidentemente ci sono milizie filo iraniane. La situazione allo stato attuale qual è? Di un compromesso o di una sconfitta e una vittoria che pendono su uno o sull'altro lato?
1: Partiamo da un presupposto che per l'Iran sopravvivere è già una vittoria, perché ricordiamoci che quando è caduta la prima bomba il 28 febbraio, prima bomba che peraltro ha ucciso la guida suprema Ali Khamenei, si parlava della diciamo della volontà di rovesciare il regime, quindi di dar immediato termine alla storia della Repubblica Islamica. Comunque vada, la Repubblica Islamica resterà in piedi almeno per il momento, perché una trattativa, seppur indiretta e mediata dal Pakistan e da altri attori, comunque è sintomo, diciamo, di un riconoscimento. Quindi gli Stati Uniti, se dovessero mettere una firma su un trattato, la mettono su un trattato che riguarda la Repubblica Islamica Iraniana, che quindi sopravviverà a questa guerra. Quindi già per Teheran è possibile rintracciare un elemento che nella propaganda farà il gioco di Pasdaran, cioè per l'appunto quello di essere sopravvissuti. Quindi l'Iran parte già da questo presupposto positivo, quindi sicuramente farà altre concessioni, sicuramente farà dei compromessi, perché comunque è anche nell'interesse dell'Iran evitare le sanzioni e il blocco navale americano continui, diciamo, a tempo indeterminato, perché l'economia interna ha problemi. Però ecco, diciamo che l'Iran parte da questa prospettiva, che comunque il fatto stesso che ancora esiste, che ancora una controparte firmi un trattato con la Repubblica Islamica, già presuppone una sua esistenza, una sua vittoria. Poi appunto da qui sicuramente farà delle concessioni, forse non su alcuni punti chiave come la consegna dell'uranio impoverito o il discorso legato al Libano, però ecco, su Hormuz e su altro farà, diciamo, dei compromessi. Ma questo perché? Perché comunque è una guerra i cui obiettivi, diciamo, non sono mai stati decifrati in maniera perfetta da chi ha attaccato, perché appunto si è passati da una guerra contro la Repubblica Islamica a una guerra invece legata soltanto allo stop del programma nucleare, poi una guerra per liberare lo stretto di Hormuz. Quindi obiettivi molto intercambiabili, che di conseguenza fanno intercambiare anche molto il concetto stesso di vittoria, per cui Trump vuole ottenere almeno uno di questi obiettivi per dire di aver vinto. L'Iran sa che comunque vada potrà dire di aver vinto. Ecco, in questo ci sarà una convergenza, in questo entrambe le parti potranno dire, diciamo, cioè entrambe le parti, ecco, firmeranno un accordo quando potranno dire di aver vinto. Ma per l'appunto questo perché c'è stata una confusione in partenza, e questo perché per l'appunto comunque vada la Repubblica Islamica potrà cantare vittoria in quanto ancora sopravvissuta a questi raid.
0: In 30 secondi, per chiudere, indelicato, una risposta veloce, siamo in chiusura. Secondo sì. Lei ha pesato di più avrà pesato alla fine di più la potenza militare americana e quindi la preoccupazione di bombardamenti, oppure la tenuta dei paesi del Golfo che non sono stati portati dalle bombe invece iraniane a cambiare direzione rispetto alle loro alleanze?
1: Beh, quest'ultima sicuramente, ecco, peserà di più, diciamo, quest'ultimo elemento, perché i paesi arabi sono un presidio fondamentale per la proiezione degli Stati Uniti nel Golfo e in Medio Oriente, quindi è questo un po' l'elemento che in qualche modo farà pendere la bilancia in un senso o nell'altro in Medio Oriente. La potenza militare statunitense ha avuto un peso, sì, ma abbiamo visto che non è bastata a piegare del tutto la Repubblica Islamica, ed è per questo che la Repubblica Islamica potrà comunque rivendicare una vittoria. Quindi tutto poi si porta, diciamo, sul piatto della politica, e in questo piatto, diciamo, questo piatto porterà la bilancia sul discorso legato proprio allo schieramento dei paesi del Golfo, dei paesi arabi del Golfo.
0: Certo. Grazie mille, grazie professor Mauro Indelicato. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
4: Riprendiamo da due messaggi che ci ha inviato Giuseppe da Milano al 334 11 11 622, il riferimento alla questione, all'intervento di Lagarde sulla richiesta di maggiore flessibilità da parte dell'Italia alla Commissione Europea, all'Europa e di fatto per una flessibilità sul il patto di stabilità. Lui dice la Lagarde, che io non stimo, lo dice Giuseppe, per carità, dice a Giorgetti di far fruttare meglio i 1.000 miliardi che ha, poi aggiunge, fa due calcoli, secondo messaggio, e dice 1.000 miliardi di euro sono 2 miliardi di vecchie lire all'incirca, voglio aggiungere io, e non bastano per questo Stato, è evidentemente così, purtroppo. E poi scrive: se l'Iran vuole l'atomica l'avrà sulle sue teste, ed è, sembra quasi una minaccia alla Trump quella che ci arriva sul messaggio al 334 11 11 622. Stavo dando uno sguardo anche alle prime pagine, alle home page dei quotidiani, e si parla di un argomento che riguarda quanto avvenuto ieri, gli scontri a Torino per il derby, prima del derby, commercialista di 36 anni che è il tifoso ferito prima del derby e ora in terapia intensiva. E poi c'è anche l'intervista, il padre ridicola l'ipotesi della bottiglia, è stato un lacrimogeno, lo hanno operato alla testa. Insomma, si indaga su questo ed è questa la notizia più alta su quasi tutti i principali quotidiani online in questo momento. Noi poco fa abbiamo parlato della situazione geopolitica mondiale, la possibile intesa in particolare tra Iran e Stati Uniti, lo abbiamo fatto con il professor Mauro Indelicato. Tra poco invece torneremo a parlare della situazione degli attivisti pro Gaza, delle accuse a quelli della flottiglia rientrati da Israele dopo essere stati trattenuti illegalmente, lo ricorderete, dalle autorità ebraiche, parleremo anche di quelli bloccati in Libia, della Global Summit Convoy, la missione via terra che intende entrare a Gaza passando dall'Egitto con gli aiuti umanitari e medici volontari. Con noi ci sarà l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, e poi torneremo sul rogo di Crans Montana, mentre continuano le indagini per risalire alle responsabilità. Emerge anche il giallo sui fondi di un concerto di beneficenza dello scorso 22 aprile, ne parleremo col direttore del Messaggero Roberto Napoletano. Se volete continuate a scriverci 334 11 11 622 per i vostri messaggi, li aspettiamo naturalmente, se volete anche vocale adesso. Robin Williams.

0: I titoli dei principali, delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, dei quotidiani nazionali oggi in edicola, mi ha colpito il titolo di Libero, il direttore responsabile Mario Secchi. Il titolo è questo: la flottiglia dei miracoli, Lazzarone alzati e cammina, tutto a caratteri cubitali, tra l'altro la seconda parte in rosso, vabbè, stile grafico del Libero. E poi c'è il sommario: le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e dicono c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute arrivati in barella. Ora c'è naturalmente l'obbligo anche morale, professionale, da parte dei giornalisti che vengono a conoscenza di notizie di pubblicarle, quindi immagino che sia questo il punto, perché poi Libero è l'unico quotidiano stamattina che almeno in home page aveva questa notizia. Allora, per cercare di capire anche, e poi è arrivata l'altra notizia, quella della Global Summit Convoy bloccato in Libia, sono stati fermati tre attivisti, tra cui due italiani, anzi un gruppo di attivisti, adesso non ricordo bene il numero, tra cui due italiani in Libia a Sirte, e pare che verranno poi rimpatriati. Insomma, la storia sia via mare sia via terra si ripete. In questo caso la Global Summit Convoy è un convoglio via terra con ad ambulanze, con medici volontari e anche con aiuti per la popolazione di Gaza. L'intenzione è quello di accedere a Gaza attraverso il confine egiziano, evidentemente altre difficoltà in questo momento in Libia. Allora ne parliamo con l'onorevole Arturo Scotto, che dell'argomento naturalmente è ferrato, avendo fatto parte anche della Global Summit Flotilla, e insomma chi meglio di lui, il deputato del Partito Democratico. Scotto, ben tornato. Ce l'abbiamo Scotto? No, È caduto il collegamento. Ecco qua, ce l'abbiamo. Scotto, c'è al telefono?
1: Sì, ci sono.
0: Eccoci Scotto, non sentivo la sua voce. Allora, non so se ha avuto modo, però, se era collegato quando ho fatto la premessa, o insomma in qualche modo le anticipo più o meno gli argomenti.
1: Sì, ho letto, ho ascoltato Libero. Vabbè, d'altra parte parliamo dell'ex portavoce della Presidente del Consiglio, mi pare abbastanza evidente, diciamo, il pensiero profondo di questa destra, che naturalmente ora, di fronte allo sdegno del modo in cui sono stati trattati quegli attivisti, ha bisogno di dire delle parole chiare. Ma dal punto di vista politico la pensano più come Secchi che come le cose che sono emerse. D'altra parte, Secchi invitava l'esercito israeliano, si è messo in fada a affondare le barche.
0: Però c'è una differenza tra, insomma, la posizione del direttore Secchi e poi la notizia, perché per dare una notizia bisogna avere delle basi, no? Quindi io l'ho detto, insomma, perché faccio il giornalista, se c'è la notizia, anche se magari una notizia che può essere scomoda o comoda a seconda dei punti di vista, va data, ma alla base evidentemente cosa c'è dietro, da dove nasce secondo lei la notizia, perché non l'ho capito esattamente dal confronto di alcune foto.
1: Presumo da un'illazione, d'altra parte faccio fatica a parlare di giornalismo quando abbiamo a che fare con Libero. Loro hanno schierato dal primo minuto tutta la loro corazzata, i loro house organ contro la flottiglia, l'hanno considerata una specie di succursale di Hamas, non hanno mai analizzato, non si sono mai posti il problema di quale fosse l'impatto di questa vicenda del genocidio. Stiamo parlando di un gruppo editoriale di cui è proprietario un deputato della Lega, cinico, che utilizza quei giornali per scagliarsi contro l'opposizione.
0: Però Scotto, anche dal punto... Anche sì, ma anche dal punto di vista politico trovo una contraddizione nel merito, perché al di là del fatto che, insomma, l'obiettivo degli attivisti pro Gaza non è quello di mettere i palestinesi davanti a tutto, ma di chiedere che siano considerati come tutti quanti gli altri, immagino questa sia, diciamo, la politica in generale anche del centrosinistra. La politica della Lega è quello di mettere gli italiani avanti a tutti, Ora, se si riferisce agli italiani attivisti nei confronti degli israeliani, che dovrebbero essere altro, no? C'è una non legge anche una contraddizione in termini proprio politici, al di là dell'aspetto giornalistico?
1: Non la leggo, perché ci troviamo di fronte a un caso singolare di sovranismo asimmetrico, nel quale la cosa che emerge è che, nonostante si sia sparato su barche battenti bandiera italiana e quindi contro il tricolore, contro lo Stato italiano, e nonostante la Meloni, Salvini, italiani fossero gli stessi che urlavano ai tempi dei due Marò, quando furono sequestrati in acque internazionali al largo dell'India su un'imbarcazione battente bandiera italiana, urlarono contro quei governi al tradimento della nazione. E oggi non è così. Come si dice a Napoli, ogni scarrafone è bella mamma sua.
0: Questo sì. E certo, conosco bene il detto. Ascolto, invece, tornando alla questione Global Summit Convoy, questa volta insomma gli attivisti sono stati fermati via terra e sono stati fermati in Libia. Ora non è che ci sono questi ottimi rapporti o comunque particolarmente stretti, soprattutto con quella Libia, e adesso nessuna parola per il momento. La Farnesina pare che abbia attivato le verifiche sulla vicenda, in ogni caso dovrebbe anche essere presa una posizione in questi termini, anche perché pare che queste sono notizie che arrivano naturalmente non ancora ufficiali, ma sembra che siano stati trattati gli attivisti come clandestini, mentre avevano tutti i permessi, evidentemente anche tutto in regola con l'elenco del seguito degli aiuti e anche delle persone e degli specialisti al seguito.
1: Purtroppo ci troviamo di fronte a due elementi: da un lato l'impossibilità di far arrivare aiuti umanitari a Gaza, che è il dato che viene sottaciuto. Tajani si vanta di aver fatto arrivare tramite Food for Gaza 2300 tonnellate di cibo, ma il fabbisogno quotidiano della striscia, non per banchettare ma per sopravvivere, di 2000 tonnellate al giorno. Capirà che 2300 tonnellate in 2 anni e mezzo rispetto a 2000 tonnellate sono una goccia al giorno, sono una goccia nel mare. Gli aiuti Music for Peace, la scorsa Global Summit Flottilla, sono da 7 mesi bloccati in Giordania, 500 tonnellate. Questo convoglio, che fa un'operazione che dovrebbero fare i governi europei, non solo quello italiano naturalmente, viene bloccato in Libia in una condizione molto molto complicata, che conosciamo e che purtroppo è l'eredità di disastri veri che sono stati fatti nel corso degli anni da tutti nel rapporto con quel paese, che ormai è uno stato fallito, attraversato da bande armate, con diversi governi legittimi e dunque tutti illegittimi. Forse la cosa dovrebbe spingere un po' l'Italia e l'Europa a rivedere l'approccio su quei paesi. In realtà invece noi stiamo esternalizzando alla Libia la gestione dei nostri migranti, perché non vogliamo vedere lo stato comatoso di quei paesi e le gravissime lesioni ai diritti umani. Faccio fatica a pensare che l'Italia possa fare molto, visto che l'unica cosa che l'Italia ha fatto per la Libia nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo è stato
0: restituire
1: anche un volo di Stato al Masri, che era ricercato la Corte Penale Internazionale.
0: Esatto. L'ho anticipata, come vede, insomma, più o meno la si segue. Insomma, si segue il ragionamento, che poi è una cronistoria, non è neanche tanto una speculazione di carattere politico, evidentemente. Per questo mi sono permesso in qualche modo di anticiparle. Questo però non è bastato, no? ad entrare nelle grazie della Libia, anche se parliamo di un'altra Libia, in realtà, quella del generale Califa.
1: Parliamo di Haftar, lì il tema, la chiave si chiama Egitto. E lì bisogna capire se, visti gli accordi commerciali e militari tra l'Italia e Al-Sisi, se questo in qualche modo può determinare qualche tipo di novità. Tendenzialmente lo escludo.
0: Grazie mille, grazie all'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, sempre preciso, sempre anche molto gentile di essere nostro ospite. Allora io vi ricordo anche il numero per continuare a arrivare, insomma, inviare i vostri messaggi, il 334 11 11 622, ci sono già dei messaggi, li leggeremo tra pochissimo. Intanto però torniamo alla nostra musica qui su Giornale Radio. Arriva anche Sam Barber, The More I.

0: E allora introduco subito l'ospite, che è Roberto Napoletano, direttore del Messaggero, perché lo abbiamo disturbato, insomma cerchiamo di essere anche sintetici, non voglio rubargli troppo tempo. Allora, prima lo saluto, buon pomeriggio Napoletano, benvenuto al Timone delle 13. Ci perdoni, insomma, l'intervento, insomma, è un orario un po' difficile per tutti naturalmente. Giusto velocemente, insomma, visto che il Messaggero, uno dei quotidiani, il quotidiano italiano che ha ripreso la notizia, che insomma noi già ci siamo indignati abbastanza sulla questione Crans Montanà, sulla gestione soprattutto dell'inchiesta da parte delle autorità svizzere, anche della richiesta dei soldi, lo sappiamo, poi alla fine insomma in qualche modo è rientrata quella. Ma c'è un giallo che riguarda, è quasi una beffa, no? Nei confronti anche dei nostri connazionali, comunque delle vittime di quella tragedia, che è un concerto di beneficenza che si è tenuto il 22 aprile, dei quali del ricavato non si conosce più la destinazione, erano circa 150.000 franchi, se non sbaglio.
1: Ma guardi, qui si tratta di, diciamo la verità, addirittura di un salto di qualità in questo quadro di comportamenti che purtroppo hanno contraddistinto in modo fortemente negativo tutte le autorità coinvolte in questo terribile vicenda, perché qui ci sono state delle vittime, sono giovani italiani, sono giovani francesi, sono giovani svizzeri, e di fronte alla gravità di quello che è accaduto, per il volume di procedure non rispettate, di sicurezze non garantite, ma ancora di più per il numero impressionante di, come dire, di inerzie successive a questo, diciamo, all'esplicitarsi di questi eventi da parte di tutte le autorità inquirenti, da parte dell'amministrazione comunale, da parte dei gestori, su cui ci sono tante altre ombre. Questo effettivamente è un punto apicale, perché se addirittura si concepisce una festa di beneficenza, e anche questa festa di beneficenza non si sa più dove sono finiti questi soldi, ovviamente auspichiamo che venga chiarito dove sono finiti, però indubbiamente ci pone degli interrogativi. Ora, per carità, esiste un modello svizzero, un modello che è stato un punto di riferimento per molti dal punto di vista economico e dal punto di vista anche, diciamo, proprio del racconto delle comunità. Ecco, loro si raccontano come noi non sappiamo raccontarci, però questi episodi mettono a nudo realtà inconfessabili, con le quali sarebbe bene che ci misurassimo anche, se non altro, per capire come dobbiamo raccontare noi l'Italia dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e dal punto di vista, direi, anche civile, perché questo tipo di comportamenti credo che, con le dovute eccezioni, da noi accadono meno di sovente. Tutto qua.
0: Direttore, un ultimo minuto, perché voglio mettere anche in relazione alla questione giornalistica questa vicenda è stata emersa in realtà da un'inchiesta del giornale svizzero Tagesanzeiger, non lo riesco a pronunciare bene, che poi è stato ripreso anche dal suo quotidiano, e questo mette in evidenza il fatto che anche lì, insomma, in qualche modo il giornalismo fa inchiesta anche quando è scomodo. C'è però un certo giornalismo che si è ha difeso la posizione del cantone quando ha chiesto i soldi per la cura anche dei nostri connazionali in Svizzera. C'è una doppia misura anche dal punto di vista giornalistico per quanto riguarda la gestione di alcuni aspetti.
1: No, questo assolutamente sì, ma questo riguarda la Svizzera come può riguardare noi, come può riguardare tanti paesi. Diciamo che ci sono alcuni atteggiamenti, quando io parlavo del racconto che si fa di se stessi, volevo in qualche misura riferirmi anche al giornalismo, per cui c'è un giornalismo di inchiesta giudiziaria, c'è un giornalismo di inchiesta economica e c'è un giornalismo di cronaca che, come dire, ha le sue regole fondanti. A volte anche questo giornalismo di cronaca viene addirittura messo in discussione. Quindi, da questo punto di vista, per quello che, come dire, per quello che abbiamo visto nelle fasi di Tramontanane di come venivano raccontati in Svizzera e di come sia stato difeso l'operato del comune, dell'amministrazione, ma anche perché loro hanno dei tempi che sono veramente differenti dai nostri anche dal punto di vista della giustizia. Questo tipo di inchiesta, questo tipo di lavoro, ai miei occhi, come dire, rivaluta il giornalismo svizzero e francamente deve essere un esempio anche per tutti noi, ecco. Questo mi sembra abbastanza rilevante.
0: Certamente, grazie mille, lascio insomma ai suoi impegni, grazie al direttore del Messaggero Roberto Napolitano, anche lui gentilissimo per essere, insomma, per aver accettato il nostro invito nonostante, insomma, altri impegni, quindi insomma potevamo tenerlo un po' di più, ma evito di farlo. E c'è un messaggio, vi dicevo, tra gli altri che sono arrivati al 334 11 11 622, sul quale secondo me vale la pena anche spendere due parole. Perché non hanno fatto la flottiglia in Iran, così tornavano solo le teste. Evidentemente chi lo scrive è un ascoltatore critico nei confronti della, diciamo, delle motivazioni che spingono anche gli attivisti di buona parte del mondo occidentale, perché non dimentichiamo che la Global Sumud Flottiglia, la Freedom Flottiglia, la Global Sumud Convoy sono iniziative che vedono coinvolti attivisti di diverse parti del mondo. Ora, quella di Gaza è evidentemente è l'apice, no? È il punto di una oggettiva ingiustizia nei confronti da parte del mondo occidentale, nei confronti evidentemente di una parte del mondo arabo. E la questione Iran è sicuramente una delle tante questioni, ma riguarda, a mio avviso, non so insomma cosa ne pensano i nostri ascoltatori, riguardano tutte le tirannie violente che esistono sul pianeta. Certo, non si può evidentemente agire in maniera diretta nei confronti di alcune popolazioni, ma quello che si fa, voglio dire, lo si è sempre fatto, siamo scesi in piazza e forse il nostro ascoltatore lo ricorderà, per denunciare la morte di un'attivista iraniana che per il semplice fatto di essersi tagliata i capelli è stata ammazzata, è stata uccisa, e tanti ancora lo sono stati. C'è stato un movimento, lo ricorderete, qualche anno fa, nei confronti delle, insomma, per denunciare le violenze che questo regime perpetrava nei confronti del suo popolo, dei suoi cittadini. Questo è stato fatto e evidentemente la memoria è corta, bisognerebbe anche tornare un po' indietro nel tempo. È impossibile, non è pensabile arrivare in Iran con una missione di pace, perché è chiaro che lì esiste un governo che è ostile nei confronti di chi vuole entrare. In questo caso, nel caso della Palestina, chi è ostile invece sono governi estranei alla popolazione che si intende aiutare, ed è lì anche un cortocircuito, insomma, sul quale magari si potrebbe riflettere. Spero, insomma, di poterlo fare anche nelle prossime puntate. Io chiaramente insomma, con questa considerazione relativa al messaggio che ci ha mandato il nostro ascoltatore, vi saluto, vi do appuntamento a domani come sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, dalle 13 alle 14. Ringrazio Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, e vi lascio nelle mani di Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
3: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
2: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
3: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
2: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: Dunque ci siamo pronti, anzi siamo già all'inizio di questa trasmissione che si chiama Sport Club, che va in onda, non so se lo sapevi, Tommaso Lavizzani.
6: Lo so bene, anche se dopo l'appuntamento di ieri mi stavo confondendo, visto che ieri avete esordito. Bellissimo, complimenti ragazzi, complimenti in diretta.
5: Domenica specialmente con me, con Maurizio Mannoni, con Antonella Zangaro, la prossima settimana dalle 10 a mezzogiorno di nuovo la domenica, e però torno nelle vesti del conduttore sportivo ed è una puntata un po' complicata questa.
6: Sì.
5: Molto ricca, molto complicata. Ti dico che è così, cioè complicata non tanto perché è difficile farla, ma perché è una zona d'ombra che dovremo andare ad esplorare e non basteranno qualche banalità e un paio di conclusioni.
6: No.
5: È la prima volta da quando c'è Sport Club che iniziamo, ci sono già un sacco di messaggi prima.
6: Ragazzi.
5: Ce ne sono già, stanno già arrivando e sono tanti. E molto arrabbiati naturalmente. C'è il Milan fuori dalla Champions League clamorosamente, bastava un pareggio col Cagliari, un pareggio. Eppure
6: sì.
5: C'era la Juventus fuori dalla Champions League, poi con Beffa finale nel derby, così il Napoli con il duetto Conte e De Laurentiis, poi tra l'altro andremo ad ascoltare anche il passaggio con De Laurentiis che ha provocato, Conte che l'ha replicato in un altro modo. È stata una scena, sembrava un film.

0: film.
1: Vero, ne parlavo proprio adesso con Lorenzo in redazione.
0: Il Como in Champions League sembra una barzelletta, invece è tutto vero. La Roma che clamorosamente, nonostante quello che è successo con Gasperini e Ranieri, va, insomma, un sacco di cose. Il vostro contributo oggi sarà fondamentale, ma non solo oggi, da adesso in avanti. 334 11 11 622, quindi il nostro numero di WhatsApp. Adesso con calma riflettete, cominciamo, lo facciamo con Dua Lipa, That's the Night.

0: E allora siamo arrivati al momento in cui andiamo a dare la linea della trasmissione e come sempre insomma a darci questa linea è l'accoppiata Massimo Tedesco, adesso c'è anche Giorgio Berselli che si è messo a fare anche lui, poi c'è Michele Ceci, perché c'è più, dicono che c'è Michele Ceci.
1: Dicono, in teoria dovrebbe essere su un treno.
0: Credo che sia il primo caso di intelligenza artificiale applicata alla redazione, non ho mai visto Michele Ceci in vita mia, ma mi dicono sempre che c'è persino Lorenzo Bosi che tanto aiuta anche per domenica, sì, specialmente è di fatto l'anima dell'anno.
1: Avatar di Michele Ceci,
0: esatto,
1: a questo punto.
0: Ma per parlare di sport andiamo subito a capire un po' la traccia attraverso la nostra copertina.
2: Tanto parla all'interno dell'area di rigore, Sale Bakers! Passa il Milan dopo 1 minuto e 55 secondi. Il Milan è avanti.
3: In 5 del Cagliari, quasi tutti nell'area piccola, di testa Mina, palla resta sotto, Borrelli ha pareggiato il Cagliari. Troppo ferma la difesa del Milan, 1-1 al 20esimo. Gaetano, palla bassa, la girata di Borrelli e poi il gol del Cagliari che va in vantaggio con il gol per testa di Juan Rodriguez, clamorosa a San Siro al 12esimo del secondo tempo, il Cagliari avanti, game over a San Siro, clamorosa impresa del Cagliari che batte 2-1 il Milan.
4: Sale Turan, sterza verso sinistra, va dentro da Vlahovic. Vlahovic, la deviazione e la palla in porta. Vlahovic porta avanti la Juve, 24esimo minuto, potrebbe essere l'ultima in bianconero, ma lascia il segno Vlahovic. Vlahovic che fa partire col Sessao, contro Ismailia, un altro passo ovviamente col Sessao, si allarga Vlahovic, lo serve col Sessao Vlahovic, con il destro all'angolo, doppietta per Vlahovic.
5: Sì, letale nella scelta del tempo, colpisce di prima, non dà tempo al portiere di reagire.
4: Sotto va dentro, Obrador, la palla gira bene, Casadei di testa, trova l'angolo, si rimette in partita il Toro, con Casadei che esce dalla panchina e segna. L'attenzione a casa dei Perin e alla fine il pallone finisce in porta, ha segnato il Toro, ha pareggiato, c'è Adams, ancora la corner e finisce qui il derby, finisce 2-2, la Juve è fuori dalla Champions League.
0: Ed è davvero incredibile quello che è successo, Tommaso.
1: Soprattutto
0: perché è stata una questione mentale. Spalletti ha detto chiaramente che si trattava di personalità. Allegri ha detto che invece non ha nulla da opinare sui ragazzi. Se siamo arrivati quinti, ha detto, è perché meritavamo questo posto.
1: Secondo me sono due situazioni completamente diverse. Nel senso che sulla Juventus, sì, nel senso che i risultati sono i medesimi ottenuti più o meno nella gestione Tudor precedente. Quindi secondo me il problema è riguardante la personalità, la mentalità dei giocatori. Per quanto riguarda il Milan, non voglio pensare male perché non ho nessun dato, però a pensare male, qualcuno diceva, a volte ci si prende. E non vorrei che i discorsi di Ibrahimovic a alcuni giocatori abbiano veramente demotivato completamente, perché non ha senso che fino alla 25esima giornata il Milan avesse perso una sola partita e dalla 26esima giornata alla 38esima ne abbia perse 6 su 12. Cioè, questo significa che non è solo una questione, non può essere solo una questione mentale,
0: ovviamente,
1: perché alcuni avversari erano oggettivamente abbordabili. Allora, la stessa partita di ieri è stata incredibile.
0: Oggi ne parleremo con tanti ospiti, a partire da Paolo De Paola, poi avremo Luca Serafini, Pino Vaccaro, Romolo Buffoni, Angelo Taglieri, Vincenzo Borgomeo, sono tutti i nostri ospiti di oggi, ma c'è spazio anche per tutti i vostri messaggi che stanno arrivando. Messaggio, ne vogliamo sentire uno, ce la facciamo a sentirne uno al volo, ma proprio al volo, se no lo sentiamo dopo, non c'è problema. Massimo, tu sai che tu dici, io faccio, sentiamo un vocale,
6: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo. Vorrei una spiegazione.
0: Capito,
6: per piacere, da voi.
0: Bellissima questa.
6: Allora, perché il Milan gode sempre, ogni anno che fallisce, di una copertura mediatica che sì, beh, non ce l'hanno fatta, sì, di qua. Avesse fatto l'Inter una stagione come questa, io sono milanista, come questa dell'Inter, gli avrebbero staccato la testa a tutti quanti, invece no. Perché il Milan ha sempre questa copertura, questo rispetto? Non siamo più il Milan di Berlusconi, siamo una squadra che lotta dal quarto, dal decimo al quarto, al terzo, al quarto posto massimo. E un'altra cosa, noi milanisti, basta, per piacere, basta dire abbiamo 7 Champions, abbiamo dopo il Real Madrid, il Liverpool e il Bayern ne hanno una in meno di noi, basta. Non si vive di ricordi, si vive di progettazione, di presente e di futuro. e tutti a casa. Speriamo che il Milan venga venduto, ma questi non ne vogliono sapere, questi americani. Sergio da Milano, ciao.
1: Mi sembra,
6: ciao
1: Sergio, mi sembra un po' impossibile.
0: Sergio, non Sergio. Era Sergio o era Tommaso?
1: Flavio.
0: Adesso giochiamo con
1: sì,
0: i nomi.
1: Poi tra l'altro voglio dire, non è tanto per maloso l'Apo.
0: No! Cioè,
1: per
0: voi,
1: l'avete sbagliato appena. Il suo nome, ragazzi, sei segnato. Insomma, Croce, adesso ti segnano sul numero di WhatsApp.
0: No, mi dici poi dopo quello che sta per Sergio. Ho detto se mi dai il numero anche l'indirizzo, così gioco gentilmente. Tanto l'avvocato Camuffo sa dove intervenire.
1: Dai, poverino, perché è scombinato come tutti i milanisti, oggi sono. Secondo me sono tutti sotto shock più che essere buoni con il Milan. No, adesso sono riprendere. Sotto shock.
0: Io, onestamente, tu sei secondo in classifica per mezza stagione, se non di più.
1: Come favorito per lo scudetto.
0: Crolli nell'ultimo mese e mezzo e poi hai questo momento. Vabbè, insomma, ne parleremo tra pochissimo con Paolo De Paola e poi ovviamente con i vostri messaggi che potete mandare a Tommaso
1: e a Carlo.
0: E a Carlo, sì. Vabbè.

0: E allora di nuovo in diretta qui a Giornale Radio, il ritrovato Paolo De Paola, che avrà l'arduo compito in 12 minuti e 40 secondi di condensare tutta una serie di istanze che sono legate al Milan, alla Juventus, alla Roma che va in Champions League, alla Como che va in Champions League, ad una serie di delusioni, a Conte che lascia il Napoli. Insomma, Paolo, ben trovato. Ciao Paolo, ben trovato a te.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Delle cose.
0: Dai.
1: Ciao carissimo. Cerchiamo di dire cose significative o perlomeno diverse, sì, da quello che si sta sentendo. Allora, la prima fotografia secondo me è il Napoli e Conte.
0: O si era già preparato? Eh
2: beh, certo.
0: Era già partito cannone.
2: Qui siamo professionisti di altro pianeta.
1: In questo addio in punta di fioretto, mi sembra che se le siano dette. Come? Cioè, De Laurentiis che gli dice noi potevamo essere competitivi per lo scudetto e anche senza gli infortuni, e Conte dice di no. Poi De Laurentiis dice io spero di prendere un allenatore che si sappia accontentare della rosa che io ho messo a disposizione di Conte, che Conte diciamo non ha sfruttato al meglio, perché diciamo non è andato male in Champions, è andato malissimo in campionato pur arrivando secondo. Insomma, ecco, si sono lasciati bene ma non benissimo, no? Insomma, mi sembra così.
0: Sì, ti voglio portare su questo. Io credo che sì, il vero più grande responsabile in assoluto di questo finale di stagione sembrerebbe essere Allegri. Noi abbiamo aggiunto anche Ibra, perché Ibra ha lavorato male ai fianchi
2: o forse benissimo ai fianchi,
0: ma sembra, cioè, così autologorandosi, perché è la sua stessa creatura quella di Ibra, io mi dice il Milan. E poi Allegri, che negli ultimi due mesi ha totalmente perso il controllo della squadra, a cui non ha dato né un gioco e a quel punto neanche i punti, nemmeno la tenuta nervosa.
1: Beh, potremmo dire a un collega che conosciamo bene, anche a nostro amico, che non succede, ma se succede deve davvero espatriare. Io consiglio Albania.
0: Salutiamo Franco Ordine. Franco che poi sarà con noi. Assolutamente.
1: Consiglio per anche per lo sgravio fiscale l'Albania o la Tunisia o Malta, capito,
2: giusto,
1: Franco? Insomma, capito, se veramente è sbilanciato troppo questa volta.
0: No, lui ha detto che ha cambiato. Non è vero, perché lui dice, ha detto, io non mi riferivo a Slato se il Milan vince lo scudetto. Ha fatto addirittura. Cioè, la settimana scorsa ha fatto un video in cui dice provo l'ultima volta a spiegarmi ancora una volta. Io non mi riferivo, ha detto vediamo se qualche, com'è che li chiama, aspetta, non scriteriati, comunque insomma qualcuno l'ha capita male. Evidentemente
2: in sottofondo si sentivano i rumori degli specchi.
0: Ce la spiegherà qui, la chiamiamolo, ce la spiega qui domani o dopodomani. Dicevi Paolo, scusa.
1: No, dicevo, va bene, dopodiché veramente mai visto un disastro simile. Innanzitutto nella storia non è mai successo Milan e Juve così appaiate fuori dalla Champions. La Juve ha fatto un capolavoro negativo in questo senso sicuramente, ma è meno grave di quello della Juve, del Milan.
2: Esatto.
1: Il Milan doveva essere competitivo per lo scudetto, perché Conte giustamente ha fatto una piccola frecciatina anche al Milan, dice a noi era stata data assolutamente come dire l'etichetta di quelli che dovevano vincere lo scudetto, che non erano le coppe. Quest'anno qualcuno ha qualcosa da dire sul Milan che non aveva le coppe? Infatti il Milan doveva essere addirittura candidata per lo scudetto e uscita dalla Champions all'ultima giornata. Ma è proprio clamoroso l'andazzo, l'abbiamo già detto. Io, guardate, un po' di tempo fa avevo detto ci sono due fotografie di allenatori che hanno deluso quest'anno. Una è diventato un dirigente, che è Ranieri, e un altro invece è un allenatore ancora in auge, che è Allegri. E, insomma, confermo questa mia fotografia negativa. Da quando è uscito Ranieri dagli schermi, dai radar, Gasperini è volato anche in Champions. Allegri invece è rimasto ed è riuscito a fare questo capolavoro assoluto. Però guarda, devo dirti la verità, a me non piace mai infierire né stravincere su determinati argomenti. E dico una cosa, l'ultima giornata, perlomeno le ultime giornate, ce l'hanno sulla coscienza i giocatori, perché questa responsabilità ai giocatori va data, perché indipendentemente da un allenatore che piace o non piace alla stessa squadra, i giocatori devono fare il proprio dovere, e contro il Cagliari non l'hanno fatto.
2: Allora, io vado sulla linea di quanto tu hai appena detto, che mi vede assolutamente d'accordo. Essendosi lanciata la Roma, diciamo, proprio con l'allontanamento di Ranieri, ed essendo invece il Milan sprofondato proprio quando è venuta fuori definitivamente, è esplosa la bomba tra Allegri e Ibrahimovic, secondo te Ibrahimovic, nei vari discorsi che ha fatto ai giocatori, li ha demotivati al punto da dire quasi quasi è meglio stare fuori dalla Champions League, perché così non abbiamo il rinnovo automatico di Allegri, possiamo liberarcene, io vinco la mia lotta e proseguo la mia egemonia sul Milan? Secondo te può essere andata così?
1: Ma posso dire che è una cosa miope, cioè io ho la sensazione che Ibrahimovic abbia degli interessi economici, cioè abbia delle quote del Milan. Ho
2: sicuramente, no, quello sicuro, perché, è proprio ufficiale. Cioè, appunto,
0: no, non del Milan, no, chiedo scusa.
2: Sì, di Redbird, però finanzia il Milan, certamente.
0: Sicuramente, indirettamente, esatto. Però sì, certo.
1: Ecco, quindi quando diciamo Cardinale si vede a pranzo, a cena, quando vuole con Ibrahimovic, c'è questa commissione che è importante. Ora la vittoria su Furlani mi sembra evidente, ma serve a qualcuno e a qualcosa, perché Allegri, diciamo, è un obiettivo recente, ma già precedentemente Ibrahimovic in qualche modo non era stato esaltante nei rapporti né con la squadra né con la società né con i dirigenti, aveva fatto un repulisti anche nelle squadre giovanili, aveva mandato via dei dirigenti, insomma bisogna capire questa figura di Ibrahimovic, che poi si traduce in che cosa? In qualcuno che è amato dalla tifoseria? Nemmeno no, quello, infatti. Manco quello. E allora dico, ma a che serve? Sinceramente, a che serve uno che crea, come dire, conflittualità all'interno della dirigenza, della squadra, dei giocatori, di tutto l'ambiente? Secondo me così non serve, cioè serve qualcuno che realmente nei momenti difficili sappia cucire, che sappia creare una plusvalenza, sappia creare un vantaggio, sappia creare qualche cosa. Al momento, sinceramente, io nel disastro accomuno tutta la dirigenza, compreso Ibrahimovic.
2: Assolutamente, anzi, io lo metterei quasi come primo attore, solo che appunto, avendo un ruolo ibrido, si fa fatica
0: Ibrado.
2: A capire Ibrado, esatto.
1: Ibrado.
2: Si fa fatica a capire, cioè, nel senso, quando io sento i tifosi del Milan che dicono bisogna mandare via Ibrahimovic, ma Ibrahimovic non è che puoi mandare via uno che ha investito del denaro, per cui è veramente una situazione assurda, però no, è l'unica spiegazione che mi sono dato io, è quella del conflitto tra
1: hai ragione, non dovrebbe avere dei ruoli dirigenziali, può essere come dire sicuramente un azionista, ma può non avere dei ruoli dirigenziali. Adesso c'è diciamo questo amministratore delegato, anzi questo consigliere d'amministrazione che è Calvelli, che sta prendendo in mano la situazione, vediamo, perché diciamo di fronte a questo disastro veramente ti viene da cacciare tutto, da cambiare completamente tutto, ma sarebbe l'ennesima rivoluzione, ma ha senso fare rivoluzioni una dietro l'altra? Qua c'è, mi attacco subito, mi lancio l'assist, la differenza con la Juventus, perché la Juventus invece ha un punto fermo che è Spalletti, deludente anche lui per carità, però diciamo è il primo mattone per poter fare una ricostruzione, e secondo me su questo mattone si erigerà poco della vecchia squadra, perché sinceramente io non vedo nessun giocatore della Juventus che possa giocare per esempio nell'Inter, non lo vedo, per dire una squadra competitiva per lo scudetto, io non lo vedo.
0: Senti, ieri è tornata la violenza prima dello stadio con gli ultras che chiedevano ai giocatori della Juventus di non giocare, poi si è giocato un'ora dopo, alla fine non immagino le polemiche se la Juventus avesse vinto.
2: Pensa se fosse successo il derby Roma-Lazio, cosa succedeva?
0: Una roba, no, dico poi di tutto, cioè nel senso che vediamo che la violenza è tornata. È tornata e tra l'altro adesso il ferimento dell'uomo che è arrivato attraverso pare un fumogeno, non una bottigliata, non è questo, ma restando sul campo, la questione legata alla Juventus che stava vincendo, poi ha pareggiato forse anche per calo nervoso una volta che era consapevole che non avrebbe potuto più andare in Champions League, ma a questo punto Spalletti è, te lo proprio chiedo piattamente, è l'uomo giusto per ripartire dalla prossima stagione?
1: Sì, è l'uomo giusto per ripartire, ma io vedo almeno 7-8 cambiamenti di giocatori in questa squadra, lo dico sinceramente. Non vuoi fare di nuovo la rivoluzione tipo Motta Giuntoli, perché parti da Spalletti ma ne devi cambiare almeno 7-8, perché ci sono troppi giocatori che non sono da Juve, non hanno quella mentalità, non sono abituati a combattere, non hanno lo spirito dei Furino, dei Gentile, dei Tardelli, dei Conte, dei Deschamps, insomma non ce l'hanno, non hanno quella grinta, quella carica, quel DNA che qualsiasi avversario che abbiano di fronte. Il secondo tempo dell'evento è stato in paura contro il Torino, non può essere in paura contro il Torino sinceramente la Juventus, con tutto il rispetto perché era un derby, ma insomma mi è sembrata una squadra veramente molle, e non è la prima volta, ed è questo cambiamento della squadra caratteriale che Spalletti ha sottolineato, ha contestato, la mentalità non si può imporre, non si può insegnare, e allora se non si può insegnare si cambiano i giocatori.
0: In ultimo, c'è la Roma che va in Champions League e anche il Como. Qualcuno ha detto, ha storto la bocca, ha detto vabbè, ma se ci presentano la Roma e il Como in particolare non ha esperienza.
2: Attenzione, però Faber Gassieri ha detto chiaramente che lui ha già in mente il fatto che tutte le squadre che sono arrivate così poi sono crollate, per cui immagino che abbia già in mente con la società, visto che i soldi non gli mancano.
0: Sì, l'esperienza ce l'ha per poter affrontare meglio questo tipo di competizione. La Roma sono sicuro, perché la Roma l'ultima volta che ha partecipato ha fatto delle cose straordinarie. Scusami, dicevi?
1: No, no, dicevo che Fabregas è anche lui azionista, quindi quando parla per difendere Nico Paz lo fa perché è proprietario anche lui in parte, sì. In piccola parte, del Como. E questo è significativo perché comunque è una base, guardate, quello del Como non sarà un fuoco fatuo, sarà un qualche cosa che secondo me rimarrà, perché comunque è una squadra nuova, è una squadra che fa simpatia, è una squadra che propone un gioco nuovo a tanti giovani, e a livello di internazionale può essere la seconda, la terza, ma anche la quarta squadra di tanti a livello planetario, per cui secondo me si allargherà molto il bacino di interesse per questa squadra e anche per la città stessa.
3: In ultimo, l'ultimo è un capolavoro assoluto, un teatro.
2: Un'apertura in chiusura.
3: No, noi adesso non abbiamo subito, te lo facciamo sentire dopo perché se no è lunga, ci prende tutto l'intervento. Ma la vicenda Conte De Laurentiis, con De Laurentiis che dice senza gli infortuni avremmo vinto. E Conte dice: ma che lasciamo perdere, forse saremmo arrivati addirittura a quinti. Cioè, come lo giudichi quel teatrino divertente?
1: Allora, come l'incontro fra Xi Jinping e Trump, nel senso che la postura dei due ha imposto un Xi Jinping Conte e un Trump De Laurentiis. Cioè Conte ha fatto il mattatore nella conferenza stampa in cui lui va via, solitamente gli allenatori vengono cacciati quasi in malo modo dai presidenti, invece lui è stato il dominatore, ha dato lui i tempi, ha detto lui, ha sparato contro i giornalisti a palla incatenata, ha detto io a questa domanda sì, quest'altra no, fatemi quest'altra domanda, poi ha detto al presidente tanti saluti e grazie, e lasciato adesso le domande fatele al presidente. Ma io non ho mai visto una cosa del genere con De Laurentiis. Segno evidente che De Laurentiis forse gongola per aver risparmiato gli ultimi 8 milioni, saranno 16 lordi per l'ultima stagione, ma nello stesso tempo, come dire, si è sentito gratificato, appagato da quello che ha fatto Conte. Conte comunque ha portato uno scudetto, una Supercoppa italiana, un secondo posto, quindi va benissimo. Ha fallito in Champions, ecco, questo aspetto è stato sbiadito proprio dalla irruenza dello stesso allenatore. 30° in Champions, doveva essere proprio l'anno della Champions per il Napoli, non lo è stato, perché De Laurentiis intelligentemente vuole allargare il suo bacino di utenza e far conoscere come farà il Como, il Napoli nel mondo, e non c'è riuscito. Quindi, e poi però un sassolino De Laurentiis se l'è tolto, quando ha detto questa squadra probabilmente con un altro allenatore meno esigente potrà fare gli stessi
3: risultati. Non l'ha detto esattamente così, ma tu dici che era un sottotraccia questo.
1: Sì, è un sottotraccia.
2: Che è una freccia questo, anche che finisce su Allegri, diciamo, come profilo.
1: Ecco, sì, ma che bel pacco, dico, non vorrei dire, ma questo mi sembra, parlando di Napoli, mi sembra un pacco e un contropaccotto, il Napoli realmente può prendersi un Allegri che esce in questo modo dal Milan? Non lo so, sinceramente.
3: So, io devo giudicare un allenatore da tutta la sua carriera e non dall'ultima stagione, ma questa è la mia personale opinione, anche se poi
2: però sono già
3: anni...
2: due.
1: Fermati, non è così, no, perché i fatti ti contraddicono. Gli ultimi anni di Allegri, dimmelo che ho ragione, perché
3: hai ragione.
2: Sono due stagioni che ha fatto Allegri pessime, e lo dico da sostenitore di Allegri.
3: Non do la ragione dei fessi, che proprio vorrei contraddire Paolo, ma sarebbe anche il format, tra l'altro, ma siamo ritardissimo, devo salutare, mannaggia. Paolo, ti abbraccio, ci sentiamo prestissimo.
1: Abbraccio a tutti voi.
2: Grazie mille, grazie.
3: Torniamo con voi tra pochissimo e andremo a parlare con Luca Serafini, per cui rimanete con noi. Attenzione.
4: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buon pomeriggio, sono Antonio e rinvio un saluto. Innanzitutto grazie e complimenti per la trasmissione di ieri mattina. Per me che sono un suo fan è stato davvero un piacere sentire Mannoni. E anche lui era molto motivato e molto contento di parlare. Grazie veramente per il servizio offerto. E poi volevo dire solo una cosa per quanto riguarda il calcio: tutti gli addetti ai lavori, tutti quanti noi, anche noi interisti soprattutto, dobbiamo chiedere scusa all'Inter di Chivu per quello che è successo in questa stagione, perché una firma, nessuno avrebbe firmato a settembre per l'Inter campione d'Italia con 15 punti di distacco sul Napoli milionario di De Laurentiis e il Milan e Juve fuori. Tutti gli addetti ai lavori dovrebbero chiedere scusa a Chivu. Buona giornata.
5: Questo dunque è il nostro ascoltatore. Poi naturalmente avete la possibilità anche voi di mandare messaggi al 334 11 11 622. Io ringrazio ovviamente,
6: certo,
5: anche se il riferimento era più a Mannoni e non a Carlo.
6: Esatto, a Carlo, non a Carlo. Vabbè, ma Carlo si farà, dai.
5: Carlo si farà. No, devo dire che fa piacere, perché ieri abbiamo ricevuto anche diverse attestate di stima.
6: È stata bella, molto bella.
5: E mi fa piacere, da domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno vi aspettiamo anche la prossima settimana. Allora, nel frattempo anche altri messaggi, ovviamente anche polemiche nei confronti del Milan. Non vorrei che il Como venisse escluso e guarda caso chi pescherà.
6: Ma no,
5: perché, perché dovrebbe essere escluso? Scusa,
6: mettiamo in giro
5: perché?
6: Delle storie senza...
5: Ma perché, Renato? Perché? Poi ancora, sono interista, ma che aspetta il Milan a richiamare Maldini, ci dice il nostro amico. Poi ancora, dunque, perché ce ne sono alcuni, ovviamente c'è chi si toglie qualche sassolino. Le squadre di calcio hanno bisogno di un padrone come Berlusconi o De Laurentiis, l'amministratore delegato non funziona.
6: Però Giuseppe, in Inghilterra funziona così da vent'anni, funziona tutto bene.
5: Diglielo a Manotta, che prima faceva l'amministratore,
6: esatto,
5: delegato, e mi sembrava
6: adesso
5: che facesse il modo eccellente. Poi ancora, un altro messaggio, in questo caso da Matteo di Porto Ceresio, che
6: ci vogliono delle persone competenti,
5: ovviamente. Matteo si toglie qualche sassolino sulle tabelle scudetto, perché essendo interista chiaramente si toglie qualche sfizio. E poi anche vocali al 334 11 11 622. Ma tra poco andremo invece a fare delle considerazioni con Luca Serafini, con il quale parleremo in modo particolare di Milan e di questo fallimento finale.

0: dopo aver avuto ospite Paolo De Paola, andiamo adesso invece a concentrarci sul Milan. In questo caso andiamo da Luca Serafini, che è con noi. Luca, ciao, ben trovato.
1: Ciao, ben trovati a voi.
2: Buon pomeriggio.
0: Diciamo che in pochi si immaginavano che il Milan avrebbe potuto essere in questa situazione, più che altro perché veramente ieri bastava un pareggio ed è evidente che questo senso di impotenza, di così beffardo, con un allenatore importante come Allegri, con una squadra che al netto di tutti i suoi difetti di produzione, comunque è incredibile che abbia avuto una flessione così pazzesco, grande negli ultimi due mesi. Cioè, un conto dice, vabbè, non è una grande squadra perché l'anno prossimo potrebbe essere ignorato. Va bene, d'accordo. Ma una flessione così netta non può essere soltanto di carattere tecnico, ed evidentemente è anche un problema mentale. Almeno questa è l'idea che mi sono fatto e te la propongo così, Luca.
1: Sì, secondo me questa è la responsabilità più grossa di Allegri, perché per 29 giornate nessuno poteva dire beh su quello che stava facendo, se non gli esteti. Però io ricordavo sempre che aveva preso una squadra che era arrivata ottava, che aveva preso 100 gol in due stagioni e che era stata costruita in qualche modo, non secondo i suoi dettami, in una situazione societaria confusa. Quindi arrivare alla 29esima giornata con una striscia lunghissima di imbattibilità, con una proiezione di oltre 80 punti, addirittura si parlava di scudetto, era un merito indiscutibile, ripeto, al di là dell'estetica. Dopodiché un crollo così non può che essere imputabile anche soprattutto all'allenatore, perché c'è un fatto mentale, c'è un fatto fisico, una squadra che non ha avuto le coppe, non ha avuto più impegni infrasettimanali da gennaio e soprattutto non aveva grandi infortuni, anche se è stata tormentata in attacco con i fastidi di Leao e di Pulisic, la condizione sempre precaria di Fulkrug. Però come hai detto tu, il crollo è stato generale della squadra. La difesa ha cominciato a imbarcare acqua, a non leggere più le situazioni, a sbagliare i posizionamenti, a centrocampo non c'è più stato filtro, Fofana non è più cresciuto, insomma è stato un crollo verticale. E tra l'altro lo riconduciamo proprio a quella partita a Roma con la Lazio, contro uno dei tanti avversari che erano alla portata dei rossoneri, in una serata che avrebbe potuto portare a 3 punti dall'Inter. E dopodiché c'è stato uno catapascio. Tu pensa che nelle ultime giornate sarebbe bastato un punto in più per andare in Champions, ma al di là di questo tu hai avuto una tavola apparecchiata come un banchetto. Cioè, hai avuto il Sassuolo, l'Udinese, l'Atalanta, il Genoa, il Cagliari, tutte squadre con poche motivazioni, con poche interesse, con poco nervo, poi tutti giustamente le hanno esaltate. Ah, grazie anche al Sassuolo, ah, grazie anche all'Udinese, grazie a... ho capito, ma se giochi contro le sagome di cartone va bella figura anche la squadra del condominio. E questo è la colpa di Allegri più grossa, è questa qua. Al di là, ripeto, dal ruolo di Leao, dalle squadre, dal gioco, dalla mentalità e da tutto il resto. Poi naturalmente mi rinfaccio, dico sì, ma la faccia del Milan era questa, anche nelle prime 29 giornate ha avuto fortuna. Io ho imparato nella mia vita, alla mia età, che lo sport non è mai una questione di fortuna. Esatto. È una questione di energie positive e negative che si sommano. Anche ieri al dettaglio, in alcuni episodi il Milan è stato fortunato, ma dall'altra parte poteva prendere altri 3 gol.
2: Esatto, esatto. E poi è abbastanza emblematica l'immagine del secondo gol del Cagliari, con 8 giocatori del Milan che fanno le belle statuine, i 2 unici giocatori del Cagliari che prendono la palla e fanno un gol fortuito, ma comunque sia gli altri dormivano. E a tal proposito mi verrebbe da chiederti, Luca, perché la Roma cambia completamente il passo quando la società risolve la diatriba tra Ranieri e Gasperini. Il Milan invece crolla appena vengono fuori le voci che vedono un contrasto piuttosto acceso tra Ibrahimovic e Allegri. Poi viene emersa anche l'immagine di Ibrahimovic che chiama i giocatori. Secondo te quanta può aver influito questa rivalità? Può aver influito Ibrahimovic in qualche modo?
1: No, non la vedo così narrazione cronologica, perché la Roma svolta, perché a gennaio prende un centravanti che fa 16 gol in 18 partite e poi rimette a posto i coach, sistema la squadra e sistema anche la situazione societaria. Il Milan non crolla, le voci vengono fuori quando il crollo è in atto.
2: Sì, no, ma nel senso intendevo dire che probabilmente c'erano delle cose gravi alle spalle che poi sono emerse col passare del tempo.
1: Sì, però ecco, io per esempio tra i tanti abbagli che ha preso chi cerca di fare delle analisi oltre che farsi prendere dalla rabbia cieca, avevo visto nel segnale di Genova un segnale importante, perché al di là, come al solito, dell'estetica, però fatto sfuriare il Genoa nei primi 25 minuti, era stata una partita finalmente seria e responsabile. Vero. Dicevo, cioè, se tu avessi avuto quell'atteggiamento, lascia perdere il gioco con Sassuolo, con l'Atalanta e l'Udinese, quei 2-3 punti in più li avresti sfangati. Allora rimettere a posto i coach in un casino come quello che hai descritto tu era un'opera di merito di Allegri, no? Sei riuscito a ricompattare la squadra. Poi la riporti in ritiro col Cagliari. Il Cagliari è più che in pantofole. Ha dato già il rompete le righe a un paio di giocatori, ha portato in panchina Palestra e altri, cioè era in vacanza. Poi dopo dicono, sembrava che avesse più determinazione il Cagliari e il Milan. Certo che se tu ti accorgi che hai davanti una scolaresca alle 6 di sera in un bosco, smarrita e spaventata, e beh, li sbrani, se fai il cappuccetto rosso tu sei sempre il lupo. E quindi ti diverti, fai altri 3 punti a San Siro, perché devi tirare indietro la gambuccia? Dopodiché tu avevi fatto gol dopo 1:50, e qui oltretutto c'è, al di là del casino societario e di tutto quello di cui parliamo ormai da mesi, anche una spina dorsale di una squadra che onestamente, ieri Gasperini ho sentito parlava di affezione, di senso di appartenenza, di gruppo, e qui al Milan non c'è nulla.
0: Verissimo. Tutto questo forse però emerge anche una cosa, anche guardando un po' l'andamento del campionato, no? Forse ne abbiamo già parlato anche la scorsa volta. Se noi apprendiamo Allegri, Spalletti, Conte e ti dimostra che loro possono spostare fino a un certo punto, anzi non è detto che spostino, non spostano nulla quest'anno, anzi, e forse il concetto è che non è una questione di largo i giovani, ma se dietro non c'è una dirigenza compatta, coesa, gli allenatori non possono fare niente. È cambiato anche il mondo del calcio, c'è un atteggiamento più legato anche al gioco, a un tipo di attitudine al gioco. Il Real Madrid ne è un caso anche emblematico, tra l'altro è la prima volta nella storia che una nazionale spagnola non convoca per il mondiale nessun giocatore del Real Madrid. La vocazione sembra quella di andare in un'altra direzione, invece il fatto di essersi affidati a dei grandi vecchi, uso il termine grandi vecchi apposta, è stata totalmente controproducente, questo dice il fatto.
1: Beh, sono due temi molto ampi e diversi tra di loro, perché in realtà Spalletti poi da quando è arrivato alla Juve, se metti insieme la classifica, è secondo come rendimento della Juventus, quindi qualche cosa di più e di meglio ha fatto. Certamente parliamo di tre realtà di squadre diverse, il Napoli è una squadra a conduzione familiare con un presidente che è quello da più di 20 anni e quindi ha una società solida, se non che è l'umore e il carattere del presidente che fa la differenza, soprattutto quando ha allenatori di personalità come Spalletti, come Conte, come Gattuso, come Ancelotti, già Sarri era più accondiscendente perché faceva un altro lavoro. Nel Milan qui io ho la sensazione che può venire a allenare anche Mandrake, ma con una società di questo genere è difficile, perché quando tu hai due entità, ciascuna composta da due persone che fanno il mercato ognuna per conto suo, e ti trovi un giorno con l'altro un giocatore che nessuno ha chiesto, ti vedi partire uno che avresti tenuto, non vedi arrivare quello che tu volevi, diventa complicato. È vero che ci si può interrogare se questa generazione di allenatori è al tramonto, e dall'altra parte il sistema è cambiato e non lo scopriamo oggi, cioè la non convocazione di giocatori del Reale è un segnale di come vanno le cose. Noi parliamo spesso del Como che va in Champions League, che ha fatto una stagione straordinaria eccetera, non c'è un italiano in squadra. Fabregas l'estate scorsa aveva spiegato molto bene, dice: noi andiamo a cercare un italiano, ci sparano subito delle cifre che sono insopportabili e prendiamo un altro che forse è bravo uguale e costa molto meno. È un discorso molto ampio, il sistema italiano lo sappiamo, è inutile parlarne in questa sede, però è vero che il calcio è stravolto. A me Sonetti, che col quale ho un rapporto familiare da 40 anni, mi ha sempre detto: guarda, l'allenatore può incidere al 15-20% in meglio, ma può fare danni al 100%.
0: Luca, devo smentirti solo su una cosa, mi perdonerai se sono un po' caviglioso su queste cose, un po' puntiglio, ma perché è una cosa che anche io pensavo, cioè io ho dato grande merito a Spalletti per tanti versi, perché l'ho ritenuto che ha fatto veramente un grande passo anche dal punto di vista del gioco, ma se si fosse partiti dalla sesta giornata di campionato, cioè quando è arrivato Spalletti, l'Inter avrebbe avuto 75 punti, il Napoli 61, il Como 61, la Roma 58, il Milan 57 come la Juve. Quindi sarebbe quinta, fondamentalmente.
2: Sì, nel girone di ritorno ha fatto un disastro.
0: Sì, sì. No, lo dico perché
1: i colleghi di una televisione nazionale che mi hanno ingannato ieri sera. Perché l'hanno detto proprio a lui mentre era in onda, quindi è stata una gaffa che nessuno l'ha contestata. Prendo atto in casa, tanto è tutto l'anno che in casa e porto a casa.
0: No, no, è perché non
1: lo
0: volevo.
1: Posso fare anche oggi.
0: No, perché oggi abbiamo i potenti mezzi dell'intelligenza artificiale che in tempo reale, poi io ho detto, ho semplicemente chiesto se si fosse partiti dalla sesta giornata di campionato con. Questa situazione in Serie A, questa, come sarebbe la classifica? Quindi mi sono fatto banalmente, non è che ho fatto.
2: È che il girone di ritorno in effetti è stato drammatico come quello del Milan, anche la Juventus è crollata.
1: Come quello del Milan è difficile, però drammatico.
2: Però hanno fatto più o meno gli stessi punti nel girone di ritorno.
0: Sì. Prima di lasciarti andare, Luca, ti chiedo soltanto il futuro a questo punto. Come lo immagini, posto che sarà proprio Ibra che dovrà scegliere adesso la nuova dirigenza?
1: È già il primo passo sbagliato. È già il passo sbagliato.
0: Sì,
1: allora, io lo dico, cioè, per un semplice fatto, cioè, ci interroghiamo da 3-4 anni quale sia il ruolo di Ibrahimovic. Io lo descrivevo come un vecchio cowboy che con i piedi sul tavolo e il sigaro racconta aneddoti della sua vita. E poi quando gli altri vanno allo stadio o a Milanello, figlia se ne va, salvo qualche sporadica gita. Ma non ha mai studiato per fare il dirigente, anzi si è comportato esattamente al contrario, perché è acclarata la storia delle telefonate ai giocatori o ai loro procuratori per metterli in guardia su certe situazioni. E uno così non può fare il dirigente, non ha nessuna competenza per poter prendere in mano la situazione dal punto di vista tecnico. Cioè, lui si è fatto passare sulla testa un anno fa Fonseca perché costava meno, invece tu devi fare delle valutazioni che, se tu prendi un allenatore come Fonseca per risparmiare 2 o 3 milioni su Conte o su Allegri, e poi dopo 3 mesi hai il parco giocatori che ti si è svalutato di 80 milioni almeno, poi alla fine non vai in Champions League, ne perdi altri 100, per risparmiare 3 milioni ne hai persi 180.
0: Sì.
1: Eppure questa Ibrahimovic non solo l'ha sposata ma l'ha sostenuta. Lì secondo me la prima piazza pulita era sicuramente da fare in società, e poi a questo punto evidentemente anche con lo staff tecnico e la squadra, e ripartire da capo. Ma se il perno della ripartenza Ibrahimovic, temo che i milanisti vivranno una stagione.
0: Ti lascio andare Luca, ho rifatto anche la classifica dalla decima giornata, avevo chiesto, chiedo scusa, io ho detto sesta, dalla decima giornata rimane uguale, cioè Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, quinta, Milan, sesto.
2: Sì, sì, ma perché, ripeto, è stato il girone di proprio le ultime giornate del girone di ritorno.
0: Se non andava bene, è stato il trend finale,
1: no,
0: anche Allegri.
1: Continua pure a infierire. Non
0: no! Ti prego, ti scuso.
1: No, sale sul ring da incassatore,
0: certo.
1: Però quando sei in cudine devi stare lì.
0: Adesso poi gli mando un messaggio privato, Luca Serafini, cioè, e poi volevo dirti anche, sai quelle cose
1: importanti. Esatto. Sì, sì, parla anche dalla dodicesima, dalla quindicesima.
0: continua.
1: Una volta
0: di notte, senti, volevo dirti. Luca, ti ringrazio moltissimo, ti abbraccio.
2: Ciao,
0: grazie a te.
2: A presto, grazie mille.
0: Ciao, ciao a te. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone di Keane, Nothing in My Way. Poi, se si fosse partiti dalla diciottesima giornata, è carino vedere poi anche l'evoluzione. Tanto che il Como ha fatto un'evoluzione spaventosa.
2: Incredibile,
0: Como
2: incredibile.
0: Sarebbe secondo se si fosse partiti dal girone di ritorno, questo per dire.

0: Ma io sono contento dello scudetto dell'Inter, più che altro perché ha battuto un record assoluto che non so in quanti altri campionati europei sia capitato di perdere due derby e vincere lo scudetto, tra cui quello in faccia famoso di 2-3 anni fa, va bene così, contentissimo. Però io non capisco, però sono contento, come una squadra come il Milan abbia battuto due volte l'Inter, abbia battuto la Juve, il Napoli, la Roma, abbia battuto il Como due volte e si ritrova così conciato. E poi sono ancora contento di quelli che criticavano l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, che gliela menavano perché ha messo il dito nell'occhio con la famosa frase: se dovessimo giocarla ancora una volta non la pecco. Il morale della favola, lui le ha perse ed è arrivato prima in Champions. Però vi voglio fare una domanda: come andrà a finire la Champions per il Como? Sarà fattibile? Perché sento delle opinioni un po' contrastanti su quanto riguarda i giocatori, lo stadio. Mi date una risposta a voi, grazie, buona giornata a tutti. Renato.
1: Ciao Renato, ti rispondo al volo. Dunque, la UEFA ha delle regole che sono flessibili per le squadre che partecipano per la prima volta in questo tipo di competizioni. Ad ogni modo c'è questa regola dei costi della squadra, c'è la tutela, però il cuscinetto del debutto che permette, sì, adesso te lo dico al volo, insomma, valuta storicamente i bilanci del club basandosi anche sugli anni in cui hanno effettivamente partecipato alle coppe, cioè mai praticamente il Como, e di conseguenza per la stagione d'esordio il Como non rischia nessun,
2: esatto,
1: tipo di esclusione.
2: Io guarda, settimana scorsa sono stato proprio ospite del Como, che ringrazio nuovamente, per Como Parma. Ho avuto modo di parlare tra l'altro con un dirigente del Como che era tranquillissimo, ha detto: inizieremo i lavori, abbiamo assolutamente chiara tutta la situazione da mesi e mesi, anche se chiaramente non era un obiettivo del Como quello di entrare in Europa, ma se lo sono ritrovati tra le mani e l'hanno analizzato abbondantemente negli ultimi mesi, e quindi non credo che abbiano...
1: Avendo giocato nello stadio del Como al Senigallia 10 anni fa, direi che in uno stadio che era ancora di un Como che stava in Serie C,
2: c'è la targhetta, qua ha giocato Carlo,
1: sì,
2: De Lapo.
1: Carlo De Lapo, esatto, sì. Non Lapo De Carlo, mi raccomando, sbagliate apposta il mio nome. Tu sai quanta gente che dice...
2: No, ma perché so che adesso mi arriverà anche la mia mazzata quotidiana, che so che te la stai preparando.
1: No, non ti preoccupare, Roberto.
2: No, ma non questo. Questa, quell'altra, peggiore.
1: No, su questa sono un po' deluso da te, Tommaso.
2: Lo so.
1: No, mi chiedevo come mai non si fa riferimento al Tottenham di De Zerbi, perché... che si è salvato!
2: Perché purtroppo succederà quello che io temevo, ovvero che faranno uno squadrone pazzesco, certo, e l'anno, esatto, prossimo mi toccherà subirmi un
1: prossimo...
2: De Zerbi sulla cresta dell'onda.
1: Ci basta ritornare in Champions League, come giusto che sia, per il Tottenham. Ma ad ogni modo
2: sarà una sofferenza
1: felice
2: di stagione la prossima,
1: più che per De Zerbi, a cui ho dato la fiducia, la giusta fiducia, a differenza di qualcun altro. Diciamo che veramente mi fa piacere.
2: No, è stato, allora devo dire la verità, che per quanto io non abbia una grande simpatia per De Zerbi, è stato bravo, perché ha fatto dei risultati che fino a quel momento col Tottenham non era stato minimamente in grado di fare. Tanti infortuni, già solo recuperando i giocatori che avrebbe avuto a disposizione farà uno squadrone.
1: Intanto dice, giustamente va a puntualizzare, perché oggi è il giorno delle punte, oggi l'ufficio accuratezza è aperto sempre, devo dire, e dice: avvisate l'amico Renato che il Milan con la Juve non ha mai vinto, ha fatto un doppio 0-0 quasi biscottato.
2: Sono gli ultimi 10 Milan-Juventus, praticamente credo abbiano fatto 5 gol in 10 anni.
1: C'è tanto quanto Inter-Juve e Inter-Milan sono partite attentissime, sì, e la Juve vengono lì e dice: vabbè dai, facciamo 0-0, esatto, non stiamo lì. Ma è una cosa che non ho mai
2: capito.
1: Visto
2: negli ultimi 10 anni Milan e Juventus hanno fatto gli stessi gol della semifinale di andata tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco.
1: Ciao Lapo, sicuramente Milan e Juventus. Ah, Lapo? Mi ha chiamato Lapo.
2: Ha sbagliato. Carlo.
1: Ciao Lapo, sicuramente Milan e Juve hanno le loro responsabilità, ma non si può negare che Roma e Como hanno avuto i loro aiuti importanti.
3: Ma no, no, dai.
1: Cioè, no, invece si può negare, perché
2: Como e Roma sono due squadre, due ottime squadre, quest'anno hanno fatto due stagionone, poi sì, aiutate dal tracollo di Milan e Juve.
1: No, non c'è, infatti c'è, solo che quest'anno abbiamo visto, non in egual misura, Edoardo, non in egual misura, in modo differente, delle situazioni che hanno purtroppo inciso negativamente, positivamente in diverse partite. Io non me la sento di dire che delle partite, però francamente Roma e Como hanno passato, sono andati in avanti in Champions League per evidente merito, poi se vogliamo vogliamo parlare di situazioni arbitrali favorevole o altro, ognuno è libero di farsi le classifiche che vuole.
2: Si sono suicidate Milan e Juve, questo sì,
1: questo
2: ma Como e Roma se lo sono meritate totalmente.
1: Più di così, e tra l'altro l'hanno fatto una con il gioco, l'altra con un po' più di mordente. La Roma ha vinto le ultime partite e questo è servito. Si potrà avere dell'antipatia personale verso una squadra, un allenatore o un personaggio, ma questo dice il campo e mi sembra che onestamente quest'anno ci sia poco da dire, nonostante i tantissimi errori arbitrali che però mi sembra abbiano penalizzato non in egual misura, sono d'accordo, ma non me la sento dire chi più chi meno, visto che ha tutti i dossier. Questa è la mia sensazione.
3: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
1: Dai, Tommaso, giusto? Ti chiedevi Tommaso?
2: Sì, Carlo.
1: Sì, certo. Se mi chiami ancora Carlo, giuro che divento violento.
2: No, dai, là.
1: Sì, divento cattivo. Allora, io ringrazio te, Tommaso.
2: Ma no, ma non ti vedo violento. Tu.
1: Sì, ma a volte non mi hai visto in macchina. Dicevo che ci sentiremo domani. Sarai qui con noi e adesso andiamo avanti con la seconda parte.
2: Grazie mille, a tutti. Ciao, a domani. Ciao,
4: ciao. Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Sentiamo Diego Garbossa, primario di neurochirurgia delle Molinette.
3: Condizioni sono clinicamente stabili, lui è ancora sedato intubato presso la rianimazione del pronto soccorso, appena eseguito un attacco di controllo che conferma la stabilità del quadro contusivo. Noi abbiamo operato un paziente che aveva una frattura del cranio con una contusione cerebrale e un sottodurale acuto compatibili con un evento a tipo un oggetto contundente o qualcosa di questo genere. Di più non possiamo dire, non abbiamo proprio gli elementi per dire è stato questo piuttosto che quell'altro.
2: Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata la precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Sumud Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi in Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato i 10 membri della Global Sumud accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Tennis, primo turno da Roland Garros, Berrettini supera e rimonta l'ungherese Fucsovics 3-1, dalle 16.30 in campo Cobolli e Pellegrino nel derby azzurro. Domani l'esordio di Sinner contro il francese Trabur. Tra le donne avanza Paolini 2-0 contro l'ucraina Jastremska. Se la vedrà con l'argentina Sierra. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buongiorno. Buongiorno Lavo, buongiorno Tommaso, Giancarlo da Genova. Vedi che poi c'ha ragione, il silenzio è la virtù dei forti. Voi avete parlato un po' troppo, infatti in Verona ci ha un po' creato qualche problema, però comunque. E niente, come diceva il mio amico Antonello Venditti, e quando credi che sia finita è proprio adesso che comincia la salita. Adesso c'è da fare i conti col fair play finanziario e con il rafforzamento della squadra, che già secondo me è una gran bella squadra, e vedremo come va a finire. Sono veramente curioso. Questo è il calcio che piace a me, calcio giocato, fatto di colpi di scena, fatto di emozioni, fatto di sorprese, eh? Va bene, un saluto, un abbraccio, spero solamente che sia chiaro il fatto ormai che il calcio vissuto solamente per interesse, per far soldi, non paga più. Un saluto a tutti.
5: Questo dunque il messaggio del nostro amico Giancarlo da Genova, che cioè noi abbiamo avuto la colpa di aver parlato troppo della Roma, capito? È incredibile. Non sa che adesso ne parleremo tantissimo in questa seconda parte, perché poi avremo due ospiti, in questo caso Pino Vaccaro, sono contento di sentirlo, anche perché poi lo vedrò.

domani probabilmente in TV con me, e poi Romolo Buffoni, con il quale parleremo anche lì di quello che sarà il futuro della Roma, anche in base a quelle che sono le istanze da parte di Gasperini e quelle che sono poi le caratteristiche di una squadra che dovrà per forza cambiare un po' faccia per cercare, infatti bisogna capire anche se Dybala resta oppure no. C'è una questione che è collegata poi ad Antonio Conte a Napoli, domani ne parleremo di più, ci concentreremo sulla vicenda, adesso abbiamo il tempo di andare ad ascoltare solo una canzone, ma più tardi andremo invece a parlare di questo, di questa querelle, di questa situazione, perché onestamente non lo so se De Laurentiis e Conte hanno fatto benissimo ad andare insieme davanti a tutti ad esporsi, perché c'è stato un momento di imbarazzo notevolissimo durante quel loro scambio, poi dopo lo sentiremo. Ad ogni modo, il nostro numero per andare in diretta anche con i vostri messaggi, che oggi sono veramente tantissimi, per esempio un ascoltatore, questo è Panagiotis, che è tornato a farsi sentire, ritiene inaccettabile il fatto che la Juve quest'anno in campionato non sia mai riuscita a mettere in campo quella che la... Beh, mai no, però insomma non ha accentrato comunque la qualificazione alla prossima Champions League. Credo che in vista della prossima vadano fatti dei cambiamenti radicali, non solo a livello di mercato ma anche a quello dirigenziale, ci dice Panagiotis. Ad ogni modo, tanti altri messaggi di cui poi tra poco andrò a leggere oppure ad ascoltare, perché avete facoltà di mandare i vocali. Tra poco dicevo la Roma, ma adesso Lady Gaga con Glamorous Life.

0: Dunque di nuovo in diretta qui a Giornale Radio, la Pote Carlo con voi fino alle 16 con Sport Club. Dunque una puntata onestamente ricchissima, anche troppo di contenuti, di argomenti, al punto che davvero avevamo l'imbarazzo della scelta. Per questo motivo abbiamo pensato di chiamare non uno ma addirittura due ospiti legati alla Roma, che oggi è la squadra del momento. Se ne può parlare senza che uno dica no, portate sfortuna se dite quella cosa, no perché poi se fate poi i conti, no non parliamo fino alla fine. Beh, adesso alla fine ci siamo arrivati, la Roma è in Champions e quindi, caro Pino Vaccaro e caro Romolo Buffoni, possiamo finalmente parlare di quello che insomma è l'importanza dell'evento. Bentrovati a Giornale Radio.
1: Ciao a tutti, buongiorno a tutte.
0: Bello sentirvi felici, bello sentirvi felici. Ma voglio partire da Romolo, Buffoni, anche perché Romolo, è un finale che non era per niente scontato. La Roma ha fatto un rush finale, tra l'altro in un momento storico nel quale sembrava che ormai tutto fosse compromesso e tutte le cose si erano, prima sembravano messe molto bene, poi dopo quel pareggio con la Juventus nel finale, quella situazione che si era ingarbugliata, la Roma che aveva perso posizioni, la questione Ranieri con Gasperini sembrava che avesse affossato ulteriormente le cose, e poi di nuovo il guizzo.
1: Assolutamente, come dici tu, soprattutto dopo il 3-3 in zona Cesarini della Juventus, sembrava veramente una stagione destinata a chiudersi con largo anticipo, fra l'altro anche sommersa dalle polemiche con l'addio rumoroso di Ranieri. E invece questo gruppo di giocatori e questo allenatore hanno dimostrato di essere un gruppo di lavoro serio, professionale, e secondo me è stato ovviamente legittimissima la qualificazione in Champions, ma sono riusciti ad andare anche oltre le aspettative e le potenzialità del gruppo. Complici anche Milan e Juventus, questo va sempre ricordato.
0: Pino, una Roma che deve dire grazie a questa qualificazione internamente, esternamente, ciò che è la Roma, perché naturalmente devono anche esserci gli altri che ti danno una mano, magari rallentando il ritmo, non c'è bisogno di stare lì a pensare tanto, a Milan e Juventus, però devi essere tu bravo anche ad accelerare. Ma se dovessimo fare una top 3 delle persone o delle situazioni che bisogna ringraziare per la Roma in Champions?
2: Allora, prima diciamo la firma è quella di Gasperini, senza se e senza ma. Lui ha cambiato questo gruppo da gruppo da sesto, settimo posto, come era stato definito anche in modo ingeneroso ma oggettivo, l'ha fatto diventare una squadra da quarto posto, squadra che per la prima volta dopo anni supera la soglia 70 punti, ne fa 73. Secondo me è vero fino a un certo punto che le altre poi si sono suicidate, siano nel finale. La Roma però dopo la partita contro la Juve, dopo il pareggio con la Juve, praticamente perde in casa del Genoa e perde a Como, due partite dove sono stati anche degli episodi un po' sfortunati anche dal punto di vista arbitrale, quindi in realtà la Roma ha sempre avuto il destino tanto nelle proprie mani, poi dopo lì se l'è un po' fatto scivolare di mano, però poi in realtà diciamo se l'è ripreso con tanta voglia, tanta forza. Negli altri anni, se tu vai a vedere, in quarti posti sono sempre 69, 70 punti eccetera, la Roma è arrivata a 73, quindi ci è arrivata veramente con grande merito, senza dire grazie a nessuno, per come la vedo io, e ringraziando il proprio gruppo, il proprio allenatore, e ringraziando anche Ranieri che ha creato quella situazione, è stata rimessa a posto, quindi grazie a Ranieri, volontariamente, scusa un po' la nota ironica, ti ricordi che noi un po' di tempo fa ci eravamo parlati, no?
0: Sì.
2: Quindi grazie anche alla giocata di Ranieri che si è fatto da parte alla fine, o l'hanno fatto mettere da parte, e noi lì col grande Gasp siamo andati belli, ma proprio lisci come l'olio, siamo andati alla grande con un filotto straordinario, non c'era mai stato filotto quest'anno, la Roma non è la squadra filotto, il filotto l'ho piazzato nel finale quando serve, con la squadra che correva e arriva alla testa più brillante degli avversari, 5 su 5 nel finale, 6 su 7 nelle ultime 7 partite, insomma un grande rush finale, quello ci ha portato in Champions League.
0: Ecco Romolo, mi dici qual è stato il momento migliore e peggiore dell'intera stagione così vissuto adesso di primo istinto, perché poi naturalmente la stagione è molto lunga, ma se devi pensare un picco in basso, un picco in alto?
1: Ma guarda, allora il picco in alto paradossalmente non questo qui, che chiaramente è fresco di memoria, è cronaca, non è storia. Io ti dico l'inizio della stagione, io mi aspettavo un inizio molto più lento da parte della Roma di Gasperini, quando invece a inizio ottobre ha toccato addirittura il primato in classifica, è stata prima per un paio di giornate. E lì si è capito, e non c'era ancora Malen, che il lavoro di Gasperini aveva fatto subito presa sul gruppo.
0: Sì.
1: Il punto più basso invece secondo me è Inter-Roma, nonostante un primo tempo con una buonissima mezz'ora della Roma ci fu quel crollo nella ripresa, perché e lì mi fece pensare che insomma le speranze di arrivare tra le prime quattro erano veramente al lumicino.
0: Mm. Andiamo di nuovo da Pino, gli chiedo la stessa cosa, anche perché è una domanda che si rifà una stagione molto lunga, ma che ognuno vive con i suoi occhi. Pino.
2: Ma allora, il punto più alto è la vittoria di Parma, quello è il punto Champions. In quel momento io ho detto, questo si va in Champions League, anche se non eravamo in Champions League, ma quella partita la presa del destino. Francamente, se al 96 al 43esimo, 42esimo, sei sotto 2-1 e la ribalti contro una squadra che comunque ha giocato la sua partita alla grande, bava la bocca, tutta la partita pressando ogni centimetro di campo, la vinci e la chiudi al 97esimo, poi dopo si è rivolto il 100esimo, insomma una partita epica. Da questo punto di vista, ecco, quella è stata la svolta clamorosa della stagione. Il punto più basso, probabilmente il punto più basso è stato quella con l'Inter, no? Anche se poi mezz'ora, ha ragione Romolo, la prima mezz'ora è stata anche una buona partita, è stata anche una buona mezz'ora, poi dopo c'è stata la prodezza di Çalhanoğlu che ha cambiato anche il volto della gara, il volto anche della stagione dell'Inter, perché quella partita ha segnato anche il volto della stagione dell'Inter e aveva fatto immaginare che la Roma lì potesse affossarsi definitivamente. Invece c'è stata veramente una forza clamorosa, cioè hanno ribaltato dal punto di vista morale, dal punto di vista tecnico, è andato oltre ogni aspettativa dopo.
0: Romolo e Pino, la domanda univoca per voi è anche questa: dove è migliorabile la Roma per l'anno prossimo e che cosa accadrà in sede di mercato? Perché ci sono dei giocatori, uno su tutti Dybala, di cui ha parlato lo stesso Gasperini, c'è Koné che vorrebbe l'Inter, c'è una Roma che deve prendere diversi soldi per il bilancio, mi pare più di 60 milioni entro il 30 giugno, poi magari mi correggerete, e quindi dove è migliorabile la Roma considerando che l'anno prossimo hai una competizione così competitiva, scusatemi il gioco di parole, come la Champions, che è ormai in ogni partita, lo dimostrano anche formazioni che non sono più quelle di una volta, non ci sono più neanche i Bodo Glimt di una volta e non ci sono neanche più gli Sport in Lisbona di una volta, e quindi oggi sono tutte squadre che ti possono far male, il nostro calcio tra l'altro è ai minimi storici. Romolo, dove la Roma è migliorabile?
1: Allora, la Roma secondo me deve prendere assolutamente un esterno degno di Wesley dalla parte opposta e un attaccante esterno sinistro da mettere vicino a Malen. Con questi due innesti che devono essere di categoria deluxe, secondo me la Roma si mette in carreggiata per sostenere un impegno, come dici giustamente te, prestigioso ma complicato come la Champions League. Fra l'altro questa è un'occasione che i Fredkin spero non si facciano scappare, perché comunque il prossimo è l'anno del centenario e la Roma secondo me può puntare a fare una Champions dignitosa, ma anche puntare a vincere il campionato se fa gli innesti giusti.
0: Allora, intanto Pino, prima di passare a te, avviso che tra pochi istanti, una volta che avremo poi salutato Pino e Romolo, andremo anche a darvi il risultato delle elezioni comunali con i primi exit poll. Tra l'altro si va verso la vittoria primo turno di De Luca a Salerno e di Cannizzaro Reggio Calabria, mentre invece a Venezia avanti il centrodestra e a Prato il centrosinistra. Sono stati veramente tanti i comuni che hanno votato, dicevo tra poco vi darò anche le risultanze. Pino, dove è migliorabile la Roma?
2: No, ha ragione Romolo. Allora, i primi colpi sicuramente sugli esterni, tutto un attacco, perché comunque già era stato chiaro l'anno scorso Gasperini ha detto: ragazzi, bisogna fare gli attaccanti, lui gioca in attacco. Quando era l'Atalanta, per dire, i due centrocampisti centrali erano fissi, De Rone e Ederson, non li cambiava mai, neanche l'allenamento del giovedì, era sempre loro, fino alle squalifiche, poi entrava qualcun altro, ma non era lì a perdere tempo, avere mille centrocampisti di altissima qualità, ne aveva due, lui voleva avere soltanto quelli. Quindi lui vuole lavorare con gli esterni d'attacco, vuole avere un vice male, bisogna prendere il primo l'esterno a destra, io l'esterno a sinistra che gioca col piede destro, no? Quindi quello potrebbe essere, insomma, i nomi li conosciamo, no? Dattel, Nusa, Somerville del West Ham, insomma ci sono quei 3-4 giocatori che risponderebbero poi alle aspettative del mister. E secondo me si muoverà anche dall'altra parte con un attaccante anche in via di Mancino, perché vediamo Dybala sicuramente resterà, sulle vediamo, e poi l'attaccante, sicuramente un altro attaccante che insomma potrà fare un po' sia da partner che da sostituto di Malen. Di sicuro in attacco ci saranno i colpi quelli buoni, e poi l'esterno sinistro difensivo. obiettivo. La Roma ha una grande base di partenza quest'anno, quindi da lì bisogna ripartire, fermo restando, come dicevi tu giustamente, che entro il 30 giugno qualcosa bisogna fare, ancora davvero le strategie finanziarie non le conosce nessuno, quindi azzardare cifre secondo me non ha veramente senso, vediamo poi nel durante, ma intanto la Champions è stata conquistata.
0: Molto bene Pino e Romolo, grazie ancora a entrambi.
2: Vi saluto, ciao a tutti, ciao,
0: grazie a te,
2: ciao, grazie
0: a voi. Noi a questo punto andiamo ad ascoltare una canzone, tra poco invece andiamo sulla politica per darvi appunto gli ultimi risultati degli exit poll. Dopo le elezioni si sono chiuse le 15 con i risultati che tra poco vado a darvi. Adesso prima la canzone di Charlotte Sands, Blind Spot.

0: Carlo De Lapo o Lapo De Carlo, che dir si voglia, da interista è una goduria pazzesca, pazzesca. Che bella stagione.
1: Va bene, e questo è il nostro ascoltatore che ovviamente poi sfotte sul nome, ma c'ha ragione. Poi meglio, parlate male di me, ma parlate di me. Allora, volevo andare subito invece a vedere la situazione degli exit poll delle elezioni comunali che si sono concluse circa 25 minuti fa e c'è un netto calo dell'affluenza di circa 4 punti percentuali, questo delinea degli scenari differenti nelle principali città di voto con la chiusura delle urne che appunto è avvenuta da poco. Lo spoglio è naturalmente ancora in corso, il trend di forte astensionismo rispetto alle giornate precedenti dunque è confermato, ma già si immaginava, tra l'altro complice anche una giornata spettacolare, caldissima, dove moltissime persone sono andate via, ma quest'oggi non è che molti hanno recuperato, non sono andati così tanti a votare. E i dati iniziali diffusi dai principali consorzi, diciamo, evidenziano questo andamento. A Salerno vittoria netta e possibile ritorno immediato al primo turno per Vincenzo De Luca, nettamente in testa nei primi sondaggi fuori dalle urne. A Venezia vantaggio per la coalizione del centrodestra che si attesta in avanti rispetto agli sfidanti. A Reggio Calabria prospettiva di vittoria al primo turno per il candidato Cannizzaro, come dicevo prima, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. A Prato i primi dati favorevoli per la coalizione di centrosinistra in vantaggio nelle rilevazioni iniziali. Se andiamo poi a vedere velocemente anche le aperture anche per i quotidiani, vado su Repubblica, comunali di exit poll a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno. Se andiamo sul Corriere della Sera, via lo spoglio, prima i exit poll, appunto De Luca Salerno e Cannizzaro a Reggio Calabria avanti, a Venezia avanti il centrodestra. Insomma, adesso a breve avremo altre risultanze, quindi vi daremo un aggiornamento ulteriore. Nel frattempo va riferito che c'è qualcosa di onestamente inquietante che sta arrivando dal Comasco, perché sospetti casi di Ebola a Milano e anche nel Comasco, protocollo sanitario speciale per due comaschi di ritorno da Luganda. La notizia è arrivata pochi minuti fa, Ebola nel Comasco, qui nel Comasco attivato il protocollo sanitario, ecco perché me l'ho confuso, Repubblica dice nel Comasco, il Corriere della Sera dice nel milanese, vabbè. Test su due persone arrivate dall'Uganda. Fatto è che comunque è una diciamo che se c'è una cosa che è preoccupante dell'Ebola è il fatto che si diffonda per via aerea, e quindi chiaramente è molto più che inquietante. Ad ogni modo siamo alle 15:28, adesso stiamo dando un po' un'occhiata a quelli che sono i principali quotidiani, ma io vi faccio ascoltare l'estratto di quello che è appunto un minuto di Conte De Laurentiis ieri, perché davvero è inedito questo teatrino che è stato messo in scena ieri al termine della gara ed che ha visto i due duellare dicendo soltanto apparentemente le stesse cose, ma dicendo cose totalmente diverse.
2: Che se noi non avessimo avuto gli incidenti e gli infortuni che abbiamo avuto, avresti rivinto il campionato, no, tranquillamente. No, come no? Te lo dico io.
3: Non mi trovate d'accordo da questo punto di vista, perché bisogna dare i meriti all'Inter, che è una grande squadra. Una squadra che comunque l'anno scorso è arrivata in finale di Champions e quest'anno si era anche rinforzata. Ha meritato di vincere, noi anche con gli infortuni. Beh, non sta scritto da nessuna parte.
2: Che in Europa quest'anno però ha fatto meno dell'altro anno. Quindi.
3: Però ha fatto più di noi. Comunque ha fatto uno step più di noi. No, mi dispiace, perché a pigliarsi a queste cose è da non mi piace. Bisogna riconoscere la vittoria degli altri, avere rispetto, perché se vogliamo avere rispetto lo dobbiamo dare. Quindi l'Inter ha meritato, con gli infortuni o senza infortuni non so quanto, magari saremmo arrivati fuori dalla Champions, no? Quegli infortuni ci hanno compattato ancora di più, abbiamo potuto scoprire anche ragazzi nuovi.
1: Insomma, ognuno traga le conclusioni. Davvero un Conte quasi inedito nella sua sportività, nel riconoscimento, andando anche contro ormai il suo ex presidente, un presidente invece che al contrario ha fatto due stillettate all'Inter, non raccolte, anzi respinte dal suo ex allenatore ormai, ma davvero inedito, un modo anche interessante di vedere le cose. Aspetto anche le vostre conclusioni al 334 11 11 622. Una breve pausa, di nuovo con voi tra poco.
4: Giornale Radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Ultima parte di Sport Club, vale la pena anche segnalare che il Roland Garros sta dando delle buone soddisfazioni, perché Berrettini oggi ha passato il turno contro un avversario tutt'altro che semplice come Fuksovic, l'ungherese. Era andato sotto Berrettini 7-6, poi invece ha reagito e molto bene, 7-5, 6-1, 6-2, e va al turno successivo, mentre noi tra poco vedremo, si fa per dire, perché oggi di fatto i canali che trasmettono il Roland Garros, è la prima volta che succede che non c'è neanche un canale tradizionale che lo mostra, sono canali tra virgolette nuovi, e quindi tranne Eurosport, ma non c'è niente in chiaro. Questo è un aspetto, insomma, il tennis per pochi da questo punto di vista, a maggior ragione uno slam. Fatto è che è evidente che oggi, insomma, ci stia molta attenzione verso anche gli altri italiani oltre che di Sinner. Ma ieri grandissima impresa di Cina, che ha battuto Opelka in 5-7, la partita più importante della sua carriera, ha vinto, dicevo, in 5-7 con un parziale che ha portato il giocatore a stare 4 ore e mezza in campo, così come Lorenzo Sonego, che invece è più stagionato, ha 10 anni in più di Cina e che ha vinto anch'esso in 5-7 contro il francese padrone di casa Herbert. Quindi inizia piuttosto bene il Roland Garros per gli italiani. Noi invece andiamo avanti e tra poco andremo a parlare con altri ospiti, in questo caso parleremo del Como, lo faremo con Angelo Taglieri del QN, quotidiano nazionale, e poi invece di Vincenzo Borgomeo, con cui parleremo della Formula 1. Close.

0: Dunque, le 15:38, intanto i dati d'exit poll stanno arrivando più massicciamente con un po' più di precisione, poi tra poco vi darò gli altri aggiornamenti per le elezioni, ma noi adesso andiamo a parlare del Como, della rivelazione Como e di una vero e proprio, non so se chiamarlo miracolo perché si dice troppo spesso, anche perché parliamo della squadra con la proprietà più ricca non solo d'Italia ma d'Europa, ma che ha fatto un progetto straordinario, che non basta avere i soldi, bisogna avere anche competenza, capacità e coraggio, ed è quella che ha avuto il Como, di cui andiamo a parlare con Angelo Taglieri del QN. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ciao a te. Senti, ma ieri sera si è festeggiato? Le stadi di Como erano invase di tifosi che festeggiavano, urlavano, oppure compostezza, sobrietà?
1: No, si festeggiava, ecco. Perché quando si fa la storia, perché di fatto il Como ha qualificato per la prima volta nella sua storia la Champions League, sicuramente si festeggia in maniera non ordinata, in maniera corretta, sì, senza eccedere, però sicuramente c'erano le strade piene, c'erano le bandiere, c'erano generazioni diverse di tifosi, e questa è la cosa che poi mi rimane sempre di più e che forse è più significativa, perché c'era chi ha vissuto anni d'oro, tra virgolette, negli anni 80 in Serie A, anni complicati in Serie D con due fallimenti, e dei piccolini che stanno vedendo il calcio per la prima volta in quest'epoca, e stanno vedendo un Como che è l'orgoglio di una città intera, e quindi è stato sicuramente un qualcosa di bello tra le strade di Como ieri.
0: Sì, ieri onestamente quando la domenica è iniziata c'era un po' la convinzione, oppure al contrario poca fiducia che si potesse raggiungere la Champions, perché ci volevano veramente troppe situazioni, che il Milan perdesse col Cagliari, che appunto anche la Roma magari pareggiasse, perché poi è stata anche una questione che era legata anche ai risultati degli altri, e posto che il Como era davanti alla Juventus, e poi dovevi battere una squadra come la Cremonese che doveva lottare per non retrocedere.
1: Sì, infatti è andato per step anche in questo, come per tutta la stagione. Prima cosa, fare il proprio lavoro contro la Cremonese, che appunto era una squadra che aveva da due vittorie consecutive, che poteva giocarsi ancora la salvezza. Diciamo che il gol del Lecce, sotto questo punto di vista, dopo pochi minuti, può aver influito sotto un certo punto di vista la prestazione mentale della Cremonese. Quindi il Como, una volta che ha sistemato quella situazione lì, ha aspettato solamente dagli altri campi. La consapevolezza di poter fare qualcosa di importante c'era, anche se Fabregas lo ha risottolineato ieri nel discorso alla squadra post partita. Non so neanch'io perché vi ho detto se vinciamo le ultime due andiamo in Champions League, però effettivamente è successo. Io nel privato, in redazione Como TV, dicevo da diverso tempo: la corsa il Como non la deve fare sulla Roma, perché le squadre di Gasperini da sempre chiudono l'anno nel migliore dei modi, ma sul Milan, perché effettivamente era una squadra che non aveva più certezze e che si era ritrovata in una corsa che non pensava di dover fronteggiare, e quindi il destino ha sorriso sotto un certo punto di vista al Como. Ma mi piace pensare che le stelle in questo momento siano tifose del Como, perché la stessa cosa è successa nella promozione della Serie B alla Serie A, quando il Venezia perde alla Spezia, il Como può esultare guardando la partita sul telefonino insieme al proprio pubblico.
0: Cosa succederà a Como e al Como da qui ai prossimi tre mesi, a partire dallo stadio, dalle infrastrutture, dalla crescita della squadra e dal futuro di Nico Paz? Sono tante domande, mi rendo conto. Partiamo dalla parte tecnica, prendiamo proprio quello, insomma, da Nico Paz, e poi da quello che cambierà della squadra.
1: Beh, diciamo che la Champions League sotto un certo punto di vista può aiutare il Como, lo ha detto anche Cesc Fabregas nelle interviste post partita di ieri. Diciamo che c'è un colloquio continuo con il Real Madrid, e che la differenza di competizione europea, quindi la Champions League e non l'Europa League, può far dire al Real Madrid: perché no, perché non lasciamo un'altra stagione e lo vediamo da protagonista con una squadra che sarà outsider in Champions League, effettivamente per la prima volta, con tre impegni in una settimana, una sorta di ultimo step prima di tornare alla casa base, perché non dimentichiamoci, il Real Madrid ha il diritto di recompra per quest'estate ma anche per la prossima, leggermente più alto, con una differenza di pochi milioni di euro che niente per il Real Madrid. Quindi diciamo che adesso c'è un po' più di ottimismo sotto questo punto di vista, perché Nico Paz con la Champions League potrebbe restare effettivamente alla corte di Fabregas.
0: Il Como adesso va incontro ad una situazione diversa. Allora, prima ho spiegato qualche ascoltatore che ci chiedeva informazioni, naturalmente riferimento a quello che succederà con il regolamento UEFA per il Como, ma lo squad cost rule, cioè la regola dei costi della squadra, che insomma vale per questa stagione, sanno che i club possono spendere al massimo il 70% dei propri ricavi operativi per la somma degli stipendi, giocatori, allenatori, l'ammortamento dei cartellini, le commissioni agli agenti. Ora, la questione è che il Como non ha tantissimi ricavi dallo stadio per evidenti motivi e ha dei giocatori che avevano una cifra che potevano pagare. Adesso i giocatori inevitabilmente aumenteranno come costo, perché se tu vai in Champions League il valore del giocatore aumenta. Anche lì bisogna capire come farà la società, come si regolerà, e magari venderà dei giocatori e ne prenderà degli altri.
1: No, diciamo che il player trading è una di quelle cose di cui parla ogni tanto nelle sue interviste il presidente del Como Mirwan Suarso, quindi sicuramente il Como è sotto questo punto di vista negli anni ha dimostrato anche di far parte di quello che è il mondo del calcio, perché se dall'anno della promozione dalla B alla C saluta per esempio il capitano, mi rendo conto che siano nomi diversi, momenti diversi, però per far capire un po' come adoperare
0: Cutrone il Como, anche,
1: Cutrone assolutamente, Alessandro Bellemo, Simone Verdi che era uno degli eroi della promozione, cioè sotto questo punto di vista il Como step by step ha fatto sempre un ricambio, ha fatto degli investimenti, ci sono dei giocatori che sicuramente hanno aumentato proprio il valore, come Tasos Duvikas per esempio, che è arrivato per 10 milioni di euro all'incirca, adesso vale sicuramente di più, vice capocannoniere del campionato insieme a Malen. Insomma, il Como farà quello che è necessario fare senza guardare in faccia a nessuno, se non guardando anche da questo punto di vista i conti, senza dimenticare che anche in passato squadre molto più blasonate del club lariano, come il Milan, come l'Inter, come la Roma, come la Juventus, hanno trovato degli accordi con la UEFA, certamente agreement, per cercare di poi di fare tutto per il verso giusto nell'arco dei 3 anni.
0: Dopodiché, ecco, dicevo prima infrastrutture, che cosa accade? So che inizieranno i lavori per lo stadio di Como, dunque come cambierà e che cosa succederà?
1: Sono già iniziati, perché di fatto la curva in tubolare è già stata buttata giù. Il giorno dopo la partita contro il Parma i lavori sono iniziati e la fase di demolizione di quella parte sono già finiti. Ora inizia quella di costruzione, perché è chiaro che non si possono avere strutture in tubolare all'interno dello stadio quando si parla di Champions League e quando si parla di Europa in generale. Per quanto riguarda la capienza, quella va benissimo, perché il minimo è 8.000 posti, quindi come sotto quel punto di vista è abbastanza sereno, lo dimostra anche lo stadio del Bodo Glimt che abbiamo visto e ammirato in questa stagione. La cosa su cui bisogna lavorare è la parte sicuramente dei parcheggi esterni, che in questo momento allo stadio sono pochi, e anche quella riguardante la sala stampa e la tribuna stampa, perché anche quelle vanno ampliate.
0: Senti, l'uscita di Fabregas su Javier Zanetti è stata sorprendente, perché è parsa piuttosto virulenta conoscendo il personaggio, tanto anche sembrava gli ottimi rapporti che sembrava avere con lo stesso Zanetti, con l'Inter tutta.
1: Diciamo che probabilmente anche questo non nervosismo, perché se Fabregas sotto questo punto di vista è sempre stato bravo a mantenere il controllo, però questo finale di stagione in cui il Como doveva pensare tutto unito a un solo obiettivo che sembrava irraggiungibile ma che poi è diventato raggiungibile, probabilmente ha infastidito Cesc Fabregas, anche perché diciamo che sono diverse poi le battute nell'arco della stagione del mondo nerazzurro riguardante il futuro di Nico Paz, un futuro che effettivamente in questo momento è in mano a 2 squadre, Real Madrid e Como, di conseguenza probabilmente Cesc Fabregas voleva concentrazione massima, focus massimo sul finale di stagione per il Como, in cui tra l'altro Nico Paz non ha partecipato, perché con un piccolissimo problema al ginocchio e con il mondiale all'orizzonte, diciamo che nelle ultime 2 partite non ha giocato solamente 3 partite in questa stagione, il Como ha fatto 9 punti. Comunque diciamo che in caso di partenza di Nico Paz in futuro, il Como ha dimostrato di poter provare nella sua assenza.
0: Grazie ad Angelo Taglieri, grazie di essere stato con noi, a presto e buon lavoro, buon lunedì.
1: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Grazie ancora. Noi andiamo avanti, lo facciamo con il Maroon 5, questa è Heroin.

0: E allora c'è anche da raccontare della Formula 1, perché ieri così Kimi Antonelli deludente, insomma, ha vinto sì, ma poteva fare di più, insomma ci si aspetta molto di più, non so, poteva doppiare tutti, non so cos'altro possiamo aspettarci da questo pilota, ovviamente si scherza, ma per andare a parlare non solo di lui ma anche delle Ferrari, delle polemiche di un Charles Leclerc che peraltro era davvero delusissimo da se stesso, come non lo è mai stato, lo è sempre molto polemico verso se stesso, ma questa volta ha raggiunto lo zenith. Andiamo da Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion. Vincenzo, ben trovato.
1: Buonasera, buon trovato. Hai cominciato come Not Too Bad di Djokovic.
0: esatto.
1: Più o meno, sì, in fondo, so, quattro vittorie.
0: Questo pilotino not così, Kimi Antonelli, bravo, bravino.
1: Sì,
0: si difende.
1: Bravito, più o meno.
0: Ecco, beh, tra l'altro devo dire Kimi Antonelli ruba da Yannick Sinner, perché i due stanno rubando la scena nei rispettivi sport e c'è un abisso, sembra, improvvisamente tra loro e il resto della concorrenza.
1: Sì, beh, devo dire onestamente il paragone con Antonelli e Sinner non mi è mai piaciuto, però il Not Too Bad era esattamente quello che dicevi, ma stanno facendo comunque, è vero, delle cose straordinarie e pazzesche. Antonelli sta stupendo tutti tranne Toto Wolff, va detto. E vi ricordate quando debuttò, e fu un debutto col botto, no? In tutti i sensi, perché andò male, tutti già i giornalisti cominciavano a, insomma, a porre dei dubbi, cioè, insomma è buttato via un fenomenale pluricampione del mondo, una leggenda della Formula 1, per prendere un ragazzino che evidentemente fino ad ora sta combinando solo casini. I giornalisti come al solito erano sempre aggressive, però Toto Wolff ci disse una cosa, un gruppetto di sciamannati che lo stavano incassando, e disse: guardate, avete ragione, ha cominciato male, quello che vi pare, però noi in questo ragazzino abbiamo visto una telemetria e con alcuni studi e con analisi molto profonde che abbiamo visto delle cose che non si imparano, cioè questo pilota fa delle cose che non abbiamo mai visto, fa delle cose che nessun altro pilota può imparare a fare. Sì. E adesso col senno di poi va detto chapeau, Toto Wolff aveva visto giusto, perché Antonelli è velocissimo, aggressivo e soprattutto guida con una maturità da pilota consumato. Guardiamo l'altro fenomeno, Verstappen, vi ricordate insomma all'inizio quanto era aggressive, quanto era cattivo, quanti anche incidenti faceva Antonelli.
0: Sì, tra l'altro Antonelli aveva iniziato il weekend con una polemica con Russell, che tra l'altro poi si è ritirato, e la polemica da cosa è nata? Raccontiamola agli ascoltatori.
1: Beh, è nata sostanzialmente dal fatto che Russell si è trovato in una condizione imprevista e imprevedibile, cioè un ragazzino di 19 anni che arriva nel tuo team che tu conosci benissimo, dove tu stesso eri stato più volte veloce del leggendario Hamilton, e questo gli sta davanti, gli sta praticamente davanti sempre. Solo in Canada Russell si è preso una rivincita, poi però abbiamo visto tutti come è finita, cioè duelli all'ultimo sangue, sorpassi contro sorpassi, e al limite delle scorrettezze, tant'è che quando Antonelli ha cominciato a protestare è dovuto intervenire Toto Wolff via radio dicendo: non parlate via radio, poi risolviamo tra di noi, perché insomma inizia a mettersi male. Però è naturale che i due finiscano per zuffarsi, come è già stato anche visto al Gran Premio del Canada, perché due piloti nello stesso team che combattono per diventare la prima guida, e insomma è difficile da gestire.
0: Non c'è dubbio, è stato, dicevo, un gran premio che, a parte che è ritornato dopo un po' che mancava, complice purtroppo la guerra, e quindi chiaramente ha dovuto cambiare anche il calendario della Formula 1. Chiaramente fa piacere vedere anche Lewis Hamilton ai suoi livelli. Leclerc si è complimentato con lui, e tra l'altro è una delle piste in cui lui ha costruito il suo percorso e chiaramente è diventato quello che era, cioè Lewis Hamilton. Fa piacere averlo ritrovato, ma si spera che non sia, come dire, unico ed isolato, ma che sia il ritorno del pilota che è stato per tanto tempo il migliore al mondo.
1: Piccolo, sicuramente, ma bisogna anche essere onesti, e questo straordinario secondo posto è arrivato perché le McLaren sono suicidate con questa folle scelta di partire tutte e due con le intermedie, perché altrimenti stavano davanti molto facilmente. Quindi ora, invece di stare a festeggiare un secondo posto, Hamilton poteva festeggiare al massimo un quarto posto, questo va detto. Però è anche bello quando la Formula 1 riscopre il pilota che su quella pista complicatissima si trova a suo agio e fa il fenomeno, al di là di tutto, perché l'abbiamo visto nella stessa scuderia. Questa è una pista amatissima da Hamilton, è una pista odiatissima da Leclerc, ed è tangibile la diversità di risultato. È come se Leclerc, poveretto, in tutto il weekend non ci avesse capito nulla, non riusciva a mandare a temperatura le gomme anteriori, aveva difficoltà di guida. Hamilton invece guidava come ai bei tempi, insomma.
0: In tutto questo faccio anche un contrappeso con chi è andata male, cioè la McLaren, che insomma con Lando Norris che si è ritirato, con Oscar Piastri è arrivato undicesimo, che hanno fatto questa partenza forse sbagliando le gomme intermedie su una pista che poi si è asciugata, come spesso succede quando si guarda il meteo, un po' troppo in fretta.
1: Sì, senza forse, proprio un errore inspiegabile. O speravano che venisse a piovere di colpo, perché nessun altro pilota, se non altri piloti delle retrovie, hanno fatto una scelta del genere. E comunque ci sta tentare l'azzardo, ma tenti l'azzardo se sei in una situazione di competitività disperata, cioè se non hai nessun'altra possibilità di stare davanti, se non a sperare, no, nel diluvio improvviso, nel colpo di scena meteorologico che tu hai anticipato perché non hai altre risorse. Ma quando sei in un team come la McLaren, quando parti anche da quelle posizioni, è una scelta veramente strana. Magari non ce lo diranno mai, però secondo loro il meteo aveva dato dei risultati. Certo è che lo stesso Norris, quando ha fatto il giro di ricognizione, ha detto via radio: questa è una pista da asciutto, da gomme asciutte, non da intermedie. A quel punto forse conveniva, non so, partire dai box oppure fare il primo giro e poi fermarsi subito. Insomma, una volta che hai fatto questa scelta, l'hai fatta.
0: Sì, quindi, certo, mantiene. Senti, poi abbiamo parlato dei due eroi, no? Diciamo, da una parte Kimi Antonelli, dall'altra Lewis Hamilton, e in mezzo a loro c'è anche Franco Colapinto, che, se qualcuno non sapesse bene, è argentino, non è italiano, anche se il nome chiaramente può sembrare. Ma Colapinto è stata una vera rivelazione, ha fatto una gara straordinaria, quindi come si è una sorpresa, perché ha condotto per 37 giri una vettura che tra l'altro era già danneggiata, ha resistito agli attacchi degli inseguitori e ha fatto un sesto posto che si può definire eroico addirittura,
1: Sì, sì, ma è il bello di questa Formula 1, che riesce a tirar fuori dei piloti anche giovani e anche, va detto, con automobili con monoposto non straordinarie come gli altri, però riescono a entusiasmare, ad avere questa anche visibilità mediatica importante. Tra l'altro sta anche diventando un fenomeno di popolarità globale, con un impatto mediatico forte, perché è già un idolo nazionale. Sì. Quindi questo fa sì che la Formula 1 abbia diverse sfaccettature di tifo. Vabbè, noi abbiamo Antonelli, ma con noi viene facile perché questo sta vincendo incredibilmente gare a raffica, quindi no, è, diciamo, facile capire. Però ecco, la Formula 1 che si entusiasma per dei piloti che corrono anche in altre scuderie, diciamo non di primissimo piano, è molto bello, no?
0: Non c'è dubbio, insomma, poi speriamo di vedere dell'entusiasmo anche per quel che riguarda, insomma, anche il futuro della Ferrari, perché ci si aspetta qualcosa di più.
1: Ma quello non manca mai. Guarda, la Ferrari ha questa straordinaria capacità di avere tifosi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Comunque quando va male, cioè è un team che gode di un tifo incondizionato e incondizionabile. Certo, chiaro che se vincesse anche lì è quello più facile.
0: Quello dico. Certo. Va bene, io ringrazio intanto Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion. A prestissimo, buon lavoro, grazie ancora.
1: A voi.
0: Allora, si chiude qui la puntata di oggi di Sport Club. Vi rimando adesso al notiziario, anche con le ultime notizie a riferimento alle elezioni che ci sono appena state, con le comunali. Sorpresa Venezia avanti il centrodestra, mentre Cannizzaro invece avanti a Reggio Calabria, come De Luca che va verso la vittoria al primo turno. A Prato centro-sinistra in vantaggio, cala l'affluenza. Poi altri dettagli in tutti i comuni in cui si è votato veramente tantissimo. Nell'arco di un paio d'ore dovremmo avere un po' il risultato molto più dettagliato. Intanto voi state all'ascolto che vi diamo gli aggiornamenti. Io ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci in redazione, Tommaso Lavizzari nella prima parte. Adesso arriva Vicky Mangone che con voi sarà a raccontarvi il check up e tutte le novità. E da Lapo De Carlo un saluto, Lapo De Carlo. De Carlo, poi un saluto e per domani dalle 14 alle 16 sempre qui sul Giornale Radio con Sport Club. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono

che ancora oggi obbliga migliaia di persone a convivere quotidianamente con controlli continui, somministrazioni di insulina, attenzione costante all'alimentazione e soprattutto con il timore delle crisi ipoglicemiche più severe. Lo evidenzia anche lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet, studio che analizza i risultati a lungo termine del trapianto di isole pancreatiche in pazienti con diabete di tipo 1 trattati presso l'ospedale San Raffaele dal 2001 al 2023. Dietro il traguardo clinico raggiunto, infatti, non c'è soltanto il valore tecnico di una procedura altamente complessa, ma anche un obiettivo molto concreto: cercare di ridurre il peso che la malattia esercita sulla qualità della vita dei pazienti. Negli ultimi anni la ricerca sul diabete si è evoluta in maniera molto rapida, affiancando alle terapie tradizionali nuove strategie che puntano non solo al controllo della glicemia, ma anche a restituire maggiore autonomia e sicurezza alle persone. In questo scenario, il trapianto di isole pancreatiche apre prospettive interessanti, soprattutto nei casi più complessi e difficili da stabilizzare. Ne parliamo tra poco col professor Lorenzo Piemonti, primario dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti all'ospedale San Raffaele. Abbiamo un numero di WhatsApp che potete utilizzare per i vostri interventi, è il 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

Convivere con il diabete di tipo 1 significa mantenere ogni giorno un equilibrio molto molto delicato. La gestione della glicemia accompagna ogni momento della quotidianità, dai pasti all'attività fisica, dal lavoro al riposo notturno. Accanto agli aspetti clinici esiste poi un carico psicologico importante, fatto di attenzione continua, paura delle crisi ipoglicemiche, necessità di programmare costantemente le proprie attività.

0: vita e di conseguenza la propria esistenza. Una dimensione meno visibile della malattia, ma che può incidere profondamente sulla qualità della vita dei pazienti e anche quello delle loro famiglie. Professor Lorenzo Piemonti è primario dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti all'ospedale San Raffaele, anche professore associato di endocrinologia all'università Vita Salute San Raffaele. Benvenuto professor Piemonti.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Parliamo di una patologia invisibile ma cronica che costringe a un carico mentale quotidiano molto pesante. Quanto può essere gravoso, professore, convivere col diabete di tipo 1 anche proprio dal punto di vista psicologico?
1: Beh, molto. Ormai diciamo che abbiamo compreso negli ultimi 100 anni, perché da quando abbiamo cominciato a trattare questa malattia 100 anni fa con l'insulina, che abbiamo trasformato quello che era una malattia acuta, mortale nel giro di pochi mesi, prima della scoperta dell'insulina, una malattia cronico-degenerativa. Cronico-degenerativa vuol dire due cose come costo, vuol dire una malattia che rimane dall'inizio fino alla fine della vita, con la necessità di delegare al paziente la totalità della responsabilità della terapia, perché è l'unica malattia al mondo in cui si delega l'utilizzo di un farmaco come l'insulina in termini di modalità di somministrazione, tempistiche, dose direttamente al paziente, sapendo che se sbaglia può mettere a rischio la sua stessa vita. E certo, questo crea inesorabilmente una richiesta funzionale e di attenzione e di peso di malattia molto importante per chi soffre di questo tipo di malattia. A maggior ragione in modi diversi nelle varie fasi della vita. La malattia colpisce nel 50% dei casi i soggetti in età pediatrica, quindi possono essere anche bambini molto piccoli, di 2 o 3 anni, con tutto quello che questo vuol dire per la gestione all'interno di un ambiente che è quello della famiglia, della scuola, della palestra, delle attività sportive, eccetera, eccetera. Ma poi in tutte le parti della vita, con modi diversi, ovviamente la malattia è una presenza costante. E questo riduce molto il grado, diciamo, di libertà delle persone, certo, che soffrono questa malattia.
0: Perché il controllo è e deve essere continuo, non ci sono pause, non ci sono giorni di ferie e ogni singolo pasto, no? Ogni sforzo fisico, ogni emozione altera i valori, può alterare i valori.
1: È proprio così, la glicemia normalmente viene controllata da un meccanismo estremamente raffinato che risiede nel pancreas, dove ci sono questi microorgani che si chiamano isole dell'Angras che producono l'insulina, ma non solo l'insulina, almeno altri 5 ormoni e regolano continuamente ogni secondo della nostra vita i valori di glicemia in funzione della nostra necessità. Le persone che perdono questa risorsa sviluppano di fatto una dipendenza all'insulina che noi andiamo a somministrare esternamente, ma questa insulina che andiamo a somministrare esternamente non è mai così precisa e così efficiente come quella che viene prodotta naturalmente dal nostro pancreas. Noi deleghiamo normalmente, diciamo così, la funzione al pancreas. Quando il pancreas non c'è più, qualcun altro deve fare questa funzione, questa qualcun altro diventa il nostro cervello, solo che il nostro cervello non è abituato a fare quel lavoro lì e quindi a nostra volta, certo, lo deleghiamo a tecnologie più o meno avanzate, ma che in qualche maniera fanno fatica a mimare la vita reale, o meglio la funzione reale. È come se lei dovesse immaginare di avere, lei respira tutti i giorni, tutti i minuti, tutti i secondi, o il suo cuore batte tutti i giorni, tutti i minuti, tutti i secondi, non ci pensa. Ma certo, se lei dovesse ricordarsi in ogni momento, certo, che il suo cuore deve battere o il suo respiro deve essere fatto, sarebbe una vita molto più complessa, no? Impiega parte delle sue risorse a quella funzione che normalmente invece va in automatico. E questo oggi si quantifica, ci sono proprio delle forme di ansia, di forme di disturbi dell'umore, di burning della malattia, insomma sappiamo che questo ha un peso molto importante sulla qualità della vita delle persone.
0: Anche le crisi notturne rappresentano uno degli aspetti più temuti, no? C'è l'ansia costante di andare a dormire e perdere il controllo dei sintomi appunto quando si riposa durante il sonno.
1: Questa ha proprio una, ci sono anche delle definizioni proprio, cioè si parla di fear of hypoglycemia, cioè di paura dell'ipoglicemia. Può essere sia legata al momento notturno, perché ovviamente nel momento notturno uno perde coscienza, o meglio trasforma la sua coscienza in una forma diversa, non ha consapevolezza di quello che succede, questo può creare un senso di mancanza di controllo e questo crea ovviamente una problematica. Devo dire che oggi, grazie alle tecnologie, cioè il fatto di avere dei sistemi che registrano in continuo la glicemia durante la notte, chi utilizza questo tipo di tecnologie nella quotidianità ha ridotto molto questo rischio legato alle ipoglicemie notturne. Non è che non ci siano più, il rischio rimane in parte, però insomma è molto più gestibile, perché sono dispositivi che hanno degli allarmi,
0: sono sensori, sono microinfusori intelligenti, no? Che hanno in qualche modo cambiato la quotidianità.
1: Hanno migliorato sicuramente la qualità della vita, perché sono sistemi costituiti da tre elementi: uno che misura, diciamo, la glicemia in continuo, in maniera più o meno frequente, un sistema che rilascia insulina e poi in mezzo a questi un algoritmo che oggi, grazie anche alla ormai pervasiva presenza dell'intelligenza artificiale, impara anche continuamente nella quotidianità i nostri comportamenti e riesce a mediare in parte questa problematica legata al controllo della glicemia. Questo dovrebbe essere uno standard oggi nella terapia, non sempre tutti la utilizzano, perché comunque vuol dire indossare dei dispositivi. Ci sono persone che per vari motivi possono non voler indossare questi dispositivi, per esempio tipicamente nella fase adolescenziale il fatto di avere una visibilità di questi dispositivi può creare dei problemi psicologici, o per esempio se uno è un nuotatore professionista, per esempio, non è facilissimo, perché non tutti questi sono, diciamo, compatibili con alcuni tipi di attività, o anche per scelta comunque di evitare di avere questa copresenza, alcune persone desiderano non utilizzarli. Però questo dovrebbe essere, diciamo, lo standard di cura che garantisce miglior controllo della glicemia, non ancora quello ideale, ma miglior controllo della glicemia. E questo è importante, perché al di là poi dell'aspetto anche di gestione psicologico, miglior controllo della glicemia vuol dire ridurre le problematiche associate al fatto di avere livelli alti di zucchero, che vuol dire maggior rischio cardiovascolare, maggior rischio di avere una malattia renale, maggior rischio di avere tumori, maggior rischio di avere infezioni. Diabete, cioè la glicemia alta, è fondamentalmente coinvolta in senso prognostico negativo su qualsiasi tipologia di malattia o di rischio. Quindi noi siamo fatti per vivere in un range di glicemia, e purtroppo chi perde questo controllo, anche nel migliore dei casi, non riesce ad arrivare a quel range. Cerca di avvicinarsi, però avvicinarsi vuol dire molta energia che viene consumata. Quindi è tutto un equilibrio tra ridurre questi rischi e aumentare il commitment, diciamo, il peso di gestire la malattia.
0: Allora, diciamo che il diabete di tipo 1 è una condizione sistemica che tocca anche la sfera sociale, la sfera lavorativa, la sfera relazionale di chi ne soffre. Possiamo dire che oggi la sfida non sia più soltanto curare il diabete, ma restituire maggiore libertà ai pazienti, no? L'obiettivo della medicina moderna è eliminare l'ossessione del calcolo continuo e ridare al paziente una vita normale, più possibile normale. E questa è una sfida che ha spinto la ricerca verso soluzioni sempre più avanzate, no, professor Piemonti, come il trapianto di isole pancreatiche.
1: Beh, questo è un po' la visione più avanzata, diciamo, della medicina, che vorrebbe spostarsi da una logica di trattamento a una logica di cura, se per cura si intende risoluzione delle malattie croniche. Molte malattie che noi abbiamo le trattiamo ma non le curiamo, vale per tantissime, vale la pressione, per esempio, un classico esempio, noi la trattiamo
0: una delle tante.
1: Tra le tante. Il diabete di tipo 1 fa parte di queste malattie. Il diabete è una malattia che in realtà è autoimmune, cioè il fatto di avere la glicemia alta è segno di una problematica del sistema immunitario, e oggi si comincia a pensare di spostare l'attenzione dal trattare il sintomo, che è l'iperglicemia, cioè il fatto di avere la glicemia alta, a trattare le cause di questa malattia. E esistono due fasi in cui questo può essere fatto: uno prima dell'esordio della malattia, se si sa che si ha questa predisposizione, perché la malattia compare, ma i segni che può comparire compaiono quasi spesso, volentieri, di anche 10 anni prima. E quindi c'è un intervallo su cui si può pensare oggi in qualche maniera di agire. O dall'altra parte, qualora la malattia è diventata manifesta come sintomo, quindi come iperglicemia, andare a correggere questa cosa ridando le cellule che producono l'insulina, visto che la malattia si basa sul fatto che le cellule che producono l'insulina sono state distrutte dal sistema immunitario, io posso risolvere il problema ridando le cellule. E questa è un'idea, se vogliamo, che è anche alla base di alcuni approcci trapiantologici generali, anche per il rene. Quando il rene non funziona più, quello che posso fare è sostituirlo con un rene da un donatore. Certo. Anche nel campo del trapianto delle isole pancreatiche, in questo caso non si trapianta un organo, si trapianta solo le cellule che regolano la glicemia, che si chiama appunto isole di Langerhans, sono un aggregato piccolino, 50-500 micron, ne dobbiamo dare tante perché dobbiamo andare a risostituire, ne abbiamo più di 1 milione normalmente di queste noi nel nostro pancreas, di queste isole, dobbiamo ricostituire questo patrimonio, e questo può essere fatto oggi in un processo di ingegnerizzazione in vivo, un trattamento che ha dal punto di vista chirurgico è molto banale rispetto a un trapianto d'organo, perché si fa un'anestesia locale con un'infusione entrando con un ago nel fianco destro, si infondono queste cellule nel fegato, si costruisce un fegato che non esiste in natura, un fegato che fa anche la funzione del pancreas, invece di farla fare al cervello gliela deleghiamo al fegato.
0: Allora, professor Piemonti, le propongo una pausa musicale perché poi voglio approfondire queste due parole, isole pancreatiche, insieme a lei, e leggeremo anche i messaggi dei nostri ascoltatori.

0: accanto ai progressi delle tecnologie, delle terapie farmacologiche, la ricerca sul diabete sta esplorando nuove strade che puntano a intervenire direttamente sui meccanismi che regolano la produzione di insulina. È in questo contesto che si inserisce il trapianto di isole pancreatiche, una procedura altamente specialistica che potrebbe offrire nuove prospettive soprattutto ai pazienti più fragili o con forme particolarmente instabili della malattia. Un approccio che non punta solo al controllo clinico, ma anche a ridurre il rischio delle complicanze più gravi e a restituire maggiore autonomia nella vita dei pazienti. Professor Lorenzo Piemonti è con noi, primario dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti al San Raffaele, professore associato di endocrinologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Allora, facciamo un recap rapido, professor Piemonti. Cosa sono le isole pancreatiche, da dove si ottengono e perché queste cellule sono così importanti nel controllo della glicemia?
1: Beh, sono importanti, cominciamo dall'ultimo, perché sì. Sono state selezionate per mantenere i livelli di glicemia nel nostro corpo in un range molto stretto, 70-120, massimo 140 mg decilitro, e sono state selezionate perché producono fondamentalmente una serie di ormoni, tra cui il più importante è l'insulina, ma non solo. Ci sono almeno 5 differenti cellule endocrine in questi microorgani, e senza di questi noi non siamo in grado di metabolizzare in maniera corretta l'energia. Quindi sono il nostro trasformatore di energia, in qualche maniera il regolatore della trasformazione di energia. Ne abbiamo tante, come dicevo, da secondo le stime 1 o 2 milioni sono distribuite nel nostro pancreas in maniera diffusa, e le possiamo oggi ottenere solo, o meno, fino a poco tempo fa era possibile ottenerle solo attraverso una donazione d'organo. Quindi se vogliamo ricostruire sì. Questo patrimonio di cellule da un soggetto, per un soggetto col diabete, dovevamo ottenerle da un donatore d'organo. E questo è un concetto che è stato iniziato alla fine degli anni 90 e oggi ormai è diventato uno standard di terapia in molti paesi, compreso l'Italia, in alcuni casi molto specifici di diabete di tipo 1. Perché? Perché casi solo specifici, non tutte le persone, perché la malattia in qualche maniera, il fatto di la malattia di per sé e in qualche maniera il fatto di dover utilizzare il tessuto di un altro soggetto necessitano di un'immunosoppressione per evitare il rigetto. E allora bisogna compensare i rischi dell'immunosoppressione con i benefici che si possono avere di questo tipo di impianto. E questo è in alcuni casi di diabete particolarmente intrattabile con la normale insulina, è più che valido come approccio, perché i benefici che si ottengono sono molto di più rispetto ai rischi.
0: Professore, possibilità di rigetto?
1: Solo se si toglie l'immunosoppressione, quindi la possibilità di rigetto c'è, ma con l'immunosoppressione moderna, diciamo, questo è, come per molti organi, diventato un problema molto meno rilevante. Però l'immunosoppressione ha dei rischi di per sé, quindi va dosata, diciamo, nelle maniere adeguate e giustificata nella maniera adeguata. Però questo tipo di piattaforma, cioè il fatto che noi utilizziamo cellule per sostituire la funzione del pancreas che non le ha più, è oggi il punto di partenza per una nuova generazione di trattamenti che non prende più come sorgente di cellule che producono insulina le cellule dei donatori d'organo, ma le crea in laboratorio. E oggi questa è una cosa fattibile utilizzando cellule staminali pluripotenti, già provata a funzionare nell'uomo, esistono degli studi in fase 3, quindi giusto prima di avere poi un'approvazione ufficiale, hanno dimostrato fondamentalmente che la stessa capacità di funzione che noi oggi vediamo utilizzando cellule da donatori è possibile avere con cellule che costruiamo in laboratorio.
0: Fase 3, quindi si è quasi arrivati sì. Alla meta, insomma.
1: Diciamo che le cellule prodotte in laboratorio hanno due vantaggi. Uno, ne possiamo produrre teoricamente quante ne vogliamo e quando vogliamo, e quindi questo è un grosso vantaggio, e questo sarà sicuramente la prima cosa che sarà disponibile, ma soprattutto possiamo anche cercare di manipolarle per renderle invisibili al sistema immunitario. Questa è la grande sfida che oggi abbiamo nelle nostre mani, E cioè, se potessimo riuscire a fare questo tipo di intervento senza utilizzare l'immunosoppressione, in teoria potremmo trattare tutte le persone con il diabete tipo 1, non solo quelle che hanno delle forme particolarmente gravi.
0: Devo dire che l'Italia e il San Raffaele corre in prima linea in questo network mondiale per sconfiggere la malattia.
1: Ma siamo stati, diciamo, grazie ai padri fondatori della diabetologia interventistica negli anni 80 e 90, siamo stati i primi a fare questo tipo di intervento nel 1989. Allora io ero uno studente, mi ricordo ancora questa incredibile sensazione di vedere per la prima volta una persona che smetteva di fare l'insulina dopo aver infuso delle cellule, che sembrava allora una roba impossibile, inimmaginabile.
0: Fantascienza. Sì. Professore, io le devo girare un paio di messaggi, siamo in chiusura, però mi piace, insomma, dare voce anche agli ascoltatori. Sono una mamma, vorrei fare solo una considerazione. Mio figlio ha 8 anni, da poco gli è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, ha iniziato a fare le prime attività fuori casa. Dice quanto è difficile per una famiglia, perché poi quando in famiglia, quando in casa c'è una persona con questo tipo di diabete, si ammala, mi passi il termine, tutta la famiglia, no? È poi una malattia che coinvolge un po' tutti. Mio fratello ha 17 anni, tra pochi mesi prenderà la patente. I miei genitori hanno paura che una crisi ipoglicemica possa metterlo in pericolo mentre guida. Può esserci questo problema? Proprio una battuta, professor Piemonti, perché siamo in chiusura.
1: Sì, può esserci, uno dei motivi per cui bisogna fare delle visite un attimino più approfondite, però quello che voglio dare come messaggio importantissimo è che tutto è possibile farlo oggi col diabete tipo 1, è tutto un attimino più difficile, ma si può far tutto e dobbiamo utilizzare tutto quello che abbiamo per poter gestire la malattia al meglio e limitarci il meno possibile, sapendo che è tutto più complicato e aspettando che nel prossimo futuro avremo delle armi più efficienti che renderanno definitivamente liberi dalla dipendenza dell'insulina. Per ora però trattiamoci al meglio.
0: E noi saremo ancora qui a parlarne. Grazie al professor Lorenzo Piemonti e grazie a San Raffaele.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: E noi torniamo in corsia con Check Up. Il tessuto osseo è un tessuto vivo, dinamico, continuamente coinvolto in processi di costruzione e riassorbimento che accompagnano tutta la nostra vita. Fragilità ossea, osteoporosi, artrite e perdita di massa muscolare rappresentano problemi sempre più diffusi, spesso sottovalutati, fino alla comparsa di dolore, limitazioni o addirittura fratture apparentemente banali. Eppure, secondo gli esperti, una parte importante della prevenzione si costruisce molto prima, attraverso lo stile di vita, l'attività fisica e il mantenimento di uno scheletro allenato. Non tutti gli sport, però, hanno lo stesso effetto sul tessuto osseo. Alcune attività aiutano realmente a stimolare la densità minerale dell'osso, altre risultano meno efficaci sotto questo profilo, pur restando comunque utili per il benessere generale. E poi conta anche l'età. L'infanzia e l'adolescenza rappresentano momenti cruciali per costruire il cosiddetto capitale osseo, ma il movimento continua ad avere un ruolo fondamentale anche nell'età adulta e nella terza età. Tutelare la salute delle ossa significa far entrare in gioco, accanto allo sport, alimentazione, assunzione di vitamina D, calcio, esposizione al sole, prevenzione della sedentarietà, in uno scenario in cui le malattie osteoarticolari rischiano sempre più di compromettere autonomia e qualità della vita. Ma quanto possiamo realmente fare per proteggere le nostre ossa? Quali attività risultano più utili? Ne parleremo tra poco. Linee aperte per i vostri messaggi, 334 11 11 622.

0: che viene spesso definita silenziosa perché può progredire per anni senza dare sintomi evidenti fino alla comparsa di una frattura. Ma il tema della fragilità ossea va ben oltre l'osteoporosi stessa, coinvolge un insieme più ampio di condizioni che comprendono perdita di massa muscolare, infiammazione articolare, artrite, sedentarietà e invecchiamento. Molte persone tendono ad associare questi problemi esclusivamente alla terza età, mentre secondo gli specialisti la prevenzione dovrebbe iniziare molto prima. Anche alcuni comportamenti quotidiani apparentemente innocui, poca attività fisica, alimentazione squilibrata, immobilità prolungata, possono incidere nel tempo sulla salute dello scheletro e delle articolazioni. Alessio Baricic è responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale all'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno, buon pomeriggio, dottor Baricic. Ho detto bene?
1: Buongiorno. Ha detto benissimo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Ci dice che cos'è la fragilità ossea, come la definisce, quando è che lo scheletro perde la sua naturale architettura e diventa vulnerabile?
1: Ma il tessuto scheletrico è un tessuto biologicamente attivo, si dice, cioè non è un elemento passivo del nostro corpo, ma è un sistema che è soggetto a una riorganizzazione continua, quindi la sua composizione, la presenza al suo interno di una struttura, un po' un telaio che contiene poi dei minerali che ne danno effettivamente quelle caratteristiche di robustezza, è una situazione che nel tempo cambia. Pensiamo ad esempio banalmente che la cosiddetta osteoporosi può colpire anche gli astronauti. Quando tornano dalle missioni spaziali hanno tipicamente una modificazione di quella che è la loro struttura ossea. La fragilità è una definizione, se vogliamo, un po' operativa, cioè l'osso perde le sue caratteristiche di resistenza e ha un aumento del rischio di frattura, e come lei bene diceva, spesso la frattura, quindi il segno che questa fragilità c'è, è il primo segno che l'osteoporosi dà di sé.
0: Senta, ci dice qual è la differenza tra osteoporosi, osteopenia, artrite e artrosi, perché si fa un po' di confusione, no, con tutte queste parole. Allora, separiamo i problemi legati alla densità dell'osso da quelli che colpiscono le articolazioni.
1: Esattamente. Osteopenia e osteoporosi si riferiscono effettivamente a quella che è la modificazione della struttura dell'osso che è associata a un incremento di fragilità. La distinzione è una distinzione operativa, nel senso che l'osteopenia è un segno di perdita un po' di densità dell'osso ed è una definizione che si utilizza quando attraverso una misurazione strumentale che si fa della densità dell'osso osserviamo il fatto che c'è un po' una perdita di massa meno severa che nel quadro conclamato cosiddetto di osteoporosi. Gli studi ci dicono che tanto più si riduce questa densità dell'osso, tanto più il rischio di frattura nel tempo aumenta. Quindi, se vogliamo, sono un po' due diversi gradi di gravità, però dello stesso problema, quindi di perdita di massa ossea e di aumentato rischio di fragilità e quindi di fratture. Artrite e artrosi invece sono concetti che si applicano a una malattia delle articolazioni. In generale si parla di artrite.
0: Prego.
1: Si parla di artrite quando c'è un'infiammazione delle articolazioni e di artrosi quando c'è una degenerazione delle superfici dell'articolazione e quindi con un'implicazione poi di perdita di funzione in base alla gravità che due quadri hanno.
0: Io in apertura ho detto che l'osteoporosi viene definita una malattia silenziosa perché il dramma di questa condizione è che non dà nessun dolore, non dà nessun sintomo evidente, no? Fino al momento del primo crollo. Ma ci sono dei segnali che spesso noi tendiamo a sottovalutare, no? Come per esempio una leggera perdita di altezza, una postura che un pochino si incurva progressivamente. Queste sono delle spie d'allarme?
1: Sì, sono delle spie d'allarme e che vanno come dire, osservate con molta attenzione.
0: Indagate quantomeno.
1: Possono essere, certo, perché possono essere il segno in realtà di un'osteoporosi già conclamata, perché una riduzione di altezza che in qualche modo insomma può essere anche legata all'invecchiamento, quindi al fatto che i dischi che ci sono tra le vertebre un pochino si assottigliano, ma può anche essere legata a una frattura delle vertebre. Spesso anche questa è silenziosa, perché più della metà delle fratture vertebrali non danno dolore, non danno nessun segno, fratture da osteoporosi intendiamo, che sono fratture che avvengono senza un trauma cosiddetto efficiente, quindi senza un trauma importante, e la riduzione in altezza, ma anche quell'atteggiamento un po' di ipercifosi, cioè di flessione, di inclinazione in avanti del tronco, anche questo può essere un segno appunto di osteoporosi e che merita certamente di essere indagato.
0: Più le donne degli uomini. Perché?
1: La statistica dice questo, perché la menopausa, quindi le modificazioni del profilo degli ormoni che sono legate alla menopausa, espongono maggiormente la donna a perdere qualità del suo osso, anche se in realtà si osserva anche negli uomini, specie ci sono delle terapie, dei farmaci che possono essere appunto associate a modificazioni degli ormoni e quindi insomma a far incrementare il rischio anche nei soggetti di sesso maschile. Non è un'esclusiva, ecco.
0: Non è un'esclusiva. Il ruolo della sedentarietà, il ruolo dell'alimentazione anche. Quanto pesa l'alimentazione nel mantenimento proprio della densità ossea?
1: Pesano entrambe. La prevenzione, che in realtà parte da lontano, perché il picco di massa ossea si raggiunge in età giovanile, giovane adulto, intorno ai 25-30 anni, quindi in realtà già dall'età infantile adolescenziale bisognerebbe praticare con regolarità sport, proprio per arrivare ad avere un picco di massa ossea il più in alto possibile, perché più siamo in alto più manterremo anche in caso un po' di perdita. Ovviamente anche in età adulta e in età poi più anziana è importante mantenere il grado di attività fisica, sia perché l'osso è sensibile al movimento, soprattutto ad alcuni tipi di esercizio, quelli che vanno a stimolarlo di più da un punto di vista meccanico, per esempio la camminata, la corsa, ma anche il ballo, per esempio, sono esercizi molto efficienti per migliorare la qualità dell'osso e per mantenerla nel tempo, e questo serve anche a mantenere in un buon livello di allenamento la muscolatura, che è altrettanto fondamentale per appunto prevenire i rischi associati alla sedentarietà, insomma, perdita di forza, aumento del rischio di cadute e tutto ciò che è collegato al fatto di muoversi meno.
0: Ci sono anche molte persone, soprattutto anziane, che proprio per paura di farsi male, di cadere, finiscono per muoversi meno, no? Sempre meno, sempre meno. È un po' un circolo vizioso, no?
1: È esattamente un circolo vizioso. La persona che ha già vissuto una caduta avrà paura di cadere ancora e quindi tenderà sempre di più a limitarsi. In realtà con le opportune insomma misure di sicurezza è importante che le persone vengano stimolate a muoversi per appunto mantenere il loro livello di attività e di autonomia.
0: Allora, dottor Baricic, ci dica quando è consigliabile sottoporsi a controlli specifici mirati per valutare la salute delle ossa. Diamo un'indicazione chiara sui tempi, proprio a che età fare il primo screening, come la MOC, per non arrivare troppo tardi.
1: Certo, allora, l'esecuzione della MOC è bene che venga sempre comunque consigliata da un medico, da uno specialista, perché la MOC di per sé non ci dice completamente quello che è il rischio di frattura, stima quella che è la densità dell'osso, quindi è importante usare questo esame in maniera il più possibile integrata anche con alcuni elementi clinici, quindi ci sono dei fattori di rischio che espongono di più al rischio di osteoporosi, per esempio la menopausa molto precoce, oppure alcune terapie farmacologiche che possono aumentare il rischio di osteoporosi. C'è anche una quota di familiarità, il fatto di avere in famiglia persone che hanno avuto osteoporosi e ancor più fratture legate a osteoporosi sono un enorme fattore di rischio. Un altro grande fattore di rischio è decisamente modificabile, per esempio il fumo di sigaretta. Certo. Smettere di fumare riduce di molto anche il rischio di osteoporosi.
0: E l'alcol? Aggiungiamo, ce lo mettiamo l'alcol?
1: Mettiamo sempre l'alcol. Però sì,
0: va bene. Allora, breve pausa musicale, poi leggeremo anche i messaggi dei nostri ascoltatori.

0: Per molto tempo l'attività fisica è stata considerata soprattutto uno strumento utile per il controllo del peso o per il benessere cardiovascolare. Oggi sappiamo invece che il movimento svolge un ruolo fondamentale anche nella salute del tessuto osseo. L'osso risponde agli stimoli meccanici, quando viene sollecitato attraverso il movimento tende a rafforzarsi, mentre la sedentarietà favorisce il progressivo impoverimento della struttura. Non tutte le attività però producono gli stessi effetti. Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio il rapporto tra tipologia di sport, età e capacità di mantenere uno scheletro forte e resistente nel tempo. Quindi muoversi bene, ma con le informazioni giuste. Professor Alessio Baricic, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionali all'Istituto Clinico Humanitas. Noi abbiamo un messaggio da farle sentire di un nostro ascoltatore e lo sentiamo insieme.
1: Buonasera, Fabio da Mantova. Volevo sapere se i trattamenti chemioterapici possono dare problemi alla massa ossea. Grazie.
0: Trattamenti chemioterapici, professor Baricic.
2: Diciamo che nella cura della malattia oncologica ci sono una serie di farmaci che possono effettivamente interferire anche con la qualità dell'osso. Il rischio è più elevato con quei farmaci che vanno a modificare il profilo degli ormoni della persona, quindi in alcune forme di neoplasia questo è più frequente. Quindi è bene sempre confrontarsi con un proprio oncologo proprio certo. Per capire se i farmaci che si stanno utilizzando hanno questo tipo di rischio. Per questo richiede nel caso anche una terapia precoce, insomma contestuale a quella in atto.
0: Infanzia e adolescenza sono dell'età, un periodo della vita decisivo per la salute delle ossa, no? In questa finestra d'età che si gioca la partita più importante.
2: Eh sì, perché quel famoso picco di massa ossea, che è il livello che raggiungiamo e dal quale poi inevitabilmente qualcosa perderemo, è importante che sia per l'appunto il più alto possibile, che la qualità sia la migliore possibile. E l'unico modo in realtà per raggiungere un picco adeguato è una corretta attività fisica in età infantile e giovanile, quindi una pratica regolare di attività sportiva ci consentirà poi di affrontare le sfide dell'osteoporosi con le spalle decisamente più robuste. Quindi è fondamentale che i bambini e i ragazzini vengano abituati a una pratica il più possibile frequente, meglio ancora se quotidiana, proprio perché ci sono molti studi che dimostrano come vi sia una correlazione tra il livello di attività fisica e il picco di massa ossea, specie
0: anche
2: in età giovanile.
0: Anche se non è mai troppo tardi per iniziare, no? Anche dopo i 50 anni, dopo i 60 si possono ottenere benefici reali e misurabili, no professore?
2: Sempre. Il movimento dovrebbe essere una parte integrante della nostra vita, certo. Ovviamente adattandolo a quelle che sono le diverse esigenze di una persona di età diversa, ma sicuramente è un'attività che deve accompagnarci per tutto il corso della vita, assolutamente.
0: Ma anche chi soffre di osteoporosi può continuare a fare sport, magari con dei limiti, però può muoversi in questo senso?
2: Deve continuare a fare sport.
0: Deve.
2: Di per sé l'osteoporosi non è un fattore di rischio per l'attività sportiva. Come dicevo, il rischio di frattura nell'osteoporosi è maggiore in traumi cosiddetti non efficienti, che sono le banali cadute in casa. Quindi in realtà,
0: certo.
2: Anzi, a maggior ragione è importante, anche per prevenire il rischio di cadute, mantenere un buon livello di allenamento, assolutamente.
0: Invece se si soffre di artrite, quali sono gli esercizi più adatti? C'è bene fare movimento anche in caso di artrite?
2: La definizione di artrite è una definizione molto ampia che chiaramente comprende quadri di patologia molto, molto differenti fra loro, che possono avere anche delle fasi molto diverse. Ci sono delle fasi, diciamo, più acute di infiammazione dove il dolore è importante, nel quale magari una persona può trovare più complesso seguire, no, un programma di attività fisica più regolare, ma ci sono anche quei momenti nel quale l'infiammazione è un po' più spenta, nel quale il dolore può anche essere maggiormente controllato. Ed è comunque importante in tutte le situazioni, ovviamente adeguando il tipo di esercizio, il tipo di attività alle problematiche specifiche, però è importante mantenere una buona qualità anche del tessuto muscolare. Sappiamo insomma che le ossa ed articolazioni funzionano bene, tanto meglio funzionano i muscoli che le governano, ma in realtà anche il muscolo a sua volta è controllato dal nostro sistema nervoso, cioè l'impulso al movimento nasce dal sistema nervoso e anche quello è da allenare, perché anche la capacità di produrre movimenti efficaci passa anche dalla ripetizione dell'esercizio e dal miglioramento che abbiamo del controllo del nostro movimento. Quindi siamo un sistema unico e come tale dobbiamo esercitarci con costanza.
0: Scrive un nostro ascoltatore Ezio, dopo un periodo di immobilità per un intervento al ginocchio ho perso forza e stabilità, quanto tempo impiegano ossa e muscoli a risentire della mancanza di movimento?
2: Purtroppo ci mettono molto molto molto poco, ecco. È molto più rapida la perdita di massa ma anche di qualità, soprattutto della componente muscolare, che ci sono lavori che dimostrano come anche pochi giorni di mobilizzazione possono avere un impatto drammatico, specie se una persona è fragile per altre malattie, quindi è importante laddove possibile prevenire l'insorgenza di questi problemi, ma insomma laddove si può, appunto, il mantenimento dell'attività dovrebbe cercare di evitare che questi meccanismi si instaurino, quindi l'allettamento tipicamente è una delle situazioni potenzialmente più pericolose per la qualità del nostro muscolo e del nostro movimento, quindi l'ideale è riprendere appena si può, insomma.
0: Professor Baricic, la ringrazio. Grazie ad Alessio Baricic, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale presso l'Istituto Clinico Humanitas. Check Up finisce qui. Dopo le notizie del punto ora arrivano Limits, arriva il nostro Roberto Poletti. La Mangone torna domani.
3: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
4: Giornale Radio.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Amministrative, secondo i primi exit poll, a Venezia e Reggio Calabria avanti il centrodestra, Salerno, De Luca stacca tutti. Ebola, ricoverati a Milano due persone rientrate dall'Uganda con febbre. 8 ultras e juventini arrestati dopo gli scontri al derby, in coma il tifoso rimasto ferito, aperto un fascicolo per lesioni gravi. Calcio, impresa comoda, la Serie D alla Champions League in 7 anni.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Laura Supino e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. In corso lo spoglio per le amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15, definitivo il dato sull'affluenza che si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente tornata amministrativa. Diffusi i primi exit poll e le prime proiezioni. Sentiamo.
3: Quasi 750 i comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali, 18 i comuni capoluogo, di cui uno Venezia, capoluogo di regione. Qui il centrodestra, secondo exit poll e prime proiezioni, manterrebbe la maggioranza dopo 11 anni di giunta a Brugnaro. Simone Venturini, assessore uscente, è in testa e ondeggia intorno alla soglia del 50% necessaria per la vittoria al primo turno. Non escluso il ballottaggio con Andrea Martella del centro sinistra intorno al 40%. A Salerno, unico capoluogo in cui cresce l'affluenza, Vincenzo De Luca, sostenuto da liste civiche del centrosinistra, si avvia ad una clamorosa vittoria al primo turno con percentuali che ondeggiano intorno al 60%. Per l'indimenticato sceriffo si tratterebbe del quinto mandato da sindaco di Salerno. Sempre restando ai capoluoghi, si profila un ribaltone a Reggio Calabria che passerebbe al centrodestra, tra nato dall'esploit di Francesco Cannizzaro. Anche per lui si profila una vittoria al primo turno con percentuali superiori al 60% sullo sfidante Francesco Battaglia. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: La Global Summund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti a un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri

0: che la firma di un accordo con gli Stati Uniti sia imminente, a chiarirlo è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Stamani il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare, mediata dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Alcuni analisti sottolineano quanto l'assenso tacito da parte di Israele all'intesa finale sarà il fattore dirimente. Intanto torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Attacchi israeliani con droni hanno causato 3 morti nel Libano meridionale, dove l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 10 villaggi in vista di nuovi raid contro Hezbollah. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: 2 casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio Ebola in Italia resta molto basso, afferma intanto il Ministero della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Bassocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Dopo gli ultimi 90 minuti di Serie A, il Como vola in Champions League per la prima volta nella sua storia. L'impresa sportiva, frutto di anni di lavoro e programmazione, porta il nome di Cesc Fabregas. Ma non chiamatelo miracolo, il servizio.
2: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, l'Ariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni, dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
2: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
3: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
2: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Buona settimana, ben ritrovati. Puntata 174 di Italia No Limits. In diretta dalle 17 alle 20 ci sarà tregua tra Stati Uniti e Iran, che farà Israele, e poi i risultati delle elezioni, la flottiglia e tanto altro ancora. Una ricca puntata che sta per iniziare. State pronti?

Puntata 175, avevo sbagliato prima, siamo alla 175 in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 e naturalmente il nostro sito www.giornaleradio.fm dove trovate il sondaggio del giorno e tutte le informazioni sui nostri programmi. Noi apriamo questa puntata con una domanda molto semplice ma molto difficile allo stesso tempo, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. La tregua tra Stati Uniti e Iran è davvero vicina e soprattutto dobbiamo crederci davvero? Perché nelle ultime ore si stanno moltiplicando segnali, indiscrezioni e movimenti diplomatici molto importanti. Secondo fonti rilanciate dall'Arabia, sarebbe pronta una bozza finale di accordo mediata dal Pakistan con il coinvolgimento del Qatar. Sul tavolo ci sarebbero il cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare iraniano. E intanto si muove la diplomazia militare. Il capo dell'esercito pakistano Asim Munir è partito per Teheran, mentre emissari qatarioti sono arrivati nella capitale iraniana per lavorare direttamente alla mediazione. Donald Trump continua a dire che la guerra finirà presto, però contemporaneamente gli Stati Uniti mantengono nel Golfo un enorme dispositivo aeronavale e il Pentagono, secondo diverse fonti americane, continua a preparare anche scenari alternativi nel caso in cui l'Iran non rispetti davvero gli impegni su Hormuz. Siamo davanti a una pace vera oppure a una tregua molto facile? Perché i nodi da sciogliere sono ancora molti: il nucleare iraniano, le scorte di uranio arricchito, il controllo dello stretto di Hormuz, il ruolo di Israele, Hezbollah e Pasdaran. E infatti, mentre si parla di accordo, da Teheran continuano ad arrivare avvertimenti molto duri: se ci attaccano ancora la guerra si allargherà. Ma attenzione, perché i dubbi non stanno crescendo soltanto in Iran o in Israele, stanno crescendo anche dentro gli Stati Uniti. Diversi senatori repubblicani vicinissimi a Trump stanno criticando apertamente queste trattative. Dicono che un accordo troppo morbido rischierebbe di rafforzare l'Iran invece di indebolirlo, e fanno una domanda molto chiara: se davvero Teheran era stata messa in ginocchio militarmente, perché concedere ora aperture e tregue? Quindi il clima è questo, il mondo parla di pace, ma nessuno sembra fidarsi davvero fino in fondo. E nel frattempo il mondo economico resta appeso a Hormuz, perché questa crisi, lo sapete, riguarda direttamente anche noi: la benzina, il diesel, le bollette, i trasporti, il costo della vita. Nelle ultime settimane abbiamo visto il petrolio impazzire, i mercati andare nel panico, gli autotrasportatori italiani arrivare a proclamare uno sciopero nazionale per il caro carburanti. Allora vi chiediamo: secondo voi questa tregua può davvero riportare stabilità? Ormai invece il danno economico è già stato fatto, perché anche se i bombardamenti si fermassero resterebbero comunque mesi di tensione energetica, instabilità sui mercati e paura di una nuova escalation. E poi c'è un'altra domanda: secondo voi Trump sta davvero cercando una pace stabile oppure vuole semplicemente congelare il conflitto per evitare nuove conseguenze economiche e politiche negli Stati Uniti? E ancora, Israele accetterà davvero una tregua duratura con un Iran ancora in piedi e ancora armato? Questa sera lo chiediamo a voi: ci credete davvero alla tregua oppure pensate che siamo soltanto in una pausa tra una crisi e l'altra? E soprattutto, le conseguenze economiche di questa guerra finiranno insieme alla guerra stessa oppure ce le porteremo dietro ancora a lungo? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, ve lo ripeto, 334 11 11 622.

0: E Dario scrive: tutti questi rinvii di trattative e tregue fa il gioco dell'Iran, che sicuramente va ad avanzare le scorte di uranio arricchito. Bisogna fare molta attenzione. E poi sentiamo un vocale.
1: Buonasera al giornale radio, Luigi da Torino. Vi sto ascoltando adesso all'inizio di questa puntata, questa domandone da $1 milione, anche forse di più. Non credo che possa avere una risposta. Siamo purtroppo in una situazione generale dove i leader politici di tutto il mondo fanno fatica a essere seri. Infatti, cioè, non si capisce quali sono i fini generali di queste guerre, di tutte queste cose. Anche che fa Trump a livello economico, a parte arricchirsi o far arricchire i suoi amici, sembra un po' impazzito, non si capisce da che parte voglia andare. Neanche quelli che vogliono conquistare, cosa vogliono conquistare, fin dove vogliono conquistare, insomma non c'è chiarezza, quindi la vedo molto dura capire dove andiamo.
0: E allora, la vede molto dura il nostro ascoltatore, che se ben riconosco dalla voce, gli dico insomma di restare in ascolto perché si arrabbierà nell'ultima parte di trasmissione, ma non anticipo niente. Saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera Fulvio.
2: Buonasera a tutti e grazie per questo invito.
0: E la tua analisi, che sta succedendo in queste ore, a che punto si arriverà? E a che pace si arriverà soprattutto?
2: A saperlo, come direbbe il saggio, ma in realtà questo negoziato tra USA e Iran somiglia ogni giorno di più al negoziato, se vogliamo chiamarlo così, ammesso che esista ancora, tra Russia e Ucraina, perché in realtà sia gli USA sia l'Iran hanno bisogno di poter dire abbiamo vinto. Ma ovviamente le esigenze dell'uno sono opposte a quelle dell'altro, e quindi accontentare entrambi non è possibile. Credo anche la lezione più profonda e più interessante anche di questa guerra sciaguratissima, come peraltro tutte quelle che sono state fatte negli ultimi decenni di USA e Israele contro l'Iran, sia che, a dispetto di quanto sembrano pensare i vari Putin, Trump e compagnia bella, abbiamo avuto la dimostrazione sul campo che la guerra non è uno strumento di risoluzione dei problemi, anzi è uno strumento che accentua i problemi già esistenti e ne crea di nuovi. E questo dovrebbe essere, secondo me, la lezione proprio di questi negoziati, da cui nessuno vuole staccarsi, ma in cui nessuno riesce a trovare un accordo. Ecco, questa dovrebbe essere, secondo me, la riflessione prevalente.
0: Grazie a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, insomma, che questa guerra almeno ci abbia insegnato qualcosa. Grazie Fulvio.
2: E grazie, intanto, grazie a voi.
0: Come vi dicevo, sto seguendo questa avvertenza assieme a voi. Come vi dicevo, oggi c'era il tavolo al Mimit. In queste ore si sta discutendo al Ministero il destino dell'Electrolux. La volete sapere? Volete sapere come è andata a finire? Come finirà? L'azienda ha detto che farà 1719 licenziamenti, tagli per tutti gli stabilimenti, sono 1719 i licenziamenti previsti dal piano di Electrolux, 994 operai e 725 impiegati. I tagli riguarderebbero tutti gli stabilimenti su Segana, Porcia, Solaro, Forlì e Cerreto d'Esi. Per quest'ultimo è prevista addirittura la chiusura. E quanto emerge dal piano illustrato dall'azienda al tavolo in corso al Ministero? Quindi l'azienda è andata al Ministero da Urso. Che paura Urso! Il ministro Urso, che sistemava tutto, ha detto: ne licenziamo, sai cos'è? Ne licenziamo 1719. Staremo a vedere se andrà così. Io mi auguro di no, però ecco, questo è il potere del nostro governo. 1719 licenziamenti. Scusate se mi inalbero, perché comunque sono persone, sono famiglie, sono stipendi, sono frigoriferi vuoti. Intanto il caro benzina pesa sull'agroalimentare. Conserve Italia annuncia rincari sui prodotti, mentre per quanto riguarda i casi di Ebola nel Comasco, Bertolaso dice nessun allarmismo, in Italia non ci sono condizioni per la diffusione, però intanto fa le interviste e la notizia sta online su tutti i quotidiani in apertura. Ascoltiamo i vostri vocali. Ancora no? C'è un problema tecnico, perfetto. Allora, essendoci questo problema tecnico, io vi ricordo tranquillamente il numero per dire la vostra, che è il 334 11 11 622. Vi ricordo che tra poco andremo a analizzare anche il risultato di questa tornata amministrativa, vedremo se è un test per il governo oppure no. Allora, abbiamo risolto il problema e via, siamo qui per risolverli.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Mauro da Roma, ci sentiamo intanto, grazie. Volevo chiederle, volevo porle una domanda che, seppur non in tema specifico con quanto sta trasmettendo, ora ci può stare. Noi italiani abbiamo un debito pubblico enorme. Con chi abbiamo questo debito pubblico? A chi dobbiamo questi soldi? Uno. E quando si parla di mercati, i mercati dicono questo, i mercati fanno quell'altro. Chi sono questi mercati? E in realtà a chi ci rivolgiamo? E quando chiediamo, e per ultimo chiudo, e quando chiediamo soldi in Europa per dei progetti, l'Europa, dato che anche noi siamo Europa, dove prende questi soldi? Grazie. Una domanda un po' stupida forse, ma non riesco a capire. Grazie.
0: Non c'è niente di stupido in quel che dite voi. Intanto il tavolo dell'Electrolux è stato riconvocato per il 15 giugno su invito del ministro delle imprese Adolfo Urso all'azienda a presentare un nuovo piano. Questi sono andati lì, l'Electrolux, a dire 1719 licenziamenti, e il ministro Urso gli ha detto non va bene, rivediamoci il 15 giugno. Intanto i lavoratori restano appesi, un po' più di decisione forse, un po' più di pugno duro, un po' più di palle, e forse l'Electrolux si sarebbe spaventata un pochettino. Così gioca con le nostre lentezze, le nostre burocrazie, eccetera. Va bene, che volete che vi dica? Vi do le notizie, ogni tanto le commento anche, ma come fai a non commentare gente che resta senza il pane? E come fai a non arrabbiarti perché forse il governo doveva essere e deve essere un po' più grintoso nei confronti delle multinazionali che vengono qui, prendono, licenziano, chiudono, però i soldi non li restituiscono mai. Va bene, sempre 334 11 11 622. Andiamo avanti dopo il brano. Fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, e fatemi anche mandare un po' di pubblicità che ci serve per essere belli liberi.
4: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Situazione molto complicata in questi minuti in A1, dove a causa di un veicolo in fiamme è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Orte e Attigliano verso Milano. Per questo motivo ci sono circa 7 km di code in uscita obbligatoria da Orte provenendo da Roma e 2 km in uscita consigliata a Magliano Sabina. Code anche per chi da Orte si mette in autostrada provenendo da Terni, direzione possibile solo verso Roma. A Roma, per un incidente, code sul grande raccordo anulare in interna dalla Pisana a Casal del Marmo, code per il traffico inoltre in carreggiata esterna, tratti tra Ostia Antica e la Romanina, code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A nord di Napoli code per un incidente sulla statale 7 bis tra Carinaro e Frignano verso Villa Literno, code inoltre sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoria nelle due direzioni in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, in Toscana code a tratti in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano, a Bologna code in A14 da Borgo Panigale verso l'A1, a Milano code a tratti in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico direzione Laghi, nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza, code anche in A4 da Milano Est a Monza verso Torino e a tratti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E Ileana da Milano dice: buonasera Poletti, orgogliosa dei missinesi che hanno rivotato Federico Basile, che ha trasformato una città. Bravissimi, e bravissimo Basile, grandissima persona per bene, una volta tanto. È il sindaco uscente Basile di Sud Chiama Nord, che avrebbe dalla prima proiezione il 53,7% a Prato e Pistoia, il campo largo avanti, possibile vittoria al primo turno, ma seconde proiezioni a Venezia, dove cresce il vantaggio del centrodestra, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti, quindi Simone Venturini del centrodestra sarebbe a Venezia in vantaggio su Andrea Martella della centrosinistra, mentre neanche a dirlo il ritorno di De Luca a Salerno, vince l'ex governatore al primo turno e diventa sindaco per la quinta volta. Il candidato De Luca 59,3%, e quindi diciamo che non mi sembra, da una prima analisi, che il governo, a parte che sono voti, come si dice, sono test per le comunali, però insomma c'è astensione alta, il centrodestra tiene, il centrosinistra non è che faccia furore, però insomma attendiamo i risultati definitivi. A tra poco.

0: E allora il centrosinistra che non sfonda a Venezia, insomma, che rimane nelle mani del centrodestra, nonostante diciamo tutti gli scandali, ecco, che aveva fatto registrare l'amministrazione precedente. Insomma, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Va detto che non è un test nazionale, tutte queste robe qui, però sì, lo è. E il centrodestra tiene queste comunali.
1: Sembra di sì, ha vinto a Venezia, ha vinto a Reggio Calabria, che erano due delle tre città più importanti. L'altra era Salerno, perché c'era il test di De Luca che ha stravinto per conto suo, diciamo. E sì, la destra invece non ci si aspettava che vincesse a Venezia, soprattutto al primo turno. Era dato per favorito il candidato del centro-sinistra, del campo largo, e invece no. E a Reggio era più prevista la vittoria della destra, però mi sembra non in queste dimensioni, le dimensioni sono molto larghe. E poi bisognerà adesso vedere bene tutte le altre città, capire dal punto di vista nazionale, però certo non è stato quello che ci si poteva aspettare, cioè dopo il referendum un colpo elettorale per la destra. Adesso questa cosa, sai, può avere influenze psicologiche molto forti, anche se il test era molto ridotto, però psicologicamente può avere influenze molto forti, soprattutto sulla grande battaglia che si combatterà nei prossimi mesi, che è quella sulla legge elettorale. Ognuno cercherà di fare una legge elettorale pensando di potersene avvantaggiare, e naturalmente se il centrodestra prendeva una sconfitta a queste elezioni sarebbe stato molto più attenta. Avendo avuto un buon risultato, probabilmente vorrà avere una legge elettorale favorevole. La storia però ci insegna che chi fa la legge elettorale poi perde le elezioni, è sempre stato così, quindi forse ci vuole anche un po' di prudenza. In Italia, sai, c'è sta mania che ogni legislatura si fa un'altra legge elettorale, e anche perché si può cambiare a maggioranza semplice, quindi chi ha la maggioranza può fare la legge elettorale. Di solito chi la fa poi riceve una cattiva sorpresa. Adesso vediamo come andrà a finire questa volta.
0: Direttore Sansonetti, sono tanti gli astenuti, quindi questo centro-sinistra non riesce, laddove soccombe, ma comunque in generale non riesce a convogliare i voti degli astenuti, a portarli alle urne, riesce a lasciarli a casa, non è una bella cosa,
1: Beh, sì, devo dire che questa campagna elettorale è stata veramente molto molto sottotono, e addirittura sui giornali ha conquistato le prime pagine, forse oggi, prima di oggi non se n'era mai sentito parlare, la televisione non ne hanno parlato, sui social non c'era nulla, e quindi non c'era in ogni caso una mobilitazione dell'elettorato né di destra né di sinistra, anzi che abbiamo dato quasi il 60%, forse qualcosina di più, non mi sembra nemmeno un risultato pessimo, anche se certamente la questione resta.
0: Un calo di 5 punti, però, diciamo, ecco.
1: Sì, bisogna vedere però in che condizioni si votò l'ultima volta, perché appunto questa volta si è votato in condizioni di pochissima attenzione mediatica. Dopodiché, sai, però bisogna anche stare attenti, perché ogni volta noi ripetiamo questa cosa. Comunque le elezioni sono elezioni, che voti il 30% o che voti il 90%,
0: certo,
1: il risultato è il risultato. Perché sennò uno poi dice no, ma allora però non vale perché hanno votato in pochi. No, vale, pure se votano,
0: vale.
1: Pure se votassero il 10% voterebbe. Chi non vota non vuole votare, ma non votando esprime a sua volta un voto generalmente contrario a tutto lo schieramento politico e non solo a una parte, ma anche quello è un voto, anche quello è un voto.
0: Ah beh, certo. Senti, direttore Sansonetti, a che punto siamo secondo te per quanto riguarda quel maledetto pasticcio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti?
1: Ecco, quello diciamo che è più drammatico rispetto ai risultati delle elezioni amministrative, perché diciamo da lì ne deriva il futuro dell'umanità. Oggi, fra l'altro, c'è stato un altro avvenimento, che è la firma della prima enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'intelligenza artificiale. Il tema era l'intelligenza artificiale, però poi io ho visto che lui si è allargato moltissimo e che ha messo in qualche modo in relazione la questione dell'intelligenza artificiale, quindi dell'uso dell'intelligenza artificiale, col tema della guerra, ponendo in maniera drammatica la questione dell'eccesso di potere, del potere, però diciamo così, dell'uso eccessivo del potere, che può avvenire con l'intelligenza artificiale, sta avvenendo con lo sdoganamento della guerra, che questi mesi, in questi anni, dall'invasione dell'Ucraina in poi è stato quasi sdoganato dal senso comune. E il Papa pone attenzione, mette in relazione in parte le due cose. Dice: l'intelligenza artificiale può essere un grande aiuto all'umanità, purché non diventi uno strumento in mano a poche persone e quindi uno strumento di potere e di oppressione. E da lì poi allarga il discorso e mette sul piatto la questione della guerra e quindi della prepotenza e quindi della fine del diritto internazionale. È un'enciclica in stile Leone, cioè molto sobria, molto tranquilla, non aggressiva, non descamisata, ma molto forte, secondo me, molto forte. Pone dei paletti, pone l'umanità di fronte a questa a questa situazione nuova, perché per la prima volta, dice il Papa, l'umanità è in grado di autodistruggersi e di autodistruggere il creato. Lui usa la parola il creato, non era mai successo prima. Già questo è avvenuto con l'invenzione dell'arma atomica. Ora con l'intelligenza artificiale il pericolo diventa ancora più grande. E quindi siamo proprio a un bivio. Abbiamo la possibilità di mandare avanti clamorosamente lo sviluppo della civiltà oppure di tirarlo indietro fino all'Apocalisse.
0: Grazie al direttore dell'Unità, Piero Sansonetti. Come sempre molto efficace il tuo intervento, Piero. Grazie, buona serata.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Allora, intanto nell'inchiesta sulla flottiglia 10 nomi al vaglio, anche Ben-Gvir, e gli inquirenti sono al lavoro sulla catena di comando israeliana. Sono una decina i nomi della catena di comando israeliana al vaglio dei PM di Roma che indagano sul caso flottiglia. Tra loro c'è anche il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. I nomi sono presenti in un incartamento posto all'attenzione degli inquirenti dal team legale degli attivisti, che fa riferimento a un'organizzazione che raccoglie documenti su presunti crimini di guerra, in cui sarebbero citate anche cariche militari. Andiamo avanti con i risultati, perché aumenta i risultati delle elezioni, aumenta il margine per il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini. Secondo la terza proiezione Opinio per la RAI, con una copertura del campione del 23%, l'ex vice sindaco di Brugnaro arriva al 51,9%, quasi un punto in più rispetto alla stima precedente. Il candidato del centrosinistra, Andrea Martella, si ferma al 38,4% voti. Questa è la situazione di Venezia, mentre vedo altre proiezioni ancora poco efficaci per darvele, ma tra poco saremo più precisi.

0: È un flash d'agenzia. Reggio Emilia si dice seguace dell'ISIS, pronto a compiere attentato, fermato un 22enne, ripeto, a Reggio Emilia. Appena avrò notizie più chiare ve le darò. E intanto nel paese di Bossi, rieletto il sindaco, era l'unico candidato. A Gemonio, il paese del Varesotto dove abitava Umberto Bossi, è stato rieletto il sindaco uscente Samuel Lucchini, appoggiato dalla lista Impegno Civico. Era l'unico candidato e ha ricevuto 529 voti, ovvero il 100% delle preferenze. A Gemonio ha votato il 47,63%, quindi superando il quorum del 40% dei votanti e del 50% delle preferenze previsto per i comuni fino ai 15.000 abitanti, quindi eletto l'unico candidato. Intanto si profila il ballottaggio al comune di Arezzo, secondo la proiezione Opinio per la RAI, con la copertura del campione del 15%. Marcello Comanducci del centrodestra è dato al 45,5%, Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra al 33,1, Marco Donati, liste civiche azione al 17,7%. Allora, preparava un attentato per lo Stato islamico, fermato un 22enne, un'indagine della polizia a Reggio Emilia, voleva colpire in centro con un coltello. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori avevano appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello a fare del male ad altri. Accompagnato in questura è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato islamico, come già successo in passato. È stato disposto il carcere, quindi la notizia dell'ultima ora, grazie naturalmente alle forze di polizia, la polizia di Reggio Emilia di Bologna, che hanno fermato questo 22enne italiano con origini marocchine che si preparava a compiere un attentato. Vedete che torna prepotentemente d'attualità il tema delle seconde generazioni. 22enne italiano, lo preciso, però di origine marocchina, e questo riaprirà dibattiti e ferite. Andiamo ai vocali.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano, intervengo ogni tanto, volevo fare un'osservazione, non so se contestuale o comunque coerente con i discorsi che state trattando, anche perché mi sono sintonizzato adesso. Devo dire che in realtà sono rimasto molto stupito dalla propaganda europea sulla cosiddetto attacco ucraino a Kramatorsk e alle sedi della FSB. In realtà gli ucraini hanno colpito uno studentato, quindi era un luogo deputato praticamente all'alloggio di studenti dell'università di Kramatorsk. Ecco la reazione del Cremlino così violenta. L'Europa non ha ancora capito che, a differenza dell'Ucraina, Putin sta combattendo per la stessa sopravvivenza della Russia. Questo cosa porta? La dottrina strategica militare russa determina fin dai tempi di Stalin, di Khrushchev, dicendo che nel caso in cui ci fosse la possibilità di una distruzione della Russia, di un'invasione della Russia da parte di potenze straniere, e l'Europa diciamo che ci sta mettendo tutta la sua volontà, La dottrina strategica russa prevede l'uso delle armi nucleari, quindi o ci si porta l'Europa a trattare con la Russia e la Crimea e l'Ucraina a stipulare un trattato di pace, oppure il destino è quello di un attacco massiccio della Russia nei prossimi anni. Questo è fuori dubbio, basta leggersi un po' di analisi militare di persone che capiscono molto più di me di strategia militare. L'Europa sta andando a scontrarsi veramente contro un muro, e il muro è di acciaio in questo caso. Buonasera.
0: Buonasera a lei, speriamo che queste analisi non trovino riscontro nella realtà. Intanto stavo vedendo alcune proiezioni che comunque confermano sostanzialmente la tenuta del centrodestra e il passo non largo, il passo non spedito del campo largo per quanto riguarda le elezioni comunali. Stanno uscendo ovviamente proiezioni, una situazione che sostanzialmente cresce a Venezia con il vantaggio del centrodestra al 51,9, la vittoria a Salerno di De Luca, che vince il primo turno, diventa sindaco per la quinta volta. Tanta delusione in Laguna, a Venezia, per il centro-sinistra, anche se Martella dichiara di sperare ancora nel ballottaggio, mentre Cannizzaro vince a Reggio Calabria e strappa, a Cannizzaro del centrodestra, e strappa il comune alla centro-sinistra dopo 12 anni. Insomma, una situazione che non influirà sicuramente non influirà per quanto riguarda la politica nazionale, e che rischia in qualche modo di far ringalluzzire il centrodestra, che effettivamente non viene penalizzato da questa questo appuntamento per le comunali. Allora, vi ricordo il numero per dire anche la vostra in diretta e dare la vostra lettura dei dati elettorali, per quanto si sa, insomma, siamo allo spoglio praticamente in tempo reale. Intanto noi stiamo parlando anche dell'attesa per l'accordo USA-Iran. Teheran frena, non è imminente, ma staremo a vedere.
2: Giornale radio.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele. Raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza. Su un campo di tende due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora sempre 334 11 11 622 per commentare assieme le notizie che dell'attesa per l'accordo USA-Iran. Vi ricordo che Teheran frena, non è imminente, ma insomma i mercati danno segnali diversi, e per commentare anche il risultato delle elezioni per quel che avevamo capito fino ad adesso, perché ragioniamo su proiezioni che comunque danno una direzione.

0: E allora andiamo, prima di ascoltare i vostri vocali, a parlare della questione Iran-USA. Netanyahu ammette: non posso influenzare le decisioni di Trump. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ammesso in conversazioni private citate da Reuters di non avere margini di manovra per influenzare l'amministrazione di Donald Trump in merito al possibile accordo preliminare tra Washington e Teheran. I punti critici del dossier: l'isolamento di Israele. Secondo fonti israeliane, Tel Aviv è stata in gran parte esclusa dai negoziati sul protocollo d'intesa in discussione. Il nodo nucleare, l'accordo in fase di elaborazione, non sembra toccare le questioni centrali per Israele, ovvero il programma nucleare iraniano e le scorte di uranio arricchito. Poi c'è il fattore Libano. Netanyahu insiste sulla necessità di mantenere la piena libertà di azione militare anche in Libano, una condizione che potrebbe far saltare l'intesa se Teheran esigesse come contropartita la cessazione delle ostilità. Poi ci sono i rischi politici interni. Il tempismo dell'accordo è critico per il premier, già in difficoltà in vista delle elezioni parlamentari autunnali e sotto pressione per i risultati insoddisfacenti della guerra contro l'Iran. Il 23 maggio Trump ha confermato che la bozza è in gran parte definita dopo aver consultato numerosi leader regionali, pur precisando che restano ancora alcuni punti aperti prima della firma definitiva. I vostri vocali.
1: Vorrei dire all'altro Fabrizio da Milano che veramente mi dispiace per lui, per questa, diciamo, questo approccio cognitivo che sta dimostrando. Putin ha dichiarato molto recentemente che l'Armenia non dovrebbe fare lo stesso errore dell'Ucraina, cercare di associarsi all'Unione Europea. Quindi vogliamo dire che l'Armenia, l'Ucraina mettevano in pericolo la Russia? E se questo Fabrizio da Milano la pensa così, veramente sono veramente dispiaciuto per lui. Mi dispiace veramente molto, e soprattutto si ricordi che lo studentato era uno studentato militare. Ci sono le foto dei ragazzi in divisa trasmesse dalla TV russa e in altre occasioni, quando vantavano questa loro capacità di costruire droni. Per carità, veramente, ma siamo ancora a questo punto. Ciao Fabrizio Milano, quello originale.
2: Buonasera Poletti. Chiedo scusa.

0: Guarda, ho sentito Fabrizio da Milano ed è l'unica volta che mi trovo d'accordo con lui. Cioè l'Europa non ha idea del curriculum nella quale si è cacciata e dalla quale non riesce più a uscire. È quasi peggio del buco nel quale si è cacciato Trump con la guerra in Iran. L'unica maniera per uscirne è mettere al tavolo la Russia e l'Ucraina e concedere alla Russia innanzitutto tutta quella parte di territorio che ha già conquistato, la Crimea, e lasciare che la Russia si ritiri, nel senso dalle altre posizioni, e non mettere mai più il naso in affari che non le competono, perché l'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea. La Russia è stata attaccata, è vero, formalmente la Russia che ha attaccato l'Ucraina, ma sappiamo benissimo che era da anni che la Russia veniva punzecchiata da tutti gli altri membri dell'Unione Europea che stanno intorno alla Russia. Ecco, la Russia è stata punzecchiata fino a quando, come disse anche Papa Francesco, a un certo punto, a furia di abbaiare alle porte della Russia, si è scatenato, a questo punto la Russia ha deciso di scatenarsi. E attenzione, quello che ha detto Fabrizio è giusto. La dottrina russa prevede la difesa nucleare in caso di attacco alla nazione. Di conseguenza non scherziamo troppo con la Russia, come non scherziamo troppo con la Cina. Di questi tempi sarebbe meglio trovare subito un'intesa il più breve tempo possibile, per non costringere la Russia a usare maniere ancora più forti per prendersi quello che non avrebbe neanche voluto prendersi, ma che doveva essergli dato già molto prima tramite i trattati che erano stati firmati. I trattati si rispettano, questo vale per i russi, vale per gli europei, vale per gli americani, per i cinesi, vale per tutti. Buonasera.
1: Buonasera a lei, sempre le linee libere al 334 11 11 622, libere per registrare i vostri messaggi. Adesso vi porto a Reggio Emilia per alcuni approfondimenti su quella notizia che vi ho dato prima. Si dice seguace dell'ISIS pronto a compiere un attentato, fermato un 22enne. Allora la polizia di Stato di Reggio Emilia e Bologna ha fermato nei giorni scorsi un 22enne italiano con origini marocchine, gravemente indiziato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionali. E questo ve l'ho detto. Gli investigatori reggiani avevano appreso che un giovane che vive a Reggio Emilia, sebbene senza fissa dimora, aveva espresso la volontà di andare nel centro cittadino reggiano, armato di coltello, a fare del male ad altre persone. Immediatamente, compresa l'assoluta gravità ed urgenza della situazione, il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante della Digos della Polizia di Stato mentre camminava da solo in una laterale della centralissima via Emilia, precisamente in via Roma. Si trattava di un 22enne italiano nato in provincia di Reggio Emilia ma di origine marocchina, già conosciuto dalla direzione centrale della Polizia di Prevenzione, che lo monitorava già dal 2024, quando era stato arrestato in Germania per via di alcuni reati commessi lì, in cui si era dichiarato più volte un sostenitore dello Stato Islamico e di voler agire per esso. Mi chiedo come mai fosse ancora a piede libero, se da così tanto tempo lo sapevamo. Non appena rientrato in Italia, grazie a un'importante attività di cooperazione internazionale, la Questura di Reggio Emilia, di concerto con il Centro di Salute Mentale e i servizi socio-assistenziali reggiani, avevano già provveduto ad inserire il ragazzo in un circuito di assistenza allo scopo di ottenere un suo pieno recupero. Tale percorso era stato interrotto però anche a seguito di un'ulteriore segnalazione effettuata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che nell'ambito di una mirata attività informativa di monitoraggio aveva individuato l'utenza telefonica utilizzata dal giovane all'interno di alcune chat in cui sarebbe stato programmato il compimento di atti di matrice terroristica. Una volta accompagnato in questura, l'attività investigativa ha permesso di far emergere che il 22enne avrebbe avuto contatti tramite una piattaforma di messaggistica con un presunto sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo al fine di compiere un attentato in Italia, all'estero, e per cui il giovane avrebbe acconsentito dichiarandosi ancora una volta un sostenitore dello Stato Islamico. Sulla base di quanto sopra, gli agenti della Digos di Reggio Emilia e Bologna dichiaravano il 22enne in stato di fermo per l'ipotesi di reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, con contestuale sequestro del telefono del giovane e il suo accompagnamento presso la casa circondariale di Reggio Emilia in attesa dell'udienza di convalida. Però capite che noi potenziale terrorista già ce l'avevamo sott'occhio, già l'avevamo affidato ai servizi psichiatrici, e se avesse colpito sarebbe stato un pazzo o un terrorista. Il confine è labile, però complimenti comunque alle forze dell'ordine, al nostro sistema per intercettare queste persone. Intanto interviene Salvini, che non si fa sfuggire l'occasione, su X, Modena, laureato, bravo ragazzo, integrato e studiato e studioso di attentati. Modena, però che c'entra Modena con Reggio Emilia dove succede questo? Verifichiamo l'X di Salvini, per favore, perché sta rilanciando l'altro. Non sto capendo più niente. Verifichiamo. Andiamo a Fabrizio da Milano in attesa. Mi verificate l'X di Salvini cosa dice? Perché mi sembra che stia parlando dell'altro, ma comunque vedremo. Chi abbiamo in linea? Chiedo scusa.
2: Fabrizio da Milano.
1: Allora, buonasera Fabrizio, è che mi urlano, dottor Poletti, nelle orecchie.
2: Prima è intervenuto mio omonimo, successivamente un altro ascoltatore che ha corroborato l'intervento in vocale del mio omonimo. Allora, io vorrei dire una cosa: io sono veramente sconcertato che dopo 4 anni e mezzo ci sono ancora persone che trovano giustificazioni pseudostoriche per avvalorare ciò che la Russia sta facendo. Sono cose che si facilmente si possono smentire ascoltando Putin stesso, non andando a cercare canali, sotterfugi, cose varie, complottismi. Basta ascoltare Putin. E Putin e tutto il suo entourage già 13 anni fa parlavano, ad esempio, di invadere i paesi baltici. Lo dicevano 13 anni fa. La Russia non è stata provocata. Questa è una narrativa che ancora risuona perché viene comodo attaccarsi alle parole del Papa, che è il nostro compianto Papa, che disse quella frase a mio avviso infelice: la NATO che abbaia alle porte della Russia. Cose assolutamente non vere. Basta guardare la differenza del personale militare impiegato durante le esercitazioni. La NATO ne impiegava circa 50-60 mila. La Russia, la Federazione Russa, arrivava fino a oltre 500 mila, quindi due posture completamente diverse. Però si trova ancora questo modo di giustificare, cosa che poi mi ha ulteriormente rammaricato, che in sequenza il buon Caracciolo, Di Battista, il direttore del Fatto Quotidiano e poi la Basile, tutti e quattro hanno, e Orsini, hanno ripetuto la narrativa dei paesi baltici che vogliono attaccare la Russia. Ci rendiamo conto, i paesi baltici non hanno un'aviazione, non hanno una marina e attaccherebbero la Russia. È cosa che mi rammarica, appunto, che queste persone che hanno un nome e una visibilità stanno condizionando molte persone e che ripetono in maniera acritica queste cose. Scusate se sono stato prolisso e vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato. Buonasera a tutti.
1: Grazie, grazie a lei, e faccio uno strappo alla regola, da una notizia di sport, perché Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan, l'esonero è stato comunicato dalla società sul sito in una nota in cui si annuncia anche la fine del rapporto con la D. Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada, e quindi il club, dopo la mancata qualificazione in Champions, fa fuori Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Questa notizia ve la do, nonostante io non sia particolarmente ferrato sull'argomento, ma mi sembra una notizia importante. Intanto, per quanto riguarda le elezioni, Cannizzaro verso l'elezione a sindaco di Reggio Calabria, terza proiezione al 69,1%, il vice capogruppo alla Camera di Forza Italia e coordinatore del partito in Calabria, candidato per il centrodestra più Azione, otterrebbe il 69,1% dei consensi. Il candidato del centrosinistra, sindaco facente funzioni di Reggio, Domenico Battaglia, otterrebbe il 21,7%, quindi un trionfo per quanto riguarda il centrodestra e l'esponente di Forza Italia a Reggio Calabria. Torniamo tra poco con Alessandro Sallusti.

0: Allora, i vostri vocali alla 334 11 11 622, mentre il centrodestra canta vittoria per il risultato delle amministrative, il centrosinistra ragiona anche nelle dichiarazioni.
1: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Ma allora non mi stupisce molto che Netanyahu dica che non ha margini di manovra per far prendere, per spostare le decisioni di Trump. Mi sarebbe sembrato molto strano se invece fosse uscito dicendo che il presidente Trump fa quello che dice lui. Mi sembra ovvio, la presa in giro credo sia totale. E poi faccio una domanda, magari tu mi sai rispondere, ma perché quello che vediamo noi nei telegiornali come servizi, come immagini, sono sempre e solo le devastazioni che fa lo Stato criminale, genocida e infame di Israele, e non vediamo mai immagini di bombardamenti fatti, o meglio, li vediamo molto ma molto più raramente, di qualche bombardamento, attacco fatto da Hezbollah piuttosto che da Hamas sul territorio israeliano. Cioè, su 10 servizi, in un servizio c'è un attacco subito da Israele e gli altri 9 servizi sono devastazioni fatte da Israele. E mi chiedo perché?
2: Buonasera dottor Poletti, ho sentito la sua domanda su cosa ne pensiamo sulle elezioni. Beh, io non penso. Guardi, io oltre che a stare sempre in compagnia di giornale radio, che io ormai sono veramente innamorata di giornale radio, leggo moltissimo, e leggo saggistica in particolare, anche i filosofi spesso, e soprattutto cosa pensano delle elezioni. E ce ne sono tanti filosofi che hanno parlato, tipo Bardieu del 1937 in Francia, che dichiara impotenza della scheda, oppure Brennan USA, un filosofo professore di filosofia a Georgetown negli Stati Uniti, che dice l'ignoranza sistematica degli elettori produce decisioni irrazionali. Ma a me piace molto Stirner, Max, filosofo tedesco, che dichiara questo, ora leggo però, il voto è un atto di sottomissione volontaria, cedendo il proprio potere ad un rappresentante, l'individuo rinuncia alla propria unicità, legittimando un'entità astratta che lo dominerà. Infatti io quando voto, ma che ne so io chi è quello che voto? Comunque volevo chiedere agli italiani, soprattutto dottor Poletti, noi altri siamo veneti, se la Repubblica Veneziana è durata 1100 anni, ma ci sarà un motivo, no? Andatevi a leggere come si votava il Doge a Venezia, partendo da prima del 1000, per inibire la potenza delle famiglie nobiliari che avevano tutto sotto mano loro, c'era un doppio sistema. Adesso vi farò anche ridere, e mi permetto di dire che c'era un'estrazione che si chiamava l'estrazione delle baiote. Ancora oggi si dice nel Veneto, gli acava baia de oro, quando uno è fortunato. E poi c'era tre altre per andare avanti fino ad arrivare al Doge. Era una cosa lunga e difficile, però è durato 1100 anni. Io vorrei anche augurare a Giorgia, magari leggiti sta cosa Giorgia, può darsi che anche tu duri 1100 anni, ma te lo auguro con tutto il cuore, essendo donna. Un bacio a tutti. Maria Teresa da Roma.
3: Buongiorno, Sergio da Milano. Rispondo all'ultimo Federico. Bisogna numerarli però questi Federici, perché se no si capisce come. Comunque, perché per intenderci è un russofobo, cioè quello che ce l'ha con la Russia. È scritto dappertutto che le stragi del Donbass sono state spinte dall'amministrazione americana e dalla NATO, e poi i paesi baltici hanno Lituania, Estonia, hanno le basi militari NATO tra le più avanzate che ci sono in Europa, che guarda caso puntano contro la Russia. Quindi lui rimane basito che il suo omonimo dice il contrario. Io rimango strabasito che ancora crede nella narrativa occidentale, democratica filo Biden o quella di Obama, che hanno sempre cercato di mettere in difficoltà la Russia.
0: E allora, quarta proiezione Opinio per Rai a Venezia, Venturini del centrodestra al 52,2%, Martella del Campolargo al 38%, ma siamo sempre qui.
4: Giornale Radio.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 18 e 33 minuti.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non si ferma, procede veloce anche lo spoglio per quanto riguarda le comunali. Il PD dice, il responsabile organizzazione del PD dice: non soddisfatti, non siamo soddisfatti, il PD lo ammette, ma la partita per le politiche è aperta, cioè consoliamoci col futuro. Tra poco l'analisi di Claudia Fusani, Alessandro Sallusti e tutti i nostri ospiti.

0: Saluto il direttore Alessandro Sallusti. Si dirà adesso che... Ciao Alessandro. Si dirà adesso che il voto delle comunali non c'entra niente, non fa testo, eccetera. Sta di fatto che il centrodestra va bene, il centrosinistra si blocca, il campo largo si blocca, però dichiarano già e vinceremo alle politiche. Effetto referendum finito. Che sta succedendo, Alessandro?
1: Ma guarda, l'effetto referendum è stato un effetto psicologico, perché nella pratica il centrodestra al referendum ha preso tutti i suoi voti, ha preso 12, quasi 13 milioni di voti, che è il bacino elettorale del centrodestra. Al referendum è successo che ai voti della sinistra si è sommata un'area di non voto e un'area di voto giovanile in ordine, in libera uscita, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista così non è successo nulla di rivoluzionario al referendum. Quello che invece è successo oggi nelle urne è che il centrodestra conferma il fatto di essere in buona salute e di essere assolutamente competitivo, no? Si era deciso, si era detto Venezia cadrà, Venezia che era governata da un sindaco di centrodestra uscente, cadrà, Venezia sarà il simbolo della riscossa. Ecco, il centrodestra ha vinto al primo turno. Allora io vorrei far riflettere gli amici politici, diciamo così, del centrodestra, che erano caduti dopo il referendum in una sorta di depressione, ecco, di uscire da questa depressione. Non c'è nulla di cui deprimersi, c'è da lavorare in quest'anno che manca le elezioni politiche, lavorare sodo e probabilmente aguzzare anche un po' l'ingegno, come fece Renzi nel 2016 quando vinse l'Europeo con il 40% dopo aver regalato la settimana precedente le elezioni 80 euro a qualche milioni di italiani. Berlusconi a ogni tornata elettorale si inventava una volta l'abolizione dell'ICI, una volta il contratto con gli italiani, una volta l'abolizione del bollo auto, insomma di fare quello che si fa nell'ultimo anno elettorale, che si cerca di mettere un po' di soldini in tasca alle imprese e alle famiglie. Punto, la roba, non c'è nessun dramma in corso.
0: Senti, qualcuno sostiene, come nel caso di Venezia, dove insomma non ci si aspettava una vittoria tanto netta, soprattutto del centrodestra, qualcuno sostiene che al buon candidato Martella, Andrea Martella, abbiano fatto male le tante visite dei leader nazionali del campo largo pronti a cavalcare una eventuale vittoria del centrosinistra a Venezia, cioè a Martella, a un buon candidato, avrebbero fatto male gli accostamenti con tutti i volti del campo largo. Lo ritieni anche tu?
1: Ma è una tesi che ha un fondamento, perché il voto locale ha anche delle, come dire, delle motivazioni molto locali, appunto, che a volte consigliano di non politicizzare più di tanto la campagna elettorale. Anche perché se tu vedi assieme la Schlein, Conte e Fratoianni, ti rendi conto che è una somma algebrica ma non politica, e quindi come dire, magari come dire, ti passa la voglia. Quindi io non sono un esperto di comunicazione politica in quel senso, di marketing politico, però tante volte è successo che i candidati, vedi la Salis a Genova, hanno detto, vedi anche Zaia quando faceva, era candidato governatore, diceva ai leader nazionali: state a casa, state a casa vostra, va tutto bene, tutto sotto controllo, state a casa. Quindi sì, è possibile che abbiano peggiorato la situazione.
0: Senti Alessandro, due parole su De Luca, che vince al primo turno e diventa sindaco per la quinta volta.
1: Beh, De Luca è un mio mito, evidentemente non solo mio, perché è un personaggio pazzesco, e ti dirò che al di là del fatto che è di sinistra, per modo di dire di sinistra, però sì, insomma, sì. È schierato con la sinistra, che è cosa diversa dall'essere di sinistra. Guarda che De Luca nasce come uno dei migliori e più apprezzati sindaci d'Italia, cioè le prime tornate da sindaco, ormai credo che parliamo di 20 anni fa, a Salerno. Lui, Salerno, oggettivamente ha cambiato il volto della città quando fu sindaco, e da lì nacque la sua epopea. Quindi attenzione a non confondere la rivalità politica o la non condivisione politica con il giudizio di merito. Io De Luca non lo voterei mai, però insomma i risultati lo dimostrano. De Luca è un sindaco che si fa sa farsi apprezzare, amare dai suoi elettori, e quindi chapeau. Cosa vuoi dirgli? Uno che prende il 60% 20 anni dopo aver preso il 60% non puoi dire che è un cretino, ecco, perché se no sei cretino tu. mi sembra banale.
0: Grazie direttore Sallusti, buon lavoro Alessandro.
1: Grazie, buon lavoro.
0: E intanto il tavolo al Mimit per l'Electrolux che ci regala 1700 erotti esuberi e viene invitata a tornare sui suoi passi, viene invitata a tornare sui suoi passi da un governo un po' tenero, che dice che insomma è inaccettabile. Ci rivediamo il 15 del prossimo mese, quindi i lavoratori ovviamente in presidio permanente, e richiedono di ritirare il piano. Sono tantissimi gli esuberi, cioè la gente che viene messa per strada, 1700 e passa persone, e non si fa niente se non riconvocarli il 15 giugno e dirgli: ripensateci, avete tempo fino al 15 giugno per ripensarci, ha detto il ministro Urso con una serenità e una tranquillità incredibile. 1719 licenziamenti, 1719 licenziamenti, 1719 licenziamenti, e questi dell'Electrolux vanno al ministero e ribadiscono i loro 1719 licenziamenti. E sapete poi cosa fanno quando escono da questo cavolo di ministero? Fanno un comunicato dove scrivono che Electrolux Group ribadisce che l'Italia rimane un paese strategico, cioè danno un calcio in culo a 1700 e rotte persone e fanno un comunicato in cui dicono che l'Italia rimane un paese strategico. Chiudono un intero stabilimento, decimano gli altri, lasciano la gente per strada e hanno il coraggio, quei signori, non dico cosa, dell'Electrolux, di dire che l'Italia rimane un paese strategico. Se l'Italia per te rimane un paese strategico, non prendi a calci in culo 1700 persone, 1719, 994 operai e 725 persone di staff, perché non è un paese strategico quello in cui sbatti per strada dall'oggi al domani la gente, non è un paese normale quello dove un primo ministro importante come la Meloni non alza la voce, la cornetta e tutto quello che può alzare, e veramente li ribalta questi qui che hanno il coraggio di mandar via, ripeto, 1719 persone, di fare un comunicato, di vergare un comunicato dove Electrolux Group dice che l'Italia rimane un paese strategico, perché qua veramente capisco che siamo solamente presi per i fondelli. Perdonatemi, ma io, cioè, le parole hanno un peso. confermi che mandi a casa tutta quella gente, poi ci prendi pure per i fondelli, ci prendi per Fessi, e forse Fessi lo siamo. Brano che è meglio, se no poi esagero.

0: saluto l'amica e collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
0: Allora, fai la voce squillante, se non pensano che hai sta voce per il risultato elettorale, che non è, insomma, soprattutto a Venezia, dove io pensavo diversa.
1: Perché ci sono dei colleghi accanto. Ora mi alzo, così torna la voce squillante, tranquillo.
0: Quindi si chiama rispetto per, esatto, i colleghi, che è importantissimo nella sala stampa della Camera.
1: Colleghi, esatto.
0: Ecco.
1: Qua, e ci sono, adesso, tutta vostra.
0: Perfetto, un commento a caldo su questo risultato elettorale.
1: Allora, guarda, è un commento, nel senso, non si può dire molto. A me sembra un voto, come dire, post-ideologico, senza troppa ideologia. Perché, diciamo questo, se dopo il referendum il centro-sinistra si aspettava referendum con l'ondata di partecipazione, di voti, eccetera, si aspettava una conferma di una tendenza, questa conferma non è arrivata. Forse questa è la cosa che ti interessa di più. Sì. Non è arrivata. Non è arrivata perché innanzitutto c'è stato un 5% in meno di affluenza. E poi, senza dubbio, nell'unico capoluogo di regione, che è Venezia, dove i sondaggi erroneamente fino a giovedì davano il netto vantaggio Martella, il senatore Martella del PD, invece i risultati sono diversi. Allora io penso che, siccome sarebbe stato difficilmente sopportabile per il centrodestra, per il destra-centro, in questo caso centrodestra, perché Brugnaro, il sindaco uscente, il suo successore, sì, indicato, sì, era un suo uomo, quindi diciamo più centro che destra, sarebbe stata una cosa insopportabile, veramente pesante, perdere Venezia. Venezia che, ti ricordo, a un certo punto doveva essere, come dire, un po' la compensazione di Zaia, no? Zaia, certo, fatto fuori dalla regione, e anche lì a Zaia è stato detto no, non c'era posto neppure a Venezia per lui. Io penso che alla fine Zaia, se all'inizio non ha scaldato le sue truppe, alla fine, preso da un senso di rispetto, da un senso di responsabilità per la sua parte politica, abbia mandato a votare, perché solo così si spiega il ribaltamento nei sondaggi.
0: Cioè, tu dici che Zaia alla fine ha scatenato i suoi.
1: È ancora l'uomo che pesa in Veneto e soprattutto a Venezia, sicuramente. Però contro questo ti dico che ci, sì, sono. Ecco perché ti dico che è un voto che, se ci doveva dire qualcosa, essendo l'ultimo appuntamento prima delle politiche, ci dice poco. Perché il centro-sinistra non può dire che vince, il centro-destra non può dire che vince. In Toscana, per esempio, dove io mi trovo, il centro-sinistra, il centro-destra perde due città importanti, scusami, perde una città importante che è Pistoia, e ad Arezzo pare si vada a ballottaggio. Allora, vedi, Prato era del centro-sinistra, poi ci fu lo scandalo, ci fu l'inchiesta, quindi sia Prato che Pistoia, tra l'altro, sono due città che sono andate al voto non a scadenza naturale, ma perché il sindaco di Pistoia, fra l'altro uno molto bravo di Fratelli d'Italia, si era candidato contro Gianni alle regionali, ha perso, è diventato consigliere regionale, ha preferito diventare consigliere regionale, ha lasciato il comune e adesso ha vinto questo Capecchi, che è un uomo di sinistra a sinistra, perché è un ambientalista, è un verde sinistra a sinistra, nel senso che è molto ambientalista ed è molto pacifista, quindi diciamo più la parte sinistra che non del centro, e ha vinto nettamente, quindi è una vittoria che pesa, questa, nelle file della destra, no? Voi vi ricordate forse che una decina d'anni fa ci fu una cavalcata della destra in Toscana che si fece un filotto, prese Massa, prese Pisa, prese Pistoia, prese Arezzo, insomma furono, anche Siena prese, poi Siena è tornata, insomma furono sconfitte pesanti per la Rocca, per la Regione Rossa, e adesso queste posizioni sono state perse. Vedi come, e poi ci sono invece situazioni della serie che l'usato sicuro è quello che garantisce sempre, vedi Messina, dove è Caseno De Luca è incredibilmente l'uomo del giorno ancora una volta, e De Luca a Salerno, cioè De Luca, Vincenzo De Luca sono entrambi, si chiamano entrambi allo stesso modo, e De Luca a Salerno torna sindaco. Pazzesco, contro il PD, perché De Luca si è candidato con 7 liste civiche, non aveva il simbolo del PD, vince lui, vince la sua storia, quindi sono voti personali questi. Poi cosa significa un voto personale? Io non mi addentro, ognuno può valutare quello che crede, c'è maggiore fiducia, si sa che cosa significa, non lo so, però questo sta succedendo, insomma. Ecco, quindi un voto... Io quello che sto scrivendo è che se il centrosinistra si aspettava una conferma dopo il referendum, questa conferma non è arrivata. A dimostrazione, una volta di più, che il referendum è stato un voto totalmente al di fuori dal sentiment rispetto agli schieramenti politici.
0: Ringrazio Claudia Fusani.
1: Importantissimo, scusa Roberto, Reggio Calabria. Reggio Calabria, vittoria del centrodestra, vittoria di Forza Italia, perché Reggio Calabria è un comune da 11 anni governato dalla sinistra, vince Cannizzaro, che conosciamo benissimo perché è un deputato, il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, ma soprattutto è l'uomo di Occhiuto, di Roberto Occhiuto, che come sappiamo essere persona che sta facendo molto bene all'interno del partito e nel modo di intendere di fare politica in Calabria, sta facendo cose veramente importanti. Quindi è un voto con mille facce.
0: Beh, rapida e completa. Grazie Claudia Fusani,
1: non
0: l'altra
1: lo so
0: voce
1: se sono
0: quotidiana.
1: Stata completa, però spero di sì.
0: Beh, insomma, hai detto le cose fondamentali.
1: Ho fatto una
0: carrellata,
1: dai.
0: Una carrellata. Grazie, buon lavoro Claudia, sempre. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.
0: Noi sempre qui siamo al 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e il numero 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Sentiamo.
2: Caro Sergio Milano, non c'è mai stata alcuna base in Ucraina. Non so dove tu l'abbia letto, però ti dico che invece a Kaliningrad ci sono missili con capacità nucleare puntate sulla Polonia. Quindi, prima di dire corbellerie, sarebbe il caso che uscissi dai canali Telegram, YouTube e cose varie e studiassi realmente le cose come sono andate. Ciao Fabrizio, non Federico, da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, io fino a quando non c'ho i risultati completi non credo a niente a nessuno, però sto guardando un po' sul sito di Eligendo e sto guardando alcuni dati, quelli fino adesso. Quindi io posso dire, affermare, perché ho i dati qua davanti, che per esempio a Venezia per adesso su 25.000 votanti 683 hanno votato il Movimento 5 Stelle. A Pistoia su 21.000 votanti fino adesso 526 hanno votato Movimento 5 Stelle. A Viareggio su 8.132. A Sesto Fiorentino, patria della sinistra, su 7.268 fino adesso hanno votato Movimento 5 Stelle. Ad Arezzo 11.000 votanti, 213 hanno votato il Movimento 5 Stelle. Ragazzi, io penso una cosa, che questo movimento deve morire, perché se questa è la tendenza, che poi tra l'altro è la stessa tendenza nelle regionali dell'anno scorso, io penso che alle prossime politiche questo movimento tenderà a sparire e farà la fine di Renzi. Buona serata, per adesso tutto bene, va a gonfie vele, forse gli italiani si stanno svegliando. Buona serata.
0: Allora, buona serata a lei. Intanto non deve dire che nessuno deve morire, neanche in senso figurato, perché è una cosa brutta da augurare, la presenza di vari partiti, forti o meno forti che siano, è il sale della democrazia. Questa è la prima cosa che le volevo dire. La seconda cosa è leggermente una patologia quella di stare a quest'ora con questo caldo che c'è a Milano, da Monza, insomma in tutto il nord e anche al sud, ma è una patologia stare a quest'ora con questo caldo, con il telefonino in mano, su Eligendo a guardare i dati del Movimento 5 Stelle per augurare al Movimento 5 Stelle di sparire e godere godere dei pochi voti del Movimento 5 Stelle e andare a cercare anche comunelli che neanche sa dove sono. Beh, una leggera patologia. Io un pensierino con qualche esperto che mi possa spiegare che male interiore ho, un giretto da qualche esperto me lo farei. Comunque so che lei accetta anche la mia ironia, però guardi che è una patologia. GR e poi torniamo ancora qui.
4: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, subito ai titoli. Le amministrative in quasi 750 comuni, affluenza in calo al 60%, Venezia resta al centrodestra che conquista però Reggio Calabria, Salerno ritorno trionfale di De Luca. Negoziati USA-Iran all'orizzonte, rimane positivo ma accordo non imminente, o è grandioso o non si fa, dice Trump, prime navi, transito a Hormuz. Scontri ultra a Torino, stabile il tifoso ferito da una bottiglia, arrestati 8 juventini. Calcio rivoluzione Milan dopo la Champions sfumata, via Allegri, Tare, Furlani e Moncada.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, redazione Laura Supino e Nicola De Muro. Per lo sport, Lorenzo Villanetti. In calo di quasi 5 punti percentuali, si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo.
3: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di Ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi, che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. In corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Domani saranno eseguiti gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalla, e di Muriel Odenino. Sul fronte delle indagini, la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma titolare delle indagini, proseguirà nell'acquisizione dei documenti e delle testimonianze. Eseguiti gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalla, e di Muriel Odenino. Sul fronte delle indagini, la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma titolare delle indagini, proseguirà nell'acquisizione dei documenti e delle testimonianze. Il clima negoziale tra USA e Iran

0: Entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico, una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso Pontefice. C'è prima volta nella storia. Calcio, dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Il servizio.
2: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i Sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque oltre a ripartire dall'Europa League dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Ed eccoci qua, non si fermano neanche i risultati delle elettorali e naturalmente delle comunali, chiedo scusa, di questo appuntamento elettorale importante a seconda di chi ha vinto e chi ha perso, ma tra poco parliamo della flottiglia e ci collegheremo con il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker McNagy.

Buonasera, io non sono di nessun partito, ma i conteggi si faranno alle elezioni politiche, è chiaro, lo so anch'io, però non volete che parli dei risultati delle comunali, vi dà fastidio, non lo so. Adesso apriamo una pagina che sta facendo discutere, perché il caso della Global Sumud Flottiglia ormai non è più soltanto una questione di attivismo o di politica estera, è diventato un caso diplomatico, giudiziario e morale. Nelle ultime ore la Procura di Roma ha acceso un faro molto pesante su quanto accaduto durante il fermo degli attivisti italiani e internazionali diretti verso Gaza. Nel fascicolo aperto dai magistrati di Piazzale Clodio compaiono una decina di nomi della catena di comando israeliana. Tra questi c'è anche il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. I PM stanno valutando ipotesi gravissime: sequestro di persona, tortura e persino violenza sessuale. Attenzione, perché agli atti dell'inchiesta è stato acquisito anche il video diffuso dallo stesso Ben-Gvir, quello in cui si vedono gli attivisti inginocchiati, ammanettati dietro la schiena e derisi al porto. Un video che ha provocato reazioni durissime in tutta Europa e non solo. La Francia ha deciso addirittura di vietare l'ingresso sul proprio territorio Ben-Gvir, l'Italia ha chiesto ufficialmente all'Unione Europea di valutare sanzioni nei suoi confronti, Tajani ha detto: siamo amici di Israele, ma c'è un limite che non si può superare. Nel frattempo continuano ad arrivare testimonianze molto pesanti dagli attivisti rientrati in Italia e in Europa. C'è chi parla di pestaggi, umiliazioni, persone costrette in ginocchio, minacce, molestie sessuali, colpi sparati con proiettili di gomma e trattamenti degradanti durante la detenzione. Un'attivista australiana ha parlato apertamente di torture e abusi sessuali. La Global Sumud Flottiglia denuncia almeno 15 casi di violenza sessuale. Israele respinge tutto, l'esercito dice di non essere responsabile dei trattamenti avvenuti nel porto e scarica le responsabilità sulla polizia e sul sistema penitenziario. La polizia penitenziaria a sua volta sostiene di aver rispettato tutte le procedure, insomma uno scaricabarile totale dentro le istituzioni israeliane. E allora stasera vi facciamo delle domande molto dirette: chi ha ragione in questa vicenda? Israele sostiene che la flottiglia fosse una provocazione politica organizzata per forzare il blocco navale su Gaza in piena guerra, e c'è anche chi dice: chi decide di entrare in una zona di conflitto sa perfettamente a cosa va incontro. Ma dall'altra parte c'è una domanda inevitabile: anche ammesso che quella missione fosse una provocazione politica, è accettabile vedere degli attivisti ammanettati, inginocchiati e derisi pubblicamente da un ministro? È accettabile che vengano denunciate torture, molestie sessuali e umiliazioni senza che ci sia una risposta chiarissima della comunità internazionale? Ancora, Ben-Gvir va sanzionato oppure l'Europa sta esagerando contro Israele mentre il paese è ancora in guerra? C'è chi dice che Israele stia superando ogni limite nel nome della sicurezza e c'è chi invece sostiene che l'Europa stia perdendo completamente il senso della realtà geopolitica e stia criminalizzando un alleato, mentre Hamas continua a esistere e Gaza resta una zona di guerra. Questa sera lo chiediamo a voi: la flottiglia ha fatto un'azione legittima di pressione umanitaria oppure una provocazione irresponsabile? Israele ha difeso la propria sicurezza nazionale oppure ha oltrepassato una linea rossa? E soprattutto, il comportamento di Ben-Gvir è incompatibile con uno Stato democratico oppure si sta facendo propaganda su immagini estrapolate da un contesto di guerra? Tra poco ne parliamo, oltre che con voi, con Walker McNagy, che è collegato da Israele e che è il presidente della comunità ebraica di Milano. Voi scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Intanto Meloni si esprime, Giorgia Meloni si esprime sulle elezioni e anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo domani. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, che dice: auguri ai sindaci eletti, il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Buonasera al presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Megnagi, che è collegato da Israele, se non sbaglio, giusto?
1: Buonasera Poletti, sì, sono collegato da Israele perché mia figlia ha avuto un bambino, che è la figlia che vive qui, e sono venuto a salutarla.
0: Quindi è diventato nonno e le faccio le congratulazioni per questa lieta notizia.
1: Molto gentile. Grazie.
0: Allora, Megnagi, sì. La questione flottiglia, mi dà una sua analisi di quel che è accaduto?
1: Certo, allora le do un'analisi breve, vado dall'inizio. L'analisi breve è che questa flottiglia non è un'utilità per Gaza o per i palestinesi o per aiutare chi ha bisogno, perché i beni non arrivano a destinazione, tra l'altro non ci sono, molto spesso non ci sono beni nelle barche, né medicinali né beni utili ai servizi dei cittadini o piuttosto cibo. È una mossa politica molto forte, ovviamente ci vogliono tanti soldi per preparare tutto questo, e mi chiedo che cosa serve se non per buttare in aria una probabile, anche perché no, ruolo di pacificatori, invece di andare contro che cosa? E creare il nulla, perché si è creato il nulla. Guardiamo quello che è successo anche in Spagna, cioè facciamoci una domanda, non solo in Israele ma anche in Spagna. Quindi Israele ha tutto il diritto di intervenire a bloccare la flottiglia, in quanto è sicuramente una questione di sicurezza per evitare attacchi o quant'altro.
0: È Walker Megnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, però li sono andati a prendere in acque internazionali, mi risulta, e poi gli è andato un fracco di botte nella migliore delle ipotesi.
1: No, che sia in acque internazionali sono d'accordo con lei, ma esiste uno, adesso non mi ricordo più, il ministro inglese che ha detto che è una questione di sicurezza, ma 11 o 12 anni fa, sicurezza Israele può farla. Ricordiamoci gli attentati che sono arrivati via mare in Israele e hanno ammazzato decine se non centinaia di persone. Per quanto le botte o quant'altro, voglio dire, questa è una storia assurda ed è una barzelletta, assolutamente.
0: Perché è una barzelletta, Megnagi? Spieghi bene.
1: Una barzelletta perché va contro i valori dello Stato ebraico, va contro i valori della religione ebraica, come va contro i valori della religione cristiana. Voglio dire, non si fa quello che hanno detto, non è vero per niente che sono stati picchiati, maltrattati o quant'altro. Certo, li hanno arrestati. Quello che ha fatto il ministro Ben-Gvir è a dir poco deplorevole, una vergogna. Ma quello è una vergogna, ho vergogna anche dirlo, quello è un fatto deplorevole. Non ne hanno picchiati, ma anche non picchiati, averli fatto inginocchiare, averli messo in quel modo lì non è accettabile. Allora, facendo questo non possiamo condannare quello che ha fatto Hamas, che ha fatto di tutto ai poveri israeliani, no, per quello siamo assolutamente tutti contrari, ma tutto il mondo civile ebraico, non una parte del mondo, una parte, la parte politica di destra o di sinistra, tutte sciocchezze, siamo tutti contrari, israeliani e anche ebrei di altre nazionalità, assolutamente contrario a quello che ha fatto Ben-Gvir, che è un personaggio a dir poco da mandare via immediatamente, si è aspettato troppo tempo, ha aspettato il governo israeliano, nulla a che vedere con quello che generalmente si fa in Israele.
0: Ah, ecco, allora quindi la condanna di questo comportamento, ma le torture, sulle torture ci siamo o non ci siamo? Sono stati torturati o no?
1: ma non esiste, dottor Poletti, ma nemmeno se vedessi, non esiste, non fa parte del modo di fare di Israele, degli ebrei, ma nessuno, ma poi torture in base a cosa? Per quale motivo queste torture? Non ci sarebbero motivi. Guardi, assolutamente, per quello che possa valere la mia parola.
0: Ma quindi le denunce, le foto, le immagini, quel che abbiamo visto, sarebbero una montatura a suo avviso?
1: A 100% una montatura, come tutte le montature di tutte le flottiglie che sono arrivate sinora, assolutamente. Ma queste flottiglie, mi scusi, hanno risolto qualcosa? Io le faccio la domanda, hanno risolto qualcosa? Sono riusciti a fare qualcosa? Se volessero mandare dei viveri, volessero aiutare, le mandino alla Croce Rossa, le mandino all'Unife, le mandi, mi scusi, alla Chiesa, che si è detta disponibile a consegnare tutto. Quale cosa migliore, non consegnare tutto alla Chiesa a Gaza e dare da consegnare? Non c'è niente, è una mossa politica con tanto denaro dietro, perché lei mi insegna queste 100 barche con non so quante centinaia di persone, ma chi finanzia tutto questo? Facciamoci la domanda, a cosa vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a un'altra guerra? Hamas ha distrutto, ha ucciso, non so se lei lo sa, purtroppo anche la mia nipote è stata uccisa in quei giorni lì, era quel maledetto Nova Festival, perché è un maledetto festival, era lì 22 anni, l'hanno trovata dopo 4 giorni insieme alla sua amica stuprata, ma lasciamo perdere questo paragrafo perché è brutto. E quindi questo non serve niente. Ma guardiamo quello che hanno fatto Bilbao e poi da un'altra parte ancora contro la flottiglia, perché loro non vanno a cercare un modus vivendi, la pace, trovare un modo per far sì che si trovi un accordo, no, loro vanno aizzati a portare che non c'era niente nelle barche, non c'era nulla, nulla di nulla di nulla.
0: Senta,
1: la condanna comunque è unanime da parte dei governi, da parte dei cittadini, da parte di semplici ebrei cittadini di Israele o italiani o inglesi o bulgari, quello che sia.
0: E Walker McNaghi, presidente della comunità ebraica di Milano, e poi se si ferma fra qualche minuto ascoltiamo anche qualche telefonata, se lei è d'accordo, ma mi aveva detto che era d'accordo e quindi non vedo.
1: Certo, grazie, no. Grazie.
0: Ecco, però lei sa che adesso io non entro nelle questioni, ma complice tutta una serie di meccanismi e di accadimenti anche qui nel nostro paese. Lei rappresenta la comunità ebraica di Milano, il presidente della comunità ebraica, sa che insomma il clima d'odio sta crescendo, che dice?
1: Il clima d'odio sta crescendo moltissimo. Io nella mia vita, ho 75 anni, non ho mai visto un clima d'odio di questo genere, montato, molto molto organizzato, fatto molto bene, perché dietro c'è una regia, è molto in gamba per fare tutto, ma rendiamoci conto che sono 2 anni e mezzo che ogni sabato c'è una manifestazione a Milano che blocca l'attività, blocca la Valora. È vero che la democrazia non può bloccare le manifestazioni, per carità, però con questo modo di fare hai bloccato tutto, blocchi Milano, blocchi le attività, i poveri negozianti che non lavorano. E poi, in base a cosa questa manifestazione contro gli ebrei? Noi siamo italiani di religione ebraica, andiamo rispettati per quello che siamo, come vanno rispettati tutte le religioni, non una più dell'altra. E quindi mi chiedo, chi c'è dietro? Che cosa vogliamo vedere? Vogliamo
0: e
1: vedere
0: che risposta
1: che
0: si dà? Che risposta si dà al chi c'è dietro?
1: Bravo, io mi do una risposta semplicissima. È ovvio che c'è la politica, è ovvio che c'è la sinistra dietro il quinto, lo dico senza parafrasando, senza nascondermi. Lei, dei 10 municipi che ci sono a Milano, sono alcuni di questi municipi, e 2 municipi in particolare, in uno c'era il presidente, non ricordo il mannaggia a me il municipio, ma si fa presto a trovare, è andato anche alle manifestazioni contro gli ebrei, in cui c'era un cappio, gridavano dateci gli ebrei, che il cappio lo portiamo a noi. Adesso mi viene in mente, ma comunque lo trova, credo municipio 12, credo 2, non mi ricordo.
0: Vabbè.
1: Comunque è un altro, era con le bandiere la manifestazione. Allora io dico, a cosa serve la manifestazione, in base a cosa? Che cosa servono queste manifestazioni in mezzo alle strade che bloccano le città? Hanno ottenuto qualcosa? Che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto che una delle manifestazioni hanno distrutto mezza centrale di Milano, la centrale ferroviaria di Milano. Che cosa hanno ottenuto? Niente. Hanno ottenuto che bloccano le strade, hanno ottenuto che poveri poliziotti vengono menati. Vogliamo parlarne di questo? Vogliamo parlarne che questi poveri poliziotti, carabinieri, esercito e quant'altro, che ci difendono tutto, difendono l'Italia, vengono menati brutalmente?
0: Allora, Walker Becnaggi, la richiamiamo tra qualche minuto, perché devo dare la linea alla pubblicità, ai vari aggiornamenti, e poi ci confrontiamo con chi ci ha ascoltati. Grazie intanto, presidente della comunità ebraica di Milano. 334 11 11 622, a tra poco.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole e settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora grosse difficoltà in A1 a nord di Roma, dove il traffico non è più bloccato ma per un veicolo in avaria defluisce su una sola corsia di marcia tra Orte e Attiliano verso Milano. Per questo motivo ci sono ancora circa 10 km di code a partire da Magliano Sabina. In Toscana per un incidente circa 3 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. Per un altro incidente code anche in A11 da Alto Pascio a Monte Catini Terme verso Firenze. Per lavori inoltre code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Più a nord in A1 per un incidente circa 4 km di code tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Napoli. Migliora a Milano, ancora residui incolonnamenti tuttavia sulle tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello in ambo i sensi e code in A8 da Fiera Milano a Lainate verso Varese. In Liguria code per lavori in A10 da Spotorno a Savona verso Genova e per un incidente nella direzione opposta tra Spotorno e Finale Ligure. A nord di Roma per un incidente code in A12 tra Santa Marina Nella e Cerveteri verso Roma. A sud di Roma per un altro incidente code sulla Pontina tra Ardea e Aprilia verso Latina. A Napoli ancora code in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli e per un incidente sull'asse di supporto non la Via all'interno tra Caivano e il bivio per la 1 in ambo i sensi. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E tra poco il confronto tra voi e il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker McNagy, sulla questione flottiglia.

0: 334 11 11 622. Abbiamo sentito la visione della questione flottiglia di Walker Megnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, che è collegato con noi da Israele, e i vostri vocali che poi faccio commentare a Megnagi.
1: Salve Poletti, sempre Piero da Roma. Io non avevo ancora ascoltato il rappresentante della comunità ebraica. Comunque questa cosa è fantastica, il fatto che c'è una regia del clima d'odio, ma regia, ma dicete che c'è manco, c'è Netanyahu, questi qua, questi sono questi che hanno scatenato un macello incredibile a livello umanitario, a livello internazionale, cosa. E poi c'è una macchinazione per il clima d'odio, che non si capisce chi è, quindi della flottiglia che sono pagati, sa da chi, quali fondi oscuri, mentre lì c'è proprio chiaro cosa sta succedendo, e là invece si cerca la dietrologia di questi, che perché gli ebrei, la religione ebraica, come quella cristiana, invece non permette queste cose, ma insomma anche noi cristiani oggi ce l'abbiamo dei peccati sulla, e quindi anche gli israeliani, della storia come anche adesso, quindi insomma, vedi, ma la macchinazione che ce l'hanno davanti agli occhi, si chiama Netanyahu, il governo sionista, come lo vogliamo chiamare, così.
0: Megnagi, risponda.
2: Sì, ma non ho capito l'accusa, andate via la voce, il governo, cioè sarebbe colpa del governo sionista di quello che sta succedendo? Cioè mi sembra di aver capito questo. Voglio dire, facciamo un passo indietro al signore che ha parlato poc'anzi. Israele aveva liberato Gaza 18 anni prima del 2023. Gaza era libera e potevano costruire un futuro stato. Non l'hanno fatto, hanno costruito 750 chilometri sottoterra di tunnel, non hanno fatto lavorare i palestinesi che erano lì, perché non hanno dato la possibilità di arare i campi, di costruire qualcosa, di fare scuola, ma hanno speso i miliardi che arrivavano tutti i mesi, perché queste non sono cifre che do io, ma queste sono cifre che si trovano dappertutto, miliardi per costruire solo missili sotterranei, per poi attaccare Israele quel maledetto 7 ottobre e uccidere 1300 persone ufficialmente, ci sono dietro altre 1500 e ci sono 6500 feriti gravi, molti che hanno perso le gambe, per fare cosa? Perché cosa è servito questo se non è per distruggere Israele? Ed è andato persino bene, perché potevano fare di più, potevano arrecare più danni. E da lì il sud ad oggi è tutto vuoto, circa 110-120 mila persone che abitano nel sud di Israele non abitano più, non ci sono più scuole in Israele, non ci sono più campi, non c'è più niente, la gente ha paura. E nel contempo, ma guarda un po', direi che c'è stato, è meglio parlarne chiaro, un trattato, se non di pace, di tregua, voluto dall'ONU, che è il 1701 tra Gaza e Israele, in cui c'era una tregua concordata e non dovevano costruire armi e quant'altro. Aggiungo, c'è stato il trattato di Trump, in cui ha credo 4 punti. Il primo punto è stato rispettato da tutti, il secondo punto firmato da tutti, compreso dai paesi arabi, era che Hamas consegnasse le armi le armi diciamo pesanti all'Egitto, all'Arabia Saudita, a un paese arabo, e dopodiché si avviava la trattativa di pace per creare un qualcosa insieme a Gaza, e non si è fatto. Nel frattempo sono 10 anni, nonostante anche lì si fosse arrivata una tregua voluta sempre dall'ONU tra Hezbollah, tra Libano, che poveretti, Libano non c'entra niente, tra Libano ed Hezbollah e Israele, affinché non arrivassero dopo il fiume di Tani, affinché i missili non arrivassero in Israele. Ma arrivano centinaia di missili alla settimana, ci sono dei giorni, non più grazie a Dio, che arrivavano 400 missili al giorno, e il nord si è svuotato. Ma questo è giusto? Per quale motivo servono questi missili? E oggi che il Libano, governo autoritario del Libano, giustamente eletto, dice sì, vogliamo una tregua con Israele e vogliamo fare la pace con Israele. Loro dicono, se farete la pace con Israele, noi non accettiamo questa pace e voi dovrete stare attenti per la vostra salute e per voi stessi. Questa è la storia vera. Qui dietro c'è chi ha portato miliardi ai palestinesi che sono stati mal usati. Questa è la verità ed è storia vera, non lo dico io.
0: Allora, Walker McNagy, presidente della comunità ebraica di Milano, ancora i vocali.
3: Buonasera, dottor Poletti, Patrizio da Roma.
0: Mandali in fila.
3: Le dichiarazioni della persona che sta parlando, il capo della comunità ebrea di Milano, sono, a mio giudizio, assolutamente inascoltabili. L'unica cosa sensata che ha detto è che tutti quanti vorrebbero defenestrare Ben Gvir. Per il resto si faccia una domanda: se i terroristi sono quelli di Hamas che hanno ammazzato 1700 persone o l'esercito israeliano che ha ucciso ad oggi 70.000 civili, se i terroristi sono i palestinesi oppure sono i coloni che continuano ad occupare i territori da 70 anni sparando su gente inerme, togliendogli la casa, buttandogliela giù. E basta con questa confusione tra Israele e gli ebrei, basta. Noi siamo tutti contro Israele, gli ebrei, quelli che si comportano in maniera civile, sono benvenuti da tutte le parti. Basta con questa mistificazione.
0: Vuole rispondere McNagy?
2: Antisemitismo, scegliamo quali sono gli ebrei buoni, bellissima, è fantastica, ha detto tutto questo signore, a parte l'ignoranza in materia, però può anche succedere, ma io sarei anche in grado di regalare qualche libro affinché possa leggere e capire meglio. Quindi Israele continua a conquistare dei territori, Gaza è la libera, è meglio che vada a cercare, era libera da 18 anni e non hanno fatto niente. Loro sono entrati in Israele, è come se dalla Svizzera entrassero a Como e uccidessero non 1400, perché ne hanno ammazzati molti di più con quello che è successo dopo, quasi 3000. Quindi entrano, stuprano, tagliano i seni, ammazzano, strangolano i bambini e Israele ha sbagliato. Israele non ha conquistato Gaza, l'ha liberata Gaza, la vada a leggere, l'ha liberata. E comunque grazie a lui perché possa scegliere chi sono gli ebrei buoni e gli ebrei meno buoni. Grazie. Forse c'è stato un predecessore al posto di quel signore. C'era Hitler che voleva fare le stesse cose. Bravo, complimenti. E viva l'ignoranza.
0: Allora, abbiamo un ascoltatore in linea da Roma che è... Buonasera.
4: Roberto, buonasera. Ciao Roberto.
0: Roberto, ciao, buonasera.
4: Senti, io credo che veramente bisogna farla finita questa cosa. Questo signore che parla, questo sionista, avesse detto una parola in funzione degli 80.000 persone uccise più tutte quelle altre ferite. Vorrei sapere dove stava la figlia quando ha partorito, se in ospedale o a casa con i medici intorno. A Gaza ci sono i sorci, come dicono a Roma, quando nasce un bambino.
0: Roberto, aspetta che
4: non ha detto allora, una parola.
0: Ti fermo un attimo, sì,
4: fammi
0: Roberto,
4: finire, però,
0: siccome
4: fammi finire, non ha detto una parola.
0: Va bene. Sì, Roberto, perché volevo che tu...
4: Non ha detto
0: che
4: una parola contro...
0: Vabbè. Contro?
4: Sì, certo, no, capito.
0: Dicevi? Volevo che interloquiste, no? E adesso fai rispondere
2: sì,
0: lui e poi
2: qui.
0: Torni tu.
2: Okay,
0: ecco.
2: Okay. Allora, innanzitutto sì, sono un sionista, non è un'offesa a tutt'altro, quindi grazie. Voglio dire, io dovrei dire una parola su cosa? Dovrei dire una parola per quello che è successo, per quello che è successo a Gaza. A Gaza sono entrati in Israele per distruggere Israele. Non so se lei ha visto qualche video.
4: Per i bambini,
2: aspetta,
4: per
2: mi faccia parlare, io non l'ho interrotta. Uno per volta, lasci finire di parlare, io non la interrompo per educazione, lo sia anche lei. Allora, stavo dicendo.
4: È molto educato lei.
2: Lei interrompe, l'ignorante.
0: Walker McNagy le stava chiedendo dei bambini di Gaza, l'ascoltatore.
2: Io le rispondo dei bambini, certo che spiace tutto, ma questa è ovvio che spiace per tutti i bambini del mondo, da tutti, dappertutto, compreso quegli ucraini, compreso quelli
4: di Gaza, lei deve dire.
2: Anche quelli di Gaza, certo che spiace. Anche quelli di Gaza, è ovvio che spiace.
4: parlate di una di Gaza che muoiono.
2: Come?
4: No, di tutto il mondo.
2: Ma sì, ma quelli di Gaza
4: non
2: muoiono
4: di tutto
2: per
4: il
2: colpa.
4: Mondo. Lei deve dire che è piaciuto dei bambini che vengono uccisi a Gaza.
2: Ma i bambini che vanno uccisi a Gaza è colpa dei Gazawi, è colpa dei Gazawi che li mandano in giro con i missili. Ma chi è attaccato? Ma chi è entrato in Israele? Ma che cosa sta dicendo? È vergognoso quello che dice?
4: Una talpa. Ad Hamas, quel bandito, lo avete finanziato voi, Netanyahu.
2: Vabbè,
4: voi
2: adesso è arrivato il politico. Ma ascolti, io ragiono dei fatti che ho visto. I fatti che ho visto sono entrati a Gaza. Hanno ucciso. Lo dica sì o no? Sono entrati a Gaza per ammazzare.
4: Okay.
2: Sì.
4: Voi trovate scusa. La scusa è una scusa. Hamas è stato un bandito, un assassino, ma sì. Voi lo avete finanziato e voi mille persone ne avete uccise 100.000 in Libano, avete preso tutta Gaza. Vi ricordate quando vi hanno dato quando vi hanno dato le terre? Tutto il Medio Oriente adesso anche
2: le serre sono state abbandonate a Gaza.
0: Uno per volta adesso McNaggi
4: tutte le terre vi siete prese adesso McNaggi. Non vi basta,
2: ma Gaza è stata libera, ma lei signore lei
4: per fare il grande Israele
0: Roberto sta parlando McNaggi adesso,
2: non dica cazzate, grande Israele più piccola della Sicilia, ma non dica stronzate, vada a studiare, mi dia il suo indirizzo, mandi il suo indirizzo a Poletti che le mando 2-3 libri, dai, basta dire stronzate, dai, su, la smetta, vada a fare il suo lavoro che forse è più capace,
4: allora dica lei.
2: Ma dica lei cosa? Gaza era libera, le serre, Israele ha lasciato tutto sano e le hanno distrutte perché non hanno voluto lavorare, solo loro producono solo armi oggi, solo armi.
4: Nelle sue parole c'è l'odio contro i palestinesi, c'è l'odio solo a parlare.
2: È chiaro che odio quelli che hanno attaccato Israele, ovvio. È ovvio che odio quelli che hanno attaccato Israele in un momento di pace, i poveri ragazzi che ballavano, dai su, la smetta di dire cazzate, dai su, la smetta,
4: certo,
2: dai,
4: ma
2: e allora certo cosa, l'uno o l'altro, la smetta di dire certo.
0: Allora va bene.
2: Ma mi dica una cosa, no? Scusi Poletti.
0: No,
2: mi
0: senza,
2: dica una cosa,
0: sì,
2: per quale
0: però
2: motivo adesso?
0: Se adesso usate entrambi la civiltà, se no. Usate entrambi la civiltà, senza parole.
2: Esatto,
0: dai.
2: C'è un trattato che hanno firmato. Perché non voglio rispettare il secondo punto del trattato? Me lo dica lei che sa tutto. Il trattato che ha fatto. C'è un trattato.
4: Quale trattato? Io non so niente.
2: Allora glielo dico subito, glielo dico io. C'è un trattato. Il trattato che ha preparato Trump, che è stato firmato. Mi scusi, mi sente?
0: Sì, la sente, la sente.
2: Ecco, c'è un trattato. Aspetti, mi faccio finire. Trattato di Trump che hanno firmato i paesi arabi, compreso Marocco, Arabia Saudita, eccetera, ha firmato Israele. Per avviare alla seconda parte di questo trattato, deve firmare il secondo punto. Secondo punto l'avevano firmato di abbandonare le armi più potenti all'Arabia Saudita o all'Egitto e tenersi solo le armi da difesa. Non le hanno fatte, continuano a produrre missili e a bombardare. Cosa deve fare Israele secondo lei per arrivare alla pace?
4: Non faccia casino. Chi produce armi? Mi dica chi?
2: A Gaza
4: chi è che sta producendo armi a Gaza?
0: Intervengo adesso, io per entrambi, sia Walker McNaggi che il nostro ascoltatore Roberto. Continueremo, ma io adesso fermo la discussione. E comunque siete stati in tutti i casi civili. E incontrandovi per strada non vi sareste mai parlati, quindi la radio serve anche a questo. Ringrazio Roberto e ringrazio il presidente della comunità ebraica di Milano Walker McNaggi, che lascio alla sua creaturina che è appena diventato nonno, si goda la creatura prima di rientrare a Milano. Grazie Walker McNaggi.
2: Le mando un paio di libri da dare al signore, comunque in amicizia.
0: Va bene, grazie. Io li faccio avere, nessun problema. Grazie ad entrambi. un esperimento riuscito, devo dire, perché si è riuscito a parlare. So che ci sono tanti messaggi inevasi, tanti vocali inevasi. Adesso il tempo della musica e poi torno qui.

0: È stato rimosso in Iran il blocco a internet in vigore da circa 3 mesi, secondo i media statali. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ordinato al Ministero delle Comunicazioni di ripristinare l'accesso alla rete ai livelli precedenti allo scorso gennaio. Secondo le fonti del Ministero verrebbe ripristinato il pieno accesso dei cittadini iraniani a internet senza le restrizioni e i filtri che limitano la connessione a siti e piattaforme esteri. Andiamo ai vocali rapidi.
1: Sì, pronto, buonasera. Mi sento veramente in dovere di intervenire. Trovo giustissime le parole che ha detto il suo ospite e trovo terrificante e veramente quanto antisionismo nelle persone che stanno intervenendo. Terribile, terribile. Danina da Milano, mamma mia, dove andremo a finire?
2: Poletti, sembrerebbe che questo signore parla come per dire occhio per occhio, dente per dente, ma onestamente qui altro che occhio per occhio, qui a loro hanno cavato un occhio, ma per vendetta in pratica hanno bruciato tutto il corpo. È uno schifo, è una vergogna per me questa persona. Arrivederci, Renato.
0: E allora, comunque la pensiate, devo dire che è stato importante il confronto. Io l'adoro, anche a rischio di sconfinare, e non abbiamo sconfinato, perché questo è un pubblico meravigliosamente intelligente e che sa tenere le parole misurate. Io intanto vi ringrazio perché è stata un'altra giornata intensa in vostra compagnia. Italiano Limits torna qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20. Grazie ancora a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Giornale Radio non si ferma, ovviamente, siamo la radio libera di informare, la radio piena di trasmissioni. Tra poco Francesco Massardo con il suo timone delle 20, al quale auguro buon lavoro, e a voi invece auguro buona serata, dandovi l'appuntamento domani, sempre dalle 17 alle 20, qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
3: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'esploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
2: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, l'ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
4: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico cauto. Vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano. Raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico. Una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
2: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. storia. Calcio, dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso la nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
0: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio, libera di informare.
5: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione, nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti, con Francesco Massardo.
6: Eccoci qua, scattano le 20.07 di questo 25 di maggio. Una buona serata da parte di...
5: L'attracco sicuro dell'informazione, nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti, con Francesco Massardo.
6: Eccoci qua, scattano le 20.07 di questo 25 di maggio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate, ben ritrovate.

ci impongono comunque di mantenere un ottimismo cauto fino alla fine, e poi il voto con lo spoglio in diretta per le comunali in tantissimi comuni italiani, per l'appunto con il centrodestra che regge e con insomma i risultati che vedremo praticamente in diretta mentre stanno procedendo insomma le proiezioni e gli scrutini ormai ufficiali. Io saluto Lorenzo Cappadone in regia. Ci sono ovviamente tanti altri temi, è anche una puntata in cui saremo costretti in qualche modo a parlare di sport perché c'è una stagione di Serie A che si è conclusa e ci sono le ossa rotte, quelle insomma purtroppo letterali di chi è stato coinvolto negli scontri che hanno preceduto ieri il derby di Torino, tra Torino e Juventus, e poi quelli metaforici del Milan che dopo la batosta dell'ultima giornata che ha visto i rossoneri perdere il treno Champions ha appena mandato a casa l'allenatore Allegri, il direttore sportivo Tare, il presidente Furlani, insomma praticamente tutta la squadra che ha fallito questa stagione. Aspettiamo i vostri messaggi anche su questo, se volete, ovviamente pregandovi di essere abbastanza indulgenti al 334 11 11 622, e poi noi siamo pronti a partire. Non si parte senza un po' di buona musica qui al timone. Arriva Benson Boone, questa è Pretty Slowly. Oh.

E allora eccoci qua, 20:13, ancora insieme su Giornale Radio, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora cominciamo sul fronte interno, decisamente questa sera, perché arrivano risultati sempre più aggiornati sulle comunali, che hanno visto insomma andare a votare diversi italiani, non tantissimi a dire la verità, perché anche i dati sull'affluenza, su cui magari torniamo più avanti, non sono eccezionali, sono in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa, al 60%. E allora i comuni più grandi, insomma più importanti, che andavano al voto erano ad esempio Venezia. In questo momento, mentre viene scrutinata la sezione 150 di 256, quindi insomma ancora un risultato che comunque può cambiare, si intravede la vittoria del centrodestra di Simone Venturini vicino al 53%. Andrea Martella, candidato del campo largo del centrosinistra, è a 37.74%. Vittoria che sembra decisamente ancora più annunciata, quella del centrodestra a Reggio Calabria, al momento con appena però poche sezioni scrutinate sulle Centro 96, siamo appena a 15. Francesco Cannizzaro del centrodestra ha proiettato a oltre 71% contro il 23% di Domenico Battaglia del centrosinistra. Poi il voto a Salerno, che vedeva sicuramente la figura politica più nota, cioè Vincenzo De Luca, al momento abbondantemente sopra il 56%, e approfittando anche di una spaccatura, diciamo, tra civici e centrodestra, abbastanza sicuro di prendersi Salerno. Ha già parlato insomma De Luca di grande orgoglio. Poi più vicini al testa a testa ad Arezzo, dove però il centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra con Marcello Comanducci. A Prato torna alla vittoria al centrosinistra, Matteo Biffoni è al 55,49%. A Messina vince il candidato civico Federico Basile, che raccoglie quasi il 49% dei voti e approfitta insomma della cattiva performance del centrodestra, Marcello Scurria a 36%, e del centrosinistra Antonella Russo, che non arriva al momento neppure al 15%. Vi daremo risultati ovviamente aggiornati più avanti, ci collegheremo anche con il nostro Marco Trombetta, che sta seguendo insomma dal Parlamento il voto, anche per le reazioni politiche sin dai primi esiti. E poi c'è un ampio panorama internazionale, perché dicevamo insomma che si respira un'aria di cauto ottimismo su un possibile accordo. Donald Trump sul fronte con l'Iran dice: o sarà un grande accordo oppure non sarà nulla. Teheran continua ad andare cauta, l'intesa non è imminente, però oggi sono tornate a salpare le acque dello Stretto di Hormuz alcune imbarcazioni, non lo facevano da tempo. Emerge anche che Teheran avrebbe allentato la stretta su internet e sui social, che di fatto vigeva dall'inizio del conflitto. E c'è anche insomma Al-Arabia, che riferisce come l'Iran sarebbe pronto a spostare l'uranio arricchito in Cina. Possibile dunque che anche quell'incontro di cui vi abbiamo raccontato fra Donald Trump e Xi Jinping abbia prodotto qualche risultato. È presto per parlare di dati ufficiali, sia sul fronte delle comunali sia su quello dell'accordo Iran-Stati Uniti, ma vi terremo aggiornati al passo. Intanto noi ripartiamo dalla musica e andiamo insomma ad ascoltare un nuovo pezzo. Abbiamo Miles Smith, questo Giornale Radio, questa è My Mess.

0: E allora eccoci pronti a rientrare e ripartire qui al timone delle 20 con la rassegna stampa internazionale. E allora è chiaro, non ci sarà un accordo fino a quando non saranno risolti tutti i dettagli in Iran, ma a questo punto non è azzardato sostenere che la guerra forse si stia davvero per finire. Abbiamo già più volte detto che era nell'interesse quasi di tutti. Trump vuole chiudere un capitolo doloroso della sua presidenza, una guerra che non è andata come aveva previsto e che gli sta costando tanto, tantissimo a livello di consenso. Il regime ha capito chiaramente la sua impotenza di fronte allo strapotere militare di Israele e degli Stati Uniti, ha tenuto duro su altri fronti, diciamo, ma non può permettersi un'ulteriore escalation. Siamo in collegamento con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, advisor dell'ISPI. Intanto buonasera, bentornato.
1: Buonasera, grazie.
0: E insomma, questa era la conclusione, ovviamente ne parliamo ancora al condizionale, che sembrerebbe quasi inevitabile, eppure sono settimane che sul piatto ci sono grosso modo queste esigenze dall'una e dall'altra parte. Cosa è successo nelle ultime 24 ore?
1: Ma francamente, forse per quanto possiamo saperne, niente di speciale, anche perché quello che devono fare oramai da quante settimane è semplicemente trovare quel quadro all'interno del quale poi inizierà la vera trattativa, cioè devono semplicemente mettersi d'accordo su di quali tematiche parlare: nucleare, i missili iraniani, l'arsenale dei missili iraniani, sì. Hormuz, eccetera. Quindi è abbastanza curioso che non si trovi questo, cioè come quando ci fu per esempio gli accordi di Oslo tra israeliani e palestinesi, no? Che poi ci fu la firma degli accordi a Washington, ma non fu la firma degli accordi, ma fu la firma di Rabin e di Arafat che decidevano su quali temi iniziare la trattativa. Ecco, è la stessa cosa che stanno facendo adesso. La mia impressione è che tutto questo nasca dal fatto che tutti si sono dichiarati vincitori già a suo tempo e che quindi tutti debbano mantenere in qualche modo questo ruolo. E naturalmente questo poi comunque conferma anche, mentre a Washington il padrone, il Deus ex machina è Donald Trump e nessun altro, invece a Teheran non è così facile, perché a Teheran questa guerra ha ridato fiato ai radicali e i moderati stanno cercando forse di trattare più con i loro radicali che con gli americani. Un'ipotesi per esempio importante sul nucleare potrebbe essere che, come già fu nell'accordo del 2016 con Barack Obama e gli altri europei, la Cina e la Russia, che il nucleare arricchito, i 400 kg di nucleare arricchito, gli iraniani possono darli non ai russi ma ai cinesi.
0: Ai cinesi, questo è
1: nel campo delle ipotesi.
0: Sì, è l'ultima indiscrezione lanciata dall'Arabia che potrebbe anche far pensare che si sia parlato di questo nella recente visita, non solo di questo chiaramente, di Donald Trump presso Xi Jinping. C'è sempre insomma grande curiosità anche per capire come la prenderà Israele. Insomma, è chiaro che si è cercato di tenere i due negoziati separati, era nell'interesse americano, e l'Iran spingeva invece per trattarli come qualcosa di unico. C'è un po' di perplessità da questo punto di vista. Israele anche a Gaza ha mostrato che poi è capace, come dire, di andare dietro a Trump a parole, poi nei fatti è ritagliarsi uno spazio di manovra che può rimettere tutto in discussione.
1: Ma infatti non c'è nessuno al mondo oggi, probabilmente nemmeno fra i Pasdaran più radicali, qualcuno che voglia riprendere la guerra. Sono minacce, ma se c'è un paese e un leader che vuole riprendere la guerra, quello è Israele, è il suo leader. Non solo il suo leader, non solo Bibi Netanyahu, i sondaggi dicono che la maggioranza degli israeliani è favorevole alla ripresa del conflitto, ma la cosa più che dimostra quanto appunto sono disorientati in questo momento gli israeliani è che la maggioranza all'interno di questa maggioranza, la maggioranza di quelli che hanno risposto alla domanda, dicono che comunque anche riprendendo la guerra non riusciranno a raggiungere gli obiettivi originali, tipo la caduta del regime, la fine del nucleare iraniano, eccetera. Quindi è paradossale che quelli che vogliono fare riprendere la guerra in Israele poi si rendano conto che comunque quella guerra non porterebbe ai risultati che sperano. E questo dimostra un po' il disorientamento di Israele di oggi, che ormai ha sta puntando tutto sulla, sul militare, sulla forza militare, sulla potenza militare, sull'egemonia militare nella regione, ma che non risolverà nessun problema, men che meno quello del futuro dei palestinesi.
0: Chiaro, al di là dello sfoggio di un superpotere, diciamo appunto una superpotenza militare che comunque in qualche modo era annunciata. La domanda a questo punto è: come ne esce Donald Trump? Ripetiamo, parliamo sempre al condizionale, però se così fosse, se anche la soluzione sull'uranio, sull'uranio fosse quella, insomma è un assist alla Cina che non ha mosso un dito ed è il vero vincitore di questo stallo.
1: Beh, tutto da vedere quale sia il ruolo della Cina, anche perché come diceva Napoleone, quando il tuo nemico sta sbagliando non disturbarlo, lascia che lo faccia. Quindi la Cina per esempio non ha approfittato con Taiwan delle difficoltà degli americani in guerra con l'Iran. Sì. Non credo che la Cina abbia un grande ruolo, certamente la proposta che la Cina possa controllare l'uranio arricchito è una proposta che è tutta da verificare anche. Io credo che la Cina sia rimasta abbastanza fuori, non abbia voluto farsi coinvolgere in tutto questo, fermo restando che naturalmente la Cina ha tutto l'interesse a riprendere con sicurezza e con certezza tutti i flussi energetici necessari per far funzionare la sua immensa industria, quindi la sua ricchezza crescente. Però appunto non credo che la Cina ha tempi diversi da noi occidentali. Cina sa dove vuole andare. Per esempio il comitato, cioè il partito, ha già deciso per decreto già alcuni anni fa, non oggi, che solamente nel 2047 si autoproclamerà superpotenza, cioè nel 2049, chiedo scusa, cioè il 100° anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese. Nel frattempo di fatto lo è già, ma piuttosto una sorpresa, però con calma, non vuole esprimersi.
0: Sì, è indicativo, diciamo, di come ragioni per decenni piuttosto che per ore, come fa Donald Trump. Ecco, chiuderei con questo. L'unica certezza che abbiamo è che dalle prossime ore sentiremo Donald Trump annunciare una grande vittoria. Ne ha bisogno, diciamo, di farlo credere al suo elettorato, soprattutto in questi giorni.
1: Qualsiasi cosa dirà lo venderà come la grande vittoria americana. Sta già dicendo che il suo accordo sul nucleare non avrà niente a che vedere con l'accordo che fece Barack Obama. Sarà molto migliore, dirà. E forse sarà lo stesso.
0: Eh sì, è chiaro, questo è davvero l'unica certezza che abbiamo al momento, però insomma vediamo, c'è una sensazione che qualcosa potrebbe succedere ed essere annunciato nelle prossime ore. Io ringrazio intanto Ugo Tramballi per essere stato con noi questa sera, vediamo anche qualche aggiornamento dell'ultima ora, perché ci sono le parole di un personaggio che abbiamo nominato nella nostra analisi e che Ugo Tramballi giustamente descriveva come l'unica persona che potrebbe avere davvero convenienza invece a proseguire, a far ripartire meglio il conflitto, cioè Netanyahu, che dice: siamo in guerra con Hezbollah, oltre 600 terroristi sono stati eliminati, non abbasseremo la guardia. In un video il premier israeliano prosegue, dice: li colpiremo, stanno usando i droni, abbiamo una squadra speciale che si occupa di questo e risolveremo anche questo problema. È ciò che ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente. Quindi queste non sono propriamente parole che fanno pensare a un accordo imminente, ma non abbiamo, come dire, particolari dubbi che la guerra a Hezbollah proseguirà a prescindere da quelli che saranno poi gli accordi raggiunti nello stretto di Hormuz, e alla fine anche il regime iraniano dovrà arrivare alla conclusione che l'unica via di uscita è quella. Vedremo ovviamente, pare anche Channel 12 lo riporta, che gli Stati Uniti vadano verso l'ok per una vasta operazione dell'IDF contro Hezbollah in Libano, quindi occhio, perché insomma sono ore importanti, sono ore che possono dirci tanto del futuro. Ve lo racconteremo come sempre in diretta. Noi ci fermiamo solo per qualche istante, torniamo anche sui risultati delle comunali tra pochissimo, ma vedremo eventualmente qualsiasi ultimo ora arrivasse, ecco, anche sul fronte internazionale. Rimanete con noi, sosta brevissima qui al timone e poi vi aspettiamo ancora in diretta.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Buonasera Massardo. Allora, al di là della tifoseria, io ovviamente da interista ieri sera ho avuto una delle più belle serate di quest'anno, dopo la vittoria dello scudetto e dopo la vittoria in Coppa Italia, che da interista, soprattutto nella mia amatissima città di Milano, è stata veramente una bellissima, più di una bellissima serata. Purtroppo però, quando vedo, a prescindere dalla squadra, questi scontri, queste violenze, sono io il primo a condannarle verso chiunque, perché lo sport appunto deve unire. Nel caso delle squadre posso accettare, anzi è bello vedere gli sfottò, la vera e propria lotta che c'è tra una squadra e un'altra, soprattutto vedere comunque la competizione anche tra le tifoserie, ma tutto questo deve rimanere negli ambiti di quello che è, cioè uno sport, non è né una guerra né una battaglia, quindi tutte le forme di violenza vanno condannate perché rovinano quello che è un bellissimo mondo in realtà, o lo sarebbe se non fosse appunto per i vari episodi sia criminali a livello economico ma anche appunto tra tifoserie. Distinguiamo le buone tifoserie dai criminali. Buona serata.
6: E allora, insomma, è anche il calcio protagonista di questa giornata, al di là che poi di calcio se ne è visto poco a Torino prima dell'inizio del match, peraltro arrivato insomma un'ora in ritardo a causa degli scontri di cui parlavamo, mandando anche in vacca, ecco, per così dire, la contemporaneità che sarebbe necessaria, ci avevano detto, ecco, per l'ultima giornata, ma non ha cancellato insomma la delusione del popolo milanista o la goduria, diciamo, di quello interista. Evidentemente oggi il Milan ha annunciato di aver cambiato quasi tutti i principali ruoli dirigenziali e sportivi. Salta ovviamente Massimiliano Allegri, che non è più l'allenatore della squadra dove era arrivato la scorsa estate, 11 anni dopo la sua precedente esperienza da allenatore del Milan. Addio anche all'amministratore delegato Giorgio Furlan, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Jeffrey Moncada, insomma un vero e proprio repulisti dopo il deludente quinto posto in campionato, un punto dietro al Como che così si è storicamente qualificato in Champions League. Non vale la Champions, o forse vale molto di più l'esito delle comunali, di cui vi diamo qualche aggiornamento tra pochissimo. Intanto si è già espressa, diciamo, Giorgia Meloni, che con un sapiente uso del maschile sovraesteso dice: rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti, ma immaginiamo intenda anche le sindache, in questa tornata amministrativa avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti, dice, e fin qui sembrava un messaggio anche molto molto istituzionale, ma c'è un post-scriptum che dice anche oggi: il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, e quindi insomma quando poi ci lamentiamo del tifo malsano del mondo calcistico italiano, va anche detto che la politica non sempre dà un grandissimo esempio, anzi non lo dà quasi mai. Ripartiamo dalla musica, poi rientriamo sul tema delle comunali, ovviamente via via che arrivano maggiori risultati. Questi sono i Muse, questo pezzo bellissimo si chiama Starlight.

0: Eccoci ancora insieme per commentare qui al timone delle 20 i risultati in arrivo sulle comunali, che sono sempre un appuntamento che è in grado anche di dirci qualcosa a livello nazionale. Intanto l'ultimo a parlare in ordine di tempo poco fa è il nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini, che ha detto di essersi presentato in questi mesi come un ragazzo che da Marghera è partito, ecco, quindi insomma anche rivendicando le sue origini veneziane, anche per differenziarsi dal candidato del centrosinistra, il senatore del PD Andrea Martella, che invece è di Porto Gruaro, insomma Venturini dal 2010 in consiglio comunale a Venezia vede premiata la sua presenza sul territorio, diciamo, rispetto al suo sfidante in quello che forse è uno dei risultati più a sorpresa. Era almeno una delle città più contendibili, meno sorpresa per i risultati ad esempio che arrivano da Reggio Calabria o da Salerno, ma ha seguito con grande attenzione i risultati e anche le parole dei leader politici in questa giornata. Il nostro cronista parlamentare Marco Trombetta in collegamento con noi da Roma. Ciao Marco, buonasera.
1: Ciao Francesco. Allora, queste comunali del 2026, l'hai detto anche tu in partenza, al netto di Salerno, di De Luca, consegnano un quadro favorevole al centrodestra, mentre il centrosinistra non riesce a trasformare quel clima politico nazionale in una vera avanzata amministrativa e quell'effetto traino del referendum che l'opposizione sperava potesse mobilitare l'elettorato progressista. Alla prova dei fatti questa mobilitazione non si è vista. L'affluenza in calo di quasi 5 punti rispetto alle precedenti elezioni comunali, siamo sempre intorno al 60% comunque. Tra i risultati più simbolici, se così vogliamo metterla, l'unico capoluogo di regione che è andata al voto, Venezia, sì, conquistata, i dati sono parziali ma ormai ci siamo, conquistata,
0: sì, 53%,
1: dal centro, allora. Sì, conquistata dal centrodestra già al primo turno, nonostante il centrosinistra, nel centrodestra si respirasse da settimane un clima di fiducia, quindi si aspettava il cambio di passo. Altro risultato significativo arriva anche da Reggio Calabria, quindi dal nord andiamo al sud, dove il centrodestra vince con il candidato di Forza Italia Cannizzaro. Quindi in questa regione la lettura è che si rafforza l'area di Roberto Occhiuto, il governatore della sì. Calabria, che rappresenta l'alternativa ad Antonio Tajani, colui che dialoga con Marina Berlusconi, quindi questo è un altro fronte aperto. Nel complesso il centrodestra, Fratelli d'Italia resta il principale punto di riferimento e, come detto, soddisfazione da parte di Giorgia Meloni, che, ripeto, ha detto il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Più opaca invece è la prova della Lega, anche se Salvini dice avanza il centrodestra, bene la Lega, aumentano i sindaci in tutta Italia. La Lega, a mio parere, sono i dati che lo dicono, continua a faticare. Prendo sempre il dato di Venezia, indicativamente siamo fermi al 4,75, possiamo arrivare al 5, possiamo scendere di qualcosa, quindi non è un grandissimo risultato.
0: Una città dove ha fatto molto meglio in passato, ecco.
1: E certo, e consideriamo anche che Venezia è in Veneto, dove c'è Luca Zaia, ma Luca Zaia viene strizzato l'occhio dal centro, da Forza Italia, da Marina Berlusconi, quindi questo è un altro aspetto che va considerato, ecco il dato della Lega, quindi, che dovrà a risalire. A sinistra il Partito Democratico fa la sua parte con la Schlein, sempre Venezia abbiamo un 24%, deludente invece il Movimento 5 Stelle, praticamente assente il radicamento territoriale, quindi manca di una classe dirigente locale. I risultati modesti, se non deludenti, ripeto, persino al sud, storicamente area più favorevole, quasi ovunque il Movimento resta sotto la soglia del 5%, ma anche molto meno, e quindi qua si dovrà vedere effettivamente se la legge elettorale non si cambia, quei collegi uninominali dove PD e 5 Stelle andranno insieme. Cioè, le due coalizioni, vedendo questi dati, restano molto allo stesso livello, anzi ci resta un po' di più, quindi anche i collegi uninominali. C'è qualcuno che dice a questo punto converrebbe andare al voto adesso perché tiriamo la volata, ed ecco che torno alle parole di Matteo Salvini al netto della crisi economica, che gli italiani sembrano, anche se sono amministrative e non si possono portare questi dati sulle politiche, però sembrano che più di tanto non abbiano avvertito questa difficoltà. Non brilla, a mio parere, neppure la casa casa dei riformisti Matteo Renzi, ottiene risultati nella media, siamo al 2,80%, ad esempio prendo il dato di Prato, sempre dati che devono essere consolidati, però questo è il trend. Sì. Azione va un po' meglio quando è da solo, quando è in coalizione fa la sua parte, quindi Azione resta più forte fuori dai poli, però il sistema è bipolare, quindi dovrà scegliere stare a destra o stare a sinistra, e sembra che stia guardando più a destra con i forzisti che lo stiano tirando per la giacca. E qui arriva e chiudo il tema Vannacci. È difficile trarre delle conclusioni sul suo dato, lui non era presente da nessuna parte tranne qualche lista dove si è speso il generale, ad esempio a Vigevano, dove la lista appoggiata da Futuro Nazionale, ma non ufficialmente, porta un 14%, anche se è una lista composta già da gente che era in consiglio comunale a Vigevano, quindi non si riesce bene a comprendere, bisogna vedere. Naturalmente c'è da dire che l'astensione, se è rimasta l'astensione alle amministrative e quindi è calata, vuol dire che le forze cosiddette populiste, quelle antisistema, secondo me non riescono più di tanto a tirare a sé il voto del malcontento, quindi è una partita molto aperta alle prossime politiche, voto anticipato, non voto anticipato, 2027 vedremo. Giorgia Meloni, c'è qualcuno che dice anche che punterebbe al Quirinale. Le dichiarazioni, abbiamo detto, quella della Meloni che rimanda il crollo del centrodestra a domani, il messaggio a sinistra, Salvini è contento e dice sindaci in tutta Italia, il Partito Democratico dice una tornata deludente, ma la partita delle politiche è aperta e Giuseppe Conte per adesso non è pervenuto dato i dati. Questa è la situazione, Francesco.
0: Grazie, perfetto, perfetto come sempre il nostro Marco Trombetta, che ascolteremo ovviamente già da domani mattina con commenti evidentemente sugli scenari che in qualche modo però sono già abbastanza delineati, come avete sentito, insomma ci sono poche direi notizie da breaking news. Sicuramente lo scenario di Venezia è forse quello che può portare qualche riflessione maggiore, vi do qualche aggiornamento, ma ormai come dire i risultati sono abbastanza indirizzati a Venezia con 167 sezioni scrutinate su 256, Simone Venturini è a 52,61%, a Salerno appunto De Luca può puntare, ma ci sono ancora parecchie sezioni al 60%, nonostante non avesse per esempio il Movimento 5 Stelle ovviamente dalla sua parte, a Reggio Calabria percentuali bulgare per Francesco Cannizzaro che può addirittura sfiorare il 70%, ma anche qui sezioni ancora da valutare, insomma, poi se arriverà qualche parola insomma importante ve la riporteremo, anzi proprio pochi minuti fa Elie Schlein parla di risultati che confermano di dati che confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato, Pistoia e in Emilia Romagna, insomma nei suoi feudi, così come dice riscontriamo dati positivi ad Avellino, in Puglia, a Mantova, nel suo insieme dice pur con tutte le caratteristiche specifiche siamo uniti come campo progressista, e quando siamo uniti, dice Schlein, siamo competitivi, lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. E in qualche modo noi rimaniamo anche tra poco sui temi della politica, provando ad alzare un po' il tiro, perché parleremo anche di filosofia politica in qualche modo, abbiamo anche la nostra musica ovviamente. Ripartiamo con l'ultimo pezzo di questa puntata, è degli Stereophonics, si chiama Make It On Your Own.

0: Allora, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata, tanta politica, ovviamente non poteva che essere altrimenti, vista la giornata, e noi chiudiamo con un po' di filosofia politica. Intanto ci fa molto piacere riavere con noi un gradito ospite, il professor Fabio Minazzi, docente di filosofia all'Università degli Studi dell'Insubria, che domani terrà un'ultima lezione, quindi insomma mi sembra di capire l'occasione per ripercorrere anche un percorso accademico e di carriera prima di un po' di meritata pensione, con una lezione, l'eroismo socratico della ragione, proprio al campus universitario dell'Insubria. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Intanto congratulazioni, insomma sono obiettivi che poi ci pongono anche la necessità di guardarsi indietro. Mi chiedo però, mi verrebbe da dire, insomma, viste le tematiche di cui si occupa, è un momento abbastanza florido, c'è tanta filosofia in giro, un po' spiccia diciamo a livello politico, però ci si scriveranno dei libri in futuro?
1: Sì, la diffusione a filosofia è solo una cosa positiva, perché la filosofia invita a riflettere e a pensare appunto a quello che succede. Poi il paradosso della lezione di domani, come lei ha ricordato, io insegno all'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, che se non è la più giovane università italiana, poco ci manca, è una tra le più giovani. Paradosso che riattiviamo una tradizione che si è persa per lo più, che risale alle università medievali, quella è l'ultima lezione, la quale il professore non fa lo svolgimento del programma, ormai è chiuso il programma, ma prende posizione rispetto al dibattito a lui contemporaneo. Quindi diciamo che uno si carica un po' di quello che è la sua prospettiva e cerca di illustrarle. Come dice lei, io farò un intervento che cerchi di spiegare anche questi 46 anni di insegnamento per mettere in evidenza il filo rouge che li lega, che poi coincide con le posizioni che io penso oggi siano le più proficue per noi, soprattutto per noi europei, che ci siamo dimenticati che siamo una realtà un po' particolare a livello mondiale.
0: È chiaro, con lei avevamo fatto una bella discussione qualche mese fa, insomma, sul ruolo di Marx o del marxismo, ecco, ai tempi... Sì. Ai tempi d'oggi. Qua invece abbiamo nella sua lezione di domani, insomma, l'eroismo socratico della ragione. Ecco, la ragione è una componente che ha segnato poi da Socrate molti anni dopo un certo modo di intendere la politica, quello diciamo occidentale, americano ed europeo. Oggi, soprattutto in America, sembra invece essere una componente quasi residuale. C'è anche un obiettivo di ritarare cosa significa oggi mettere la ragione al centro del discorso politico.
1: Certo, in primo luogo vuol dire prestare attenzione non tanto alle tesi quanto alle argomentazioni con cui sosteniamo quelle tesi. La particolarità di Socrate è proprio questa, cioè non è tanto importante se tu sostieni A o B, ma io voglio sapere come lo argomenti, quali sono le argomentazioni che ti portano a sostenere A o B. E questo ovviamente ci riporta al dialogo. Socrate è nella matrice dell'Occidente perché dialogava con tutti, e il dialogo oggi un po' si è perso perché nei talk show in genere non vediamo figure che dialogano, vediamo in genere persone che cercano di ribadire con più o meno incisività della voce la propria tesi, ma noi la tesi sotto un certo aspetto può interessare meno, ci interessa come tu ragioni per sostenere quella tesi. Quindi la prima lezione di Socrate è questa. La seconda è che comunque chi pratica il pensiero critico, la ragione critica, deve essere avvertito che di quello che è successo a Socrate, perché Socrate fu ripagato del suo cittadino con la cicuta, la condanna a morte. Quindi ecco, in genere le società non amano il pensiero critico perché preferiscono appunto chiudersi nelle prassi, però come lei ha accennato, questo è proprio la forza invece della tradizione occidentale.
0: Mentre ci siamo, professore, consegnati ai sofisti, diciamo, per rimanere nella metafora, dove invece è più importante il modo in cui dici le cose, diciamo, piuttosto che tu abbia o meno ragione.
1: Certo, e poi c'è una bellissima definizione che dà Socrate. Cos'è la verità? La verità coincide con la ricerca verità. Che uno dice, ma è banale. No, non è affatto banale, anzi è importante perché ci dice che non possiamo mai avere la pretesa di dire quello che io conosco, quello che il nostro secolo oggi conosce è la verità. Intanto perché la storia lì a dirci fa 100 anni, quello che noi riteniamo vero sarà giudicato falso, perché la storia va sempre avanti e scopre i limiti di quello che si è pensato. E in secondo luogo perché appunto la ricerca deve essere sempre aperta, non c'è mai la possibilità di dire io ho raggiunto una conoscenza assolutamente vera. In ambito della razionalità umana si ha sempre a che fare con una verità non assoluta, una verità oggettiva, che può quindi essere modificata. E come la modifico? Modificando le sue argomentazioni. Nel 1859 John Stuart Mill, che è un positivista, quindi molto lontano da Socrate, nel suo saggio Liberty, però diceva: quando noi entriamo in un'aula, in una classe, in una scuola e insegniamo ciò che insegniamo, con che diritto lo insegniamo? E la sua risposta è socratica, perché su quel problema allo stato attuale non disponiamo di nessuna argomentazione, nessuna teoria migliore. Sembra una cosa banale, ma in realtà è radicale, perché l'uomo, se Dio esiste, Dio può avere una visione esaustiva del reale, ma il nostro occhio non è quello di Dio, è l'occhio mio che ti fa vedere cose che non esistono, cioè i binari del treno che all'infinito convergono, il remo spezzato nell'acqua. E come dobbiamo fare? Noi dobbiamo intervenire con la ragione per rettificare queste illusioni, queste sensazioni che sono corrette perché dipendono dalla struttura fisiologica nostra, ma sono scorrette perché noi sappiamo che i binari non si toccano all'infinito. Ecco che con Socrate inizia questa avventura straordinaria della la ragione occidentale, e questo arriva fino a noi oggi con mille posizionamenti, però di certo è ancora qualcosa che ci parla. Diceva Socrate che lui aveva solo una funzione, quella di aiutare i propri concittadini a pensare, no? Dice: io do come la mulina, do delle scariche elettriche. Ecco, il pensiero critico è questo: abituarci a pensare su quello che in genere ci pare naturale, scontato, ovvio, evidente. In genere, quando si dice questo è ovvio, evidente, proprio lì si nasconde qualcosa di non analizzato criticamente.
0: Insomma, è davvero affascinante riattualizzare il pensiero di grandi pensatori del passato, però che davvero sapevano darci metodi più che certezze, ecco, che sono molto utili ancora oggi. Grazie davvero anche per questa insomma mini lezione, e congratulazioni al professor Minazzi dunque per questa ultima lezione che terrà domani. Siamo in conclusione di questa puntata. Controllo ovviamente ultimi aggiornamenti su una puntata che è stata un po' intervallata dai nostri commenti sui risultati delle comunali, ma sono abbastanza tracciate le situazioni che vi stavo in qualche modo raccontando, e avremo sicuramente a disposizione le prossime puntate per entrare più nei dettagli con gli approfondimenti. Ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, ringrazio Lorenzo Capadone in regia, Michele Ceci in redazione. Vi ricordo che il timone riparte già dal mattino, da domani dalle ore 6 sarò nuovamente in conduzione, quindi ci sentiamo di fatto tra qualche ora, e poi vi do appuntamento ovviamente dalle 20 alle 21 per il timone serale, e nel mezzo tanta informazione di buona qualità qui su Giornale Radio. Da Francesco Massardo per questa sera è tutto, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi, e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
8: Il primo trapianto al mondo di isole pancreatiche da donatore vivente rappresenta un risultato che sta richiamando l'attenzione della comunità scientifica internazionale, che riporta al centro il tema delle nuove frontiere terapeutiche per il diabete di tipo 1. Una malattia cronica che ancora oggi obbliga migliaia di persone a convivere quotidianamente con controlli continui, somministrazioni di insulina, attenzione costante all'alimentazione e soprattutto tutto con il timore delle crisi ipoglicemiche più severe. Lo evidenzia anche lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet, studio che analizza i risultati a lungo termine del trapianto di isole pancreatiche in pazienti con diabete di tipo 1 trattati presso l'ospedale San Raffaele dal 2001 al 2023. Dietro il traguardo clinico raggiunto, infatti, non c'è soltanto il valore tecnico di una procedura altamente complessa, ma anche un obiettivo molto concreto: cercare di ridurre il peso che la malattia esercita sulla qualità della vita dei pazienti. Negli ultimi anni la ricerca sul diabete si è evoluta in maniera molto rapida, affiancando alle terapie tradizionali nuove strategie che puntano non solo al controllo della glicemia, ma anche a restituire maggiore autonomia e sicurezza alle persone. In questo scenario, il trapianto di isole pancreatiche apre prospettive interessanti, soprattutto nei casi più complessi e difficili da stabilizzare. Ne parliamo tra poco col professor Lorenzo Piemonti, primario dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti all'ospedale San Raffaele. Abbiamo un numero di WhatsApp che potete utilizzare per i vostri interventi, è il 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Convivere con il diabete di tipo 1 significa mantenere ogni giorno un equilibrio molto molto delicato. La gestione della glicemia accompagna ogni momento della quotidianità, dai pasti all'attività fisica, dal lavoro al riposo notturno. Accanto agli aspetti clinici esiste poi un carico psicologico importante, fatto di attenzione continua, paura delle crisi ipoglicemiche, necessità di programmare costantemente le proprie attività e di conseguenza la propria esistenza. Una dimensione meno visibile della malattia, ma che può incidere profondamente sulla qualità della vita dei pazienti e anche quello delle loro famiglie. Professor Lorenzo Piemonti è primario dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti all'ospedale San Raffaele, anche professore associato di endocrinologia all'università Vita Salute San Raffaele. Benvenuto professor Piemonti.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Parliamo di una patologia invisibile ma cronica che costringe a un carico mentale quotidiano molto pesante. Quanto può essere gravoso, professore, convivere col diabete di tipo 1 anche proprio dal punto di vista psicologico?
1: Beh, molto. Ormai abbiamo compreso negli ultimi 100 anni, perché da quando abbiamo cominciato a trattare questa malattia 100 anni fa con l'insulina, che abbiamo trasformato quello che era una malattia acuta, mortale nel giro di pochi mesi, prima della scoperta dell'insulina, una malattia cronico-degenerativa. Cronico-degenerativa vuol dire due cose come costo, vuol dire una malattia che rimane dall'inizio fino alla fine della vita, con la necessità di delegare al paziente la totalità della responsabilità della terapia, perché è l'unica malattia al mondo in cui si dedica l'utilizzo o si delega l'utilizzo di un farmaco come l'insulina in termini di modalità di somministrazione, tempistiche e dose direttamente al paziente, sapendo che se sbaglia può mettere a rischio la sua stessa vita. E certo. Questo crea inesorabilmente una richiesta funzionale e di attenzione e di peso di malattia molto importante per chi soffre di questo tipo di malattia, a maggior ragione in modi diversi nelle varie fasi della vita. La malattia colpisce nel 50% dei casi i soggetti in età pediatrica, quindi possono essere anche bambini molto piccoli di 2 o 3 anni, con tutto quello che questo vuol dire per la gestione all'interno di un ambiente che è quello della famiglia, della scuola, della palestra, delle attività sportive eccetera eccetera, ma poi in tutte le parti della vita, con modi diversi, ovviamente la malattia è una presenza costante e questo riduce molto il grado, diciamo, di libertà delle persone, certo, che soffrono questa malattia.
0: Perché il controllo è e deve essere continuo, non ci sono pause, non ci sono giorni di ferie e ogni singolo pasto, no? Ogni sforzo fisico, ogni emozione altera i valori, può alterare i valori.
1: È proprio così, la glicemia normalmente viene controllata da un meccanismo estremamente raffinato che risiede nel pancreas, dove ci sono questi microorgani che si chiamano isole dell'Langerhans, che producono l'insulina, ma non solo l'insulina, almeno altri 5 ormoni, e regolano continuamente ogni secondo della nostra vita i valori di glicemia in funzione della nostra necessità. Le persone che perdono questa risorsa sviluppano di fatto una dipendenza all'insulina che noi andiamo a somministrare esternamente, ma questa insulina che andiamo a somministrare esternamente non è mai così precisa e così efficiente come quella che viene prodotta naturalmente dal nostro pancreas. Noi deleghiamo normalmente, diciamo così, la funzione al pancreas. Quando il pancreas non c'è più, qualcun altro deve fare questa funzione, questa qualcun altro diventa il nostro cervello, solo che il nostro cervello non è abituato a fare quel lavoro lì e quindi a nostra volta, certo, lo deleghiamo a tecnologie più o meno avanzate, ma che in qualche

0: che maniera fanno fatica a mimare la vita reale, che, o meglio la funzione reale. È come se lei dovesse immaginare di avere, lei respira tutti i giorni, tutti i minuti, tutti i secondi, o il suo cuore batte tutti i giorni, tutti i minuti, tutti i secondi, non ci pensa. Ma certo, se lei dovesse ricordarsi in ogni momento, certo, che il suo cuore deve battere o il suo respiro deve essere fatto, sarebbe una vita molto più complessa, no? Impiega, sì, parte delle sue risorse a quella funzione che normalmente invece va in automatico. E questo oggi si quantifica, ci sono proprio delle forme di ansia, di forme di disturbi dell'umore, di burning della malattia, insomma sappiamo che questo ha un peso molto importante sulla qualità della vita delle persone.
1: Anche le crisi notturne rappresentano uno degli aspetti più temuti, no? C'è l'ansia costante di andare a dormire e perdere il controllo dei sintomi, appunto quando si riposa durante il sonno.
0: Questa ha proprio una, c'è anche delle definizioni proprio, cioè si parla di fear of hypoglycemia, cioè di paura dell'ipoglicemia. Può essere sia legata al momento notturno, perché ovviamente nel momento notturno uno perde coscienza, o meglio trasforma la, certo, sua coscienza in una forma, yeah, diversa, non ha consapevolezza di quello che succede, questo può creare un senso di mancanza di controllo e questo crea ovviamente una problematica. Devo dire che oggi, grazie alle tecnologie, cioè il fatto di avere dei sistemi che registrano in continuo la glicemia durante la notte, chi utilizza questo tipo di tecnologie nella quotidianità ha ridotto molto questo rischio legato alle ipoglicemie notturne. Non è che non ci siano più, il rischio rimane in parte, certo, però insomma è molto più gestibile, perché sono dispositivi che hanno degli allarmi,
1: sono sensori, che, sono micro, sì, microinfusori intelligenti, no? Che hanno in qualche modo cambiato la quotidianità,
0: hanno migliorato sicuramente la qualità della vita, perché sono sistemi costituiti da tre elementi: uno che misura, diciamo, la glicemia in continuo, sì, in maniera più o meno frequente, un sistema che rilascia insulina e poi in mezzo a questi un algoritmo che oggi, grazie anche alla ormai pervasiva presenza dell'intelligenza artificiale, impara anche continuamente nella quotidianità i nostri comportamenti e riesce a mediare in parte questa problematica legata al controllo della glicemia. Questo dovrebbe essere uno standard oggi nella terapia, non sempre tutti la utilizzano, perché comunque vuol dire indossare dei dispositivi. Ci sono persone che per vari motivi possono non voler indossare questi dispositivi, per esempio tipicamente nella fase adolescenziale il fatto di avere una visibilità di questi dispositivi può creare dei problemi psicologici, o per esempio se uno è un nuotatore professionista, per esempio, non è facilissimo, perché non tutti questi sono, diciamo, compatibili con alcuni tipi di attività, o anche per scelta comunque di evitare di avere questa copresenza, alcune persone desiderano non utilizzarli. Però questo dovrebbe essere, diciamo, lo standard di cura che garantisce miglior controllo della glicemia, non ancora quello ideale, ma miglior controllo della glicemia. E questo è importante, perché al di là poi dell'aspetto anche di gestione psicologico, miglior controllo della glicemia vuol dire ridurre le problematiche associate al fatto di avere livelli alti di zucchero, che vuol dire maggior rischio cardiovascolare, maggior rischio di avere una malattia renale, maggior rischio di avere tumori, maggior rischio di avere infezioni. Diabete, cioè la glicemia alta, è fondamentalmente coinvolta in senso prognostico negativo su qualsiasi tipologia di malattia o di rischio. Quindi noi siamo fatti per vivere in un range di glicemia, e purtroppo chi perde questo controllo, anche nel migliore dei casi, non riesce ad arrivare a quel range. Cerca di avvicinarsi, però avvicinarsi vuol dire molta energia che viene consumata. Quindi è tutto un equilibrio tra ridurre questi rischi e aumentare il commitment, diremmo, il peso di gestire la malattia.
1: Allora, diciamo che il diabete di tipo 1 è una condizione sistemica che tocca anche la sfera sociale, la sfera lavorativa, la sfera relazionale di chi ne soffre. Possiamo dire che oggi la sfida non sia più soltanto curare il diabete, ma restituire maggiore libertà ai pazienti, no? L'obiettivo della medicina moderna è eliminare l'ossessione del calcolo continuo e ridare al paziente una vita normale, più possibile normale. E questa è una sfida che ha spinto la ricerca verso soluzioni sempre più avanzate, no, professor Piemonti, come il trapianto di isole pancreatiche.
0: Beh, questo è un po' la visione più avanzata, diciamo, della medicina, uh-huh, che vorrebbe spostarsi da una logica di trattamento a una logica di cura, se per cura si intende risoluzione delle malattie croniche. Molte malattie che noi abbiamo le trattiamo ma non le curiamo, vale per tantissime, sì, vale la pressione, per esempio, un classico esempio, cioè, noi la trattiamo
1: una delle
0: tutta
1: tante
0: la vita, ma non la curiamo, tra le tante. Il diabete di tipo 1 fa parte di queste malattie. Il diabete è una malattia che in realtà è autoimmune, cioè il fatto di avere la glicemia alta è segno di una problematica del sistema immunitario, e oggi si comincia a pensare di spostare l'attenzione dal trattare il sintomo, che è l'iperglicemia, cioè il fatto di avere la glicemia alta, a trattare le cause di questa malattia. E esistono due fasi in cui questo può essere fatto: uno prima dell'esordio della malattia, se si sa che si ha questa predisposizione, perché la malattia compare, ma i segni che può comparire compaiono quasi spesso volentieri di anche 10 anni prima, e quindi c'è un intervallo su cui si può pensare oggi in qualche maniera di agire. O dall'altra parte, qualora la malattia è diventata manifesta come sintomo, quindi come iperglicemia, andare a correggere questa cosa ridando le cellule che producono l'insulina. Visto che la malattia si basa sul fatto che le cellule che producono l'insulina sono state distrutte dal sistema immunitario, io posso risolvere il problema ridando le cellule. E questa è un'idea, se vogliamo, che è anche alla base di alcuni approcci trapiantologici generali, anche per il rene. Quando il rene non funziona più, quello che posso fare è sostituirlo con un rene da un donatore. Certo. Anche nel campo del trapianto delle isole pancreatiche, in questo caso non si trapianta un organo, si trapianta solo le cellule che regolano la glicemia, che si chiama appunto isole di Langerhans, sono un aggregato piccolino, 50-500 micron, ne dobbiamo dare tante perché dobbiamo andare a risostituire, ne abbiamo più di 1 milione normalmente di queste noi nel nostro pancreas, di queste isole, dobbiamo ricostituire questo patrimonio, e questo può essere fatto oggi in un processo di ingegnerizzazione in vivo, un trattamento che ha dal punto di vista chirurgico è molto banale rispetto a un trapianto d'organo, perché si fa anestesia locale con un'infusione entrando con un ago nel fianco destro, si infondono queste cellule nel fegato, si costruisce un fegato che non esiste in natura, un fegato che fa anche la funzione del pancreas, invece di farla fare al cervello gliela deleghiamo al fegato.
1: Allora, professor Piemonti, le propongo una pausa musicale, perché poi voglio approfondire queste due parole, isole pancreatiche, insieme a lei, e leggeremo anche i messaggi dei nostri ascoltatori.

0: Accanto ai progressi delle tecnologie, delle terapie farmacologiche, la ricerca sul diabete sta esplorando nuove strade che puntano a intervenire direttamente sui meccanismi che regolano la produzione di insulina. È in questo contesto che si inserisce il trapianto di isole pancreatiche, è una procedura altamente specialistica che potrebbe offrire nuove prospettive soprattutto ai pazienti più fragili o con forme particolarmente instabili della malattia. Un approccio che non punta solo al controllo clinico, ma anche a ridurre il rischio delle complicanze più gravi e a restituire maggiore autonomia nella vita dei pazienti. Professor Lorenzo Piemonti è con noi, primario dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti al San Raffaele, professore associato di endocrinologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Allora, facciamo un recap rapido, professor Piemonti. Cosa sono le isole pancreatiche, da dove si ottengono e perché queste cellule sono così importanti nel controllo della glicemia?
1: Beh, sono importanti, cominciamo dall'ultimo, perché sì, sono state selezionate per mantenere i livelli di glicemia nel nostro corpo in un range molto stretto, 70-120, massimo 140 mg decilitro, e sono state selezionate perché producono fondamentalmente una serie di ormoni, tra cui il più importante è l'insulina, ma non solo. Ci sono almeno 5 differenti cellule endocrine in questi microorgani, e senza di questi noi non siamo in grado di metabolizzare in maniera corretta l'energia. Quindi sono il nostro trasformatore di energia, in qualche maniera il regolatore della trasformazione di energia. Ne abbiamo tante, come dicevo, da secondo le stime 1 o 2 milioni, sono distribuite nel nostro pancreas in maniera diffusa e le possiamo oggi ottenere solo, o meno, fino a poco tempo fa era possibile ottenerle solo attraverso una donazione d'organo. Quindi se vogliamo ricostruire questo patrimonio di cellule da un soggetto, per un soggetto col diabete, dovevamo ottenerle da un donatore d'organo. E questo è un concetto che è stato iniziato alla fine degli anni 90 e oggi ormai è diventato uno standard di terapia in molti paesi, compreso l'Italia, in alcuni casi molto specifici di diabete di tipo 1. Perché? Perché casi solo specifici, non tutte le persone, perché la malattia in qualche maniera, il fatto di la malattia di per sé e in qualche maniera il fatto di dover utilizzare il tessuto di un altro soggetto necessitano di un'immunosoppressione per evitare il rigetto. Allora bisogna compensare i rischi dell'immunosoppressione con i benefici che si possono avere di questo tipo di impianto, e questo è in alcuni casi di diabete particolarmente intrattabile con la normale insulina, è più che valido come approccio, perché i benefici che si ottengono sono molto di più rispetto ai rischi.
0: Professore, e possibilità di rigetto?
1: Solo se si toglie l'immunosoppressione, quindi la possibilità di rigetto c'è, ma con l'immunosoppressione moderna, diciamo, questo è, come per molti organi, diventato un problema molto meno rilevante. Però l'immunosoppressione ha dei rischi di per sé, quindi va dosata, diciamo, nelle maniere adeguate e giustificata nella maniera adeguata. Però questo tipo di piattaforma, cioè il fatto che noi utilizziamo cellule per sostituire la funzione del pancreas che non le ha più, è oggi il punto di partenza per una nuova generazione di trattamenti che non prende più come sorgente di cellule che producono insulina le cellule dei donatori d'organo, ma le crea in laboratorio. E oggi questa è una cosa fattibile utilizzando cellule staminali pluripotenti, già provata a funzionare nell'uomo, esistono degli studi in fase 3, quindi giusto prima di avere poi un'approvazione ufficiale, che hanno dimostrato fondamentalmente che la stessa capacità di funzione che noi oggi vediamo utilizzando cellule da donatori è possibile avere con cellule che costruiamo in laboratorio.
0: Fase 3, quindi si è quasi arrivati alla meta, insomma.
1: Diciamo che le cellule prodotte in laboratorio hanno due vantaggi. Uno, ne possiamo produrre teoricamente quante ne vogliamo e quando vogliamo, e quindi questo è un grosso vantaggio, e questo sarà sicuramente la prima cosa che sarà disponibile. Ma soprattutto possiamo anche cercare di manipolarle per renderle invisibili al sistema immunitario. Questa è la grande sfida che oggi abbiamo nelle nostre mani, e cioè se potessimo riuscire a fare questo tipo di intervento senza utilizzare l'immunosoppressione, in teoria potremmo trattare tutte le persone con il diabete tipo 1, non solo quelle che hanno delle forme particolarmente gravi.
0: Devo dire che l'Italia e il San Raffaele corre in prima linea in questo network mondiale per sconfiggere la malattia.
1: Ma siamo stati, diciamo, grazie ai padri fondatori della diabetologia interventistica negli anni 80 e 90, siamo stati i primi a fare questo tipo di intervento nel 1989. Allora io ero uno studente, mi ricordo ancora questa incredibile sensazione di vedere per la prima volta una persona che smetteva di fare l'insulina dopo aver infuso delle cellule, che sembrava allora una roba impossibile, inimmaginabile.
0: Fantascienza. Sì. Professore, io le devo girare un paio di messaggi, siamo in chiusura, però mi piace insomma dare voce anche agli ascoltatori. Sono una mamma, vorrei fare solo una considerazione. Mio figlio ha 8 anni, da poco gli è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, ha iniziato a fare le prime attività fuori casa. Dice quanto è difficile per una famiglia, perché poi quando in famiglia, quando in casa c'è una persona con questo tipo di diabete, si ammala, mi passi il termine, tutta la famiglia, no? È poi una malattia che coinvolge un po' tutti. Mio fratello ha 17 anni, tra pochi mesi prenderà la patente, i miei genitori hanno paura che una crisi ipoglicemica possa metterlo in pericolo mentre guida. Può esserci questo problema? Proprio una battuta, professor Piemonti, perché siamo in chiusura.
1: Sì, può esserci, uno dei motivi per cui bisogna fare delle visite un attimino più approfondite, però quello che voglio dare come messaggio importantissimo è che tutto è possibile farlo oggi col diabete tipo 1, è tutto un attimino più difficile, ma si può far tutto e dobbiamo utilizzare tutto quello che abbiamo per poter gestire la malattia al meglio e limitarci il meno possibile, sapendo che è tutto più complicato e aspettando che nel prossimo futuro avremo delle armi più efficienti che renderanno definitivamente liberi dalla dipendenza dell'insulina. Per ora però sappiamoci al meglio.
0: E noi saremo ancora qui a parlarne. Grazie al professor Lorenzo Piemonti e grazie a San Raffaele.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
5: E noi torniamo in corsia con Check Up. Il tessuto osseo è un tessuto vivo, dinamico, continuamente coinvolto in processi di costruzione e riassorbimento che accompagnano tutta la nostra vita. Fragilità ossea, osteoporosi, artrite e perdita di massa muscolare rappresentano problemi sempre più diffusi, spesso sottovalutati, fino alla comparsa di dolore, limitazioni o addirittura fratture apparentemente banali. Eppure, secondo gli esperti, una parte importante della prevenzione si costruisce molto prima, attraverso lo stile di vita, l'attività fisica e il mantenimento di uno scheletro allenato. Non tutti gli sport, però, hanno lo stesso effetto sul tessuto osseo. Alcune attività aiutano realmente a stimolare la densità minerale dell'osso, altre risultano meno efficaci sotto questo profilo, pur restando comunque utili per il benessere generale. E poi conta anche l'età. L'infanzia e l'adolescenza rappresentano momenti cruciali per costruire il cosiddetto capitale osseo, ma il movimento continua ad avere un ruolo fondamentale anche nell'età adulta e nella terza età. Tutelare la salute delle ossa significa far entrare in gioco, accanto allo sport, alimentazione, assunzione di vitamina D, calcio, esposizione al sole, prevenzione della sedentarietà, in uno scenario in cui le malattie osteoarticolari rischiano sempre più di compromettere autonomia e qualità della vita. Ma quanto possiamo realmente fare per proteggere le nostre ossa? Quali attività risultano più utili? Ne parleremo tra poco. Linee aperte per i vostri messaggi. 334 11 11 622.

0: malattia che viene spesso definita silenziosa perché può progredire per anni senza dare sintomi evidenti fino alla comparsa di una frattura. Ma il tema della fragilità ossea va ben oltre l'osteoporosi stessa, coinvolge un insieme più ampio di condizioni che comprendono perdita di massa muscolare, infiammazione articolare, artrite, sedentarietà e invecchiamento. Molte persone tendono ad associare questi problemi esclusivamente alla terza età, mentre secondo gli specialisti la prevenzione dovrebbe iniziare molto prima. Anche alcuni comportamenti quotidiani apparentemente innocui, poca attività fisica, alimentazione squilibrata, immobilità prolungata, possono incidere nel tempo sulla salute dello scheletro e delle articolazioni. Alessio Baricic è responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale all'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno, buon pomeriggio, dottor Baricic. Ho detto bene?
1: Buongiorno. Ha detto benissimo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Ci dice che cos'è la fragilità ossea, come la definisce, quando è che lo scheletro perde la sua naturale architettura e diventa vulnerabile?
1: Ma il tessuto scheletrico è un tessuto biologicamente attivo, si dice, cioè non è un elemento passivo del nostro corpo, ma è un sistema che è soggetto a una riorganizzazione continua, quindi la sua composizione, la presenza al suo interno di una struttura, un po' un telaio che contiene poi dei minerali che ne danno effettivamente quelle caratteristiche di robustezza, è una situazione che nel tempo cambia. Pensiamo ad esempio banalmente che la cosiddetta osteoporosi può colpire anche gli astronauti. Quando tornano dalle missioni spaziali hanno tipicamente una modificazione di quella che è la loro struttura ossea. La fragilità è una definizione, se vogliamo, un po' operativa, cioè l'osso perde le sue caratteristiche di resistenza e ha un aumento del rischio di frattura, e come lei bene diceva, spesso la frattura, quindi il segno che questa fragilità c'è, è il primo segno che l'osteoporosi dà di sé.
0: Senta, ci dice qual è la differenza tra osteoporosi, osteopenia, artrite e artrosi, perché si fa un po' di confusione, no, con tutte queste parole. Allora, separiamo i problemi legati alla densità dell'osso da quelli che colpiscono le articolazioni.
1: Esattamente. Osteopenia e osteoporosi si riferiscono effettivamente a quella che è la modificazione della struttura dell'osso che è associata a un incremento di fragilità. La distinzione è una distinzione operativa, nel senso che l'osteopenia è un segno di perdita un po' di densità dell'osso ed è una definizione che si utilizza quando attraverso una misurazione strumentale che si fa della densità dell'osso osserviamo il fatto che c'è un po' una perdita di massa meno severa che nel quadro conclamato cosiddetto di osteoporosi. Gli studi ci dicono che tanto più si riduce questa densità dell'osso, tanto più il rischio di frattura nel tempo aumenta. Quindi, se vogliamo, sono un po' due diversi gradi di gravità, però dello stesso problema, quindi di perdita di massa ossea e di aumentato rischio di fragilità e quindi di fratture. Artrite e artrosi invece sono concetti che si applicano a una malattia delle articolazioni. In generale si parla di artrite.
0: Prego.
1: Si parla di artrite quando c'è un'infiammazione delle articolazioni e di artrosi quando c'è una degenerazione delle superfici dell'articolazione e quindi con un'implicazione poi di perdita di funzione in base alla gravità che i due quadri hanno.
0: Io in apertura ho detto che l'osteoporosi viene definita una malattia silenziosa perché il dramma di questa condizione è che non dà nessun dolore, non dà nessun sintomo evidente, no? Fino al momento del primo crollo. Ma ci sono dei segnali che spesso noi tendiamo a sottovalutare, no? Come per esempio una leggera perdita di altezza, una postura che un pochino si incurva progressivamente. Queste sono delle spie d'allarme?
1: Sì, sono delle spie d'allarme e che vanno come dire, osservate con molta attenzione.
0: Indagate quantomeno.
1: Possono essere, certo, perché possono essere il segno in realtà di un'osteoporosi già conclamata, perché una riduzione di altezza che in qualche modo insomma può essere anche legata all'invecchiamento, quindi al fatto che i dischi che ci sono tra le vertebre un pochino si assottigliano, ma può anche essere legata a una frattura delle vertebre. Spesso anche questa è silenziosa, perché più della metà delle fratture vertebrali non danno dolore, non danno nessun segno, fratture da osteoporosi intendiamo, che sono fratture che avvengono senza un trauma cosiddetto efficiente, quindi senza un trauma importante, e la riduzione in altezza, ma anche quell'atteggiamento un po' di ipercifosi, cioè di flessione, di inclinazione in avanti del tronco, anche questo può essere un segno appunto di osteoporosi, e che merita certamente di essere indagato.
0: Più le donne degli uomini. Perché?
1: La statistica dice questo, perché la menopausa, quindi le modificazioni del profilo degli ormoni che sono legate alla menopausa, espongono maggiormente la donna a perdere qualità del suo osso, anche se in realtà si osserva anche negli uomini, specie ci sono delle terapie, dei farmaci che possono essere appunto associate a modificazioni degli ormoni, e quindi insomma a far incrementare il rischio anche nei soggetti di sesso maschile. Non è un'esclusiva, ecco.
0: Non è un'esclusiva. Il ruolo della sedentarietà, il ruolo dell'alimentazione anche. Quanto pesa l'alimentazione nel mantenimento proprio della densità ossea?
1: Pesano entrambe. La prevenzione, che in realtà parte da lontano, perché il picco di massa ossea si raggiunge in età giovanile, giovane adulto, intorno ai 25-30 anni, quindi in realtà già dall'età infantile adolescenziale bisognerebbe praticare con regolarità sport, proprio per arrivare ad avere un picco di massa ossea il più in alto possibile, perché più siamo in alto più manterremo anche in caso un po' di perdita. Ovviamente anche in età adulta e in età poi più anziana è importante mantenere il grado di attività fisica, sia perché l'osso è sensibile al movimento, soprattutto ad alcuni tipi di esercizio, quelli che vanno a stimolarlo di più da un punto di vista meccanico, per esempio la camminata, la corsa, ma anche il ballo, per esempio, sono esercizi molto efficienti per migliorare la qualità dell'osso e per mantenerla nel tempo, e questo serve anche a mantenere in un buon livello di allenamento la muscolatura, che è altrettanto fondamentale per appunto prevenire i rischi associati alla sedentarietà, insomma perdita di forza, aumento del rischio di cadute e tutto ciò che è collegato al fatto di muoversi meno.
0: Ci sono anche molte persone, soprattutto anziane, che proprio per paura di farsi male, di cadere, finiscono per muoversi meno, no? Sempre meno, sempre meno. È un po' un circolo vizioso, no?
1: È esattamente un circolo vizioso. La persona che ha già vissuto una caduta avrà paura di cadere ancora, e quindi tenderà sempre di più a limitarsi. In realtà, con le opportune insomma misure di sicurezza, è importante che le persone vengano stimolate a muoversi per appunto mantenere il loro livello di attività e di autonomia.
0: Allora, dottor Baricic, ci dica quando è consigliabile sottoporsi a controlli specifici mirati per valutare la salute delle ossa. Diamo un'indicazione chiara sui tempi, proprio a che età fare il primo screening, come la MOC, per non arrivare troppo tardi.
1: Certo, allora, l'esecuzione della MOC è bene che venga sempre comunque consigliata da un medico, da uno specialista, perché la MOC di per sé non ci dice completamente quello che è il rischio di frattura, stima quella che è la densità dell'osso, quindi è importante usare questo esame in maniera il più possibile integrata anche con alcuni elementi clinici, quindi ci sono dei fattori di rischio che espongono di più al rischio di osteoporosi, per esempio la menopausa molto precoce, oppure alcune terapie farmacologiche che possono aumentare il rischio di osteoporosi. C'è anche una quota di familiarità, il fatto di avere in famiglia persone che hanno avuto osteoporosi e ancor più fratture legate a osteoporosi sono un enorme fattore di rischio. Un altro grande fattore di rischio è decisamente modificabile, per esempio il fumo di sigaretta. Certo. Smettere di fumare riduce di molto anche il rischio di osteoporosi.
0: E l'alcol? Aggiungiamo, ce lo mettiamo l'alcol.
1: Mettiamo sempre l'alcol. Però sì,
0: va bene. Allora, breve pausa musicale, poi leggeremo anche i messaggi dei nostri ascoltatori.

0: Per molto tempo l'attività fisica è stata considerata soprattutto uno strumento utile per il controllo del peso o per il benessere cardiovascolare. Oggi sappiamo invece che il movimento svolge un ruolo fondamentale anche nella salute del tessuto osseo. L'osso risponde agli stimoli meccanici, quando viene sollecitato attraverso il movimento tende a rafforzarsi, mentre la sedentarietà favorisce il progressivo impoverimento della struttura. Non tutte le attività però producono gli stessi effetti. Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio il rapporto tra tipologia di sport, età e capacità di mantenere uno scheletro forte e resistente nel tempo. Quindi muoversi bene, ma con le informazioni giuste. Professor Alessio Baricic, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionali all'Istituto Clinico Humanitas. Noi abbiamo un messaggio da farle sentire di un nostro ascoltatore e lo sentiamo insieme.
1: Buonasera, Fabio da Mantova. Volevo sapere se i trattamenti chemioterapici possono dare problemi alla massa ossea. Grazie.
0: Trattamenti chemioterapici, professor Baricic.
2: Diciamo che nella cura della malattia oncologica ci sono una serie di farmaci che possono effettivamente interferire anche con la qualità dell'osso. Il rischio è più elevato con quei farmaci che vanno a modificare il profilo degli ormoni della persona, quindi in alcune forme di neoplasia questo è più frequente. Quindi è bene sempre confrontarsi con il proprio oncologo proprio certo. Per capire se i farmaci che si stanno utilizzando hanno questo tipo di rischio. Per questo richiede nel caso anche una terapia precoce, insomma contestuale a quella in atto.
0: Infanzia e adolescenza sono dell'età, un periodo della vita decisivo per la salute delle ossa, no? In questa finestra d'età che si gioca la partita più importante.
2: Eh sì, perché quel famoso picco di massa ossea, che è il livello che raggiungiamo e dal quale poi inevitabilmente qualcosa perderemo, è importante che sia per l'appunto il più alto possibile, che la qualità sia la migliore possibile. E l'unico modo in realtà per raggiungere un picco adeguato è una corretta attività fisica in età infantile e giovanile, quindi una pratica regolare di attività sportiva ci consentirà poi di affrontare le sfide dell'osteoporosi con le spalle decisamente più robuste, quindi è fondamentale che i bambini e i ragazzini vengano abituati a una pratica il più possibile frequente, meglio ancora se quotidiana, proprio perché ci sono molti studi che dimostrano come vi sia una correlazione tra il livello di attività fisica e il picco di massa ossea, specie
0: anche
2: in età giovanile.
0: Anche se non è mai troppo tardi per iniziare, no? Anche dopo i 50 anni, dopo i 60 si possono ottenere benefici reali e misurabili, no professore?
2: Sempre. Il movimento dovrebbe essere una parte integrante della nostra vita, certo. Ovviamente adattandolo a quelle che sono le diverse esigenze di una persona di età diversa, ma sicuramente è un'attività che deve accompagnarci per tutto il corso della vita, assolutamente.
0: Ma anche chi soffre di osteoporosi può continuare a fare sport, magari con dei limiti, però può muoversi in questo senso?
2: Deve continuare a fare sport.
0: Deve.
2: Di per sé l'osteoporosi non è un fattore di rischio per l'attività sportiva. Come dicevo, il rischio di frattura nell'osteoporosi è maggiore in traumi cosiddetti non efficienti, che sono le banali cadute in casa. Quindi in realtà,
0: certo.
2: Anzi, è a maggior ragione importante, anche per prevenire il rischio di cadute, mantenere un buon livello di allenamento. Assolutamente.
0: Invece, se si soffre di artrite, quali sono gli esercizi più adatti? C'è bene fare movimento anche in caso di artrite?
2: La definizione di artrite è una definizione molto ampia che chiaramente comprende quadri di patologia molto, molto differenti fra loro, che possono avere anche delle fasi molto diverse. Ci sono delle fasi, diciamo, più acute di infiammazione dove il dolore è importante, nel quale magari una persona può trovare più complesso seguire, no, un programma di attività fisica più regolare, ma ci sono anche quei momenti nel quale l'infiammazione è un po' più spenta, nel quale il dolore può anche essere maggiormente controllato. Ed è comunque importante in tutte le situazioni, ovviamente adeguando il tipo di esercizio, il tipo di attività alle problematiche specifiche, però è importante mantenere una buona qualità anche del tessuto muscolare. Sappiamo insomma che le ossa ed articolazioni funzionano bene, tanto meglio funzionano i muscoli che le governano, ma in realtà anche il muscolo a sua volta è controllato dal nostro sistema nervoso, cioè l'impulso al movimento nasce dal sistema nervoso e anche quello è da allenare, perché anche la capacità di produrre movimenti efficaci passa anche dalla ripetizione dell'esercizio e dal miglioramento che abbiamo del controllo del nostro movimento. Quindi siamo un sistema unico e come tale dobbiamo esercitarci con costanza.
0: Scrive un nostro ascoltatore Ezio: dopo un periodo di immobilità per un intervento al ginocchio ho perso forza e stabilità. Quanto tempo impiegano ossa e muscoli a risentire della mancanza di movimento?
2: Purtroppo ci mettono molto molto molto poco, ecco. È molto più rapida la perdita di massa, ma anche di qualità, soprattutto della componente muscolare, che ci sono lavori che dimostrano come anche pochi giorni di mobilizzazione possono avere un impatto drammatico, specie se una persona è fragile per altre malattie. Quindi è importante, laddove possibile, prevenire l'insorgenza di questi problemi, ma insomma laddove si può, appunto, il mantenimento dell'attività dovrebbe cercare di evitare che questi meccanismi si instaurino. Quindi l'allettamento tipicamente è una delle situazioni potenzialmente più pericolose per la qualità del nostro muscolo e del nostro movimento. Quindi l'ideale è riprendere appena si può, insomma.
0: Professor Baricic, la ringrazio. Grazie ad Alessio Baricic, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale presso l'Istituto Clinico Humanitas. Check Up finisce qui. Dopo le notizie del punto ora arrivano Limits, arriva il nostro Roberto Poletti. La Mangone torna domani.
3: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
4: Giornale Radio.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro brindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centro-destra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Il tennis, Fabio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Buona settimana, ben ritrovati. Puntata 174 di Italia No Limits. In diretta dalle 17 alle 20 ci sarà tregua tra Stati Uniti e Iran, che farà Israele, e poi i risultati delle elezioni, la flottiglia e tanto altro ancora. Una ricca puntata che sta per iniziare, state pronti?

Puntata 175, avevo sbagliato prima, siamo alla 175 in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 e naturalmente il nostro sito www.giornaleradio.fm dove trovate il sondaggio del giorno e tutte le informazioni sui nostri programmi. Noi apriamo questa puntata con una domanda molto semplice ma molto difficile allo stesso tempo, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. La tregua tra Stati Uniti e Iran è davvero vicina e soprattutto dobbiamo crederci davvero? Perché nelle ultime ore si stanno moltiplicando segnali, indiscrezioni e movimenti diplomatici molto importanti. Secondo fonti rilanciate dall'Arabia, sarebbe pronta una bozza finale di accordo mediata dal Pakistan con il coinvolgimento del Qatar. Sul tavolo ci sarebbero il cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare iraniano. E intanto si muove la diplomazia militare. Il capo dell'esercito pakistano Asim Munir è partito per Teheran, mentre emissari qatarioti sono arrivati nella capitale iraniana per lavorare direttamente alla mediazione. Donald Trump continua a dire che la guerra finirà presto, però contemporaneamente gli Stati Uniti mantengono nel Golfo un enorme dispositivo aeronavale e il Pentagono, secondo diverse fonti americane, continua a preparare anche scenari alternativi nel caso in cui l'Iran non rispetti davvero gli impegni su Hormuz. Siamo davanti a una pace vera oppure a una tregua molto facile? Perché i nodi da sciogliere sono ancora molti: il nucleare iraniano, le scorte di uranio arricchito, il controllo dello stretto di Hormuz, il ruolo di Israele, Hezbollah e Pasdaran. E infatti, mentre si parla di accordo, da Teheran continuano ad arrivare avvertimenti molto duri: se ci attaccano ancora la guerra si allargherà. Ma attenzione, perché i dubbi non stanno crescendo soltanto in Iran o in Israele, stanno crescendo anche dentro gli Stati Uniti. Diversi senatori repubblicani vicinissimi a Trump stanno criticando apertamente queste trattative. Dicono che un accordo troppo morbido rischierebbe di rafforzare l'Iran invece di indebolirlo, e fanno una domanda molto chiara: se davvero Teheran era stata messa in ginocchio militarmente, perché concedere ora aperture e tregue? Quindi il clima è questo, il mondo parla di pace, ma nessuno sembra fidarsi davvero fino in fondo. E nel frattempo il mondo economico resta appeso a Hormuz, perché questa crisi, lo sapete, riguarda direttamente anche noi: la benzina, il diesel, le bollette, i trasporti, il costo della vita. Nelle ultime settimane abbiamo visto il petrolio impazzire, i mercati andare nel panico, gli autotrasportatori italiani arrivare a proclamare uno sciopero nazionale per il caro carburanti. Allora vi chiediamo, secondo voi questa tregua può davvero riportare stabilità? Ormai invece il danno economico è già stato fatto, perché anche se i bombardamenti si fermassero resterebbero comunque mesi di tensione energetica, instabilità sui mercati e paura di una nuova escalation. E poi c'è un'altra domanda: secondo voi Trump sta davvero cercando una pace stabile oppure vuole semplicemente congelare il conflitto per evitare nuove conseguenze economiche e politiche negli Stati Uniti? E ancora, Israele accetterà davvero una tregua duratura con un Iran ancora in piedi e ancora armato? Questa sera lo chiediamo a voi: ci credete davvero alla tregua oppure pensate che siamo soltanto in una pausa tra una crisi e l'altra? E soprattutto, le conseguenze economiche di questa guerra finiranno insieme alla guerra stessa oppure ce le porteremo dietro ancora a lungo? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, ve lo ripeto, 334 11 11 622.

0: E Dario scrive: tutti questi rinvii di trattative e tregue fa il gioco dell'Iran, che sicuramente va ad avanzare le scorte di uranio arricchito. Bisogna fare molta attenzione. E poi sentiamo un vocale.
1: Buonasera al giornale radio, Luigi da Torino. Vi sto ascoltando adesso all'inizio di questa puntata, questa domandone da $1 milione, anche forse di più. Non credo che possa avere una risposta. Siamo purtroppo in una situazione generale dove i leader politici di tutto il mondo fanno fatica a essere seri. Infatti, cioè, non si capisce quali sono i fini generali di queste guerre, di tutte queste cose, anche che fa Trump a livello economico, a parte arricchirsi o far arricchire i suoi amici. Il mondo sembra un po' impazzito, non si capisce da che parte voglia andare. Neanche quelli che vogliono conquistare, cosa vogliono conquistare, fin dove vogliono conquistare. Insomma, non c'è chiarezza, quindi la vedo molto dura capire dove andiamo.
0: E allora, la vede molto dura il nostro ascoltatore, che, se ben riconosco dalla voce, gli dico insomma di restare in ascolto perché si arrabbierà nell'ultima parte di trasmissione, ma non anticipo niente. Saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera Fulvio.
2: Buonasera a tutti e grazie per questo invito.
0: E la tua analisi, che sta succedendo in queste ore, a che punto si arriverà? E a che pace si arriverà soprattutto?
2: A saperlo, come direbbe il saggio, ma in realtà questo negoziato tra USA e Iran somiglia ogni giorno di più al negoziato, se vogliamo chiamarlo così, ammesso che esista ancora, tra Russia e Ucraina, perché in realtà sia gli USA sia l'Iran hanno bisogno di poter dire abbiamo vinto. Ma ovviamente le esigenze dell'uno sono opposte a quelle dell'altro e quindi accontentare entrambi non è possibile. Credo anche la lezione più profonda e più interessante anche di questa guerra sciaguratissima, come peraltro tutte quelle che sono state fatte negli ultimi decenni di USA e Israele contro l'Iran, sia che, a dispetto di quanto sembrano pensare i vari Putin, Trump e compagnia bella, abbiamo avuto la dimostrazione sul campo che la guerra non è uno strumento di risoluzione dei problemi, anzi è uno strumento che accentua i problemi già esistenti e ne crea di nuovi. E questo dovrebbe essere, secondo me, la lezione proprio di questi negoziati, da cui nessuno vuole staccarsi, ma in cui nessuno riesce a trovare un accordo. Ecco, questa dovrebbe essere, secondo me, la riflessione prevalente.
0: Grazie a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, insomma, che questa guerra almeno ci abbia insegnato qualcosa. Grazie Fulvio.
2: E grazie, intanto, grazie a voi.
0: Come vi dicevo, sto seguendo questa avvertenza assieme a voi. Come vi dicevo, oggi c'era il tavolo al Mimit. In queste ore si sta discutendo al Ministero il destino dell'Electrolux. La volete sapere? Volete sapere come è andata a finire? Come finirà? L'azienda ha detto che farà 1719 licenziamenti, tagli per tutti gli stabilimenti, sono 1719 i licenziamenti previsti dal piano di Electrolux, 994 operai e 725 impiegati. I tagli riguarderebbero tutti gli stabilimenti su Segana, Porcia, Solaro, Forlì e Cerreto d'Esi. Per quest'ultimo è prevista addirittura la chiusura. E quanto emerge dal piano illustrato dall'azienda al tavolo in corso al Ministero? Quindi l'azienda è andata al Ministero da Urso. Che paura Urso! Il ministro Urso, che sistemava tutto, ha detto: ne licenziamo, sai cos'è? Ne licenziamo 1719. Staremo a vedere se andrà così. Io mi auguro di no, però ecco, questo è il potere del nostro governo. 1719 licenziamenti. Scusate se mi inalbero, perché comunque sono persone, sono famiglie, sono stipendi, sono frigoriferi vuoti. Intanto il caro benzina pesa sull'agroalimentare. Conserve Italia annuncia rincari sui prodotti, mentre per quanto riguarda i casi di Ebola nel Comasco, Bertolaso dice nessun allarmismo, in Italia non ci sono condizioni per la diffusione. Però intanto fa le interviste e la notizia sta online su tutti i quotidiani in apertura. Ascoltiamo i vostri vocali. Ancora no? C'è un problema tecnico, perfetto. Allora, essendoci questo problema tecnico, io vi ricordo tranquillamente il numero per dire la vostra, che è il 334 11 11 622. Vi ricordo che tra poco andremo a analizzare anche il risultato di questa tornata amministrativa, vedremo se è un test per il governo oppure no. Allora, abbiamo risolto il problema e via, siamo qui per risolverli.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Mauro da Roma, ci sentiamo intanto, grazie. Volevo chiederle, volevo porre una domanda che seppur non in tema specifico con quanto sto trasmettendo ora ci può stare. Noi italiani abbiamo un debito pubblico enorme. Con chi abbiamo questo debito pubblico? A chi dobbiamo questi soldi? Uno. E quando si parla di mercati, i mercati dicono questo, i mercati fanno quell'altro. Chi sono questi mercati? E in realtà a chi ci rivolgiamo? E quando chiediamo, e per ultimo chiudo, e quando chiediamo soldi in Europa per dei progetti, l'Europa, dato che anche noi siamo Europa, dove prende questi soldi? Grazie. Una domanda un po' stupida forse, ma non riesco a capire. Grazie.
0: Non c'è niente di stupido in quel che dite voi. Intanto il tavolo dell'Electrolux è stato riconvocato per il 15 giugno su invito del ministro delle imprese Adolfo Urso all'azienda a presentare un nuovo piano. Questi sono andati lì, l'Electrolux, a dire 1719 licenziamenti, e il ministro Urso gli ha detto non va bene, rivediamoci il 15 giugno. Intanto i lavoratori restano appesi. Un po' più di decisione forse, un po' più di pugno duro, un po' più di palle, e forse l'Electrolux si sarebbe spaventata un pochettino. Così gioca con le nostre lentezze, le nostre burocrazie, eccetera. Va bene, che volete che vi dica? Vi do le notizie, ogni tanto le commento anche, ma come fai a non commentare gente che resta senza il pane? E come fai a non arrabbiarti perché forse il governo doveva essere e deve essere un po' più grintoso nei confronti delle multinazionali che vengono qui, prendono, licenziano, chiudono, però i soldi non li restituiscono mai. Va bene, sempre 334 11 11 622, andiamo avanti. Dopo il brano fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, e fatemi anche mandare un po' di pubblicità che ci serve per essere belli liberi.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E Ileana da Milano dice: buonasera Poletti, orgogliosa dei missinesi che hanno rivotato Federico Basile, che ha trasformato una città. Bravissimi e bravissimo Basile, grandissima persona per bene, una volta tanto. È il sindaco uscente Basile di Sud Chiama Nord che avrebbe dalla prima proiezione il 53,7%. A Prato e Pistoia il campo largo avanti, possibile vittoria al primo turno, ma seconde proiezioni a Venezia, dove cresce il vantaggio del centrodestra, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti, quindi Simone Venturini del centrodestra sarebbe a Venezia in vantaggio su Andrea Martella del centrosinistra, mentre neanche a dirlo il ritorno di De Luca a Salerno, vince l'ex governatore al primo turno e diventa sindaco per la quinta volta. Il candidato De Luca 59,3%, e quindi diciamo che non mi sembra, da una prima analisi, che il governo, a parte che sono voti, come si dice, sono test per le comunali, però insomma c'è astensione alta, il centrodestra tiene, il centrosinistra non è che faccia furore, però insomma attendiamo i risultati definitivi. A tra poco.

0: E allora il centrosinistra che non sfonda a Venezia, insomma, che rimane nelle mani del centrodestra, nonostante diciamo tutti gli scandali, ecco, che aveva fatto registrare l'amministrazione precedente. Insomma, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Vabbè, va detto che non è un test nazionale, tutte queste robe qui, però sì, lo è. E il centrodestra tiene queste comunali.
1: Sembra di sì, ha vinto a Venezia, ha vinto a Reggio Calabria, che erano due delle tre città più importanti. L'altra era Salerno, perché c'era il test di De Luca che ha stravinto per conto suo, diciamo. Eh sì, la destra invece non ci si aspettava che vincesse a Venezia, soprattutto al primo turno. Era dato per favorito e candidato del centro-sinistra, del campo largo, e invece no. E a Reggio era più prevista la vittoria della destra, però mi sembra non in queste dimensioni, le dimensioni sono molto larghe. E poi bisognerà adesso vedere bene tutte le altre città, capire dal punto di vista nazionale, però certo non è stata quello che ci si poteva aspettare, cioè dopo il referendum un colpo elettorale per la destra. Adesso questa cosa, sai, può avere influenze psicologiche molto forti, anche se il test era molto ridotto, però psicologicamente può avere influenze molto forti, soprattutto sulla grande battaglia che si combatterà nei prossimi mesi, che è quella sulla legge elettorale. Ognuno cercherà di fare una legge elettorale pensando di potersene avvantaggiare, e naturalmente se il centrodestra prendeva una sconfitta a queste elezioni sarebbe stata molto più attenta. Avendo avuto un buon risultato, probabilmente vorrà avere una legge elettorale favorevole. La storia però ci insegna che chi fa la legge elettorale poi perde le elezioni. È sempre stato così. Quindi forse ci vuole anche un po' di prudenza. Perché in Italia, sai, c'è questa mania che ogni legislatura si fa un'altra legge elettorale. Anche perché si può cambiare a maggioranza semplice, quindi chi ha la maggioranza può fare la legge elettorale. Di solito chi la fa poi riceve una cattiva sorpresa. Adesso vediamo come andrà a finire questa volta.
0: Direttore Sansonetti, sono tanti gli astenuti, quindi questo centro-sinistra non riesce, laddove soccombe, ma comunque in generale non riesce a convogliare i voti degli astenuti, a portarli alle urne, riesce a lasciarli a casa, non è una bella cosa,
1: Beh, sì, devo dire che questa campagna elettorale è stata veramente molto molto sottotono, e addirittura sui giornali ha conquistato le prime pagine, forse oggi, prima di oggi non se n'era mai sentito parlare, la televisione non ne hanno parlato, sui social non c'era nulla, quindi non c'era in ogni caso una mobilitazione dell'elettorato né di destra né di sinistra, anzi che abbiamo dato quasi il 60%, forse qualcosina di più, non mi sembra nemmeno un risultato pessimo, anche se certamente la questione resta.
0: Calo di 5 punti, diciamo.
1: Sì, bisogna vedere però in che condizioni si votò l'ultima volta, perché appunto questa volta si è votato in condizioni di pochissima attenzione mediatica. Dopodiché, sai, però bisogna anche stare attenti, perché ogni volta noi ripetiamo questa cosa. Comunque le elezioni sono elezioni, che voti il 30% o che voti il 90%,
0: certo,
1: il risultato è il risultato. Perché sennò uno poi dice no, ma allora però non vale perché hanno votato in pochi. No, vale, pure se votano,
0: vale.
1: Pure se votassero il 10% voterebbe. Chi non vuole, chi non vota, non vuole votare, ma non votando esprime a sua volta un voto generalmente contrario a tutto lo schieramento politico e non solo a una parte. Ma anche quello è un voto, anche quello è un voto.
0: Ah beh, certo. Senti, direttore Sansonetti, a che punto siamo secondo te per quanto riguarda quel maledetto pasticcio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti?
1: Ecco, quello diciamo che è più drammatico rispetto ai risultati delle elezioni amministrative, perché diciamo da lì ne deriva il futuro dell'umanità. Oggi, fra l'altro, c'è stato un altro avvenimento, che è la firma della prima enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'intelligenza artificiale. Il tema era l'intelligenza artificiale, però poi io ho visto che lui si è allargato moltissimo e che ha messo in qualche modo in relazione la questione dell'intelligenza artificiale, quindi dell'uso dell'intelligenza artificiale, col tema della guerra, ponendo in maniera drammatica la questione dell'eccesso di potere, del potere, però diciamo così, dell'uso eccessivo del potere, che può avvenire con l'intelligenza artificiale, sta avvenendo con lo sdoganamento della guerra, che questi mesi, in questi anni, dall'invasione dell'Ucraina in poi è stato quasi sdoganato dal senso comune. E il Papa pone attenzione, mette in relazione in parte le due cose. Dice: l'intelligenza artificiale può essere un grande aiuto all'umanità, purché non diventi uno strumento in mano a poche persone e quindi uno strumento di potere e di oppressione. E da lì poi allarga il discorso e mette sul piatto le questioni della guerra e quindi della prepotenza e quindi della fine del diritto internazionale. È un'enciclica in stile Leone, cioè molto sobria, molto tranquilla, non aggressiva, non descamisata, ma molto forte, secondo me, molto forte. Pone dei paletti, pone l'umanità di fronte a questa situazione nuova, perché per la prima volta, dice il Papa, l'umanità è in grado di autodistruggersi e di autodistruggere il creato. Lui usa la parola il creato, non era mai successo prima. Già questo è avvenuto con l'invenzione dell'arma atomica. Ora con l'intelligenza artificiale il pericolo diventa ancora più grande, e quindi siamo proprio a un bivio: abbiamo la possibilità di mandare avanti clamorosamente lo sviluppo della civiltà oppure di tirarlo indietro fino all'apocalisse.
0: Grazie al direttore dell'Unità, Piero Sansonetti, come sempre molto efficace il tuo intervento, Piero. Grazie, buona serata.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Allora, intanto nell'inchiesta sulla flottiglia 10 nomi al vaglio, anche Ben-Gvir, e gli inquirenti sono al lavoro sulla catena di comando israeliana. Sono una decina i nomi della catena di comando israeliana al vaglio dei PM di Roma che indagano sul caso flottiglia. Tra loro c'è anche il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. I nomi sono presenti in un incartamento posto all'attenzione degli inquirenti dal team legale degli attivisti, che fa riferimento a un'organizzazione che raccoglie documenti su presunti crimini di guerra, in cui sarebbero citate anche cariche militari. Andiamo avanti con i risultati, perché aumenta i risultati delle elezioni, aumenta il margine per il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini. Secondo la terza proiezione Opinio per la RAI, con una copertura del campione del 23%, l'ex vice sindaco di Brugnaro arriva al 51,9%, quasi un punto in più rispetto alla stima precedente. Il candidato del centrosinistra, Andrea Martella, si ferma al 38,4% voti. Questa è la situazione di Venezia, mentre vedo altre proiezioni ancora poco efficaci per darvele, ma tra poco saremo più precisi.

0: È un flash d'agenzia. Reggio Emilia si dice seguace dell'ISIS, pronto a compiere attentato, fermato un 22enne, ripeto, a Reggio Emilia. Appena avrò notizie più chiare ve le darò. E intanto nel paese di Bossi, rieletto il sindaco, era l'unico candidato. A Gemonio, il paese del Varesotto dove abitava Umberto Bossi, è stato rieletto il sindaco uscente Samuel Lucchini, appoggiato dalla lista Impegno Civico. Era l'unico candidato e ha ricevuto 529 voti, ovvero il 100% delle preferenze. A Gemonio ha votato il 47,63%, quindi superando il quorum del 40% dei votanti e del 50% delle preferenze previsto per i comuni fino ai 15.000 abitanti, quindi eletto l'unico candidato. Intanto si profila il ballottaggio al comune di Arezzo, secondo la proiezione Opinio per la RAI, con la copertura del campione del 15%. Marcello Comanducci del centrodestra è dato al 45,5%, Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra al 33,1, Marco Donati, liste civiche e azione al 17,7%. Allora, preparava un attentato per lo Stato islamico, fermato un 22enne, un'indagine della polizia a Reggio Emilia, voleva colpire in centro con un coltello. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori avevano appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello a fare del male ad altri. Accompagnato in questura è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato islamico, come già successo in passato. È stato disposto il carcere, quindi la notizia dell'ultima ora, grazie naturalmente alle forze di polizia, la polizia di Reggio Emilia e di Bologna, che hanno fermato questo 22enne italiano con origini marocchine che si preparava a compiere un attentato. Vedete che torna prepotentemente d'attualità il tema delle seconde generazioni, 22enne italiano, l'ho preciso, però di origine marocchina, e questo riaprirà dibattiti e ferite. Andiamo ai vocali.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano, intervengo ogni tanto, volevo fare un'osservazione, non so se contestuale o comunque coerente con i discorsi che state trattando, anche perché mi sono sintonizzato adesso. Devo dire che in realtà sono rimasto molto stupito dalla propaganda europea sulla cosiddetto attacco ucraino a Kramatorsk e alle sedi della FSB. In realtà gli ucraini hanno colpito uno studentato, quindi era un luogo deputato praticamente all'alloggio di studenti dell'università di Kramatorsk. Ecco la reazione del Cremlino così violenta. L'Europa non ha ancora capito che, a differenza dell'Ucraina, Putin sta combattendo per la stessa sopravvivenza della Russia. Questo cosa porta? La dottrina strategica militare russa determina, fin dai tempi di Stalin, di Khrushchev e via dicendo, che nel caso in cui ci fosse la possibilità di una distruzione della Russia, di un'invasione della Russia da parte di potenze straniere, e l'Europa diciamo che ci sta mettendo tutta la sua volontà, La dottrina strategica russa prevede l'uso delle armi nucleari, quindi o ci si porta l'Europa a trattare con la Russia e la Crimea e l'Ucraina a stipulare un trattato di pace, oppure il destino è quello di un attacco massiccio della Russia nei prossimi anni. Questo è fuori dubbio, basta leggersi un po' di analisi militare di persone che capiscono molto più di me di strategia militare. L'Europa sta andando a scontrarsi veramente contro un muro, e il muro è di acciaio in questo caso. Buonasera.
0: Buonasera a lei, speriamo che queste analisi non trovino riscontro nella realtà. Intanto stavo vedendo alcune proiezioni che comunque confermano sostanzialmente la tenuta del centrodestra e il passo non spedito del campo largo per quanto riguarda le elezioni comunali. Stanno uscendo ovviamente proiezioni, una situazione che sostanzialmente cresce a Venezia con il vantaggio del centrodestra al 51,9, la vittoria a Salerno di De Luca, che vince il primo turno, diventa sindaco per la quinta volta. Tanta delusione in Laguna, a Venezia, per il centro-sinistra, anche se Martella dichiara di sperare ancora nel ballottaggio, mentre Cannizzaro vince a Reggio Calabria e strappa, Cannizzaro del centrodestra, e strappa il comune alla centro-sinistra dopo 12 anni. Insomma, una situazione che non influirà sicuramente non influirà per quanto riguarda la politica nazionale, e che rischia in qualche modo di far ringalluzzire il centrodestra, che effettivamente non viene penalizzato da questa sostanza, questo appuntamento per le comunali. Allora, vi ricordo il numero per dire anche la vostra in diretta e dare la vostra lettura dei dati elettorali, per quanto si sa, insomma, siamo allo spoglio praticamente in tempo reale. Intanto noi stiamo parlando anche dell'attesa per l'accordo USA-Iran. Teheran frena, non è imminente, ma staremo a vedere.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele intensificherà i suoi attacchi in Libano. Finora avete dimostrato resistenza, ha affermato in un video pubblicato sui social media, ma ora dobbiamo aumentare i colpi, ha aggiunto. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso. In riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore, ricoverati in Lombardia, con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica. Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito, tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E allora sempre 334 11 11 622 per commentare assieme le notizie che dell'attesa per l'accordo USA-Iran. Vi ricordo che Teheran frena, non è imminente, ma insomma i mercati danno segnali diversi, e per commentare anche il risultato delle elezioni per quel che avevamo capito fino ad adesso, perché ragioniamo su proiezioni che comunque danno una direzione.

0: E allora andiamo, prima di ascoltare i vostri vocali, a parlare della questione Iran-USA. Netanyahu ammette: non posso influenzare le decisioni di Trump. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ammesso in conversazioni private citate da Reuters di non avere margini di manovra per influenzare l'amministrazione di Donald Trump in merito al possibile accordo preliminare tra Washington e Teheran. I punti critici del dossier: l'isolamento di Israele. Secondo fonti israeliane, Tel Aviv è stata in gran parte esclusa dai negoziati sul protocollo d'intesa in discussione. Il nodo nucleare, l'accordo in fase di elaborazione, non sembra toccare le questioni centrali per Israele, ovvero il programma nucleare iraniano e le scorte di uranio arricchito. Poi c'è il fattore Libano. Netanyahu insiste sulla necessità di mantenere la piena libertà di azione militare anche in Libano, una condizione che potrebbe far saltare l'intesa se Teheran esigesse come contropartita la cessazione delle ostilità. Poi ci sono i rischi politici interni. Il tempismo dell'accordo è critico per il premier, già in difficoltà in vista delle elezioni parlamentari autunnali e sotto pressione per i risultati insoddisfacenti della guerra contro l'Iran. Il 23 maggio Trump ha confermato che la bozza è in gran parte definita dopo aver consultato numerosi leader regionali, pur precisando che restano ancora alcuni punti aperti prima della firma definitiva. I vostri vocali.
1: Vorrei dire all'altro Fabrizio da Milano che veramente mi dispiace per lui, per questa, diciamo, questo approccio cognitivo che sta dimostrando. Putin ha dichiarato molto recentemente che l'Armenia non dovrebbe fare lo stesso errore dell'Ucraina a cercare di associarsi all'Unione Europea. Quindi vogliamo dire che l'Armenia, l'Ucraina mettevano in pericolo la Russia? E se questo Fabrizio da Milano la pensa così, veramente sono veramente dispiaciuto per lui. Mi dispiace veramente molto, e soprattutto si ricordi che lo studentato era uno studentato militare. Ci sono le foto dei ragazzi in divisa trasmesse dalla TV russa e in altre occasioni, quando vantavano questa loro capacità di costruire droni. Per carità, veramente, ma siamo ancora a questo punto. Ciao Fabrizio Milano, quello originale. E in altre occasioni, quando vantavano questa loro capacità di costruire droni. Per carità, veramente, ma siamo ancora a questo punto. Ciao Fabrizio Milano, quello originale.
2: Buonasera Poletti.

0: l'unica maniera per uscirne è mettere al tavolo la Russia e l'Ucraina e concedere alla Russia, innanzitutto tutta quella parte di territorio che ha già conquistato, la Crimea, e lasciare che la Russia si ritiri, nel senso dalle altre posizioni, e non mettere mai più il naso in affari che non le competono, perché l'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea. La Russia è stata attaccata, è vero, formalmente la Russia che ha attaccato l'Ucraina, ma sappiamo benissimo che era da anni che la Russia veniva punzecchiata da tutti gli altri membri dell'Unione Europea che stanno intorno alla Russia. Ecco, la Russia è stata punzecchiata fino a quando, come disse anche Papa Francesco, a un certo punto, a furia di abbaiare alle porte della Russia, si è scatenato, a questo punto la Russia ha deciso di scatenarsi. E attenzione, quello che ha detto Fabrizio è giusto. La dottrina russa prevede la difesa nucleare in caso di attacco alla nazione. Di conseguenza non scherziamo troppo con la Russia, come non scherziamo troppo con la Cina. Di questi tempi sarebbe meglio trovare subito un'intesa il più breve tempo possibile, per non costringere la Russia a usare maniere ancora più forti per prendersi quello che non avrebbe neanche voluto prendersi, ma che doveva essergli dato già molto prima tramite i trattati che erano stati firmati. I trattati si rispettano, questo vale per i russi, vale per gli europei, vale per gli americani, per i cinesi, vale per tutti. Buonasera.
1: Buonasera a lei, sempre le linee libere al 334 11 11 622, libere per registrare i vostri messaggi. Adesso vi porto a Reggio Emilia per alcuni approfondimenti su quella notizia che vi ho dato prima. Si dice seguace dell'ISIS pronto a compiere un attentato, fermato un 22enne. Allora, la polizia di Stato di Reggio Emilia e Bologna ha fermato nei giorni scorsi un 22enne italiano con origini marocchine, gravemente indiziato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionali. E questo ve l'ho detto. Gli investigatori reggiani avevano appreso che un giovane che vive a Reggio Emilia, sebbene senza fissa dimora, aveva espresso la volontà di andare nel centro cittadino reggiano, armato di coltello, a fare del male ad altre persone. Immediatamente, compresa l'assoluta gravità ed urgenza della situazione, il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante della Digos della Polizia di Stato mentre camminava da solo in una laterale della centralissima via Emilia, precisamente in via Roma. Si trattava di un 22enne italiano nato in provincia di Reggio Emilia ma di origine marocchina, già conosciuto dalla direzione centrale della Polizia di Prevenzione, che lo monitorava già dal 2024, quando era stato arrestato in Germania per via di alcuni reati commessi lì, in cui si era dichiarato più volte un sostenitore dello Stato Islamico e di voler agire per esso. Mi chiedo come mai fosse ancora a piede libero, se da così tanto tempo lo sapevamo. Non appena rientrato in Italia, grazie a un'importante attività di cooperazione internazionale, la Questura di Reggio Emilia, di concerto con il Centro di Salute Mentale e i servizi socioassistenziali reggiani, avevano già provveduto ad inserire il ragazzo in un circuito di assistenza allo scopo di ottenere un suo pieno recupero. Tale percorso era stato interrotto però anche a seguito di un'ulteriore segnalazione effettuata dalla direzione centrale della Polizia di Prevenzione, che nell'ambito di una mirata attività informativa di monitoraggio aveva individuato l'utenza telefonica utilizzata dal giovane all'interno di alcune chat in cui sarebbe stato programmato il compimento di atti di matrice terroristica. Una volta accompagnato in questura, l'attività investigativa ha permesso di far emergere che il 22enne avrebbe avuto contatti tramite una piattaforma di messaggistica con un presunto sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo al fine di compiere un attentato in Italia.

0: Italia all'estero e per cui il giovane avrebbe acconsentito dichiarandosi ancora una volta un sostenitore dello Stato Islamico. Sulla base di quanto sopra, gli agenti della Digos di Reggio Emilia e Bologna dichiaravano il 22enne in stato di fermo per l'ipotesi di reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, con contestuale sequestro del telefono del giovane e il suo accompagnamento presso la casa circondariale di Reggio Emilia in attesa dell'udienza di convalida. Però capite che noi questo potenziale terrorista già ce l'avevamo sott'occhio, già l'avevamo affidato ai servizi psichiatrici, e se avesse colpito sarebbe stato un pazzo o un terrorista. Il confine è labile, però complimenti comunque alle forze dell'ordine, al nostro sistema per intercettare queste persone. Intanto interviene Salvini, che non si fa sfuggire l'occasione, su X, Modena, laureato, bravo ragazzo, integrato e studioso di attentati. Modena, però che c'entra Modena con Reggio Emilia dove succede questo? Verifichiamo l'X di Salvini, per favore, perché sta rilanciando l'altro. Non sto capendo più niente. Verifichiamo. Andiamo a Fabrizio da Milano in attesa. Mi verificate l'X di Salvini cosa dice? Perché mi sembra che stia parlando dell'altro, ma comunque vedremo. Chi abbiamo in linea? Chiedo scusa.
1: Fabrizio da Milano.
0: Allora, buonasera Fabrizio, è che mi urlano, dottor Poletti, nelle orecchie.
1: Prima è intervenuto mio omonimo, successivamente un altro ascoltatore che ha corroborato l'intervento in vocale del mio omonimo. Allora, io vorrei dire una cosa. Io sono veramente sconcertato che dopo 4 anni e mezzo ci sono ancora persone che trovano giustificazioni pseudostoriche per avvalorare ciò che la Russia sta facendo. Sono cose che facilmente si possono smentire ascoltando Putin stesso, non andando a cercare canali, sotterfugi, cose varie, complottismi. Basta ascoltare Putin. E Putin e tutto il suo entourage già 13 anni fa parlavano, ad esempio, di invadere i paesi baltici. Lo dicevano 13 anni fa. La Russia non è stata provocata. Questa è una narrativa che ancora risuona perché viene comodo attaccarsi alle parole del Papa, che è il nostro compianto Papa, che disse quella frase, a mio avviso, infelice, la NATO che abbaia alle porte della Russia. Cose assolutamente non vere. Basta guardare la differenza del personale militare impiegato durante le esercitazioni. La NATO ne impiegava circa 50-60 mila. La Russia, la Federazione Russa, arrivava fino a oltre 500 mila, quindi due posture completamente diverse. Però si trova ancora questo modo di giustificare, cosa che poi mi ha ulteriormente rammaricato, che in sequenza il buon Caracciolo, Di Battista, il direttore del Fatto Quotidiano e poi la Basile, tutti e quattro e Orsini hanno ripetuto la narrativa dei paesi baltici che vogliono attaccare la Russia. Ci rendiamo conto, i paesi baltici non hanno un'aviazione, non hanno una marina e attaccherebbero la Russia. È cosa che mi rammarica, appunto, che queste persone che hanno un nome e una visibilità stanno condizionando molte persone e che ripetono in maniera acritica queste cose. Scusate se sono stato prolisso e vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato. Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie a lei. Faccio uno strappo alla regola da una notizia di sport, perché Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito in una nota in cui si annuncia anche la fine del rapporto con la D. Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada, e quindi il club, dopo la mancata qualificazione in Champions, fa fuori Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Questa notizia ve la do, nonostante io non sia particolarmente ferrato sull'argomento, ma mi sembra una notizia importante. Intanto, per quanto riguarda le elezioni, Cannizzaro verso l'elezione a sindaco di Reggio Calabria, terza proiezione al 69,1%. Il vice capogruppo alla Camera di Forza Italia e coordinatore del partito in Calabria, candidato per il centrodestra più Azione, otterrebbe il 69,1% dei consensi. Il candidato del centrosinistra, sindaco facente funzioni di Reggio, Domenico Battaglia, otterrebbe il 21,7%, quindi un trionfo per quanto riguarda il centrodestra e l'esponente di Forza Italia a Reggio Calabria. Torniamo tra poco con Alessandro Sallusti.

0: Allora, i vostri vocali alla 334 11 11 622, mentre il centrodestra canta vittoria per il risultato delle amministrative, il centrosinistra ragiona anche nelle dichiarazioni.
1: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Ma allora non mi stupisce molto che Netanyahu dica che non ha margini di manovra per far prendere, per spostare le decisioni di Trump. Mi sarebbe sembrato molto strano se invece fosse uscito dicendo che il presidente Trump fa quello che dice lui. Mi sembra ovvio, la presa in giro credo sia totale. E poi faccio una domanda, magari tu mi sai rispondere, ma perché quello che vediamo noi nei telegiornali come servizi, come immagini, sono sempre e solo le devastazioni che fa lo Stato criminale, genocida e infame di Israele, e non vediamo mai immagini di bombardamenti fatti, o meglio, li vediamo molto ma molto più raramente di qualche bombardamento, attacco fatto da Hezbollah piuttosto che da Hamas sul territorio israeliano. Cioè, su 10 servizi, in un servizio c'è un attacco subito da Israele e gli altri 9 servizi sono devastazioni fatte da Israele. E mi chiedo perché?
2: Buonasera dottor Poletti, ho sentito la sua domanda su cosa ne pensiamo sulle elezioni. Beh, io non penso. Guardi, io oltre che stare sempre in compagnia di giornale radio, che io ormai sono veramente innamorata di giornale radio, leggo moltissimo, e leggo saggistica in particolare, anche i filosofi spesso, e soprattutto cosa pensano delle elezioni. E ce ne sono tanti filosofi che hanno parlato, tipo Bardieu del 1937 in Francia, che dichiara impotenza della scheda, oppure Brennan USA, un filosofo professore di filosofia a Georgetown negli Stati Uniti, che dice l'ignoranza sistematica degli elettori produce decisioni irrazionali. Ma a me piace molto Stirner, Max, filosofo tedesco, che dichiara questo, ora leggo però, il voto è un atto di sottomissione volontaria, cedendo il proprio potere ad un rappresentante, l'individuo rinuncia alla propria unicità, legittimando un'entità astratta che lo dominerà. Infatti io quando voto, ma che ne so io chi è quello che voto? Comunque volevo chiedere agli italiani, soprattutto dottor Poletti, noi altri siamo veneti, se la Repubblica Veneziana è durata 1100 anni, ma ci sarà un motivo, no? Andatevi a leggere come si votava il Doge a Venezia, partendo da prima del 1000, per inibire la potenza delle famiglie nobiliari che avevano tutto sotto mano loro, c'era un doppio sistema. Adesso vi farò anche ridere, e mi permetto di dire che c'era un'estrazione che si chiamava l'estrazione delle baiote. Ancora oggi si dice nel Veneto, gli acava baia de oro, quando uno è fortunato. E poi c'era tre altre per andare avanti fino ad arrivare al Doge. Era una cosa lunga e difficile, però è durato 1100 anni. Io vorrei anche augurare a Giorgia, magari leggiti sta cosa Giorgia, può darsi che anche tu duri 1100 anni, ma te lo auguro con tutto il cuore, essendo donna. Un bacio a tutti. Maria Teresa da Roma.
3: Buongiorno, Sergio da Milano. Rispondo all'ultimo Federico. Bisogna numerarli però questi Federici, perché se no si capisce come. Comunque, perché per intenderci è un russofobo, cioè quello che ce l'ha con la Russia. È scritto dappertutto che le stragi del Donbass sono state spinte dall'amministrazione americana e dalla NATO, e poi i paesi baltici hanno Lituania, Estonia, hanno le basi militari NATO tra le più avanzate che ci sono in Europa, che guarda caso puntano contro la Russia. Quindi lui rimane basito che il suo omonimo dice il contrario, io rimango strabasito che ancora crede nella narrativa occidentale, democratica filo Biden o quella di Obama, che hanno sempre cercato di mettere in difficoltà la Russia.
0: E allora quarta proiezione Opinio per Rai a Venezia, Venturini del centrodestra al 52,2%, Martella del Campolargo al 38%, ma siamo sempre qui.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E non si ferma, procede veloce anche lo spoglio per quanto riguarda le comunali. Il PD. Il PD dice, il responsabile organizzazione del PD dice non soddisfatti, non siamo soddisfatti, il PD lo ammette, ma la partita per le politiche è aperta, cioè consoliamoci col futuro. Tra poco l'analisi di Claudia Fusani, Alessandro Sallusti e tutti i nostri ospiti.

0: Saluto il direttore Alessandro Sallusti. Si dirà adesso che... Ciao Alessandro. Si dirà adesso che il voto delle comunali non c'entra niente, non fa testo, eccetera. Sta di fatto che il centrodestra va bene, il centrosinistra si blocca, il campo largo si blocca, però dichiarano già vinceremo alle politiche. Effetto referendum finito. Che sta succedendo, Alessandro?
1: Ma guarda, l'effetto referendum è stato un effetto psicologico, perché nella pratica il centrodestra al referendum ha preso tutti i suoi voti, ha preso 12, quasi 13 milioni di voti, che è il bacino elettorale del centrodestra. Al referendum è successo che ai voti della sinistra si è sommata un'area di non voto e un'area di voto giovanile in ordine, in libera uscita, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista così non è successo nulla di rivoluzionario al referendum. Quello che invece è successo oggi nelle urne è che il centrodestra conferma il fatto di essere in buona salute e di essere assolutamente competitivo, no? Si era deciso, si era detto Venezia cadrà, Venezia che era governata da un sindaco di centrodestra uscente, cadrà, Venezia sarà il simbolo della riscossa. Ecco, il centrodestra ha vinto al primo turno. Allora io vorrei far riflettere gli amici politici, diciamo così, del centrodestra, che erano caduti dopo il referendum in una sorta di depressione, ecco, di uscire da questa depressione. Non c'è nulla di cui deprimersi, c'è da lavorare in quest'anno che manca le elezioni politiche, lavorare sodo e probabilmente aguzzare anche un po' l'ingegno, come fece Renzi nel 2016 quando vinse l'Europeo con il 40% dopo aver regalato la settimana precedente le elezioni 80 euro a qualche milioni di italiani. Berlusconi a ogni tornata elettorale si inventava una volta l'abolizione dell'ICI, una volta il contratto con gli italiani, una volta l'abolizione del bollo auto, insomma di fare quello che si fa nell'ultimo anno elettorale, che si cerca di mettere un po' di soldini in tasca alle imprese e alle famiglie. Punto, la roba, non c'è nessun dramma in corso.
0: Senti, qualcuno sostiene, come nel caso di Venezia, dove insomma non ci si aspettava una vittoria tanto netta, soprattutto del centrodestra, qualcuno sostiene che al buon candidato Martella, Andrea Martella, abbiano fatto male le tante visite dei leader nazionali del campo largo pronti a cavalcare una eventuale vittoria del centrosinistra a Venezia, cioè a Martella, a un buon candidato, avrebbero fatto male gli accostamenti con tutti i volti del campo largo. Lo ritieni anche tu?
1: Ma è una tesi che ha un fondamento, perché il voto locale ha anche delle, come dire, delle motivazioni molto locali, appunto, che a volte consigliano di non politicizzare più di tanto la campagna elettorale. Anche perché se tu vedi assieme la Schlein, Conte e Fratoianni, ti rendi conto che è una somma algebrica ma non politica, e quindi come dire, magari come dire, ti passa la voglia. Quindi io non sono un esperto di comunicazione politica in quel senso, di marketing politico, però tante volte è successo che i candidati, vedi la Salis a Genova, hanno detto, vedi anche Zaia quando faceva, era candidato governatore, diceva ai leader nazionali: state a casa, state a casa vostra, va tutto bene, tutto sotto controllo, state a casa. Quindi sì, è possibile che abbiano peggiorato la situazione.
0: Senti Alessandro, due parole su De Luca, che vince al primo turno e diventa sindaco per la quinta volta.
1: Beh, De Luca è un mio mito, evidentemente non solo mio, perché è un personaggio pazzesco, e ti dirò che al di là del fatto che è di sinistra, per modo di dire di sinistra, però sì, insomma, sì. È schierato con la sinistra, che è cosa diversa dall'essere di sinistra. Guarda che De Luca nasce come uno dei migliori e più apprezzati sindaci d'Italia, cioè le prime tornate da sindaco, ormai credo che parliamo di 20 anni fa, a Salerno. Lui Salerno oggettivamente ha cambiato il volto della città quando fu sindaco, e da lì nacque la sua epopea. Quindi attenzione a non confondere la rivalità politica o la non condivisione politica con il giudizio di merito. Io De Luca non lo voterei mai, però insomma i risultati lo dimostrano. De Luca è un sindaco che si fa sa farsi apprezzare, amare dai suoi elettori, e quindi chapeau. Cosa vuoi dirgli? Uno che prende il 60% 20 anni dopo aver preso il 60% non puoi dire che è un cretino, ecco, perché se no sei cretino tu. mi sembra banale.
0: Grazie direttore Sallusti, buon lavoro Alessandro.
1: Grazie, buon lavoro.
0: E intanto il tavolo al Mimit per l'Electrolux che ci regala 1700 erotti esuberi e viene invitata a tornare sui suoi passi, viene invitata a tornare sui suoi passi da un governo un po' tenero che dice che insomma è inaccettabile. Ci rivediamo il 15 del prossimo mese, quindi i lavoratori ovviamente in presidio permanente e richiedono di ritirare il piano. Sono tantissimi gli esuberi, cioè la gente che viene messa per strada, 1700 e passa persone, e non si fa niente se non riconvocarli il 15 giugno e dirgli ripensateci, avete tempo fino al 15 giugno per ripensarci, ha detto il ministro Urso con una serenità e una tranquillità incredibile. 1719 licenziamenti, 1719 licenziamenti, 1719 licenziamenti, e questi dell'Electrolux vanno al ministero e ribadiscono i loro 1719 licenziamenti. E sapete poi cosa fanno quando escono da questo cavolo di ministero? Fanno un comunicato dove scrivono che Electrolux Group ribadisce che l'Italia rimane un paese strategico. Cioè danno un calcio in culo a 1700 e rotte persone e fanno un comunicato in cui dicono che l'Italia rimane un paese strategico. Chiudono un intero stabilimento, decimano gli altri, lasciano la gente per strada e hanno il coraggio, quei signori, non dico cosa, dell'Electrolux, di dire che l'Italia rimane un paese strategico. Se l'Italia per te rimane un paese strategico, non prendi a calci in culo 1700 persone, 1719, 994 operai e 725 persone di staff, perché non è un paese strategico quello in cui sbatti per strada dall'oggi al domani la gente, non è un paese normale quello dove un primo ministro importante come la Meloni non alza la voce, la cornetta e tutto quello che può alzare e veramente li ribalta, questi qui che hanno il coraggio di mandar via, ripeto, 1719 persone, di fare un comunicato, di vergare un comunicato dove Electrolux Group dice che l'Italia rimane un paese strategico, perché qua veramente capisco che siamo solamente presi per i fondelli. Perdonatemi, ma io, cioè, le parole hanno un peso. Confermi che mandi a casa tutta quella gente, poi ci prendi pure per i fondelli, ci prendi per fessi e forse fessi. Lo siamo. Brano che è meglio, se no poi esagero.

0: saluto l'amica e collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
0: Allora, fai la voce squillante, se no pensano che hai sta voce per il risultato elettorale, che non è, insomma, soprattutto no, a Venezia, dove io pensavo diversa.
1: Perché, perché ci sono dei colleghi accanto, ora mi alzo, così torna la voce squillante, tranquillo.
0: Quindi si chiama rispetto per esatto. I colleghi, che è importantissimo nella sala stampa della Camera.
1: Dai colleghi, esatto.
0: Ecco.
1: E ci sono, adesso, tutta vostra.
0: Perfetto, un commento a caldo su questo risultato elettorale.
1: Allora, guarda, è un commento, nel senso, non si può dire molto. A me sembra un voto, come dire, post-ideologico, senza troppa ideologia. Perché, diciamo questo, se dopo il referendum il centro-sinistra si aspettava referendum con l'ondata di partecipazione, di voti, eccetera, si aspettava una conferma di una tendenza, questa conferma non è arrivata. Forse questa è la cosa che ti interessa di più. Non è arrivata. Non è arrivata perché innanzitutto c'è stato un 5% in meno di affluenza. E poi, senza dubbio, nell'unico capoluogo di regione, che è Venezia, dove i sondaggi erroneamente fino a giovedì davano in netto vantaggio Martella, il senatore Martella del PD, invece i risultati sono diversi. Allora io penso che, siccome sarebbe stato difficilmente sopportabile per il centrodestra, per il destra-centro, in questo caso centrodestra, perché Brugnaro, il sindaco uscente, il suo successore indicato, era un suo uomo, quindi diciamo più centro che destra, sarebbe stata una cosa insopportabile, veramente pesante, perdere Venezia. Venezia che, ti ricordo, a un certo punto doveva essere, come dire, un po' la compensazione di Zaia, no? Zaia ha fatto fuori dalla regione, e anche lì a Zaia è stato detto no, non c'era posto neppure a Venezia per lui. Io penso che alla fine Zaia, se all'inizio non ha scaldato le sue truppe, alla fine, preso da un senso di rispetto, da un senso di responsabilità per la sua parte politica, abbia mandato a votare, perché solo così si spiega il ribaltamento nei sondaggi.
0: Cioè tu dici che Zaia alla fine ha scatenato i suoi...
1: È ancora l'uomo che pesa in Veneto e soprattutto a Venezia, sicuramente. Però contro questo ti dico che ci sono, ecco perché ti dico che è un voto che, se ci doveva dire qualcosa, essendo l'ultimo appuntamento prima delle politiche, ci dice poco. Perché il centro-sinistra non può dire che vince, il centro-destra non può dire che vince. In Toscana, per esempio, dove io mi trovo, il centro-destra perde due città importanti, perde una città importante che è Pistoia, e ad Arezzo pare si vada a ballottaggio. Allora, vedi, Prato era del centro-sinistra, poi ci fu lo scandalo, ci fu l'inchiesta, quindi... Sia Prato che Pistoia, tra l'altro, sono due città che sono andate al voto non a scadenza naturale, ma perché il sindaco di Pistoia, fra l'altro uno molto bravo di Fratelli d'Italia, si era candidato contro Gianni alle regionale, ha perso, è diventato consigliere regionale, ha preferito diventare consigliere regionale, ha lasciato il comune e adesso ha vinto questo Capecchi, che è un uomo di sinistra a sinistra, perché è un ambientalista, è un verde sinistra a sinistra, nel senso che è molto ambientalista ed è molto pacifista, quindi diciamo più la parte sinistra che non del centro, e ha vinto nettamente, quindi è una vittoria che pesa questa nelle file della destra, no? Voi vi ricordate forse che una decina d'anni fa ci fu una cavalcata della destra in Toscana che si fece un filotto, prese Massa, prese Pisa, prese Pistoia, prese Arezzo, insomma furono anche Siena prese, poi Siena è tornata, insomma furono sconfitte pesanti per la Rocca, per la Regione Rossa, e adesso queste posizioni sono state perse. Vedi come, e poi ci sono invece situazioni della serie che l'usato sicuro è quello che garantisce sempre, vedi Messina dove Cateno De Luca è incredibilmente l'uomo del giorno ancora una volta, e De Luca a Salerno, cioè De Luca, Vincenzo De Luca sono entrambi, si chiamano entrambi allo stesso modo, e De Luca a Salerno torna sindaco. Pazzesco, contro il PD, perché De Luca si è candidato con 7 liste civiche, non aveva il simbolo del PD, vince lui, vince la sua storia, quindi sono voti personali questi. Poi cosa significa un voto personale? Io non mi addentro, ognuno può valutare quello che crede, c'è maggiore fiducia, si sa che cosa significa, non lo so, però questo sta succedendo, insomma. Ecco, quindi un voto... Secondo me, io quello che sto scrivendo è che se il centro-sinistra si aspettava una conferma dopo il referendum, questa conferma non è arrivata. A dimostrazione, una volta di più, che il referendum è stato un voto totalmente al di fuori dal sentiment rispetto agli schieramenti politici.
0: Ringrazio Claudia Fusani.
1: Importantissimo, scusa Roberto, Calabria, Reggio Calabria, vittoria del centrodestra, vittoria di Forza Italia, perché Reggio Calabria è un comune da 11 anni governato dalla sinistra, vince Cannizzaro, che conosciamo benissimo perché è un deputato, il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, ma soprattutto è l'uomo di Roberto Occhiuto, che come sappiamo essere persona che sta facendo molto bene all'interno del partito e nel modo di intendere di fare politica in Calabria, sta facendo cose veramente importanti. Quindi è un voto con mille facce.
0: Beh, rapida e completa. Grazie Claudia Fusani,
1: non
0: l'altra voce
1: quotidiana. Non lo so se sono stata completa, però spero di sì.
0: Beh, insomma, hai detto le cose fondamentali.
1: Ho fatto una carrellata,
0: dai. Una carrellata. Grazie, buon lavoro Claudia, sempre. Grazie.
1: Grazie, grazie, arrivederci.
0: Noi sempre qui siamo al 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e il numero 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Sentiamo.
2: Caro Sergio Milano, non c'è mai stata alcuna base in Ucraina. Non so dove tu l'abbia letto, però ti dico che invece a Kaliningrad ci sono missili con capacità nucleare puntate sulla Polonia. Quindi, prima di dire corbellerie, sarebbe il caso che uscissi dai canali Telegram, YouTube e cose varie e studiassi realmente le cose come sono andate. Ciao Fabrizio, non Federico, da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, io fino a quando non ho i risultati completi non credo a niente a nessuno, però sto guardando un po' sul sito di Eligendo e sto guardando alcuni dati, quelli fino adesso. Quindi io posso dire, affermare, perché ho i dati qua davanti, che per esempio a Venezia per adesso su 25.000 votanti 683 hanno votato il Movimento 5 Stelle, a Pistoia su 21.000 votanti fino adesso 526 hanno votato Movimento 5 Stelle, a Viareggio su 8.132, a Sesto Fiorentino, patria della sinistra, su 7.268 fino adesso hanno votato Movimento 5 Stelle, ad Arezzo 11.000 votanti, 213 hanno votato il Movimento 5 Stelle. Ragazzi, io penso una cosa, che questo movimento deve morire, perché se questa è la tendenza, che poi tra l'altro è la stessa tendenza regionali dell'anno scorso, io penso che alle prossime politiche questo movimento tenderà a sparire e farà la fine di Renzi. Buona serata, per adesso tutto bene, va a gonfie vele, forse gli italiani si stanno svegliando. Buona serata.
0: Allora, buona serata a lei. Intanto non deve dire che nessuno deve morire, neanche in senso figurato, perché è una cosa brutta da augurare, la presenza di vari partiti, forti o meno forti che siano, è il sale della democrazia. Questa è la prima cosa che le volevo dire. La seconda cosa, è leggermente una patologia quella di stare a quest'ora con questo caldo che c'è a Milano, da Monza, insomma in tutto il nord e anche al sud, ma è una patologia stare a quest'ora con questo caldo, con il telefonino in mano, su Eligendo, a guardare i dati del Movimento 5 Stelle per augurare al Movimento 5 Stelle di sparire e godere godere dei pochi voti del Movimento 5 Stelle e andare a cercare anche comunelli che neanche sa dove sono. Beh, una leggera patologia. Io un pensierino con qualche esperto che mi possa spiegare che male interiore ho, un giretto da qualche esperto me lo farei. Comunque so che lei accetta anche la mia ironia, però guardi che è una patologia. E GR e poi torniamo ancora qui.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghaliba Ferachki hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ed eccoci qua, non si fermano neanche i risultati delle elettorali e naturalmente delle comunali, chiedo scusa, di questo appuntamento elettorale importante a seconda di chi ha vinto e chi ha perso, ma tra poco parliamo della flottiglia e ci collegheremo con il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker McNagy.

Buonasera, io non sono di nessun partito, ma i conteggi si faranno alle elezioni politiche, è chiaro, lo so anch'io, però non volete che parli dei risultati delle comunali, vi dà fastidio, non lo so. Adesso apriamo una pagina che sta facendo discutere, perché il caso della Global Sumud Flottiglia ormai non è più soltanto una questione di attivismo o di politica estera, è diventato un caso diplomatico, giudiziario e morale. Nelle ultime ore la Procura di Roma ha acceso un faro molto pesante su quanto accaduto durante il fermo degli attivisti italiani e internazionali diretti verso Gaza. Nel fascicolo aperto dai magistrati di Piazzale Clodio compaiono una decina di nomi della catena di comando israeliana. Tra questi c'è anche il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. I PM stanno valutando ipotesi gravissime: sequestro di persona, tortura e persino violenza sessuale. Attenzione, perché agli atti dell'inchiesta è stato acquisito anche il video diffuso dallo stesso Ben-Gvir, quello in cui si vedono gli attivisti inginocchiati, ammanettati dietro la schiena e derisi al porto. Un video che ha provocato reazioni durissime in tutta Europa e non solo. La Francia ha deciso addirittura di vietare l'ingresso sul proprio territorio Ben-Gvir. L'Italia ha chiesto ufficialmente all'Unione Europea di valutare sanzioni nei suoi confronti. Tajani ha detto: siamo amici di Israele, ma c'è un limite che non si può superare. Nel frattempo continuano ad arrivare testimonianze molto pesanti dagli attivisti rientrati in Italia e in Europa. C'è chi parla di pestaggi, umiliazioni, persone costrette in ginocchio, minacce, molestie sessuali, colpi sparati con proiettili di gomma e trattamenti degradanti durante la detenzione. Un'attivista australiana ha parlato apertamente di torture e abusi sessuali. La Global Sumud Flottiglia denuncia almeno 15 casi di violenza sessuale. Israele respinge tutto, l'esercito dice di non essere responsabile dei trattamenti avvenuti nel porto e scarica le responsabilità sulla polizia e sul sistema penitenziario. La polizia penitenziaria a sua volta sostiene di aver rispettato tutte le procedure, insomma uno scaricabarile totale dentro le istituzioni israeliane. E allora stasera vi facciamo delle domande molto dirette: chi ha ragione in questa vicenda? Israele sostiene che la flottiglia fosse una provocazione politica organizzata per forzare il blocco navale su Gaza in piena guerra, e c'è anche chi dice: chi decide di entrare in una zona di conflitto sa perfettamente a cosa va incontro. Ma dall'altra parte c'è una domanda inevitabile: anche ammesso che quella missione fosse una provocazione politica, è accettabile vedere degli attivisti ammanettati, inginocchiati e derisi pubblicamente da un ministro? È accettabile che vengano denunciate torture, molestie sessuali e umiliazioni senza che ci sia una risposta chiarissima della comunità internazionale? Ancora, Ben-Gvir va sanzionato oppure l'Europa sta esagerando contro Israele mentre il paese è ancora in guerra? C'è chi dice che Israele stia superando ogni limite nel nome della sicurezza e c'è chi invece sostiene che l'Europa stia perdendo completamente il senso della realtà geopolitica e stia criminalizzando un alleato, mentre Hamas continua a esistere e Gaza resta una zona di guerra. Questa sera lo chiediamo a voi: la flottiglia ha fatto un'azione legittima di pressione umanitaria oppure una provocazione irresponsabile? Israele ha difeso la propria sicurezza nazionale oppure ha oltrepassato una linea rossa? E soprattutto, il comportamento di Ben-Gvir è incompatibile con uno Stato democratico oppure si sta facendo propaganda su immagini estrapolate da un contesto di guerra? Tra poco ne parliamo, oltre che con voi, con Walker McNagy, che è collegato da Israele e che è il presidente della comunità ebraica di Milano. Voi scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Intanto Meloni si esprime, Giorgia Meloni si esprime sulle elezioni e anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo domani. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, che dice: auguri ai sindaci eletti, il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Buonasera al presidente della comunità ebraica di Milano, Walker McNagy, che è collegato da Israele, se non sbaglio, giusto?
1: Buonasera Poletti, sì, sono collegato da Israele perché mia figlia ha avuto un bambino, che è la figlia che vive qui, e sono venuto a salutarla.
0: Quindi è diventato nonno e le faccio le congratulazioni per questa lieta notizia.
1: Molto gentile. Grazie.
0: Allora McNagy, sì. La questione flottiglia, mi dà una sua analisi di quel che è accaduto?
1: Certo, allora le do un'analisi breve, vado dall'inizio. L'analisi breve è che questa flottiglia non è un'utilità per Gaza o per i palestinesi o per aiutare chi ha bisogno, perché i beni non arrivano a destinazione, tra l'altro non ci sono, molto spesso non ci sono beni nelle barche, né medicinali né beni utili ai servizi dei cittadini o piuttosto cibo. È una mossa politica molto forte, ovviamente ci vogliono tanti soldi per fare, per preparare tutto questo, e mi chiedo che cosa serve se non per buttare in aria una possibile, probabile anche, perché no, ruolo di pacificatori, invece di andare contro che cosa? E creare il nulla, perché si è creato il nulla. Guardiamo quello che è successo anche in Spagna, cioè facciamoci una domanda, non solo in Israele ma anche in Spagna. Quindi Israele ha tutto il diritto di intervenire a bloccare la flottiglia, in quanto è sicuramente una questione di sicurezza per evitare attacchi o quant'altro.
0: È Walker McNagy, presidente della comunità ebraica di Milano, però li sono andati a prendere in acque internazionali, mi risulta, e poi gli hanno dato un fracco di botte, nella migliore delle ipotesi.
1: No, che sia in acque internazionali sono d'accordo con lei, ma esiste uno, adesso non mi ricordo più, un ministro inglese che ha detto per una questione di sicurezza, ma 11 o 12 anni fa, sicurezza Israele può farla. Ricordiamoci gli attentati che sono arrivati via mare in Israele e hanno ammazzato decine se non centinaia di persone. Per quanto le botte o quant'altro, voglio dire, questa è una storia assurda ed è una barzelletta, assolutamente.
0: Perché è una barzelletta, McNagy? Spieghi bene.
1: Una barzelletta perché va contro i valori dello Stato ebraico, va contro i valori della religione ebraica, come va contro i valori della religione cristiana. Voglio dire, non si fa quello che hanno detto, non è vero per niente che sono stati picchiati, maltrattati o quant'altro. Certo, li hanno arrestati. Quello che ha fatto il ministro Ben-Gvir è a dir poco deplorevole, una vergogna. Quello è una vergogna, o vergogna anche dirlo, quello è un fatto deplorevole. Non ne hanno picchiati, ma anche non picchiati, averli fatto inginocchiare, averli messo in quel modo lì non è accettabile. Allora, facendo questo non possiamo condannare quello che ha fatto Hamas, che ha fatto di tutto ai poveri israeliani. No, per quello siamo assolutamente tutti contrari, ma tutto il mondo civile ebraico, non una parte del mondo, la parte politica di destra o di sinistra, tutte sciocchezze. Siamo tutti contrari, israeliani e anche ebrei di altre nazionalità, assolutamente contrari a quello che ha fatto Ben-Gvir, che è un personaggio a dir poco da mandar via immediatamente. Si è aspettato troppo tempo, ha aspettato il governo israeliano, nulla a che vedere con quello che generalmente si fa in Israele.
0: Quindi la condanna di questo comportamento, ma le torture, sulle torture ci siamo o non ci siamo? Sono stati torturati o no?
1: Ma non esiste, dottor Poletti, ma nemmeno se vedessi, non esiste, non fa parte del modo di fare di Israele, degli ebrei, ma nessuno, ma poi torture in base a cosa? Per quale motivo queste torture? Non ci sarebbero motivi. Guardi, assolutamente, per quello che possa valere la mia parola.
0: Le denunce, le foto, le immagini, quel che abbiamo visto, sarebbero una montatura a suo avviso?
1: Ma 100% una montatura, come tutte le montature di tutte le flottiglie che sono arrivate sinora, assolutamente. Ma queste flottiglie, mi scusi, hanno risolto qualcosa? Io le faccio una domanda: hanno risolto qualcosa? Sono riusciti a fare qualcosa? Se volessero mandare dei viveri, volessero aiutare, li mandi alla Croce Rossa, li mandi all'Unife, li mandi, mi scusi, alla Chiesa che si è detta disponibile a consegnare tutto. Quale cosa migliore, non consegnare tutto alla Chiesa a Gaza e dare da consegnare? Non c'è niente, è una mossa politica con tanto denaro dietro, perché lei mi insegna queste 100 barche con non so quante centinaia di persone, ma chi finanzia tutto questo? Facciamoci una domanda: a cosa vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a un'altra guerra? Hamas ha distrutto, ha ucciso, non so se lei lo sa, purtroppo anche la mia nipote è stata uccisa in quei giorni lì, era quel maledetto Nova Festival, perché è un maledetto festival, era lì 22 anni, l'hanno trovata dopo 4 giorni insieme alla sua amica stuprata, ma lasciamo perdere questo paragrafo perché è brutto. E quindi questo non serve, ma guardiamo quello che hanno fatto Bilbao e poi da un'altra parte ancora contro la flottiglia, perché loro non vanno a cercare un modus vivendi, la pace, trovare un modo per far sì che si trovi un accordo, no, loro vanno aizzati a portare che non c'era niente nelle barche, non c'era nulla, nulla di nulla di nulla.
0: Senta,
1: la condanna comunque è unanime da parte dei governi, da parte dei cittadini, da parte di semplici ebrei cittadini di Israele o italiani o inglesi o bulgari, quello che sia.
0: E Walker McNaghi, presidente della comunità ebraica di Milano, e poi se si ferma fra qualche minuto ascoltiamo anche qualche telefonata, se lei è d'accordo, ma mi aveva detto che era d'accordo, quindi non vedo.
1: Certo, grazie, no. Grazie.
0: Ecco, però lei sa che adesso io non entro nelle questioni, ma complice tutta una serie di meccanismi e di accadimenti anche qui nel nostro paese. Lei rappresenta la comunità ebraica di Milano, il presidente della comunità ebraica, sa che insomma il clima d'odio sta crescendo, che dice?
1: Il clima d'odio sta crescendo moltissimo. Io nella mia vita, ho 75 anni, non ho mai visto un clima d'odio di questo genere, montato, molto molto organizzato, fatto molto bene, perché dietro c'è una regia, è molto in gamba per fare tutto, ma rendiamoci conto che sono 2 anni e mezzo che ogni sabato c'è una manifestazione a Milano che blocca l'attività, blocca la Valora. È vero che la democrazia non può bloccare le manifestazioni, per carità, però con questo modo di fare hai bloccato tutto, blocchi Milano, blocchi le attività, i poveri negozianti che non lavorano. E poi, in base a cosa questa manifestazione contro gli ebrei? Noi siamo italiani di religione ebraica, andiamo rispettati per quello che siamo, come vanno rispettati tutte le religioni, non una più dell'altra. E quindi mi chiedo, chi c'è dietro? Che cosa vogliamo vedere? Vogliamo
0: vedere che risposta si dà? Che risposta si dà al chi c'è dietro?
1: Bravo, io mi do una risposta semplicissima: è ovvio che c'è la politica, è ovvio che c'è la sinistra dietro le quinte, lo dico senza parafrasando, senza nascondermi. Lei, dei 10 municipi che ci sono a Milano, sono alcuni di questi municipi, e 2 municipi in particolare, in uno c'era il presidente, non ricordo il mannaggia a me il municipio, ma si fa presto a trovare, è andato anche alle manifestazioni contro gli ebrei, in cui c'era un cappio, gridavano dateci gli ebrei, che il cappio lo portiamo a noi. Adesso mi viene in mente, ma comunque lo trova, credo municipio 12, credo 2, non mi ricordo.
0: Vabbè.
1: Comunque è un altro, era con le bandiere la manifestazione. Allora io dico, a cosa serve la manifestazione, in base a cosa? Che cosa servono queste manifestazioni in mezzo alle strade che bloccano le città? Hanno ottenuto qualcosa? Che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto che una delle manifestazioni hanno distrutto mezza centrale di Milano, la centrale ferroviaria di Milano. Che cosa hanno ottenuto? Niente. Hanno ottenuto che bloccano le strade, hanno ottenuto che poveri poliziotti vengono menati. Vogliamo parlarne di questo? Vogliamo parlarne che questi poveri poliziotti, carabinieri, esercito e quant'altro, che ci difendono tutto, difendono l'Italia, vengono menati brutalmente?
0: Allora, Walker Becraggi, la richiamiamo tra qualche minuto, perché devo dare la linea alla pubblicità, ai vari aggiornamenti, e poi ci confrontiamo con chi ci ha ascoltati. Grazie intanto, presidente della comunità ebraica di Milano. 334 11 11 622, a tra poco.
2: Il punto G di Giuliano Guida.
3: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco il confronto tra voi e il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Becraggi, sulla questione flottiglia.

0: 334 11 11 622. Abbiamo sentito la visione della questione flottiglia di Walker Megnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, che è collegato con noi da Israele, e i vostri vocali che poi faccio commentare a Megnagi.
1: Salve Poletti, sempre Piero da Roma. Io non avevo ancora ascoltato il rappresentante della comunità ebraica. Comunque questa cosa è fantastica, il fatto che c'è una regia del clima d'odio, ma regia, ma leggete che c'è manco, cioè, ma Netanyahu, questi qua, sono questi che hanno scatenato un macello incredibile a livello umanitario, a livello internazionale, cosa? E poi c'è una macchinazione per il clima d'odio, che non si capisce chi è, quindi della flottiglia, che sono pagati, chissà da chi, quali fondi oscuri, mentre lì c'è proprio chiaro cosa sta succedendo, e là invece si cerca la dietrologia di questi, che perché gli ebrei, la religione ebraica, come quella cristiana, invece non permette queste cose, ma insomma anche noi cristiani oggi ce l'abbiamo dei peccati sulla, e quindi anche gli israeliani, della storia come anche adesso, quindi insomma, vedi, ma la macchinazione che ce l'hanno davanti agli occhi, si chiama Netanyahu, il governo sionista, come lo vogliamo chiamare, così.
0: Megnagi, risponda.
2: Sì, ma non ho capito l'accusa, andatevi alla voce, il governo, cioè, sarebbe colpa del governo sionista di quello che sta succedendo? Cioè, mi sembra di aver capito questo. Voglio dire, facciamo un passo indietro al signore che ha parlato poc'anzi. Israele aveva liberato Gaza 18 anni prima del 2023. Gaza era libera e potevano costruire un futuro stato. Non l'hanno fatto, hanno costruito 750 chilometri sottoterra di tunnel, non hanno fatto lavorare i palestinesi che erano lì, perché non hanno dato la possibilità di arare i campi, di costruire qualcosa, di fare scuola, ma hanno speso i miliardi che arrivavano tutti i mesi, perché queste non sono cifre che do io, ma queste sono cifre che si trovano dappertutto, miliardi per costruire solo missili sotterranei, per poi attaccare Israele quel maledetto 7 ottobre e uccidere 1300 persone ufficialmente, ci sono dietro altre 1500 e ci sono 6500 feriti gravi, molti che hanno perso le gambe, per fare cosa? Perché cosa è servito questo se non è per distruggere Israele? Ed è andata persino bene, perché potevano fare di più, potevano arrecare più danni. E da lì il sud ad oggi è tutto vuoto, circa 110-120 mila persone che abitano nel sud di Israele non abitano più, non ci sono più scuole in Israele, non ci sono più campi, non c'è più niente, la gente ha paura. E nel contempo, ma guarda un po', direi che c'è stato, è meglio parlarne chiaro, un trattato, se non di pace, di tregua, voluto dall'ONU, che è il 1701 tra Gaza e Israele, in cui c'era una tregua concordata e non dovevano costruire armi e quant'altro. Aggiungo, c'è stato il trattato di Trump, in cui ha credo 4 punti. Il primo punto è stato rispettato da tutti, il secondo punto firmato da tutti, compreso dai paesi arabi, era che Hamas consegnasse le armi diciamo pesanti all'Egitto, all'Arabia Saudita, a un paese arabo, e dopodiché si avviava la trattativa di pace per creare un qualcosa insieme a Gaza, e non si è fatto. Nel frattempo sono 10 anni, nonostante anche lì si fosse arrivata una tregua voluta sempre dall'ONU tra Hezbollah, tra Libano, che poveretti, Libano non c'entra niente, tra Libano ed Hezbollah e Israele, affinché non arrivassero dopo il fiume di Tani, affinché i missili non arrivassero in Israele. Ma arrivano centinaia di missili alla settimana, ci sono dei giorni, non più grazie a Dio, che arrivavano 400 missili al giorno, e il nord si è svuotato. Ma questo è giusto? Per quale motivo servono questi missili? E oggi che il Libano, governo autoritario del Libano, giustamente eletto, dice sì, vogliamo una tregua con Israele e vogliamo fare la pace con Israele. Loro dicono, se farete la pace con Israele, noi non accettiamo questa pace e voi dovrete stare attenti per la vostra salute e per voi stessi. Questa è la storia vera. Qui dietro c'è chi ha portato miliardi ai palestinesi che sono stati mal usati. Questa è la verità ed è storia vera, non lo dico io.
0: Allora, Walker McNagy, presidente della comunità ebraica di Milano, ancora i vocali.
3: Buonasera, dottor Poletti, Patrizio da Roma.
0: Mandali in fila.
3: Le dichiarazioni della persona che sta parlando, il capo della comunità ebrea di Milano, sono, a mio giudizio, assolutamente inascoltabili. L'unica cosa sensata che ha detto che tutti quanti vorrebbero defenestrare Ben Gvir. Per il resto si faccia una domanda: se i terroristi sono quelli di Hamas che hanno ammazzato 1700 persone, o l'esercito israeliano che ha ucciso ad oggi 70.000 civili, se i terroristi sono i palestinesi oppure sono i coloni che continuano ad occupare i territori da 70 anni sparando su gente inerme, togliendogli la casa, buttandogliela giù. E basta con questa confusione tra Israele e gli ebrei, basta. Noi siamo tutti contro Israele, gli ebrei, quelli che si comportano in maniera civile, sono benvenuti da tutte le parti. Basta con questa mistificazione.
0: Vuole rispondere McNagy?
2: Antisemitismo, scegliamo quali sono gli ebrei buoni, bellissima, è fantastica, ha detto tutto questo signore, a parte l'ignoranza in materia, però può anche succedere, ma io sarei anche in grado di regalare qualche libro affinché possa leggere e capire meglio. Quindi Israele continua a conquistare dei territori, Gaza è la libera, è meglio che vada a cercare, era libera da 18 anni e non hanno fatto niente. Loro sono entrati in Israele, è come se dalla Svizzera entrassero a Como e uccidessero non 1400, perché ne hanno ammazzati molti di più con quello che è successo dopo, quasi 3000. Quindi entrano, stuprano, tagliano i seni, ammazzano, strangolano i bambini e Israele ha sbagliato. Israele non ha conquistato Gaza, l'ha liberata Gaza, la vada a leggere, l'ha liberata. E comunque grazie a lui perché possa scegliere chi sono gli ebrei buoni e gli ebrei meno buoni. Grazie. Forse c'è stato un predecessore al posto di quel signore. C'era Hitler che voleva fare le stesse cose. Bravo, complimenti. E viva l'ignoranza.
0: Allora, abbiamo un ascoltatore in linea da Roma che è... Buonasera.
4: Roberto, buonasera. Ciao Roberto.
0: Roberto, ciao, buonasera.
4: Senti, io credo che veramente bisogna farla finire questa cosa. Questo signore che parla, questo sionista, avesse detto una parola in funzione degli 80.000 persone uccise più tutte quelle altre ferite. Vorrei sapere dove stava la figlia quando ha partorito, se in ospedale o a casa con i medici intorno. A Gaza ci sono i sorci, come dicono a Roma, quando nasce un bambino.
0: Roberto, aspetta che
4: non ha detto allora, una parola.
0: Ti fermo un attimo,
4: sì, fammi
0: Roberto,
4: finire, però,
0: siccome
4: fammi finire, non ha detto una parola.
0: Va bene. Sì, Roberto, perché volevo però, che
4: diciamo,
0: tu
4: non ha detto
0: che
4: una parola contro.
0: Vabbè. Contro?
4: Sì, certo, no, ho capito.
0: Dicevi? Volevo che interloquiste, no? E adesso fai rispondere lui e poi torni
4: qui.
0: Tu.
4: Okay.
0: Ecco.
2: Allora, innanzitutto sì, sono un sionista, non è un'offesa, tutt'altro, quindi grazie. Voglio dire, io dovrei dire una parola su cosa? Dovrei dire una parola per quello che è successo, per quello che è successo a Gaza. A Gaza sono entrati in Israele per distruggere Israele, non so se lei ha visto qualche video.
4: Per i bambini,
2: aspetti, faccia parlare, io non l'ho interrotta.
0: Uno per volta,
2: lasci finire di parlare, io non la interrompo per educazione, lo sia anche lei. Allora, stavo dicendo.
4: Che... è molto educato lei.
2: Lei interrompe, l'ignorante.
0: Walker McNagy le stava chiedendo dei bambini di Gaza, l'ascoltatore.
2: Io le rispondo dei bambini, certo che spiace tutto, ma questa è ovvio che spiace per tutti i bambini del mondo, da tutti, dappertutto, compreso quelli ucraini, compreso quelli
4: dei palestinesi. Di Gaza, lei deve dire.
2: Anche quelli di Gaza, certo che spiace. Anche quelli di Gaza, è ovvio che spiace.
4: parlate di tutti i casi che muoiono.
2: Come?
4: No, di tutto il mondo.
2: Ma sì, ma quelli di Gaza
4: non
2: muoiono
4: di tutto
2: per
4: il
2: colpa.
4: Mondo. Lei deve dire che è dispiaciuto dei bambini che vengono uccisi a Gaza.
2: Ma i bambini che vanno uccisi a Gaza è colpa dei Gazawi, è colpa dei Gazawi che li mandano in giro con i missili. Ma chi è attaccato? Ma chi è entrato in Israele? Ma che cosa sta dicendo? È vergognoso quello che dice.
4: Una talpa. Ad Hamas, quel bandito, lo avete finanziato voi, Netanyahu.
2: Vabbè,
4: voi
2: adesso
4: milioni
2: è arrivato
4: euro,
2: il politico. Ma ascolti, arrivi al dunque. Ma io ragiono dei fatti che ho visto. I fatti che ho visto sono entrati a Gaza. Hanno ucciso. Lo dica sì o no? Sono entrati a Gaza per ammazzare.
4: Voi trovate la scusa, questa è una scusa. Io l'ho detto, Hamas è stato un bandito, un assassino, ma voi lo avete finanziato e voi mille persone ne avete uccise 100.000 in Libano, avete preso tutta Gaza. Vi ricordate quando vi hanno dato, quando vi hanno dato le terre? Tutto il Medio Oriente adesso anche
2: le serre non sono state abbandonate a Gaza.
0: Uno per volta adesso McNaghi
4: in tutte le terre vi siete prese, adesso McNaghi. Non vi basta,
2: ma Gaza è stata libera, ma lei signore lei
4: per fare il grande Israele.
0: Roberto sta parlando McNaghi adesso,
2: non dica cazzate, grande Israele più piccola della Sicilia, ma non dica stronzate, vada a studiare, mi dia il suo indirizzo, mandi il suo indirizzo a Poletti che le mando 2-3 libri, dai, basta dire stronzate, dai, su, la smetta, vada a fare il suo lavoro che forse è più capace. Ma dica lei cosa? Gaza era libera, le serre, Israele ha lasciato tutto sano, le hanno distrutte perché non hanno voluto lavorare, solo loro producono solo armi oggi, solo armi.
4: Lei nelle sue parole c'è l'odio contro i palestinesi, c'è l'odio solo a parlare, invece di mettere
2: è chiaro che odio quelli che hanno attaccato Israele, ovvio. È ovvio che odio quelli che hanno attaccato Israele in un momento di pace, i poveri ragazzi che ballavano, dai su, la smetta di dire cazzate,
0: allora va bene,
2: ma
0: va bene.
2: Mi dica una cosa, scusi Poletti.
0: No, senza,
2: una cosa,
0: sì,
2: per quale
0: però
2: motivo adesso?
0: Se
2: adesso
0: usate entrambi la civiltà, la civiltà senza parole.
2: Esatto.
0: Dai.
2: C'è un trattato che hanno firmato. Perché non vogliono rispettarlo? Il secondo punto del trattato, me lo dica lei che sa tutto. Il trattato che ha fatto. C'è un
4: trattato.
2: Che...
4: Io non so niente.
2: Allora glielo dico subito, glielo dico io. C'è un trattato. Il trattato che ha preparato Trump, che è stato firmato. Mi scusi, mi sente?
0: Sì, la sente.
2: C'è un
4: trattato di Trump.
2: Aspetti, mi faccio finire. Trattato di Trump che hanno firmato i paesi arabi, compreso Marocco, Arabia Saudita, eccetera, ha firmato Israele. Per avviare alla seconda parte di questo trattato, deve firmare al secondo punto. Secondo punto l'avevano firmato di abbandonare le armi più potenti all'Arabia Saudita o all'Egitto e tenersi solo le armi da difesa. Non le hanno fatte, continuano a produrre missili e a bombardare. Cosa deve fare Israele, secondo lei, per arrivare alla pace?
4: Non faccia casino. Chi produce armi? Mi dica chi?
2: A Gaza,
4: chi è che sta producendo armi a Gaza?
0: Intervengo adesso, io per entrambi, sia Walker McNaghi che il nostro ascoltatore Roberto. Continueremo, ma io adesso fermo la discussione. E comunque siete stati in tutti i casi civili. E incontrandovi per strada non vi sareste mai parlati, quindi la radio serve anche a questo. Ringrazio Roberto e ringrazio il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker McNaghi, che lascio alla sua creaturina che è appena diventato nonno, si goda la creatura prima di rientrare a Milano. Grazie Walker McNaghi.
2: Le mando un paio di libri da dare al signore, comunque, in amicizia.
0: Va bene, grazie. Io li faccio avere, nessun problema. Grazie ad entrambi. un esperimento riuscito, devo dire, perché si è riuscito a parlare. So che ci sono tanti messaggi inevasi, tanti vocali inevasi. Adesso è il tempo della musica e poi torno qui.

0: È stato rimosso in Iran il blocco a internet in vigore da circa 3 mesi, secondo i media statali. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ordinato al Ministero delle Comunicazioni di ripristinare l'accesso alla rete ai livelli precedenti allo scorso gennaio. Secondo le fonti del Ministero verrebbe ripristinato il pieno accesso dei cittadini iraniani a internet senza le restrizioni e i filtri che limitano la connessione a siti e piattaforme esteri. Andiamo ai vocali rapidi.
1: Sì, pronto, buonasera. Mi sento veramente in dovere di intervenire. Trovo giustissime le parole che ha detto il suo ospite e trovo terrificante e veramente quanto antisionismo nelle persone che stanno intervenendo. Terribile, terribile. Danina da Milano, mamma mia, dove andremo a finire?
2: Poletti, sembrerebbe che questo signore parla come per dire occhio per occhio, dente per dente, ma onestamente qui altro che occhio per occhio, qui allora hanno cavato un occhio, ma per vendetta in pratica hanno bruciato tutto il corpo. È uno schifo, è una vergogna per me questa persona. Arrivederci, Renato.
0: E allora, comunque la pensiate, devo dire che è stato importante il confronto. Io l'adoro, anche a rischio di sconfinare, e non abbiamo sconfinato, perché questo è un pubblico meravigliosamente intelligente e che sa tenere le parole misurate. Io intanto vi ringrazio perché è stata un'altra giornata intensa in vostra compagnia. Italiano Limits torna qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20. Grazie ancora a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Giornale Radio non si ferma, ovviamente, siamo la radio libera di informare, la radio piena di trasmissioni. Tra poco Francesco Massardo con il suo timone delle 20, al quale auguro buon lavoro, e a voi invece auguro buona serata, dandovi l'appuntamento domani, sempre dalle 17 alle 20, qui su Giornale Radio.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attimo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavalli.
1: L'Attimo Fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'Attimo Fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'Attimo Fuggente.
4: L'Attimo Fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico.
9: Non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Averego

0: la regia, grazie.
1: Abbiamo gente furiosa.
2: Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi, sull'intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che, divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere.
3: Buongiorno! Lunedì 25 maggio 2026, San Gregorio. E ricordate, la pazienza è la compagna della saggezza. Ciao!
4: Buongiorno giornale radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Ed è andata a finire come era più corretto che andasse a finire. Si è qualificata per la Champions League una squadra che ha dimostrato di saper giocare a calcio, che ha dimostrato di avere un progetto, che ha dimostrato di avere una società con un'idea sportiva. Invece, per quanto riguarda purtroppo il mio Milan, siamo in mano a una proprietà non chiara, che sono 4 anni che l'unico obiettivo che ha tutti gli anni a fine stagione è quella di avere un positivo sul bilancio societario. Praticamente vai a vendere sempre quei scarsoni che ti ritrovi, che ti vengono, che sono un po' meglio di quelle zoppate, di quelle altre zoppe che hai sempre in panchina. Tu cosa fai? Vai a prendere un allenatore che ti promette di qualificarti in Champions League. No perché speri di fare chissà quale successo sportivo, soltanto perché speri di avere i soldi, no? Per poter fare un po' di mercato. Adesso, per il 5º anno di fila, no? Si venderanno quei 2 piedi dritti che abbiamo per comprare altri piedi che non si sa da dove arrivano. Questa è la mentalità e il progetto del Milan secondo la società statunitense, va bene? Conta soltanto il bilancio societario annuale, il resto non conta niente. Poi sinceramente di questo cardinale, di questo Jerry Cardinale, madonna mia, mi viene mal di pancia soltanto a pronunciarlo. Ditemi cosa ha fatto negli ultimi 4 anni. Ha sempre venduto giocatori un po' meglio di quelli che ha e ha comprato altri scarsoni. E poi quando tu hai il tuo miglior talento, lascia stare, non ne voglio più andare avanti ragazzi, vi voglio bene, vi voglio veramente bene. Stai attento Gennaro a prenderti Allegri come allenatore, stai molto attento. Ciao ragazzi e comunque sempre forza Milan, preferisco arrivare decimo e godermi un po' di campionato con dei ragazzini magari italiani l'anno prossimo. Ciao ragazzi, andate piano, Allegri Allegri e sempre forza Milan.
5: Buongiorno a tutti, pronto a scommettere che oggi Jonathan parlerà della flottiglia, di quelli beccati all'aeroporto prima in barella e dopo in piedi, e secondo lui sono tutte falsità. Vediamo, proviamo a vedere se ci ho azzeccato. Buona giornata a tutti, Renato.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Silese, buongiorno Guido Pardi. Avete visto gli sforzi del trampone per portare la pace in questa situazione in Iran? Chi è che sta boicottando tutto? Ancora una volta sono i Pasdaran che stanno facendo un gioco veramente sporco. Arrivano vicino all'accordo e poi lo fanno saltare, perché lì ci sono interessi in gioco, interessi in ballo di questi criminali, di questo regime terrorista. È una cosa vergognosa. Io spero veramente che Trump sia l'ultima volta che gli concede dei giorni di grazia, per così dire, per trovare un accordo. Io penso che se dopo questi ancora una volta lo fanno saltare, beh, a questo punto dovrebbe accendere veramente, hai via libera da parte di tutti per andare e veramente far fuori tutti in questo paese, mandare via tutto questo regime, perché è una cosa vergognosa, non se ne può più. Sono tutti dietro, oddio, lo stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio, cosa farà, cosa non farà, ma qui passano le settimane e questi iraniani

0: stanno prendendo veramente per il culo. È una cosa vergognosa. Svegliatevi, compagni, compagnucci, datevi una svegliata, perché anche sulla faccenda della flottiglia mi sembravate parecchio addormentati. Avete visto chi c'era dietro la flottiglia a finanziare tutto? Due dirigenti di Hamas. Andatevi a leggere il giornale, cari compagnucci, e guardate veramente quelli che voi avete appoggiato, chi sono in realtà. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato, viva il trampone.
1: Sveglia dormienti, sveglia. Trump continua, come dicono in Liguria, a impaciugare a Hormuz. Non ce ne potrebbe fregare di meno per i suoi fallimenti, la sua epopea, la sua presunzione, se la conseguenza non fosse che dopo aver annunciato un accordo ieri annuncia un non accordo oggi, e i due temi più importanti, il nucleare e l'apertura dello stretto, restano sospesi. Ma quindi che cos'è questo accordo per ora? Niente, è un cessate il fuoco rinnovato di 60 giorni in cui le due principali questioni che interessano il mondo, cioè il transito degli idrocarburi a Hormuz e la richiesta dell'America sull'uranio arricchito, restano appese alle. E questa è sicuramente la notizia più grave, a cui segue poi l'incredibile manfrina del governo israeliano sulla flottiglia. L'avete visto questo viaggio, che io considero un viaggio di eroi, ha messo in crisi il regime israeliano, ha mostrato che il re è nudo, ha mostrato che i diritti umani erano violati, come abbiamo detto più volte, e la riprova è quello che è accaduto ieri. Il presidente della Repubblica ha raccontato e detto che c'è stato un errore gravissimo, ha censurato l'episodio dei maltrattamenti ai danni degli attivisti della flottiglia. L'IDF, l'esercito israeliano, ha detto: ma noi non c'entriamo niente con quello che è accaduto, nulla, anzi è contrario ai nostri principi. E allora alla fine chi è stato a fare quel video per la decima volta consecutiva? Solo il ministro Ben-Gvir ammattito, e a fianco a lui chi c'erano? Chi erano quei poliziotti, quelle guardie carcerarie? Dei matti? E la prigione galleggiante, il piccolo lager portatile della marina israeliana, da dove saltava fuori, era solo un episodio, un'invenzione? No, è un sistema che è stato messo a nudo, e ancora peggio accadrà nei prossimi giorni, dal momento in cui ieri, ecco l'ultima notizia, anche la carovana di terra è stata fermata e ci sono degli attivisti dispersi. Bene, questo è il quadro importante, essenziale di ciò che accade nel mondo e ci influenza o ci riguarda, ma poi ovviamente ci sono altri temi. C'è l'economia italiana, che è strettamente collegata, come abbiamo visto, a quello che sta accadendo a Hormuz, e questo è sicuramente il più grande interrogativo che ci deve preoccupare. Poi c'è ancora la guerra che si incattivisce a Kiev, un missile supersonico dopo il massacro controverso effettuato dall'esercito ucraino sul territorio russo. Gli ucraini dicono che era una caserma dell'FSB, il servizio segreto, i russi dicono che si trattava di un dormitorio. Davvero difficile capire qual è veramente la verità. In questo momento di sicuro si incattivisce lo scontro. E poi siamo con il fiato sospeso per i comuni. Allora, 4 punti in meno di affluenza, quasi 4, e tanto dubbio per questo voto, che è un super test, davvero 3 milioni al voto. si rinnovano, lo ricordiamo, amministrazioni importanti, capiluoghi di provincia: Venezia, Mantova, Lecco, Prato, Macerata, Fermo, Chieti, Trani, Andria, Crotone, in Sicilia Enna, Agrigento, Reggio Calabria, importantissimo, ma ancora più importante per il peso del leader che è candidato lì, Salerno, dove corre l'ex governatore De Luca, Avellino, e poi in Toscana Prato, importantissima, Pistoia e Arezzo. Dunque, tutto questo è in bilico, ma io voglio farvi sentire ieri il racconto che in onda ha fatto Martina Comparelli, che ricostruisce che cosa è successo in quei 3 giorni in mano ad Israele, fra torture, vessazioni, minacce e anche qualche stupro. 17.
2: Cosa è accaduto in quei 3 giorni?
3: Che allora, all'entrata della nave Lager, ce n'erano penso più di una. Nella mia, la procedura era che prima di entrare venivi spogliato dei tuoi averi, ti rimaneva solo il braccialetto col tuo numero. Io sono rimasta vestita leggerissima, infatti, per fare in modo che poi la notte tu abbia freddo, immagino. E prima di entrare nell'area dove sei chiuso con gli altri, pestaggio. Indipendentemente da chi tu sia, poi su alcuni sono andati più pesanti, con taser in faccia anche, i famosi proiettili. Io
2: pestaggio con le mani, con dei bastoni, con...
3: era tutto buio, sono stata colpita in faccia più volte e perdevo sangue dalle labbra, quindi a me è andata bene. E questa è la violenza lì. Poi privazione di diritti base, come analgesici, hanno rotto tantissime ossa, c'erano almeno 35 sospette fratture nella mia imbarcazione.
1: Ancora
3: per quasi un'intera giornata ci hanno tolto l'acqua sotto il sole cocente, ed eravamo in 145 senza acqua con delle persone gravemente ferite. Ci sono stati degli abusi sessuali.
2: Da parte di chi?
3: Da parte dell'esercito nei confronti dei partecipanti. Queste sono storie che non sono mie. La mia storia è invece accaduta in prigione. Dopo il famoso momento delle 2 ore a testa in giù ad ascoltare l'inno israeliano sotto il sole, dopo il porto con le varie angherie di Ben-Gvir, veniamo trasportate in prigione, dico trasportate anche perché io ero nel carcere femminile, e inizia una nottata in cui ci spostano di cella in cella con umiliazioni, commenti sessuali, trattamenti più o meno dolorosi, magari vieni presa da parte, ti pestano i piedi.
1: Mamma mia, questo è un piccolo saggio raccontato con grande freddezza e senza un'ombra di retorica dall'attivista della flottiglia, una ragazza milanese, Martina Comparelli, trentenne. Le vostre voci al 334 11 11 622. Come sempre, io sono Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente, il primo programma della radio italiana in cui gli opinionisti siete voi.
4: Buongiorno Silvio Varese, e vorrei dare un consiglio a Jonathan e a tanti altri. Ma andate a fare un giro negli Stati Uniti, San Francisco, Filadelfia, dove volete, Seattle, un giro per il centro per vedere come funziona lì. Migliaia di zombie di senza tetto, i zombie del fentanyl, una cosa pietosa e pericolosa, completamente abbandonati a se stessi. Questo è il sistema americano, no? Quindi dite, se gli sta bene così, potremmo diventare anche noi così. Niente, per strada, piegati in due, a urlare, con qualcuno che magari ogni tanto ci dà da mangiare come volontario. Invece che pensare a Iran, Cuba, Venezuela, pensi anche un po' a casa sua, signor Trump, per vedere cosa c'è in giro per strada, c'è da spaventarsi. Ma andate a vedere, fate qualche servizio, fate vedere di persona. Jonathan, vai, invece che andare a Tunisi. Prova, vai, vai.
5: Buongiorno da Milano. Oramai si è capito palesemente questo Jonathan da Prato è un provocatore e dice, fa delle affermazioni provocatorie, perché se laddove veramente dovesse pensare seriamente le cose che dice, lei è proprio un coglione.
6: Mia opinione personale, visto la disperata crudeltà dell'attacco russo avvenuto su Kiev, tendo a pensare che probabilmente hanno ragione gli ucraini, per un semplice motivo: a Putin della vita umana non gli frega niente, se no non avrebbe portato avanti per oltre 4 anni questa guerra dove le perdite russe sono state devastanti. Per lui la vita umana non ha valore. Invece aver colpito un asset importante come un centro dell'FSB rappresenta un colpo veramente micidiale per il suo orgoglio, per la sua vanagloria, e quindi ha reagito di conseguenza. Che poi quel dormitorio, da quello che si vede dalle fotografie di precedenti servizi giornalistici russi, ospitava ragazzi in uniforme che si preparavano a diventare dei dronisti, ammesso e non concesso che sia vero che sia stato colpito un dormitorio studentesco. Ciao Fabrizio da Milano.
7: Ma per piacere, la flottillera, guarda che l'abbiamo vista ieri tutta bella imbellettata, in gran forma. Direi che le ha fatto bene la permanenza nelle prigioni israeliane. Poi, se non bastasse, è arrivata anche mamma flottillera a darle manforte con il suo soliloquio antisemita. Cosa gli hanno fatto? I commenti sessuali? E cosa gli hanno detto? Che si sono permessi di dirle che aveva un bel culo? Ma tutte le immagini, ed è sopravvissuta. Guardate, questa storia sta diventando un teatro senza vergogna. Ciao Roberto da Amsterdam.
1: Certo, è Roberto da Amsterdam, e quelli che in queste ore la pensano come lui sono fantastici. Hai il capo del governo che dice gravissimo errore, hai sbagliato. Certo, mente, bugiardo, perché aveva esultato, aveva salutato come gli eroi i torturatori della flottiglia. Hai un ministro israeliano, certo un ipocrita, un imbroglione, Saar, che dice vergognati, Ben-Gvir ha infangato Israele. Hai il presidente della Repubblica israeliana che dice gesti indegni, questo non è Israele. Poi arrivano loro, arrivi tu Roberto, e dico, ma sì, ma questi sono degli attori. Ma allora, se fosse così, perché tutte le istituzioni, i tre quarti del governo e il presidente della Repubblica chiedono scusa e si vergognano? La verità è il contrario, ce l'hai sotto il naso. Israele ha trattato la flottiglia come ha sempre trattato chiunque, e quasi con una minima parte della violenza che applica ai palestinesi. Dunque, bene ha fatto la flottiglia, e decidi di pure tu, o è uno scherzo e allora non si capisce perché il governo e le istituzioni israeliane sono entrate in crisi, oppure non lo è, e allora abbi rispetto per chi si è preso le bastonate, le perquisizioni intime, anali, e i tentativi di stupro derisorio, come è accaduto ai militanti e alle militanti della flottiglia. Cosa doveva avere? I segni sulla faccia, le bastonate dopo 5 giorni per poterti convincere? Cosa deve avere un militante della flottiglia per convincerti? Deve morire, forse. L'unico militante giusto è quello cadavere. Bene, ci fermiamo in questa radio libera e informare. 334 11 11 622.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
11: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
12: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
11: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
12: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
13: È 1:31.
9: Giornale Radio.
14: Meteo.
15: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
18: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Siccome sento che le trasmissioni media sono, diciamo così, invasi da notizie della Global Smooth Paccottiglia, volevo anche portare una notizia che di solito non passa dai canali di informazione, non so perché, e cioè quella che Karim Khan, che è il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, lo stesso che ha emesso un mandato di arresto per Netanyahu, intervistato da Mahdi Hassan, che è un giornalista propal di un certo rilievo, ha affermato che non ci sono prove che a Gaza sia in corso un genocidio. Non esistono le prove. E ha anche affermato che è sconsiderato affermare ciò che per la pressione dell'opinione pubblica. Quindi non ci sono le prove.
19: Io sono Marco da Roma. Utilizzare i metodi di chi ti attacca per attaccare altre persone, penso sia un punto bassissimo per chiunque. Saluti e buona giornata.
20: Se non hai il coraggio, Luca, giustamente, ovviamente, di dire che certi messaggi fanno veramente schifo, perché a volte veramente il genere umano fa schifo, che certi messaggi, ripeto, fanno schifo, ve lo dico io, fate veramente schifo quando mandate determinati certi messaggi nei confronti di persone che hanno subito delle violenze sessuali, che hanno subito di tutto per una causa importante. Fate veramente schifo.
21: Buongiorno a tutti, e sono Silvana. Antisemiti, ma basta, un disco rotto veramente. Ma quali antisemiti? Ma chi se ne frega? Ma pure i palestinesi sono semiti, e cosa siamo, anti-palestinesi? Ma per favore, ma sono loro che profanano i crocefissi, picchiano le suore, i preti per strada, cristiani. I fanatici sono gli israeliani, non sono gli altri. E i nostri concittadini, anziché difendere i diritti degli italiani, pensano a questi fanatici. Meno male che alcuni di loro se ne stanno all'estero e vivono all'estero, e spero che ci restino, perché qui in Italia di fuori di testa ne abbiamo già a sufficienza. Antisemiti!
1: Rieccoci e deliziamoci con la nuova star della squadra vannacciana, la mitica Ravetto, che si è trovata ad avere un po' di scintille con un'operatrice della Rai. Sentite che show vittimistico, fantastico.
0: Ciao, posso farti una domanda? Ok. Questo striscione Milano sicura per le donne,
10: no, perché no, dovete farvi vedere di più. Scusate, sì, grazie. Dopo intervistiamo tutti, Dai, avanti. Forza ragazzi, no, scusate. Ragazze, la stampa.
0: Dipartimento, cos'è?
10: Dipartimento pari opportunità della Lega. Dovrebbe interessare anche a te.
0: Ma perché questa aggressività?
10: No, nessuna, sei tu che sei piombata addosso a loro. Figurati.
0: Sono piombata, è normale, si chiama diritto di...
10: Tranquillissima, vuoi intervistarmi o vuoi far polemica?
0: Sì, come... Ok. Però anche un po' più calma,
10: Lei non lo dice, io...
0: No, anche molto un po' tranquilla. Più calma, perché io non sto alzando la voce.
10: Scusate, può smettere di filmare? Grazie, non stiamo lavorando. Vogliamo sfilare, se vuoi intervistarmi bene, se no ci sta impedendo di andare, scusami. Ma tra l'altro, perché TV lavori?
0: Per la Rai.
10: E quale programma?
0: Rai News 24.
10: Rai News, fantastico. Saluto tutti quelli di Rai News, siete simpaticissimi. Se volete un'intervista sono qua. Ora dobbiamo proprio sfilare.
1: Ancora.
0: Va bene, allora sentiamola. Io avevo chiesto, stavo chiedendo alla ragazza.
10: Sì, non è una ragazza, sono responsabile di dipartimento regionale.
0: Non è una ragazza, no.
10: No,
0: lì
10: sì,
0: stavo chiedendo.
10: Sono responsabili di...
0: Vabbè, io non conosco
10: i nomi. Ragazze, io ti sto dicendo il ruolo.
0: Va bene, allora certo. Volevo capire semplicemente Milano più sicura per le donne. Perché non vi sentite sicure?
10: Perché non noi, le donne a Milano si sentono poco sicure, perché purtroppo, vedi, per esempio abbiamo chiesto di mettere il taser, di dare il taser o taser che di si voglia a disposizione della polizia locale, e Sala non lo dà a disposizione. Okay. Questo è un problema.
0: Ma
10: sai chi sono io, vero? Perché non mi sono presentata, lo sai?
0: Presenti.
10: Ma tu sai chi sono?
0: No.
10: Ah, perfetto, io sono l'onorevole Laura Ravetto della Lega, responsabile Dipartimento Pari Opportunità, molto piacere.
0: Ok, molto piacere. Sì. Quindi vorrei capire come mai non vi sentite, avete una percezione, ok?
10: Non è una percezione, è un dato di realtà. Sai che oggi due turisti olandesi hanno detto che hanno rischiato lo stupro a due passi dal Duomo, questo è un problema. Scusami, ma...
0: Stupri avvengono...
10: Scusami, Francesca, siamo qua a metà del corteo, perdonami molto, dopo faccio tutte le interviste che
0: volevo...
10: Sono al telefono, dobbiamo organizzarlo.
0: Vabbè, aspetto un attimino. Scusi, possiamo finire l'intervista? Cosa fa? Mi dice solo quello che vuole, però.
10: No,
0: e allora risponda anche alla mia domanda.
10: Certo, ma devi aspettare, ti spiace.
1: La Ravetto, la nuova star... Ma sentiamo, assolutamente molto interessante quello che ha detto Luciano Violante al punto G. Il diritto internazionale si basa sul consenso, oggi questo consenso è solo in Europa.
22: Il diritto internazionale, come detto, si basa sul consenso, no? Oggi questo consenso non c'è, tranne che in un'area del mondo, che l'Europa. L'Europa è l'unico continente liberale democratico al mondo oggi, e l'Europa deve rafforzare se stessa, e qui secondo me la ricetta di Draghi è una ricetta da seguire. Draghi cosa ha detto? Ha detto: si mettano insieme i paesi che vogliono una federazione europea reale, si diano delle regole che escludono il diritto di veto, escludono l'unanimità, e cominciano a lavorare insieme per un progetto politico. D'altra parte, l'Unione Europea non è nata a 27, è nata con 6 paesi. Il mercato, la moneta europea, la moneta, l'euro, non è nata con tutti quanti i paesi, è con un gruppo di paesi, e gli altri sono via via avvicinati. Si faccia lo stesso, e tenga poi presente che sono due blocchi di paesi che sono di fuori delle grandi competizioni mondiali. L'uno è il paese dei BRICS, che sono Brasile, India,
1: Russia, India, Cina e Sudafrica.
22: E poi dopo a questi si sono aggiunti altri paesi molti Emirati Arabi, molti altri paesi, i quali hanno in comune l'idea di essere stati accantonati dai processi democratici. L'ONU, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale non tiene alcun conto di questi paesi.
1: Sì, molto interessante. Ma per fortuna, come accade ogni giorno, oltre alle voci vere e inquietanti, ci sono quelle paradossali, comiche, disvelatrici di crozza, oggi nei panni di Salvini.
2: Buonasera Salvini.
4: Come permesso di soggiorno a punti? Sei cittadino italiano?
2: Sì.
4: Non hai bisogno dei punti. Ah. Cittadino italiano col nonno marocchino? Quindi puoi italiano. Raccogliere i punti.
2: Ma come?
4: Come dal benzinaio.
2: Ma cosa dici?
4: Ti comporti bene? Borsone italiano.
2: Ma no, senta, ma
4: cosa c'è di più bello di un borsone italiano?
2: Non si può.
4: Commetti
2: fare.
4: Reati? Torni a casa tua?
2: Sì.
4: Sul barcone? Senza il
2: sì,
4: borsone.
2: Ma non può essere.
4: Se sei cristiano, vai in chiesa, accendi i lumini, festeggi il Natale, tifi Milan, mangi l'osso buco.
2: Cosa c'entra il Milan? Vabbè. Cosa c'è?
4: Borsone.
2: Ah, sì, sì, è come no.
4: Fornone a microondone.
2: Coi punti
4: perché hai completato i
2: ma
4: punti.
2: No, ma non è un supermercato.
4: Sei un perfetto cittadino italiano.
2: Mamma mia, però
4: ti vesti con i copri divani, spacci la droga mangiando il cumino.
2: No, calmo però, eh.
4: Credi in di diversi dai nostri.
2: Vabbè.
4: Mi spiace. Via la cittadinanza italiana.
2: Vabbè.
4: E torni da dove sei venuto.
2: Ma tra l'altro come si mandano?
4: Intuire, vabbè. Capire, prevenire, predire, la patente a punti, inserire.
2: Ecco l'elenco.
4: Cosa c'è di più bello che farsi venire l'idea della cittadinanza?
2: Cosa?
4: A punti. Dopo che Vannacci mi sta fregando tutti gli elettori.
2: Ma è quello il tema, mi sa, infatti.
1: Ancora cittadinanza a punti.
4: Ritorna.
2: Mamma mia.
4: Le colline sono in fiore.
2: La Ravetto è già andata.
4: Passi con Vannacci.
2: Infatti.
4: Ravetto. Niente borsone.
2: Non gliene frega niente del borsone.
4: Ravetto, passi con Vannacci. Niente arriccia capelli.
2: Perché c'è anche quello.
4: Passi con Vannacci. Niente piega capelli. È polemica. Salvini è estremista.
2: Beh,
4: razzista, fascista, oltranzista, menefreghista,
2: sì, ma
4: disfattista, piedilista.
2: Piedilista non c'entra.
4: No.
2: Cosa?
4: È politica.
2: Sì.
4: Tutto è politica.
2: Sì, questo è ovvio, però.
4: Come ti approcci alla vita? È politica.
2: Questo è vero, sì, sì.
4: Voto anticipato. La Meloni, salgo.
2: Infatti, lei ha proposto.
4: Retromarcia.
2: Infatti, la
4: scusi, non l'ho vista.
2: Cosa c'entra?
4: Ma è un danno grave, assicurazione mi è scaduta.
2: Ma
4: stremato.
2: Ma non c'è.
4: Ordino la pizza, no, la faccio io col lievito madre. La politica è lievito madre.
2: Ma no.
4: La politica.
2: Ma no.
4: Saluto, non saluto, passo col giallo, dentista, sì. Compleanno, non ho comprato la torta, auguri,
2: cosa?
4: Un 2-3 stella, visto, liberi
2: dicendo?
4: Tutti, toccato, è tutto politica.
2: Ma sì, ma non.
4: La vita è politica.
2: Sì.
4: Alza la musica, abbassa la musica, incazzato, teso, aperto. Chiuso, monopattino di rimpettaio, condominio, tubature da rifare.
2: È partito la
4: matrice, si è ristretto.
2: Cosa?
4: Ping pong. Autoerotismo. Deltaplano, bolletta e emorroidi. La cresima, Batman.
2: Mamma mia.
4: È tutto politica.
2: Ma cosa?
4: Tutto è politica? A parte
2: chi?
4: Me.
2: Ma come a parte lei?
4: Sì, perché se Vannacci batte la Lega.
2: Cosa?
4: Addio borsone.
2: Aia.
1: E questo era il famoso Crozza che imita il Salvini addizionale, bolletta, deltaplano, emorroidi, gli elenchi che sono veramente un esercizio virtuosistico di Salvini, e riesce a memorizzare queste catene logiche, ma poi alla fine diventa anche, come dire, un meraviglioso esercizio di stile. Sentite che cosa dice Prodi al Festival dell'Economia. L'Europa si comporta come serva di fronte a Trump e non sa cosa fare davanti ai cinesi. Sei.
5: Il problema è noi europei, che abbiamo ancora una capacità industriale straordinaria, un prodotto lordo che è poco inferiore a quello americano, se ci mettiamo Svizzera, Norvegia, Gran Bretagna, è un po' superiore a quello l'area europea, chiamiamo così, non l'Unione Europea, è superiore a quella americana. Noi non sappiamo come, allora ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci di fronte ai cinesi. Cioè, l'ultimo incontro dell'Unione Europea, della Commissione Europea con la Cina l'anno scorso, a luglio, doveva durare 2 giorni, è durato 1 giorno solo perché tedeschi, italiani e francesi non sapevano che cosa dire, insomma, sostanzialmente. Ecco, allora, il problema di avere una politica, perché oggi con la Cina abbiamo un potere, perché siamo un grandissimo mercato, ma fra qualche anno l'Europa conterà meno come mercato cinese. È stato citato tanto Tucidide, no, con le potenze, ma la vera frase di Tucidide è la finale del suo libro, in cui dice il mondo è fatto così, che i potenti fanno quello che vogliono e i deboli soffrono quello che possono.
1: Sentite Conte sulla strage di Capaci: la commissione antimafia ha evitato la verità sulle stragi.
6: Ecco, questo ad esempio è un altro capitolo che francamente mi addolora e anche mi indigna. Sono quasi ormai più di 3 anni di una commissione antimafia che si è insediata sotto una presidenza in mano a Fratelli d'Italia, che assolutamente ha sistematicamente cercato di evitare gli approfondimenti addirittura da noi suggeriti sulla scorta di prove documentali, sentenze ormai passate in giudicato, per accertare la verità delle stragi mafiose degli anni 92-93, e invece ha buttato al vento tutti questi anni semplicemente per fare la guerra al campione dell'antimafia come scarpinato e delao membri della commissione. Una follia totale. Ritorneremo al governo, alla maggioranza, quindi a quel punto spetterà la presidenza della commissione, e voglio rassicurare tutti i cittadini che recupereremo il tempo perduto e andremo dritti all'accertamento della verità dei mandanti, degli apparati dello Stato, sì, sì, sì, delle stragi 92-93.
1: E Tajani, secondo cui più figli per avere meno migranti. Sentite.
7: Noi abbiamo un problema di decrescita nell'ambito demografico e dobbiamo capire se vogliamo fare più figli. Se facciamo più figli, poi possiamo anche dire: bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese, ma se no noi non abbiamo lavoratori. Più c'è denatalità, più abbiamo bisogno nelle nostre imprese di lavoratori stranieri. Allora poi, con tutto quello che ne consegue, l'integrazione, i rischi di migrazione irregolare, sono temi di cui si è parlato in questi giorni, ma anche nel mondo del lavoro c'è anche questo problema. E un altro problema è quello di far sì che il nostro paese non perda giovani capaci di essere protagonisti nelle nostre imprese. Troppi nostri giovani sono costretti ad andare a lavorare all'estero perché hanno salari più bassi in Italia rispetto a quelli che hanno in altre parti d'Europa o del mondo. Questo è un altro tema che va affrontato, che riguarda il mondo del lavoro. Riguarda il mondo del lavoro perché, se come abbiamo bisogno di donne che siano protagoniste, così abbiamo bisogno di giovani che siano protagonisti.
1: E per chiudere andiamo all'analisi della professoressa Arianna Farinelli, ieri è in onda, sentitela.
8: Ma anzitutto, secondo me, Meloni parla di cose passate, quindi di Almirante, di Salò, anche perché così non deve parlare dell'inflazione che è sopra il 3%, della crescita dello 0, nel 2026, del taglio delle accise che ha dovuto essere prorogato, e quindi della situazione internazionale e delle sue ricadute sull'economia italiana in un anno preelettorale. Quindi, secondo me, c'è anche il tentativo di parlare di queste cose che storico, ma per la persona, l'italiano medio, per il cittadino hanno poca rilevanza. Il cittadino vuole avere risposte su quello che sta accadendo ora, più che su quello che è accaduto in passato, che è comunque molto importante. Dopodiché la situazione internazionale è ancora assolutamente complicata, perché da una parte noi ci siamo abituati nelle ultime settimane ad ascoltare Trump che dice che l'accordo è un passo, manca solo la firma, che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, e dall'altra parte ci sono gli iraniani che rivendicano invece il controllo sullo stretto.
1: Ancora.
8: Sappiamo che Teheran ha istituito un'agenzia per imporre il pedaggio al passaggio delle navi attraverso lo stretto, un pedaggio di $1 milioni per nave, che loro considerano una riparazione di guerra per i danni che hanno subito a causa dei bombardamenti americani, per i danni alle infrastrutture, ma anche per i più di 2.000 morti che ci sono stati durante i bombardamenti di marzo e di aprile. E quindi lo stretto non sappiamo come verrà riaperto e a quali condizioni. Se non può mettere il pedaggio, vorrà la cancellazione o quantomeno l'allentamento delle sanzioni? Vorrà lo scongelamento degli asset iraniani presenti all'estero? E poi c'è tutta la questione sul nucleare, che non è assolutamente risolta. Dice Rubio oggi, la questione del nucleare non si risolve in 72 ore. Infatti Obama ci ha messo 4 anni per arrivare poi alla firma dell'accordo sul nucleare con l'Iran nel 2015, accordo che Trump ha cancellato. Ecco, in tutto questo molti sono scontenti già e non sappiamo nulla di questo accordo, non abbiamo dettagli, però i senatori repubblicani, il senatore della North Carolina, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo oggi hanno detto che questo accordo così com'è già non funziona, perché non c'è nessuna garanzia né su Hormuz né sul nucleare.
1: Sentite lui, Lupus in Fabula, Donald Trump è una delle abituali gag del presidente degli Stati Uniti, che a un contestatore risponde: portatelo a casa dalla sua mamma.
11: Go home to mom. Take him home to mommy. He's going to be in trouble. You know what he doesn't say is his mom's watching on television right now and she's loving it.
1: Bene, sta arrivando fra di noi il dottor ingegnere ragionier cavalier commendatore alibrator Giuliano Guida Buddy. Hai finito il pediluvio, Giuliano? No, sono abluzioni particolarmente complicate. E allora le vostre voci.
12: Giorno, giornale radio, giornale da Scalea. Campionato finito. I juventini che dovevano arrivare secondi e addirittura forse se ci mancavano altre giornate prima sono arrivati sesto, settimo, adesso non lo so. Scontri tra i tifosi a Torino, sempre nella civilissima Torino. Il Milan è fuori, ahimè Gerry, ai, che fregatura. Il Como, adesso voglio vedere dove giocherà il Como in Champions League. Secondo me è Milano, comunque sai che beffa per i milanisti. Comunque campionato finito, noi ringraziamo Conte per tutto quello che ha fatto, però il Napoli resta. Conte va via, ma il Napoli resta. Noi abbiamo piena fiducia in ADL, quindi forza Napoli sempre e vediamo cosa succede l'anno prossimo.
13: Carissimo Luca, buongiorno, carissimo Giuliano. E niente, io ieri sera ho seguito la trasmissione in onda. Come al solito, 8 compagnucci, compresi i conduttori, e poi lì un personaggio del centrodestra ha messo lì tanto per... Detto questo, io non credo neanche, ti dico neanche ad una virgola di ciò che si è raccontato ieri sera relativamente alla vicenda della Global Summit flottiglia. E detto questo, ma perché non ci raccontate una cosa, caro Luca? Da dove provengono i soldi che finanziano questi marinai, questi eroi, questi coraggiosi? Buona giornata, Danilo da Ravenna. Sing along and love.
1: Caro Danilo, ma non è a me che devi credere oggi, ti ripeto, perché forse a volte gli occhi sono chiusi, devi chiedere, devi credere al comandante dell'esercito israeliano che dice con quell'orrore non abbiamo niente a che vedere, devi credere a Gideon Sar, ministro, che dice attacca duramente Ben Gvir, ipocrita certo, e dice non sei Israele, stai danneggiando Israele nel mondo, lui fa campagna elettorale. Devi credere al presidente della Repubblica di Israele che dice ci vergogniamo di quello che è accaduto, inaccettabile e irripetibile. Se fosse una mitomania degli attivisti, perché tutte queste autorità israeliane avrebbero fretta di dissociarsi dalla barbarie, da quel rito osceno di umiliazione? Quello lo hai visto, l'ho visto tutto il mondo, è da lì che si parte. Giuliano?
9: Sono qui, buongiorno.
1: Oh, eccoti, ben arrivato.
9: Grazie, lo sai che il lunedì i riti ablutivi sono più impegnativi del solito perché si inizia una settimana ed è bene iniziarla in grazia di Dio, anche perché sarà lunga con te, 7 giorni. E allora qual è il menù di oggi, di che cosa, su che cosa dobbiamo cominciare a trovarci in disaccordo?
1: No, non ci dobbiamo trovare necessariamente in disaccordo su nulla. Le notizie le hai sentite, anzi penso che saremo concordi.
9: In realtà le non notizie ho sentito, perché oggi purtroppo siamo in una condizione in cui siamo come le foglie sugli alberi d'autunno, non è davvero una vicissitudine sospesa, siamo in attesa di sapere cosa verrà fuori da questa intesa annunciata, poi smentita, poi rimandata, poi riannunciata, poi arriverà da un momento a quell'altro tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica dell'Iran. Siamo in attesa di sapere quando è che finiranno le bugie sulla vicenda ucraina e si capirà che anche lì c'è una guerra sanguinaria contro un paese aggredito. Anche stanotte Putin ha colpito duramente Kiev. E siamo in attesa di comprendere quando la vicenda palestinese, e cioè la grave crisi che riguarda quell'area da troppissimi anni, troverà un'ipotesi di soluzione al di là delle vicende e delle beghe interne tra flottiglia sì, flottiglia no e altre questioni che in realtà non sono molto utili per risolvere la questione da quelle parti. E quindi sospesi siamo e sospesi rimaniamo.
1: Sospesi, ma vorrei che tu prendessi le distanze da Roberto e gli spiegassi che non c'è nessuna invenzione, nessuna manipolazione, che tutto è accaduto, tant'è vero che la reazione è quella che abbiamo descritto.
9: Dunque, se le cose stanno come hai descritto tu, c'è da lodare pubblicamente lo Stato di Israele che prende le distanze da quell'orrore che abbiamo visto, da quei trattamenti inumani e degradanti fatti nei confronti di persone inermi che non avevano fatto niente se non molestare e dare fastidio a ciò che è una delle libertà costituzionali e una delle libertà democratiche. Quindi su questo niente da dire se non fare rispettivamente complimenti al presidente della Repubblica israeliana Herzog, ai membri del governo che hanno preso le distanze da quella specie di criminale nazista di Ben Gvir e dall'esercito israeliano che si è dissociato da quelle immagini così disgustose. Quindi mi sembra un buon inizio per ripristinare delle relazioni di un certo livello e di una certa qualità, come è bene averle con chi.
1: Beh, la frase testuale di Herzog è, lo dico per Roberto e per gli amici negazionisti, ci stiamo imbarbarendo, detto da un presidente della Repubblica. Ovviamente Roberto dirà, ma come Herzog era quello che firmava le bombe? Ma come, fino a ieri non hanno detto nulla? E questo è il tema, questa è la forza della
9: flottiglia.
1: No, questo
9: lo dirai tu.
1: Ha mostrato che
9: è la forza di Israele.
1: Ha costretto i sepolcri imbiancati a fingersi democratici e a noi va bene così.
9: Se ti va bene così siamo tutti felici e possiamo passare ad argomenti più interessanti e soprattutto ad approntare per il popolo palestinese e per gli israeliani una idea di soluzione a quella crisi che non sia quella specie di pappardella che continuate a ripetere di due popoli e due stati, quando è evidente che non ci siano i due stati. Magari si potrebbe cominciare a pensare ad una soluzione di lungo termine per quel conflitto, senza lasciare tutto così, perché è comodo poi andare a flottigliare e a usarlo come incarnazione del male.
1: Bene, siamo arrivati al giornale lungo e l'ora tonda. Tanto avrei da dire, ma mi devo tacere perché poi